0: O forse no. Il pagamento avvenne in materiale tecnico, in scarpe, reti, maglie. Un giocatore si ricorda anche per i suoi soprannomi. A Boniperti diedero quello di Marisa a causa dei riccioli biondi che aveva. Non vogliamo soffermarci sulle caratteristiche di Boniperti, scriveremo un libro intero. Ricordiamo solo che faceva della mobilità, dell'astuzia, del carattere e della tecnica, oltre che del gol innato, le sue caratteristiche principali. Boniperti era astuto in campo, ma lo era anche fuori, come quando si accordò con l'avvocato Agnelli sulle forme di premio partita, che forse paragonate a quelle di oggi fanno sorridere, ma che veramente ci riportano a un'epoca meravigliosa, semplice, di valori veri. L'avvocato gli disse: «Tu giochi per me, e ogni volta che fai un gol puoi venire nelle nostre stalle e prenderti una mucca». Ovviamente Boniperti accettò e ogni volta che gonfiava la rete, con precisione certosina, si recava nella fattoria di Agnelli e prendeva una mucca, solamente che la prendeva gravida. Non sappiamo se la storia sia vera sul serio, in ogni caso l'astuzia di Boniperti fu sempre fuori dal comune, come la sua intelligenza. Non diventi per caso il numero uno, prima in campo e poi dietro alla scrivania, se non sei un numero uno. Boniperti raccontò qualche anno fa che si diventa campioni e si diventa Boniperti parlando il meno possibile, facendo il duro e nei ritagli di tempo battendo come Dio comanda qualche calcio d'angolo. La semplicità di Boniperti la si ritrova quando dice che se non fosse stato un calciatore avrebbe fatto l'agricoltore. Radici piemontesi contadine. Un detto dice: contadino, scarpe grosse e cervello fino. In questo caso ci troviamo di fronte ad un cervello fino dai piedi buonissimi. Una persona semplice, Boniperti, che andò sempre d'accordo con altre persone semplici, proprio come lui. Un Boniperti giocatore che vinse tanto e che giocò in squadre stellari. Due le grandi Juventus in cui giocò. La prima, quella che alcuni definiscono una delle più belle Juventus di sempre. Viola, Bertuccelli, Manente, Mari, Parola, Piccinini, Muccinelli, Martino, Boniperti, John Hansen, Prest. Una squadra spettacolare che Boniperti sapeva esaltare grazie al suo rigore, alla classe, alla tenacia. Boniperti, per qualcuno Marisa, per qualcuno Boni, per tutti un fenomeno. Non potremmo parlare di Boniperti calciatore senza citare quel trio, Giampiero Boniperti, Omar Sivori e John Charles. Un trio fantastico che i più giovani non hanno mai visto, ma che sicuramente può essere scovato e deve essere scovato nei video dell'epoca. Tempi di magie e tempi di storie lontane. Tre campioni e tre caratteri diversi, il gigante buono e la sua forza, il piccolo pestiforo simbolo di fantasia e poi Boniperti, la classe, il mito, il rigore. Un trio che si completava con Sivori, cuore caldo, ciascuno di loro tre aveva qualcosa che non aveva l'altro. Con quel trio la Juventus vinse tre scudetti in quattro anni, ma potevano essere di più. Boniperti finì la propria carriera in quella partita con l'Inter del 10 giugno 1961 a soli 32 anni e 11 mesi e quando appese le scarpe al chiodo lo fece sul serio. Lui era per i tagli netti, disse, e si tolse le scarpe, le diede al magazziniere e non le mise più. Lui odiava le pantomime tra vecchie glorie.
1: Eroi in bianco nero.
2: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C. I campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione, per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
3: Squadra che vince, si racconta.
0: Tutte le vittorie del passato dei bianconeri rilette con i quotidiani dell'epoca in Ieri e Oggi su Radio Bianconera.
1: Abbiamo sempre fame di vittoria.
0: Radio Bianconera.
1: Radio Bianconera.
0: È l'unica che conta.
4: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
5: Interagisci con noi e partecipa alle nostre trasmissioni. Fai sentire la voce del tifoso bianconero che è in te. 340 54 25 324 per i tuoi WhatsApp e messaggi vocali. Radio Bianconera, l'unica che conta.
4: Questo programma è offerto da Oro Grande.
6: Quando parliamo di oro e argento, scegliamo la sicurezza e la professionalità di Oro Grande, Banco Metalli autorizzato da Banca d'Italia. Troverai Fabio e Federico nella nostra sede di Torino in Largo Orbassano 75B, dove potrai vendere oro e argento con trasparenza, pagamenti immediati e assistenza clienti dedicata. Oppure, con un semplice click, potrai acquistare

0: acquistare lingotti e monete visitando orograndeshop.it, l'e-commerce di riferimento dei metalli preziosi. Seguici sui principali canali social e per aggiornamenti e quotazioni su orogrande.it o contattaci al numero verde 800 505 333. Oro Grande, l'oro spiegato bene, pagato meglio.
1: Cose di calcio.
2: La Juve a colori, raccontata con stile e sportività e un pizzico di ironia.
3: Cose di calcio XL, tante notizie, tanta informazione. Buongiorno, ben ritrovato Paolo Rossi.
4: Ciao a tutti, buongiorno.
3: Terzo appuntamento del nuovo palinsesto di Radio Bianconera, martedì, mercoledì e giovedì dalle 13 alle 15 con il sottoscritto e l'ultima ora fino alle 16 anche con Paolo Rossi. Tanto per far lavorare di più.
4: Avete trovato il modo, va? L'avete studiato,
3: esatto.
4: Fine lavoro, dai.
3: Va bene.
4: Fino alla pausa nazionale mi tocca, dai.
3: Ah, perfetto. Perfetto. Senti Paolo, abbiamo detto ieri che avremmo parlato di Milan. Non sapevamo di questa uscita, questa dichiarazione, 20 anni dopo, di Antonio Giraudo. Tu hai avuto più tempo del sottoscritto di approfondire. Partiamo con la stampa. Calciopoli nata dall'invidia, con l'avvocato in vita non sarebbe successo nulla. Riassume bene quello che ha detto Giraudo?
4: Beh, guarda,
3: ne parleremo tra poco con Luciano Moggi.
4: L'intervista di Antonio Giraudo è un'intervista molto approfondita, già solo perché si è tenuto dentro per 20 anni, è una sua verità, non aveva mai parlato prima, e quindi credo che come tale abbia davvero tirato fuori un po' tutto. Tra l'altro l'intervista non è solamente su Calciopoli, ma è su questi 20 anni, cioè su come poi il calcio italiano si è trasformato, su come il calcio italiano, e lo ricorda molto bene, sia passato ad avere una nazionale campione del mondo e top club nelle prime posizioni, ad avere una nazionale che non partecipa, come ben sappiamo, a 3 mondiali di fila e non ha più un top club nei primi 10. Fa dei riferimenti anche molto approfonditi su che cosa è successo in quell'epoca. Poi chiaramente sono valutazioni personali, ci devi entrare dentro, devi capire che cosa trovi di ancora attuale e che cosa trovi invece magari un po' di ricostruzione, così non dico vecchia, ma di ricostruzione
3: di lettura
4: dei
3: alla
4: fatti,
3: Giraudo.
4: Alla Giraudo, e io credo che tutto si possa dire di Giraudo, meno che non sia sia stato un grande manager con idee molto chiare, no? Lo fa capire anche quando ricorda la sua idea di trasformare la Juve, di la costruzione dello stadio, il fatto che la sua Juve stava dentro i conti e otteneva i risultati, perché questo gli chiese la famiglia Agnelli. Poi ci sono appunto ricostruzioni...
3: Tanti spunti.
4: Allora, te la dico così.
3: Abbiamo Luciano Moggi già al telefono.
4: Un'intervista così profonda e importante che gliene avrei fatta, come dire, per ogni domanda te ne vengono tante altre, ma chiaramente non si può riempire il giornale.
3: Però ti devo ricordare le regole. Presentatevi, nome e cognome, una sola domanda.
4: Sì, ma qui era un'intervista.
3: Ok. Un'intervista un po' diversa. Allora, abbiamo Luciano Moggi quasi pronto. Era pronto, poi era caduta la linea. Naturalmente, Paolo, allora ne approfitto per chiederti, ma lo farò anche con Luciano Moggi, il direttore che è stato a stretto contatto in quel periodo, certo, e tanti altri, anche nel post, no? Calciopoli. Ti chiedo una cosa che ti ha colpito di più di questa o che non ti aspettavi, non come risposta, come argomentazione.
4: Mi colpisce
3: che ti ha portato da qualche parte.
4: Sì,
3: pensieri.
4: Mi colpisce molto il fatto che lui dica di parlare dopo 20 anni, perché adesso i processi ordinari sono finiti, si è stabilita la sua innocenza e quindi si può parlare. Ecco, io credo che in realtà in Italia sui processi parlano tutti e anche in corso d'opera, a maggior ragione quelli che sono imputati. Quindi io ci leggo qualche cos'altro nell'idea che vai a scegliere proprio oggi di parlare di questo. Però appunto registro questo fatto e mi pongo delle domande e chiaramente non ho delle risposte, nel senso che lui ha preferito evidentemente stare zitto per tanti anni tenendosi dentro la sua verità ed esprimendola adesso, dove probabilmente ci possiamo fare molto poco. Certo. Nel senso che, per carità, magari ci saranno dei giudizi, cioè ci sono già stati dei giudizi sui campionati non alterati, eccetera, eccetera, ma resta il fatto che gli scudetti sappiamo che non sono a casa nostra.
3: E questa è la cosa che ha colpito, che è emerso, una delle cose che sono emerse, magari voi ne avete letta, avete tradotto in un altro modo, ma era doveroso e ci fa piacere anche perché lo vuole condividere con noi. Luciano Moggi, direttore, buongiorno, ben ritrovato.
5: Buongiorno, buongiorno, ditemi tutto.
3: Ditemi, noi abbiamo letto di questo articolo, ne abbiamo parlato anche un po' insieme, volevamo ragionare con te su quelli che sono gli aspetti emersi anche dalle dichiarazioni. Beh, 20 anni dopo, Luciano.
5: Quando Giraudo dice che praticamente è stata invidia e la mancanza dell'avvocato e del dottor Umberto, e dice una cosa seria, dice quello che sostanzialmente è successo.
3: Quante volte ve le siete dette queste cose riflettendo sull'accaduto o cercando delle spiegazioni che non uscivano in quel periodo dai giornali, dai tribunali, ma da questa invidia?
5: Beh, guarda, aveva ragione Giraudo in quel contesto lì, perché io non ero molto dentro al piano industriale Fiat, per cui il problema di fondo non me lo sono mai posto, cosa che conosceva Giraudo più di me. Per cui dare spiegazioni su questo mi resta difficile.
3: Capito. Luciano, riavvolgiamo un po' il nastro. In questi
5: non riavvolgiamo proprio niente. Guarda, ti dico complessivamente.
3: dimmi.
5: Senza bisogno di riavvolgere. Dico complessivamente, sono d'accordo su quello che ha detto Antonio, sul modo praticamente di portare avanti la Juventus e dell'invidia che poi ha portato la Juventus a Calciopoli, la morte dell'avvocato, ma soprattutto del dottor Umberto, del quale Giraudo era praticamente un delfino, e cioè l'esponente principale. Tra l'altro io di questa intervista non mi sono piaciute due cose, a dire la verità, o meglio, non le ho capite bene. Allora, mi spiego meglio.
3: Sì.
5: Quando si parla praticamente di non rispetto nei confronti di chi lavorava, e questa qui è una cosa che mi resta nuova, anche perché devo dire che considerando che Giraudo ha detto comandavo io, no, io comandava lui, no? Ed è giusto, perché praticamente noi venivamo in una situazione tutta nuova per noi, non è venuto mai fuori il fatto di dissapori per chi praticamente diceva una cosa o non rispettava chi praticamente lavorava. Siccome eravamo delle persone dirette, se ci fosse stato qualcosa da dire lo dovevamo dire in quel momento lì anziché adesso. Quindi questo non mi è piaciuto. Poi dopo, sai, rispetto vuol dire magari prendersi dei meriti che uno non ha. Io non l'ho mai preso, perché io per esempio ho sempre detto che lavoravamo all'unisono insieme, ho sempre detto per esempio che nello spogliatoio di Reggio Calabria, quando litigavamo con Pavaresta, c'era anche Giraudo. Ho detto che quando siamo andati a filmare con Capello praticamente e tornavamo, c'era anche Giraudo alla firma praticamente del contratto di Capello. Per cui io ho sempre rispettato tutto e tutti, quindi nessuno mi può dire una cosa del genere, ma dirò anche di più. Parlando di Giraudo spesso e volentieri, io ho detto che poteva fare anche il presidente della federazione, ma l'ho detto perché lo sento, l'ho detto perché l'ho visto lavorare, l'ho detto perché nella sostanza c'era qualcosa, non era la fraterna amicizia che c'era tra me e Giraudo a farmi dire queste cose, non era un conflitto di interessi, era soltanto una visione di quello che sostanzialmente poteva essere svolto nel calcio italiano, e la dimostrazione qual è stata, che fino al 2006 che c'eravamo noi, e questo lo puntualizzo, il campionato italiano era il più bello del mondo, vincevamo il titolo mondiale, i giocatori praticamente che stavano nella nazionale erano al 60% della Juventus. C'era un allenatore Lippi, c'era un massaggiatore Esposito, c'erano l'alternanza della squadra che praticamente si doveva competere con noi, che aveva quattro giocatori della Juventus, e quindi sembrava un amichevole tra Juventus A e Juventus B, il che vuol significare che il lavoro andava bene e che l'amicizia praticamente era cementata non dal fatto che praticamente c'erano i risultati, ma sicuramente che veniva da tanto tempo. E quando, per esempio, un'altra cosa che non mi è piaciuta, quando si dice che Boniperti praticamente non voleva Moggi, la realtà è che Boniperti non c'era più nel momento in cui è arrivato Moggi. E c'è anche un'altra realtà, che non è che non volevano Moggi, non volevano né Moggi né Giraudo, perché Giraudo è un tifoso torinista sfegatato e Moggi veniva dal Torino come dirigente, quindi si hanno contestato all'inizio, poi hanno capito che praticamente nelle mani nostre la Juventus aveva preso un'altra piega.
3: Era in buone mani.
5: Questo è quello che sostanzialmente da eccepire, ma ripeto, in
3: da capire meglio, tutto... da capire meglio, dici tu. Quando parli di
5: generale,
3: noi,
5: in generale, quando per esempio mi leggo la comunicazione vanitosa, il nome ha detto che era il migliore. Anzi, io ho sempre detto che praticamente c'erano dei dirigenti che erano importanti e Giraudo era tra questi. Quindi è tutto il contrario di quello che nella sostanza poi è la realtà.
3: Certo.
5: Quando io dico a diverse persone che poteva fare anche il presidente della federazione, lì viene fuori l'invidia, lì viene fuori la mancanza dell'avvocato, del dottore e dell'avvocato Chiusano, vengono fuori tutte queste cose che nella sostanza poi portano a confliggere con quello che doveva e poteva essere l'avvenire della Juventus. Per cui queste cose non mi sono piaciute, devo dire, perché non corrispondono alla realtà, anche perché la realtà, sapete cosa significa? Parlare nel momento in cui si opera, non prima. Se Giraudo comandava la triade, ed è vero questo, comandava la triade, doveva dire tranquillamente: a me queste cose non stanno bene. Non l'ha mai detto, anzi all'unisono siamo andati avanti praticamente in un concetto direi molto buono, che ha portato i risultati della Juve.
3: Luciano Moggi.
5: Ecco, queste cose qui, queste sono marginali rispetto praticamente a quello,
3: all'essenza
5: che,
3: del concetto che emerge,
5: esatto,
3: in questa intervista.
5: Esatto, quindi sono perfettamente d'accordo su tutto, tranne puntualizzare
3: su questi
5: alcune
3: punti.
5: Cose che sostanzialmente non mi sono piaciute granché. Ecco.
3: E noi ti ringraziamo perché l'hai voluto fare qui su Radio Bianconera. Ti faccio riflettere sul noi. Hai sottolineato noi nel 2006, come 12 anni prima, noi Bettega, Romigaio, Pezzi, Agricola.
5: Ma io sempre detto
3: era
5: noi.
3: Questa la squadra? Giraudo?
5: Vedi, quando viene detto comunicazione vanitosa, potrebbe significare che io sono andato, potevo essere andato a dire che sono bravo, eccetera. No, ma io ho anche detto, mi hanno fatto diventare più bravo di quello che sono, ma quelli sono i tifosi che mi hanno fatto diventare più bravo di quello che sono. Non ho mai detto, io ho sempre parlato di noi e non in prima persona, per cui a me tutti gli appunti si possono fare tranne questi. Dopo se è stato qualcuno che ha voluto mettere lo zampino tra me e Giraudo per dire delle cose che io non ho mai detto, cioè Giraudo accetta, io non sono contento, perché praticamente per me è sempre stato un amico. Però nella vita si può anche cambiare, per cui il problema di fondo qual è? È che io mi tengo le mie dichiarazioni, quando si parla di comunicazione vanitosa, io non ho mai detto cose dello stampo io sono bravo, eccetera. Oppure la comunicazione mia è stata quella
3: condivisa
5: di portare avanti. Una serie di intercettazioni che hanno convinto le persone praticamente della bontà della conduzione della Juventus, e non il contrario. E devo dire che di questa bontà di informazioni delle intercettazioni ne ha usufruito l'avvocato di Giraudo spesso e volentieri, che ha chiesto informazioni e ha riportato nella difesa di Giraudo quello che sostanzialmente era il problema nostro comune. Quindi queste cose qui, ecco, in genere dispiacciono, anche perché io Giraudo lo ritengo un amico, lo ritengo un fratello, addirittura perché mi ha aiutato in tante cose. Mm. E quindi essere frainteso a me dispiace perché
3: ci fa piacere prima... questa tua lettera aperta, questa tua...
5: Ma non è una lettera aperta, è dire le cose come stanno.
3: Assolutamente.
5: Perché io, se Giraudo vuole stare dalla parte di Giraudo, per me va bene se stesso, non è che mi metta a piangere, però deve sapere che da parte mia, dalla bocca mia, non è stato detto né fatto cose che potessero alterare gli equilibri tra me e lui, e il rispetto di quello che è praticamente il discorso lavorativo tra me, lui e quelli che lavoravano con noi c'è sempre stato, perché se non ci fosse stato potevamo tranquillamente dircelo nel momento in cui lavoravamo. A distanza di 20 anni non vale più.
3: C'è Paolo Rossi
5: questo,
3: qui come...
5: con questo
3: no, ancora qualche secondo. Dopo il primo c'è il secondo. Paolo Rossi...
4: Sì. Cioè... Ciao Luciano, ma solo una domanda, perché hai già detto tantissimo, l'hai detto in maniera molto chiara. Ma secondo te, quell'appunto che fa Giraudo nell'intervista riguarda, come dire, la vostra gestione? Tu eri uno che interveniva, giustamente, a difendere la squadra.
3: Comunicavi.
4: Hai mai avuto la percezione che questo non piacesse a Giraudo? O riguarda il dopo? Cioè, tu hai fatto una battaglia su Calciopoli non mollando mai fino ad oggi. E questo
3: sulla tua pelle.
5: Io comunicazioni vanitose non mi ho fatte. Ho soltanto portato alla luce delle intercettazioni che sostanzialmente di cui hanno soffruito anche Giraudo e gli avvocati di Giraudo. Quindi non ho nessuna cosa da recriminare. Ho soltanto da dire che non mi sono piaciute queste due cose, mentre nel generale ritengo giusta l'esame praticamente del come Calciopoli si è verificato, però dovevo fare degli appunti su queste cose qua che sostanzialmente non sono corrispondenti ad una verità vera, perché praticamente si parla quando c'è da dire qualcosa in luogo e nei tempi giusti e non 20 anni dopo. E quando praticamente viene fuori il problema di una comunicazione vanitosa, che vuol significare mettere la propria persona all'apice di una situazione, no, è vero. Io praticamente non ho mai detto io, ho sempre detto noi, e con forza lo posso ripetere anche adesso, noi, praticamente, e tra noi ovviamente la persona importante era Giraudo, che nella sostanza praticamente evidentemente è stato, queste cose qui succedono, informato da qualcuno che voleva mettere un po' di confusione tra me e lui. Se Giraudo accetta queste cose, ben le accetti. Io praticamente non le accetto, per cui il problema di fondo qual è quello che ringrazio Giraudo per quello che ha fatto, ringrazio la Juventus per il lavoro che mi ha dato, ringrazio tutti quanti. Poi dopo che mi considerino, io ho fatto il mio, quello che potevo fare, ho venduto e comprato e sono riuscito a fare delle operazioni anche importanti, e nel momento non mi è piaciuta, adesso non so se piacciono meno su quello che è stato detto, ma non credo.
4: Luciano, però Giraudo ti riconosce nell'intervista, grande gestore del gruppo, riconosco tuttora le sue capacità.
5: Vedi, gestore
4: però
5: del
4: tu
5: gruppo,
4: sei stato anche altro oltre il gestore del gruppo, no? Cioè la campagna acquisti la inventavi tu.
5: Ma vedi, gestione del gruppo, allora devo dire che questa qui è una comunicazione al contrario, perché c'è una comunicazione vanitosa che è stata messa in atto e la comunicazione al contrario di questa qua. Io praticamente quando dico gestione del gruppo non è che mi sono limitato solo a gestire il gruppo. Ho anche creato il gruppo, ho portato la Juventus a fare dei risultati, quindi nessuno può dire cose diverse che non praticamente non confutabili con quello che si è visto in campo. E quello che si è visto in campo, volere o non volere, non l'ho mai detto prima, adesso lo dico, una delle parti di merito è la mia.
3: Certo. Senti Luciano, eravamo d'accordo che avremmo fatto anche un po' chiarezza, ci tenevamo a farlo e ti ringraziamo perché sei intervenuto qui su Radio Bianconera. Ma se John Elkann invitasse te Giraudo allo stadio domenica prossima?
5: Io non ho problemi, io guarda, John Elkann non lo ritengo mica responsabile. Io ritengo responsabile perché era un ragazzino, ritengo responsabili quelli che praticamente i gabinetti grandi Stevens hanno creato Carciofo. È un problema questo qui. Quando tu mandi un avvocato, Zaccone, e non l'ho pagato io, l'ha pagato la Juve, mandi Zaccone a dire mandateci in B, perché praticamente potremmo andare anche in C. E io ho detto a Zaccone, tu non hai detto niente o non ci hai capito niente, mai mi hai querelato. E questo vuol significare qualcosa. Per cui il problema di fondo... Adesso non piace a me toccarlo a distanza di 20 anni, eccetera. Ecco, io ho puntualizzato soltanto i due punti.
3: Certo. E l'abbiamo fatto oggi alla luce di questo articolo.
5: Non sono piaciuti assolutamente. Che non sono piaciuti.
3: Chiarissimo.
5: Perché io non mi sono rovinato nella comunicazione. Io ho comunicato a tutta la gente, agli sportivi, a tutti quanti, che c'erano delle intercettazioni che coinvolgevano altri e non certamente la Juventus. Quindi ho difeso apertamente la Juventus, cosa che non hanno fatto altri. Questa è la verità. Non hanno, ero l'unico a difendere, forse lì sono stato vanitoso, ma ero l'unico a difendere la Juventus.
3: Chiaro,
5: e
3: chiaro,
5: nessuno mi ha mai aiutato, anzi ha chiesto informazioni da quello che sostanzialmente era.
3: Emergeva dai tuoi processi.
5: Dei miei avvocati per trovare le intercettazioni che colpivano nel vero altre società che colpavano noi di quello che facevano loro. Questa è la verità. Va bene?
3: Riascolteremo molto attentamente. La Juve fa un po' meno paura dopo cioè fa un po' più paura dopo questo mercato?
5: Ma io, ecco, sulla Juve, io devo dire, l'ho detto e lo ripeto, che praticamente John Elkann, sicuramente dopo gli sbagli di Comolli, degli algoritmi, eccetera, ha portato avanti una situazione di gente che sa di calcio. Quindi dagli algoritmi siamo passati all'esperienza calcistica e nell'esperienza calcistica si può trovare sicuramente un beneficio. Adesso aspettiamo la Juventus, e certamente quello che ho detto e lo ripeto adesso, la Juventus non è che deve essere considerata una rinata, assolutamente, perché è stata fatta così male negli anni che per modificarla ci vorranno 2 anche 3 anni. Quindi diamo tempo a questi ragazzi che sanno operare a Cannevali e a Massara, che sanno operare, diamogli il tempo necessario per farlo. E non è che si possa domani dire hanno fatto. La Juventus non sarà competitiva per il primo posto neppure quest'anno e ci vorranno degli anni per ridiventarlo. Ma il motivo qual è? Gli sbagli del passato. Quindi direi che Elka finalmente ha capito che bisogna gestire la squadra con gente che sostanzialmente capisce di calcio, e questi sono due che capiscono di calcio. Ottolini con loro, attenzione.
3: Quindi la nuova triade è rinata. Luciano Moggi, grazie per questo tuo intervento, grazie che l'hai voluto fare con noi. Grazie a Luciano Moggi. Manuel è qui, c'è da lavorare, straordinari. Pezzo per pezzo, podcast per podcast, su Bianconera News, su Radio Bianconera, in tutte le repliche, riascoltate, e c'è molto da capire, molto di più di quello che sapevamo anche fino ad oggi, e lo faremo negli ultimi minuti, prima di andare a prendere un caffè bollente, zuccherato, con Paolo Rossi, in questo ultimo blocco, a tra poco, su Radio Bianconera, Cose di Calcio XL.
1: Cose di calcio.
2: Buon pomeriggio dalla redazione sportiva. Il Teatro alla Scala di Milano ha ospitato l'edizione 2026 del Gran Gala del Calcio, organizzata dall'Associazione Italiana Calciatori in collaborazione con la Lega Calcio di Serie A. L'Inter è la società dell'anno, Fabregas il miglior allenatore, Di Marco è eletto invece miglior giocatore, accostato al Barcellona e ancora in attesa di rinnovo. Sentiamolo ai microfoni di Sky Sport.
6: Ma innanzitutto fa sempre piacere essere accostati a questi grandi club. Sapete la mia storia all'Inter,
7: sono qua da tanti anni, ci sono cresciuto. Per quanto riguarda il rinnovo, al momento non ne abbiamo ancora parlato. Speravo che succedesse, visto come è finita la scorsa stagione, però ci sarà modo di parlarne prossimamente.
2: Poi sul prossimo avversario, ovvero il Napoli di Massimiliano Allegri, sentiamo cosa ha detto.
7: Ma il Napoli è una squadra forte, l'anno scorso è arrivata seconda. Sappiamo che è un avversario che ha un po' di partite che non riusciamo a battere, quindi dovremo cercare di entrare in campo e portare a casa i tre punti perché sono fondamentali.
2: Il Sassuolo batte a rigore il Frosinone e si regala la sfida alla Juventus agli ottavi di finale di Coppa Italia. Dopo l'1-1 nei 90 minuti regolamentari sono gli errori dal dischetto di Emei Asa a condannare i ciociari, che con la rete di Terzic avevano risposto all'iniziale vantaggio siglato da Dominguez. Nell'altro match passa l'Udinese contro il Venezia. Agli ottavi troverà l'Atalanta. Oggi in campo Palermo-Mantova alle 18 e Cagliari-Verona alle 21. Siamo al tennis. Nel secondo turno dello US Open, ultimo slam della stagione, Matteo Berrettini non supera l'ostacolo Mariano Navone. Passa invece al terzo turno Jasmine Paolini, che ha vinto il derby azzurro contro Lucrezia Stefanini, ma rinuncia al doppio con Sara Errani, che farà coppia con l'austriaca Lili Tagar. L'altro due femminile sarà Cocciaretto Putinseva. Pallavolo, le ragazze di Julio Velasco accedono alla semifinale degli europei. Battuta 3-1 a Brno, la Svezia, e a Istanbul sabato affronteranno la vincente di Polonia-Olanda in campo oggi alle 15, mentre alle 18 spazio a Germania-Turchia. L'Italia ha superato ai giochi del Mediterraneo di Taranto una soglia che nel panorama delle grandi competizioni e multisport nessuna delegazione europea aveva mai raggiunto. Oltre 200 medaglie conquistate in una singola edizione. Allo stato attuale delle cose, il bilancio provvisorio è di 223 podi, con 73 ori, 78 argenti e 72 bronzi. E per lo sport è tutto, al prossimo aggiornamento.
0: La Juve raccontata dagli inviati di Radio Bianconera. Prima squadra, Next Gen, Juventus Women, fino alle giovanili. Il club degli inviati, dal lunedì al venerdì.
8: I campioni di ieri e di oggi sono passati da noi. Le migliori bandiere del calcio di sempre hanno vestito la nostra casacca. Se hai indossato quella maglia, non lo dimenticherai più per tutta la vita. Per tutta la vita. Solo chi ama quei colori può capire la responsabilità di essere campioni. Sei su Radio Bianconera. L'unica che conta.
9: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. A nord condizioni di tempo stabile e ampiamente soleggiato per l'intera giornata e su tutti i settori, anche sulle zone montuose nel pomeriggio. Temperature in aumento, massime tra 31 e 35 gradi. Al centro tempo stabile in prevalenza soleggiato su tutti i settori, poche nubi in Appennino nelle ore pomeridiane. Temperature in aumento, massime tra 32 e 36 gradi. Al sud locale variabilità sul basso Tirreno e al pomeriggio in Appennino con isolati piovaschi. Più soleggiato altrove, temperature stabili con massime tra 32 e 36 gradi.
0: La passione per la Juventus, portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta. La prima radio sportiva del mondo bianconero che segue la tua squadra.
8: Radio Bianconera. Radio Bianconera. L'unica che conta.
0: Cose di calcio.
3: Cose di calcio XL. Paolo, noi abbiamo fatto un grande scoop con questa replica.
4: Tu hai fatto un grande scoop, sì.
3: No, sicuro. Radio Bianconera. No. Paolo Rossi.
4: Io non sono vanitoso,
3: Neanch'io. La nostra non è una radio vanitosa. Manuel, voi, tu, noi, sì, scherziamo un po', ma 3-4-0, secondo te è intelligente questo quesito improvvisato? Cosa ci leggete in questa intervista, in questa traduzione, questa aggiunta, questa postilla, possiamo definirla così, di Luciano Moggi? L'amicizia non si rovina mai, io l'ho detto a Paolo Rossi, a 80 anni Paolo, alla Bocciofila... Saremo in squadra insieme.
4: Speriamo di essere a Bocciofila.
3: Non ti piace?
4: No, speriamo. Speriamo, io figuro.
3: Ma sicuro, anzi. Te la pago io la tessera,
4: grazie,
3: tranquillo.
4: Grazie,
3: la tessera,
4: grazie,
3: 20 euro l'anno,
4: grazie,
3: dai.
4: Grazie. Poi mi spiegherai le regole, magari sono un po' che vedi. Ma devo tirare su
3: poi
4: dove?
3: D'estate.
4: Dove devo tirare?
3: Poi d'estate c'è il corso di liscio.
4: Poi quando io tiro, te spostati, dammi retta.
3: Un po' come faccio adesso quando giochiamo a calcio, mi sposto sempre.
4: Bravo, bravo.
3: Va bene, al di là di questo, torniamo seri, ragazzi. Cose di calcio Excel, Luciano Moggi ha voluto fare chiarezza, ha aggiunto qualcosa? Ha degli buoni rapporti, ottimi rapporti, che nel tempo sono passati anche 20 anni, non si sono visti poi tutti i giorni. Chiaro che prima era lavorare in un certo modo. Paolo, quando arrivò la triade, quando si compose la triade, cosa hai pensato? Chi arrivava?
4: Beh, sai...
3: Eri già un attento tifoso,
4: certo,
3: osservatore.
4: Era il 94... Stiamo parlando di che cosa? Perché lì, poi quando si fa la storia del passato bisogna sempre non rileggerla con il filtro di oggi, ma provare lo sforzo di riconcentrarsi su quel momento lì. E nel 1994 in che periodo siamo? Siamo nel momento massimo del berlusconismo calcistico e politico.
3: E la Juve non vince da 9
4: anni. Berlusconi è diventato presidente del Consiglio e contemporaneamente il Milan vince il suo terzo scudetto consecutivo, impresa che non riusciva dall'epoca del grande Torino, e vince la Champions League battendo 4-0 il Barcellona in finale nella finale di Atene. Quindi è la Juve e 9 anni che non vince lo scudetto. Quindi noi in quel momento lì siamo fuori moda, siamo come oggi. Forse anche peggio per certi versi, meglio perché avevamo dei grandi giocatori, avevamo vinto delle Coppe UEFA, ma dal punto di vista, diciamo, dello sviluppo industriale siamo molto indietro. Il mondo della Juve di Boniperti è invecchiato ed è emerso un altro mondo. La triade arriva e anche attraverso un'alleanza col Milan, perché politicamente sposa, tanto è vero che oggi Giraudo fa ancora i complimenti a Silvio Berlusconi nell'intervista, decide di sposare una certa filosofia sul calcio che all'epoca avevano in pochi e si proietta su un altro tipo di organizzazione societaria. E infatti Geraudo ricorda non solo Moggi e Bettega, anzi di Bettega non ne parla neanche praticamente, ma ricorda gli altri collaboratori, Romigai, grandissimo dirigente che internazionalizza la Juventus. Quindi in quel momento lì la Juve molto in fretta, sulla base delle scelte anche dei giocatori, riesce addirittura a tornare al vertice non d'Italia, d'Italia, d'Europa e del mondo. Perché vedi, il punto è proprio questo. Quando noi facciamo, per collegarci all'oggi, spesso noi facciamo dei riferimenti con l'idea che ci voglia molto tempo. Ma se vai a vedere... Poi bisogna essere molto bravi, ma se vai a vedere le grandi trasformazioni della Juve, spesso sono state immediate. Cioè i risultati sono stati molto veloci, perché se il progetto è affidato alle persone giuste, trova la quadra, è anche economica, ed è molto serio, e attecchisce, quindi devono funzionare tutte le componenti, la trasformazione riesce a farla. E questo va dato merito chiaramente anche... E soprattutto a Luciano Moggi, perché tu puoi fare tutti i discorsi del mondo sulla trasformazione della Juve, sull'andare in borsa, sul trasformare la società di calcio in media company, eccetera, eccetera. Poi però se non mi vai a prendere Paolo Sosa, Deschamps, Ferrara, eccetera, magari non mi valorizzi Del Piero, non mi vai a prendere Zidane, tutto quello che sappiamo... Non riesce a costruire una grande squadra.
3: Allora, c'è chi da casa ci sta scrivendo: ragazzi, basta con Calciopoli, parliamo di Juve 2026. Noi restiamo e abbiamo il dovere di restare sulla notizia di questa intervista e su questa spiegazione data pubblicamente e in esclusiva qui su Radio Bianconera. Poi adesso verrà ripresa, spero citando la fonte, verrà ripresa anche da altri media, ma naturalmente parlerà. Naturalmente non ha con noi l'esclusiva Luciano Moggi. Ripartirei invece da spiegare bene a chi si fosse messo solo adesso all'ascolto che cosa è stato detto tra le tante cose. L'articolo è della Stampa e quindi è bene capire la storia per sapere cosa è il presente e cosa può essere il futuro, perché c'è una sfumatura su cui ti vorrei portare, Paolo. Intanto Domanda del cronista della stampa a Giraudo: ma chi comandava per davvero nella triade? A me qui ha cambiato un po' la prospettiva. Sì. Secondo me c'era il 33-33-33, o forse potevo sbagliare sulle percentuali riferite a Bettega. Comandavo io, punto. Comandavo io. Giraudo: il termine triade non mi piace. Io ero a capo di un gruppo di persone a cui va dato il merito dei risultati. Bettega, Romigai, Opezzi e Agricola. Certo che qui manca il nome di Moggi. Cioè, qui me lo aspettavo. Cioè, mi hai messo Opezzi, che cosa ricopriva all'epoca? Era responsabile dell'area, del personale.
4: Sì, cioè, parla della triade, ragazzi. Insomma, dai.
3: Cioè, parla anche di Bettega, parla di Romigai. Cioè, io qui un po' mi sono stupito, ma non faccio il tifo per Bettega.
4: No,
3: per
4: era il modo per poi dare dare modo al giornalista. Insomma, mica siamo ingenui.
3: Luciano Moggi, l'avvocato lo chiamava lo stalliere del re. Gabetti e Boniperti non lo volevano. Il compromesso... E oggi Moggi ci ha detto un'altra cosa. Gabetti e Boniperti non volevano... la triade, non volevano i due.
4: E poi comunque non c'erano già più, dice. Cioè, nel momento in cui la Juve sceglie loro, però il passaggio c'è.
3: Il compromesso fu, veniva assunto senza potere di firma e rappresentanza nelle istituzioni. E questo è un altro dato. Io non sapevo, perché non l'avete chiesto a Moggi? Perché sennò diventava di 10 ore questa trasmissione. Invece alle 2 devo andare, ti lascio nelle mani di tutte le domande. Come gestore del gruppo riconosco tuttora le sue capacità. Allora, un dubbio mi viene. Senza potere di firma, Moggi doveva andare a chiedere a Giraudo di mettere la firma. E qui, ripeto, io chiederei, se non posso firmare, Paolo Rossi tutte le volte viene a chiedere.
4: Questo
3: io sono d'accordo.
4: Questo ti fa capire, quando organizzi una società che muove milioni... noi ogni tanto facciamo dei ragionamenti un po' superficiali. Cioè, io direttore sportivo, adesso sai che io e te abbiamo fatto quest'estate, abbiamo fatto Spalletti
3: Carnevali.
4: E Carnevali. Ecco, qui facciamo il direttore sportivo, Massara, e Carnevali. Massara dice, sai che ci ho trovato il giocatore Y, è molto buono, è preso. E però se tu non mi dai la firma, non lo posso prendere.
3: Forse tre firme servono qui.
4: Nel senso che qua Giraudo... è come se dicesse, attenzione, le operazioni che facciamo oggi le avallavo io. Quindi, però, e soprattutto, non dice Moggi, come invece del tutto evidente, ha costruito la Juve. Perché le scelte di giocatori li faceva Moggi. Zidane lo va a prendere Moggi, lo va a capire Moggi. Ma dice gestore del gruppo, cioè della serie...
3: Ti do le
4: chiavi dello spogliatoio. Lo spogliatoio. E sappiamo benissimo che Moggi sapeva parlare con i giocatori, sapeva solleticarli, sapeva punirli, sapeva gestire.
3: Era un bel mix. Quella triade lì era un bel mix.
4: Poi il giudizio che dà su Moggi è molto riduttivo, oggettivamente.
3: Aveva ragione.
4: Però,
3: se prego.
4: Leggi il passo e poi dico la mia.
3: Aveva ragione Boniperti sul resto? Si è rovinato da solo nella comunicazione vanitosa. Qual è questa comunicazione vanitosa?
4: Questo non l'abbiamo capito. Io penso questo.
3: Dovuto al fatto che non aveva avuto esperienze industriali, mentre lui vanta il fatto che era stato chiamato alla Sestriere S.P.A., ad altre parti, in Fiat. Ha fatto danni a se stesso e mancato di rispetto a chi ha lavorato con lui.
4: Allora, questo è il
3: punto. Replicato e lo trovate il podcast su Radio Bianconera, Bianconera News.
4: Qua bisogna capire, abbiamo provato a capirlo con Luciano oggi. Cioè, si sta riferendo al pre-2006 o al post-2006? Perché nel pre-2006 Moggi che cosa ci dice?
3: Secondo me al pre.
4: Se c'erano dei problemi, essendo lui il capo, mi chiamava, mi diceva, vieni un attimo nella mia stanza. Senti, ma che intervista hai fatto? Perché hai detto questo? Perché ti stai vantando dell'acquisto? Perché sei andato al processo del lunedì? Perché sei andato a pressing? Perché stai dicendo, hai fatto questa intervista? E invece, cioè, e questo è il punto. Allora, qua, si intuisce, ma come è normale che sia? Cioè...
3: Accende un po' la macchina del fumo qui, delle giostre,
4: allora, io penso
3: della discoteca.
4: Quando sei con così tanta responsabilità e con un lavoro di così grande importanza, anche economica, è abbastanza normale che ad un certo punto ci siano le tensioni. Cioè, è abbastanza normale che Andrea Agnelli, Marotta e Paratici in una fase vadano molto d'accordo e poi magari cambino idea e abbiano visioni diverse. Perché le visioni è giusto che siano diverse. Qua Giraudo mi sembra che dia un giudizio abbastanza tranchant su Moggi, che ha un solo limite vero. E Moggi glielo ricorda. E perché non me l'hai detto allora? Cioè, Giraudo aspetta 20 anni per dire la sua su Calciopoli. 20 anni. Ma 20 anni è un abisso. Ragazzi, ci sono ormai dei tifosi che sono nati post
3: e che sono nauseati dal che fatto sono, che si no, torni anche su questi argomenti.
4: Ma nel senso che io oggi da Giraudo sono rimasto più colpito tanto da questi passaggi, ma sono anche rimasto molto colpito, lo chiamo così, dall'endorsement che fa nei confronti di Elkan e della nuova Juve. Cioè, Giraudo fa capire che la Juve adesso è in una nuova tendenza, è in una nuova filosofia. Parla bene di Elkan, non ha parlato bene in questi 20 anni pubblicamente, sia ben chiaro, di tutti i dirigenti che si sono avvicendati. Quindi questa è secondo me la notizia vera, è sul presente. Sul passato le ricostruzioni, come già si è visto oggi tra la stampa e l'intervista che ha realizzato Radio Bianconera, si può aprire un dibattito, ma siamo sul senso delle valutazioni piuttosto che sul merito dei fatti.
3: Paolo, abbiamo una decina di minuti. Ti lascio un po' di argomenti per chi vorrà. Naturalmente stanno molto ragionando i nostri ascoltatori. Mi interessa portare anche a delle soluzioni, no? Soluzioni sulle problematiche del calcio.
4: Permetti però di dire una cosa.
3: Prego, no? Io non perché... sto guardando la messaggistica.
4: No, sto guardando. Ah. Paolo da Pavia scrive: uno juventino che dice basta parlare di Calciopoli, come un granata che dice basta parlare di Superga. Siccome mi è già capitato anche di leggere o sentire tifosi della Juve che parlano di Calciopoli come la più grossa ferita della nostra storia, per me la più grossa ferita rimane la ISL. Esatto. C'è un limite, ragazzi, c'è un limite. Quello è un dolore. Calciopoli è un dolore sportivo, ma non si può paragonare Calciopoli a Superga.
3: Hai fatto bene, hai
4: no,
3: fatto
4: perché sennò no, non abbiamo il senso delle proporzioni.
3: Assolutamente.
4: Ragazzi, Calciopoli ci hanno, tra virgolette, ucciso sportivamente, siamo risorti. Le persone morte a Superga o ad Aisel non ci sono più. C'è un limite.
3: Sono imparagonabili.
4: Quindi è anche normale che una persona oggi, 20 anni dopo, che i fatti sono ormai andati, tra virgolette, in prescrizione, nel senso che nei bar ci possono interisti e juventini sono ancora lì che ne parlano, perché oggi ne parliamo di Calciopoli, perché c'è questa intervista a Giraudo,
3: oggi ne parliamo, se no
4: che
3: non
4: è stato
3: 20
4: anni zitto, è stato 20 anni zitto, questa è la vera notizia. Cioè, 20 anni è come se, che so io, un grande politico italiano che ha fatto la storia sta per 20 anni zitto, poi arriva a 80
3: e si dice,
4: anni
3: conosco
4: e dice, adesso
3: è...
4: aspettate, adesso vi dico la mia.
3: La verità.
4: Ma 20 anni fa perché non ce l'ha detto?
3: 5 anni fa
4: perché non ce l'ha detto? 10 anni fa perché non ce l'ha detto? 15 anni fa perché non ce l'ha detto?
3: Non c'entra niente l'Aisel, non c'entra niente Superga. Poi qualcuno vuole parlare di Milan, di altro, o di arbitri, perché magari oggi qualcuno ci dice, parliamo degli arbitri che sono stati decretati. Io parto dal una squadra vince di squadra, per quanto è forte la società, i dirigenti, l'armonia che c'è, il valore in campo, la fortuna, la sfortuna anche di incontrare o meno determinate decisioni, imbattersi in determinate decisioni arbitrali. Una squadra in un lavoro è altrettanto forte se si agisce con compatibilità, con armonia. Se devo dirvi la mia... Moggi, Giraudo, Pezzi, quello che è capitato, non ho capito tante cose, ma la triade è un termine brutto, bisognava cancellarlo subito. Faceva comodo in quel periodo lì parlare di triade a chiunque, dentro e fuori. Cancelliamo triade, non è un messaggio corretto della nostra dirigenza. Nel bene o nel male, cose di calcio XL quest'anno è condotta in 3 giorni da questi 2 signori che ci mettono la faccia, che possono avere e che pubblicamente parlano. È il noi che vince, non l'io, neanche quando hai Cristiano Ronaldo o quando qualcuno si sente Cristiano Ronaldo. Qual è il problema del calcio? Cerchiamo di arrivare a noi. Il sovranismo non è una buona ricetta neanche per il calcio, perché era un governo che ha varato... Con un governo che ha varato il piano Mattei, non sviluppare accademi sportive e calcistiche in Africa, lo sport è un esempio di integrazione, ne sono dimostrazioni recenti europei di nuoto e atletica. Non dobbiamo inventare niente, basta guardare alla Francia. Giraudo, quindi andiamo su alcune problematiche con lui, osservatore esterno. Sul business, dove si deve guardare? Perché poi arrivo alla parte finale, sì. Paolo. Al mio arrivo andai a studiare il Manchester United, uno stadio straordinario, il merchandising numero uno al mondo, i diritti TV e una rivista che vendeva 50.000 copie solo in Malesia. Ora va studiato il Real Madrid. E scusatemi, sono entrato nel mondo Real Madrid, che pensavo simile a quello juventino, con altri colori. Un anno fa, ricorderete, grazie all'amico e preparatore Antonio Pintus, ospite suo, tra l'altro ho incontrato anche poi Pessotto dentro, ho visto un mondo dove la Juve, in confronto, non sono tifoso della Juve, di più, sono tifoso del Real Madrid, mai, ma ho visto due mondi che viaggiano su pianeti lontanissimi, no? E non uno più grosso perché lo vedo, anzi, uno più grosso guardandolo da lontano. Pensa alla dimensione, ho avuto quella percezione. Ce lo dice oggi da studiare il Real Madrid, Antonio Giraudo. Lo stadio non è più soltanto il luogo in cui si gioca una partita, è diventata una piattaforma tecnologica sulla quale convergono dati, media, intelligenza artificiale, produzione audiovisiva, ricerca, intrattenimento e nuovi modelli di business. E parla di alcuni. Sta dicendo che non abbiamo letto la trasformazione del mercato. Sì, è miope pensare di gestire il futuro aumentando il numero di competizioni e di partite per aumentare il fatturato. Punto. Mi sembra che ci siano lezioni anche in queste affermazioni per tutti quelli nostri dirigenti, a partire anche dalla nostra federazione. Paolo, non so se sei d'accordo che federazione, la UEFA, la FIFA, aumentiamo le partite e incassiamo di più, no, perché devi spendere di più e questo è il problema. Ma certo. Forse l'ho capito anch'io.
4: Ma certo, no, ma allora, ripeto.
3: Scusa, ti faccio la domanda e ci metti dentro la tua risposta e la riprendiamo da questo ragionamento come conclusione e poi ti lascio ai temi che avevi preparato, sì, naturalmente, ma era doveroso mettere luce anche su questo aspetto. Ma Giraudo sta strizzando l'occhio alla Juve?
4: Ma Giraudo riconosce nella Juve di oggi un valore nuovo, lo dice in intervista, dice finalmente John Elkann ha scelto bene, la proprietà è solida e presente, il management è adeguato, l'allenatore c'è, la squadra è buona, ci sono gli ingredienti per una Juve vincente. Quindi credo che il messaggio sia molto forte, perché si va a esporre come dire, forse addirittura più di quello che oggi pensiamo come tifosi. Quindi a me questa parte mi ha colpito, perché nella dicotomia che spesso si fa tra Juve umbertiana, Juve di Gianni Agnelli, Juve di Andrea Agnelli, Juve di John Elkann, qui Giraudo, che è stato un uomo scelto dall'intera famiglia, ma certamente con una vocazione più legata a Umberto, ti sta dicendo John Elkann sta facendo un buon lavoro. È un messaggio molto forte. Ma lo stesso Moggi ti sta dicendo la Juve ha scelto le persone giuste, bisogna dargli solo tempo. Io ho la sensazione che tutto questo stia raccontando una nuova possibile unità, diciamo, della famiglia. Poi vediamo cosa vuol dire.
3: Una nuova dimensione.
4: Però un nuovo clima, diciamo.
3: Io vi aggiungo, ed è il 3 di settembre 2026, non scordatevi, qualsiasi nuova dimensione bianconera societaria, non scordatevi l'occhio lungo di John Elkann sul proprio figliuolo juventinissimo. Mi sembra di rivedere la ripartenza di una dinastia, anche con altri soci, con altri ingressi, con altri ritorni. Potremmo arrivarci dopo aver ripulito bene lo spogliatoio. Paolo Rossi, Bella puntata, grande giornalismo.
4: Parliamo di calcio.
3: Adesso parla di calcio.
4: Adesso ci concentriamo.
3: Togliete la Excel da questo programma.
4: Adesso rimango da solo e parliamo di Juve Milan.
3: Assolutamente. Con me domani approfondimenti con preparatori atletici, con chi conosce bene gli avversari, perché Juve Milan aggiungeremo qualcosa rispetto a quello che già sappiamo e quello che dovremo aggiungere anche domani. Ciao Paolo, grazie.
4: Ciao, ciao.
3: Buona continuazione. Cose di calcio, resta XL. Siamo noi che facciamo la differenza. Né io, né lui, né tantomeno Manuel. A domani, ciao. Continuate qui su Radio Bianconera, l'unica che conta.
1: Cose di calcio.
2: Radio Bianconera Time. Radio Bianconera. Sono le 15 e un minuto.
10: Buon pomeriggio dalla redazione.
11: Il segretario generale dell'ONU, Antonio Guterres, ha dichiarato che El Niño sta assumendo proporzioni gigantesche e che la scienza non lascia spazio a dubbi. Il pianeta, ha detto, si trova in acque inesplorate e quelle acque si stanno riscaldando. Le temperature continuano a salire e il mondo si trova nella zona di pericolo dalle condizioni meteorologiche estreme. Guterres ha poi aggiunto che l'Agenzia ONU per il Clima stima che El Niño è destinato a diventare molto intenso ed è quasi certo che persisterà fino a febbraio.
10: Questione migranti, oltre 80 persone sono state trovate morte a bordo di una piccola imbarcazione a sud delle isole Canarie, 44 i sopravvissuti. Tra le vittime c'era anche un neonato e 3 dei sopravvissuti sono stati trasferiti in elicottero in 2 ospedali dell'isola di Gran Canaria. L'imbarcazione era partita 27 giorni fa dal Gambia. La nuova strage sulla rotta migratoria verso le Canarie avviene nel pieno della crisi legata all'ondata migratoria che ha portato migliaia di migranti a fine luglio a Ceuta.
11: Conflitto russo-ucraino, possibilità di negoziati costruttivi con l'Ucraina. Così il presidente russo Putin a un forum economico in Russia. Lo stesso ha poi precisato che sono Mosca e Kiev a dover raggiungere un accordo e poi ha aggiunto: siamo grati a chi cerca di contribuire alla soluzione del conflitto. E ancora, la minaccia di Zelensky di rendere però totalmente insicuro lo spazio aereo per i voli civili con lanci di droni complica tutto.
10: La notte scorsa all'ospedale Sant'Eugenio di Roma si è spento Fabio Mussi. Lo ha annunciato Alleanza Verdi e Sinistra in una nota. L'ex ministro del governo Prodi, esponente storico della sinistra, attualmente dirigente di Sinistra Italiana AVS, era nato a Piombino in provincia di Livorno il 22 gennaio 1948. Giovanissimo entrò a far parte del comitato centrale del PCI, di cui poi fu parlamentare dal 1992 al 2008.
11: Castello delle cerimonie, ieri il Tribunale del Riesame di Napoli ha dichiarato inammissibile il riesame proposto da Maria Rosaria Polese contro il decreto di sequestro preventivo emesso dalla Procura di Torre Annunziata nel luglio del 2026 per il reato di invasione di terreni o edifici e avente come oggetto i locali commerciali della grande e conosciuta struttura ricettiva. Si tratta di uno degli innumerevoli ricorsi presentati dalla famiglia Polese, ormai ex proprietaria della Sonrisa, il castello delle cerimonie appunto, che è soggetto di confisca ed è ora di proprietà del comune di Sant'Antonio Abate. Nel luglio di quest'anno sono partite le operazioni di sgombero.
10: Il calcio, il centrocampista della Juventus Thuram è stato sottoposto a intervento di condroplastica per la guarigione dalla condropatia rotulea del ginocchio destro. Lo comunica in una nota il club bianconero, in cui viene precisato anche che l'intervento è perfettamente riuscito e che da domani il calciatore inizierà il programma riabilitativo. Probabile è uno stop di 4 mesi. Oltre al francese, Luciano Spalletti perde anche Cabal, che ha accusato un problema muscolare ieri durante l'allenamento. Il colombiano non giocherà la sfida contro il Milan, che a sua volta perde Matteo Gabbia per un problema alla caviglia.
11: Per ora è tutto, a più tardi.
1: Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport, per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione. Colpo di tacco. Segui su Radio Bianconera ogni singola partita della Vecchia Signora, Coppa, Campionato, in casa o in trasferta. Tutte le gare ufficiali della squadra bianconera in Colpo di Tacco. Ogni volta che gioca la Vecchia Signora, scendi in campo con noi, dal pre-partita passando per la cronaca e i commenti al fischio finale. Abbiamo sempre fame di vittoria.
2: Radio Bianconera è l'unica che conta.
0: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus. 340 54 25 324 per partecipare alla diretta dell'unica radio dedicata al mondo dei tifosi della vecchia signora. Aspettiamo i tuoi messaggi di testo o vocali. Memorizza 340 542 5324 sul tuo telefono e diventa protagonista della diretta di Radio Bianconera, l'unica che conta. Cose di calcio.
4: Seconda ora di Cose di Calcio. Adesso ci concentriamo, dopo che abbiamo approfondito anche con l'aiuto di Luciano Moggi, soprattutto con l'aiuto di Luciano Moggi, l'intervista oggi abbastanza clamorosa, perché dopo 20 anni di silenzio ha parlato Antonio Giraudo e quindi abbiamo approfondito quel tema con tutte le implicazioni del caso. Adesso parliamo.

0: di maggiore curiosità della sfida di domenica sera è proprio quella riguardante le scelte di Spalletti. Le scelte in partenza, naturalmente, c'è l'11 titolare, le scelte in corso d'opera e quindi i sostituti. Credo che tutti abbiamo concordato sul fatto che adesso Spalletti abbia, a dispetto del fatto che esistono infortunati pesanti, però abbia anche un po' di carte nel mazzo da buttare dentro, e bisogna solo capire come riuscirà a farlo e quindi in che termini. Allora, io chiedo a Manuel intanto di andare a sentire un vocale, poi tra un po' avremo un ospite.
1: Ciao Paolo, sono Gianfranco da Barcellona. Io riguardo l'intervista di Giraudo, come tifoso che ho vissuto l'epoca della Triade molto vivamente, perché abitando a Torino ancora a quell'epoca andavo sempre in curva, ero abbonato, e credo che bisogna solo dirgli grazie, perché comunque sia abbiamo vinto tanto. Io ricordo solo una cosa: riuscivamo a vincere, vendevamo i pezzi migliori e continuavamo a vincere. Eravamo il secondo fatturato del mondo dietro al Real Madrid o dietro al Manchester United, adesso non mi ricordo. Comunque sia, eravamo i numeri uno, in Italia sicuramente e quasi nel mondo. Quindi bisognava solo essere grati, e se non fosse stato per Calciopoli penso che saremmo andati avanti così per molto, molto, moltissimo tempo. Un saluto a tutti e fino alla fine.
0: Grazie di questo messaggio. Beh, è indubbio, insomma, che quella Juventus, forse diciamoci la verità, ha avuto solo il limite, soprattutto nei due anni di Capello, di non raccogliere in Europa quello che doveva essere assolutamente un obiettivo, cioè la Champions League. Non ci siamo neanche andati vicino, e quella invece era una Juve costruita per andare a vincere e vincere tutto. Allora, entriamo dentro Juventus-Milan, entriamo dentro una partita sicuramente molto importante, anche se siamo solo alla terza giornata, con un ospite che Milano lo conosce molto bene, la Juve forse ancora di più, ed è un caro amico, Simone Stenti. Ciao Simone!
2: Ciao Paolo, ben ritrovati a tutti.
0: Però io faccio tutto il discorso Milano, Milano, Milano, poi ti vedo in campagna, e quindi già l'immagine smentisce la mia presentazione. Va bene, partiamo così.
2: Milano è molto verde ultimamente.
0: Ecco, è vero, è vero, è vero. Quindi hai un alloggio nel bosco verticale, questo ci fai capire. Complimenti Simone, complimenti. Non riconoscevo questo status di reddito. Simone, allora, partiamo intanto dal mercato. Ti chiedo un voto in parallelo a Juve e Milan, nel senso che Milan ha preso due dei tre giocatori top di questo mercato. Uno, Gonzalo Ramos, pagato molto caro, e ci mancherebbe altro, perché stiamo parlando chiaramente di un giocatore del Paris Saint-Germain. L'altro, Diego Moreira, cioè un giocatore che può essere un crack, ma è anche una scommessa. In mezzo c'è la compravendita, diciamo, di Nico Paz del Como. Però anche la Juve ha speso, magari virtualmente, perché saranno tutti giocatori che andranno riscattati, una cifra piuttosto importante. Intanto ti chiedo una valutazione di merito sui mercati delle due squadre, e se poi ci riconosci una filosofia in entrambe le società, e se ti sembra produttiva già per quest'anno.
2: Allora sì, la filosofia, sì, al di là delle cifre che mi pare che siano quasi come... perché la Juventus ha un saldo negativo di circa 73 milioni e Milan di 70, quindi siamo lì. Ma entrambe mi sembra che quest'anno abbiano voluto più fare mercato in uscita che non in entrata. I colpi in entrata ci sono stati, tu li hai elencati, però evidentemente Carnevali da una parte e Cardinale, che è entrato un pochino più a mettere le mani nel vivo del motore, hanno capito che per diventare davvero sostenibili dovevano cominciare a dare una ripulita ai costi fissi, e quindi a quei giocatori che erano ritenuti inutili e dannosi dal punto di vista economico-finanziario. Poi questo si è chiaramente innestato anche con una inutilità, probabilmente dal punto di vista di campo, soprattutto io nel Milan ho visto questa mano dura dell'estromissione dalla rosa di gente come Leao e Fofana, che erano

0: Cardini, poi Giménez che è stato preso che non si capiva neanche bene il perché, e dall'altra lo stesso per la Juve che ha fatto un gran repulisti. Chi è arrivato? Allora, tra quelli che sono arrivati direi che chiaramente il Milan forse vanta nomi un po' più solidi dal punto di vista reputazionale. La Juventus però mi sembra anche che abbia innestato i nuovi in quei posti dove serviva, quindi comincia, è un lento processo di ricostruzione da parte di tutte e due queste grandi storiche. Non credo che dovremmo aspettarci né dall'una né dall'altra il botto quest'anno, però ti dirò, la cosa confortante è che si incomincia a vedere una visione, che è invece quello che non percepivo negli anni passati, quando sembrava veramente che ci fosse un all-in tutti gli anni e poi dopo rivoluzione a fine anno. Qui mi sembra che si sia cominciato almeno a pensare nel medio periodo, che è l'unico modo per uscire dalle crisi.
1: Mi ancori questo ragionamento in positivo su un nome o su un'idea che ti sembra in questo momento prevalente nella Juve? Cioè, io, tanto per essere chiari, sto vedendo in questi giorni delle esaltazioni per profili che magari qualcuno conosce perfettamente, mi riferisco a Voltemade e a Sar, ma che non abbiamo ancora visto in Italia. E tu mi insegni, avendo la mia età, che insomma, magari arriva male, scarto dalla Premier e diventa un crack qui, arriva, faccio un esempio, Ian Rush, più forte giocatore dell'Inghilterra negli anni 80, e fallisce. Cioè, quindi non c'è mai un automatismo, no? Per cui io vado cauto coi giudizi, però magari uno potrebbe dirmi, attenzione, io ho visto Voltemade è esattamente il giocatore che ci mancava. Mi ancori l'ottimismo e dall'altro cos'è che invece ti rende ancora un po' perplesso nel nostro organico?
0: No, vabbè, la perplessità sta proprio nell'attacco, perché in questo momento sia Colomwani che Voltemade non mi sembrano i profili che appunto possono diventare il Malen bianconero. Malen è stato veramente un jolly pescato, quindi lo considererei l'eccezione alla regola, però c'ha dei movimenti. Gasperini l'ha paragonato a Higuain. Da quando l'ha fatto, io ho provato a guardare Malen da quel punto di vista e devo dire, effettivamente, ce l'ha quella roba. Colomwani invece mi sembra un centravanti magari molto utile per la manovra, ma non certo con quella postura fisica che in campo ti fa pensare che è arrivato qualcuno che va a sfondare la rete. Il tedesco, men che meno, l'anno scorso ha fatto in Premier 8 gol in 33 partite, è partito titolare in 24 match, è stato sostituito in 21, quindi ha finiti 3 su 24. Sembra molto alto, ma molto dinoccolato. Di testa ha fatto 4 gol in carriera, giù di lì, per uno che è alto 2 metri vuol dire che c'è qualcosa che non quadra. Lui si è autodefinito una via di mezzo con Ibrahimovic. La speranza è quella, ovviamente, che poi magari trova la sua dimensione nella Juventus, però ho paura che Colomwani e Voltemade intanto siano uno il sostituto dell'altro e quindi non ci sia la possibilità di vederli insieme, e poi che insieme non ci svoltano l'attacco. Invece dal punto di vista dell'ottimismo ti devo dire che insomma, da questi pochi minuti che ci hanno regalato magari scopriamo che il mercato è tra quelli che non sono partiti, e nello specifico Douglas Luiz e Nico Gonzalez, che sono due profili. Beh, Nico Gonzalez è anche un profilo internazionale forte, importante, che finora entrambi hanno dato poco e niente alla Juventus, ma che in un contesto forse diverso i numeri ce li possono anche avere. Ecco, magari la sorpresa ce l'abbiamo da loro due. Sull'attacco c'è ancora da lavorare in sede di mercato, ma credo che lo sappiano tutti, perché non penso che sia stato l'arrivo di Voltemade a placare insomma le ricerche da parte di Carnevali e compagnia.
1: Simone, io ho fatto questa riflessione sul mercato di quest'anno, no? Che da un lato il mercato è stato importante anche dal punto di vista numerico. La Juve in queste prime due giornate ha già messo molti volti nuovi e non era così scontato. L'anno scorso, nella prima gara di Tudor, c'era un giocatore nuovo, che era Jonathan David. Quest'anno ne abbiamo messi 4-5. E quindi c'era il mercato da fare, in entrata e in uscita, e già solo la lista UEFA con le sue esclusioni ci ha fatto capire che la rosa è ancora sovrabbondante. C'è il gruppo storico, perché se noi pensiamo a una Juve che non migliora nel gruppo storico, io credo che abbiamo un grosso limite. Quindi noi dobbiamo augurarci che Bremer, faccio due esempi, che Bremer e Locatelli facciano la stagione della loro vita. E già questi sono i due poli. Poi però c'è un terzo polo che forse non ha proprio nessuna squadra e forse non abbiamo mai avuto nella nostra storia. C'è la rivalutazione totale di un mercato fallito. C'è Douglas, Nico e addirittura Kopp. C'è va a finire che Giuntoli viene salvato da Carnevali e Massara. È una situazione che davvero io non la ricordo, francamente, così.
0: No, non si ricorda, però a questo punto bisogna fare anche delle riflessioni sulla guida tecnica. Perché se dei giocatori falliscono in maniera grossolana con un allenatore e risorgono invece con un altro, evidentemente il problema sta nel manico. Prendiamoci del tempo però, prendiamoci del tempo, perché abbiamo visto due partite, adesso trarre già delle conclusioni direi che è assolutamente affrettato. La speranza è ovvio che c'è, poi come dire, le valutazioni vanno fatte complessivamente anno su anno. Purtroppo in tutto l'elenco che hai fatto manca un elemento, quello della sfiga. Perché proprio in questo momento avere Yıldız e Thuram praticamente lungo dei genti, i due che avrebbero dovuto costituire la colonna vertebrale della ripresa, e poi ci ammetterei anche un McKennie che adesso speriamo che si riprenda, ma se per caso anche lui ha bisogno di qualche partita in più, insomma il momento è nevralgico e senza questi tre è pesante. Però facendo un'analisi settore per settore, io direi che senza dubbio la Juventus è migliorata rispetto all'anno scorso, certamente migliorata in porta.
1: Questo non è un dettaglio. Tanto che Simone, e questa è la domanda che avevo in serbo, potrebbe anche non essere impossibile, escludo come dire da questo discorso delle prime due partite, no? Però che la Juve, senza essere una squadra difensiva, perché Spalletti non lo è per niente, riesca ad avere la miglior difesa del campionato. Cioè, oggi mi sembra che, compatibilmente al fatto che magari abbiamo un buco a sinistra, poi uno spera anche che Cambiaso riesca a fare un po' meglio dell'ultimo anno, però abbiamo Celic che ha dimostrato già di sapersi adattare bene. Coppia centrale, siamo anche nell'abbondanza. Kalulu, ormai un totem della Juve, e il portiere non è quel buco nero dell'anno scorso. Su questo si può fare qualche ragionamento, no? Io ho visto una Juve anche dal punto di vista proprio dell'atteggiamento, difesa più alta, ripeto, due test magari non così probanti. Juve-Milan potrebbe darci delle risposte, perché comunque affrontiamo una squadra che non verrà a Torino per fare barricate, ma per cercare di vincere.
0: Sì, infatti questa sarà una partita che ci darà tante risposte, ed è strano dirlo alla terza del campionato. Io sono d'accordo, la difesa è nettamente più forte rispetto all'anno scorso. Celic a me piace, se piaceva nella Roma mi piace anche nella Juventus, avrà bisogno anche lui ovviamente di adattarsi agli schemi di Spalletti, però è uno che quando si muove in campo capisci che c'è. Lukumi e Bremer come coppia centrale mi sembra assolutamente di livello. Kalulu, l'hai detto, è un totem. E poi tutto passa anche dai due davanti alla difesa, cioè Douglas Luiz e Locatelli. Locatelli forse adesso è più nelle condizioni di fare quello che riesce meglio, cioè l'interditore, e quindi magari lo vediamo invece di sfiancarsi a impostare, quello lo fa Douglas Luiz, che invece dal punto di vista difensivo è meno dotato, e la diga si alza. Io in queste due partite, devo dire, ho tremato molto poco, cosa che non mi capitava da tantissimo tempo. Quindi sì, è un ragionamento che calza, cioè questa Juventus che tutti danno per iperoffensiva forse i suoi successi li può costruire con una solidità che poi di fatto è quella che in campionato ti dà delle soddisfazioni. Storicamente è sempre così.
1: Oggi ci sono state un po' di interviste importanti, noi abbiamo dedicato praticamente un'ora anche per l'intervento di Luciano Moggi a quella di Antonio Giraudo sulla stampa, poi magari ci dedichiamo anche una minima riflessione, però mi interessa quella di Luciano Spalletti, perché oggi ha parlato con Sky e mi ha colpito che Luciano Spalletti, non dico che l'abbia fatto su tutti i giocatori, ma su 6 o 7 ha fatto un ritratto assolutamente interessante delle caratteristiche dei giocatori, di cosa lui ci ha visto, e alla fine della lettura o dell'ascolto di quell'intervista ti viene da pensare: uno, Luciano Spalletti è soddisfatto; due, ha le idee chiare; tre, forse ci sta anche dando delle indicazioni su come giudicare questi giocatori che tutto sommato non avevamo precedentemente, che ci dimostrano che c'è del lavoro da fare. Spalletti ha detto: abbiamo inserito calciatori abituati a un calcio veloce, fisico, dove le possibilità di pensiero si riducono molto, porterà il livello della nostra squadra più in alto. Io per adesso ho visto una Juve ancora molto lenta, però mi auguro che non sia così. È da lì che dobbiamo passare per cambiare, secondo te?
0: Io credo che da lì debba passare tutto il calcio italiano, Paolo, perché noi che lo facciamo prima per passione, ma poi anche un po' per mestiere di guardare tanto calcio di tutti i tipi, e capiamo che il mondo sta andando in una direzione che non è certo quello della lentezza. Insomma, l'intensità, la velocità sono le chiavi principali. In Serie A ancora questo si vede poco. Si vede poco purtroppo anche alla Juventus, perché finora Douglas Luiz riesce a giocare tranquillamente a due tocchi e ci riesce bene. Insomma, io non so poi quando cominceremo a occupare i campi in giro per l'Europa se questo sarà ancora possibile. Io credo di no, e Spalletti non è che può accontentarsi di quello che succede da noi, deve avere un orientamento verso il meglio e verso il futuro. Quindi è chiaro che tutti quanti devono velocizzare un po' il pensiero, ecco, prima che i piedi, perché poi atleticamente sono tutti dotatissimi, ma è una questione proprio di attitudine e di pensiero. Il fatto che siano arrivati dei giocatori abituati a farlo, credo che faccia parte della visione del mister, che su questo di sicuro lavora.
1: Ecco, una cosa su cui molto spesso i tifosi si soffermano è la possibilità che la Juve cambi modulo. A me ha colpito che contro il Parma mancasse McKennie e Spalletti già prima della partita in conferenza ha detto: no, io insisto sul 4-2-3-1, piuttosto metto David lì, l'ha fatto. E ho la sensazione che anche per la campagna acquisti che si è fatto, noi non abbiamo rinforzato troppo numericamente il centrocampo, tenendo conto anche dell'assenza di Thuram. Abbiamo un po' gli uomini contati nel reparto di mezzo. Ma davvero la Juve secondo te giocherà tutto l'anno col 4-2-3-1 o abbiamo delle carte per cambiare questa situazione?
0: Ok, domanda difficile. Allora, come ti dicevo prima, vista la situazione in attacco, non credo che si possa fare diversamente che avere una punta sola. Poi ormai, non credo che ci siano degli esempi plausibili di squadre a due punte. È vero, il centrocampo numericamente langue, ma cosa vuoi fare? Vuoi passare a tre in difesa? Mi sembra impossibile. E poi quando passi a tre in realtà diventi a cinque, e quindi ancora di cioè, no, io credo che Spalletti sia molto convinto di questo modulo. Tutto dipenderà poi dalla resa chiaramente di Douglas Luiz, perché su questo si fonda il 4-2-3-1, però il fatto che lo stia impiegando in maniera così continua mi fa pensare che quella è la strada. D'altra parte poi abbiamo anche tutti questi esterni, Boga, Confessao, Zegrova e compagnia, che impongono di metterli lì. O li metti in un centrocampo a 5 più tradizionale, però se non è zuppa è pan bagnato. No, io francamente non mi aspetto grandi cambiamenti.
1: Che impressione hai di Alaj Begovic? Se ce n'hai, nel senso che c'è un Alaj Begovic prima della Juve che fa impazzire l'Italia e fa anche un mondiale effervescente, c'è un Alaj Begovic che vediamo per 20 minuti col Parma, tanto con Spalletti che lo catechizza in continuazione, gli dà degli ordini tattici, e per te?
0: Mi hai anticipato, quello lì è un segnale, insomma, del fatto che continuasse a toccare la palla e poi si girasse a vedere che cosa gli diceva il mister. È un segnale di, insomma, ancora un po' acerbo, un giocatore che va fatto crescere con calma. Poi si dice sempre, noi non valorizziamo i giovani. Sì, però è anche vero che non è che tutti i giovani crescono alla stessa maniera, e non è neanche giusto buttarli in piscina senza avergli insegnato a nuotare. Dunque io lo farei veramente, lo curerei poco le molle. È un giocatore che sicuramente ha talento, l'ha dimostrato, i piedi ce li ha, e però adesso deve dimostrare di tenere la scena di un campionato di prima fascia. Quei 20 minuti col Parma mi hanno fatto pensare che la botta psicologica in campo l'abbia sentita.
1: Un'ultima domanda, che poi a me è quella che paradossalmente preme di più. C'è l'Europa League. Questa squadra con questa rosa, con una dirigenza che ha aperto chiaramente all'idea che la competizione è uno degli obiettivi della stagione, e guai dimenticarselo. Abbiamo le carte in regola per arrivare fino in fondo?
0: Dipende dalla volontà di farlo, perché troppo spesso l'Europa League è stata considerata, come dire, la coppa di riserva. Però tu che mi conosci bene e so che è condiviso, noi all'Europa League ci guardiamo con attenzione, ed è insomma la nipotina di quella Coppa UEFA che ci ha regalato delle gioie immense. Oggi in più ti dà l'opportunità di fare la Supercoppa europea, ti dà la possibilità di accedere alla Champions League. Io terrei altamente in considerazione, cioè non vedo poi nelle altre nazioni delle corazzate clamorose e imbattibili, cioè è una coppa alla portata. Bisogna vedere se come va poi il campionato, perché poi tutto dipende da quello, insomma. Se si incastra bene si può ambire ad arrivare fino in fondo, se si incastra male normalmente tutti quanti i club scelgono, e a me dispiace perché è una competizione che mi piace.
1: Simone, chiudo, e così chiudiamo il cerchio per Juve-Milan, ma tu sei pronto ad andare a Francoforte a vedere la finale Juve-Milan come eri all'Old Trafford, o ti teniamo stavolta a casa?
0: No, me ne sto a casa io, per com'è finita me ne sto a casa.
1: Bravo,
0: io.
1: È quello che volevo sentirmi dire, adesso sono più ottimista. Ti ringrazio, no? Perché magari, sai, passati tanti anni dicevi no, io ci vado lo stesso. Stai a casa, ti prego, ok?
0: Ok.
1: Intanto però andiamoci. Grazie Simone, grazie per il tuo contributo. Buona giornata.
0: Un abbraccio a tutti.
1: E noi ci fermiamo per una piccola pausa.
2: Cose di calcio.
3: Buon pomeriggio dalla redazione sportiva. Il Teatro alla Scala di Milano ha ospitato l'edizione 2026 del Gran Gala del Calcio, organizzata dall'Associazione Italiana Calciatori in collaborazione con la Lega Calcio di Serie A. L'Inter è la società dell'anno, Fabregas il miglior allenatore. Di Marco è eletto invece miglior giocatore, accostato al Barcellona e ancora in attesa di rinnovo. Sentiamolo ai microfoni di Sky Sport.
4: Ma innanzitutto fa sempre piacere essere accostati a questi grandi club. Sapete la mia storia all'Inter, sono qua da tanti anni, ci sono cresciuto. Per quanto riguarda il rinnovo, al momento non ne abbiamo ancora parlato. Speravo che succedesse, visto come è finita la scorsa stagione, però ci sarà modo di parlarne prossimamente.
3: Poi sul prossimo avversario, ovvero il Napoli di Massimiliano Allegri, sentiamo cosa ha detto.
4: Ma il Napoli è una squadra forte, l'anno scorso è arrivata seconda. Sappiamo che è un avversario che ha un po' di partite che non riusciamo a battere, quindi dovremo cercare di entrare in campo portare a casa i tre punti perché sono fondamentali.
3: Il Sassuolo batte a rigore il Frosinone e si regala la sfida alla Juventus agli ottavi di finale di Coppa Italia. Dopo l'1-1 nei 90 minuti regolamentari sono gli errori dal dischetto di Emei Asa a condannare i ciociari, che con la rete di Terzic avevano risposto all'iniziale vantaggio siglato da Dominguez. Nell'altro match passa l'Udinese contro il Venezia. Agli ottavi troverà l'Atalanta. Oggi in campo Palermo-Mantova alle 18 e Cagliari-Verona alle 21. Siamo al tennis. Nel secondo turno dello US Open, ultimo slam della stagione, Matteo Berrettini non supera l'ostacolo Mariano Navone. Passa invece al terzo turno Jasmine Paolini, che ha vinto il derby azzurro contro Lucrezia Stefanini, ma rinuncia al doppio con Sara Errani, che farà coppia con l'austriaca Lili Tagar. L'altro due femminile sarà Cocciaretto Putinseva. Pallavolo, le ragazze di Julio Velasco accedono alla semifinale degli europei. Battuta 3-1 a Brno, la Svezia, e a Istanbul sabato affronteranno la vincente di Polonia-Olanda in campo oggi alle 15, mentre alle 18 spazio a Germania-Turchia. L'Italia ha superato ai giochi del Mediterraneo di Taranto una soglia che nel panorama delle grandi competizioni multisport nessuna delegazione europea aveva mai raggiunto. Oltre 200 medaglie conquistate in una singola edizione. Allo stato attuale delle cose, il bilancio provvisorio è di 223 podi, con 73 ori, 78 argenti e 72 bronzi. E per lo sport è tutto, al prossimo aggiornamento.
2: Buongiorno RBN, mettetevi comodi e godetevi rassegna stampa e news. Preparate un caffè e rimanete con noi, sarà sicuramente un buongiorno bianconero.
5: Siamo in onda per i tifosi e per chi vive ogni giorno solo la passione bianconera. Milioni di supporter nel mondo e in Italia. Fai parte di un'immensa famiglia che raccontiamo ogni giorno. Benvenuto a casa, sei su Radio Bianconera, l'unica che conta.
6: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. A nord condizioni di tempo stabile e ampiamente soleggiato per l'intera giornata e su tutti i settori, anche sulle zone montuose nel pomeriggio. Temperature in aumento, massime tra 31 e 35 gradi. Al centro tempo stabile in prevalenza soleggiato su tutti i settori, poche nubi in Appennino nelle ore pomeridiane. Temperature in aumento, massime tra 32 e 36 gradi. Al sud locale variabilità sul basso Tirreno e al pomeriggio in Appennino con isolati piovaschi. Più soleggiato altrove, temperature stabili con massime tra 32 e 36 gradi.
2: La passione per la Juventus, portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta. Radio Bianconera,
5: l'unica che conta.
2: Cose di calcio.
1: E prendiamo a parlare con voi per l'ultimo blocco. Abbiamo approfondito con Simone Stenti il tema Juve-Milan e più in generale la campagna acquisti della Juventus, le prospettive della stagione, che cosa abbiamo visto in queste prime due giornate e che cosa speriamo o pensiamo che ci si possa vedere alla terza in questo scontro diretto in una giornata, ricordiamo, in cui c'è Inter-Napoli, Roma-Atalanta, Genoa-Como, Udinese-Lazio, cioè tutte partite che ci diranno qualcosa di più su un vertice della classifica che in questo momento è occupato ancora da troppe squadre. La classifica sicuramente si sgranerà in queste prime giornate. Perché parlo di classifica? Perché tante volte si dice no, ma solo la terza giornata non è un problema. Ricordiamoci che l'anno scorso noi comunque avevamo fatto 9 punti, avevamo battuto l'Inter aveva solo 3 punti, iniziamo a farli i punti. Certo, non escerà fuori una grande verità da questa giornata, però io ve la faccio, ve la metto così, diversamente, e vi dico: se Milan venisse a vincere a Torino, e quindi sarebbe un'impresa, perché comunque viene a fare punti in un campo dove verosimilmente non tanti verranno a vincere, per essere, come dire, proprio al minimo delle valutazioni, mi piacerebbe dire che nessuno verrà a vincere, beh, io credo che sarebbe un segnale forte per il campionato, perché Milan, che non ha fatto due grandissime partite ma ha ottenuto comunque 6 punti tra Torino e Venezia, venisse qui a fare l'impresa, darebbe credibilità enorme al lavoro di un allenatore nuovo su cui ci sono tante speranze a Morim, ma ci sono anche delle perplessità, perché comunque poi le rivoluzioni, dal punto di vista della scelta del della direzione tecnica e della guida in panchina, non sono mai troppo semplici da far attecchire subito. Quindi io credo che questa giornata per qualcuno dirà delle cose molto importanti, e ve la dico anche diversamente, non so se siete d'accordo, magari a noi non sposta moltissimo, cioè io credo che nella testa del tifoso della Juve, ma anche nella testa di Spalletti, ci sia l'esigenza della continuità più che della fiammata. Però indubbiamente vedere, dal mio punto di vista, che la Juve dopo due partite tra virgolette morbide, cioè contro avversari della, diciamo, parte destra della classifica, riesce in uno scontro retto a crescere, a farci vedere qualcosa di più, vorrebbe dire che abbiamo intrapreso una strada. Poi sappiamo benissimo, lo diciamo sempre, le strade non sono univoche, le strade non sono percorsi netti, si torna indietro, si ritorna avanti, però intanto andiamo a farlo. Chiedo a Manuel, vocale.
7: Ciao Paolo Mimmo, pensando a Juve e Milan penso sempre che siano due squadre che si equivalgono, per cui io spero che la Juve ripeta e confermi il buon gioco che abbiamo visto nelle due precedenti gare. E quanto riguarda il risultato, chiaramente è una clinica, quindi tutto può succedere, ma credo che alla fine un episodio, tipo un calcio di punizione da una dall'altra parte, o una svista proprio totale, cambierà l'esito della partita stessa. Ma non so dirti francamente se sarà la Juve a vincerla o il Milan. Non so se sia un pareggio. Ciao.
1: Ciao Mimmo, grazie per questo intervento. Aggiungo al suo vocale anche una valutazione che arriva da Twitch. Purtroppo affrontiamo il Milan non al completo. Ho la sensazione che non al completo non ci saremo praticamente mai, e quindi perché così, certo, lo sappiamo, la Juve è, da questo punto di vista, se volete, non è neanche in una situazione di emergenza, è una situazione acclarata, sa che deve fare a meno di Yıldız e di Thuram a lungo. Spalletti deve non aggiustare questa situazione per una sola settimana o per due, ma per mesi, e quindi andremo a capire in corso d'opera che cosa, quali saranno le sue scelte, che peraltro sono anche abbastanza prevedibili, insomma, perché già un po' le abbiamo viste. Sono d'accordo, le due squadre si possono equivalere, e arrivano entrambe da una passata stagione in cui non solo hanno ottenuto meno di quello che speravano, ma di quello che avevano seminato, perché Milan a lungo è stato secondo in classifica ed è crollato con un incredibile finale. Noi ad un certo punto addirittura abbiamo pensato di andare ad agganciare e siamo anche noi crollati nel finale. Quindi sono squadre che hanno delle qualità che forse non hanno espresso in toto, al di là del mercato che le ha corrette. Ad esempio, ci scrive Michele, l'analisi sulle possibilità della Juve è semplice: se l'anno scorso avessimo avuto un uomo in porta anziché un termosifone, eravamo in Champions. Io non voglio dare tutte le responsabilità di Gregorio, però guardando all'oggi è indubbio, e tutti abbiamo questa percezione, che non è più solo una speranza ma è un dato di fatto per quanto si è visto nelle prime due partite, segnatamente nella gara con il Parma dove Vicario ha fatto un'ottima parata, dovremmo avere delle sicurezze in più significano punti in più, quindi questo va assolutamente detto. Una precisazione, perché prima abbiamo parlato c'è stato un messaggio di Paolo da Pavia che diceva, visto che parlavamo di Calciopoli e dell'intervista di Giraudo, lui, voglio leggerlo letteralmente perché poi quando si creano queste situazioni è bene essere precisi. Uno juventino che dice basta parlare di Calciopoli, il suo riferimento era un altro ascoltatore che aveva espresso la stanchezza del fatto che 20 anni dopo si parlasse ancora di quello, Gianpaolo Brignolo, Paolo da Pavia, scrive: è come un Granata che dice basta parlare di Superga, e io ho fatto un ragionamento dicendo che non trovo assimilabili i due concetti, perché Calciopoli è una ferita sportiva, Superga è una tragedia immane che ha distrutto la vita delle persone. Quindi ho detto, semmai mi viene da pensare ad Aizel, che, perché talvolta mi è capitato di sentire tifosi parlare di Calciopoli come un dolore superiore ad Aizel. Io ricordo sempre che c'è una differenza che mi piace che si ricordi tra la mancanza sportiva, un'assenza sportiva che ha provocato dolore, indubbiamente, quale quella appunto della revoca di due scudetti e della retrocessione in Serie B, da una tragedia che riguarda, come dire, tutti, ma specificamente le persone e i familiari e gli amici che non hanno più una vita umana. Bene, ho fatto questo ragionamento, evidentemente mi sono espresso male o non lo so, ma Paolo mi risponde e voglio quindi correttamente leggere la sua risposta. Io non ho paragonato Calciopoli a Superga, a me sembra di sì, perché è come, per me è un paragone, ma facciamo finta che non sia così. Per i Granata, Superga è stata sia una tragedia umana che un annientamento sportivo, cancellando la squadra che gli avrebbe regalato gioia ancora per molti anni. Noi abbiamo avuto Calciopoli, l'annientamento sportivo e l'Aizel, la tragedia umana. Poi arriva la parte dedicata a me. Una mente onesta e acuta avrebbe capito a quale aspetto comune dei due eventi si faceva riferimento, senza affidarsi a retoriche piagnucolose e populismi emotivi per elevarsi a paladini dei sentimenti universali. Allora, se io sono così bravo a fare retorica piagnucolosa, populismo emotivo ed essere paladino dei sentimenti universali, sono, credo, un fuoriclasse dalla comunicazione. Non essendolo, come dire, se vengo percepito così, mi sembra un po' troppo. Ma soprattutto, io ho discusso l'idea di Paolo. Tu mi stai dicendo che io sono una mente non onesta, traduco, e non acuta. Quindi, disonesta e non acuta. Io non discuto te, io discusso la tua idea, tu discuti me. È un'altra questione, ma io la smetto qui, perché volevo leggere il tuo messaggio, proprio perché hai potuto spiegare meglio qual era il tuo pensiero. Io continuo a essere di un'altra idea, ma questo può anche non importarti, perché se uno non è acuto e onesto, credo che del suo giudizio non ti dovrebbe interessare. Io credo. A me invece del tuo interessa e credo correttamente di averlo letto. Andiamo a sentire un altro vocale.
8: Caro Bianconeri, buongiorno da Baggio Baggeri Barcellona. Volevo solo dire che se domenica il Milan dovesse vincere a Torino contro di noi, sarebbe una cosa che mi farebbe veramente incazzare. Comunque, sempre forza Juve, vi auguro a tutti voi il meglio e non preoccupiamoci, ragazzi, che siamo ancora all'inizio, la strada è lunga, ma siamo un'ottima squadra, credetemi.
1: Allora, farvi arrabbiare tutti, certo, ma il tifoso è così, il tifoso se perde si arrabbia, ci mancherebbe altro. Io voglio ricordare questo, che noi l'anno scorso, siccome noi abbiamo per adesso avuto un campionato praticamente simile a quello dell'anno scorso, l'abbiamo già analizzato, abbiamo vinto contro il Parma 2-0 con due gol nella ripresa, e alla seconda giornata l'anno scorso fu la prima, stessa maniera, interpreti diversi, e avevamo vinto alla seconda giornata a Genova 1-0 con un gol da calcio d'angolo. Quest'anno abbiamo vinto alla prima giornata a Frosinone con un gol da sviluppo di calcio d'angolo. Ricordo che noi affrontammo l'Inter alla terza con il pirotecnico 4-3, ma ancora con Tudor affrontammo il Milan e facemmo una partita da squadra, se ricordate, inferiore, dove noi abbiamo avuto una grande occasione con Gatti da calcio d'angolo, per il resto loro ci dominarono. Noi subimmo molto quella partita, strappammo lo 0-0 anche perché loro buttarono alle ortiche in un calcio di rigore con Pulisic che tirò alto. Ecco, io credo che sia assolutamente importante dare una sensazione forte. Poi il risultato può essere conseguente appunto a quello che si diceva prima, gli episodi. Non penso alle punizioni, mi augurerei, però purtroppo ormai di punizioni vincenti se ne vedono molto poche, però ci può essere appunto una distrazione difensiva, ci può essere assolutamente un esploit personale, no? Andiamo a vederci i gol che la Juve ha fatto in queste due partite. Abbiamo avuto uno sviluppo da calcio d'angolo con Bremer, che tra l'altro era già andato vicino al gol. Abbiamo avuto una conclusione da fuori area di Nico Gonzalez, e quindi anche questo è un aspetto da considerare. Abbiamo avuto un inserimento di Cobb Miners. Cioè, le modalità possono essere diverse, e ad esempio credo che tanti di noi si guarderanno la partita con la speranza che Nico Gonzalez riesca a rifare, non dico lo stesso exploit, ma a ridarci quelle vibrazioni positive, quella idea che la partita la si prende in mano e la si riesce a piegare al destino che si vuole. Ecco, io spero che la Juve non subisca il Milan. Non ci sono segnali da questo punto di vista. Cioè, la Juve è una squadra che finora, pur, ripeto, affrontando formazioni di livello inferiore, mi è sembrata assolutamente capace di fare partite importanti. Cioè, la dico diversamente, pronta per fare partite importanti. Quindi io credo che la Juve arrivi con assolutamente tutte le possibilità di fare una buona gara, con tante variabili, che sono la prima delle quali per me è chiaramente la formazione titolare. Cioè, Spalletti purtroppo non si trova alle prese con tutti gli effettivi, si trova però alle prese con alcuni segnali che sono stati dati dalle prime due partite. E faccio un esempio, ho la sensazione che Nico Gonzalez, maggior ragione se mancasse McKennie, stavolta non parte dalla panchina. Ma lì si apre allora il tema. Nico Gonzalez si è meritato il posto da titolare, ma poi, partendo da titolare, ci garantisce lo stesso rendimento? O è uno di quei giocatori, come un po' si vedeva in Argentina, che deve entrare al 60esimo per rovesciare il tavolo? Tutte situazioni che andremo a capire, a verificare con grande curiosità, che è il sentimento che abbiamo, credo, un po' tutti su questa Juve. Mi scrivono da Twitch: noi tifosi spesso ragioniamo di pancia, questo ce lo devi concedere. Ma non solo lo concedo, ma io, come sapete benissimo, in questa trasmissione non abbiamo filtri, passano dei vocali che io non è che li controlliamo prima, può arrivare di tutto, sentiamo e ragioniamo. Però, a maggior ragione nel mio ruolo, io non devo ragionare di pancia, il tifoso lo fa, spesso e volentieri lo fa a caldo, esprimendo amarezza. Io faccio un live su YouTube che si chiama "Ma che partita hai visto?", appena finita c'è la partita, arriva di tutto, perché a caldo, tra virgolette, usi il media per esprimere o il piacere o il dolore. Noi qui facciamo dei ragionamenti però in settimana, siamo un po' più freddi, possiamo entrare dentro le analisi e quindi, come vi dico sempre, io non sono mai né per le esaltazioni totali, soprattutto preventive, né tantomeno per le depressioni totali. Cioè, non verrò a dirvi o a urlare martedì se la Juve vince o perde, perché tanto perché è già martedì e sono passati due giorni, preferisco capire, preferisco che insieme a voi si capisca. Però hai ragione perfettamente, il tifoso spesso utilizza a maggior ragione questa radio per dire tutto quello che ha dentro, perché magari è il luogo dove si esprime meglio, e noi prendiamo da lì dei ragionamenti. Io l'altro giorno c'è stato un esempio, lo cito perché mi è venuto in mente adesso, qualcuno diceva: caro Antonio Paolino, perché non va in conferenza a dire a Spalletti che abbiamo un attacco da Serie B? Non era ancora arrivato Voltemade, e noi abbiamo fatto l'arrangiamento dicendo: perché non lo pensiamo. Magari un tifoso nella rabbia lo può dire, ma se fai un'analisi non si può dire che la Juve ha un attacco di Serie B, perché è insultante, e non lo puoi dire a Spalletti, perché è veramente insultante. Non puoi dire che la Juve è il 20° attacco della Serie A. Quindi la pancia ok, benissimo, noi dobbiamo un attimo filtrarla. Paolo da Pavia chiude la nostra discussione: grazie per la risposta che, a differenza da prima, invettiva e precisa di qualità. Grazie a te, Paolo, e andiamo avanti e pensiamo al futuro. Roberto, allora io ve lo dico, sono molto felice quando arrivano messaggi a me di complimenti, apprezzamenti. Tendenzialmente non li leggo, li leggo privatamente, cioè me li leggo, li guardo, mi piacciono, però quello di farmi complimenti pubblici direi di no. Però ringrazio Roberto da Piazza Armerina. Allora, cosa volevo ancora raccontarvi in questi minuti, e oltre naturalmente ad aspettare i vostri messaggi e le vostre idee? Ecco, ne vado già subito a prendere un altro. Vicario, Bremer, Lukumi, Celik e Kalulu in difesa, Locatelli, Douglas Luiz, McKennie a centrocampo, Kostas Sau, Colomani e Voltevado in attacco. Io giocherei così per mettere pressione al Milan. Io ho la sensazione che... sarei curioso, mi piacerebbe molto che Spalletti inventasse qualcosa, cioè che sparigliasse un po' le carte. Però per sparigliare le carte, Spalletti deve avere delle indicazioni molto precise dall'allenamento. Io ho la sensazione che tanto Spalletti, no, a parte che non sappiamo se McKennie farà parte della gara, per me non va a cambiare modulo. Per me Spalletti in questa fase non l'ha ancora maturata questa idea. E aggiungo, lo capisco, perché bisogna aspettare di vedere l'impatto dei nuovi centrocampisti, Sar, e l'impatto del nuovo attaccante, Voltemade. Non abbiamo ancora visto Alibegovic, non abbiamo visto ancora veramente Lukumi come imposta. Cioè, ci sono tante variabili. Non abbiamo visto se il nostro terzino sinistro e Celik a pieno invertito o Cambiaso si riprende e si riconquista la titolarità. Quindi ci sono troppe variabili per avere, secondo me, una rivoluzione già in atto. Mi piacerebbe però che non riproponessimo completamente la stessa squadra dell'altro giorno, e in questo senso mi riferisco all'inserimento di Nico Gonzalez. Cioè, io credo che, io faccio questo ragionamento molto semplice, che ad esempio non seguiva assolutamente Thiago Motta, per il quale la settimana contava molto più che la partita precedente, no? Io penso che quando un giocatore l'ultima partita la interpreta bene, si guadagni il diritto di essere titolare. Perché poi facciamo un giusto discorso che io ormai in... tre mesi ormai nel calcio contemporaneo tu possa anche essere un giocatore che per tre mesi fa il panchinaro e decide più di chi va in campo, perché nell'ultima mezz'ora cambi il quadro, incidi eccetera, però il giocatore vuole giocare le partite e Juve Milan la vuole giocare, e Nico Gonzalez in questo momento è in una scia positiva. Io sono sicuro che Juve-Milan, che magari sarà una partita anche lenta, studiata, tattica, lo vedremo, ma Nico è quello che ti può dare impulsi molto forti, e quindi io mi auguro che Nico Gonzalez sia assolutamente nella formazione titolare. Nicola D'Aversa riprende il tema che abbiamo affrontato con Antonio Paolini, Cose di Calcio, lo voglio ricordare, andate a riprenderlo nel podcast con l'intervista che abbiamo realizzato a Luciano Moggi in risposta a quella di Antonio Geraudo oggi sulla stampa, e scrive: ho letto intervista a Geraudo e Geraudo non fa altro che ripetere le domande che ci siamo fatti e ci facciamo ancora noi tifosi. Premesso che c'è stata fatta una vigliaccata, la mia domanda è perché la Juve non si è mai difesa con fermezza ed ha accettato tutto senza battere ciglio. Io su questo ho un'altra idea, cioè ho l'idea che in quell'estate la Juve abbia ottenuto il massimo dalla difesa possibile. Oggi noi sappiamo che c'erano delle carte e delle intercettazioni scusate, che sono spuntate fuori e che hanno dato un quadro diverso a Calciopoli all'epoca, lo voglio ricordare, perché altrimenti noi, secondo me, commettiamo un errore. Quando la Juve va a processo sportivo fatto in fretta, per la Juve chiedono Serie C con penalizzazione. Se un avvocato gli chiedi, gli dici: guarda, al tuo assistito devono dare 50 anni di carcere e lui ne ottiene 20, l'avvocato ha fatto un buon lavoro. Quindi io non credo che... perché se la Juve... non vuol dire la Juve non si è difesa. Cioè, a me sembra che qua invertiamo l'onere della prova, scusate la terminologia magari non appropriata. Non è che la Juve che ha chiesto la Serie C, la Juve ha chiesto di limitare i danni e ha chiesto, anzi il ragionamento che fece l'avvocato fu, a onor del vero, le pene, voi ci state considerando i più colpevoli di tutti? Se anche fosse così, voi dovete essere proporzionali, non potete dare a noi la C agli altri la Serie A. Quindi dovete limitare i danni. Poi ci sono stati patteggiamenti, la Juve si è ricostruita e la Juve è riuscita a vincere quel campionato. Ma la richiesta dell'accusa, a prescindere dalla nostra difesa, era Serie C con penalizzazione. Serie C con penalizzazione poteva portare al fallimento della Juve, perché sarebbero andati via gli sponsor, perché sarebbero andati via tutti i giocatori, eccetera eccetera. Questa è la realtà. Poi la realtà processuale. L'avvocato ha sbagliato. Se l'avvocato avesse detto che la Juve era innocente, secondo voi la Juve sarebbe stata salvata? Ricordo, a onor del vero, che comunque l'intera dirigenza si dimise per non fare il processo sportivo. Questo. Poi, su tutte le ricostruzioni fatte da Geraldo, da Moggi e da tutti gli altri, non mi esprimo perché ognuno dice la sua, ma voglio essere preciso sulla tempistica di certe situazioni, altrimenti sembriamo che noi come avvocato avessimo un cretino, e non era così, era un fior di avvocato che ha cercato di limitare i danni. Ha sbagliato? Può darsi, questo io non lo posso giudicare. Io parto dalla richiesta che venne fatta sulla Juve di Serie C con penalizzazione. Cioè, tu sei colpevole, io ti rovino per 3 anni. Perché se ti va bene, ritorni in Serie B, ritorni in Serie A, ritorni in Champions League. Ma lo devi fare per 3 anni. La Juve si è rimessa in piedi per 1. Questo è stato. Ultimo messaggio, poi andiamo a sentire ancora un vocale. Non capisco tutto questo astio nei confronti della Rosa, che è stata composta dalla dirigenza e l'allenatore. Credo sia stato fatto un buon lavoro in condizioni molto complicate. Matteo da Treviso, scusa se l'ho riassunto. Sì, ma io non credo che ci sia molto astio. In realtà, anzi, ho visto in questi giorni sondaggi online in cui favore a società, tecnico e Rosa sono in aumento. Andiamo a sentire l'ultimo vocale.
9: Buon pomeriggio Paolo, Roberto da Empoli. Ma senti Paolo, io più che altro sono curioso per come si comporterà contro una squadra che è più forte, insomma, di quelle che si sono incontrate. E spero di fare una grande partita, però è anche vero, come ha detto Simone, il tuo ospite, l'attaccante tipo Sorloth non ce l'abbiamo, perché questo più che un 9 sembra più un 9 e mezzo, da come l'ho visto io, e tutto lì, ecco, diciamo, prevale la curiosità. Sono ottimista ma parecchio su chi va là. Ciao.
1: Perfetta definizione, anch'io sono molto curioso. Io la dico qui, no, è un tema, lo dico prima così poi lo affrontiamo la prossima settimana. Io che Colomani non sia un attaccante da 15-20 gol in stagione, non lo escludo. Ne ha fatti 10 in metà stagione con noi. Mi auguro che anche sulla sveglia che gli ha dato Spalletti e sull'inserimento di Walter Made lui possa crescere e essere moneta sonante per i nostri gol. Io vi ringrazio per l'attenzione, ci rivediamo martedì, linea adesso a Frank Leonetti e grazie Manuel. Ciao a tutti!
2: Cose di calcio.
10: La Juve a colori, raccontata con stile e sportività e un pizzico di ironia.
2: Radio Bianco. In fondo sono solo cose di calcio. La Juve e tutta l'attualità che la riguarda, raccontate con stile e ironia su Radio Bianconera dal lunedì al venerdì. Rassegna stramba. Fratelli bianconeri e sorelle bianconere, sveglia! Cominciate la vostra mattina con l'esclusiva rassegna stramba di RBN. Claudio Giuliani vi porta dentro i deliri mediatici che nessuno vi racconta. Giornali, radio, TV e social. Quello che dicono e quello che non vi vogliono dire e che solo la rassegna stramba di Radio Bianconera vi fa ascoltare. Il lunedì è il giorno che dedichiamo ai commenti degli avvenimenti del weekend. La Juve del lunedì, il talk show su Radio Bianconera, l'unica che conta.
10: Una maglia che ti rimane cucita addosso ma ha solo 2 colori, il bianco e il nero. Radio Bianconera, la pura e semplice voglia di vincere, trasmessa alla radio. RadioBianconera.com
2: cuore dei tifosi della vecchia signora batte su Radio Bianconera.
11: Radio Bianconera Time. Radio
12: Bianconera. Sono le 16:02.
13: Buon pomeriggio dalla redazione.
14: Apriamo con la cronaca. Finale ligure, un intero nucleo familiare composto da padre, madre e figlio minorenne è stato trovato senza vita. La scoperta è avvenuta nella tarda mattinata quando i parenti, allarmati dal prolungato silenzio della famiglia, hanno chiesto l'intervento delle forze dell'ordine che all'interno dell'abitazione hanno trovato i corpi senza vita dei tre. Le prime ricostruzioni degli inquirenti convergono verso l'ipotesi dell'omicidio-suicidio. L'uomo avrebbe aperto il fuoco contro la moglie e il figlio durante la notte, rivolgendo poi l'arma verso se stesso. Inutili i soccorsi.
13: E omicidio-suicidio a Ostia. Una donna è stata trovata morta in casa, un'abitazione al quarto piano, mentre un uomo è stato trovato morto in strada. Le due vittime non sono ancora state identificate e si ipotizza siano madre e figlio. Secondo una prima ricostruzione, l'anziana sarebbe stata soffocata con un cuscino, poi l'uomo si sarebbe lanciato dalla finestra. Sulla vicenda indaga la polizia.
14: Un treno partito da Varese diretto a Milano è rimasto bloccato questa mattina intorno alle 8:50 nei pressi della stazione ferroviaria Lancetti. Il convoglio infatti era rimasto senza alimentazione a causa di un cavo elettrico che sarebbe stato tranciato per errore durante alcuni lavori di ristrutturazione sul tetto della galleria. Verso le 10 i circa 400 passeggeri che si trovavano a bordo sono stati fatti evacuare. Al momento non risultano persone coinvolte o ferite.
13: Ora ci occupiamo di clima perché il segretario generale dell'ONU, Antonio Guterres, ha dichiarato che El Niño sta assumendo proporzioni gigantesche e che la scienza non lascia spazio a dubbi. Il pianeta si trova in acque inesplorate e quelle acque si stanno riscaldando. Guterres ha poi aggiunto: le temperature continuano a salire e il mondo si trova nella zona di pericolo dalle condizioni meteorologiche estreme. E ancora l'Agenzia ONU per il Clima stima che il Niño è destinato a diventare molto intenso ed è quasi certo che persisterà fino a febbraio.
14: Cambiamo argomento. Una moneta da un dollaro con il volto di Donald Trump. E questa è la novità coniata dalla zecca americana in occasione dei 250 anni degli Stati Uniti, che raffigura il volto del tycoon accompagnato dalle scritte Liberty, In God We Trust e 1776-2026. Il rovescio della moneta commemorativa presenta invece il sigillo presidenziale, simboleggiato dall'aquila che stringe un ramo d'ulivo e un fascio di frecce con uno stendardo sul petto e la scritta Pluribus Unum.
13: Lo sport è nottata complessa per l'Italia del tennis, con tre azzurri che vengono eliminati dagli US Open. La sconfitta più rumorosa è quella di Matteo Berrettini, KO 3-1 con l'argentino Navone, con il punteggio di 3-6, 6-3, 6-4, 7-6. Non l'ha potuto Andrea Guerrieri, sconfitto da Alex De Minore in 1 ora e 40 minuti con un netto 3-0. Esce di scena anche Francesco Passero, che sopra 2-1 contro De Jong viene rimontato 3-2.
14: E con questo è tutto, a più tardi.
2: Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport, per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione. Non smettere mai di informarti. Noi di Radio Bianconera abbiamo sempre qualcosa di nuovo da dirti. Due in Bianconero, ogni giorno dalle 17, le notizie che raccontano le verità di casa Juve.
5: Il cuore dei tifosi della vecchia signora batte su Radio Bianconera.
2: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus. Interagisci con noi e partecipa alle nostre trasmissioni. Fai sentire la voce del tifoso bianconero che è in te. 340 54 25 324 per i tuoi WhatsApp e messaggi vocali. Radio Bianconera, l'unica che conta. Ieri e oggi, la storia del passato bianconero, giorno per giorno, notizia per notizia, con i titoli e gli articoli dei giornali dell'epoca.
15: Popolo bianconero, buon pomeriggio, ben ritrovati a questa nuova puntata di Ieri Oggi. Franco Leonetti in diretta, saluto Manuel con tanto di coffee e con la Ah, è già finito? Io sentivo l'odore di caffè. Vabbè, mi freghi ogni volta. La cosa importante è che Manuel stia pensando a un'altra porzione di vacanze. Questa è una cosa bellissima. Allora, partiamo subito, perché oggi è giovedì 3 settembre e, ai noi, il 3 settembre dell'89 periva in un tragico incidente stradale l'immenso, incommensurabile Gaetano Scirea. Io credo

0: UEFA, chi pensava a un Cabal out? Cabal, cioè, è out perché ha un problema alla coscia sinistra, e insomma è di basso livello, quindi speriamo possa recuperare presto. E invece Cabal è nella lista UEFA, grazie a Manuel. Questo è il bollettino medico, le condizioni di Thuram e Cabal. Questa mattina Kefren Thuram è stato operato, tra l'altro insomma nella stessa clinica dove è stato, ahi noi, purtroppo operato anche Yıldız. Kefren lo rivedremo nell'anno nuovo, quindi l'appuntamento è per il 2027. Invece Cabal insomma ha avuto questa lesione alla coscia sinistra, speriamo anche lui, almeno a livello numerico, di poterlo riavere presto. Liste UEFA, Cabal e Gatti, che anche ieri è stato così al centro di vicende di mercato, no? Ci sono mercati che chiudono dopo, quindi entrambi sono inseriti in lista UEFA. E invece fuori ne rimangono ben 5: Zegrova, appunto Thuram. Ringrazio Manuel intanto che sta mettendo in sovraimpressione la lista UEFA della nostra Juventus, quindi Zegrova, Thuram fuori, Rugani, Milik e Decator, quindi la Juve ne lascia fuori ben 5. Al netto di tutto c'è una partita molto importante a cui pensare, perché insomma c'è Juventus-Milan domenica, e quindi proiettiamoci ovviamente già in quest'ottica. Hanno fatto rumore le parole di Antonio Giraudo, uscite questa mattina su una bellissima intervista chiacchierata con la stampa. Ne parleremo nella seconda parte quando arriverà Nicola Penta. Io ho avuto anticipazione di quello che avrebbe detto, e diciamo che Antonio Giraudo dopo 20 anni insomma è tornato a parlare, ha tirato delle sassate in piccionaia non male, salvo poi ovviamente ricordare che cosa è stato Calciopoli. Io continuo a dirlo, la più grossa porcata partorita del calcio italiano, che ha affossato il calcio italiano stesso. Poi Antonio Giraudo ovviamente parlava del fatto che insomma nessun risultato, nessun campionato è stato alterato, è stata una situazione creata ovviamente per distruggere la Juve, ma questo insomma noi lo diciamo, io personalmente ne parlo veramente da tanto tanto tempo. Parto subito da alcuni messaggi Twitch. Joshua Forita: io non capisco questo negativismo, tra l'altro riversato su tutti tranne i nuovi, tolto Colo e ovviamente Spalletti. Io personalmente non sono negativo, io credo che la Juve abbia fatto un buon mercato da 7,5. È chiaro che poi adesso starà agli interpreti sul campo riuscirà a dare delle risposte. Nicola 15 Opo: secondo te quale sarà la formazione contro il Milan? E bravo, e mi dai un bello spunto, perché è proprio ciò che volevo chiedere a tutti voi. Mancano ancora 3 giorni, ma a parere vostro quali sono gli uomini da impiegare fin dal primo minuto? Capiremo anche lì, oggi la Juve riposa, riprenderà la preparazione domani, quindi capiremo le condizioni di Weston McKennie. Però a un Nico Gonzalez, come abbiamo visto contro il Parma, è difficile rinunciare. Quindi pensate, mettiamolo così, la vostra formazione, ma soprattutto pensate che Nico Gonzalez sarà titolare dal primo minuto? Io credo che abbia delle buone opportunità. Poi sulla sinistra leggevo delle critiche a Çelik, però Cambiaso intanto dobbiamo vedere se recupera, e se non dovesse recuperare con Cabal fuori, Çelik non è una scelta obbligata di più, quindi mi pare abbastanza evidente che Çelik, a meno di spallettate, chiamiamole così, possa essere in campo. Allora abbiamo... E lui è tornato dopo un po' di tempo, io sono molto... è ancora in vacanza, glielo chiediamo. Ermanno Vittorio, buon pomeriggio.
1: Buon pomeriggio a tutti.
0: Senti cosa ci dice Manuel alla regia, sì. Ma sei ancora in vacanza?
1: Ma oramai io sono pensionato, perciò sono sempre in vacanza.
0: Quindi fondamentalmente la tua vita è una vacanza, caro Ermanno.
1: Non tanto, perché qualche complicazione c'è, vabbè, però...
0: Ma quelle ci sono.
1: Non mi lamento, va, dai.
0: Bene, molto bene.

0: senti, molto felice.
1: Mi lamento per la nostra amata Juve.
0: Ma io sì. Allora arrivo subito qui, perché intanto siamo molto felici personalmente, ma Manuel, ma tutti, di riaverti qui al tuo posto. Allora dimmi subito perché ti lamenti della tua bene amata Juve. Cosa non ti è piaciuto del mercato? Forza, via.
1: Ma il fatto è che francamente a Radio Bianconera bisogna sempre dire le cose reali.
0: Assolutamente sì, qui esatto. Noi diciamo tutto.
1: Allora, il mio timore è che ci sia quantità ma non qualità. Questo lo vedremo. Spero di sbagliarmi, anzi ne sono sicuro, perché i dirigenti certamente avranno comperato questo lotto di calciatori, perché sono veramente tanti.
0: Sono 9 entrate e 8 uscite.
1: Si saranno confrontati col mister, speriamo, sì, ma io sì, sono sicuro di questo.
0: Sì, assolutamente sì.
1: È complicato però, perché mettere insieme il tutto... E poi non lo so, sono anche perplesso, perché adesso parliamoci chiaro, non ogni anno gli incidenti arrivano presto, subito. C'è questo anche ragazzo arrivato dal Genoa, io Ecato. Sono sbalordito.
0: Sì. Non l'abbiamo ancora visto in campo e ha già accumulato.
1: Poi mi sembrano cose veramente strane, come tutti i nostri radioascoltatori e te e tutti. Sappiamo benissimo che ogni atleta ha la sua scheda, il suo programma.
0: Certo.
1: Ma caspita, com'è possibile? Se c'è qualche problematica, esce fuori, gli riduci i piani poi di lavoro, no? Non capisco, ha avuto una ricaduta ad incredibile, ma dimmi se dico una cosa errata, però si parla di un mese e mezzo, forse
0: sì,
1: bloccato.
0: Sì, sì. Ecator si è già fatto un mese in infermeria, giovane, e ne farà un altro e mezzo. Probabilmente.
1: Io rimango sbalordito, veramente. Non, e poi mi sembra anche Cabala adesso che abbia delle problematiche.
0: Purtroppo è così, nel senso che anche lui si è fermato. Io ieri parlavo in vista delle uscite delle liste UEFA, molti pensavamo che Cabala venisse giubilato, no? Per le questioni di mercato, non ha voluto partire, o comunque non è riuscito a partire, mettiamola così. E invece ha risolto il tutto.
1: È meno male che abbiamo oramai una rosa vasta, e vediamo.
0: Però sai, a sinistra con Cambiaso in dubbio per la distorsione rimediata contro il Parma, e con sicuramente Cabal fuori, hai Çelik che deve giocare lì, punto. Non hai alternative in questo momento. La realtà è questa.
1: Giocheranno così, poi io sono molto poi fatalista, poi al limite qualcuno si adatterà.
0: Questo sì.
1: Anche professionisti, uno può giocare meglio a destra, l'altro a sinistra, però non è che non possono poi giocare in un altro
0: no, modo. Ma questo
1: l'importante
0: no.
1: È il sacrificio e cercare di far vedere qualcosa, e vorrei solo tanto veramente vederlo da questo ragazzo, da Alebegovic, perché io ci tengo tanto e vorrei vederlo, e vorrei vederlo più tranquillo, più sereno.
0: Sai,
1: l'ho visto molto bloccato nella sua prima uscita.
0: Anche un po', allora, bloccato e un po' frenetico, ma questo è un classico, sì. No? Perché
1: forse anche l'emozione.
0: Ma poi sei giovanissimo, la prima all'Allianz Stadium con quella maglia pesante, vuoi dimostrare tantissimo subito. E quindi insomma, poi la Juve non ha proprio un gioco luminosissimo, e quindi magari fatichi un pochino in più a entrare nei meccanismi, però abbiamo visto un Nico Gonzalez pazzesco, ormai,
1: meno male.
0: Finalmente.
1: Era ora.
0: Finalmente. Finalmente, ecco, ti faccio questa domanda, a prescindere dalla formazione che vedremo contro il Milan, partita importantissima, mi pare che non ci sia neanche bisogno di presentarla. Pensi che Nico Gonzalez, visto l'exploit messo in campo contro il Parma, possa partire da titolare, visto che insomma nel lotto dei trequartisti la Juve è nutrita, un gruppo folto, però un Nico in forma così è meglio magari metterlo in campo subito?
1: Ma lì dovrà vedere Spalletti, io credo che lo possa mettere a partita in corso, probabilmente dandogli forse un minutaggio superiore, tipo diciamo un tempo. Non lo so, quasi quasi giocarsi subito la carta Gonzalez subito potrebbe anche essere un rischio. Io aspetto, perché mi sembra, l'ho visto in forma, determinato, e voglioso. Mi sembra uno di quei calciatori che entrano e possono spaccare, come si dice in gergo,
0: la partita. Certo.
1: Esatto, invece partendo dall'inizio poi non va bene qualcosa subito, ci si perde un attimo, è difficile poi da recuperare. Invece con la volontà di fare potrebbe entrare e spaccare il match.
0: Attacco. È arrivato Woltemade, a centrocampo è arrivato Pape Sarr, gli ultimi giorni di mercato. La Juventus ha fatto 9 entrate, 10 se si calcola il riscatto di Boga, però sono 9 operazioni in entrata, 8 in uscita. Mi dici qual è la cosa che ti è piaciuta di più del mercato e quella che invece secondo me si poteva fare meglio o non si è fatta?
1: Ma sono 3 le cose che mi sono piaciute, anzi 4 addirittura.
0: Ah, però andiamo quindi, oltre il podio.
1: Alibegovic, Woltemade,
0: sì,
1: e Vicario. Vicario perché soprattutto lui voleva la Juventus, lui ci tiene, sì, il juventino dentro, e questo ci sta anche bene, perché vuol dire che ci tiene, ma lui voleva la Juventus. Questo è determinante. Però andiamo anche con i piedi di piombo, non diciamo le solite frasi fatte, abbiamo trovato il portiere qua, là.
0: Aspettiamo,
1: calmi,
0: aspettiamo,
1: lasciamolo tranquillo, certo, anche. E, in effetti i dirigenti hanno fatto 2 o 3 colpi di mercato veramente notevoli, poi le cessioni non sono state da poco. Vediamo, però gli infortuni sono preoccupanti, perché non si riesce a capire quando finirà tutto questo stillicidio veramente.
0: Tra l'altro già 2 operazioni, no? Ildiz stamattina si è operato Thuram, Ildiz dovremmo rivederlo a novembre, presumibilmente dicembre, invece perché Fren Thuram, che è una pedina importante della mediana Juve, si parla ovviamente di inizio 2027. In questo momento a centrocampo non voglio dire che sei un po' corto, ma siamo lì, perché hai 2 che giocano, Locatelli e Douglas Luiz, poi hai, speriamo, un redivivo con Miners in dubbio, per esempio contro il Milan, McKennie, e poi hai Pape Sarr che è appena arrivato, quindi sei veramente con gli uomini contati in questo momento, Ermanno.
1: Sì, però comunque c'è un parco anche, chiamiamole riserve, ma un parco della rosa notevole, qualcuno poi c'è voglia chiaramente di fare in tutte poi le società. Inizio stagione veramente l'impegno è notevole, c'è proprio voglia di far vedere anche all'allenatore che ci sono. Io sono convinto che faranno una bellissima partita col Milan.
0: Quindi ti sento positivo, Ermanno.
1: Sì, no, ma non vedo,
0: la sensazione è positiva, ma secondo me è giusto.
1: La Juventus deve entrare in campo, rispetto sempre, paura mai. Poi siamo la Juventus, è inutile, noi siamo la Juventus, rappresentiamo uno dei club più importanti del mondo,
0: certo,
1: non solamente in Italia. E andiamo fieri poi di questo, è inutile poi negare l'evidenza. Non è che abbiamo una storia alle spalle, siamo la storia.
0: Mi piace molto. Da Twitch saluto Angela Juve, che è una fedelissima, ti ringrazio come sempre per i complimenti. Poi Carparex, speriamo in Woltemade. Ti piace Woltemade, Ermanno?
1: Mi piace l'approccio, mi piace perché è molto alto, perché ho fiducia e
0: ha dei buoni piedi,
1: che
0: ha
1: gioca
0: dei buoni
1: molto
0: piedi,
1: bene in pratica con i piedi.
0: Esatto.
1: Non lo so, ho un pochino timore a dirlo, non vorrei poi essere smentito. Mi dà l'impressione che sia una piacevole sorpresa. Attenzione.
0: Perché mi piace.
1: Non lo so.
0: No, ma
1: mi
0: piace. Tanto
1: l'idea che sia uno di quei calciatori che ce l'hai dietro, te lo trovi davanti. I difensori avversari lo guardano e già lui è dentro in area. A me dà quell'impressione, molto bravo con i piedi, nonostante l'altezza veramente notevole.
0: Massimiliano da Bruino dice: Franco, oggi si parla della possibile cessione di Zegrova, eventualmente di Gatti, ma non sento parlare della volontà di cercare un vero 9 a gennaio. Non vorrei che si stia diventando troppo frettolosi nelle cessioni per poi pentirci. Però, insomma, vero 9, cioè Woltemade, che cos'è secondo te,
1: Armando? Secondo me è un 9 arretrato.
0: È un 9 anomalo, ma è comunque un centravanti.
1: Anche se la coppia, quando c'è un calciatore molto alto, come tu ben sai e tutti sanno, la coppia è l'alto e l'altro più piccolino, sarebbe la coppia
0: che gli gira attorno.
1: Eccezionale.
0: Certo.
1: E noi invece ne abbiamo due in pratica che sono alti davanti. Non faccio l'allenatore, ci penserà mister Spalletti.
0: Giustamente.
1: Abbiamo fiducia, la società gli ha dato una super fiducia nonostante tutto.
0: Certo.
1: Le soluzioni le deve poi trovare lui.
0: Allora,
1: anche se mi dispiace anche tante cose, vedere quel gol di Licina con la Cremonese, mamma mia ragazzi,
0: ha fatto un gran gol, Ricina, un giocatore estremamente talentuoso,
1: ma anche da fare, mi sembra che abbia fatto due o tre interventi
0: molto buoni, molto buoni, solo che da fare insomma non rientra più nei nostri canoni perché è stato ceduto.
1: È stato ceduto.
0: Mago Lillo dalla Germania ci dice: le chiedo, immaginavamo Cobb Miners con le valigie in mano, anzi lo sognavamo, la maggior parte delle volte però i sogni non si avverano, speriamo che quest'anno si riprenda, anche perché in generale sembra un professionista serio, ma probabilmente non ha retto la pressione. Io direi che uno dei diktat, e lo ha fatto intendere, anzi lo ha detto ieri Carnevali all'atere di una manifestazione, è certo che Spalletti deve andare a recuperare Turncoat Miners, è un patrimonio della società. Quando tu 2 anni fa paghi un giocatore quasi 60 milioni e lo hai ancora in rosa, certo starà a Spalletti rivitalizzarlo, a maggior ragione perché in questo momento hai un centrocampo che ha perso i pezzi e hai fatto solamente un acquisto in mediana. Poi se vuoi calcolare un nuovo acquisto, Douglas Luiz
1: ha cercato di recuperarlo, come ben ricordiamo, facendo giocare diciamo sulla fascia, però
0: nella difesa 3,
1: dopo qualche ottima direi partita si è un pochino perso. Deve avere fiducia, però io credo che sia uno di quei calciatori che non trascina ma deve essere trascinato in campo.
0: Probabile.
1: E questo è veramente un problema, perché secondo me è il problema del centrocampo della Juventus, non essendoci nessuno che diciamo che comanda, che incita, che tira, come si dice in gergo il gruppo, è complicato.
0: Come vedi?
1: Ci vorrebbe qualcuno che avesse veramente personalità e che desse la sveglia lì in mezzo, e secondo me non c'è, e vedremo se esce poi fuori qualcuno. Speriamo bene.
0: Un Pirlo, un Vidal, un Marchisio. Magari. Senti Armando, facciamo così, abbiamo parecchi vocali, ne ascoltiamo uno, lo commentiamo assieme, ma poi voglio chiederti una cosa su Douglas Luiz, perché c'è molta curiosità sul brasiliano, ma ascoltiamo il vocale, via.
2: Sì, saluto da Los Angeles, Stefano qua.
0: Ciao Stefano.
2: Che vi saluta.
0: Sì.
2: Un messaggio un po' più controverso, a me è piaciuto tanto il mercato, però... noi critichiamo tanto i giocatori che vogliono rimanere, non se ne vogliono andare, eccetera, eccetera, giustissimo. Però io adesso spezzo una lancia in favore di Zaglova.
0: Sì.
2: Anche se tecnicamente non discuto il fatto che Nico sia migliore, che sia rimasto. Detto ciò, noi per tutta l'estate abbiamo usato Zegrova titolare, non doveva andare via, doveva rimanere, era parte del progetto, Nico deve andare via per fare i soldi. Poi all'ultimo momento non si riesce a vendere Nico, perché non siamo riusciti a venderlo, fa una bella partita e Zegrova diventa uno zerbino da buttare via.
0: No, questo no.
2: Allora, quando noi critichiamo i giocatori perché vogliono rimanere, va tutto bene, i giocatori sono attaccati ai soldi, bla bla bla, eccetera, eccetera. Però quando noi trattiamo i giocatori come abbiamo trattato Zegrova non si dice niente. Per me trattato malissimo e non va bene così. Cosa ne pensate?
0: Guarda, ti faccio rispondere da Ermanno, il nostro amico sia in LA, ci vediamo a Los Angeles magari, potessi tornare presto, a questa idea su Zegrova. Tu che cosa pensi al riguardo?
1: Io direi che ha ragione, però c'è anche da sottolineare questo, sono francamente calciatori notevoli, di personalità, dovrebbero tirarla fuori questa personalità. Noi diciamo, mi ci metto di mezzo anch'io, li critichiamo, ma li critichiamo proprio per questo, perché caspita, siete stati pagati anche una camionata di euro
0: e vogliamo vedere i risultati,
1: vedere in effetti qualcosa, date della personalità al gruppo, è questo che io vorrei vedere. Ad esempio, l'approccio di Boga alla Juventus è stato fantastico, vorrei vedere anche negli altri questo tipo di approccio. Non so se mi sono spiegato bene.
0: No, ma è chiarissimo. L'amico parlava di Zegrova, io ricordo che l'anno scorso comunque Spalletti lo disse, bravissimo nell'uno contro uno, nasconde la palla in fase offensiva, grandissimo giocatore, ma in una squadra come la Juve serve anche la fase difensiva e lui non la fa. E quindi la realtà è questa, che in questo momento Nico Gonzalez, che è rimasto, abbia superato ampiamente Zegrova, credo di dirlo senza fare una scoperta epocale. Poi Nicola 15 Opo va sulla formazione di domenica contro il Milan e dice: Vicario in porta, difesa 4 con Celik, Lukumi, Bremer e Kalulu, centrocampo a 2 ovviamente Douglas Luiz, Locatelli, sulla tre quarti lui mette Alai Begovic, Nico Gonzalez e con Seisao dietro Colomoni. Secondo te è una formazione fattibile?
1: Ma ci può stare, ci può stare, sì.
0: Io non credo a Laibegovic dall'inizio, credo più a Boga, personalmente, un po' come ha fatto con il Parma. Ma credo che poi, a parte questa inversione, potrebbe essere assolutamente la formazione da mettere in campo per fronteggiare il Milan. Voglio concludere con te, perché tu insomma sei uno storico collaboratore del J Museum. Oggi è il 3 settembre, e il 3 settembre dell'89 periva un uomo fantastico, un campione incredibile come Gaetano Scirea. Voglio lasciarti un minuto per un ricordo, a te.
1: Sì, il mio ricordo è particolare, perché io ebbi la fortuna di vederlo all'esordio nella Juventus in campionato a Varese. Se non ricordo male finì 0-0, e voglio anche ricordare questo, che confermato poi anche da lui e da qualche giornalista ad altissimo livello come era Salvatore Lopresti,
0: certo,
1: che Gaetano Scirea fece il salto di qualità ai mondiali del 1978, dove in effetti fece un salto di qualità incredibile, diventando veramente grande e grandissimo Gaetano. Da lì non ce ne ebbe proprio più per nessuno, perché comandava lui proprio la difesa. È chiaro che ci sono voluti qualche stagione, perché ricordiamolo, arrivò giovanissimo in Juventus,
0: altro che.
1: Ma i mondiali del 78 fu veramente un cambiamento radicale.
0: Ed era
1: ancora un minutino, no?
0: 30 secondi però di
1: 30
0: corsa.
1: Secondi, volevo ricordare solamente una balla incredibile dell'ex presidente dell'Inter Massimo Moratti, che dice che non fece arrivare alla Juventus il mitico Gigi Riva, acquistando di fatto il Cagliari con l'azienda di famiglia loro,
0: la Saras,
1: nel 1967. No, forse c'è qualche errore, già che nel 67, allora vuol dire che la società Inter aveva comunque due squadre in Serie A, il Cagliari e l'Inter. Vabbè, questa è già una complicazione.
0: No, non si
1: poi
0: può
1: la
0: fare.
1: Juventus andò vicinissimo a Gigi Riva nel lontano 1973, quando ci fu questa trattativa incredibile che doveva portare il giovanissimo Bettega, Cucureddu, Gentile e Musiello a Cagliari più
0: per Gigi
1: circa
0: Riva.
1: 400 milioni. Si è sbagliato di qualche anno, ma va benissimo così, però non bisognerebbe confondersi
0: Più che altro togliete il microfono a certe persone, perché ragazzi, io credo che quando il tempo passa bisognerebbe limitare le interviste, ma questa è una mia idea.
1: Facendo così era stata bloccata la Juventus, è un fatto abbastanza clamoroso, perché fu Gigi Riva che non andò alla Juventus, ma non andò neanche all'Inter e neanche al Milan. Disse no, resta Cagliari, punto e stop.
0: Scelta di vita, quindi Moratti. Moratti parli di altre cose. Ermanno Vittorio, grazie come sempre, alla prossima settimana.
1: Un saluto a tutti.
0: Un abbraccio, ciao, grazie. Siamo in ritardissimo, subito in break. Rimanete lì.
3: Ieri e oggi.
4: Buon pomeriggio dalla redazione sportiva e da Luisa Ginetti. Apriamo con la Formula 1. Arrivo show per Sir Lewis Hamilton al GP di Monza. Oggi il 7 volte campione del mondo è arrivato all'autodromo in grande stile a bordo dell'iconica Ferrari F40 nel giorno del Media Day dedicato ai piloti. È la sensazione più bella correre a Monza da pilota Ferrari per il secondo anno consecutivo. È il team più iconico della storia, poi detto l'inglese della Rossa in conferenza stampa, dicendosi orgoglioso dei progressi e del lavoro in fabbrica. E su Antonelli, parte ultimo ma arriverà tra i primi, ma pensiamo alla nostra gara puntando anche sul pubblico. Anche il leader del mondiale non vede l'ora di scendere in pista del GP di casa. È una sensazione speciale, ha detto il pilota Mercedes. Partirà dal fondo, ma avremo comunque una grande opportunità, così Kimi Antonelli. Siamo al calcio, la Juventus perde Cabal, il laterale è stato sottoposto ad approfondimenti diagnostici presso il J Medical. Il club fa sapere che gli esami strumentali hanno evidenziato una lesione di basso grado del muscolo semimembranoso della coscia sinistra. Lo stop sarà di circa un mese. Il colombiano tornerà a disposizione del tecnico Spalletti dopo la pausa per le nazionali. Sarà di 4 mesi invece lo stop per il centrocampista Thuram, sottoposto oggi ad un intervento di condroplastica per la guarigione dalla condropatia rotulea del ginocchio destro. L'intervento è perfettamente riuscito e da domani il calciatore inizierà il programma riabilitativo. Il rientro del francese è fissato nel 2027. Tegola anche in casa Bologna. Domenico Tedesco dovrà fare a meno di Riccardo Orsolini nelle prossime partite. L'esterno offensivo, in seguito a un risentimento ai flessori accusato contro l'Atalanta, si è sottoposto a degli esami che hanno evidenziato una lesione con tempi di recupero di circa 3 settimane. Orsolini rientrerà dopo la sosta e salterà le prossime 3 partite. Coppa Italia, ultime 2 gare di questa settimana dei 16esimi di finale. Alle 18 Palermo-Mantova, sfida tra 2 squadre di Serie B che dopo 2 gare di campionato sono a punteggio pieno con 6 punti. Alle 21 Cagliari-Verona, i sardi arrivano dalla sconfitta casalinga contro l'Inter nella seconda gara di Serie A della stagione e cercano il riscatto nel match contro il Verona. Fabio Pisacane vuole una reazione, conquistare gli 8esimi di finale di Coppa Italia. Da parte sua il Verona ha ottenuto solo 1 punto nelle prime 2 gare del campionato di B. L'allenatore Baroni vuole la svolta in questa gara, chi passa affronta la Roma di Gasperini. Tennis US Open a Flushing Meadows si chiude il secondo turno, 4 gli italiani in campo. Il numero 6 al mondo, Flavio Cobolli, dopo il debutto difficile contro l'Argentina come sana, affronterà l'australiano Schoolkate. Da non perdere il ritorno in campo di Musetti, reduce dell'esordio convincente contro Ferri. Per il Carrarino questa volta c'è Sweeney, numero 123 al mondo. Luciano Darderi se la vedrà contro il tennista ceco Svrizina. Super sfida per Mattia Bellucci che se la vedrà contro il padrone di casa e finalista nel 2024, Taylor Fritz. Intanto Carlos Alcaraz, a margine del suo incontro vinto con il portoghese Faria agli US Open, annuncia che farà lunghe pause nella sua stagione in futuro per evitare nuovi infortuni. Così è impossibile, ha detto lo spagnolo, se l'organizzazione non fa nulla per adattare il calendario ci saranno ancora più infortuni. E per ora è tutto, a più tardi.
3: Quando parliamo di oro e argento, scegliamo la sicurezza e la professionalità di Oro Grande, Banco Metalli autorizzato da Banca d'Italia. Troverai Fabio e Federico nella nostra sede di Torino in Largo Orbassano 75B, dove potrai vendere oro e argento con trasparenza, pagamenti immediati e assistenza clienti dedicata. Oppure, con un semplice click, potrai acquistare lingotti e monete visitando orograndeshop.it, l'e-commerce di riferimento dei metalli preziosi. Seguici sui principali canali social e per aggiornamenti e quotazioni su orogrande.it o contattaci al numero verde 800 505 333. Oro Grande, l'oro spiegato bene, pagato meglio. Squadra che vince, si racconta. Tutte le vittorie del passato dei bianconeri rilette con i quotidiani dell'epoca in Ieri e Oggi su Radio Bianconera. Passione, dedizione e lungimiranza. un progetto vincente può solo mirare al meglio. Ci vuole sacrificio per essere dei campioni.
5: Ci vuole sacrificio.
3: La web radio della squadra più tifata d'Italia la trovi su radiobianconera.com. Ascoltaci.
5: Ascoltaci.
3: Scarica la nostra app ufficiale dai Digital Store. Radio Bianconera, l'unica che conta.
6: Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. Al nord l'anticiclone determina condizioni di tempo stabile e ben soleggiato su tutte le regioni, con cielo sereno o poco nuvoloso per tutto il dì, temperature in aumento massime tra 31 e 36 gradi. Al centro tempo stabile e ben soleggiato su tutti i settori, con cielo sereno o poco nuvoloso ovunque, temperature per lo più stazionarie massime tra 32 e 36 gradi. Al sud cielo in prevalenza sereno su tutte le regioni, salvo lieve variabilità tra Bassa Calabria e Sicilia orientale. Temperature stazionarie massime tra 32 e 36 gradi.
3: La passione per la Juventus, portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta. Milioni di cuori bianconeri all'unisono in un'unica emittente.
7: Radio Bianconera, l'unica che conta.
3: Ieri e oggi.

0: dice Franco, oggi un pensiero, una preghiera per un grande, grandissimo uomo dentro e fuori del campo, Gaetano Scirea, unico per sempre nel cuore. Un abbraccio alla signora Mariella. E poi due opinioni contrapposte, ma ci mancherebbe altro. Tiziano di Milano dice: Nico è più bravo a partita in corso, secondo me partirà dalla panchina. Paolo invece dice: Nico penso sarà titolare, il punto è in quale posizione, lo vedremo. Poi da Twitch Nicola 15 Opo: io spero che Sar rubi il posto a Locatelli. Abbiamo un po' di vocali e li ascoltiamo, via.
1: Franco,
0: ciao Emilio.
1: Io penso che sia un mercato da 7.
0: Io do 7 e mezzo.
1: Nico Gonzalez potrebbe essere un nuovo acquisto.
0: Sì.
1: Douglas Lui potrebbe essere un nuovo acquisto. E poi speriamo in bene. Colomani con l'attaccante Wolf. Con Voltrade. Speriamo che la Juve possa fare passi da gigante. Io sarei contento se facciamo la coppiata vincendo l'Europa League e vincendo lo scudetto. Tentiamoci, proviamoci. D'altronde, scusa, gli altri sono tutti favoriti. Noi dobbiamo essere i soliti rincoglioniti. No, cerchiamo di farci largo. No, ciao Franco,
0: ciao
1: Yves, ciao in regia.
0: Ma non è una questione di essere rincoglioniti, è che insomma in questi anni, anno zero, anno di ricostruzione eccetera eccetera, speriamo che con questo mercato la Juve possa diventare competitiva. Nicola Penta, buon pomeriggio, ben ritrovato.
2: A te Franco un saluto carissimo ai nostri amici juventini.
0: Grazie Nicola. Partiamo subito dal mercato, no? Abbiamo parlato per tutta l'estate, abbiamo fatto nomi, serve qualità, serve ovviamente implementare anche a livello numerico, servono giocatori da Juve, leadership che sappiano sopportare il peso della maglia. Il tuo giudizio su questo mercato, se vuoi un voto, e secondo te la Juve si è rinforzata?
2: Ma guarda, il mio giudizio potrebbe essere quello di tanti juventini che ho incontrato per strada anche stamattina e che ho sentito telefonicamente o per messaggio, e sono tutti arrabbiati perché il mercato si riferisce a calciatori di seconda fascia, cioè i calciatori di prima fascia non vengono più acquistati. Prendiamo calciatori che hanno fallito tra virgolette negli ultimi anni, nelle ultime annate, vedi Colomani 30 partite un gol, e adesso questo tedesco di 22 di
0: Voltemade,
2: 24 anni, che viene presentato, e qui un po' mi sono vergognato perché ho visto la prima pagina con caratteri cubitali come se fosse Van Basten, in realtà mi sembrava Schachner, non so se te lo ricordi.
0: Altro che, certo.
2: Assomiglia un po' come viso, però Schachner era velocissimo.
0: Fece tantissimi gol a Cesena, tu l'hai visto da vicino.
2: E anche al Torino.
0: E anche al Torino,
2: anche
0: sì.
2: Al Torino.
0: Walter Schachner, certo.
2: E poi, non me ne voglia il ragazzo, ma presentarsi come nuovo Ibra, ecco, mi sembra un po' azzardato.
0: Sì.
2: Però, ecco, non andiamo troppo avanti, io non voglio assolutamente demoralizzare di più i nostri amici juventini che sono già in sofferenza, quindi resta da capire effettivamente quanto di questo mercato è stato determinato dall'allenatore, perché come tu sai e come hai sempre sentito dalle mie labbra,
0: certo,
2: io ritengo l'allenatore il primo a condividere quelle che sono le scelte della società, nel caso specifico del direttore sportivo.
0: Chiaro.
2: Per cui quando sento mister Spalletti che dice di Colomani dopo una prestazione insufficiente, che era fermo da 2 anni e si capiva bene il motivo, ecco lì non ho capito io il motivo per il quale lui ha detto questa cosa. Quindi oggi mi sembra che questo mercato abbia determinato anche dei ruoli specifici per alcuni calciatori che saranno in formazione e altri non ci saranno, perché ci dovrà spiegare il mister chi giocherà titolare davanti, perché è evidente che non si può giocare in 12, qualcuno uscirà, quindi siamo in attesa di capire esattamente se McKennie farà panchina per fare spazio a Colomoni più arretrato, perché comunque il ruolo di Colomoni è quello, con la punta davanti di sfondamento, calcolando sempre le due ali, perché comunque
0: certo,
2: le due ali, a prescindere dalla presenza di Ildiz, ma sarà comunque sempre sostituito da chi è in quel ruolo, quindi oggi Boga
0: e con Seisao,
2: prossimamente e con Seisao dall'altra parte,
0: certo,
2: e probabilmente anche il ragazzo bosniaco. Quindi queste sono le riflessioni.
0: Il voto me lo dai?
2: Ma il voto, guarda, ti avrei dato 8 se fosse arrivato Tagliafico e Cassi. Non sono arrivati nessuno dei due, per cui io do un 6 meno.
0: Ah, addirittura. Ah, no, sì. io avrei dato 8 con l'uscita di Cabal e Tagliafico. Ho dato 7,5 perché secondo me la Juve finalmente dopo anni è riuscita a creare concorrenza interna, no? L'abbiamo visto con Celik nelle prime due partite, che mette pressione a Cambiaso, là davanti hai delle scelte, sugli esterni hai delle scelte, nel sottopunta, chiamiamolo così, hai delle scelte. Forse l'unico ambito un pochino scoperto, ai noi, per l'operazione di Thuram, perché insomma manca qualcosa sulla mediana, ma questo lo diciamo da anni. Quindi io ho un voto più positivo. Nico Gonzalez, quanto ti ha sorpreso e soprattutto dove lo metti nello scacchiere di Spalletti?
2: Ecco, questa è un'altra bella domanda. Beh, Nico Gonzalez è l'unico calciatore probabilmente di prima fascia in questo momento, oltre con Seisao, perché l'ha dimostrato anche i mondiali, un calciatore che spacca la partita,
0: certo.
2: Per cui anche questo, se gioca Nico Gonzalez, cioè qualcuno dovrà star fuori.
0: Ah,
2: è evidente che la posizione di Nico Gonzalez dell'ultima partita mi fa pensare a Colomoni fuori, perché giocherebbe dietro da trequartista, dietro la prima punta, a meno che non giochi Colomoni
0: davanti e magari Nico dietro, certo.
2: Esatto, questa è la posizione più logica oggi, visto l'ultima sua apparizione positiva. E che ti devo dire? Purtroppo la realtà è questa, i giocatori sono questi, speriamo di migliorare la posizione dell'anno scorso. Questa è la mia risposta a chi mi chiede cosa penso di questa Juve: migliorare la posizione dell'anno scorso, che vorrebbe dire il quarto posto e vorrebbe dire Champions, anche se la lotta sarà agguerritissima. Perché guarda che ho riflettuto con un signore di cui parleremo dopo,
0: sì,
2: probabilmente.
0: Sì, sì, ne parliamo, certo.
2: Sulla prima uscita del Como a Udine, dove Fabregas, che non è uno stupido, alla fine della partita ha detto che a Udine in pochi faranno punti, no?
0: Mm-hmm.
2: E quindi mi sono andato a rivedere un po' l'Udinese. E ti dico che l'Udinese è una squadra che fa paura oggi.
0: Io l'ho indicata come una delle sorprese.
2: Hai capito?
0: Sì.
2: Hai fatto bene, perché Fabregas non l'ha detto così, per dire, ecco perché io vado a cercare, no, queste dichiarazioni,
0: certo,
2: che sono importanti. L'ha detto perché in effetti l'Udinese sarà, e l'abbiamo visto poi insomma anche la domenica dopo e anche l'altra sera, o ieri sera, adesso io non l'ho vista, però ho detto il risultato. Quindi è evidente che ci saranno delle sorprese, ci saranno delle squadre che non avranno più le chance che hanno avuto negli ultimi anni, vuoi per le vendite,
0: chiaro,
2: di Bologna, no?
0: Certo.
2: Bologna, che
0: certo,
2: è una squadra che poteva lottare per la Champions, oggi con
0: Rowe fuori, Freuler a fine corsa, è arrivato,
2: sì,
0: Piccoli, probabilmente le sostituzioni del Bologna non sono così eccellenti, o almeno pari alle uscite perpetrate, no?
2: Tornerà a giocare per quelli che sono i suoi obiettivi storici,
0: certo,
2: che se il Bologna arriva ottavo ha fatto un gran campionato,
0: chiaro,
2: se arriva settimo ha fatto un grandissimo campionato, se arrivasse sesto sarebbe un campionato eccezionale. Quindi diciamo che si ritorna alla normalità per certe squadre, però vengono fuori le nuove, che appunto una di quelle appunto è l'Udinese, che darà molto ma molto fastidio.
0: E vedremo ovviamente cosa accadrà. Voglio fare ancora una riflessione sulle liste UEFA e poi gli ultimi 10 minuti parliamo ovviamente del dottor Antonio Giraudo, che dopo 20 anni ha parlato, insomma, credo tu abbia molto molto da dire. Lista UEFA, tutti ci aspettavamo un Cabal fuori, a parte che si è fermato perché purtroppo ha avuto un infortunio alla coscia sinistra, però sia Gatti e sia Cabal sono in lista. Invece fuori ci sono Zegrova, ovviamente Thuram, che rivedremo nel 2027, e poi Rugani, Milik e Kator. Che cosa ti stimola come riflessione a leggere questa lista?
2: Ma che sicuramente Zegrova andrà sul mercato a gennaio, probabilmente.
0: Se non già adesso, perché ci sono mercati ancora aperti.
2: Esatto. Ci sono, su Milik probabilmente perché non hanno i medici, avranno scongiurato dicendo non azzardiamo perché fisicamente non dà tutte quelle
0: garanzie, purtroppo.
2: Esatto.
0: Purtroppo
2: sì, Gatti sicuramente oggi è comunque un calciatore che Spalletti lo ha sempre stimato, per cui evidente.
0: Non è però un protagonista in questo momento Federico
2: Non
0: Gatti,
2: è un protagonista, però nella testa del mister sono sicuro che ci sia il recupero anche mentale di questo calciatore. Stessa cosa non si può dire per Rugani, che secondo me è a fine corsa, e quindi dovrà cercarsi anche lui una sostituzione, altrimenti rischiamo di creare l'ennesimo caso di calciatori tipo Pinsoglio, che tu lo sai che io faccio.
0: sì, tu ne parli da sempre.
2: Certo. Per me è una cosa che non può andare avanti, perché insomma allargo i giovani, ecco, inseriamo un giocatore della primavera in porta, cioè facciamo crescere i portieri, è inutile tenersi giocatori che comunque non giocano più e fanno solo parte dello spogliatoio.
0: E comunque pronti via, Viviano fa una parata fantastica contro il Parma, salva il risultato.
2: Diciamo che Vicario era quello lì quando se ne andò dall'Italia, no?
0: Sì, dall'Empoli, certo.
2: Me lo ricordo bene.
0: Altro
2: poi
0: che.
2: È evidente che ci sono le annate storte, come quella dell'anno scorso del Tottenham, ma anche quella dell'anno prima. Il Tottenham è entrato, ma adesso mi dispiace anche per De Zerbi, anche se non lo conosco, però è sempre un allenatore italiano che non riesca a trovare la quadra.
0: Sì, perché è iniziato malissimo anche questa stagione, oggettivamente.
2: Ma ha speso centinaia di milioni, cioè, come vedi, delle volte queste cose no, devono far riflettere. Perché? Perché vuol dire che non basta avere i soldi, perché bisogna saperli spendere.
0: Certo.
2: Ecco perché qualcuno di qualche tempo fa era il migliore, comunque tutta la società.
0: E allora andiamo direttamente su questo argomento, Nicola, perché insomma l'intervista alla stampa è oggi è un'intervista a 360 gradi, dove il dottor Giraudo parla di qualsiasi aspetto odierno del passato, da non delle sue verità, da delle verità assolute, perché la realtà è che lui dice che Calciopoli è stata creata da chi era stufo di vederci vincere e hanno affossato non solo la Juve ma tutto il calcio italiano. A te.
2: Beh, ha detto la verità.
0: Altro che.
2: È scritto nelle carte.
0: Certo.
2: Perché se alcuni giornalisti della Gazzetta dello Sport abbiano in qualche modo aiutato e collaborando attivamente con la procura e con il comando dei carabinieri di Roma, questa la dice lunga, no?
0: Certo.
2: E quando io leggevo queste cose, insomma, avevo capito già leggendo della collaborazione di un quotidiano così importante che c'era
0: lo zampino di qualcuno di estremamente potente, mettiamola così.
2: Di qualcuno. Poi ex dirigenti invidiosi, insomma, procuratori gelosi, quindi è stata montata ad arte,
0: ad
2: no?
0: Arte.
2: Poi è stata praticamente una procura, la procura di Napoli, che facendo le indagini diciamo che ha sfruttato anche questi soggetti che avevano chiaramente nei confronti della Juventus e nei confronti probabilmente anche del direttore Moggi, che magari prometteva delle cose che non poteva mantenere. Questa è una cosa che io gli ho sempre detto, perché molte volte i nemici nascono quando gli prometti delle cose che non puoi mantenere, ecco. Tutto questo ha creato Calciopoli, che è diventato poi il bar sport, quindi quello che si diceva, che sentivi dire dai tifosi del Milan, dell'Inter, del Napoli, certo, della Roma, insomma di tutte le squadre, perché gli anti-juventini sono ovunque. Sono a Genova,
0: lo sappiamo,
2: sono a Bologna,
0: ma dappertutto
2: sono tutti anti-juventini. Chiaramente il 50% dell'Italia è anti-juventino, il 50% è juventino. Quindi ci siamo ritrovati in quel periodo a dover combattere contro l'altra metà di italiani che tifavano contro la Juve, che tiravano fuori le solite storie dei bar,
0: certo,
2: arbitri comprati, sorteggio truccato.
0: Tutto. Ricordiamo che nessun campionato alterato. Perché
2: nessun
0: poi
2: campionato alterato.
0: Giraudo insiste su questo aspetto, secondo me, in maniera giusta, ma poi non sono io a doverlo a te, che tu hai avuto un ruolo assolutamente molto, certo, attivo insomma, nei processi e nella difesa prima di alcuni e poi anche della Juventus. Posso dirlo, lo dico io, certo, la Juventus, grazie, dovrebbe ringraziarti ancora oggi per quello che hai fatto.
2: Sei troppo,
0: cose.
2: Sei troppo gentile.
0: No, ma è la realtà, non perché siamo amici, ma è la realtà dei fatti. Mi è piaciuto il passaggio in cui Giraudo parla di Elkan, dei fatturati e della sua spendibilità e credibilità all'interno del mondo della finanza.
2: Ma io, guarda, per quanto conosca benissimo il dottor Giraudo, ti posso garantire che lui è uno molto realista e guarda molto i fatti concreti, per cui l'esempio di Exor da 2 miliardi a 22 miliardi l'ha detto, perché è la realtà dei fatti.
0: È un dato, cioè, di fatto, è inoppugnabile.
2: Certo. Quindi se avesse fatto il contrario da 22 a 2 l'avrebbe detto, e avrebbe detto non va bene, perché ha fatto il contrario di quello che avrebbe dovuto fare. Quindi tutto, diciamo, quello che è stato detto in questa intervista, a parte alcune note dolenti dove magari
0: sottolineature, no? Però esatto, non parlava da 20 anni, si è tolto parecchi,
2: no,
0: sassoloni
2: dalle scarpe. La cosa che mi ha fatto pensare più di tutte, la prima è stata il rito abbreviato, quando lui cita il rito abbreviato, lui dice, perché l'intervistatore, il vice direttore della stampa,
0: sì,
2: gli dice sì, però siete andati in prescrizione, no? La prima battuta che gli fa, come,
0: sì,
2: per dire, non siete stati assolti, anche se la prescrizione è una soluzione di fatto,
0: certo,
2: perché comunque lo Stato non è riuscito a dimostrare la colpevolezza nel termine previsto, per cui tu resti assolto,
0: esatto,
2: anche se poi vai in prescrizione con una condanna per le parti civili, eccetera. Ma cosa risponde giustamente il dottor Giraudo? Dice: ma io ho scelto il rito abbreviato proprio perché sulle carte non c'era nulla, e io sono arrivato in prescrizione non per mia volontà, perché ci hanno messo 6 anni, un rito,
0: esatto,
2: abbreviato che ci mette 6 anni, ma che rito abbreviato è?
0: Dimostra,
2: ci hanno messo 6 anni,
0: dimostra
2: perché,
0: che paese siamo,
2: perché alla fine, per non assolvermi, che dovevano assolvermi, mi hanno portato in prescrizione. Questo è quello che ha detto chiaramente nell'intervista. È stata la prima cosa importante da chiarire, perché molti,
0: esatto,
2: poi ci sono quelli ancora che pensano che il rito abbreviato sia il patteggiamento, abbiamo detto 100.000 volte che non è il patteggiamento, è solo un rito che prevede il processo sugli atti, e quindi sugli atti Giraudo era convintissimo di essere assolto perché non c'era nulla, non,
0: certo,
2: c'erano telefonate,
0: e
2: invece gliel'hanno portata lunga insieme all'ordinario, in modo da arrivare in prescrizione, in Cassazione.
0: Nicola, la sentenza del Tribunale di Giustizia Europeo è la giustizia sportiva italiana, anche questo è un fattore estremamente importante. Vorrei il tuo punto, il tuo sviluppo sulle parole del dottor Giraudo.
2: È abbastanza semplice, nel senso che il ricorso verteva appunto sulla impossibilità di difendersi nel processo sportivo, non sono garantiti i diritti e non sono stati garantiti i diritti alle difese nel processo sportivo, perché una radiazione è praticamente arrivata nel giro di 2 settimane, la proposta,
0: sì,
2: di inibizione, poi
0: esatto,
2: è evidente che poi i vari ricorsi hanno confermato la radiazione del 2011, ma di fatto l'inibizione è partita dal giorno stesso, quindi diciamo che a luglio del 2006 Giraudo, sia Giraudo che tutti gli altri che sono stati inibiti, non potevano più lavorare.
0: Chiaro.
2: Questo è il concetto. Quindi cosa dice la CEDU, la Corte di Giustizia Europea? Dice che questa cosa non si può fare, che non è ammessa in Europa.
0: Come è successo con ovviamente il verdetto su Andrea Agnelli, e arriva bene, chiaramente.
2: Esattamente. Per cui le prossime mosse, lo dico io, non me l'ha detto sicuramente il dottor Giraudo, ma presumo che sarà così, saranno quelle di fare causa chiaramente a chi ha in qualche modo determinato questa inibizione, che poi si è trasformata in radiazione, chiedendo i danni.
0: Giustizia sportiva e FIGC. Cioè, da lì non FIGC, si scappa, Nicola.
2: Da lì non si scappa. Ma è evidente che chiederanno i danni, ma non solo lui, anche tutti gli altri, perché è evidente che quella sentenza è stata emessa per tutti, non solo per il caso specifico. Quindi la giustizia sportiva crollerà, perché da quando poi ci sarà un giudice ordinario che emetterà la prima sentenza di annullamento di quello che è stato appunto il verdetto della sentenza che inibiva chiaramente con l'ergastolo sportivo,
0: certo,
2: i radiati, a quel punto la giustizia sportiva sarà riformata. Ecco, quindi dovremmo aspettare un attimino che avvenga tutto questo, dopodiché il primo passo sarà stato fatto. Io non vedo l'ora.
0: No, ma io non vedo ora da decenni, figurati. Nicola, siamo veramente al termine, ti chiedo un tuo pensiero telegrafico. Juve-Milan, sensazioni e come finisce?
2: Ma guarda, sono due squadre in costruzione praticamente, e la Juventus è avvantaggiata perché ha un allenatore che è da più tempo lì, a differenza di
0: Amorim
2: del Milan,
0: certo,
2: del Milan, che invece hanno un allenatore nuovo. Io prevedo un risultato positivo per la Juventus, un pareggio potrebbe essere, però il mio uomo con Seisao potrebbe tirar fuori il coniglio dal cilindro e darci la vittoria.
0: E speriamo possa andare così. Nicola Penta, grazie come sempre, a giovedì prossimo.
2: Grazie a te, un caro saluto a tutti gli juventini. Ciao.
0: Ciao Nicola, qui termina ovviamente Ieri e Oggi, noi ci rivediamo martedì qui dalle 16 alle 17, rimanete su Radio Bianconero. Ciao, buon pomeriggio.
3: Ieri e Oggi, la storia del passato bianconero, giorno per giorno, notizia per notizia, con i titoli e gli articoli dei giornali dell'epoca.
4: Eroi in bianco nero, le leggende che hanno fatto grande la nostra squadra del cuore.
3: Liam Brady. Nell'estate del 1980 il calcio era profondamente diverso da quello che conosciamo adesso. Dopo anni di chiusura, le frontiere del calciomercato vengono finalmente riaperte. Ogni squadra può tesserare un calciatore straniero per rinforzare la propria rosa. In quell'anno, un po' a sorpresa, la scelta della Juventus cade su Liam Brady. L'irlandese, nativo di Dublino, si trasferisce in Italia all'età di 24 anni, dopo aver disputato tutta la trafila nelle giovanili dell'Arsenal. Proprio nella primavera del 1980 i Gunners di Brady affrontano la Juventus nelle semifinali di Coppa delle Coppe. 1-1 a Londra, vittoria per 1-0 degli inglesi a Torino, grazie al gol di Vessen a 3 minuti dalla fine. Quell'anno Brady viene eletto calciatore dell'anno dai professionisti inglesi. L'Arsenal fece di tutto per prolungargli il contratto, ma Liam dichiarò in seguito di aver già deciso di trasferirsi in Italia. Brady a Torino si rivela essere il regista che era mancato dopo la partenza di Capello. Nelle due stagioni vissute alla Juventus, Brady conquista altrettanti scudetti sotto la guida di Giovanni Trapattoni. L'irlandese, oltre che in cabina di regia, si conferma determinante anche in zona gol. Sono 8 le reti nella prima stagione, 5 nella seconda, 57 le presenze in bianconero in due stagioni. Il 30 aprile 1982 però gli viene comunicata la mancata riconferma. C'è da fare spazio a Michel Platini, acquistato proprio quel giorno. Brady viene dunque ceduto alla Sampdoria, ma resterà comunque legato a Torino, punto da decidere di far nascere lì, nel 1983, la figlioletta Ella. Resta comunque memorabile la sua ultima partita in bianconero, il 16 maggio 1982 a Catanzaro. In quel giorno la Juventus conquista lo scudetto, decisivo un rigore trasformato dallo stesso irlandese, assieme al concomitante pareggio della Fiorentina a Cagliari. E così, con grande professionalità, Liam ha firmato il suo commiato dalla Juventus.
4: Eroi in bianconero.
3: Abbiamo sempre fame di vittoria.
4: Radio Bianconera è l'unica che conta.
5: Ragazzi, Walter Madi è fortissimo, se non altro perché non è stato neanche citato dalla stampa. Poi vedete come domenica all'88esimo paga l'1-0. E poi io sono a posto così. Che serata, ragazzi!
6: Sono Diego. Volevo fare una piccola nota positiva di questo inizio di campionato della Juventus, che secondo me viene un po' sottovalutata, nel senso che forse abbiamo trovato la chiave per scardinare un po' quelle squadre che puntano solo a difendersi con i tiri da fuori. I nostri migliori tiratori, l'abbiamo visto chi sono, Combines e anche adesso Nico Gonzalez, per cui secondo me sta cambiando qualcosa nell'impostazione di gioco e non si vede più quella, oddio, si è visto nella prima parte della partita col Parma, di andare a sbattere sempre contro le difese, bisogna tirare da fuori, un po' questo che ci mancava.
7: Ciao Carlo da Torino, io mi aspetto una partita di calcio perché negli ultimi Milan-Juve, quelli con Allegri sulla panchina della Juve e poi Allegri sulla panchina del Milan, sono stati inguardabili, sono stati roba da anticalcio. Se poi andate a vedere quelle partite, sono una cosa davvero immonda. Due squadre che non osavano nemmeno sfiorarsi. E a causa di quel pareggio schifoso 0-0 quest'anno, abbiamo perso la Champions.
3: Radio Bianconera,
4: l'unica che conta.
3: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta. Da oggi è anche su Samsung TV Plus. La passione per la Juventus, portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta. Fuori di Juve, il pianeta bianconero come non l'avete mai sentito raccontare.

1989 moriva Gaetano Scirea, 36 anni, era vice di Zoff e andava a visionare l'avversario della Juventus in Champions League. E vogliamo come sempre ricordarlo, un saluto al cielo, un bacio al cielo e ovviamente un saluto alla nostra amica che ovviamente ci ascolta sempre, cioè la vedova di Gaetano. Grazie a tutti, grazie Fede di questo passaggio, ci tenevo molto a farlo perché Gaetano è qualcosa di superiore, è un'entità superiore perché ancora vive dentro di noi e magari ce ne fossero di Gaetano Scirea. Invece la Juventus attuale è alle prese con questo match contro il Milan. In realtà bisogna dire, cari ragazzi, che il campionato, che il mercato non sarebbe finito, perché alcuni paesi, in alcuni appunto campionati, il mercato è ancora aperto: Turchia, Arabia Saudita, eccetera, eccetera. La Juventus, per esempio, vuole piazzare a tutti i costi.

Ha parlato Vlahovic, ne avete già discusso con Vincenzo. Purtroppo alcuni calciatori quando vanno via, non dico che dimentichino, no? La Juventus in questo caso, comunque il piatto dove hanno mangiato, però dovrebbero stare un po' attenti a fare delle dichiarazioni, perché Vlahovic, io, la verità è questa, che la Juventus gli aveva fatto un'offerta. Da quello che mi dicono, lui avrebbe accettato l'offerta della Juventus, ma papà Milos, che è diventato di fatto il suo agente, scalzando quello storico Ristić, che pure non era tra i migliori, diciamo così, procuratori con cui trattare, gli ha detto no, dobbiamo guadagnare di più, aspettiamo Barcellona, Bayern di Monaco, eccetera eccetera. Invece l'unica società che gli offriva, credo che adesso gli offra, gli dia 10 milioni netti a stagione, era il Beşiktaş, e lui originariamente ha detto no, perché io il campionato turco non vado a giocarci, ma che scherzate, io voglio stare in un campionato competitivo, salvo poi andarci. Sta parlando uno che l'avrebbe tenuto Vlahovic, quindi magari poi ha ringraziato Spalletti, un po' come la gente di Chessino, ringrazio Spalletti. Però a proposito di questo discorso, ho fatto un podcast di questo genere, siccome hanno parlato ieri Carnevali, Spalletti un paio di volte, stamattina anche a Sport Media, Setta Sky, insomma alla fine della giostra mi sono inventato, tra virgolette, un pezzo diciamo anche di auspicio più che altro, no? Perché la determinazione di Carnevali rispetto ad alcune scelte di mercato, no? Alle non scelte, tipo quella di Chessy, perché Carnevali ha detto se si vengono cambiate le carte in tavola all'ultimo momento saltano le cose, però non ci sono rimasto male io, e questa è la frase che mi è rimasta un po' impressa, ho scelto dei ragazzi che vogliono onorare, che vogliono veramente, che sono convinti di vestire questa maglia. E ad onor del vero, ragazzi, se ascoltate le dichiarazioni di tutti i nuovi arrivati, cioè addirittura il tedesco ha respinto le avance dell'Atletico Madrid, del Borussia Dortmund, perché voleva la Juventus. Lo stesso Vicario, che peraltro ha detto papà mi ha trasferito la passione per la Juventus, per carità, i calciatori parlano eccetera, però per esempio il tedesco che interesse avrebbe avuto, volte male a dire no, volevo la Juventus a tutti i costi, tanto il prestito è secco e senza possibilità, senza diciamo così per il momento diritto o obbligo di riscatto, anche perché lui l'anno scorso arrivò in Inghilterra a 76 milioni, quindi la Juventus dovrebbe tirar fuori tanti soldi per riscattarlo. Quindi io credo che sia, per esempio, sono parole sincere. Lucumi addirittura ha detto io andrei in guerra con Spalletti, guerra tra virgolette, ragazzi, attenzione, perché le guerre purtroppo sono altre. E Vicario, Lucumi, Colomani ha sempre voluto la Juventus. Ecco, non sono dei fuoriclasse, magari alcuni sono seconde scelte, scommesse, però certamente sono dei giocatori convinti, qualcuno magari anche operazione rilancio, perché no? Quindi reciproco interesse, no? Magari dello stesso Voltemade di prenderlo con quella formula, e però viene un calciatore che vuole riscattare l'ultima stagione negativa, che non era iniziata nemmeno male al Newcastle. Dopodiché Owe, che è l'allenatore, ha cominciato a farlo giocare in un ruolo un po' diverso, tipo trequartista, tipo esterno, comunque sia, lo ha tolto da quella che è la zolla di un centravanti classico, piano piano, fino a metterlo addirittura in panchina, e quindi alla fine ha deciso di andare via, cioè l'hanno messo sul mercato e lui è stato contento di venire alla Juventus. Quindi contiamo intanto su questo aspetto qui, è logico che non stiamo parlando di fuoriclasse, questo ragazzi lo dobbiamo dire, però magari alla fine sono più funzionali questi che altri. Io sarei stato contento di che sì. Lo ripeto per l'ennesima volta, per l'esperienza, perché già conosce il campionato italiano, perché a centrocampo serve diciamo così anche molta personalità, no? E aggiungo anche come supporto di Douglas Luiz, che ancora io mi tengo il giudizio alla fine, perché alla fine voglio aspettare qualche partita, non è che io sia convinto adesso che il brasiliano improvvisamente si è diventato il regista ideale per la Juventus. Però piano piano va rivitalizzato, Spalletti ci sta provando, credo che la società gliel'abbia chiesto, così come immagino, e qualche soffiata ce l'ho avuta, che gli abbiano detto guarda, anche Coppa Mendes
cerca di, in realtà Spalletti già lo scorso anno ha provato facendolo giocare come braccetto di sinistra, non ha fatto nemmeno malissimo ed era anche un'esigenza. Poi una volta spostato a centrocampo e sulla tre quarti, Koopmeiners ha risposto assente, cioè non ha risposto presente. Ha segnato nell'ultima partita,

0: che sia di buon auspicio, non lo so, dobbiamo sempre cercare di contestualizzare e dire che la Juventus più di questo, secondo me, nella condizione non poteva. Ecco, magari io non avrei speso, non avrei fatto quell'investimento così elevato per Colomani, lo ripeto, perché la penso così. Poi spero e mi auguro che il francese segni 40 gol, ecco, estremizzo ovviamente il concetto. Dopodiché c'è stata la, io ho provato, vi dico la verità, c'è stata l'intervista di Geraudo, come sapete, sulla Stampa, intervistato da Alessandro De Angelis, che ho contattato e mi ha detto: guarda, io non voglio intervenire, comunque ha parlato lui, ha fatto il colpo, perché è un bel colpo, erano 20 anni che non parlava Giraudo, non mi va di stare a commentare. Tra l'altro non è nemmeno un giornalista sportivo, però evidentemente aveva degli agganci giusti ed è riuscito a far riparlare Giraudo. Poi ci sono state tantissime cose, Calciopoli, lui è convinto che la sentenza sul ricorso di Andrea Agnelli, anzi questo lo dico anch'io, rivoluzionerà sicuramente la giustizia sportiva, lo dice, riscriverà sostanzialmente anche Calciopoli. Attaccato un po' Moggi, come lo sapete, detto la triade, io non mi piace chiamarla triade, in realtà decidevo io, comandavo io, e poi ha detto si è un po' rovinato da solo Moggi, perché per alcune cose che ha fatto, mettendo in difficoltà anche alcuni suoi colleghi. Moggi oggi ha risposto durante Cose di Calcio, l'avete ascoltato sicuramente, se non l'avete ascoltato potete andare al podcast ad ascoltare il podcast, o comunque su Bianconera News c'è il pezzo con annesso l'audio. Ha detto no, anzi l'ha definito anche vanesio, perché alcune dichiarazioni, io non ho sempre parlato con noi, non con lì, insomma vabbè, botta e risposta tra Giraudo e Luciano Moggi. Dopodiché si è operato, ve l'avevo anticipato ieri, si è operato Thuram, in bocca al lupo ovviamente al francese, quattro mesi fuori, quindi arrivederci a gennaio 2027, sperando che vada tutto bene, perché è un intervento molto delicato. Io ho sentito qualche esperto, non è un semplice intervento al ginocchio, quindi calma e sangue freddo, ci vorrà del tempo in fase di recupero. Secondo me comunque un po' complica i piani, no? Perché se magari Thuram fosse stato in forma, disponibile, per esempio la Juventus, sono quasi certo che avrebbe ceduto Koop Mainers, perché sapete che è stato richiesto dalla Turchia, la Juventus ha bloccato, ha preferito tenerlo, perché anche numericamente, se vogliamo, no? Lo tiene, e quindi staremo a vedere. Speriamo che, intanto domenica c'è già un primo test più probante rispetto ai primi due, ma io insisto, il Milan che ho visto ti lascia tante occasioni, ma se tu gliele concedi, però non è il Frosinone ed evidentemente non è nemmeno il Parma, quindi è possibile che poi se tu concedi qualche occasione ti faccia gol, quindi bisogna stare molto molto attenti. La Juventus non ha incassato nessun gol, la difesa sembra quasi sia il reparto più affidabile in questo momento, no? Perché comunque Bremer sembra tornato a buoni livelli, sperando che non risenta del discorso ginocchio doppio. Tra l'altro illuminare che ha operato Thuram è lo stesso del doppio intervento al ginocchio nel giro di un anno a Bremer, anche dell'intervento al ginocchio, quello molto più tra virgolette ordinario, che ha subito Gatti qualche mese fa. A proposito di Gatti, sembrava potesse andare al Porto, alla fine non si sono messi d'accordo non solo Gatti con il Porto, ma nemmeno il Porto con la Juventus. Dopodiché abbiamo saputo che ha respinto anche le avance, le proposte del Galatasaray, quindi salvo decisioni di qualche club di questi campionati tipo Portogallo, tipo Arabia Saudita, forse anche Grecia mi pare sia aperto, cioè, insomma dovrebbe restare e quindi è lo stesso, dicevo, professore che ha operato Thuram, i due in precedenza. La difesa quindi mi pare attualmente il reparto più affidabile, anche perché la Juventus finalmente ha un portiere che non sarà Buffon, ma credo che sia migliore rispetto a Di Gregorio, con tutto, per carità, con tutto l'affetto che possiamo avere per lo stesso ex portiere del Monza. Ieri stavo valutando il discorso prestiti. La Juventus ha tanti prestiti, no? Per quanto riguarda le cessioni, quindi a luglio si ritroverà ad avere a che fare sicuramente dei calciatori che non vuole, e quindi ci risiamo. Speriamo che non si ripetano i casi Arthur, che ogni anno veniva ceduto in prestito, poi tornava, fino a quando rescissione consensuale quest'anno, perché comunque ormai a bilancio come costo erano rimasti solo 6 milioni. Oggi è giovedì, quindi avremo 19.35 Riccardo, e alle 20.05 Giletti, Massimo Giletti. Ah, a proposito di Massimo Giletti, che è l'unico che è l'unico giornalista che si è occupato della doppia curva, l'Inter ha parlato Moratti stamattina, è stato intervistato dal Mattino Massimo Moratti, e ha detto: vi rivelo una cosa, mio papà Angelo Moratti, che è stato presidente della grande Inter, acquistò il Cagliari per evitare, siccome ha detto la Juventus stava chiudendo per Gigi Riva, voi lo ricorderete, no? La Juventus stava prendendo Gigi Riva, praticamente, dice Massimo Moratti, era fatta, salvo poi mio padre, per evitare che questo accadesse, acquistò il Cagliari e convinse Riva a restare in Sardegna. Pensate un po', questi già da allora, ma comunque, lasciamo perdere, come si dice. Moratti è buono per tutte le stagioni. Invece questa cosa di Ausilio che va via dall'Inter dopo 23 anni, secondo me non è trascurabile, perché pare che sia dovuta al non rinnovo, o meglio al rinnovo del contratto, ma l'Inter gli avrebbe proposto un aumento poco, non proprio elevato, diciamo così, e lui pare che sia rimasto offeso. Non lo so, non mi convince questo addio di ausilio all'Inter, però insomma sono cose certamente loro. Per quanto riguarda la sfida della Juventus invece contro il Milan, i dubbi sono sempre gli stessi. Bisogna capire intanto se sarà disponibile dopo il forfait nell'ultimo match McKennie, che ha un risentimento muscolare, certamente non bisognerà rischiarlo, e soprattutto se poi a centrocampo verrà confermata la coppia Locatelli-Douglas Lewis, e con Sar il nuovo arrivato magari pronto ad entrare in corso d'opera, e perché no, se decide durante la partita di schierare il centrocampo a 3, mettere Sar e Locatelli con Douglas Lewis centrale, non lo so, punto di domanda. Così come in avanti io presumo che parta, in caso di 4-2-3-1, parta con Colomani, perché non credo che lo metta in panchina, e lo stesso Voltemade in corso d'opera potrebbe essere utilizzato. Spalletti ha parlato anche di, vi dicevo prima del podcast, no? Prove tecniche di vecchia Juve, nel senso che sul mercato basta, non ci facciamo più ricattare. Un po' così sta agendo Carnevali, sempre ricordando e purtroppo muovendosi con dei paletti, no? Imposti dalla UEFA per il discorso fair play finanziario, ed imposti anche dalla politica societaria di risanamento del bilancio, che sì, l'abbiamo visto, la sparata dell'agente di Gregorio alla fine, ragazzi, io quando ha fatto quella sparata l'agente di Gregorio, ho visto già Di Gregorio fuori, già era sul mercato, secondo me poi è stata data un'accelerata alla sua cessione, ma non credo che la Juventus potesse tenere un portiere come Di Gregorio. E poi rispetto a Spalletti, che io mi ricordo che la prima conferenza stampa di Spalletti, credo che la ricordiate anche voi, lui disse punto allo scudetto, undicesima giornata, sostituto di Tudor, come ricordate, salvo poi invece avere una stagione fallimentare per tutta la Juventus, sappiamo com'è andata, addirittura non si è qualificato in Champions League. Lui adesso nell'ultima intervista di questa mattina ha detto qui nella Juventus mi sento una grossa responsabilità, già lo sapeva, ma quest'anno secondo me non ha alibi, perché ha preso la squadra dall'inizio. Ora magari non sarà stato accontentato in tutto sul mercato, però la squadra credo, attenzione, si sia rinforzata e non ha alibi, quindi gli obiettivi non vanno falliti. Ma lui addirittura ha detto dobbiamo vincere. Io adesso gli avrei chiesto, se fossi stato lì, vincere cosa? Perché la Juventus, tutti dicono, deve puntare alla Champions, all'Europa League come tragitto, come percorso europeo. ed è un discorso, perché poi l'Europa League deve arrivarci in fondo, non è semplice. Adesso la Juventus non è più abituata, giochi il giovedì, poi certamente ti mettono di domenica sera, qualche volta di lunedì per recuperare, non lo so. Tra l'altro all'inizio ci sono anche delle trasferte, alcune oggettivamente improbabili. Io delle squadre, vi dico la sincera verità, non le conosco nemmeno, alcune squadre d'Europa League. È un po' di amarezza. Un amico l'altra sera ha scritto: se voi avete avuto tristezza nel leggere le squadre, nel leggere la Juventus in Europa League, siete provinciali. No, che io non riesco proprio. È stata ritrovata la penna, ragazzi. C'è stato un mistero, perché è caduta la penna di Federico Rossi, bianconera peraltro. E non si trovava, invece adesso l'ha ritrovata. Sono curioso di sapere dove fosse. Va bene. E stavo dicendo, l'Europa League fino in fondo, ma non puoi, lo ripeto la seconda volta, non qualificarti per la Champions League, perché un secondo fallimento, al di là del discorso Spalletti, via, fallimento sportivo, sarebbe un disastro sotto il profilo economico, perché la Juventus non ha 60 milioni minimo quest'anno per la mancata qualificazione alla prossima Champions League, che aveva in mano. Ok, quindi uno che dice che doveva restare Spalletti gli dice anche che anche colpa sua, perché evidentemente le ultime partite sono state le ultime, soprattutto quella col Verona, evidentemente preparata male, e da qui che io ho fatto poi oggi è giovedì, quindi ho programmato l'editoriale sui tre comandamenti per risollevare la Juventus, no? Il primo è appunto mentale, basta, bisogna essere sempre connessi sul pezzo, guai a distrarsi, guai a crolli mentali. Il secondo è di natura tecnico-tattica, e quindi sì, 4-2-3-1, però attenzione, perché se c'è la possibilità di cambiare, perché no? E mi riferisco soprattutto al famoso centrocampo a 3, perché magari dà più protezione all'attacco e allo stesso tempo supporta, tra virgolette, meglio Douglas Luiz. Insomma, quindi tecnico-tattico. E il terzo comandamento, ce ne sarebbero altri, però tre ne ho citati di comandamenti per sollevare la Juventus: occhio alla comunicazione come terzo comandamento. Quindi mai più, secondo me, quelle sparate post Frosinone riguardanti in quel caso Colomani, ma lui se n'è accorto, perché poi è un po' corretto il tiro, no? Subito in conferenza stampa, ma anche successivamente. E invece mi piacerebbe che, invece, nel caso in cui ci fossero, speriamo di no, degli errori arbitrali a danno della Juventus, che qualcuno parlasse, mi piacerebbe, davanti alle telecamere, che non significa alzare la voce, eccetera, sottolineare, qualcuno. Poi l'obiezione potrebbe essere questa: ma tanto la Juventus storicamente non si è mai lamentata, lo so, però storicamente il silenzio non ha mai pagato, anzi, e quindi mi piacerebbe che quindi ci fosse la tutela della il rispetto e la tutela della Juventus. Ecco, questo è un po' il punto del discorso, questi tre comandamenti. Però ci tenevo anche a dirvi che tra poco pubblicherò questo podcast su la determinazione di Carnevali e la consapevolezza di Spalletti, che giustamente quasi da solo si è detto: non posso sbagliare, cioè qui con molta responsabilità nella Juve bisogna, quest'anno ha detto queste parole, quest'anno bisogna vincere. Non so a cosa si riferisse, ma già sarebbe importante alzare qualche trofeo, non accade da troppo tempo nella Juventus. Dopodiché aspettiamo se c'è qualche altro sussulto di mercato, ovviamente in uscita, perché in Italia è chiuso il mercato. E poi altre cose, caro Federico Rossi, sono legate soprattutto alla partita. Credo che ancora una volta lo stadium farà registrare il sold out, già gli abbonati sono tanti, più poi la vendita dei biglietti. Non so, il Milan non sono andato a indagare, come più o meno domani ne parleremo magari un po' di più, vediamo se riusciamo a trovare anche qualche collega o qualche ospite, qualche collega che segue il Milan. Questo Milan anche indecifrabile, no? La Juventus sicuramente tanti cambiamenti, quindi rivoluzione, che io chiamo Juvoluzione, però anche il Milan sì, ha fatto due vittorie, prime due, però una soffrendo, rischiando, e quindi bisogna capire anche i rossoneri che squadra siano, cioè squadra da, non lo so, come la Juventus, dai primi quattro posti speriamo sì, come minimo sindacale. Poi qualcuno dice: perché non tentare? Secondo me mentalmente bisogna partire sempre con l'obiettivo massimo, per almeno raggiungere il minimo. Ecco, io mi accontenterei, ogni anno lo diciamo, no? Due anni fa dissi speriamo di lottare fino alla fine. Ora quest'anno, l'anno scorso invece, chissà, magari potrebbe inserirsi. L'unica cosa è che non vorrei che la Juventus, siamo a settembre, Fede, a novembre io qui parlo con Federico Rossi e gli dico caro Fede, la Juventus è già fuori dalla lotta per lo scudetto. Ecco, vorrei che magari un po' ci tenesse attaccati a questa speranza, ma anche per restare sul pezzo, per stare concentrati e per magari poi, come vi dicevo, raggiungere l'obiettivo minimo che ovviamente è la Champions League. Siamo giunti nel frattempo al primo break, tra poco Riccardo Gambelli, perché oggi sapete che è giovedì.
1: Fuori di Juve.
2: Milioni di cuori bianconeri all'unisono in un'unica emittente.
1: Radio Bianconera, l'unica che conta. Squadra che vince, si racconta. Tutte le vittorie del passato dei bianconeri rilette con i quotidiani dell'epoca in Ieri e Oggi su Radio Bianconera. Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport, per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione. In fondo sono solo cose di calcio. La Juve e tutta l'attualità che la riguarda, raccontate con stile e ironia su Radio Bianconera dal lunedì al venerdì. Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
2: I campioni di ieri e di oggi sono passati da noi. Le migliori bandiere del calcio di sempre hanno vestito la nostra casacca. Se hai indossato quella maglia, non lo dimenticherai più per tutta la vita. Per tutta la vita. Solo chi ama quei colori può capire la responsabilità di essere campioni. Sei su Radio Bianconera, l'unica che conta.
0: Di nuovo in diretta 340 542 5324. Io e Federico Rossi, come al solito. Quanto mi piace questa grafica, Fede, perché vedo tanto bianco-nero, tanto bianco-nero. Allora, sì, qualcuno mi scrive, però Vlahovic, ragazzi, io che cosa devo dirvi? Io ormai dei calciatori, ecco perché vi dico la sincera verità: non innamoratevi dei calciatori, per carità, ammirateli, però non ti fate calciatori, o meglio, ti fateli solo perché indossa una maglia della Juventus. Io lo dico ormai da tempo, non esistono più le bandiere e guai ad innamorarsi dei calciatori, perché poi alla fine, quando vanno via, sparano a zero contro la squadra, salvo pochissime eccezioni, ma ultimamente non mi vengono in mente queste eccezioni. Quindi cioè, che sì, non è voluto venire alla Juventus, ma stesse all'Atalanta, Vlahovic parla male, va bene, ok. Tra l'altro, invece, ha parlato Guglielmo Vicario a Sky Sport, già l'avevo sentito intervistato dalla Gazzetta, l'avevo anche riportato su Bianco Nera News. La fiducia l'ho sempre mantenuta, dice Vicario, perché sapete che lo considerano una quarta scelta, no? La Juventus ha cercato altri portieri. La fiducia l'ho sempre mantenuta, sono state settimane particolari con un po' di stress, volevo venire alla Juve, poi ci sono dinamiche di mercato che non puoi controllare. Sono contento che poi mi abbiano scelto. Le emozioni vissute già dal riscaldamento sono forti, difficile spiegarle, sono cose che senti dentro e mi rimarranno sempre impresse. È stato un esordio positivo, ma la barra dell'equilibrio va tenuta dritta, bravo, senza voli pindarici. Bisogna rimanere centrali, il calcio è uno scrutinio ogni tre giorni. Bella questa, serve la forza mentale per essere corretti, seguire le indicazioni dell'allenatore e conquistare la fiducia dei compagni. Chi ha sempre sponsorizzato, tifato, sperato, spiegato nell'arrivo di Vicario sicuramente e Riccardo Gambelli. Ciao Rick.
3: Ciao Vitti, buonasera a tutti.
0: O avevi cambiato idea sul portiere, no?
3: Ma assolutamente, assolutamente. Io sono il primo sponsor di Vicario, la ritengo poi aspetta, ora è stato grandissimo nella prima partita, speriamo si confermi anche nelle prossime, ma la ritengo una mia vittoria riavere Di Caio qui alla Juventus, perché insomma prima che partisse per l'Inghilterra era considerato un fenomeno, ha fatto delle grandi stagioni al Tottenham, qualcuno si è dimenticato del doppio infortunio, per fortuna il Tottenham l'ha lasciato andare, per fortuna abbiamo un portiere.
0: Esatto.
3: Questo è quello che penso.
0: Esatto, tra l'altro stavo dicendo, Riccardo, no? Che la Juventus, parliamo ovviamente del mercato adesso, non ha preso dei fuoriclasse perché non può prenderli, però rispetto alle parole ieri di Carnevali rispondendo all'agente di Kessié, che l'aveva aveva accusato la Juventus di averci ripensato, di aver cambiato le cose, veramente sono state cambiate le carte in tavola, io non mi fido degli agenti, e comunque sia poi alla fine ha detto Carnevali noi vogliamo giocatori convinti di indossare la maglia della Juventus. Mi pare che tutti questi nuovi, io sentendoli ma anche guardandoli, ti devo dire la sincera verità, siano tutti concentrati sul pezzo, poi non lo so, vediamo come andranno, perché non stiamo parlando, ripeto, di fuoriclasse, ma se già fossero funzionali al progetto di Spalletti non sarebbe male. E quindi ti chiedo, questo mercato come possiamo giudicarlo? Come lo giudichi tu questo mercato?
3: Ma io lo giudico molto molto positivo. Questi giocatori che sono arrivati sono tutti di livello alto, insomma, ecco, volevo ricordare che Pape Sarr Conte lo definì uno dei migliori centrocampisti d'Europa. Quindi io credo sia un grande colpo questo, l'ho visto, gioca fra le due aree, dinamico, veloce, tecnico, io ho visto fare anche un gran gol da centrocampo negli highlights, me lo ricordo nella finale di Europa League, questo credo sia un grande giocatore. Walter Made è il pennellone che ci mancava lì nel mezzo, che forse qualcuno riuscirà a prendere di testa i cross di Conceição, che fino ad ora, per ora noi che non vediamo un colpo di testa in aria su cross, su azione, sono decenni. Quindi io ho fiducia, c'è quel giovane Alebegovic che è di future speranze. E poi guardate, io credo una cosa, poi può darsi che mi sbaglierò, ma l'acquisto più grande quest'anno sarà Nico Gonzalez, perché è tornato trasformato dal mondiale. Io ho visto le partite dell'Argentina, a parte la finale che non brillò, ma ha fatto un grandissimo mondiale. Io sabato ero in tribuna e vi dico, e insomma, tutti ci siamo potuti accorgere che questo ragazzo ha cambiato letteralmente la partita, e credo sarà un acquisto fondamentale, perché può giocare accanto alla prima punta, può giocare esterno, può giocare dietro le punte, quindi è un giocatore che dove lo metti sta bene. C'è stata la delusione che sì, io da tifoso ti dico sono molto deluso, da filo aziendalista ti dico la Juventus ha fatto bene, perché non puoi l'ultimo giorno di mercato chiedere 6 milioni il procuratore, 6 milioni in più, e secondo me Carnevali ha fatto benissimo. Certamente da tifoso ti dico mi dispiace, perché che sì, era fondamentale,
0: sì, anch'io, certo.
3: Però da filo aziendalista ti dico bravi, bravi Carnevali e Massara.
0: Diciamo basta ad essere un po' sotto botta degli altri, no Riccardo? Cominciamo a ritornare come ai vecchi tempi, no? Vicario abbiamo detto, il centrocampo l'abbiamo detto, l'attacco l'abbiamo detto. Hai detto giustamente di Nico Gonzalez che tutto sembrava meno effettivamente un calciatore che volesse andar via, perché è entrato in maniera devastante, e quindi alla fine altro che Atletico Madrid, resta la Juventus, come hai detto tu giustamente, è un elemento molto molto duttile.
3: Tornando al discorso del centrocampista, ti posso dire che prima della partita in tribuna anche in linea Giorgio gli ho chiesto se arrivava un centrocampista, e lui mi disse stai tranquillo che ne arriverà uno altrettanto forte. Quindi io credo che questo Pape Sarr sia veramente un grande giocatore.
0: Speriamo, perché ha avuto un infortunio, Riccardo.
3: Esatto, quello è l'unico problema.
0: Conte l'aveva pronosticato per lui una grande carriera, chissà, magari ha ragione, staremo a vedere. Invece, caro Riccardo, ti volevo chiedere, prima abbiamo detto, io ho fatto il podcast che ho fatto, prove tecniche di ritorno alla vecchia Juve, no? Con Carnevali sul mercato, no, ok, no, non siamo alle condizioni vostre ma alle nostre, ma lo stesso discorso di Nico, perché l'Atletico voleva pagarlo molto poco, alla fine rimane alla Juventus. E allo stesso tempo Spalletti, che quest'anno noi, insomma, tu la pensi come me, è giusto che sia rimasto, però non ha alibi, e ha detto oggi, stamattina, ha detto: ho tanta, mi sento tanta responsabilità, quest'anno bisogna vincere. Non so a cosa si riferisse, quindi non so, Riccardo, come l'ha interpretato. Ha detto: quest'anno bisogna vincere, non so cosa.
3: La Juventus atavicamente deve vincere, cioè da quando è nata. Quindi dovevamo vincere anche l'anno scorso, gli anni passati, purtroppo è dal 2020 che manca il campionato, manca lo scudetto, a parte la Coppa Italia di Allegri, e quindi sì, è il momento di tornare a vincere. Ora io non so se questa... Guarda, però mi voglio sbilanciare, io credo che con Thuram e Yıldız, quando rientreranno, e spero rientreranno al 100%, questa è una squadra che può essere veramente competitiva. Perché purtroppo si sono infortunati i due migliori giocatori che abbiamo, questo è poco.
0: Uno sicuro, il Diz.
3: Non siamo fortunati noi con questi infortuni, tutti gli anni qualche tegola, Bremer l'anno scorso, quest'anno questi due ragazzi, quindi due anni fa Bremer. Quindi ti dico, non siamo fortunati. Però ecco, io credo che al rientro di Thuram e Yıldız al 100%. Con tutta la rosa completo, questa è una squadra credo competitiva.
0: Speriamo.
3: Non so se vinceremo il campionato.
0: Però
3: potremmo dare filo da torcere a tutti.
0: Guarda, Riccardo, io spererei. Intanto, vabbè, secondo me l'imperativo è tornare in Champions League. Ma spererei almeno di non uscire dalla lotta a scudetto a novembre. Ecco, almeno questo, Riccardo. Ma... anche per restare sul pezzo, capisci?
3: Questo ci spero, ma credo che non sarà così. Non sarà così, non vedo grandissime squadre, a parte la solita Inter. Poi non vedo grandissime squadre, anche lo stesso Napoli. Ti dico, forse addirittura penso Roma e Como potrebbero essere anche più forti del Napoli. Però ecco, anche il Como comunque lo voglio rivedere, perché ora tutto bello, no? Le prime partite con la stessa Roma, Dybala che va a mille, il giorno che si riferma Dybala perdono il 50%. Quindi bisogna, credo che non ci siano poi questi squadroni, come ormai da tanti anni nel campionato italiano, perché il nostro, parliamoci chiaro, e dobbiamo ammettere, un campionato di Serie B come ora, quindi è così. Quindi ci possiamo rientrare anche noi.
0: Chissà, stai parlando della Roma, Riccardo, mi è venuto in mente Malen che sta segnando come un dannato, e a me, l'ho detto anche in diretta, mi ha mandato un messaggio di Livio, mi ha detto: ho saputo una cosa, io un po' l'avevamo ho saputo una cosa, che la Juventus aveva quasi preso Malen, e poi come lì gli ha detto: guardate, l'algoritmo mi sento solo a ripeterlo, mi sento male, l'algoritmo ha detto che non dobbiamo prenderlo.
3: Sì, la so questa storia, l'ho sentita in diretta quando l'hai raccontato. Mi hai mandato anche il messaggino personale, quindi ti dico, non mi nominare Cucomolli, perché veramente è stato l'anno più nero che abbiamo passato. Mentre ripensavo, no? Prima ripensavo, Cop Menes, Nico Gonzalez, Duca Lluís, se quest'anno tutte e tre, ma mettiamo anche due dei tre, facessero una grande stagione, bisogna chiamare,
0: rivalutare Giuntoli sotto certi punti.
3: Certo, perché cioè, allora è vero che in quell'annata lì hanno fallito, e quello che conta è il tempo reale.
0: Vabbè, certo.
3: Però forse un abbaglio non l'aveva preso questi giocatori. Dai, ecco, poi vediamo, ecco, insomma. Adesso è facile parlare dopo il Nico Gonzalez, certo, ha fatto quella grandissima prestazione.
0: E tra l'altro ti volevo chiedere proprio questo, no? Nico, speriamo che veramente quello che ha fatto nell'ultimo match sia l'inizio di qualcosa di importante per la Juventus, ma tu onestamente credi alla rivitalizzazione di Duca Lluís?
3: ho forti, cioè, allora, non mi è dispiaciuto in queste due partite, perché sinceramente ha dettato i tempi, ha saltato anche l'uomo, quindi non è sicuramente un altro giocatore rispetto al Douglas Luiz che abbiamo lasciato. Vediamo nelle prossime partite, ti posso dire di più. In questo momento non sono così convinto che possa essere,
0: nemmeno io ancora. Voglio aspettare, ecco, voglio aspettare. Aspettiamo, per esempio,
3: perché ancora il passo è abbastanza lento. Però è anche vero che gli stessi registi ha avuto Spalletti non erano dei velocissimi nei movimenti. Quindi può darsi che Douglas Luiz sia un giocatore utilissimo al gioco di Spalletti. Ecco, quindi vediamo. Su Nico Gonzalez sono sicuro. Sono quasi sicuro. Su Cooper Maynard e Douglas Luiz molto meno. Ecco. Anche se io ho visto, credo che con Menez ha fatto 3 reti alla Juventus in campionato, io le ho viste fare tutte e 3 in diretta, quindi io sono porto fortuna.
0: Se dovesse rinascere Coop Manners, lo chiamiamo, gli diciamo: guarda, che devi pagare una cena, offrire una cena a Riccardo.
3: Mi deve sempre invitare allo stadio.
0: Esatto. Allora, Riccardo, c'è una domanda per te da un nostro radioascoltatore. Sentiamo un po' cosa chiede.
4: Buonasera Quint, buonasera Riccardo, Francesco da Cosenza. Francesco. Una domanda secca per Riccardo e per te Quint.
0: Vai.
4: Pensate voi che per quanto riguarda la questione, purtroppo io batto molto su questo, è il mio tasto è dolente, del terzino sinistro, sia Selic una soluzione permanente o ci siano margini per poterci andare a recuperare in qualche modo il signor Cambiaso? Io sono pessimista in questo senso, sono ottimista invece nel individuare questa soluzione ormai come una soluzione permanente. Definito. Cosa ne pensate?
0: Grazie Francesco. Grazie Francesco, ti rispondo al volo perché io ci ho fatto un podcast, nessuno ha sottolineato che secondo me, io la vedo così, per me esiste un caso Cambiaso, che non significa 2 anni, 1 anno e mezzo sta giocando sotto livello, significa che tu appena inizi il campionato il calciatore che comunque sia per te era titolare lo metti in panchina, dice ok sarà all'inizio, seconda partita lo metti in panchina mettendoci a sinistra come quarto della difesa un adattato, perché Çelik che è super duttile ma quarto a sinistra non ci ha giocato mai, significa Riccardo che tu hai bocciato, e mi sembra strano, hai bocciato appunto Cambiaso che anche in nazionale facevi giocare. Ti rigiro la domanda di Francesco, potrebbe essere una soluzione definitiva questa, e se tu credi come io penso esista un caso Cambiaso?
3: Guarda, innanzitutto vorrei partire da Selic mi ha impressionato, questo giocatore è utile, gioca a destra, a sinistra, rapido, veloce, difende, fatto anche l'assist a Consessava a Frosinone che purtroppo mandò in tribuna, quel pallone mandato in tribuna. Ti dico, questo è un giocatore veramente un grandissimo acquisto che per se ne parla poco, lui preferisce giocare a destra, questo è vero, però va molto bene anche a sinistra. Cambiaso, che ti dico, io spero veramente che possa essere recuperato, perché io mi ricordo un Cambiaso fino a 2 anni fa, un giocatore importante, un giocatore italiano soprattutto, perché purtroppo quello che è mancata a questa Juventus è l'italianizzazione, a parte Vicario, se ora abbiamo preso un solo italiano che è Vicario e Efatu, va bene anche il ragazzino del Genoa, però ci sono pochi italiani, quindi Cambiaso sarebbe fondamentale che recuperasse, e io ci spero e ci voglio credere, perché è anche un giocatore italiano e noi dovremo nei prossimi anni aumentare il numero degli italiani se il mercato ce lo permette, perché e guarda, Palestra, che è considerato il migliore italiano, è andato al Chelsea con una cifra che la Juventus non potrebbe mai permettere.
0: Ma nemmeno l'Inter si è potuta permettere, nemmeno l'Inter.
3: Anche prelevando dalla next gen, ma noi bisogna assolutamente italianizzare la Juventus, questo è quello che penso, quindi perché non sperare in un recupero di Cambiaso, insomma c'ha tutte le qualità questo ragazzo.
0: Speriamo.
3: Credo sia più un fattore mentale.
0: Ah, sicuro mentale. Da quando non è andato al City, già già era involuto. Dopo quella cosa lì, secondo me, proprio è precipitato. Però staremo a vedere. Però è singolare che la prima giornata Spalletti, che lo ritieni quasi inamovibile, malgrado giocasse male, lo togli proprio. La seconda lo togli. Quindi per me è un caso. Per me, comunque,
3: sai Spalletti dà sempre questi segnali forti, per poi però ritornare indietro nella sua strada. Questo
0: vediamo. Questo vediamo. Invece c'è una domanda di Bruno da Cuneo, Riccardo. Ciao, quindi puoi chiedere a Riccardo cosa ne pensa di Colomani, cioè rispetto al fatto che sono stati spesi tutti questi soldi per un non centravanti?
3: Ma io per tutto l'anno ho detto che non era il centravanti che faceva il caso nostro, che la cifra era esagerata. Però adesso con l'arrivo di Voldemade, ho pronunciato bene, quindi...
0: Voldemade, sì, è semplicissimo. Voldemade tedesco, mi sono informato, Voldemade, si pronuncia così.
3: Perché ieri lo pronunciavo in inglese io.
0: No, Voldemade.
3: Con l'arrivo di Voldemade credo che invece Colomani può aumentare la sua forza.
0: Vediamo.
3: La sua forza perché potrebbe giocare come seconda punta, quindi accanto al tedesco, perché lui non è, cioè potrebbe essere una prima punta, ma non è la prima punta che cercava Spalletti. La prima punta che cercava Spalletti è il tedesco. Quindi però lui a questo punto può essere utile, molto utile come seconda punta.
0: Che poi però a due punte Spalletti non gioca, A due non punte gioca, Spalletti però... non gioca. Secondo me lui può giocare anche esterno in un attacco a tre Colomani, oppure esterno della linea della tre quarti. Però poi chi fa i fuori?
3: Abbiamo tantissimi esterni, con Sessao, Nico Gonzalez può fare l'esterno, Alai Begovic può fare un
0: Bogà,
3: esterno.
0: Bogà,
3: certo. Quando rientra un esterno, Bogà, se Colomani deve fare la punta, chiuso, punto e basta. Poi come la farà, se prima o seconda, lo vedremo. Yeah. Io credo che al tedesco il posto da titolare glielo toglierai male in questa Juventus. Credo sarà quasi impossibile non vedere Voldemade titolare, ecco, perché è il centravanti che voleva il mister.
0: Anche se lui si muove molto, perché per esempio il Newcastle l'allenatore a un certo punto l'ha un po' arretrato, lui è un 9 e mezzo, Riddle l'ha detto, no? Ha detto è un 9 e mezzo, lui si muove anche da tra virgolette trequartista all'occorrenza, quindi staremo a vedere.
3: Quando è in area di rigore salta,
0: vabbè, certo, salta, sta lì, sì, no, per carità, e vediamo. Riccardo, prima di salutarci, manca qualche minuto, non posso non chiederti, insomma, la stampa è riuscita, il collega Alessandro De Angelis, che volevo invitare ma ha detto no, non mi va ad intervenire, ha intervistato a distanza di 20 anni dal suo silenzio Giraudo. Tu hai letto l'intervista sicuramente, certo. È stata anche questa punzecchiata, questa frecciatina nei confronti di Luciano Moggi, e poi ha risposto oggi in diretta a Cose di Calcio durante la trasmissione del nostro direttore. Insomma, che idea ti sei fatto di questa intervista di Giraudo?
3: Guarda, voglio partire proprio dal discorso di Moggi. Io prima che lui rispondesse, io a te in privato ti ho scritto una cosa, ti ho scritto: se lui era il capo e non gli piaceva come lavorava Luciano, cioè nel senso che
0: però non l'ha detto, non ha detto, vabbè, comunque vai, continua, vabbè.
3: Che era molto mediatico e si è rovinato per la sua vanità,
0: quello sì
3: perché faceva molte interviste. Allora, siccome lui ha detto non esiste una triade perché io sono il capo, e lo era, effettivamente lo era. Allora, se io sono il capo e tu sei un mio dipendente, ti chiamo e ti dico: guardi, signor Moggi, a me non piace come lei si presenta, troppo vanitoso, eccetera, eccetera, eccetera. Non l'ha fatto, quindi evidentemente in quel momento gli andava bene. Questo è quello che penso io, perché altrimenti se tu sei il capo devi intervenire con un tuo dipendente.
0: Non dopo 20 anni, dici tu, non dopo 20 anni.
3: E poi ecco, vorrei ricordare a Giraudo, che io stimo per carità, perché stavo, anche se Granata, e lui è nato Granata, però lo stimo perché ha fatto tanto bene a Juventus, che noi juventini abbiamo sentito molto la mancanza di Giraudo in questi 20 anni. Mi sono sempre chiesto il motivo del suo silenzio, e dopo 20 anni, quando ormai l'acqua del fiume corre tranquillamente e non c'è più nessun pericolo, mi fai un'intervista del genere. Io l'ho trovata molto inutile. Poi sono d'accordo su tutto quello che ha detto, su Arbitropoli, su tutto quello che ha detto, e tuttora i dirigenti continuano a parlare con gli assistenti di gara. Quindi sono d'accordo su tutto, non sono d'accordo su quello che ha detto Di Luciano, ma non perché è mio amico, ma perché se te hai un dipendente e non ti piace come lavora, lo fai cambiare, se no, vai. E lui no, questo non l'ha fatto, e quindi secondo me poteva anche evitarla questa dichiarazione. Poi per il resto d'accordo su tutto quello che ha detto, insomma, ecco.
0: Su Calciopoli, sul fatto che adesso la sentenza, la sentenza della Corte di Giustizia Europea rispetto al ricorso di Andrea Agnelli segnerà una svolta sicuro, Riccardo, nella giustizia sportiva al 100%.
3: Poi ha detto anche un'altra cosa e poi concludo, ha detto che Luciano Moggi non lo voleva Boniperti e nemmeno
0: ma Moggi ha detto veramente non voleva nemmeno lui, poi ha detto
3: ma te lo dico per certo, è così, non lo volevamo nemmeno Giraudo. Poi siccome Umberto Agnelli, oltre a essere un grandissimo Juventino, era anche un grande, vedeva molto lontano, prese Moggi nel settore tecnico e Giraudo nel settore amministrativo, e è stata insieme a Bettega secondo me la più grande dirigenza che abbiamo avuto, insieme a quella chiaramente di Andrea Agnelli e Marotta. Ecco, questo è quello che vedo io.
0: L'ultima, capito perfettamente il tuo discorso. L'ultima, Riccardo, perché già dovremmo dare la linea a Federico Rossi, però rapido. Oggi è stato intervistato dal Mattino Massimo Moratti, no? E ha detto: il mio papà, vi rivela una cosa, acquistò il Cagliari per evitare di mandare Riva alla Juve, che aveva quasi chiuso con la Juventus. Hanno iniziato presto, diciamo, no?
3: Sì, hanno iniziato presto, ma anche la notizia che arriva dopo 50 anni, mi chiedo come mai il Moratti, che ha sempre pizzicato la Juventus e continuerà a pizzicarla fino alla fine dei suoi giorni, non ci ha comunicato questa cosa prima. Cioè, va bene, chi se ne frega di Riva,
0: sembra quasi un'ossessione. No, ma io dico, al di là di Riva, quasi un'ossessione verso la Juventus.
3: È un'ossessione, noi siamo la loro ossessione, anche quando purtroppo abbiamo dei periodi così che non vinciamo niente, siamo la loro ossessione. Ma te guarda, e poi ti concludo, per quel non rigore con il Parma di Alajbegovic, gli interisti a una settimana che scrivono e parlano, quindi vuol dire proprio loro, che è 3 anni che veramente stanno rubando a destra e a sinistra, quindi siamo la loro ossessione, non c'è niente da fare.
0: Allora Riccardo, con questa la chiusura perfetta, questa, ci sentiamo la prossima settimana, grazie e buona partita, speriamo insomma che la Juventus batta anche il Milan, dai. Grazie
3: che ci si vede giovedì di presenza.
0: Ah, ok, perfetto. Grazie mille Riccardo, grazie, buona serata. Allora, siamo giunti al break, carissimi ragazzi. Tra poco, da uno juventino, passiamo ad un altro, cioè a Massimo Giletti.
1: Fuori di Juve. Milioni di cuori bianconeri all'unisono in un'unica emittente.
2: Radio Bianconera, l'unica che conta.
1: Quando parliamo di oro e argento, scegliamo la sicurezza e la professionalità di Oro Grande, Banco Metalli autorizzato da Banca d'Italia. Troverai Fabio e Federico nella nostra sede di Torino in Largo Orbassano 75B, dove potrai vendere oro e argento con trasparenza, pagamenti immediati e assistenza clienti dedicata. Oppure, con un semplice click, potrai acquistare lingotti e monete visitando orograndeshop.it, l'e-commerce di riferimento dei metalli preziosi. Seguici sui principali canali social e per aggiornamenti e quotazioni su orogrande.it o contattaci al numero verde 800 505 333. Oro Grande, l'oro spiegato bene, pagato meglio.
5: Radio Bianconera. Buonasera, avete sentito la notizia, a quanto pare un'affermazione di Massimo Moratti su Calcio e Finanza è uscita, dice che praticamente il papà non voleva che la Juventus prendesse Gigi Riva, allora in pochi giorni comprarono la società di nascosto, la società del Cagliari, e Riva alla Juve non andò. Affermazioni di Moratti su Calcio e Finanza, l'ha scritto Calcio e Finanza, ma era una cosa legale, cioè ha detto di nascosto, praticamente proprietari di un club di Serie A acquistano, era legale una cosa del genere.
6: Buon pomeriggio, sono Amedeo. Allora, io vorrei spendere due parole su questa questione di Thuram, perché è una deriva, come dici tu, che stanno prendendo tutte le squadre. Noi l'abbiamo già vissuta con Pogba. Io onestamente non sono d'accordo sulle resistenze che può mostrare il giocatore, perché è vero, c'è una privacy, tutto quello che volete, però questo è un dipendente di una squadra, di un'azienda, e nel momento in cui non si opera e a repentaglio i tempi di recupero, voglio dire, ne paga le conseguenze la squadra e l'azienda in questo caso.
7: Questa non è una critica e non sono una persona pessimista, però obiettivamente io non penso che questa squadra abbia la mentalità, perché non è sulla carta che si vincono le Champions, l'Europa League o la Conference, è sul campo, e spesso sul campo sono le motivazioni, la mentalità che fanno la differenza più della qualità, altrimenti il PSG avrebbe vinto le ultime 20 Champions, ma così non è stato, ha vinto l'ultima con una squadra che in organica aveva molti meno campioni degli anni precedenti.
1: Radio Bianconera,
2: l'unica che conta.
1: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta. Da oggi è anche su Samsung TV Plus. 340 54 25 324 per partecipare alla diretta dell'unica radio dedicata al mondo dei tifosi della vecchia signora. Aspettiamo i tuoi messaggi di testo o vocali. Memorizza 340 542 5324 sul tuo telefono e diventa protagonista della diretta di Radio Bianconera, l'unica che conta.

0: Eccoci qua, caro Federico Rossi. Un amico ci scrive, Danilo da Volterra: non capisco perché là che Juventus non ha pensato va poi Gian Paolo, era il giocatore ideale. Non si capisce nulla, Danilo, cioè non ha pensato a, se non scrivi bene il nome del calciatore non riusciamo a commentare questo. Non so a chi ti riferisca, perché ripeto, è stato scritto sicuramente il T9, insomma ti ha un po' tradito. Magari se rimandi il messaggio possiamo vederlo insieme. Allora, stiamo per collegarci con Massimo Giletti. No, un amico prima mi ha scritto: ma cosa ha detto Vlahovic? Vlahovic ha detto che non è il massimo essere fischiati anche quando giochi contro l'Under 23, che lui ha dato sempre tutto, eccetera eccetera eccetera. Non piacevole quando ti fischiano anche contro l'Under 23. Poi addirittura dice: tornare mai dire mai. Io, insomma, non lo so francamente, Vlahovic, se posso o meno tornare alla Juventus. Io non credo. Il fatto che mi sia infortunato 6 mesi prima della scadenza del mio contratto e il tipo di infortunio che ho subito, credo dica molto sul mio atteggiamento nel mio atteggiamento nei confronti della Juve, indipendentemente dal fatto che io sia stato l'ultimo o il primo anno di contratto. Ma è stato difficile, non è piacevole quando lo stadio ti fischia in un amichevole contro la squadra Under 23, e questo è Dusan Vlahovic. Ben ritrovato a Massimo Giletti. Ciao Massimo.
1: Buonasera a tutti, ciao.
0: Intanto ti ringraziano tanti amici per il video che abbiamo trasmesso la scorsa settimana su Il Dizzi, che adesso rientrerà tra 3 mesi, così come tra 4 invece Thuram per un infortunio, tu lo sai, il problema al ginocchio. Non ti ho sentito durante il discorso del mercato e quindi ti chiedo, tanto più o meno un po' ti conosco, quindi già immagino la tua risposta. Senza voto, però, che tipo di mercato è stato, secondo te, della Juventus?
1: Ma Juventus riparte da una certezza, che si chiama Giovanni Carnevali, perché alla fine è la società che fa la differenza. Ricordiamocelo sempre, è vero che i giocatori vanno in campo, ma la società è quella che fa la differenza. Abbiamo un uomo di grande esperienza, ha lavorato benissimo a Sassuolo, la Juve è un'altra realtà. Però la carta con cui lui si presenta a noi in quest'estate, dove il saldo negativo era pesantissimo, fare mercato nella situazione in cui ci siamo trovati era non complicato, di più una montagna. Beh, lui ha portato un bel gruppo di giocatori nuovi, ha preso un portiere, che non è un portiere a caso, ha preso un centravanti che ci mancava dopo l'uscita di Vlahovic, e ha fatto quello che doveva fare, cioè nel senso che ha cercato di allontanare quei giocatori che non hanno funzionato. Non è riuscito con Cabal perché si è opposto a tutta la linea. Io gli do, posso dirti sinceramente, un 10, perché ha rinforzato nettamente la difesa, ha rinforzato l'attacco, perché avevamo due giocatori per i quali abbiamo speso un bel po' di soldi, ma parlo anche, cioè è vero che è venuto gratis David, però le commissioni erano sui 16 milioni di euro, non dimentichiamocene. Quindi è un grandissimo acquisto. Poi l'altra certezza è Spalletti. A questo punto sono i giocatori che devono fare la differenza. Ci sono, siamo un po' sfortunati, abbiamo perso due elementi fondamentali, però andiamo avanti.
0: E quindi la Juventus a questo punto, caro Massimo...
1: No, ma meglio di così, il campione, scusate, lo dico con forza.
0: Sì.
1: Cioè, noi dobbiamo ringraziare Carnevali, perché è riuscito anche nelle ultime ore, non so come abbia potuto fare, a portare un giocatore da un centravanti che era difficilissimo, l'avevamo scoperto, eppure è riuscito a farlo. Guardate che avevamo l'altro anno, scopriremo cosa succederà, poi è sempre il campo che fa la differenza.
0: Certo, certo, questo che
1: per
0: dico.
1: Per carità, però intanto da come parla, i giocatori sanno adesso che c'è uno a cui non gliela possono contare.
0: Questo è vero, io lo dico
1: anche, i procuratori.
0: Lasciamo perdere quello di Chessy, prima ancora quello di Gregorio, alla fine
1: il dente avvelenato di Giuntoli, che probabilmente ci ha messo di suo, insomma, ci sta pure che Giuntoli
0: sì, è possibile,
1: un riscatto di questo tipo, sì. Il calcio è anche questo, però vediamo questo Sar.
0: Domenica contro il Milan, perché per esempio, altro discorso, no? Sempre sul mercato, Nico Gonzalez era fortemente intenzionato a tornare all'Atletico, ha chiesto voglio tornare dal Ciolo, Simeone eccetera, alla fine è rimasto, non solo io, domenica ho visto un calciatore che tutto sembrava meno uno che volesse andare via, e quindi ti chiedo anche il fatto di averlo trattenuto, anche perché l'Atletico voleva pagarlo poco, e anche in questo caso forse sta tornando un accenno di vecchia Juve, nel senso che non sottostiamo per esempio sul mercato alle vostre esigenze, ma conduciamo noi alcune trattative, invece negli ultimi anni magari la Juventus è stata costretta certe volte a cedere, no?
1: Devi saper gestire, devi saper parlare con i giocatori. Spalletti ha parlato, non so, per via terza, ha parlato molto a lungo con Nico. Se hai la capacità di fargli credere e di fargli aprire una porta che sembrava chiusa, perché ricordo che insomma noi quello che abbiamo visto di Nico Gonzalez era tristemente noto. Certo, avevamo un allenatore che lo faceva giocare a sinistra, come ben vi ricordate,
0: sì,
1: no?
0: Sì, sì, sì.
1: Quindi già quella è una cosa assurda. Dopodiché c'è una Juve che ha trovato magari dei leader, perché non è che si arriva nelle finali di Coppa dei Mondiali così per caso, a distanza di 4 anni, sia ancora lì con la nazionale argentina. E quello che ci ha fatto vedere è stato fortissimo. Io credo che però Nico Gonzalez sia un uomo da far entrare.
0: Da subentrare.
1: Ho notato che quando parte da titolare anche con l'Argentina, non è che subentrando può fare la differenza,
0: è vero. Invece per quanto riguarda ora mancherà purtroppo il Diz tanto tempo, 3 mesi, tu come schiereresti l'attacco? Perché il parco attaccanti tra centravanti, chiamiamoli così, Colomani, che secondo me non è un vero 9, e trequartisti comunque numericamente ci siamo, anche se manca il Diz che è il più forte. Come schiereresti tu?
1: Questo è un dilemma, è un dilemma vero, perché non lo so domenica se cosa rischierà. L'arrivo dell'attaccante tedesco forse preclude anche a qualche panchina in più per Colomani.
0: A meno che non giochino insieme, Massimo, perché lui è anche una sorta di è un 9 e mezzo, come dice Riddalo, non è un 9 vero, è un 9 e mezzo.
1: Sì, però vedo che tendenzialmente gioca a destra,
0: sì.
1: Quando lo vedete che ogni tanto lui di suo va a destra. Non va a sinistra, a destra c'è il Conceição, poi tutto possibile, per carità, però la Juve è difficile che rinunci a due ali tra virgolette vere.
0: Chiaro.
1: Io mi ricordo la migliore possibilità, cioè io mi

0: Io ho mandato uno quest'estate giù e lavoro da tempo su questa storia di Inter e Milan con curve infiltrate in modo pesante, che hanno avuto, ricordo, gli hanno fatto solletico, no? La giustizia sportiva è veramente, mi pongo la domanda che senso abbia di esistere, però se fa così, vedremo, io ho materiale, lavoreremo e diamo il tempo al tempo.
1: Sì, e poi altra invece discorso, avrai letto sicuramente oggi sulla stampa l'intervista di Giraudo, cosa ne pensi dopo 20 anni di silenzio?
0: Giraudo era l'uomo giusto al posto giusto, era un uomo, ed è un uomo che non guarda in faccia nulla, ha un unico obiettivo. Ricordiamoci come aveva preso la Juve, come poi la trasformò, che Agnelli gli disse chiaro e tondo: guarda, non c'è una lira. Io mi ricordo che gli disse: non c'è una lira, però voglio vincere. Lui lo guardò e diede una risposta che oggi nell'intervista non c'è, ma alla fine sappiamo tutti cosa ha fatto. È chiaro che va a dire cose scomode, però ha aspettato il tempo che tutto fosse finito e credo che si sia preso una bella soddisfazione con una pagina intera,
1: salvo poi a punzecchiare un po' Moggi, eh?
0: Vabbè, sentite, ci sta tutto, ci stanno anche ruggini. Io, sapete che Moggi penso sia l'uomo che capisca di più di calcio ancora oggi, quindi ho una passione personale per Moggi, però quello che è mancato alla Juve in questi anni è un uomo forte, di coraggio, dopo che è andato via Marotta. Lui per me lo è.
1: Staremo a vedere. Massimo, grazie.
0: Tanto, purtroppo il passato non torna.
1: Questo è poco ma sicuro. Speriamo che però, diciamo, la Juventus torni a vincere, Massimo. Io mi accontenterei di lottare per lo scudetto, di non uscire dalla lotta scudetto a novembre. Non so tu cosa ne pensi della Juve, delle ambizioni della Juventus.
0: Io non credo che la Juventus uscirà presto da questa.
1: Speriamo.
0: Penso che abbia una squadra molto solida, deve avere più fiducia in se stessa, deve avere una serenità che manca nel gestire gli ultimi 10-15 minuti. Vedo che va sempre un po' in affanno, quindi è un problema anche psicologico.
1: Sì.
0: E questo non va bene per una Juve, la Juve non può così essere così, ok? Passerà, lo supererà. L'innesto anche di giocatori di certa caratteristiche possono aiutare.
1: L'ultima cosa, Massimo, ha parlato il tuo omonimo Moratti, ha detto: sapete che vi rivelo una cosa, al Mattino mio padre acquistò il Cagliari per evitare che Riva andasse alla Juve. Un'ossessione la Juve, storica per l'Inter.
0: L'Inter non ha sempre visto la Juve col diavolo, un diavolo, soprattutto in anni in cui purtroppo loro spendevano tanto e vincevano poco. Adesso siamo all'incontrario, noi abbiamo speso tanto, non vinciamo più, loro vincono. Ritorneremo quelli che eravamo. Adesso abbiamo una società, abbiamo un dirigente come Carnevali che capisce.
1: Infatti, speriamo. Grazie mille, Massimo, buon lavoro. Grazie a te, un abbraccio. Grazie, grazie a Massimo Giletti. Massimo Giletti, allora. Me l'aveva accennato un amico per quanto riguarda i diritti TV della Serie A. Mi viene un po' da ridere perché quelli però da vendere all'estero. Si muove anche il fondo proprietario dell'Inter, pensate un po', per prendere i diritti TV della Serie A però all'estero. Invece vi dicevo di Vlahovic prima, stavamo parlando. Lui ha anche detto che secondo lui era stato messo in panchina soltanto perché erano stati acquistati due nuovi calciatori. Però Vlahovic, caro Dusan, tu ti sei infortunato purtroppo, altrimenti io gli avrei detto. Spalletti, per Spalletti era il suo titolare, quindi secondo me poteva, alcune cose poteva certamente evitarle, ma i calciatori, ragazzi, ve l'ho detto, sono così, non c'è nulla da fare. Anche oggi doppietta in campionato pure, poi forse non è il nome giusto, per me lo era, vederli uomo ideale per area di rigore, Danilo, non so, ma chi? Poi Gian Paolo, giocatore a Palermo, hanno passato al Venezia.

0: Ah, che hanno dato al Venezia, io non lo conosco. Un vero leone, area di rigore. Ho detto anche inizio mercato. Danilo da Volterra, non lo so. Io non l'hanno. Poi Ampalo. Boh. Non so cosa. Come sia. Ti dico la verità. Un amico ieri me l'ha detto. Potevamo tenere altri calciatori. Aspettiamo. Vediamo come vanno questi. Bisogna avere fiducia per forza. Consapevoli che il mercato è stato fatto più di così non si poteva in entrata, intendo io, con questa, per quanto mi riguarda, eccessiva spesa per Colomani. Vediamo come vuole far giocare la squadra, perché alla fine anche il tedesco non è proprio il 9 che mi aspettavo, vero, capisci, caro Federico Rossi? E quindi sono molto curioso di vedere, di capire come Spalletti farà giocare gli attaccanti e in generale tutto il reparto offensivo, perché ripeto, tra esterni e non solo dei trequartisti e due attaccanti, il parco offensivo, tolto il Dizzi che purtroppo, ragazzi, si è infortunato, non possiamo farci nulla, sarà un'assenza pesante che qualcuno ne dica, la Juventus li ha lì davanti, dai, vai Fede.
1: Ciao Quintiliano, Michele da San Maurizio. Innanzitutto un ricordo al capitano con la C maiuscola, perché come hai detto tu vive ancora in tutti noi, non solo nei tifosi juventini, perché è stato un uomo con la U maiuscola. E poi, tornando alla Juve, volevo dire che il vero acquisto, il vero importante acquisto che ha fatto la Juve è Carnevali con Massara, perché è dalla dirigenza, e l'abbiamo visto durante il calciomercato, che si fanno le grandi squadre, e finalmente abbiamo di nuovo una grande dirigenza. Un abbraccio.
0: Grazie. Ora, sicuramente il discorso della dirigenza l'abbiamo sempre fatto, no? Senza una dirigenza forte, secondo me, non riesce a fare una squadra. La Juventus ha questi due manager, in primis Carnevali, perché è amministratore delegato, ragazzi, quindi è lui che dirige l'orchestra, mettiamola così, anche perché il presidente è Ferrero, ma Ferrero sappiamo che non è un uomo di calcio, quindi diciamo una figura non calcistica, giostra tutto Carnevali, che però si intende anche di calcio, non è solo un amministrativo, ok? Poi, come diceva giustamente Massimo, bisogna essere anche a livello di relazioni. Guardate che è importante avere relazioni con gli altri club, con le istituzioni, e Massara è uno bravo. Ora, sul discorso Colomani, io sarei molto curioso, per esempio, di capire se sia soltanto un'idea, sia stata di Massara, perché io non sono certo che l'abbia voluto al 100% Spalletti, che comunque voleva tenere Vlahovic perché era il suo centravanti preferito, perché lo vedeva proprio come caratteristiche il 9 vero. Nell'ultimo mese ha segnato 3 gol, mi pare, no? 4 addirittura, che l'ha detto dal primo giorno. Però per il resto, poi alla fine, Massara comunque è un conoscitore di calcio. Ci sono state alla fine, no, delle sorprese, perché io dicevo, quando si parlava di centravanti, no, i soliti nomi, a meno che, dicevo sempre io, non mi spunti fuori Massara, non mi tiri fuori un nome a sorpresa che non nessuno sponsorizza, che nessuno conosce, o comunque sì, conosci, ma non ti aspetti che potesse essere nel mirino della Juventus. Ecco, Voltemade, piaccia o non piaccia, con caratteristiche in un certo modo, è comunque un nome inaspettato. Cioè, io non nemmeno, sì, lo conoscevo, ma così vagamente, e quindi c'è stato anche questa, tra virgolette, sorpresa. Ma lo stesso Papesar come centrocampista, quindi sicuramente la dirigenza, per tornare al tuo discorso, non so se sia Carnevali il miglior acquisto, forse sì, alla fine, rispetto anche al momento che abbiamo e anche come sta agito sul mercato. A me piace così, perché la gente di che sì, che ha scritto una lettera così lunga, alla fine cosa ha detto? Ha detto no, perché comunque le trattative sono iniziate prima, ma dice no, perché alla fine Frank, che sì, il mio assistito ha visto, non c'era più tanta fiducia. A me sembra strano. Carnevali ha detto, ora bisogna credere o a Carnevali o alla gente di che sì, che se si cambiano le carte in tavola all'ultimo uno non lo prende più un calciatore. Però poi, come dice Massimo Giletti, se magari Giuntoli ha voluto fare uno sgarbo, insomma, una piccola, tra virgolette, rivincita, vendetta nei confronti della Juventus prendendolo all'Atalanta, boh, non lo so, però ed è stato questo. Così come gli ha risposto, sono cose che succedono. Cioè, a me sembra uno molto non c'entra nulla il fatto che lui sia stato alla Sassuolo, per tornare a Carnevali, no? Visto che il nostro amico ha detto che secondo lui è il miglior acquisto della Juventus, no? È uno molto esperto, le relazioni sono importanti, ma anche con le istituzioni è fondamentale. Per esempio Lucumi con il Bologna, non è che la Juventus avesse tutto questo, no? Grande, facesse grandissimi affari, eppure alla fine lo stesso Fenucci, no, ha detto no, perché poi Lucumi voleva andare via, l'abbiamo accontentato, però l'hai dato alla Juventus. E in anni precedenti secondo me non glielo dava alla Juventus. Io la vedo così, quindi sicuramente Carnevali è uno bravo, Massara è uno bravo, poi ci deve... noi dimentichiamo sempre Ottolini, non lo nominiamo mai, però qui, se vi ricordate, qualche ex dirigente, qualche o comunque direttore sportivo ha sempre detto: guardate che Ottolini lavora sotto traccia, ma è un ottimo dirigente. Io francamente è stato a Genoa, più di tanto non è che lo conosca, però a proposito di triadi, c'è un trio adesso, no? Con degli ambiti ben precisi, perché Massara, tutti dicono direttore sportivo, il direttore sportivo è Ottolini, Massara è direttore tecnico, ma in realtà è un sostanziale riferimento a tutta l'area sportiva, e poi tutti fanno capo ovviamente a Carnevali, quindi la struttura societaria c'è, e questo è importantissimo. Ora, purtroppo il momento è particolare, quindi non è che abbiano potuto fare un mercato scoppiettante, però secondo me già se questi cacciatori si dovessero rivelare funzionali sarebbe già un buon passo per pian piano ricostruire veramente la Juventus e non ritrovarci il prossimo anno con un fallimento che non lo voglio nemmeno immaginare. Quindi Juventus anno zero, basta anni zero della Juventus. E poi io non l'ho citato, altrimenti qualcuno dice tu sempre con Spalletti. Secondo me Spalletti è un bravo allenatore, ma non ha più Albi quest'anno, perché ha preso la squadra dall'inizio, più di qualche calciatore è stato indicato, comunque lui ha dato l'ok credo su quasi tutti gli acquisti mi pare, e quindi caro Spalletti, ma lo sa lo stesso, Spalletti ha 67 anni, non è che è un ragazzino, l'ha detto, io mi sento grande responsabilità nella Juventus, quest'anno dobbiamo vincere, cosa lo scopriremo solo vivendo. A tra poco.
2: Fuori di Juve. Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
3: Una maglia che ti rimane cucita addosso, ma ha solo due colori, il bianco e il nero. Radio Bianconera, la pura e semplice voglia di vincere, trasmessa alla radio. Radiobianconera.com.
2: Due colori, due voci, due in bianco nero. Immergiti totalmente nel mondo Juve. News, sondaggi, indiscrezioni e soprattutto i messaggi di voi tifosi, solo su Radio Bianconera.
4: Questo infuocato pomeriggio di settembre, che sembra agosto per via delle temperature, siamo arrivati a un momento cruciale. Perché? Allora, il mercato è finalmente giunto al termine. Dopo aver cercato e trovato le soluzioni migliori per migliorare la rosa, le partenze impossibili che poi sono diventate possibili, le querelle con i procuratori, adesso anche con gli ex giocatori, ne parliamo tra poco. settimana nella quale quindi si è sedimentato un po' tutto. Dopo aver messo da parte intanto la prima grande delusione, cioè l'infortunio di Kenan Yildiz, che quindi bisognerà aspettare, dopo aver messo da parte la delusione del mancato arrivo di Kessima, torniamo anche a questo argomento, dopo aver avuto la paura e adesso la certezza che non ci sarà neanche Thuram, 4 mesi di stop per lui, ieri dalla serata di gala Carnevali è stato molto chiaro, siamo stati sfortunati, purtroppo si fermerà per più tempo rispetto a Yildiz. Ora, sull'essere stati sfortunati mi permetto di alzare una bandierina, che io e l'ottimo Santarelli, che oggi e domani non c'è ma che riabbracceremo naturalmente a partire da colpo di tacco di domenica sera, partita fondamentale contro il Milan, poi vi spiego perché è fondamentale secondo me, ma lo sono tutte poi in linea di massima, ma questa è per un motivo particolare secondo me fondamentale. Chiaramente si arriva a poi tirare un po' le somme di quello che è questa settimana che ci sta portando verso campionato, coppa con squadra fatta, e lista liberata per quanto riguarda i giocatori che non potranno farne parte, sono 5 come sapete bene, i giocatori che non sono stati iscritti alla lista di Europa League, e beffa delle beffe, prima sono stati fatti fuori i 5 e poi si è fatto male Caballa, che tanto già ci aveva impiccato il mercato, perché la Juventus voleva andare da Tagliafico, lo voleva tantissimo Spalletti, lo voleva tantissimo la Juventus, ma se non partiva Caballa non era possibile. Caballa rifiuta l'Atalanta, rifiuta la Roma e si fa male, proprio è cominciata sotto una cattiva stella. Però intanto ci godiamo le cose anche belle di questa Juventus, cioè un ritrovato ed era insperato come soluzione Nico Gonzalez, un Douglas Luiz che sta provando a crescere, l'arrivo di Sar e Voltemad, che adesso dobbiamo capire che tipo di impatto avranno, e sono arrivate anche le parole di Luciano Spalletti per questi due giocatori nell'esclusiva che ha fatto a Sport Mediaset, parlando di Sar come un giocatore che conosce ogni angolo del campo, di Voltemad che deve diventare bomber, e io ho grande fiducia che Spalletti possa lavorare sul tedesco e cercare di trasformarlo nella punta che di fatto la Juventus comunque non ha, perché è stato un mercato complicato, un mercato in cui sono arrivati i rinforzi, però lì davanti ancora abbiamo qualche perplessità e quindi bisogna sciogliere queste perplessità e lavorare al meglio. Adesso la parola passa, la palla passa letteralmente a Luciano Spalletti, che dovrà ottimizzare al massimo il lavoro fatto da Carnevali, Massara e Ottolini per rinforzare la squadra. Dicevamo delle parole di Carnevali che insomma ha detto: siamo stati sfortunati. In realtà la bandierina la tengo alzata, perché le condizioni di Thuram si sapeva che non erano al 100% già da un po', già da quando cominciava a saltare le partite. Allora, perché si è aspettato tanto? Domanda lecita. Qual è stata la strategia dello staff medico della Juventus su Thuram? Altra domanda lecita. 4 mesi di stop. Pensate che se si fosse fatto l'intervento, magari, non dico a giugno, ma a luglio, già era luglio, agosto, settembre e ottobre l'avresti cominciato ad avere a disposizione. E invece si è tergiversato, invece si è atteso, lo si è portato addirittura, se non ricordo male, a Frosinone in panchina, ma non era nelle condizioni di passi indietro, come aveva raccontato Spalletti, che disse a ragion veduta, evidentemente sono preoccupato, e poi la decisione ora a settembre, con l'intervento di oggi, di operarlo. Settembre, ottobre, novembre, dicembre, gennaio, poi la riatletizzazione e tutto quanto il resto. Poi per carità si è andati ai ripari prendendo Sar, ma insomma Thuram e Yildiz erano due elementi fondamentali per la Juventus che vengono meno proprio pronti via all'inizio della stagione. Quindi sfortuna secondo me su Kenan Yildiz sicuramente. Su Thuram forse si è agito in maniera superficiale, mi permetto di dirlo, ci ascolteranno la continuazza, si arrabbieranno, però il mio pensiero è questo qua, ed è un pensiero che non dico soltanto adesso, ma che condivido insieme ad Alessandro e che abbiamo dato anche nelle scorse puntate, quando eravamo preoccupati e quando ci aveva anche il nostro direttore Antonio Paolino raccontato, guardate che questo rischia di operarsi in tempi non sospetti, è stato detto. E vabbè, comunque, insomma, questa è la situazione. Dopodiché, complimenti a Conceição, intanto, che ha vinto il premio per il miglior gol della passata stagione, quello contro la Roma. Purtroppo non è servito a farci andare in Champions League, anche se proprio quella gara con la Roma aveva acceso le speranze di una Juventus che con il gol di Gatti, ormai famoso, aveva cominciato una rincorsa, poi si era posta davanti a Roma e tutte quante le altre, poi ha sperperato i punti, e di qui le colpe, le responsabilità sicuramente anche da parte di Spalletti, che dovrà far vedere qualcosa di importante. Spalletti che, lo vado a leggere, così mettiamo sul tavolo un po' quelli che sono stati poi fondamentalmente tutti gli aspetti fondamentali di questa giornata, perché affonda le radici anche nel passato e ci arriviamo. Dice: bisogna ripartire dal calcio giocato, dal carattere di squadra e da una potenzialità che ti permetta di fare questo. Nelle ultime stagioni abbiamo perso un po' di terreno. Io riparto da queste parole che condivido di Luciano Spalletti, perché lui dice: intanto da calcio giocato, quindi intanto la Juventus deve tornare ad avere un'identità calcistica chiara, che deve essere anche un'identità calcistica diversa, non come la si voleva rendere diversa con Thiago Motta e il Santone, o neanche con Tudor, e non può essere più nemmeno quella allegriana, di allegriana memoria, perché abbiamo visto che poi quella tipologia di calcio non funziona più, e questo dobbiamo ammetterlo anche noi che abbiamo a cuore sempre Max Allegri. Quindi identità di gioco, e quindi dal calcio giocato, carattere della squadra, che è un aspetto sul quale Spalletti è tornato molto nella passata stagione, no? Quando diceva: io sono tutti bravi ragazzi, c'è bisogno di gente di carattere, il famoso ghigno, perfetto, quindi recuperiamo questo carattere, e sperando che magari il Lucumi di turno quel carattere in qualche modo te l'abbia portato, che i nuovi arrivati possano innestare qualcosa, che lo stesso Nico, che ora fa parte dei piani della Juventus, con il suo ghigno, con la sua garra, che tradotta in napoletano e Cazzimma, lo possa portare e mettere a disposizione della squadra. I Grabara, che sono, tu dici, il secondo portiere, sì, però anche il secondo portiere è quello che ti trasmette qualcosa, lui è uno che magari trasmette qualcosa, la sicurezza che ti dà Vicario, eccetera eccetera eccetera. Speriamo che insomma questa cattiveria, questa personalità ci sia, perché il carattere della squadra che ha menzionato Spalletti è fondamentale, e dà una potenzialità che ti permetta di fare questo. Ora, sulla potenzialità ci dobbiamo mettere a riflettere, cioè c'è questa potenzialità o manca nella Juventus? Cioè, ci sono adesso in questa rosa ristrutturata uomini che possono ridare la possibilità a Spalletti, scavando dentro, di tirar fuori queste caratteristiche? Qualità in campo, personalità, carattere, senso di squadra? Ci interrogheremo su questo. Torno indietro, rewind, come avevo detto prima, agenti e giocatori che si lamentano, quelli che rappresentano il passato. Allora, ora abbiamo parlato ieri di Atangana, George, vabbè, te ne dovevi fare una ragione, Carnevali ha rispedito ad Atangana, al mittente, quelle che sono state le accuse che poi sono arrivate. Lui ha ribadito il concetto: noi dobbiamo cercare gente che ha voglia di Juve, che vuole stare alla Juve. Ora, per carità, tu dici: sì, vabbè, se poi mi dici vuoi venire a gratis, non ti ci vengo, ma non credo che la Juventus abbia offerto cose a gratis a che sì. Piuttosto, probabilmente il rappresentante del giocatore non aveva avuto il suo tornaconto, cosa che non aveva affrontato. Quindi anche io, ancora una volta ieri, Carnevali, tornando sulla questione relativa alle parole di Atangana, ha detto: noi abbiamo bisogno di gente che voglia la Juve. A me questo aspetto piace, soprattutto perché non è una cosa detta tanto per dire, ma perché credo che la stiano un po' cercando realmente nei giocatori, mettendoli alla prova. E quindi Atangana ha detto quello che ha detto, risposta a Carnevali. Mo sono arrivate le parole di quell'altro, Vlahovic, che dice: arrivavo da un anno difficile, ho iniziato dalla panchina perché stavo entrando nell'ultimo anno di contratto. Non perché magari non è che ti dava quella resa, no, perché non dava garanzie, ma perché è l'ultimo anno di contratto. Per carità, questo è uno degli aspetti, Dušan, era uno degli aspetti, però dovresti dire che eri all'ultimo anno di contratto perché per 2 anni hai rifiutato di rinnovare con la Juve, di rinnovare a cifre umane, di rinnovare a cifre che rispecchiassero il valore che hai dato e non hai dato in campo. Allora io mi arrabbio con questa gente qua, perché le verità devono essere raccontate tutte, che sennò qua vogliono far passare i dirigenti della Juve come scappati di casa, che hanno lasciato andare giocatori come Vlahovic, non hanno preso che sì perché a quello non c'erano i soldi, a quell'altro gli hanno detto no, ti mettiamo in punizione, e poi nessuno si prende le proprie responsabilità. erano tre dirigenze, da Giuntoli passando per Comolli fino ad arrivare a Carnevali Massara, che avevano cercato di dire a Vlahovic: guarda che sei all'ultimo anno, hai preso una cifra blu che, onesta, diccelo, è vero che ti prendi i soldi perché nessuno ti ha puntato la pistola, però un po' di consapevolezza, un po' di onestà, dicevo, mi è andata bene, perché oggettivamente io sti soldi, guardandomi in giro, non è che li valgo. Ci tengo alla Juve. Qua torniamo al discorso di Carnevali. Vogliamo gente che tenga la Juve. Tenetela sempre presente questa frase. Ci tengo alla Juve. Ok, facciamo così. Il quarto anno me ne dai 6, però rinnoviamo di altri 2, 3, 4 a 6, 6 e mezzo, 7. Spalmo. Oppure non voglio spalmare. I 12 li voglio tutti quanti, però li dimezziamo e mi faccio 1/2 anni di passaggio. Vi convinco che io valgo quella cifra là e vi do l'opportunità di respirare nelle casse per fare la squadra, perché evidentemente non basto solo io a portare la Juve a vincere. Non sei Ronaldo, oggi ha detto un'altra cosa, poi torniamo su quest'altro argomento di Calciopoli, ok? Perché ci arriviamo. Giraudo oggi ha detto un'altra cosa importante, paradossalmente, Del Piero, Baggio, ce lo disse, no, Zidane. Era Zidane il giocatore che a noi impressionava di più, senza nulla togliere ovviamente a Del Piero, Baggio, soprattutto a Del Piero, perché è stato l'unico giocatore che abbiamo chiamato e abbiamo detto: oh, ti diamo qualcosina in più, sei troppo forte. Non ce l'ha chiesta lui, gliel'abbiamo data noi. Quindi, caro Dujan, un po' di onestà. Continuo con le sue parole. Ho iniziato a mio parere, il fatto che aveva cominciato dalla panchina e che era l'unico era fermo all'ultimo anno di contratto è stato l'unico motivo. Certo, sono arrivati anche due nuovi attaccanti, ma ho accettato quel ruolo senza problemi. C'era pressione da parte del pubblico, dei media e dei tifosi. Capisco perfettamente i tifosi. Ovviamente la solita carezzina, il diavolo quando ti accarezza che vuole l'anima. Tifosi che leggono e accettano quello che viene detto loro. Ai tifosi viene detta la verità. E soprattutto i tifosi non è che si fanno riempire la testa dai giornalisti o dagli addetti ai lavori o da chi, si fanno riempire la testa da quello che vedono, ok? Quindi se vedono che un giocatore sbaglia, non trascina, non vale, non incide, e poi ti dicono: amico mio, 12 milioni non li vali. L'ultima volta che abbiamo parlato con la società non abbiamo raggiunto l'accordo. Certo, se chiedi cifre improponibili, l'accordo non lo trovi. Si è parlato molto del fatto che chiedessi varie condizioni, ma c'era molta pressione su di me, quindi non è che dice non è vero che ho chiesto varie condizioni: titolarità, fascia da capitano, eccetera eccetera. Pressione su di me che mi disturbava, perché so qual è la verità e so cosa è successo per davvero. E qua entriamo nella modalità Atangana. Loro sanno, però non dicono. Tirano la pietra e nascondono la mano. A me sta roba non piace più. Sta roba non piace per niente. Quindi, caro Dujan, ciao. Vai al Besiktas, fai la tripletta contro una squadra che manco la Serie C italiana poteva fare. Divertiti lì. Perché poi ha anche detto: io sono andato là, ma ho riflettuto su varie offerte che ho, certo, tra Barcellona e Besiktas. Sei andato al Besiktas, mi sembra giusto, no? Tra Atletico Madrid e Monaco, a cui ambivi, sei andato al Besiktas, e che era meglio il Besiktas. Mi rendo conto, guarda, non ci prendano in giro. Tanto buon pomeriggio da Vincenzo Managgio e Federico Rossi in cabina di regia, che ancora non vi avevo salutato. Ho fatto una prefazione un po' rabbiosa, perché poi bisogna dire le cose come stanno. Rewind ancora una volta. Oggi, come sapete, ci sono state le parole di Giraudo sulla stampa, le abbiamo lette più o meno tutte. Ha detto delle cose che noi sappiamo. Calciopoli ha due verità: una vera, che è la storia che so io, che sapete voi, che sa Giraudo, che sa Moggi, che sa la Juve tutta, è una storia che si sono raccontati quelli lì che non vedevano l'ora di buttare la Juventus in Serie B, di togliersela dalle scatole, di dire: abbiamo trovato il male del calcio italiano, tutti nascosti dietro, colpa della Juventus. Quella è una storia data in pasto poi abilmente da una certa stampa alla fantasia popolare, e il processo del popolo è un processo strano, perché è un processo definitivo. Non vedevano l'ora di sentirsi dire delle cose, se ne convincono senza leggere una pagina delle 72 di relazioni di Palazzi che racconta l'illecito dell'Inter a cui poi è stato dato lo scudetto, e nessuno di altre squadre si è permesso mai di dire: oh, è vero che è andato in prescrizione, ma questi stanno ancora con uno scudetto che non dovevano avere, che dovevano essere retrocessi come minimo anche loro. Invece da terzi in classifica gli hanno dato uno scudetto, e solo perché stanno in prescrizione se lo tengono ancora bello stretto. No, perché se era la Juve lo dicevano: togliete gli scudetti dall'Allianz Stadium, ve li hanno tolti. Mica vanno a dire a quegli altri: toglietevi quello scudetto perché è pre di cartone. No, stanno tutti zitti, perché c'è una rivale al mondo, la Juve, e hanno fatto la guerra a Calciopoli, e non mi sembra che le cose siano migliorate. E quel mondiale è stato vinto con i giocatori di quella Juventus che in campo era la più forte di tutte, la più forte di tutte. Quel mondiale l'hanno vinto loro. Distruggiamola la Juventus, allontaniamola. Anni di nulla, calcio italiano nelle mani dell'Inter, che poi vince e che si va a prendere i giocatori dalla Juventus, perché il Milan aveva avuto le penalità, perché la Juventus era andata in Serie B e quindi le si è fatta vincere, e tutti contenti e felici eccetera. Poi torna la Juve, Andrea Agnelli ci mette un po', ma si mette in piedi e organizza una macchina perfetta. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 scudetti di fila. Adesso fanno fatica a farne due di fila. 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 anni di fila con almeno un trofeo. 10 anni di fila con almeno un trofeo. E allora, anche lì, ragazzi, se non si può organizzare a Calciopoli, inventiamoci qualche altra cosa. Plus Valenz, bravo, plus, mi piace Plus Valenz. Plus Valenz, Prisma, bello il Prisma. Prisma, ancora una volta colpita la Juventus. Colpita la Juventus. Calcio italiano che continua a morire, ma colpiamola, perché poi c'è Andrea Agnelli che vuole fare la Superlega. Per carità, il calcio è del popolo, l'abbiamo visto il calcio del popolo al mondiale, l'abbiamo visto, vero Infantino? Lo vediamo il calcio del popolo in Champions League, vero Seferin? Vero De Zerbi? Non giocherei mai con una squadra che ha partecipato, sottoscrive, alla Superlega, creando una squadra di ricchi e la squadra dei poveri. Ti hanno fatto una squadra con 600 milioni, hai preso solo schiaffi fino ad ora. Però ti piace allenarla quella squadra lì? Ti piace giocare nella Premier, che è una Superlega autorizzata, è vero? Anche qui silenzio totale. Benissimo. Nel frattempo, mentre la Cassazione, torniamo a Giraudo, scusate, vi sto facendo la testa così, poi parlate solo voi, ve lo giuro. Mentre Giraudo ci ricordava di quello che è successo, lo schifo di Calciopoli, e la Cassazione disse: ehi, fermi tutti, da adesso anche soltanto provare a scegliersi un arbitro o a mettere il veto su un arbitro significa condizionare, e quindi è passibile, è considerato illecito sportivo. Improvvisamente con Arbitropoli veniamo a sapere che rompono a bestia dirigenti vicini all'Inter, perché quello porta male, perché quello è l'amico di quell'altro, che quello ci porta bene, quello è bravo, quello non è bravo, vogliamo gli arbitri giusti, con l'altro mino ex Inter che organizza i calendari. E poi chissà perché l'Inter tra una partita e l'altra di Champions League affrontava la Cremonese e il Pisa. Vabbè, diciamo che è stata casualità, tutto a posto, vabbè, ci crediamo, ci vogliamo credere, come fanno quegli altri con l'anello al naso che ancora pensano che Calciopoli era la Juventus che rubava. Benissimo. Silenzio, Arbitropoli diventa Silenziopoli. D'improvviso, no, vabbè, ma qui che c'entra? Quello dicevano, quell'arbitro non mi piace, ma quello mica costituisce reato. Come l'ha detto la Cassazione. Alla Juve avete fatto pagare quello. Ah, è aperta e chiusa parentesi. Agli amici che dicono: oh, Calciopoli, parlate proprio voi. Ricordategli le sentenze che raccontavano come quel calendario, quella classifica, non venne in alcun modo inficiata dagli illeciti, ma che era realistica, era vera. Quindi quegli scudetti erano della Juve. Ok? Erano della Juve. Ma siccome adesso c'era da attaccare di nuovo la Juventus, questi stanno vincendo un'altra volta, inventiamoci Prisma, buttata giù di nuovo la Juventus, mandato via Andrea Agnelli che voleva fare la Superlega, e tutti quanti adesso sono felici e contenti. Anzi no, perché adesso litigano Seferin e Infantino, perché uno vuole fare il potente dell'altro, il prepotente dell'altro. Però adesso, ragazzi, va tutto bene, vero? Tre edizioni che non si va a un mondiale, non si vince dal 2006 di cui sopra. Tutti felici e contenti. Bene, allora vi ho fatto proprio... Sì, è inutile, dice giustamente Sergio da Pisa, farsi il sangue amaro, nessuno ci darà più nulla. Come dice Giraudo, una cosa è certa, con Gianni e Umberto non avrebbero avuto il coraggio di fare nulla. Un abbraccio, ti mando un abbraccio enorme anche io. Vedi Sergio, Il motivo per cui tanti di voi lo sapete bene, ci scrivete a volte nella messaggistica, qualcuno mi scrive anche privatamente su Facebook e mi dice: ah, ma Calciopoli, io a un certo punto di Calciopoli ho quasi smesso di parlare, ma non perché non va ricordata, ma perché sono stanco di farmi il sangue amaro e sono stanco di dover raccontare sempre come stanno le cose e poi vedere che quando tu racconti carte alla mano, non fantasia popolare alla mano, carte alla mano, la verità dei fatti, ti guardano, fanno spallucce e dicono: vabbè, parlate proprio voi, dai, sì sì, vai, raccomo, siete gli angioletti voi. Scusa, quelli hanno festeggiato uno scudetto di cartone. Vabbè, che c'è, ma voi volete mettere, voi siete peggio. Queste sono le risposte che vi arrivano, ne sono certo, quindi spallucce e andiamo avanti. Leggo un po' di messaggi, cioè dopo questa apertura vorrei dirti solamente una cosa: ti si ama, grande Marange, un abbraccio Marco dal Benga, ogni tanto bisogna sfogarsi ragazzi. Oggi c'è anche il re delle plusvalenze, anche qui disparità di trattamento, ci proponete un po' le questioni relative ad Ausilio, re delle plusvalenze in 3 anni, sì sì, perché poi dopo ragazzi, ma è sempre quello il discorso, se riguarda la Juve è una parolaccia, se riguarda gli altri è un merito, oh, quello è il re delle plusvalenze. Il re delle plusvalenze incrociate addirittura. Poi la Juve fa le plusvalenze. La Juve ha fatto le plusvalenze. No, fermi tutti. Fermateli. Assolutamente. Questi hanno barato. Fanno le plusvalenze a specchio. Specchio. Solo la Juve. Le altre sono tutti meritevoli. Si possono fare. Si danno una mano tra di loro. Va tutto bene. Tutto concesso. Sono re addirittura. Re delle plusvalenze. Va bene. Poi manovre stipendi. Ma come? La Juventus si era messa d'accordo con i giocatori per sospendere lo stipendio poi riprenderlo successivamente. Oh, c'era una società che era piena di debiti, manco si poteva iscrivere alla serie, sempre la stessa poi, sempre la stessa era. L'anzi è detto nulla. Anzi, là addirittura festeggiano uno scudetto senza che il presidente venga e ci raccontano la favoletta che quello è impegnato e non può venire perché è impegnato. No, non era impegnato, è rimasto là. Gli hanno confiscato tutto, pure le scarpe per muoversi. Ma poi alla gente piace chiudere gli occhi, a noi no, onestamente, ma siamo rimasti soli ragazzi, siamo rimasti soli. E mi è piaciuto che Giraudo, poi mi fermo e leggo tutti i vostri messaggi, facciamo la prima pausa, leggiamo tutti i vostri messaggi, poi avremo Mirko Nicolino al rientro, quindi lanciamo anche altri temi e l'ultima ora ci cominciamo anche a proiettare un pochettino sulla gara contro il Milan e sugli grandi esclusi dall'Europa League. Però mi fa specie che ancora adesso qualunque cosa accade a quelli là è tutto a posto, qualunque cosa succede alla Juventus è da punire punibile. E dicevo, mi è piaciuto molto invece quando Giraudo, parlando di John Elkann, ha detto: guardate, questo non è fesso, cioè non è uno che, questo è uno che ha migliorato addirittura il fatturato, ha lavorato tanto, si è confrontato con i più grandi ed è stato un grande, e mi ha anche mandato un messaggio quando poi i giudici e i tribunali mi hanno dato ragione, e questo è stato un gesto di grande stile. Mi è piaciuta questa carezza data a John Elkann, tant'è che Giraudo ha detto: tornerò all'Allianz solo se mi invita l'ingegnere. Ingegnere, invitalo, perché noi non ci dobbiamo nascondere, gli altri si devono nascondere. Break, torniamo tra pochissimo e mi godo tutti i vostri messaggi, comprese le note vocali.
2: Due colori, due voci. Milioni di cuori bianconeri all'unisono in un'unica emittente.
3: Radio Bianconera, l'unica che conta.
2: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C, i campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione, per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com. Il lunedì è il giorno che dedichiamo ai commenti degli avvenimenti del weekend. La Juve del lunedì, il talk show serale su Radio Bianconera, l'unica che conta. La Juve raccontata dagli inviati di Radio Bianconera. Prima squadra, Next Gen, Juventus Women, fino alle giovanili. Il club degli inviati, dal lunedì al venerdì. Radio Bianconera. Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus. Sei stato abituato al meglio, ad essere un vincente. Ad essere un vincente, sempre. Con Radio Bianconera vivi la tua passione sportiva. Ora c'è un'emittente dedicata al popolo dei tifosi della vecchia signora. Collegati su radiobianconera.com. Ci sono emozioni a colori e quelle in bianco e nero. Radio Bianconera. Radio Bianconera, l'unica che conta.
4: Allora, intanto tanti auguri a Matteo da Ventone, immagino sia il tuo compleanno, dice oggi sono 50, tanti auguri, buonasera Marangelo, probabilmente come ha detto il professor Tencone questo tipo di intervento è particolare e delicato, che è complicato da decifrare, sì, probabilmente, però probabilmente anche ci si poteva muovere prima, mio personale e nostra personale considerazione che abbiamo fatto anche privatamente. Daniele da Roma diceva che ce lo prenderei a calci, ha praticamente ammesso che alla Juve non gliene frega nulla, pensare che ci siamo liberati di Paolo in due secondi per far spazio a questo. Ciao Vincenzo, ormai è inutile farsi il sangue amaro, dice un altro nostro amico, buongiorno Vince, dopo questa apertura, beh questa l'avevo letto, calciopore senza speranza, intendo dire che sono solo gli juventini sanno, gli altri ripetono sempre le stesse tiritere a senso unico, le schede sim, radiazione a vita, prescrizione, non ha soluzione, ti assicuro Vincenzo, anche persone colte e preparate, non c'è niente da fare Sabrina, no ma io lo so benissimo Sabrina, persone preparate e colte che chiudono gli occhi davanti a questa situazione qua. Ciao Vincenzo, ho cominciato sulla testa ad ascoltarti, a casa hai parlato del simpatico Dusan, ovviamente non mi sono fatto scappare l'occasione. Andrea da Roma dice ho ascoltato con attenzione il tuo commento, non ho da eccepire, quello che non capisco è perché nessuno fa nulla, però Carnevale le plusvalenze con la Roma le faceva, ma infatti lui pensa che siano normali, che è normale che siano così. Grazie a Fabio da Torino, lo abbraccio, tanti altri messaggi, ma adesso c'è lui, Mirko Nicolino, ciao Mirko!
5: Ciao Enzo,
4: eccoti. Eccoti. Allora, da che cosa vuoi cominciare? Da Giraudo che ricorda a tutti di Calciopoli, mentre anche le persone più colte, quando tu gli spieghi le cose, dice: vabbè, ma voi siete juventini, ma vuoi parlare? La solita scappatoia che si fanno per non affrontare argomenti che non sanno, come sappiamo noi. Da Vlahovic che ha fatto come la gente di Chessy, che dice: non sanno la verità. Qual è la verità? Nessuno la racconta, però lui tutto a posto. No, io ero in panchina perché era l'ultimo anno di contratto. Ah, no, perché magari non meritavi di giocare, o magari quell'ultimo anno di contratto potevi spalmarlo e te l'avevano chiesto in tutte le salse se volevi restare. No, poi sì, ho fatto delle richieste, però non mi hanno accontentato. E meno male, amico mio, perché se facevi certe richieste, poi ha scelto i Besiktas perché così ha detto: no, sto meglio là. Sì, ho sentito anche Barcellona, Monaco, però ho scelto i Besiktas che mi sembrava la scelta giusta. Di che cosa vogliamo? Dove vuoi partire? Dagli infortuni. Che già li abbiamo persi tutti quanti, da Cabal che si rifiuta di andare all'Atalanta e alla Roma, la Juve non può prendere Tagliafico il giorno stesso si infortuna, qualcuno dice ma l'hanno presa a calci, no, si è fatto male, è stato fortuito, messo nella lista per togliere gli altri e si fa male lui e gli altri sono andati via, da cosa partiamo Mirko? Fai una bella...
5: Diciamo che di carne al fuoco ce ne sarebbe tante, dico la verità Enzo, sono un po' annoiato dagli ex che quando vanno via tirano fuori le storie, no ma io volevo restare però non mi hanno offerto nulla, ma io dico una cosa, quando uno vuole restare, no, ci mette 5 minuti, come disse Spalletti, no? Spalletti, e tra l'altro Vlahovic l'ha ringraziato, ha detto ringrazio Spalletti perché dall'inizio alla fine ha fatto di tutto per tenermi, benissimo, Spalletti ti ha detto una cosa: vieni, citofono alla Continassa, senti cosa ti offrono, prenditeli e resta qui. L'ha mai fatto lui questo passo? No. Quindi vuol dire che non aveva intenzione nemmeno lui di restare alla Juventus se non alle sue condizioni. E non mi pare che queste sue condizioni siano state accettate da un altro top club. Quindi il resto secondo me... è una narrazione che volta per carità a un po' ripulire, no? Quella sua immagine, io lo comprendo che sia per un ragazzo bruttissimo essere fischiato durante l'amichevole in famiglia con la Next Gen, però cosa hai fatto tu per smentire durante l'ultima stagione questa narrazione secondo cui volevi il massimo dell'ingaggio? cosa hai fatto? Nulla. Parli adesso che sei da un'altra parte. Adesso è facile. La gente di che sì, perché in tanti ancora ne parlano, ha annoiato pure lui. Secondo me ha fatto molto bene Carnevali ieri sera a chiudere la vicenda. Ha cambiato le carte in tavola, punto e basta. Perché io il comunicato l'ho letto tutto, a parte che poi ne ha pubblicato una nuova versione,
4: sì,
5: con un'aggiunta sull'Atalanta che prima non c'era. Al di là di questo, comincia
4: l'ha benissimo, l'ha chiamato giunto, l'ha detto, ci siamo anche noi.
5: Era partito benissimo nel comunicato. Abbiamo scelto la Juve diversi mesi fa, almeno questo, perché poi sai, nelle ultime ore viene fuori, tutti i giornalisti hanno toppato, che sì, non aveva mai scelto la Juve. No, almeno dice, la Juve l'avevamo scelta almeno qualche mese fa. Poi dice, avevamo anche abbassato le nostre pretese, avevamo accettato la cifra della Juventus. Scusami, tu hai accettato la Juventus, hai accettato le cifre, hai accettato il progetto, però il calciatore all'ultimo minuto si è reso conto che forse non lo volevano così tanto. Ma ragazzi, dai.
4: Ma dici che hai fatto una richiesta e che ti hanno detto, ma sti soldi a te te li do, ma non al giocatore.
5: Esatto. Poi parliamo di Giraudo. Giraudo mi è piaciuto tanto, devo dire la verità, per una serie di motivi, al di là del discorso stretto di Calciopoli, no? Perché quelle cose lì ormai le sappiamo, poi ancora si deve pronunciare la Corte di Giustizia Europea, che già per Agnelli arriva bene, si è pronunciata, si pronuncerà anche per Giraudo, il pronunciamento sarà sulla stessa linea. La giustizia sportiva non è una giustizia, tra virgolette, giusta, scusate il gioco di parole, e quindi poi vedremo quali saranno i passi successivi di Giraudo. Intanto Agnelli ha chiesto al TAR di calendarizzare subito una nuova udienza. Mi è piaciuto su tante altre parti, devo dire la verità, sulla parte che riguarda anche il CAN, devo dire, perché,
4: esatto, l'ho detto io. Mi è piaciuto anche a me.
5: Perché ragazzi, qui al di là di quello che è successo con Calciopoli, lui dice, ha preso un'azienda che fatturava 2 miliardi, adesso ne fattura 22,
4: confrontandosi con i mostri sacri dell'economia.
5: Ha convissuto con dei mostri sacri dai cui ovviamente ha imparato, e oggi è il numero uno. Se va nei salotti più importanti del mondo, agli eventi più importanti al mondo, vuol dire che questo essere, perché lo dobbiamo intanto definire come essere umano, non merita tutta la melma che gli viene quotidianamente gettata addosso. Poi può piacere, non può piacere, può essere bravo nel gestire un'azienda sportiva o meno, però almeno diamo atto che stiamo parlando comunque di un manager che è tra i più apprezzati e più in voga al mondo. Quindi mi è piaciuto in questo. Poi
4: forse sulla questione Moggi è andato un po' oltre lì, nel senso che quelle sono cose che secondo me si risolvono privatamente, pubblicamente poi si devono volare gli stracci. Infatti poi è arrivata la risposta di Luciano,
5: lì è andato un po' sul personale, quasi a prendersi una rivincita, ma quelle onestamente penso siano cose loro, ecco, nelle quali onestamente non mi interessa entrare. Però globalmente, anche quando parla del calcio, no? Del calcio che aumenta il numero di partite, aumenta le competizioni, e competizioni, ricordiamolo, da 90 minuti, quando i giovani, le nuove generazioni vanno verso i contenuti di pochi minuti, contenuti fruibili rapidamente, cosa che tra l'altro disse anche Andrea Agnelli. È un Antonio Giraudo, parliamo comunque di uno dei più grandi manager che la storia recente dell'Italia abbia avuto, indipendentemente dal calcio. Un visionario, da lui nasce il progetto dello stadium, come piace a qualcuno dire in latino, dell'area della Pontinassa, e la struttura con tutto quello che poi è stato realizzato da Andrea Agnelli. Ricordiamolo che fu Giraudo ad andare in giro per l'Europa a studiare gli impianti di proprietà delle altre squadre che già l'avevano. Quindi stiamo parlando comunque di una persona che sa quello che dice, e merita secondo me grande rispetto, al di là di quello che della gogna mediatica, come ha detto lui stesso, che è stata che è stata gettata addosso dal 2006 in poi, e ha fatto bene a ricordare come il declino sia iniziato proprio quell'anno. Guarda caso, Beppe Marotta, che è ritenuto da tutti il più grande dirigente sportivo italiano del momento, anche lui qualche mese fa, proprio sul finire della scorsa stagione, ha detto il declino del calcio italiano non è iniziato ieri, è iniziato nel 2006.
4: Esatto.
5: Guarda caso cosa è successo nel 2006.
4: Esatto, ma tutti quanti hanno gli occhi chiusi, guardano dove vogliono guardare. Tra l'altro quel 2006, ultimo trionfo della nazionale con i giocatori della Juventus, che era la squadra più forte in campo. Vuoi raccontare quello che vuoi? Giraudo lo ha ribadito. Guardate il calendario, cioè la classifica alla fine era regolare. Gli illeciti non avevano...
5: Guarda Enzo, guarda la differenza tra Giraudo, quello che dice Giraudo, e quello che dice per esempio il presidente della Lega Serie A, Simonelli. Dice non siamo un campionato che attrae i campioni, quindi non abbiamo appeal per i campioni, però abbiamo un nuovo appeal, cioè lanciamo i giovani. Ma guarda che il lanciare i giovani lo fa anche il campionato belga, il campionato olandese, quindi significa, cioè, lanciare i giovani per poi farseli comprare dalla Premier League significa che tu non hai esattamente appeal come prima.
4: Esatto.
5: E non è un vanto.
4: No.
5: Significa semplicemente fare da cantera.
4: Esatto.
5: ai club
4: che hanno appeal, perché poi vanno lì, non vanno da te, vanno fuori. Cioè, è facile, Simonelli, è facile.
5: E abbiamo presentato ieri al Gran Galà del Calcio questa cosa qui come un vanto. Non sì. riusciamo ad attirare i campioni, però lanciamo i giovani.
4: Sì, nello spazio.
5: Vabbè, lanciamo i giovani per gli altri.
4: Sì, esatto.
5: Certo, per
4: no, è veramente. Poi, vabbè, ieri ha chiuso, diciamo, gli argomenti carnevali con la gente di che sì. E oggi invece abbiamo potuto sentire anche le parole di Luciano Spalletti, che è tornato un po' sì. anche su quelli che sono i temi della Nazza. Secondo me ha detto un paio di bugie bianche. La prima bugia bianca è stata quando ha detto no, l'Europa League è una coppa seria, importante, difficile. Aspetta, che cosa ha detto? Te lo dico subito. Per lo scudetto la favorita è l'Inter, qua ha detto una verità, tirandogliela un po'. Europa League è una competizione di livello altissimo, non sarà facile. Non può dire, naturalmente, la dobbiamo vincere, però altissimo livello, la Juventus...
5: Per i bookmakers... La Juventus è la strafavorita.
4: Ho capito, Mirko, ma io l'ho detto ieri, se non arriva prima, massimo seconda nel maxi girone, intanto sotto al secondo posto vuol dire che hai perso i punti.
5: Io il giorno in cui c'è stato il sorteggio, eravamo qui con Ale e ho detto che la Juve deve vincere almeno 6 partite su 8.
4: Sì, almeno forse anche di più, e deve essere prima. Detto questo, poi anche negli incroci con le altre, le inglesi e le spagnole che ci sono veramente inglesi e spagnole di serie B, possiamo dircelo tranquillamente. Cioè, questa è una competizione.
5: In Premier mi pare ce ne siano 6 in Champions.
4: Appunto. Quindi tu quindi
5: immagino. Stiamo parlando della settima in
4: dalla settima a scendere, e non c'è il Chelsea che è arrivato a decima, pensa un po'. Però per dirti, qua capisco altissimo livello, virgola, noi puntiamo a vincere questa Europa League. Noi abbiamo le qualità per vincerla, ma non lo direbbe mai. Bugia bianca. Altra bugia bianca, quando ha detto lasciare 5 giocatori fuori dalla lista non mi ha fatto dormire la notte. Ora, hai lasciato fuori Zegrova, che non gioca manco in amichevole, un altro poco. Hai lasciato fuori Rugani, che tutto sommato, insomma, c'è o non c'è, non ce ne accorgiamo nemmeno. Turam, che tanto torna a gennaio, e qui poi parleremo anche di Turam. Hecator, che comunque fino adesso non si è manco visto, che si è sempre fatto male. E l'altro è Milik, che capisci bene, insomma, che non è che... Quindi,
5: guarda,
4: come fatta a non dormire? Cioè, secondo me...
5: Guarda, Enzo, chi ci ascolta può andare a recuperare sul mio canale YouTube. Avevo fatto un contenuto ieri mattina e ne avevo messi... Avevo ricordato che fossero 5, perché, attenzione, qualcuno diceva che ne dovevano star fuori 4, ma perché non avevano considerato una cosa. Cioè che doveva starne fuori uno da almeno 10 milioni... di peso a bilancio, da minimo 10 milioni di peso a bilancio, e quindi bisognava anche andare a guardare il peso a bilancio dei giocatori. Io ne ho messi 6, ho detto 5 di questi 6, il sesto era Gatti.
4: Certo.
5: perché comunque tra lui e Rugani c'era questa possibilità di scelta. Poi attenzione, Gatti non è stato messo fuori dalla lista UEFA, ma ha fatto di tutto per andare via, perché ha capito che comunque
4: non ha spazio.
5: Il suo spazio sarà limitato anche in questa stagione, quindi non era così difficile fare il Turam Thuram, che ovviamente starà fuori fino a gennaio e quindi era fuori già in automatico.
6: Certo.
5: Esterni d'attacco ne hai 6 ed è ovvio che per due posti. È ovvio che 2 giocano, 4 vanno in panchina, sono troppi. Non ha senso che tu ti porti dietro 4 esterni d'attacco in panchina. Uno sarebbe rimasto fuori, era chiaro. E quindi è rimasto Jegrova. La scelta è ricaduta tra Rugani e Gatti. Su Rugani perché non è CTP, e quindi perché è solo CTP per il campionato, cioè calciatore cresciuto nel settore giovanile, e quindi le scelte alla fine sono state anche abbastanza semplici, ma erano già dettate dagli acquisti.
6: Esatto.
5: Quando ieri è circolata questa voce, Cabal fuori da tutte le liste, a me è sembrata una voce strana, infatti non mi risultava, ma perché comunque Cabal non è voluto andare via, ha rifiutato tutte le proposte, eccetera, eccetera, però è l'unico che può fare il terzino sinistro alternandosi con Celik, che oggi è il titolare, perché Cambiaso, tra infortuni e tra il fatto che l'allenatore
6: non al limite considera... c'è Kelly, che potrebbe farlo, non è naturale suo posto,
5: ma però... Kelly non... ecco, diamo un'altra notizia per Spalletti: Kelly il terzino non lo può fare, gli preferisce addirittura Cop Miners. Quindi, questo per aggiungere carne al fuoco, quindi mai avrebbe lasciato fuori Cabal. Quindi mi pare, ora andremo a capire chi sarà il secondo escluso dalla lista Serie A, perché uno è Thuram, lo sappiamo, vedremo l'altro chi sarà, perché io temo che sia anche qui Jegrova
6: o Milik.
5: Però considera che limitarti in Europa League a 2 attaccanti, come ha fatto la Juventus fino a gennaio, ci può stare, sono 8 partite. Limitarti per 17-18 partite a soli 2 attaccanti, perché Ecator è rotto, non so se conviene. Quindi secondo me un terzo attaccante per un intero girone di Serie A, Spalletti se lo tiene.
6: Lì c'è da ragionarci un pochettino sopra. Sentiamoci un paio di note vocali, vai Fede.
7: Ciao Vincenzo, Paolo da Ferrari, innanzitutto auguri a te e alla tua famiglia.
6: Grazie.
7: Auguri.
6: Grazie.
7: Per quanto riguarda la Juventus, sono molto deluso dal comportamento di Thuram, perché oltre a ballare in spiaggia eccetera, poteva concentrarsi più sulla sua persona, secondo me non si è comportato bene. Ma da tutti quei francesi abbiamo una bruttissima esperienza. Per quanto riguarda la partita con il Milan, speriamo di vincere. E una domanda: il Circense, il giocatore calcetto lì, Jegrova, se n'è andato o è ancora lì?
6: No,
7: perché non si capisce bene oggi, non capivo se è in uscita o meno. Sono abbastanza.
6: Bravo, grazie per la domanda. Intanto, perché Jegrova tecnicamente, se va in Arabia, c'è ancora la possibilità che possa andare. Forse l'esclusione dall'Europa League può aprire una pista, no?
5: Sì, io ieri ho scritto una cosa, che l'idillio che non era mai iniziato con la Juventus ora rischia di finire molto male. Molto male, perché il calciatore pare l'abbia presa malissimo l'esclusione dalla lista UEFA, parte lo comprendo, però Spalletti è sempre stato chiaro su Jegrova. È un giocatore che copre poco campo, pochi metri di campo, e quindi questi giocatori qui a lui non piacciono. Non piacciono e Nico Gonzalez, per esempio, l'abbiamo raccontato sin dal primo allenamento, che appena lui l'ha visto, perché poi una cosa è vedere i giocatori da avversari, eccetera, un conto è vederli al campo d'allenamento. Quando lui ha visto Nico Gonzalez è rimasto letteralmente impressionato dai ritmi che ha in allenamento. Oggi stavo guardando l'ultimo video dell'allenamento, no? L'intensità che ci mette anche in esercitazioni normalissime è quella di un calciatore che vuole sempre dare il massimo. Poi ha questo limite, purtroppo, che spesso incappa in infortuni muscolari, però onestamente, tra Nico Gonzalez e Jegrova, no? Ecco, un'altra delle cose che abbiamo detto quel giorno con Ale, ho detto: guardate che tra Gonzalez e Jegrova Spalletti non ha alcun dubbio, cioè, perché tra due giocatori fisicamente fragili lui si tiene quello che ritiene essere più utile dei due, più utilizzabile, più funzionale, e indubbiamente Nico Gonzalez è più funzionale. Poi su Thuram volevo dire una cosa: è chiaro che oggi a posteriori tutti diciamo si doveva operare prima, a settembre era pronto, non era pronto a settembre, ma aveva iniziato a fare la preparazione, ottobre giocava a calcio. È chiaro che è stata adottata la terapia conservativa per cercare di essere a disposizione all'inizio di questa stagione, è andata male, la Juventus effettivamente aveva consigliato l'intervento chirurgico, però dire ragazzi tu sei mio dipendente, ti devi operare per forza, questa cosa non si può fare.
6: No,
5: tu puoi ovviamente dire al calciatore guarda, siccome adesso sei infortunato, siccome non ti sei voluto operare, ci sediamo e vediamo cosa possiamo fare, magari mi lasci qualcosa del tuo stipendio. Questo magari con i legali, non so cosa che strategia.

0: proprio a me l'atteggiamento. Cioè io, a parte i piedi, no, perché insomma i tiri di David abbiamo visto, i tiri di Nico,
1: ecco, guarda Enzo, cioè, tanti video ci sono in rete, guardate l'allenamento, l'ultimo allenamento,
0: sì, visto
1: io. E guardate il video di David giusto, ragazzi, all'Atletico Madrid, ragazzi. Guardate il ritmo a cui vanno gli altri giocatori di Simeone, guardate il ritmo che ha lui,
0: è imbarazzante
1: in allenamento.
0: È imbarazzante.
1: No, sai che hai sottolineato una cosa bella, Enzo, cioè Sarr dopo il mondiale ha avuto un infortunio muscolare dal quale ha recuperato. Ora, in che condizioni è? De Zerbi ha detto che l'ultima partita non lo ha convocato per via di questioni di mercato, quindi altrimenti l'avrebbe convocato. Questo ci lascia pensare che sia abile e arruolabile.
0: Sì.
1: Ora ha iniziato un nuovo lavoro con un nuovo staff, vedremo se domenica sera andrà in panchina, escludo che giochi dall'inizio sicuro, vedremo se sarà convocato oppure se lo rivedremo la prossima partita, lo vedremo per la prima volta, scusatemi, la prossima partita col Sassuolo. Avevi fatto un appunto su un altro centrocampista, se non sbaglio.
0: Sì, no, con Miners, detto, speriamo che magari...
1: Ah, ecco, con Miners. Allora, secondo me l'intervista di Spalletti dice tutto, perché lui dice bisogna, più o meno, riassumo, lasciarlo tranquillo di andare a riacchiappare le cose che lui sapeva fare. Questo è il sunto di quello che dice Spalletti. Cosa sta dicendo sostanzialmente? Che le sue qualità tecniche non sono mai state in dubbio e noi nemmeno le abbiamo mai messe in dubbio, perché un giocatore che nell'ultimo anno di Atalanta fa 15 gol e 15 assist, comunque in questa Serie A, è comunque un giocatore di livello, non è l'ultimo arrivato. Ora, se Spalletti dice bisogna lasciarlo tranquillo, torniamo sempre allo stesso discorso che si fa e che molti negano, ovvero che mentalmente non sia tranquillo, ovvero la maglia della Juventus sia per lui un peso, gli mette una pressione che non riesce
0: a gestire,
1: a sostenere. E rimango della mia idea, cioè quella che ho sempre detto qui nelle nostre trasmissioni: per il suo bene, oltre che per il bene della Juventus, dovrebbe cambiare aria, perché ha bisogno di sbloccarsi, di liberarsi di questi pensieri che lui ha, perché questi pensieri ce li ha perché è lì, pensieri che evidentemente all'Atalanta non aveva. Qui ha questi pensieri, ha questo fardello, te li togli solo se vai via, se sì, cambi ambiente. Sì, sì. Poi attenzione, se dovesse rinascere, siamo i primi ad essere felici. Siamo i primi ad essere felici perché la Juventus ne ha bisogno. Oggi la Juventus ha 4 centrocampisti contati.
0: Esatto.
1: E uno di questi è Koopmeiners.
0: Esatto.
1: E quindi dobbiamo essere contenti. Però ripeto, anche per quello che dice Spalletti,
0: io penso che insomma lui debba, sai, quelle. A volte capita che nella stagione in cui meno ti aspetti lui, perché punti l'attenzione su Sarr, forte madre, ti faccio l'ultima domanda su di lui, magari affari spenti, gli arriva la palla, poi trova quella leggerezza che aveva prima all'Atalanta. Hai visto?
1: Di Sarr sembra che comunque a Spalletti piaccia, perché tra l'altro ho detto una cosa che ho notato subito, perché mi sono andato a guardare dei video, non c'erano partite purtroppo, ho cercato di guardarne il più possibile, perché da un video solo di 2-3 minuti non capisci nulla. Lui ha davvero questa qualità di essere
0: in ogni angolo del campo,
1: al limite dell'area avversaria, e poi con la sua falcata tornare subito al limite della nostra area e ricominciare una nuova azione. Lui ce l'ha, è un giocatore, è un centrocampista tutto campista nel vero senso della parola, cioè va da tutte le parti. E poi ripeto, da uno così, leve lunghe, corsa, passo felpato, ti aspetti magari che non sia tecnicamente, però invece secondo me ha anche una buona tecnica individuale e una buona tattica individuale di squadra.
0: No, quindi, è vero,
1: secondo me a Spalletti piace molto.
0: Mirko, l'ultima domanda te la faccio su Foltmade. Sì, perché lui ha detto, e te lo vado proprio a citare testuale, non a memoria.
1: È bella questa, perché c'è una piccola bacchettata e poi c'è un complimento. Ha messo tutto dentro.
0: Allora, io trovo soltanto la cosa futura, cioè nel nostro riporto sul sito. il tetto.

0: Francesco deve diventare un finalizzatore, che è una frase che mi accende una speranza grande così, cioè Spalletti può trasformare questo attaccante che magari è poco avvezzo al gol ma grande qualità e grande fisicità in un attaccante completo anche d'area di rigore?
1: Guarda, lui fa molte esercitazioni, io ho avuto la fortuna di avere dei video integrali degli allenamenti del Napoli e sto vedendo che le stesse esercitazioni le fa anche alla Juventus, senza opposizione, contro zero si dice in termini tecnici, è vicino all'area di rigore, cioè simula delle azioni e poi lui si mette lì sulla linea di fondo e chiama i movimenti degli attaccanti in area di rigore per spingerli ad entrare più dentro possibile. Quindi Spalletti insiste tanto su questi movimenti. Sicuramente Voltemare, se alcune cose non le ha mai fatte con gli altri allenatori, con Spalletti le apprenderà. È bene sottolineare sin da subito che non sia una vera prima punta, anche se alto 1,98 m, perché è un tutto attaccante, ecco,
0: continuiamo sì, questo ecco, dal tutto campista al tutto attaccante.
1: A tutto attaccante, perché lui svaria molto, gli piace anche tanto cercare di girarsi non solo per cercare la porta, ma per cercare anche i compagni che si buttano dentro, cioè è un attaccante molto generoso, molto generoso. Eppure essendo alto non fa dello spalla a spalla il suo punto forte, ecco, forse in quello, perché per esempio gol di testa io ne ho visti fare, però non è così prepotente, no, come ti aspetteresti da un giocatore alto in quel modo, no? Da quel giocatore alto così ti aspetti uno stacco di testa prepotente che va, invece lui è un pochettino così, quindi credo che Spalletti si riferisca a questo, cioè gli stia dicendo: guarda che tu hai delle caratteristiche, giochi molto per la squadra, giochi molto per i compagni, sei molto relazionale, come piace a me, però devi essere un po' più cattivo e individualista.
0: Esatto, e vediamo
1: questo
0: se
1: che gli chiede.
0: Se riesce in questa missione è una croce o una delizia, cioè la delizia è che magari abbiamo un attaccante esagerato. La croce è che fai diventare un attaccante forte da ridare al Newcastle, perché poi a quel punto quelli se lo tengono e sarà difficile strappare.
1: Diciamo che c'è un accordo sulla parola per ritrattare.
0: Sì, sì, ed essere il primo club che può dialogare, però chiaramente poi la cifra la faranno loro e vediamo che cifra sarà eventualmente.
1: Sappiamo che comunque già gli accordi scritti valgono tanto e non quanto, figuriamoci
0: quelli verbali,
1: però,
0: bravissimo.
1: Però una parola
0: c'è una parolina. Mirko, grazie, un grande abbraccio, Mirko Nicolino.
1: Ciao
0: Mirko, noi ci prendiamo una breve pausa, ci ritroviamo tra poco, non vi lancio quesiti che sono tanti messaggi che sono arrivati, lo lancio dopo, un bel quesito e vi aspetto.
2: Due colori, due voci. La prima radio sportiva del mondo bianconero che segue la tua squadra.
3: Radio Bianconera. Radio Bianconera. L'unica che conta.
2: Quando parliamo di oro e argento, scegliamo la sicurezza e la professionalità di Oro Grande, Banco Metalli autorizzato da Banca d'Italia. Troverai Fabio e Federico nella nostra sede di Torino in Largo Orbassano 75B, dove potrai vendere oro e argento con trasparenza, pagamenti immediati e assistenza clienti dedicata. Oppure, con un semplice click, potrai acquistare lingotti e monete visitando orograndeshop.it, l'e-commerce di riferimento dei metalli preziosi. Seguici sui principali canali social e per aggiornamenti e quotazioni su orogrande.it o contattaci al numero verde 800 505 333. Oro Grande, l'oro spiegato bene, pagato meglio.
4: Ciao ragazzi, buonasera, ciao Vincenzo. Allora, innanzitutto auguri Vincenzo, va bene? Auguri perché te lo meriti. Poi un'altra cosa che volevo dirti, vabbè, Calciopoli sono delle parole di Giraudo, impeccabile, ma tanto ormai si sono tirati fuori anche con gli ultimi arbitri dopo la Compagna Bella, si sono cacciati loro da soli. E quanto riguarda il mercato, impeccabili, 8, e speriamo che dagli e ritagli, vuoi vedere che quest'anno abbiamo iniziato a maturizzarli di critiche, soprattutto sabato prima della partita. Facevamo saltare tutto, non serve nessuno, fallimento e tutto. Vuoi dire che quest'anno sarà la volta buona?
5: Ciao ragazzi, buonasera, sono Enzo da Roma. Se mi permettete, volevo dire la mia del caso Giraudo. Non solo si riscriverà la storia, sempre detto, e il più grande di tutti era quello che gestiva e comandava, grandissimo professionista di una competenza immensa. Finalmente è stata anche la persona con la quale ha detto, senza mezzi termini, delle bordate a Luciano Moggi, con la quale io personalmente non nutro nessuna simpatia, anche riconoscendo i suoi meriti, ma ha fatto capire non solo che comandava lui, che aveva il potere di firma, ma poi in effetti ha detto anche che c'erano delle persone come l'immenso Boniperti e Gabetti che non volevano neanche.
6: Ciao Vincenzo, Ivano da Bellinzago. Le perplessità che hai tu le abbiamo anche tutti noi tifosi. Si ha sempre l'impressione che questa società non riesca a fare la società, nel senso che è 3 mesi che dura, è 2 mesi almeno che dura, non sta bene. E si è arrivato a questo punto qua. Abbiamo tenuto in sospeso Ildiz, che è 3 mesi che non gioca per un fastidio. Adesso poi si è fatto male anche al piede, per cui secondo me si è preso la palla al balzo e non si è detta tutta la verità. È stato mascherato l'infortunio il piede, secondo me, anche per sistemare il ginocchio, ma va bene così. Il problema è che è stato tutto slittato in là e adesso chi ci rimette sono mesi e mesi di campionato, sia per uno che per l'altro.
7: Radio Bianconera,
3: l'unica che conta.
2: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus. Interagisci con noi e partecipa alle nostre trasmissioni. Fai sentire la voce del tifoso bianconero che è in te. 340 54 25 324 per i tuoi WhatsApp e messaggi vocali. Radio Bianconera, l'unica che conta.
0: Allora, comincio come sempre facendovi complimenti. Ho sentito i messaggi che adesso andavano nel carrello dei messaggi e, come al solito, tante letture molto giuste, tante riflessioni molto sagge. E, leggo anche quella di Fabio da Torino, che scrive: secondo me si sta creando un po' di confusione sul tema attaccanti. Il bomber alla Higuain che segna i gol a Grappoli vale per il 4-3-3. E aggiungo io, Fabio, non te lo puoi permettere in questo momento un attaccante da quella di quella qualità, ecco, sotto porta. Mentre per il 4-2-3-1 il centravanti tipo Mandzukic, che di solito non segna molti gol, perché lavora per far segnare i tre giocatori sulla tre quarti. Quindi se Spalletti gioca 4-2-3-1, il problema non è se i due attaccanti segnano più o meno gol, il problema è se gli attaccanti non fanno il lavoro per far segnare i tre giocatori sulla tre quarti. Allora, è una lettura che ci sta, Fabio, e che ci riporta anche a vedere chi sono i giocatori sulla tre quarti. Allora, da Ildiz, quando ritornerà, ci aspetteremo più gol o comunque un contributo in termini di gol più alto, e probabilmente ci sarà, perché l'aspetto positivo dell'infortunio, che sembra un ossimoro, però insomma, dell'infortunio che ha corso a Ildiz, è che è un infortunio dal quale poi tu rientri completamente. Non è un infortunio muscolare, non è un infortunio ai legamenti. Una volta che si è calcificato tutto, insomma, che l'intervento al piede ha fatto il suo corso, lui poi è abile, arruolabile, anche riposato, e quindi probabilmente riuscirà finalmente a dare il 100% di quelle che sono le sue qualità e porterà dei gol. L'altro che deve portare gol è Conceição, che abbiamo già visto cambiare in qualche modo in questa stagione, perché Spalletti gli ha cambiato anche un po' i movimenti, no? Perché sì, la maggior parte delle volte lo vediamo largo a destra, a saltare l'uomo, a fare lo scarico al centro, però poi lo abbiamo visto anche puntare centralmente la porta, a centrarsi, e una volta ha preso il palo, una volta ha trovato il gol, è un giocatore che sta anche cercando di inquadrare un po' meglio la porta. Un po' sfortunato, devo dire, però sta lavorando sulla precisione. Io ci metto alla Ibegovic e spero che Spalletti faccia un bel lavoro con lui, perché questo è un giocatore che ha un tiro formidabile, lo ha detto lo stesso Spalletti, che sicuramente deve avere il tempo di entrare nei meccanismi della Juventus, del calcio italiano, eccetera eccetera, però bisogna che giochi, e sono convinto che prima o poi esploderà. Spalletti deve fare però un ottimo lavoro con lui, mettere da parte il fatto l'ha voluto passare, cioè è un giocatore forte, lo ha voluto la società, va valorizzato, e lui è un altro che ti può portare in dote i gol. Dopodiché ci sono però Voldemade e Colomani. Colomani deve cercare di portare i suoi gol, e ce li aspettiamo. Lui, quando è alla sua prima esperienza alla Juve, pronti via, entrò e segnò subito il gol al Napoli, e segnò il gol al Como, e segnò sul rigore. Sembrava un altro giocatore rispetto a quello che abbiamo visto fino adesso. Quindi secondo me questa è un po' una brutta copia di un giocatore che poi i suoi gol li farà. Portemade è un giocatore che sì, può aprire gli spazi, può essere, avere quella fisicità per permettere poi all'Ildiz barra Nico barra Bogà di turno su una parte e ai Consesao barra Jegrova sull'altra parte di riuscire a trovare il gol. Forse siamo un po' più sulla sinistra coperti che non sulla destra, trovare la via del gol con i suoi movimenti. Però è importante che Spalletti lo trasformi anche in un finalizzatore, perché poi parliamo di un giocatore che comunque se aumenta il numero di gol e la sensibilità sotto porta diventa un attaccante aggiunto che può permettere a Spalletti anche di variare un pochettino sul modulo. Poi serviranno anche gli inserimenti dei centrocampisti che trovino la via del gol anche loro, perché anche quello fa sicuramente molto la differenza. Nota vocale, vai Rossi.
7: Ragazzi, buonasera, Fabrizio di Castellammare di Stabia.
0: Ciao Fabrizio.
7: Volevo sollevare un quesito. Alla luce dell'operazione di Thuram, io sono più preoccupato di mister Spalletti, perché a conti fatti sono usciti Azic e Miretti, Thuram fuori 4 mesi ed è entrato il solo Sarr. Ma in termini puramente numerici, io credo che siamo molto in difficoltà, perché se Cup Miners è quello visto nei precedenti 2 anni, abbiamo solo 2 centrocampisti, Douglas Luiz e Locatelli, e la scommessa non perché non sia valevole, ma perché sappiamo tutti i tempi di inserimento nel campionato difficile come il nostro. Volevo un vostro parere fino alla fine.
0: No, come al solito vi faccio i complimenti anche su questa lettura, Fabrizio, perché è giusta. Ne abbiamo parlato adesso con Mirko, abbiamo 4 centrocampisti al momento, quindi, e lo avremo a lungo, perché poi comunque devi recuperare, hai salutato, viva Dio, mi viene da dire, Arthur, hai dovuto salutare Miretti, è chiaro che probabilmente un altro centrocampista ti serviva. L'infortunio di Thuram non ci voleva, poi tornerà, ma tornerà già a gennaio, quando non è che le cose sono fatte, perché in Europa League bastano quelli che ci sono, in campionato bisogna tirare la carretta e cercare di fare quanti più punti è possibile, e arriviamo a quello che ho detto circa la partita che sarà fondamentale, vi spiegherò tra poco perché, col Milan. Ma dopodiché l'inserimento di Sarr deve essere veloce, il più veloce possibile, perché altrimenti siamo oggettivamente contati. Poi uno può dire sì, giochiamo fondamentalmente però con 2 centrocampisti e fondamentalmente abbiamo recuperato Douglas Luiz, che sta riuscendo ad avere maggiore continuità, si sta lasciando andare meno agli errori che a volte fa, sta ritrovando un po' quella visione di gioco che lo rende speciale, un giocatore importante, deve aumentare nella velocità, deve aumentare nei giri del motore, e vabbè, Locatelli te lo trovi sempre lì che ti dà una mano dal punto di vista della rottura del gioco, del recupero, gli tackle, il recupero palla, eccetera eccetera. Sulla velocità dell'impostazione non è il suo mestiere, questo lo sappiamo, glielo abbiamo più volte imputato ed è effettivamente una mancanza. Con Miners magari se si riaccendesse con Miners tu potresti aspettare Thuram con maggiore serenità e tranquillità. Il problema è che una rondine non fa primavera, come ho detto, ne dovesse fare 6 di fila così come l'ha fatto nell'ultima gara di campionato, non mi convincerebbe ancora al 100%, perché voglio anche provare a sperare che Spalletti riesca a trovare finalmente il bottone giusto per riaccendere con Miners, però sono anni veramente di grande delusione da parte di questo giocatore, quindi ancora non mi fido e penso che facciamo bene a non fidarci. Dopodiché, se hai 2 centrocampisti in un 4-2-3-1, ecco che i gol poi ti devono arrivare soprattutto dalla batteria dei 3 dietro la punta, dalla punta naturalmente, e i 2 lì davanti per adesso, insomma, può essere Locatelli e Douglas Luiz come è stato fino adesso, si potrà inserire eventualmente Sarr, c'è cioè con Miners, insomma la speranza è che poi Thuram, quando recuperi al pieno delle sue condizioni. Altra nota vocale, Rossi.
8: Ragazzi, buonasera Alessandro.
0: Ciao
8: da
0: Ale.
8: Farma, oltretutto. E, ma io dico che comunque sia il comportamento della società con Thuram lo vedo identico a quello che è successo con Pogba, ve lo ricordate? Cioè, quindi io penso che... Cioè, bisognerebbe anche imparare dalle dagli errori fatti in passato, al netto che comunque poi anche il giocatore, oltretutto che ha anche alle spalle un babbo con un po' di esperienza e del soprattutto nel settore, non capisco perché far passare tutta l'estate per non... ora quest'ora poteva essere già a posto.
0: Alex. Sì, questo è un altro tema che comunque vi ha diviso per adesso, perché insomma c'è chi dice no, l'operazione deve essere l'ultima e quindi bisogna cercare di recuperarlo il più possibile. La Juventus un'idea se l'era fatta, e questo è il punto che dobbiamo appurare. La Juventus non poteva imporre l'intervento a Thuram. Se è vero, come è vero, come ci ha raccontato anche Mirko, e comunque la Juventus gli aveva suggerito l'intervento in tempi non sospetti, e lui e lo staff in generale hanno deciso di rimandare l'operazione fino alla fine, è un concorso di colpa, se vogliamo, quindi non diamo solo la responsabilità al giocatore. Dopodiché devo dire che questo è un aspetto che si sta verificando un po' ovunque, questo non per giustificare, perché per esempio la vicenda McTominay, che sapete, della aritmia benigna, pare che, oggi ne parlavo con i colleghi da Napoli, in realtà a Napoli lo sapessero già da un po' che c'era questa possibile problematica, l'hanno trascinata e poi adesso non potevano trascinarla più, per cui è molto delicato poi convincere i giocatori, la salute è coperta dalla privacy, convincere i giocatori a fare l'intervento non è un obbligo, ma li devi provare a convincere. Poi magari il giocatore voleva sperare in una convocazione nazionale, dubito, oppure voleva rimandare l'intervento e che dicevano ma io ce la faccio a recuperare, magari oggi mi sento meglio eccetera, però poi dopo non recuperi, dopo però resta il danno di una società che è rimasta con difensori contrari. Giustamente qualcuno dice no, però non dimentichiamoci, dice Stefano da Bardonecchia, di McKennie. Io McKennie non lo considero nei centrocampisti, Stefano. McKennie, a parte che è un jolly, quindi sicuramente lo puoi mettere all'occorrenza, dicevo, mettiti davanti, nei due davanti, lo fa, gli dice mettiti a sinistra, lo fa, gli dice mettiti a destra, lo fa, gli dice mettiti a porta, lo fa, gli dice mettiti a fare l'attaccante, l'ha fatto, metti a fare la seconda punta, l'ha fatto. Io McKennie lo vedo più come uno dei tre dietro la punta e quindi nella batteria dei tre nella zona centrale, però sicuramente lui potrebbe anche ricoprire quel ruolo. Però per avere una coppia solida, forte nei due davanti alla difesa, ecco, McKennie magari è quel giocatore che non ti dà quella garanzia di andare a recuperare palla, di metterci il fisico, è più un giocatore che devi sfruttare nell'inserimento e nel dinamismo, nella dinamica di gioco della squadra. Allora, leggo un po' di altri messaggi. Un problema grosso, dice Marco della Juve, sono anche i tifosi, basta puntare il dito su questo o quel giocatore, ti fate Juve se ce la fate. Però è anche giusto, Marco, che magari i tifosi, senza eccedere in quelle che possono essere dei pregiudizi che sono sempre sbagliati, esprimano la loro su quei giocatori che magari non hanno dato una grande resa. Svincolati in giro non ce ne sono, dice Marco, e in realtà ce ne sono anche, però non sono giocatori che magari fanno a caso della Juve. Soprattutto ricordiamoci che la Juve ha ancora 29-30 giocatori, adesso ho perso il conteggio, non può ulteriormente aggiungere, motivo per il quale non ha preso Tagliafico, perché non è partito Caballa. Buonasera, avete visto il video della presentazione di David? Pensavo fosse una fake, invece no, guardatelo, vi prego. Sì, Gagliano, lo abbiamo visto. Purtroppo con il centrocampo a due ci facciamo infilare 2-3 volte a partita dalle ripartenze avversarie, rischiamo di prendere gol, non siamo inoltre capaci contro le piccole di tirare fuori dall'area, facciamo una marea di giocate inutili in avanti. Col Milan però, se non credo si chiuderà in difesa, sono fiducioso, dice Pino. E Pino dice un'altra cosa importante e interessante, ne parlavo ieri anche qui proprio con Alessandro, quando dicevo che ho notato questo della Juventus, purtroppo, cioè noi magari arriviamo, facciamo una partita totalmente in dominio, cerchi di arrivare al gol e fai una fatica pazzesca, quando arrivi immediatamente dopo il gol le squadre che si sono chiuse ti attaccano, quando ti attaccano tu magari non ti aspetti che loro abbiano anche dei meccanismi offensivi, diciamo così, e vengono fuori un po' le fragilità di quella diga davanti alla difesa che non tanto funziona, tant'è che col Frosinone a un certo punto abbiamo rischiato di prendere gol, tant'è che anche nell'ultima partita abbiamo rischiato di prendere gol e dovevamo insomma cercare naturalmente di riuscire a evitare queste ripartenze, perché poi diventa complicato se tu dopo una fatica enorme per fare gol subisci subito un altro gol in ripartenza, o perché magari ti addormenti, o perché comunque commetti qualche errore. Lo stesso Parma, no? A un certo punto, dopo che ha preso il gol dell'1-0, subito si è fatto tirare avanti e Vicario ci ha salvato con quel doppio intervento più il secondo del primo. Se prendevi gol e sapevamo che Di Gregorio a porta, lo prendevamo il gol, questo è poco, ma sicuro. Ecco che poi ha anche il contraccolpo di doverti rimettere a giocare, che questi si mettono dietro, poi però quando partono magari tu non sei allenato a capire come ti vengono ad attaccare, perché hai sempre tu la palla, quindi bisogna farsi trovare pronti, con una difesa molto, una protezione della difesa molto importante. Rossi, sentiamoci qualche altra nota vocale.
9: Ciao, sono Roberto da Bologna. Ciao, io vorrei fare una domanda, no? Sento parlare che Spalletti vuole trasformare Walter Med in un centravanti prolifico, in molti lo mettono che gioca lui, Colomone non viene più considerato. Io vorrei chiederti quale sarebbe la logica di valorizzare un giocatore come Woltemade. Che è un prestito secco che torna indietro alla fine dell'anno e poi dopo tu puoi rinegoziare se loro lo vendono, perché se questo lo trasformi in un bomber ti fa 25 gol, se lo riprendono o se lo tengono lo vendono ai migliori offerenti e dopo tu se hai la prelazione, ma se chiedono 100 milioni l'hanno pagato 80 a discapito di Colomwani, che invece è un investimento da oltre, da quasi 100 milioni. C'è una logica in questo?
0: Sì, la logica c'è, perché
9: io,
0: Roberto,
9: non ce la vedo, se me la puoi spiegare te.
0: Sì, la logica c'è, la logica è la Juventus, cioè andare a trasformare Woltemade in finalizzatore, come ha detto Spalletti e come è il suo obiettivo, e speriamo che ci riesca, è un obiettivo importante, non significa che viene panchinato Colomani. Se no torniamo al discorso dell'anno scorso, che il signor Vlahovic ha tirato fuori, ha detto sono arrivati nuovi, Openda e David, io ho accettato, mi sono messo in panchina, che era l'ultimo anno di contratto, tipo qua, non era quello il problema. Chiaramente lì però si diceva Vlahovic è l'ultimo anno di contratto, io intanto cerco di lavorare su quelli che ho appena preso e che dovranno restare alla Juve, per capire anche se questi hanno un valore, possono restare alla Juve o se li devo mandare via, o comunque io ci devo lavorare con quelli che sono arrivati. E lì era un discorso. In questo caso Colomani è della Juve, è stato l'acquisto più importante della Juve in termini economici in questa, in questo calciomercato. Spalletti ha dato una legnata che veramente la metà bastava, poi ha fatto un po' un passo indietro e se l'è coccolato un po', però gli ha dato una bella legnata, ha rettificato leggermente, però è stato pesante quello che ha detto di Colomani. Speriamo che lo riesca ad accendere, ma è chiaro che non verrà accantonato Colomani, verrà fatto il lavoro su Colomani. Allo stesso tempo però, Roberto, devi fare anche un lavoro su Woltemade per trasformarlo in finalizzatore, ma trasformarlo per il Newcastle, no, trasformarlo per la Juve quest'anno intanto. Perché se Spalletti con pochi allenamenti in 2-3 partite riesce a trasformarlo in uno che trova anche la porta, e abbiamo visto che Malen, mentre in Premier era in panchina in Italia, ha fatto gol a grappoli, metti che questo ti fa gol a grappoli, poi dopo ci si siede, si parla e si vede, però io intanto ho bisogno di valorizzare o di trasformare questo giocatore per renderlo funzionale e utile alla Juventus e agli obiettivi che ha la Juventus quest'anno. Cioè se io riesco a trasformare questo giocatore in un bomber, intanto me lo godo io quest'anno, e soprattutto non è che me lo godo visivamente, me lo godo perché mi porta punti e mi porta trofei eventualmente. Poi dopo è chiaro che essendo in prestito tu dici sì, gliel'ho preparato per loro, e poi magari ci si siede al tavolino, se dovesse crescere e diventare un importante finalizzatore si prova a trovare una soluzione con un dialogo che il Newcastle ha promesso alla Juventus e la possibilità di discutere anche sulla cifra eccetera, così come però se questa trasformazione non dovesse riuscire ad andare in porto e dovesse essere un po' il David, non lo sarà mai perché è veramente difficile arrivare a quei livelli, essere il David della situazione, è chiaro che tu a quel punto dici ok, non ha funzionato, ciao, e per me non è un rischio, quindi fondamentalmente lo valorizzi per la tua stagione, per portarti i trofei, e poi dopo si vedrà, del domani non v'è certezza, come diceva il poeta. Altra nota vocale, poi ci fermiamo per l'ultima pausa, ultima mezz'ora insieme, vi lancio il tema e c'è Quintiliano.
10: Ciao ragazzi, le porre da Fucecchi. Allora, su Vlahovic gli voglio ricordare che è andato a giocare un campionato minore in confronto a quello nostro. Vabbè, noi ora il campionato italiano è abbassato parecchio il livello, però sicuramente siamo molto molto più forti la nazionale italiana è più forte del campionato turco, diciamo, e squadre di club italiane sono più forti di quelle turche, a prescindere, perché Galatasaray con noi sì, aveva vinto 5-2 all'andata, ma il ritorno si è fatto vedere solo Civerdi, poi lasciamo perdere che è stato giocato anche in 10, ora lasciamo perdere quello. Però Vlahovic non può parlare tanto perché ha preso 12 milioni, è un giocatore che non ti stoppa neanche il pallone, perché da noi non ce la faceva neanche a toppare il pallone, dovrebbe stare di morto ma di morto zitto, perché sta sputando e ha sputato sul piatto dove ha mangiato, ok?
0: Sì, no,
10: e poi un'altra cosa, sì. Secondo me, poi parlo di un altro discorso, gli acquisti più giusti della Juventus, io l'ho detto dall'inizio, e sono stati Daglar Luiz e anche il ragazzo bosniaco, perché Daglar Luiz è tornato motivato, perché lui era forte anche quando era in Inghilterra, quando noi l'abbiamo comprato, però si è trovato in un contesto completamente diverso, un campionato diverso.
0: Chiaro, concetto lungo, tagliamo un attimo giusto perché siamo alla pausa, io su Vlahovic adesso non vi preoccupate che sul mio, già mi sono espresso, adesso l'ho asfalto anche su Facebook, quindi poi dopo scatenatevi con i commenti lì sotto. Allora, intanto ci avviciniamo alla sfida contro il Milan. Dicevo, è una partita fondamentale, secondo me. Tu dici alla terza già è fondamentale. Sì, l'anno scorso abbiamo visto, anche due anni fa, ne vinci tre di fila. L'anno scorso, se non erro, con l'Inter addirittura, eravamo tutti in brodo di giuggiole, poi dopo abbiamo visto cali preoccupanti e drammatici. Quindi, anche dovesse arrivare una vittoria, calmi, tranquilli, buonini, vediamo la continuità. Però è un turno in cui... Allora, quali sono le squadre su cui oggi è tornato Spalletti, le 7-8 squadre? La Fiorentina penso la possiamo già allegramente mettere da parte, però l'Inter, il Milan, il Napoli, la Roma, la Juventus per l'appunto, il Como, l'Atalanta, ok? In questo turno di campionato già c'è Roma contro Atalanta, Inter contro Napoli e Juve contro Milan. Una vittoria significherebbe fare punti sul Milan, una delle 7-8 squadre, le 7 sorelle, chiamiamole così. Punti su Inter o Napoli o tutte e due, punti su Roma o Atalanta o tutte e due, quindi è prestissimo, però sai, quando cominci già a mangiare punti all'inizio, poi sono i punti che alla lunga ti possono tornare utili, ecco perché questa partita è assolutamente fondamentale da vincere. Con largo anticipo, poi domani entriamo invece in quelle che potranno essere le scelte di Luciano Spalletti, io in quest'ultima mezz'ora vi chiedo già che partita vi aspettate. Le ultime due sono state molto deludenti nello scorso campionato. Che partita vi aspettate in questo Juventus-Milan? Ditemelo che ne parliamo tra pochissimo.
2: Due colori, due voci.
3: La prima radio sportiva del mondo bianconero
2: che segue la tua squadra.
3: Radio Bianconera,
2: l'unica che conta. Fuori di Juve, il pianeta bianconero come non l'avete mai sentito raccontare. Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport, per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione. Colpo di tacco. Segui su Radio Bianconera ogni singola partita della Vecchia Signora, Coppa, Campionato, in casa o in trasferta. Tutte le gare ufficiali della squadra bianconera in Colpo di Tacco. Ogni volta che gioca la Vecchia Signora, scendi in campo con noi, dal pre-partita passando per la cronaca e i commenti al fischio finale. Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
3: Siamo in onda per i tifosi e per chi vive ogni giorno solo la passione bianconera. Milioni di supporter nel mondo e in Italia. Fai parte di un'immensa famiglia che raccontiamo ogni giorno. Benvenuto a casa. Sei su Radio Bianconera, l'unica che conta.
0: L'ultima mezz'ora insieme, scarsa mezz'ora insieme, poi già pronto Quintiliano. Ma te sono cresciuti i capelli, Quintiliano? Non ci avevo fatto caso. Ti sono cresciuti i capelli? E in genere venivi qua proprio come me, Santarelli, invece mo sembra quasi tipo che fai il codino in testa. Vabbè, comunque, po' che non lo vedevo. Cioè, l'ho visto ieri, ci ho fatto caso. In attesa di Ildiz, dice il nostro amico, per aver fatto un semplice 4-4-2 con Sesau, Nicola Beco, Ciobocà sugli esterni, Voltemade o Colo davanti, ormai lo chiamerete in mille modi diversi. Ciao Marangio, ti chiedo un parere per la partita contro il Milan. Credi che vedremo in campo qualche nuova opzione o pensi che Spalletti tenderà a fare la classica partita Juve-Milan da pareggio noioso? Fammi sapere. Dudu da Alba. Allora, tanto questa domanda l'ho fatta a voi, ma giustamente tu la giri a me e io ti rispondo. Secondo me sarà una partita estremamente diversa, perché sono... Allora, l'anno scorso si erano create delle situazioni per cui tutto sommato li si è portato a casa quel punto che poi alla fine non ti è servito né al Milan né alla Juve, perché poi indovinate chi è che sono rimasti in Europa League? Ecco qua, Milan e Juve. Periodi diversi, situazioni complicate e soprattutto dall'altra parte c'era Allegri che tendenzialmente porta la partita a essere un po' noiosa e a vivere di fiammate. Amorim invece ha dimostrato di avere un imprinting totalmente diverso. Il Milan, a differenza della Juve, verticalizza molto di più. Lo abbiamo visto nelle tante occasioni costruite anche contro il Venezia, si hanno concretizzato poi nel finale e poco avrebbero potuto concretizzare molto di più, però hanno quella capacità e quella velocità nel concretizzare. Bella anche l'intuizione, secondo me, di mettere Rabiot a fare il trequartista, ma è una squadra molto pericolosa ed è molto speculare al gioco della Juventus, cioè ti aggredisce, recupera palla e verticalizza subito. La Juventus ti aggredisce, recupera palla e si allarga e cerca di allargare le maglie. Perché dico che sarà diversa la partita? Perché sono due squadre che secondo me questa volta non rinunceranno ad attaccarsi e hanno uno spartito simile che da un certo punto di vista ti può portare a pensare che si possano annullare, ma nelle quali evidentemente poi prevarrà chi riuscirà ad avere la lettura maggiore e chi riuscirà a sbloccare di più la partita. Il Milan peraltro dietro non si è rinforzato in difesa, ha perso Gabbia per infortunio, così fanno male qualcuno anche dalle altre parti, non soltanto i nostri, e ha reintegrato Tomori, che però... non è che entra come una Pasqua dopo essere stato messo fuori rosa, e non è certamente poi quel grandissimo difensore. Molti di voi l'avrebbero voluta la Juve, io personalmente non ero molto attratto dall'idea di prendere Tomori. Quindi secondo me il Milan ti concede di più dietro, però graffia meglio davanti, perché c'è un attaccante un po' più feroce, più che vede la porta, che sente la porta, è costata anche una cifra blu. La Juventus invece, come dicevo, è più brava a coprirsi, o comunque più attrezzata dietro, c'è cioè i Bremer, c'è cioè Lukumi, ed è un po' più, va un po' più in difficoltà nel trovare la via del gol, ma trova più soluzioni. E lì davanti poi non ci dimentichiamo che il Milan ha comunque Mike Maignan in porta, e quindi là poi bisogna essere doppiamente bravi. Sentiamoci un po' di note vocali, poi vi leggo i vostri testuali a proposito della partita, di come ve la immaginate. Vai Rossi.
11: Ciao Marangio, buonasera, sono Igor.
0: Ciao Igor.
11: Io ci avrei un pensiero, nel senso, sentiamo, una aspettativa, un desiderio, che la Juve, come a differenza di tutti gli altri anni che parte sempre per vincere lo scudetto, quest'anno partiamo così, senza darci delle aspettative. Partiamo, guardiamo partita per partita, dopo partita, quel che succede. Ma non solo noi la squadra, soprattutto noi juventini, e dico juventini drughi, noi juventini all'acqua di rosa.
0: Sì, capisco.
11: Così vediamo un po' che succede, così la vediamo partita per partita. Poi se quei 4-5 giocatori /6 rendono un po' di più o di molto di più rispetto a quelle che sono le aspettative, vediamo che succede. Se ben ricordo, la prima Juve di Conte non era una Juve pronta a vincere lo scudetto.
0: No, lo so, hai ragione, quindi tu dici scaramanticamente lì non ce l'aspettavamo e poi è arrivato, quindi non ci aspettiamo niente, viaggiamo a fari spenti e vediamo quello che succede. E vabbè, sicuramente molti magari la vedranno così, molti ragioneranno così, molti anche realisticamente la vedranno così, perché oggettivamente non è una squadra che ci pare, ecco, possa partire come favorita, non lo è. In Europa League per me sì, in campionato no. Però poi, come hai ricordato tu, la prima Juve di Conte non aveva quel quid. E neanche il Napoli di Spalletti che ha vinto lo scudetto. Poi là era una stagione particolare col Mondiale in mezzo. Però il Napoli aveva mandato via tutti i big, aveva puntato su giocatori che non si conoscevano. Spalletti ci lavorò tanto d'estate e quel Napoli fu imbattibile, vinse praticamente tutte le partite. E a sorpresa vinse lo scudetto. Quindi ai nastri di partenza, belli, ma infatti l'ho detto, dovessimo abbattere anche il Milan non mi esalto, così come non voglio abbattermi, non dovesse andare bene. Guardiamo partita per partita, ma pretendiamo una crescita, perché poi il tifoso argentino non è che può aspettare, la storia della Juve non è che può aspettare. C'è Alfi da Bassano del Grappa, ciao Vincenzo, bello il discorso, ma vale anche per le altre, il conteggio dei punti naturalmente nei fratelli bianconeri, ci auguriamo di essere a distanza su tutti ovviamente. Olivier da Aberdeen, io mi aspetto una bella partita ma con un pareggio, mi aspetto una partita più aperta dove Colomani può dimostrare qualcosa in più non avendo addosso due o tre difensori, ma dovrà lavorare a centrocampo dove noi siamo un po' più deboli. Davide da Pieve Ligure, domenica mi aspetto e penso una storica noia, si giocherà solo gli ultimi 10 minuti, un gol al 93esimo, forza Juve. Io non lo penso questa volta, anche se le ultime tendenze della Juventus Milan hanno portato un po' a questo tipo di partite. Ivan da Bologna, ciao a tutti, mi aspetto una partita molto simile alle prime due, pallino del gioco in mano nostra, occasioni concesse all'avversario in contropiede, il problema però è che contro squadre del livello del Milan questo può valere quasi guai seri, credo che nel modulo diverso con un centrocampo a 3 o a 4 sarebbe più adatto, perché anche perché credo che abbiamo giocatori più adatti a questa idea di gioco che al 4-2-3-1 di Spalletti. Sarà una bella partita, questo è sicuro, dice Cristian da Campobasso, vi state un po' dividendo un po' sul tema, possiamo vincere o perdere, però Vincenzo possiamo guadagnare sulle top ma anche perdere punti, non mi aspetto nulla di più, vedremo. Sì, è il concetto che dicevi l'altro, io naturalmente che vedo sempre il bicchiere mezzo pieno lo analizzavo dal punto di vista di una vittoria, infatti ho detto se dovessimo vincere i punti li fai sulle dirette inseguitrici che si affrontano tutte tra di loro, così come se vogliamo essere negativi, se dovessi perdere perdi già punti contro le dirette avversarie, quindi auguriamoci naturalmente in una vittoria senza Max, una partita a viso aperto con diversi gol, dice un altro nostro amico. Vai con altre note vocali.
12: Grande Vincenzo, guarda, io condivido bello tutto quello che hai detto su Vlahovic, non mi voglio esprimere perché non sono radiofonico e non mi voglio creare problemi, però sul discorso Carciopoli, sul discorso plusvalenza, bisogna anche dire una cosa, che noi abbiamo anche accettato, abbiamo condiviso e stretto mani e ancora paghiamo tutto questo, ma chi paga più di tutto siamo noi tifosi. Perdona lo sfogo, Alberto,
0: no,
12: da Roma.
0: No Alberto, il tuo sfogo è uno sfogo che abbiamo avuto anche noi, se vai a leggere il post che ho fatto su Giraudo l'ho riespresso quando ho detto, poi però c'ha ragione Giraudo quando dice è incomprensibile che la Juventus non si sia difesa, non abbia voluto vedere prima tutte le intercettazioni prima di autoflagellarsi anche ai tempi di Calciopoli, cosa che poi si è ripetuta con la questione plusvalenze, però anche su questo siamo stati chiari, no? Probabilmente quando ti senti pungolato, quando c'è la spada di Damocle che ti dice o accetti questa situazione, stringi mani, oppure si aspetta la giustizia ordinaria, si andrà per le lunghe, nel frattempo però ti posso togliere punti, ti penalizzo, ti danneggio d'immagine, eccetera, probabilmente la Juventus lì ha detto non posso perdere dopo che mi hanno già tolto l'Europa una volta, ma totalmente l'Europa una volta, per la questione della Superlega e le plusvalenze, il Prisma, eccetera, perdere altri anni di partecipazione all'Europa, perché il rischio c'era, Alberto, c'era questo rischio, quindi stringiamo la mano al diavolo, però andiamo avanti per la nostra strada e cerchiamo di non perdere altro terreno che già è difficile da recuperare, questo è stata un po' questa la storia. Sentiamo altre note vocali, vai Rossi.
13: Ciao Vincenzo, sono Franco dalla Germania. A me mi piace quando parli così.
0: Ciao,
13: io spero che loro un giorno la pagheranno e si comincia a vedere che loro cominciano a perdere i pezzi. Pezzo per pezzo questa barca si distrugge e poi vediamo dove vanno a finire. Ciao dalla Germania e forza Juve, sempre.
0: Sempre, ciao amico mio, grazie, grazie, grazie ancora. Sì, speriamo che... E la speranza, poi chiaramente il tifoso, il giornalista può attaccare, la società deve difendersi, deve imparare a farlo in maniera più decisa, speriamo che vengano tempi in cui potremmo dire, ma io già adesso per esempio nel modo in cui Carnevali ha attaccato a Tanganà, come cavolo si chiama, la gente di Chessy, e come mi auguro arrivi anche una risposta al signorino Dujan dopo le sue parole, già mi è piaciuta un po' di più, invece che lasciar sempre cadere in quello che ormai era ma non esiste più lo stile Juventus. Vai Rossi.
14: Ciao Vincenzo, sono Stefano da Bardonecchia.
0: Ciao,
14: non
0: Stefano.
14: Commento tutte le schifezze e le nefandezze che hai dovuto accennare riguardo Calciopoli e dintorni, perché guarda, sennò uno dovrebbe usare solo parolacce, non si può. Mi permetto solo invece di ricordare l'unico e immenso Gaetano Cirea nel giorno in cui ci ha lasciato.
0: Già.
14: Persone come lui, uomini come lui, dentro fuori dal campo difficilmente ci saranno ancora. Un grande abbraccio e ti saluto.
0: No,
14: ciao.
0: Ti abbraccio e ti ringrazio per il ricordo del grande Gaetano Cirea nella giornata che ci ha lasciato, e noi ricorderemo sempre quella notizia data in diretta da Sandro Ciotti. Ero piccolissimo, però papà, che è successo? E poi mio padre me lo raccontò, non era tifoso della Juve, ma in quanto amante del calcio mi raccontò un po' chi era Cirea, insomma cosa era successo, e veramente quella è stata una tragedia enorme che ancora oggi quando la ricordiamo ci fa venire i brividi. E sono d'accordo con te, i campioni e uomini come erano Gaetano Cirea, come era Gaetano Cirea, non, veramente non ce ne sono più. Era un calcio anche diverso, ma gli uomini possono anche avere dei valori che oramai si sono un po' persi. Lui ce li aveva tutti. Ciao Vincenzo, la fortuna della Juve è stata liberarsi di Vlahovic. In questi anni è stata una croce. Abbiamo avuto un giocatore negativo sotto tutti i punti di vista, doveva essere il nostro top, invece è stato il freno a mano della squadra. E io sono d'accordo, Alessandro da Taormina. Ciao Claudio da Torino, non so se avete già parlato dell'articolo della stampa. Sì, ne abbiamo parlato, molto interessante, abbiamo appunto parlato di questo. Di Giraudo non mi sono piaciute le parole su Moggi, dice Antonello da Padova, le trovo giuste, tu cosa ne pensi? Penso quello, Antonello, che ho detto poi a Mirko poco fa. Quella era una questione che secondo me era una questione personale che doveva essere affrontata in maniera diversa, dopodiché probabilmente è stato un modo per tracciare il territorio e ricordare magari al direttore Moggi che lui non aveva il potere di firma che aveva lui. Sì, quello forse non l'avrei messo nel calderone delle cose che erano importanti, perché comunque bisognava essere un po' più compatti già nel 2006, anche dopo nelle altre situazioni, perché come dicono i latini, dividi e t'impera, e noi non ci dobbiamo far dividere più. E noi abbiamo fatto entrare parecchi dopo Calciopoli, parecchi cavalli di Troia nelle nostre mura, parecchi, non uno, tanti, e vedete come siamo ancora molto divisi su certe cose. Rossi.
15: Ciao amico mio, bello. Roberto da Varese.
0: Oi Robby, ciao.
15: Intervengo solo con due righe. Sì, però tutto giusto quello che dici, Farsopoli, Prisma, le plusvalenze, se le fa la Juve è un disastro, se le fa l'Inter è fantastico, va benissimo tutto.
0: Ma la società?
15: Ma nella realtà delle cose la colpa è della Juventus.
0: Vedi.
15: Non si è mai voluta difendere fino in fondo. Non c'è niente da discutere su questo. Abbiamo accettato la Serie B senza dire una parola, abbiamo accettato la penalizzazione adesso ultimamente con le plusvalenze senza dire una parola, abbiamo accettato tutto e adesso paghiamo. Roberto da Varese.
0: Roberto, fai il seguito a quello che hanno detto tanti altri nostri amici e alle risposte che vi sto dando. Sicuramente, vedi, ci siamo divisi anche io e Alessandro quando ci fu la questione Prisma, ma non perché la pensavamo in maniera diversa, perché entrambi volevamo una presa di posizione da parte della Juventus. Io mi ricordo quando la Juventus disse che aveva interpellato una squadra di legali di prim'ordine, che erano i più bravi, i più forti, e poi al Napoli ne basta uno e si libera di qualunque cosa. Loro avevano una squadra e siamo tornati che invece di 15 punti ce ne hanno dati 10. In un'altra cosa indegna, e lo ridico, indegna, l'unico momento in cui la giustizia sportiva ha deciso di agire prima di quella ordinaria, l'unica, salvo poi, vedi, Arbitropoli, aspettiamo la giustizia ordinaria, vediamo come esiste, dove si fa, a Milano, c'è Viola, aspettiamo la giustizia ordinaria, dopodiché, forse, chi ne prende in considerazione, ma la sentenza, la giustizia è talmente morbida, talmente piena di non c'è niente, ma come, andiamo avanti, tutto a posto. Quella invece fu una cosa indegna, con la cattiveria che si leggeva sul volto dell'allora presidente federale Gravina, che disse: dobbiamo dimostrare che siamo più bravi e più veloci e più solerti e più giusti della giustizia ordinaria, allora noi prenderemo un provvedimento prima ancora che si muova la giustizia ordinaria, perché bisogna dare l'esempio. Ma l'esempio su che cosa, che le plusvalenze le facevano tutti? Su che cosa? chi è che, ovviamente la mia domanda retorica, chi è che animava questa vis pugnandi verso la Juventus? Ovviamente è una domanda retorica, sappiamo, no? Sappiamo. Perché tutto questo fuoco, questo ardore contro la... perché tutta questa fretta? Lo sappiamo, naturalmente. Poi però, giudizio ordinario, addirittura dice, oh, aspetta un momento, Ciccio, in realtà ha indagato la procura di Torino che non era competente a indagare, bisogna spostare le carte a Roma, e vabbè, nel frattempo i bui sono scappati, firmate, firmate e controfirmate, Agnelli dice, ok, vabbè, patteggio, eccetera, chiudiamo tutto, vado dalla giustizia ordinaria, cioè dalla Corte di Giustizia Europea, e vi faccio arrivare una letterina da là. Andato alla Corte di Giustizia Europea, e la Corte di Giustizia Europea ha detto, no, ma questo non lo possono fare, cioè possono dare la loro pena. La giustizia sportiva, ma non è definitiva. Poi ci deve essere una giustizia più alta. Il TAR può intervenire e dire no, quel provvedimento è iniquo e si azzera. Soprattutto sull'aspetto della persona, quindi del dirigente. Sulle squadre già è più difficile, ma anche lì si può. Ecco, la Corte di Giustizia Europea ha detto no, perché hanno fatto così. Guarda un po', e la gente si domanda, scusate, ma perché allora... si è dovuto aspettare Andrea Agnelli, che già era caduto nel CDA, che già aveva lasciato la Juventus, che già aveva pure pagato, che ha dovuto interpellare la Corte di Giustizia Europea. Poi ricordiamo che ha fatto subito calendarizzare il prossimo intervento al TAR proprio per avere quanto dovuto. E invece non si è fatto nulla per proteggere la Juventus. Quindi io capisco, dicevo, io e Alessandro eravamo divisi. Alessandro diceva, no, basta, non mi interessa, io vado a dritto, io farei la battaglia. E io dissi, sì Ale, però questi c'hanno al momento la spada dal manico, cioè ci stanno veramente distruggendo. Metti che ti tolgono un altro anno, perché lo potevano fare. Che Seven diceva, se rinunciate alla Superlega vi buttiamo fuori solo da un anno dalle coppe, altrimenti 2 anni. Avresti continuato a perdere soldi, sarebbe stato uno stillicidio se ti volevano togliere ulteriori punti, perché tanto se la sono inventata quella delle plusvalenze, no, se ne inventavano un'altra l'anno dopo. E tu dici, quindi che siamo schiavi? Eh sì, allora perché non la portiamo via? La portiamo via, io la porterei via la Juventus al campionato italiano, così voglio dire chi se la prendono con chi fanno queste ripicche. E quindi non era così semplice scegliere la strada giusta. Probabilmente anche lì interpellare prima la Corte di Giustizia Europea e poi dopo dire, sapete che c'è? Io interpello la Corte di Giustizia Europea, che ha i suoi tempi, come la giustizia ordinaria. Tu adesso da qua a quando si pronuncia la Corte di Giustizia Europea, fammi pagare, toglimi altri punti in classifica, toglimi un altro anno di coppe, toglimi altri nei prossimi campionati, continuami a togliere punti. Però quando la giustizia europea, la Corte di Giustizia Europea, che sono certo mi darà ragione, io là mi prendo tutto e vi lascio in braghe. Questa era una strada che sicuramente poteva fare la Juventus, sicuramente la poteva fare. Ha scelto di non andare ad aspettare questa lunga battaglia, di non fare questa lunga battaglia. E quindi ci sarà sempre anche questa divisione di pensiero tra tutti quanti voi. Caro Vincenzo, difendersi da strega Salem alla fine del 600 è anche dura, fu una caccia all'uomo già con la folla sbavante dietro, è bel ricordo storico, diciamo. Poi ricordate che le streghe in realtà, per certi, cioè la famosa caccia alle streghe, non è che erano streghe che stavano sulla scopa e che volavano, no, come siamo abituati a vedere, venivano considerate streghe quelle donne che ti dimostravano che non le potevi utilizzare come se fossero no, tu non devi fare niente, non devi pensare, devi ragionare, tu non ragioni, no, la donna è come l'uomo, no, uguale, c'ha la sua libertà di pensiero, la loro intelligenza che esprimevano e che faceva paura a quelle società retrograde che quindi dicevano questa non è una donna, questa è una strega, e quindi la caccia alle famose streghe. Questa nota a margine, che vabbè. Altra nota vocale, Rossi, poi ci avviciniamo al momento di dare spazio a Quintiliano.
16: E poi la ciliegina.
0: Vai ciliegina.
16: Per dire tutto, gran galà del calcio, la squadra dell'anno è l'Inter,
0: sì.
16: Infiltrata nell'andrangheta. Dall'andrangheta, ma d'altronde, cioè, fin tanto Malagò
17: Ma per favore, va, che ci vuole altro che Malagò per rimettere a posto. I primi due da mettere via sarebbero lì Buttiglione, lì quel coso lì e l'altro.
0: E Buttiglione?
17: Ma veramente, dai.
0: Cioè. Va bene, ok.
17: Giudice Calabrò non si è candidato alla FIGC, alla Procura della Federazione, perché diceva, perché sanno che sono juventino, per cui per non avere la dignità. Marco da Imola.
0: Ciao Marco, altra nota vocale, dai, così diamo ancora un po' di spazio e poi ci salutiamo.
18: Ciao Vincenzo, Francesco da Loreto.
0: Ciao Francesco.
18: Riguardo Farzopoli, vabbè, sappiamo tutti, già il nome dice racconta la storia, Farzopoli.
0: Già.
18: E la sappiamo tutti molto bene. Ma la sanno anche i nostri avversari, solo che con grandissimo piacere continuano la loro versione.
0: Ma certo.
18: Ma quest'anno con Silenziopoli secondo me è molto peggio, perché al tempo, 20 anni fa, diciamo, era un modo un po' di tutti, no? Di interloquire, sì. Chi più chi meno, ma sto giro c'è solo una squadra dentro,
0: no.
18: Ma sono stati furbi, perché hanno fatto, scusami il paragone, che non so se me posso permettere, è un po' come la mafia, una volta faceva esplodere le bombe.
0: Diciamo che è la metafora che hai usato, dai, e la sfumiamo lì. È una metafora che hai usato, non è che hai voluto dare un'accusa, l'ho capito benissimo, per cui però la sfumiamo, perché siamo giunti al termine. Sta per partire Fuori di Juve con Quintiliano Giampietro. E signori, ci ritroviamo domani e presentiamo la sfida. Si torna a parlare di campo, a meno che non esce qualche altro ex giocatore che decide di tirare melma sulla Juventus, e parleremo anche di quello. Vi lascio a Quintiliano. Ciao Rossi, ciao a tutti quanti voi.
2: Due colori, due voci, due in bianco nero. Immergiti totalmente nel mondo Juve. News, sondaggi, indiscrezioni e soprattutto i messaggi di voi tifosi, solo su Radio Bianconera.

0: Buongiorno RBN. Mettetevi comodi e godetevi rassegna stampa e news. Preparate un caffè e rimanete con noi. Sarà sicuramente un buongiorno bianconero. Rassegna stampa. Fratelli bianconeri e sorelle bianconere, sveglia! Cominciate la vostra mattina con l'esclusiva rassegna stampa di RBN. Claudio Giuliani vi porta dentro i deliri mediatici che nessuno vi racconta. Giornali, radio, TV e social. Quello che dicono e quello che non vi vogliono dire. E che solo la rassegna stampa di Radio Bianconera vi fa ascoltare. Non smettere mai di informarti. Noi di Radio Bianconera abbiamo sempre qualcosa di nuovo da dirti. Due in bianconero, ogni giorno dalle 17, le notizie che raccontano le verità di casa Juve.
1: Siamo in onda per i tifosi e per chi vive ogni giorno solo la passione bianconera. Milioni di supporter nel mondo e in Italia. Fai parte di un'immensa famiglia che raccontiamo ogni giorno. Benvenuto a casa, sei su Radio Bianconera, l'unica che conta. Radio Bianconera,
0: l'unica che conta.
2: Buongiorno dalla redazione.
3: Gettata dal cavalcavia della 1 e poi si è lanciata nel vuoto a sua volta, il femminicidio ha costato la vita a Lorenza Isceri, 45enne dirigente d'azienda originaria di Lecce che risiedeva a Firenze. L'uomo invece è Federico Vella, 36 anni, anche lui residente nel Fiorentino. Stando alle ricostruzioni della polizia, l'uomo ha spinto nel vuoto la donna, sua ex compagna, per poi gettarsi a sua volta dal viadotto Lora lungo l'autostrada. Prima di compiere il gesto, Vella aveva attuato un vero e proprio agguato alla donna, bloccandola in un garage prima di sequestrarla nel bagagliaio di un'auto. Inutile il tentativo di salvarsi della 45enne che aveva avvertito le forze dell'ordine chiamando il numero unico 112.
2: La caduta dell'Iran è alla nostra portata, questo è il monito lanciato da Netanyahu durante il brindisi per il Capodanno ebraico. Un conflitto che però potrebbe durare ancora a lungo. Secondo quanto reso noto dal Wall Street Journal, il segretario alla difesa degli Stati Uniti, Pete Hegseth, starebbe estendendo il programma riguardante le missioni in Medio Oriente fino al 2027. Si tratterebbe di un cambio di passo non indifferente, in quanto, quando gli Stati Uniti hanno lanciato la loro offensiva contro l'Iran 6 mesi fa, proprio Hegseth aveva promesso un colpo rapido e decisivo che avrebbe evitato un lungo conflitto.
3: Attacchi ucraini nella notte contro Sochi sul Mar Nero, dove un drone ha provocato un incendio in un deposito di petrolio. Nella notte sono poi circolate immagini di un altro incendio in un deposito vicino al porto, ma la struttura non è stata identificata. Su fronte diplomatico, nelle ultime ore Zelensky ha annunciato che gli inviati di Trump, Steve Witkoff e Jared Kushner, potrebbero recarsi a Kiev già nei prossimi giorni, mentre dal forum economico di Vladivostok Putin non ha escluso la possibilità di arrivare a un accordo di pace.
2: Il governo studia una nuova breve proroga del taglio delle accise sul diesel di 17 centesimi al litro, attualmente in vigore fino a domani. Secondo alcune fonti, la misura durerà fino al 10 settembre e successivamente il governo procederà con misure selettive. Tenere sotto controllo i prezzi dei carburanti che continuano a salire è l'obiettivo dell'esecutivo. La benzina è arrivata a 2,039 euro al litro, il gasolio a 2,147.
3: Alluvione in Nepal, i soccorritori sono riusciti a estrarre vivi i due operai da una galleria nel nord del paese dove erano rimasti intrappolati dalla catastrofe.

0: Per il momento è tutto, a più tardi.
1: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C. I campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione, per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com. La Juve raccontata dagli inviati di Radio Bianconera. Prima squadra, Next Gen, Juventus Women, fino alle giovanili. Il club degli inviati, dal lunedì al venerdì. Radio Bianconera, nati per vincere. Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus. 340 54 25 324 per partecipare alla diretta dell'unica radio dedicata al mondo dei tifosi della vecchia signora. Aspettiamo i tuoi messaggi di testo o vocali. Memorizza 340 542 5324 sul tuo telefono e diventa protagonista della diretta di Radio Bianconera, l'unica che conta. Buongiorno RBN, il risveglio con i tuoi colori del cuore.
2: Buongiorno Radio Bianconera, oggi venerdì 4 settembre, manca sempre meno a Juventus Milan. Qui da Fabio Zaccaria con Buongiorno RBN, leggeremo i maggiori titoli delle pagine nazionali, dei quotidiani sportivi, insomma i siti. Vi aggiorneremo per tutto riguardo appunto anche a Juve Milan, uno dei big match della terza giornata di campionato. Proprio con voi volevo andare a leggere quelli che sono gli impegni di questa giornata, perché oggi si comincia, c'è la prima sfida, l'anticipo, Genoa-Como, che tra l'altro vede anche un ex bianconero impiegato che probabilmente farà il suo esordio, che è Moise Kean. Vedremo se sarà subito incisivo, insomma, in questa giornata. Volevo leggere appunto con voi quelli che sono gli impegni per quanto riguarda questa terza giornata. Si parte appunto con Genoa-Como, che è l'anticipo, una sfida che comunque mette di fronte Cesc Fabregas, che ha vinto il premio come miglior allenatore della passata stagione. Mette di fronte anche un Genoa che deve un po' carburare. Vado a leggervi appunto quelli che sono gli appuntamenti. Si comincia con Genoa-Como quest'oggi alle 20:45. Si prosegue poi con Fiorentina-Torino domani alle ore 15. Chiaramente gara già decisiva, perché Abate e Grosso hanno cominciato col piede sbagliato questa stagione, quindi potrebbe già essere un crocevia importante della loro stagione, e per una panchina e per l'altra. Poi subito un altro big match, Inter-Napoli. Sempre il 5 settembre alle ore 18, Inter-Napoli, prima sfida di questi tre big match della giornata, quindi insomma Chivu contro Allegri. Poi, giusto per proseguire sulla linea dei big match, troviamo come appuntamento alle ore 20:45 della stessa giornata, quindi sempre sabato, Roma-Atalanta, quindi Gasperini che torna nuovamente dalla sua ex. Capiremo anche in questo caso chi potrà avere la meglio. Entrambe le squadre hanno fatto il massimo dei punti disponibili in questo inizio di campionato. Si passa poi a domenica inizia alle ore 15 con Frosinone-Venezia, quindi una sfida interessante, anche se magari non così blasonata come quelle che abbiamo appena menzionato. Si prosegue sempre alle ore 15 con Parma-Monza, poi si segue alle ore 18 con Bologna-Sassuolo e si va a Juventus-Milan, perché si gioca la sera del 6, quindi la domenica, Juventus-Milan in casa. Lo scontro fra Spalletti e il nuovo arrivato sulla panchina rossonera Amorim. Si chiude la giornata lunedì 7 con due partite, Cagliari-Lecce e Udinese-Lazio. Volevo chiedervi un parere un po' su Juventus-Milan, questo primo big match dell'anno per quanto riguarda la stagione. Secondo voi chi può avere la meglio? La Juventus, che conferma l'allenatore dopo una stagione un po' impegnativa, che non ha visto il successo, ecco, in Champions League, il piazzamento in Champions League, oppure il Milan, che magari cambia allenatore, rinnova la squadra, tanti acquisti, così come la Juventus riparte da zero. Entrambe le squadre sono a 6 punti, quindi insomma già uno scontro da questo punto di vista molto importante per quanto riguarda la prossima giornata.

0: volevo leggere con voi anche quelli che sono i precedenti di questa partita, perché Juventus-Milan è una sfida molto affascinante, che lascia spazio chiaramente a quelli che sono i precedenti, insomma, nelle ultime stagioni, negli ultimi anni. Innanzitutto partirei con le ultime sfide, perché Juventus e Milan, come dicevo, sono arrivate entrambe a questa sfida con due vittorie. La Juventus ha vinto la prima a Frosinone 1-0 e ha vinto sempre in casa contro il Parma per 2-0. Il Milan invece nelle ultime due giornate ha vinto prima col Torino all'esordio e poi ha battuto il Venezia 2-0, quindi un po' la stessa situazione. Per quanto riguarda gli ultimi precedenti, vado a leggervi un po', insomma, gli ultimi 5, ecco, che abbiamo disponibili. L'ultimo Milan-Juventus, o meglio gli ultimi due Milan-Juventus, riportano 2-0-0, quindi due pareggi, tra l'altro molto scialbi, senza occasioni, che hanno messo in mossa due squadre abbastanza piatte da questo punto di vista. Capiremo se quest'anno ci sarà, insomma, qualche innovazione. Quindi i due ultimi appuntamenti 2-0-0, poi si arriva alla vittoria della Juventus nel 2025 per 2-0, sotto la gestione di Thiago Motta. La Juventus batte il Milan in casa, gol di Mbangula, che tra l'altro è ritornato in Serie A a Bologna. Poi aveva segnato anche Weah, poi insomma ceduto. Le ultime due sfide che abbiamo, per arrivare alla prima in ordine di tempo vittoria del Milan, bisogna risalire al 2025. Perché all'andata il Milan batte la Juventus 2-1 in casa, e segnano Pulisic e, per quanto riguarda il Milan, meglio, e a Gatti si fa insomma autogol, segna il Diz, il Milan vince la partita. L'ultimo precedente in ordine di tempo riporta un altro 0-0, quindi il risultato più prevedibile, ecco, per quanto riguarda questa partita, che si pronuncia sempre molto equilibrata, 0-0 anche per quanto riguarda il 2024 Milan e Juventus, che tra l'altro vedrà nuovamente Adrien Rabiot ritornare a Torino. Mi dite un po' qual è la vostra opinione, se vi immaginate una Juventus un po' più favorita rispetto al Milan per il fattore casa, oppure il Milan un po' più avanti per via di un gioco che ha già mostrato abbastanza insomma innovativo, che la squadra sembra aver già ben assemblato da questo punto di vista. Volevo leggervi con voi quelle che sono alcune notizie per quanto riguarda appunto la giornata, non soltanto Juventus-Milan, per cui vi invito nuovamente a mandare insomma la vostra opinione. Vi ricordo il numero 340 54 25 324, Radio Bianconera, l'unica che conta. Scriveteci, messaggiateci, mandateci dei vocali, insomma, li leggeremo, li approfondiremo insieme. Per quanto riguarda Juve-Milan, ci sono un po' di notizie, perché chiaramente bisogna parlare un po' delle probabili formazioni che tengono banco. Partire chiaramente dalla formazione di casa, perché ora vado a leggervi quelle che sono possono essere le scelte di Luciano Spalletti per quanto riguarda questa partita, e quindi il big match, ecco, uno dei tre big match della terza giornata. Vado a leggervi appunto questo articolo su Tutto Juve, che annuncia quella che può essere la probabile formazione della Juventus. Fateci sapere se siete un po' d'accordo con quelle che possono essere le scelte di Spalletti. Si dice: Juventus-Milan, la probabile formazione Nico e Boga dietro a Kolumani, quindi già il terzetto offensivo. Spalletti prepara la Juventus per il Milan con il 4-2-3-1. Douglas Luiz affiancherà Locatelli, mentre Nico Gonzalez agirà alle spalle di Kolumani. Quindi attenzione, perché la prima notizia è Nico Gonzalez, che da epurato ritorna in squadra e ritorna anche con un ruolo importante, perché dopo il gol segnato potrebbe già prendersi la scena, quindi un posto da titolare nell'undici iniziale di Juventus-Milan. Luciano Spalletti, si dice, sembra avere le idee molto chiare sulla Juventus da schierare contro il Milan, nonostante le numerose assenze, perché abbiamo ricordato Thuram, abbiamo ricordato il Diz fuori, abbiamo ricordato Cambiaso non al meglio, abbiamo ricordato Ekator anche lui fuori. Insomma, la Juventus di assenze e defezioni in questo momento ne ha. Nonostante le numerose assenze, il tecnico dovrebbe confermare il 4-2-3-1, utilizzato nelle prime due giornate, affidandosi dunque ad una squadra equilibrata, ma dotata di velocità e qualità sulla tre quarti. La principale indicazione riguarda l'attacco. Randal Kolumani dovrebbe essere confermato come centroavanti, sostenuto da Francisco Conceição, quindi agirà a destra, Nico Gonzalez alle spalle della punta, e a sinistra confermato ancora Jeremy Boga, dopo comunque una prestazione non così esaltante, devo dire, contro il Parma. A centrocampo invece Manuel Locatelli sarà affiancato a Douglas Luiz, nuovamente riproposto questo duetto in mediana. Il nuovo arrivato Pape Matasar, si dice, dovrebbe iniziare dalla panchina. Capiremo poi, insomma, anche quello che è l'evoluzione, ecco, nelle prossime ore. Vicario confermato fra i pali, si dice. La porta della Juventus sarà difesa da Guglielmo Vicario, chiaramente il titolare di questa squadra, parte lui, ecco, come estremo difensore titolare. Il nuovo numero 1 ha già dimostrato affidabilità e personalità nelle prime due giornate, diventando immediatamente un riferimento per il reparto. Contro Milan sarà importante anche il suo contributo nella costruzione dal basso. Altre novità per quanto riguarda la fascia, o meglio in realtà novità più o meno, nel senso che Cambiaso non sta bene, ma anche se fosse stato al top probabilmente Spalletti avrebbe scelto qualcun altro. E chi è quel qualcun altro? Quel qualcun altro è Selik, giocatore turco arrivato a parametro zero dalla Roma e che Spalletti sta impiegando in queste prime uscite sulla sinistra. Si dice sempre nell'articolo: la linea difensiva dovrebbe essere composta da Pierre Kalulu, Bremer, Jean Lokoumi, anche lui nuovo acquisto, e Zeki Selik. Kalulu agirà sulla destra e affronterà la sua ex squadra, tra l'altro Kalulu appunto uno degli ex di questa partita oltre a Rabiot, come abbiamo già ricordato. Il francese garantirà velocità, capacità di copertura e maggiore prudenza rispetto a un terzino particolarmente offensivo. In fase di possesso invece potrebbe stringersi verso i centrali, permettendo alla Juventus di costruire con una linea a tre. Insomma, queste sono un po' le indicazioni tattiche per quanto riguarda la partita, che abbiamo già apprezzato per quanto riguarda Spalletti. Bremer e Lokoumi chiaramente sono i due titolari, la coppia centrale. Kelly subito ha insomma perso il posto, ecco, in vista dell'acquisto estivo della Juventus per quanto riguarda la linea difensiva nei centrali. Primo esame importante per Bremer e Lokoumi, che dopo sue squadre insomma abbastanza o meglio un po' più abbordabili, ecco, non è mai facile la Serie A, ma un po' più abbordabili rispetto al Milan, sono al primo esame di un certo livello per questa stagione. Quindi Bremer e Lokoumi, primo esame importante, al centro saranno confermati. La coppia ha iniziato positivamente la stagione mostrando solidità fisica e una discreta complementarità. Bremer avrà il compito di controllare Gonzalo Ramos, quindi ci sarà la sfida fra i due nuovi acquisti davanti, Gonzalo Ramos versus Kolumani. Chi secondo voi farà la differenza? Tra l'altro li accomuna un aspetto, perché entrambi arrivano dal Paris Saint-Germain, entrambi fuori dalle logiche del Paris Saint-Germain, arrivano in Italia per dimostrare il loro valore, uno al Milan, l'altro alla Juventus. Chi secondo voi potrà avere il maggior impatto e su questa Serie A e in particolare modo sulla sfida di domenica sera? Vado a leggervi ancora che Douglas Luiz verranno confermati al centro del campo. Passerei ora a quella che è la formazione dei nostri avversari, perché è importante ora capire anche chi andrà a schierare Amorim. Chiaramente sono formazioni insomma probabili, mancano delle indicazioni chiaramente ufficiali, ci vuole del tempo, ma abbiamo già delle prospettive interessanti. Su tutto il mercato web leggo: la probabile formazione contro la Juventus, Rabiot avanza dietro a Ramos. Quindi attenzione che Rabiot potrebbe giocare dietro le punte, l'ha già fatto, ha dimostrato anche di fare molto bene anche in Francia, lo ha fatto insomma con Amorim, l'ha dimostrato alla prima di campionato da subentrato. Ruben Amorim, si legge, dovrebbe affidarsi al 3-4-2-1 per affrontare la Juventus nel primo grande appuntamento della stagione. Il tecnico portoghese è sempre intenzionato a confermare il sistema utilizzato nelle prime due giornate, intervenendo soltanto su alcuni interpreti. McManyan sarà il riferimento fra i pali, mentre la difesa dovrebbe essere composta da Mario Chila, nuovo acquisto, De Winter, altro ex della Juventus, ritorna al tema degli ex, e Pavlovic sulla sinistra. Sulle corsie spazio a Chukwueze sulla destra e Stupinian sulla sinistra, mentre al centro del campo il duetto Luka Modric con Yunus Musa. Quindi qualità e fisico a disposizione di Amorim nel cerchio di centrocampo. La principale novità riguarda la posizione di Adrien Rabiot. L'ex bianconero dovrebbe giocare sulla tre quarti insieme a Sissé, altra nuova sorpresa, il nuovo innesto di questo Milan, che così bene ha fatto nelle prime uscite, andando pure in gol tra l'altro contro il Torino a Torino nella prima di campionato. Il francese rappresenta uno dei leader del Milan e avrà un ruolo importante anche nell'avvio dell'azione, quindi Rabiot, che lo vedremo spesso agire prima insomma in impostazione, quindi dal basso a costruire, e poi qualità straordinaria del francese, inserimenti senza palla e ritrovarsi a riempire l'area di rigore. Così bene l'ha fatto con la Juventus, così bene l'ha fatto con la Francia, così bene l'ha fatto con il Marsiglia, e molto probabilmente così bene farà con il Milan, l'ha già dimostrato. Amorim chiede alla propria squadra, si dice, di costruire dal basso senza rinunciare al palleggio davanti alla pressione avversaria. Quindi queste sono le caratteristiche che ci dobbiamo aspettare da un Milan: tanto possesso, tanta volontà di mantenere il pallone fra i piedi senza mai forzare la giocata. Quindi in questo dovrà essere molto brava la Juventus ad attendere e ripartire, insomma, e pungere in contropiede il Milan, che si preannuncia comunque una squadra che ha voglia di costruire, che non ha voglia mai di buttare sul pallone, ecco. De Winter ritrova la Juventus, c'è scritto. Con De Winter la partita avrà un significato particolare. Il difensore belga è cresciuto nel settore giovanile. Parleremo anche di settore giovanile più avanti, perché vi ricorderò gli appuntamenti della settimana, perché inizia l'Under 17, insomma, l'Under 18 gioca nuovamente. Ce n'è da dire. Il difensore belga è cresciuto nel settore giovanile della Juventus, si dice, e ritroverà la sua ex squadra in una delle sfide più importanti della giornata. Amorim dovrebbe affidargli la guida della linea arretrata. De Winter dovrà controllare i movimenti di Kolumani, particolarmente pericoloso quando può attaccare la profondità, ma anche quando può partecipare alla costruzione. Gil e Pavlovic saranno chiamati ad accorciare avanti alla tre quarti dei bianconeri. Il serbo in particolare, quindi Pavlovic, dovrebbe ritrovarsi spesso in una zona occupata da Conceição. Chiaramente Pavlovic gioca sulla sinistra, mentre Conceição agisce chiaramente sulla destra, quindi arriva questo incrocio. Ecco, chiaramente questo può essere un fattore. Conceição su Pavlovic, se sfrutta la sua velocità, la sua rapidità nei primi metri e risulta poi decisivo negli ultimi passaggi, potrebbe essere una delle chiavi di questa partita, come ha già dimostrato Spalletti nei mesi scorsi. Volevo leggere con voi anche alcune notizie per quanto riguarda insomma il mercato, perché il mercato è finito, ma non in tutte le parti, o meglio non in tutti i mercati non sono ancora chiusi. Vi avevo anticipato qualche giorno fa che Zegrov aveva delle richieste, in particolare dall'Arabia. Ecco, c'era la Littad interessato, l'offerta poteva essere presentata alla Juventus, circa 15 milioni si è ipotizzato, ma la Littad ha fatto un passo indietro in questo momento, quindi Zegrov potrebbe rimanere anche con un ruolo da comprimare alla Juventus, perché in questo momento Nico Gonzalez è più avanti, Conceição è più avanti e la Juventus ha altre alternative da Alej Begovic in primo piano. E quindi vi leggo questo articolo interessante, perché appunto si dice che Zegrov può restare alla Juventus. E ve lo riprendo subito andandovelo ad approfondire e leggere con voi. Su Bianconera News lo potete trovare nella versione completa. Alitad Talbi diventa nuovo obiettivo per l'attacco, quindi nuovo giocatore per l'attacco. Zegrova quindi può restare. Cattive notizie per la Juventus, che dopo aver visto il mercato italiano chiudersi sta cercando di definire le ultime trattative in uscita. In alcuni paesi la sessione di trasferimenti è ancora aperta e dunque qualche occasione potrebbe presentarsi nei prossimi giorni. Una situazione da monitorare attentamente, soprattutto per quanto riguarda il fronte Zegrova, che dopo essere stato avvicinato dai seduti della Littad rischia comunque di rimanere a Torino. In questo caso, attenzione, perché potrebbe poi essere la finestra di mercato di gennaio decisiva in questo senso. Come riportato da Sky Sport UK, quindi si riprendono notizie dall'Inghilterra, la squadra araba avrebbe aperto i dialoghi anche per Talbi del Sunderland. È chiaro che se la Littad dovesse chiudere per il marocchino, Zegrova non sarebbe dunque più una necessità. Quindi cambiano anche un po' gli interessamenti, ecco, sul mercato per quanto riguarda i giocatori in uscita della Juventus. Vi raccontavo ieri delle liste, no? Tutte le squadre che partecipano alle competizioni europee hanno dovuto consegnare le liste. La Juventus l'ha fatto, qualche esclusione eccellente. Proprio tra l'altro il legame ce lo offre Zegrova, perché è stato uno di quelli esclusi insieme a Rugani, insieme a Milik, ecco, Ekator lo stesso, tra l'altro Ekator appunto uno dei nuovi acquisti della Juventus, ma ci sono esclusioni eccellenti anche in altre squadre, e una di queste ci riporta proprio alla Juventus, perché in qualche modo la Juventus c'entra sempre, e il nome è quello di Federico Chiesa, che per il secondo anno di fila, pensate un po', rimane fuori dalla lista delle competizioni europee. Era stato così l'anno scorso con Slot sulla panchina del Liverpool, ed è lo stesso anche quest'anno, perché Iraola lo esclude dalla lista appunto dei possibili convocati, ecco, per quanto riguarda la Champions League. Vado a leggervi questo pezzo di Gianluca Di Marzio, che appunto racconta Liverpool, Chiesa escluso dalla lista Champions. Federico Chiesa non prenderà parte alla prossima Champions League con il Liverpool. L'esterno italiano è stato escluso dalla lista della competizione europea dall'allenatore Iraola. Tra gli esclusi anche il centrocampista Endo. Anche nella scorsa stagione Chiesa fu lasciato inizialmente fuori, come vi raccontavo prima, ma in qualche modo un altro italiano gli ha dato l'occasione per poter partecipare. Questa occasione è arrivata da Leoni, perché si è fatto male e per infortuni molto gravi i giocatori possono essere sostituiti. Farei un salto ora per quanto riguarda uno dei maggiori titoli che nella giornata di ieri ha tenuto banco i quotidiani sportivi. Poi procederò con leggervi i titoli di oggi, le notizie più importanti di oggi da questo punto di vista di Corriere dello Sport, Tutto Sport e anche Gazzetta. Ieri chiaramente l'intervista di Giraudo alla Stampa, insomma, ha creato molto scalpore, come era immaginabile, ecco, molto clamore, insomma, tanto rumore quando si muove un personaggio del genere e torna a parlare, soprattutto dopo 20 anni, di una situazione come Calciopoli, che ha tenuto banco, insomma, per tutto questo tempo, le polemiche, insomma, da più fronti. È proprio per questo motivo che volevo mandare un contributo che ieri a Cose di Calcio XL c'è stato di Luciano Moggi, perché parla appunto di questa situazione. Parla del suo operato alla Juventus, parla della Juventus attuale, ma parla chiaramente anche di quello che è stato il rapporto con Giraudo e di quella situazione. Quindi se abbiamo il contributo pronto, manderei quello che ha detto appunto Luciano Moggi a Cose di Calcio riguardo appunto al rapporto con, o meglio, prima di tutto manderei il suo operato, ecco, l'operato di Moggi alla Juventus, insomma, nella sua epoca.
1: Io praticamente non ho mai detto io, ho sempre detto noi, e con forza lo posso ripetere anche adesso, noi, praticamente, e tra noi ovviamente la persona importante era Giraudo, che nella sostanza praticamente evidentemente è stato, queste cose qui succedono, informato da qualcuno che voleva mettere un po' di confusione tra me e lui. Se Giraudo accetta queste cose, ben le accetti. Io praticamente non le accetto, per cui il problema di fondo qual è quello che ringrazio Giraudo per quello che ha fatto. Ringrazio la Juventus per il lavoro che mi ha dato, ringrazio tutti quanti. Poi dopo che mi considerino, io ho fatto il mio, quello che potevo fare. Ho venduto e comprato e sono riuscito a fare delle operazioni anche importanti. E nel momento non ho piaciuto, adesso non so se piacciono meno su quello che è stato detto, ma non credo. Quando dico gestione del gruppo, non è che mi sono limitato solo a gestire il gruppo, ho anche creato il gruppo, ho portato la Juventus a fare dei risultati, quindi nessuno può dire cose diverse che non praticamente non confutabili con quello che si è visto in campo. E quello che si è visto in campo, volere o non volere, non l'ho mai detto prima, adesso lo dico, una delle parti di merito è la mia.
0: Questo dunque è il parere di Luciano Moggi sulla vicenda. Anche in questo caso mi rivolgo a voi: siete d'accordo con quello che ha detto? Cosa ne pensate dell'intervista di Giraudo, di questo lungo sfogo, insomma, dopo 20 anni, sulla vicenda di Calciopoli, che inevitabilmente ogni volta che viene ripresa, ecco, trascina con sé le numerose polemiche che si è tirata dietro dopo tutti questi anni, e se continua a tenere banco vuol dire che qualcosa ancora non torna. Vedo che ci sono alcuni messaggi. Leggo. Ok. Mercato stellare del Manchester City, ci dice questo ascoltatore. Per 3 centrocampisti ha speso il valore dell'intera rosa dell'Inter. Il Manchester ha scelto di rivoluzionare il reparto nevralgico. Ok, 145 milioni l'abbiamo ricordato anche ieri. Enzo Fernandez, 135 per Anderson e 100 per Boadì, totale 380. È difficile immaginare che un domani molto molto lontano il campionato italiano possa avvicinarsi alle vagonate di milioni che girano in Inghilterra. Chiaramente sì, la risposta è sì, perché la Premier League, come abbiamo già ricordato, viaggia su binari diversi, cifre diverse, diritti TV che sono molto più ampi. Banalmente basti pensare che una squadra di Serie B inglese, quindi Championship, una volta che sale prende giù per su, insomma, 100 milioni e quindi ha proprio altre risorse per poter competere con tutti gli altri mercati, tant'è che molto spesso squadre della B inglese vanno a prendere i migliori giocatori di tante squadre italiane che in questo momento non hanno proprio la risorsa finanziaria, ecco, per poter mantenere certi grandi giocatori nel campionato, e quindi la Premier gira su numeri diversi. Volevo anche raccontarvi qualcos'altro per quanto riguarda le prime pagine dei quotidiani sportivi che sono arrivate, perché abbiamo Tutto Sport in particolare. Andiamo a aprire con voi quelle che sono appunto le prime pagine dei quotidiani sportivi, in particolare appunto Tutto Sport, per capire quelle che sono, insomma, le novità di giornata, le novità legate a Walter Made, perché tiene sempre banco Nick Walter Made, titola Tutto Sport, Nick perfetto per Colo. Attenzione, perché questo è anche un indizio, uno non esclude l'altro, o meglio, è molto probabile che giochino in coppia, è probabile che vedremo Walter Made, magari non all'esordio in campionato contro il Milan, ma la prospettiva è proprio quella di vedere Colomoni davanti, quindi come unico riferimento, e Walter Made alle sue spalle, lo ha detto anche Spalletti. Leggo su Tutto Sport appunto quello che è insomma la pagina principale. Parla al tecnico che lo ha lanciato in Germania, quindi questa è l'intervista uno dei primi tecnici di Walter Made. Walter Made è da Juve, quindi fissa insomma il livello del giocatore tedesco. Ha fisico, ha dribbling e visione, vedrete, sarà titolare. Quindi questa è la previsione del tecnico che allenò per la prima volta Nick Walter Made. Secondo voi ha ragione, nel senso che potrà prendersi prima la scena e poi il posto da titolare in questa Juventus, viste anche un po', insomma, le assenze, perché prima di tutto il Diz sarà fuori, insomma, 3 mesi circa, e quindi lascerà spazio a tante altre soluzioni per Spalletti. Capiremo chi sarà il miglior sostituto possibile da questo punto di vista. Vado a leggervi anche qualcos'altro che racconta Tutto Sport per quanto riguarda la giornata di oggi, venerdì appunto 4 settembre. perché si parla anche del Toro. Si parla tutti uniti con Abate, giocatore e allenatore tirano una riga dopo l'avvio flop, dialoghi individuali e collettivi, cambiamenti tattici e voglia di reagire. Il post di Simeone, giocatore del Torino, attaccante del Torino argentino. Insieme a Angiorini in Turchia lo seguiranno il Khan e Abuklal, punto di domanda. Quindi il Toro vive un momento sicuramente di difficoltà. Capiremo se con la Fiorentina potrà esserci il riscatto. Taglio basso invece per, chiaramente, Inter, Juve e Milan, che avranno le prime partite decisive. La Fiorentina, che ha bisogno di cambiare. Fiorentina fuori il carattere, si dice. Questo è l'annuncio di Ndur, il centrocampista. Si parla anche della prossima giornata, quindi tutte quelle che sono le sfide. Si parla di Ferrari, perché nel weekend ci attende Monza. Capiremo appunto Kimi Antonelli, no? Se avrà dalla sua parte il tifo, come sta avendo negli ultimi mesi. A dispetto chiaramente della Ferrari, che comunque mantiene, da questo punto di vista, una gran mole di tifosi, come anche giusto che sia, per quanto riguarda Monza. Quindi direi che ora è il momento di prenderci una piccola pausa e poi ricominciamo dall'approfondimento su Woltemade. Quindi non perdetevi questa nuova rubrica.

0: Buongiorno RBN.
1: Buongiorno dalla redazione.
2: Gettata dal cavalcavia della 1 e poi si è lanciata nel vuoto a sua volta, il femminicidio ha costato la vita a Lorenza Isceri, 45enne dirigente d'azienda originaria di Lecce che risiedeva a Firenze. L'uomo invece è Federico Vella, 36 anni, anche lui residente nel Fiorentino. Stando alle ricostruzioni della polizia, l'uomo ha spinto nel vuoto la donna, sua ex compagna, per poi gettarsi a sua volta dal viadotto Lora lungo l'autostrada. Prima di compiere il gesto, Vella aveva attuato un vero e proprio agguato alla donna, bloccandola in un garage prima di sequestrarla nel bagagliaio di un'auto. Inutile il tentativo di salvarsi della 45enne, che aveva avvertito le forze dell'ordine chiamando il numero unico 112.
1: La caduta dell'Iran è alla nostra portata, questo è il monito lanciato da Netanyahu durante il brindisi per il Capodanno ebraico. Un conflitto che però potrebbe durare ancora a lungo. Secondo quanto reso noto dal Wall Street Journal, il segretario alla difesa degli Stati Uniti, Pete Hegseth, starebbe estendendo il programma riguardante le missioni in Medio Oriente fino al 2027. Si tratterebbe di un cambio di passo non indifferente, in quanto, quando gli Stati Uniti hanno lanciato la loro offensiva contro l'Iran 6 mesi fa, proprio Hegseth aveva promesso un colpo rapido e decisivo che avrebbe evitato un lungo conflitto.
2: Attacchi ucraini nella notte contro Sochi sul Mar Nero, dove un drone ha provocato un incendio in un deposito di petrolio. Nella notte sono poi circolate immagini di un altro incendio in un deposito vicino al porto, ma la struttura non è stata identificata. Su fronte diplomatico, nelle ultime ore Zelensky ha annunciato che gli inviati di Trump, Steve Witkoff e Jared Kushner, potrebbero recarsi a Kiev già nei prossimi giorni, mentre dal forum economico di Vladivostok Putin non ha escluso la possibilità di arrivare a un accordo di pace.
1: Il governo studia una nuova breve proroga del taglio delle accise sul diesel di 17 centesimi al litro, attualmente in vigore fino a domani. Secondo alcune fonti, la misura durerà fino al 10 settembre e successivamente il governo procederà con misure selettive. Tenere sotto controllo i prezzi dei carburanti, che continuano a salire, è l'obiettivo dell'esecutivo. La benzina è arrivata a 2,039 euro al litro, il gasolio a 2,147.
2: Alluvione in Nepal, i soccorritori sono riusciti a estrarre vivi i due operai da una galleria nel nord del paese, dove erano rimasti intrappolati dalla catastrofica alluvione dello scorso 26 agosto. Decine di soccorritori nepalesi hanno lavorato per una settimana per farsi strada attraverso diversi tunnel ostruiti dall'inondazione nei cantieri di costruzione di dighe e impianti idroelettrici. Subito dopo il disastro, le autorità nepalesi avevano stimato che circa un centinaio di lavoratori potessero essere rimasti intrappolati in almeno un tunnel.
1: Lo sport, il calcio, colpo del Verona che nei 16esimi di Coppa Italia elimina il Cagliari battendolo 2-1 in trasferta e ora affronterà la Roma. Saranno dunque almeno 3 le squadre di Serie B agli ottavi, dopo che anche il Palermo di Inzaghi ha travolto il Mantova in casa 5-2, regalandosi la trasferta di Bologna per il prossimo turno. Il quadro verrà chiuso la prossima settimana da Fiorentina Pisa e Genoa su Tirol.
2: Per il momento è tutto, a più tardi.
3: In fondo sono solo cose di calcio. La Juve e tutta l'attualità che la riguarda, raccontate con stile e ironia su Radio Bianconera dal lunedì al venerdì.
4: Sei stato abituato al meglio.
5: Ad essere un vincente.
4: Ad essere un vincente, sempre. Con Radio Bianconera vivi la tua passione sportiva. Ora c'è un'emittente dedicata al popolo dei tifosi della vecchia signora. Collegati su radiobianconera.com. Ci sono emozioni a colori e quelle in bianco e nero.
5: Radio Bianconera.
4: Radio Bianconera, l'unica che conta.
6: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord l'anticiclone determina condizioni di tempo stabile e ben soleggiato su tutte le regioni, con cielo sereno o poco nuvoloso per tutto il dì, temperature in aumento, massime tra 31 e 36 gradi. Al centro tempo stabile e ben soleggiato su tutti i settori, con cielo sereno o poco nuvoloso ovunque, temperature per lo più stazionarie, massime tra 32 e 36 gradi. Al sud cielo in prevalenza sereno su tutte le regioni, salvo lieve variabilità tra Bassa Calabria e Sicilia orientale. Temperature stazionarie massime tra 32 e 36 gradi.
3: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
0: Radio Bianconera, nati per vincere.
3: Buongiorno RBN.
7: Ben ritrovati su Radio Bianconera con Buongiorno RBN. Dopo la prima parte di puntata, ora vado ad analizzare con voi quello che è il pezzo che vi annunciavo prima su Woltemade, perché è stato intervistato il suo primo allenatore a Leipzig in Germania. Solo su Radio Bianconera, l'unica che conta. Scriveteci, messaggiateci, mandateci vocali 340 54 25 324. Siamo pronti a approfondire con voi tutte le notizie. Dicevo su Woltemade e in particolare sul suo primo allenatore, che ci racconta un po' quelle che sono le sue caratteristiche. Oggi su Tutto Sport c'è appunto questo approfondimento molto interessante. Vado a leggervi. Hort Steffen, che l'ha scoperto e lanciato nel Leipzig, ci racconta il neo centravanti bianconero. Fisicità, dribbling, visione, vedrete, sarà titolare. Questo è appunto il titolo principale di Tutto Sport nell'intervista a appunto il primo allenatore di o meglio, chi l'ha scoperto e chi l'ha lanciato, ecco, da questo punto di vista. Woltemade da Juve, e che coppia con Kolo. Vado a leggervi quello che è la prima dichiarazione che subito salta agli occhi dell'allenatore, e dice: Nick è molto intelligente tatticamente, sa occupare gli spazi e adattarsi ai movimenti dei suoi compagni. Quindi è un giocatore che sa dialogare, sa muoversi bene, non è un classico attaccante che insomma gioca fine a se stesso e per segnare. Quindi è un giocatore un po' diverso, che appunto sa legarsi molto col gioco. Quando gli si chiedono un po' le caratteristiche di Woltemade, lui risponde, eccolo qua, c'è un aspetto su cui dovrebbe lavorare, dice, sì, direi nel gioco aereo. All'epoca, quindi quando l'ha allenato, non era un granché sotto quel punto di vista, ma è molto migliorato negli ultimi anni. Credo ancora in una sua doppietta di testa, ricordo ancora una sua doppietta di testa ai tempi appunto delle partite in Germania. Quando gli si chiedono invece i punti di forza, perché abbiamo già delineato la sua fisicità, la sua capacità di dialogare con compagni, quindi sapersi adattare anche a più moduli di gioco, gli si chiedono altri punti di forza invece. Sa difendere egregiamente la palla sotto pressione, sfrutta il fisico per liberarsi e provare la conclusione con accuratezza per servire l'ultimo passaggio al compagno. Quindi uno che sa concludere ma anche rifinire insomma per i compagni di gioco, motivo per cui chiaramente potrebbe essere inserito in un attacco a due con Kolo Muani e Woltemade appunto alle sue spalle. Quando appunto gli si chiede, un conto è vederlo dal vivo, gli si dice, si ricorda che impressioni le fece al primo allenamento? Quindi la prima volta che vide insomma Woltemade, ecco, che impressioni ha avuto? Benissimo, dice, fui colpito dalla sua spiccata abilità nel dribbling e dalla qualità con cui controllava il pallone, e al netto dei quasi 2 metri di altezza, questo chiaramente è incredibile, non è una roba comune. Poi era molto lucido nei passaggi e prolifico il giusto sotto porta. Quindi un giocatore che da questo punto di vista sembra decisamente completo. Capiremo poi quello che potrà essere il suo impatto insomma alla Juventus. Procedo anche con leggervi quelli che sono gli altri quotidiani sportivi per quanto riguarda la giornata di oggi, quindi venerdì 4 settembre, perché abbiamo Gazzetta, abbiamo anche Corriere da analizzare, insomma abbiamo tante robe di cui parlare. Fatemi sentire un po' il vostro parere, la vostra voce da questo punto di vista, no? su Woltemade, perché il tema principale è Woltemade. Quest'oggi sarà secondo voi decisivo nella gara contro il Milan, e come andrà a finire questa partita? Fatecelo appunto sapere. Vado a leggervi ora quello che è la prima pagina di Gazzetta dello Sport, che in realtà dedica spazio a Malen e alla Roma in particolare. Quindi questo avvio straordinario giallorossi mette chiaramente la Roma in una posizione di, tra virgolette, con tutte le dovute proporzioni, di essere la favorita in questo momento. È un po' insomma presto per parlare di favorite, però sicuramente la Roma si è rinforzata, ha un attaccante straordinario, ha un portiere straordinario, ha una difesa solida, ha un centrocampo interessante, quindi ha tutte le carte in regola per potersi giocare insomma fino all'ultimo, insomma anche lo scudetto, e lo dimostra questo avvio di campionato, 2-4-0 consecutivi. La Gazzetta dice: Gasp, Malen è da record, riferimento ai 5 gol segnati in 2 partite da Malen, prima all'esordio una bella tripletta, alla seconda partita un'altra doppietta. Quindi parliamo di un giocatore dal punto di vista realizzativo in questo momento è senza dubbio il più in forma e fiducia della Serie A, come ha già dimostrato nella passata stagione da quando è arrivato a gennaio dal Borussia Dortmund, che si è lasciato scappare da questo punto di vista un bomber, o meglio l'Aston Villa che a sua volta l'aveva preso dal Borussia Dortmund. Higuaín fece 36 reti, l'olandese lo può imitare, Dybala giocatore unico, la sfida con l'Atalanta è ora di batterla, dice quindi Gasperini. Titoli anche non soltanto per la Roma, si parla sempre di Ferrari come vi raccontavo prima, ma si parla anche del Milan, perché si parla di Milan in riferimento chiaramente alla Juve. Milan punta ad altri top, Rabiot e Pavlovic, quindi due dei punti di riferimento di Amorim anche in questa stagione, dopo la grande stagione singolarmente, ecco, dei due singoli nel passato con Allegri. Rabiot e Pavlovic via ai rinnovi, quindi al via le trattative per quanto riguarda i rinnovi, due pedine fondamentali di questa rosa del Milan. Taglio alto della Gazzetta dedicato anche a Inter-Napoli, perché è un'altra sfida importantissima, un altro big match che terrà banco nella prossima giornata. Le luci di San Siro, Chivu va con Pio, De Bruyne va al max, riferimento a Kevin De Bruyne, che quindi sarà probabilmente più avanzato vista anche la defezione di Scott McTominay per il problema che lo ha dovuto costringere ad un intervento chirurgico, per cui sarà fuori qualche settimana dai campi. Quello che volevo anche andare a leggere con voi, oltre al taglio che dà anche Gazzetta sulla Fiorentina, perché la Fiorentina è partita male dopo un mercato faraonico, insomma è la regina del mercato italiano in quest'ultima sessione, poi i conti non si fanno insomma in estate ma si fanno a fine del campionato, quindi si parla di Mastantuono, quindi uno dei colpi più importanti della Fiorentina. Mastantuono vivo da Bati, i suoi consigli per fare i gol, riferimento a Batistuta, talento insomma argentino come appunto Mastantuono, bomber veramente che ha fatto cose straordinarie in Serie A e con la maglia della Fiorentina e con la maglia della Roma. Vado a leggervi qualcosina anche per quanto riguarda l'altro quotidiano sportivo, che è il Corriere dello Sport, che questa mattina dà anche i suoi titoli, le prime pagine su altre notizie, non sempre sui big match, insomma ci sono altre novità, ecco, perché si parla in taglio alto di Premier League, come nel messaggio di cui prima vi abbiamo raccontato. La Premier League rischia, si dice, troppi giocatori ipervalutati, attenzione, perché qualcosa era già girato del campione italiano, la Juventus ne sa qualcosa, caso plusvalenze, no? Attenzione, per cui si dice che la Premier rischia, sul Corriere dello Sport. Troppi giocatori ipervalutati, il saldo è negativo per quasi 1 miliardo e 600 milioni di euro, quindi pensate alle cifre che girano in questo momento nella Premier League inglese. Tanti hanno fatto ricorso al factoring dei crediti, spendono soldi che non hanno, ci si chiede. Attenzione, perché è un sistema che in questo momento favorisce tutte le squadre, quindi un po' quello per cui la Juventus e altre squadre, ma solo la Juventus alla fine ha pagato. I club inglesi hanno investito 4 miliardi, la preoccupazione degli analisti, si dice su Il Corriere. Spazio anche a Dusan Vlahovic, che ha parlato, il giocatore serbo è andato a parametro zero perché è scaduto il contratto, la Juve non ha deciso di rinnovarglielo, è andato in Turchia al Beşiktaş, con cui si è presentato tra l'altro dopo qualche giornata con una tripletta. Lo spazio di Corriere è dedicato a una sua intervista in cui dice: la Juve non dice la verità, quindi questa è la verità di Vlahovic, poi bisogna sentire anche dall'altra parte. Quindi Vlahovic dice: la Juve non dice la verità, mai avuto conversazioni concrete sul rinnovo, sono stato messo in panchina perché ero all'ultimo anno, quindi motivazioni contrattuali che poi si riflettono sul campo dal punto di vista di appunto Dusan Vlahovic. Cosa ne pensate anche in questo caso? La Juventus avrebbe dovuto rinnovare il contratto del serbo magari a cifre più basse rispetto a quelle faraoniche che percepiva l'ultimo anno di contratto, oppure ha fatto bene liberandosi quindi di un ingaggio importante a farlo andare via? E forse anche il fatto che sia andato poi al fine al Beşiktaş, se non una grandissima squadra d'Europa, dà in piccola parte ragione alla Juventus? Punto di domanda, quindi mi rivolgo a voi anche in questo caso. Si parla anche sul Corriere di Inter-Napoli, perché chiaramente tiene banco pure questa sfida. Max Clu, il bersaglio è Chivu. Conte, o meglio Allegri, l'ha sempre battuto. Domani il tecnico ritorna a San Siro, quindi si parla appunto di Allegri, perché l'ultima stagione l'ha passata ad allenare il Milan. A distanza di 104 giorni dal divorzio col Milan e dalla mancata qualificazione in Champions, Alisson, il riferimento a Alisson Santos, dovrà essere titolare. McTominay chiaramente si opera e quindi salterà la sfida, andrà a operarsi a Liverpool, dunque in Inghilterra. Il Napoli ci crede, l'anno scorso Allegri si è preso 6 punti in 2 gare contro l'Inter, quindi attenzione, perché Allegri ha un bilancio molto positivo nell'ultima stagione contro l'Inter, potrebbe replicare il campo, come sempre, sarà l'ultimo dei decisori, ecco, da questo punto di vista. Volevo leggervi in particolare qualcosa sull'intervista di Dusan Vlahovic, perché è molto interessante quello che dice, è una verità abbastanza, insomma, che spesso escono queste verità più tardi. Dice Dusan: la verità, né richieste né condizioni, nessuno è mai venuto da me per parlare di contratto, mai. La Juve però è stato un onore. Quindi Dusan Vlahovic, da un certo punto di vista, insomma, critica, ecco, la Juventus per non aver mai avuto questa volontà di rinnovare il contratto, però dall'altra parte ringrazia per, insomma, il trattamento, ringrazia per la storia comunque passata insieme. Iniziata benissimo, perché Vlahovic è stato uno degli acquisti più importanti per il posto Cristiano Ronaldo. Arriva a gennaio, investimento importante alla Fiorentina, e poi alla fine va via a parametro zero, quindi non ripaga quello che è stato l'investimento così importante dal punto di vista economico. Quando gli si chiede della panchina, Vlahovic attacca: ho iniziato la stagione in panchina per un motivo ben noto, perché stavo entrando nell'ultimo anno di contratto. Certo, erano arrivati anche due nuovi attaccanti, ma secondo me quella è stata l'unica ragione per cui ho iniziato la stagione in panchina. Poi avevo ricominciato a giocare e a quel punto è arrivato Spalletti, che voglio ringraziare per tutto quello che ha fatto per me durante l'anno scorso. Era per aver voluto che restasse la Juventus. Quindi attenzione, volontà di Spalletti sarebbe stata quella di tenere Dusan Vlahovic a Torino come riferimento dell'attacco. L'infortunio poi ha pesato, perché è arrivato mentre ero in un buon momento, stavo giocando con continuità. La situazione in attacco non ha influito sul mio lavoro. Dusan chiude dunque con una carezza, quindi insomma una sorta di elogio, ecco, di un ringraziamento alla Juventus. È stato un grande onore, dice Dusan, indossare la maglia bianconera. Mi dispiace molto e mi addolora profondamente che non fossimo a livello richiesto per competere per gli obiettivi più ambiziosi, per vincere trofei, perché questa è la realtà quotidiana della Juventus. Quindi attenzione, perché Vlahovic chiude con un ringraziamento, ma con una piccola, piccola frecciatina che rivolge un po' a tutto il mondo della Juventus. Quindi Vlahovic che dice: non è il momento della Juventus per vincere trofei. Quindi una sorta di ridimensionamento per quanto riguarda la Juventus. Prima di passare agli altri, ai siti, insomma, altre cose, volevo sempre recuperare con voi quello che è l'altro spunto che ci ha offerto Luciano Moggi, sempre a Cose di Calcio XL, ieri nella puntata in cui ci parla comunque di tutto quello che è il suo operato alla Juventus, del rapporto sempre con Giraudo, la notizia che ha tenuto banco e nella giornata di oggi e nella giornata di ieri, e terrà comunque banco nelle prossime giornate. Se dunque abbiamo pronto questo contributo, direi di mandarlo in onda.
8: Quando viene detto comunicazione vanitosa, vorrebbe significare che io potevo essere andato a dire che sono bravo, eccetera. No, ma io ho anche detto: mi hanno fatto diventare più bravo di quello che sono. Ma quelli sono i tifosi che mi hanno fatto diventare più bravo di quello che sono. Non ho mai detto, io ho sempre parlato di noi e non in prima persona, per cui a me tutti gli appunti si possono fare tranne questi. Dopo se è stato qualcuno che ha voluto mettere lo zampino tra me e Giraudo per dire delle cose che io non ho mai detto, se Giraudo accetta, io sono... Non sono contento, perché praticamente per me è sempre stato un amico, però nella vita si può anche cambiare, per cui il problema di fondo qual è? È che io mi tengo le mie dichiarazioni, quando io parlo di comunicazione, quando si parla di comunicazione vanitosa, io non ho mai detto cose dello stampo "io sono bravo" eccetera. Oppure la comunicazione mia è stata quella: portare avanti una serie di intercettazioni che hanno convinto le persone praticamente della bontà della conduzione della Juventus, e non il contrario. E devo dire che di questa bontà di informazioni delle intercettazioni ne ha usufruito l'avvocato di Giraudo, spesso e volentieri, che ha chiesto informazioni e ha riportato nella difesa di Giraudo quello che sostanzialmente era il problema nostro comune. Quindi queste cose qui, ecco, in genere dispiacciono, anche perché io Giraudo lo ritengo un amico, lo ritengo un fratello addirittura, perché mi ha aiutato in tante cose. E quindi essere frainteso a me dispiace.
7: Qui dispiacere di Moggi per quanto riguarda le dichiarazioni di Giraudo. Volevo raccontarvi ancora qualcosa, ma vedo che abbiamo anche un audio. Leggo prima un messaggio: parlare di Vlahovic anche basta, non merita nulla, già dimenticato. Se questa è la sensazione, allora non parleremo più di Vlahovic, no, comunque diciamo che ormai non è più giocatore della Juventus, quindi questo è lo strascico che ha lasciato nell'ultimo anno, polemiche insomma per quanto riguarda il contratto, ed è giusto anche ora parlare di quelli che sono gli effettivi della Juventus. Andrei dunque a ascoltare un audio che vedo che abbiamo presente.
9: Buongiorno Luca D'Ancona, i complimenti alla trasmissione e a te che la conduci. E del sondaggio, beh, io penso che ormai basta parlare di Vlahovic. Vlahovic ha fatto i suoi 4 anni, sicuramente qualcosa di buono, ma anche qualcosa di non buono. E lui si lamenta, è un problema suo. Penso non dovevamo rinnovare assolutamente, è giusto così, abbiamo rinnovato l'attacco, perfetto, il campo poi parlerà. Ha fatto la tripletta, sono contento per lui, però sta in Turchia e vediamo come andrà. Anche da noi quando è arrivato ha segnato subito. Un saluto a tutti e forza Juve!
7: Un saluto, questo dunque è il parere, ecco, dell'ascoltatore per Dusan Vlahovic. Grazie chiaramente per i complimenti, fanno sempre piacere. Quindi Dusan dimenticato, insomma gli si fa gli auguri per il suo proseguo della stagione. Vado a ricordarvi quelli che sono, come dicevo prima, gli appuntamenti per quanto riguarda il weekend, perché non giocherà soltanto la prima squadra della Juventus, giocheranno anche le Under, iniziano, giocherà la Primavera, Next Gen, insomma vado a ricordarvi quelli che sono appunto gli appuntamenti del weekend, oltre la prima squadra che giocherà domenica sera contro il Milan. Si parte domenica 6 settembre, quindi giornata di domenica veramente ricchissima di appuntamenti. Il primo di questi è quello della Next Gen, che gioca in casa contro la Pergolettese, la terza giornata del campionato, alle ore 18 al Moccagatta. Poi giocherà anche la Primavera, sempre la terza giornata di campionato, questa volta alle ore 11. Attenzione perché anche in questo caso c'è Milan-Juventus, questa volta a Milano. La Primavera di Padoin, dopo 2 pareggi consecutivi, va a affrontare il Milan a Milano. Quindi prima squadra c'è Juventus-Milan a Torino, Primavera c'è Milan-Juventus a Milano, al campo Puma House of Football. Per quanto riguarda invece l'Under 18, che nella prima giornata ha vinto all'esordio grazie ad un gol di Marchisio, Davide Marchisio, giocherà la seconda giornata di campionato a Genova, quindi in Liguria. Invece chi esordirà quest'anno, insomma, è l'Under 17, giocherà questa giornata la prima d'esordio. In questo caso si gioca Cremonese-Juventus alle ore 15, sempre di domenica, la prima giornata del campionato Under 17, quindi l'esordio dei classi 2010 ufficiali, o meglio ufficiale, dopo la vittoria del campionato della passata stagione, con Claudio Grauso in panchina. Poi ci saranno amichevoli, perché giocheranno anche gli altri, insomma vado a ricordarvi comunque gli appuntamenti, perché giocherà anche la Juventus Under 16 un amichevole contro il Como, così come i più piccoli, l'Under 15, che giocheranno loro stessi un amichevole contro il Como in casa, sempre all'Ale Ricchi di Vinovo, per chi volesse dare uno sguardo anche alla filiera bianconera. Questi sono gli appuntamenti che vi ho appena ricordato. Volevo lanciarvi anche qualche altra insomma news per quanto riguarda sempre la Next Gen, perché ieri è uscita un'intervista ufficiale di Destine Limogale, attaccante classe 2009 che gioca già appunto da quest'anno in Next Gen, aggregato, ha fatto la Primavera l'anno scorso, è da 2 anni che gioca sotto categoria, perché insomma lo segue, ecco, da 2-3 anni questo giocatore. E ieri ha parlato, è uscita questa intervista sui canali ufficiali di Vivo Azzurro TV, quindi dal ritiro della nazionale. Ha parlato Destine Limogale e ha fissato un po' gli obiettivi, perché Destine Limogale, come troviamo anche su Juventus News, l'intervista integrale riportata da insomma Vivo Azzurro TV, ha fissato obiettivi abbastanza importanti per quanto riguarda il futuro, perché ha parlato del suo inizio, ha parlato insomma di tante altre cose interessanti. Vado a leggervi qualche passato insomma interessante da questo punto di vista riguardante Destine Limogale. Fatemi sapere se può essere un giocatore che quest'anno, anche in chiave Next Gen, può essere una soluzione importante, o addirittura per la prima squadra, perché come ricordavamo anche ieri, e ve lo ricordo se ve lo siete perso, Destine Limogale è anche inserito nella lista B dell'Europa League, quindi potrebbe essere convocato. Su Juventus si legge: Limogale alza l'asticella, il mio obiettivo personale è quello di vincere il pallone d'oro, quindi obiettivi alti, asticella alta per il giocatore classe 2009. Vi racconto la mia storia. Vi leggo 2 passaggi giusto di questa intervista. Gli inizi della carriera. E Limogale inizia da piccolo. Giocavo in una squadra di Torino, il Reubaudengo, vicino a casa mia, perché di zona lo saprà. Ci giocavano i miei amici, quindi ho chiesto ai miei che avevo il piacere di giocare con i miei amici. Mio padre mi regalava i palloni e io da piccolo mi ricordo che prendevo palla e scartavo tutti per arrivare fino alla porta avversaria. Quindi già da piccino, insomma, Destin Limogale aveva questo talento. Si parla anche del rapporto con i genitori. Vi invito a leggervi l'intervista integrale che trovate su Juventus News 24, ripresa chiaramente dai canali della federazione. Si parla anche fuori dal campo, perché Destiny gli si chiede che giocatore è, o meglio che uomo è, che persona è fuori dal campo. Lui risponde: sono un ragazzo simpatico che sa come comportarsi in giro davanti alle altre persone. Col calcio adesso sta diventando bellissimo, quindi quando esco la gente mi chiede: ehi, ma tu sei Destiny? Quindi anche un riconoscimento, insomma, personale. Mi fa molto piacere, dice, e sono felice, però cerco sempre di tenere la testa dritta sulla stessa linea che sto tenendo fin da quando sono piccolo. Quando gli si chiedono gli idoli, insomma, quelli che sono un po' gli accostamenti per quanto riguarda il giocatore, dice, chiaramente visivamente, Destiny ricorda molto un po' Leao. Gli si chiede: ma sei un piccolo Leao? E lui dice: no, se mi si chiede se sono un piccolo Leao, ti rispondo subito che io non sono Leao, mi chiamo Destiny Limogale e voglio rappresentare Destiny Limogale. Il mio idolo è sempre stato Neymar Junior, ma del Santos, quindi il primissimo Neymar Junior, quando era giovanissimo. Ho sempre guardato i suoi video e continuo ora a guardarli perché fa cose che sono fuori dal normale. Quando gli si chiede l'ambizione, perché poi si parla di maglia azzurra, quindi vi invito ulteriormente ad andarvi a approfondire questa intervista che è molto interessante. Parla anche degli, insomma, della situazione legata alle difficoltà che ha avuto, perché ci sono state anche delle difficoltà nel suo percorso, fin qui appunto parliamo di un giovanissimo, in classe 2009 ve lo ricordo. Obiettivi personali. Il mio obiettivo personale è quello di vincere il pallone d'oro, quindi fissa grandi obiettivi per il futuro. Voglio mettere a posto tutta la mia famiglia, i miei genitori, mia sorella, e di far felici tutti quanti, perché mi hanno sempre sostenuto da quando sono piccolo e mi hanno sempre aiutato in qualsiasi momento e in qualsiasi modo, e io farò di tutto per renderli contenti e orgogliosi di me. Quindi questo dunque il messaggio di Destiny Limogale, che fissa gli obiettivi e ricorda quelli che sono, insomma, le prime tappe di una giovane carriera che ci auguriamo possa essere più luminosa possibile, e a livello personale per Destiny, ma anche, speriamo, insomma, per quanto riguarda la Juventus, perché è un giocatore che è cresciuto chiaramente nella filiera bianconera. Leggo ancora qualche messaggio prima di lasciarvi la rubrica di Claudio Giuliani, insomma, la rassegna stramba. Giraudo, secondo me, ha fatto un'uscita infelice su Moggi nell'intervista fatta. Sì, insomma, è un'uscita chiaramente che non migliora, o meglio, non reintegra quelli che sono i rapporti fra i due, anche se Moggi lo ritiene... Qua abbiamo sentito sul contributo che potrete trovare in maniera integrale su Radio Bianconera. Moggi lo ritiene un amico, quindi insomma ci sono punti di vista diversi, ecco, in questo evento fra Moggi e Giraudo. Lo stesso Giraudo chiaramente che ha tirato fuori una storia di 20 anni fa, riaccendendo chiaramente le polemiche, torna su un fatto che comunque ha tenuto banco per tantissimi anni e continua evidentemente a farlo. Buongiorno, leggo anche Vlaovic deve solo zittire, perché quello che ha percepito soprattutto all'ultimo anno e che voleva un rinnovo, guarda caso, è quello che percepisce al Beşiktaş. Francesco da Ischia, Vlaovic vedo che non l'amate molto Dusan Vlaovic, per questo ultimo anno appunto che ha vissuto in bianconero, ed è transitato tra l'altro in un altro bianconero, perché è quello del Beşiktaş. Direi che a questo punto vi ho ricordato anche tutti gli impegni per quanto riguarda la prossima settimana, questo weekend, insomma, cosa ne pensate di Juventus-Milan, come andrà a finire, un vostro anche pronostico, insomma, nei messaggi, chi vedete favorita e quant'altro. Io vi ricordo l'appuntamento tutte le settimane, dal lunedì al venerdì, con Buongiorno RBN, dalle 8 alle 9, qui da Fabio Zaccaria, stessa radio, Radio Bianconera, l'unica che conta, stessa frequenza. Vi lascio a Claudio Giuliani.
3: Buongiorno RBN, il risveglio con i tuoi colori del cuore. Radio Bianconera. Colpo di tacco. Segui su Radio Bianconera ogni singola partita della vecchia signora, coppa, campionato, in casa o in trasferta. Tutte le gare ufficiali della squadra bianconera in colpo di tacco. Ogni volta che gioca la vecchia signora, scendi in campo con noi, dal pre-partita passando per la cronaca e i commenti al fischio finale. Il lunedì è il giorno che dedichiamo ai commenti degli avvenimenti del weekend. La Juve del lunedì, il talk show su Radio Bianconera, l'unica che conta. Squadra che vince, si racconta. Tutte le vittorie del passato dei bianconeri rilette con i quotidiani dell'epoca in Ieri e Oggi su Radio Bianconera.
10: I campioni di ieri e di oggi sono passati da noi.
0: Le migliori bandiere del calcio di sempre hanno vestito la nostra casacca. Se hai indossato quella maglia, non lo dimenticherai più per tutta la vita. Per tutta la vita. Solo chi ama quei colori può capire la responsabilità di essere campioni. Sei su Radio Bianconera, l'unica che conta. La prima radio sportiva del mondo bianconero, bianconero
4: che segue la tua squadra.
0: Radio Bianconera,
4: l'unica che conta.
1: Buongiorno dalla redazione.
2: Da oggi il governo Meloni eguaglia per longevità il Berlusconi 2 in carica per 1412 giorni dall'11 giugno 2001 al 23 aprile 2005 e si appresta a festeggiare il record con un evento a Bari. Giorgia Meloni dunque non sarà più solo la prima donna a Palazzo Chigi, ma anche il presidente del Consiglio che vi è rimasto più tempo alla guida dello stesso esecutivo in carica dal 22 ottobre 2022. In occasione di questo traguardo, Fratelli d'Italia ha anche confezionato un video celebrativo di una trentina di secondi in cui scorrono alcune immagini di questi quasi quattro anni. Occupazione, sostegno alle famiglie e tasse, poi ancora sicurezza, sanità, scuola e sport. È l'opuscolo che Fratelli d'Italia distribuirà a quanti parteciperanno alla cerimonia.
1: I prezzi dei carburanti continuano intanto a salire. La benzina è arrivata a 2,039 euro, il gasolio a 2,147. E domani è l'ultimo giorno dello sconto di 17 centesimi delle tasse sul gasolio deciso dal governo. L'esecutivo sta studiando una mini proroga di 4 o 5 giorni finanziata con le accise mobili, cioè con l'aumento delle tasse sui carburanti dovuto all'aumento del prezzo. Una misura ponte per arrivare a un consiglio dei ministri la prossima settimana che dovrebbe varare aiuti mirati alle categorie più colpite dal caro carburanti.
2: L'esercito ucraino ha lanciato diverse ondate di attacchi ieri sera contro la città russa di Sochi, tra cui un raid con droni contro una nave russa e un deposito di petrolio. Un video diffuso dalla marina ucraina mostra le conseguenze incendiarie dell'attacco sulla nave. La Nefrit faceva parte dell'infrastruttura marittima ed energetica russa e supportava le operazioni petrolifere e del gas, la manutenzione delle piattaforme offshore, il trasporto di merci e personale e lavori tecnici subacquei. Una persona invece è morta e altre tre sono rimaste ferite a seguito di un attacco delle truppe russe a Odessa.
1: Un palestinese è stato ucciso ed altri tre sono rimasti feriti oggi a seguito di un attacco da parte delle forze israeliane a nord di Khan Yunis, nel sud della striscia di Gaza. Lo riferisce l'agenzia di stampa palestinese Wafa. Fonti locali hanno riferito che le forze israeliane hanno aperto il fuoco nell'area a nord di Khan Yunis, uccidendo un palestinese e ferendone altri tre. Le stesse fonti hanno aggiunto che i veicoli militari israeliani hanno anche aperto il fuoco con mitragliatrice ad est di Khan Yunis.
2: L'ha gettata dal cavalcavia della 1 e poi si è lanciato nel vuoto. Il femminicidio che si è consumato lungo l'autostrada all'altezza di Barberino del Mugello. La vittima è Lorenza Isceri, 45 anni, dirigente d'azienda originaria di Lecce che risiedeva a Firenze. L'uomo invece è Federico Vella, 36 anni, anche lui residente nel Fiorentino. Stando alle ricostruzioni della polizia, l'uomo ha spinto nel vuoto la donna, sua ex compagna, per poi gettarsi a sua volta. Inutile il tentativo di salvarsi della 45enne che aveva allertato la polizia prima di essere uccisa.
1: Lo sport, il tennis, Flavio Cobolli si guadagna un posto al terzo turno degli US Open dopo aver battuto in 4 set l'australiano Schoolcate. Il tennista romano cede 6-3 il primo parziale ma si riscatta vincendo 6-3 il secondo e 6-4 il terzo. Al quarto e ultimo piazza il break nel momento decisivo e chiude i giochi sul 7-5. Eliminato invece Lorenzo Musetti che esce di scena contro un altro australiano, Sweeney, numero 123. Al mondo.
2: Per il momento è tutto, a più tardi.
3: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C. I campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione. Per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed

0: Non smettere mai di informarti. Noi di Radio Bianconera abbiamo sempre qualcosa di nuovo da dirti. Due in Bianconero, ogni giorno dalle 17. Le notizie che raccontano le verità di casa Juve.
1: Abbiamo sempre fame di vittoria.
0: Radio Bianconera.
1: Radio Bianconera.
0: È l'unica che conta. Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta. Da oggi è anche su Samsung TV Plus. Interagisci con noi e partecipa alle nostre trasmissioni. Fai sentire la voce del tifoso bianconero che è in te. 340 54 25 324 per i tuoi WhatsApp e messaggi vocali. Radio Bianconera, l'unica che conta.
2: È tutto molto bello, Claudio.
0: Rassegna stramba, dentro i deliri mediatici che nessuno vi racconta.
3: Radio Bianconera, buongiorno! Ci siamo anche oggi, che è venerdì. Oggi dovrebbe essere una giornata quieta, calma, tranquilla, serena. Qua ci sono sempre quei 30, 32, 33, 31, 35, 29. È molto oscillante la temperatura, secondo me, dei momenti. Però non c'è vento. A Torino come si sta, Ivo?
4: Buongiorno a tutti, a Torino si sta bene ma fa molto caldo, siamo a temperatura 23 gradi, umidità parecchia.
3: Ma 23 gradi non è molto caldo, 23 gradi non è niente.
4: Non so, ma siamo dominati dall'umidità che ci sta...
3: Cioè... Ah, siete dominati dall'umidità, ragazzi, Torino è dominata dall'umidità, è per quello che poi non riusciamo a comprare i giocatori top 5. Perché appena si interessano col procuratore dicono ma com'è Torino? È dominata dall'umidità. E invece no, hai visto come sono tutti contenti, Yves? E Colo, e Sar. Oggi c'è un'intervista di Colo sulla stampa, dopo leggiamo qualcosa. Cioè, tutti quelli... E Voltemade, ma l'hai visto Voltemade? E contenti, sembra un bambino che ha appena scartato le caramelle. Cioè, sono arrivati alla Juve, sono contenti. Hai visto come sono belli, leggeri e morbidi, come le definisce Spalletti.
4: Sì, sì,
3: secondo te cos'è
4: video.
3: Un giocatore?
4: Ho visto il video.
3: Hai visto il video? Guardate i video dei social della Juve, che Juventus Creator Lab lo pagate un po' anche voi col prezzo dell'abbonamento dei biglietti, però sono bravi, sono veramente dei bravi ragazzi. Leggero e morbido, secondo te cosa vuol dire che un giocatore è leggero e morbido?
4: Che ha dei bei movimenti, come, cioè si muove come una piuma praticamente.
3: E si muove come una piuma! Fratelli bianconeri e sorelle bianconere, la vostra rassegna stramba del 4 settembre 2026 è venerdì antivigilia di Juve Milan, ma soprattutto è successo di tutto, è scoppiato di tutto, putiferio, polemica notturna. Moggi che risponde a Giraudo. La Gazzetta che fa due pagine su Facchetti e si dimentica della morte di Scirea. Insomma, c'è tutto un mondo intorno, ma soprattutto Oktri. Cosa mi sta combinando Oktri? Ma la notizia del giorno è che Abisso torna ad arbitrare. Accolto il ricorso, il comunicato ufficiale della Federazione Italiana Gioco Calcio dice che Abisso può tornare ad arbitrare, quindi siamo pronti nuovamente a ripiombare nell'abisso del nostro fischietto fantastico che un po' praticamente tutti hanno criticato. Però non mi ricordo, era gradito o sgradito Abisso? Ti ricordi tu, Yves? Era uno dei graditi o era sgradito?
4: Sgraditi.
3: Abisso. Abisso sgraditi, Abisso fa parte della categoria sgraditi. Ma vediamo la Gazzetta dello Sport, ci sono anche un sacco di interviste, oramai sono due giorni che parlano tutti. Gasperini, Malene da record, la mia Roma sogna, incredibile amici, sogna ragazzo sogna, ma quella è un'altra squadra però. Higuain ha fatto 36 gol, l'olandese lo può imitare. Dybala è un giocatore unico, la sfida all'Atalanta è ora di batterla perché gioca contro l'Atalanta alla Roma. Incredibile amici, ma cosa è successo a Gasperini? Non si lamenta, è contento, è euforico quasi. Vabbè, poi se leggete tutta l'intervista qua e là tra le righe, però è contento. Il rompipallone non c'è, Yves, ma ci pensa la sveglia a darti una bottarella, ci pensa la sveglia. La sveglia firma nera

0: Azzurro, ricordiamocelo sempre. Juve Milan di domenica e tante cose. C'è la descrizione di tutto quello che è Juve Milan e l'anti-Inter. L'evocazione della Santa Alleanza. Ma qual è la Santa Alleanza? La Santa Alleanza che combatteva sul campo per gli scudetti, a discapito del lato oscuro del male, che è quello rappresentato da voi dal punto di vista sportivo, o no? Qual è la Santa Alleanza? Mastantuono, parla Mastantuono della Fiorentina, dice: vivo da Abati, i suoi consigli per fare gol. Oh, praticamente c'è stato il centenario della Fiorentina, no? Voi vabbè, non l'avete vissuto, giustamente, non vi interessa. Però in questo centenario hanno invitato allo stadio le leggende, insomma, non è che ha portato benissimo, perché ha beccato in casa, però vabbè. E tutti sono andati da Battistuta. Anche Mastantuono è andato là e ha detto: batti gol, come si fa? Battistuta gliel'ha spiegato e i casi sono due. O non gliel'ha spiegato bene, oppure Mastantuono non ha capito, perché questi hanno beccato 7 per le due partite. Punta altri top intanto il Milan invece, attenzione, strategia cardinale. Il Milan punta ad altri top, Rabiot e Pavlovic via i rinnovi. Cioè praticamente Cardinale ha mandato via tutto, no, il management che aveva prima. Ha dato 7 ruoli nuovi a 7 personaggi diversi, ma fa tutto da solo. Quindi è anche un po' inutile tutto questo rimpasto che ha fatto. Le luci a San Siro, domani c'è Inter-Napoli, attenzione, Chivu va con Pio, De Bruyne va a Max, e intanto, non so se avete notato, ma il buon Ausilio, il re del, ricordate, no? Il re delle plusvalenze, Ausilio, no? La Gazzetta dello Sport, re delle plusvalenze, 100 milioni di plusvalenze, 40 milioni con quattro giovani che manco si ricordano più come si chiamano, cioè era il re delle, cioè Ausilio ha vissuto anni e anni di grande incoronamento. Poi, un po' come Inzaghi quando è andato via, che l'hanno distrutto in 3 giorni, Ausilio in 3 minuti è praticamente scomparso. Neanche una frase, neanche una piccola replica. In questi casi si fa un'intervista, no? Oppure si cerca di avvicinarlo e si spiega, no? Oppure si fa un articolo, no? No. Appena vanno via da lì, dopo 3 secondi, l'Ausorgan li dimentica. Ma torna a parlare anche Boba, ragazzi, parlano tutti oggi. Torna a parlare anche Boban, dice: la Juve è l'anti-Inter, però mi piace anche la Roma, diavolo ci siamo, insomma vabbè, una carezza per tutti, tranne per uno, con Čeferin, ma non ci sentiamo più dopo che ci siamo allontanati da lui, fa, io da lui, Zvonimir, te ne sei accorto anche tu, troppo tardi, di cosa sia quel personaggino lì, Čeferino. Perché quando lo conoscono tutti da vicino, poi dopo o ci litigano o si allontanano. Ma andiamo alla Juve. Douglas Nico, nuova vita, Juve, flop a chi? Uè, come al bar, uè, flop a chi? Uè, giovane, fischi dimenticati, ora guidano loro. Spalletti ha rilanciato il brasiliano e l'argentino dopo i prestiti, saranno titolari contro il Milan. Come mai? Tutte carezze oggi, cosa succede? Ma che è una giornata strana oggi. Aspetta che c'è l'intrigo. Il tecnico Spalletti si fida del fiuto dell'amico Giuntoli. Aveva discusso con Comolli in primavera, cioè tradotto, Gonzales, Douglas Luiz e Kop Meiners. Ieri Spalletti ha detto: lasciatelo in pace, Kop, lasciatelo in pace. Cioè i 3 grandi acquisti fallimentari di Giuntoli, Spalletti li vuole rivitalizzare perché è giunto lì il suo amico, perché lavoravano al Napoli insieme, ha vinto lo scudetto, mentre con Comolli ha litigato, però adesso con i nuovi direttori va d'accordo. Ah, c'è l'intrigo. Notizie dall'infermeria brutte: Thuram operato a Lione, tornerà solo nel 2027, quindi nel mercato gennaio l'abbiamo fatto, ragazzi. Thuram e Cator, Ildiz, li salutiamo, li ritroviamo tutti nell'anno nuovo, quindi è inutile fare anche il mercato. In vista invece del Milan, signore in emergenza, si aggrappa al muro difensivo e a Vicario. E allora Ildiz, Thuram, Ekator e Cabal out, e sono 4. Cambiaso, Sarri, Zegrò, Bembili, questi sono 7. Segniamo, mettiamo a libretto, come diceva quel tale, perché qua ricominciamo, eh. Hai notato però questa cosa, Yves? Nessuno sta più facendo la conta degli infortuni muscolari come in passato, è vero? Quindi, cioè, adesso io faccio l'elenco, ma nessuno sta parlando di infortuni, no? Quindi non silenzio. È che c'è molto silenzio. Quindi, come sempre, è il racconto mediatico che fa la differenza. Negli anni in cui ogni giorno e ogni conferenza l'allenatore si diceva: ma questi infortuni muscolari, allora sulla radio di cosa discutevamo? Il J-Medical, il fisioterapista, i dottori, solo alla Juve. Adesso ci sono ancora, eh? 4 lungo degenti alla terza giornata di campionato e 3 già in bilico, fan 7 alla terza giornata. Però non ne parla nessuno e quindi non ci sono. Che problema c'è? Il problema non c'è, infatti non ne discute nessuno. È molto semplice a volte. Intanto il Napoli è già alle strette. Allegri si gioca molto tra Inter e Arsenal, perché il Napoli gioca con l'Inter e poi in Champions gioca con l'Arsenal. Due partite non facilissime per il buon Max. Vediamo il risultato che darà, come sempre, il campo, a parte una squadra ovviamente. Chiudiamo la Gazzetta dello Sport, apriamo tutto Sport. Nick perfetto per Colo, un po' Nick Manofredda, insomma. Chi è che parla qua? Parla il tecnico che lo ha lanciato in Germania, tale Staffen, famoso per avere sempre, Yves, Staffen, i piedi?
1: Non lo so.
0: Come non lo sai? I piedi in due staffe, dai! I piedi in due staffe. Guarda che questa fa più ridere del rompi pallone, attenzione. Ma Staffen dove lo ha lanciato? Dove lo ha lanciato? Woltemade, Nick perfetto per Colo. All'Elversborg. Cioè Staffen lo ha allenato all'Elversborg. Che è un po' come chiedere al primo allenatore di Del Piero tra i Pulcini e del Conegliano. Woltemade è da Juve. A fisico. A dribbling, a visione, vedrete, sarà titolare. Adesso mica l'abbiamo preso per fare, no? È intelligente tatticamente, attenzione. Se migliora di testa, dice il suo allenatore, come se migliora di testa? È alto 198, è alto 2 metri, deve migliorare di testa. Se non è capace di tirare, scusa, ma se io sono alto 2 metri, da fermo tiro di testa. Non è un 9 puro, ha bisogno di sbagliare su tutto il fronte offensivo. Come non è un 9 puro, deve migliorare di testa? L'abbiamo preso come centravanti d'area. Ci pensa Spalletti adesso. Col Milan può già debuttare, dice Tutto Sport. Sì, ma debuttare non vuol dire titolare, eh? Spalletti infatti vara da tre quarti con Seisao, Nico Gonzalez, Bogà e Colomoni davanti. Oggi e domani provino per McKennie, che resta in dubbio, mentre Cavalca KO qua è fuori un mese. Lesione muscolare, però ripeto, se non ne facciamo un dramma, vedi che anche in chat non lo fanno. Notiziola di calcio femminile che noi abbiamo dato ieri in anteprima su tuttojuve.com, grazie all'ottimo lavoro come sempre del buon Camillo De Michelis. Buonasera, saluta la Juve, passa al San Diego Wave e passa al San Diego Wave per 100.000 euro di cartellino che becca la Juve, che per il calcio femminile e il mercato femminile sono un'enormità. 100.000 euro è tanta roba. 35 anni, 16 trofei. Ciao Barbara, in bocca al lupo, good luck. Ma non è tutto sport se alla mattina non c'è un po' di polemica Toro, diciamoci la verità. Il giorno che apriremo tutto sport senza una polemica Toro, Yves, cosa faremo? Basta, non parleremo più. Sarai spiazzato. Tu non puoi vivere senza una polemica sul Toro, di la verità. Te ne frega niente. Allora il Toro prova a compattarsi oggi, attenzione, tutti uniti con Abate. Chi è che è unito con Abate? Giocatori, allenatore, tirano una riga, dopo l'avvio flop, dialoghi individuali, dialoghi collettivi, cambiamenti tattici, voglia di reagire, insomma tutte le sciocchezze che si dicono quando si beccano delle pere in campionato e si cerca di farla franca in qualche modo. Per quanto riguarda la Juve invece Nico Gonzalez è già pronto, attenzione. La Juve tre quarti anti Milan, l'argentino messo al centro, quindi con Seisao da un lato, Bogà dall'altro e Nico Gonzalez al centro. Dopo la grande prestazione contro il Parma, Spalletti si è convinto. Davanti nessun dubbio, Colomuani, quindi Woltemade a sto giro inizia in panchina, ma anche Alaibegovic ha altra chance, ma nella ripresa non è ancora uomo da titolarità. Spalletti ieri ha parlato a Sky, a Medias, ha parlato un po' con tutti. La gente qui ci chiede di vincere, dice Spallettone. Cioè Spallettone dice, io esco dall'allenamento in macchina, mi fermano i bambini e dico, mister, bisogna vincere. Benvenuto alla Juve. I bambini della Juve tifano per vincere, mica per guardare il sole quando tramonta. Sar dice, rompe il fraseccio, va forte. C'è uno tipo Turam, Sar, quindi meno male che abbiamo preso Sar, visto che sei infortunato Turam. Illiz è il più forte che c'è in assoluto, dice invece Spallettone, che dà i voti. Il mercato ci ha reso migliori, quindi è contento del mercato Spalletti. Dopo non può fare retromarcia, eh? Woltemade sa unire due mondi nel gioco, dice Spalletti. È leggero e morbido, morbido e leggero. Ci darà nuove soluzioni, ma deve fare il 9, se lo deve mettere in testa. Deve fare il 9, deve segnare. A faccia del suo scopritore. E Zegrova che fa in tutto questo? Zegrova ora attende l'Arabia Saudita, perché non è chiuso il mercato arabo e qualche offertuccia per Zegrova è arrivata. Zegrova riflette, sta pensando. Riflette, ci pensa. Arriviamo al calendario. Juve, i 7 giorni di passione. Oh, ci siamo arrivati. Cosa avevamo detto quando è uscito il calendario IVA, anche dell'Europa League? Aspettiamo di vedere gli anticipi, posticipi e gli orari della Lega, perché da lì, come sempre, capiremo tutto. Secondo te la Lega Calcio, che deve fare ovviamente il bene di tutte le squadre italiane che giocano nelle coppe europee, cosa avrà architettato per la Juve? La Juve gioca di giovedì, cosa ci siamo detti? Preparatevi tifosi della Juve, sai quanti lunedì giocheremo in campionato? Perché giocando giovedì in Europa League, la Lega ci sposta e ci fa fare le partite del lunedì, è vero o no? Ib?
1: Verissimo, verissimo, ricordo tutto.
0: Verissimo. E infatti la Lega Calcio, che calendario ha fatto per la Juve? Un trittico di fuoco a inizio novembre, dove c'è Napoli, AZ e Fiorentina. E voi dite, beh, Napoli, l'AZ giovedì, con la Fiorentina la Juve giocherà il lunedì. E invece no, la domenica. Si gioca sempre di domenica, la Juve non gioca.
1: Hanno fatto uno sconto alle 18:30 con la Lazio, mi sembra.
0: No, aspetta, si gioca sempre di domenica, tranne col Venezia. Ma col Venezia, prima della Juve col Venezia, non c'è una partita di Europa League, perché c'è la sosta. Mentre dopo Juve-Venezia, giovedì si gioca in Europa League, e quindi ci hanno messo lunedì. Quindi, quando abbiamo la partita giovedì, invece che metterci a lunedì, ci anticipano domenica. Quando abbiamo la partita a giovedì, ci mettono a lunedì a ridosso del giovedì. È bellissimo! Poi dopo dici che uno pensa male. Vabbè, ma chi è che li fa gli anticipi e posticipi, scusa? Sarà mica un tifoso di una squadra, ci mancherebbe.
1: No, hanno i robottini che lavorano.
0: I robottini. Nel segno di Giroud, il Milan che gioca con la Juve, Ramos per colpire la Juve, perché l'ultimo 9 del Milan che ha segnato a Torino è stato Giroud, e allora Ramos nel segno di Giroud. Vabbè, chiudiamo tutto sport, abbiamo tempo oggi di parlare di Juve e Milan. Apriamo il Corriere dello Sport Stadio. Attenzione, Max Clu, Napoli ci crede. L'anno scorso Allegri si è preso 6 punti in 2 gare contro l'Inter, il bersaglio è Chievo. Domani il tecnico torna a San Siro a distanza di 104 giorni dal divorzio col Milan. Max Clu. Cosa vuol dire Max Clu? Cos'è? Cos'è Max Clu? Come interpreti questo titolo, Yves, tu che sei francese? Max Clu, cosa vuol dire?
1: È un interprete un po' come dire grande, una cosa tipo grande Max, che bravo come Max, dire... una cosa così.
0: Ah, come dire bravo Max, Max Clu. Non è Max il Clou, cioè giocare due partite, non lo so, un po' il titolista del Corriere dello Sport ha mangiato male ieri, secondo me, si è addormentato peggio. Domani il tecnico San Siro, Alisson titolare, McTominay, si opera a Liverpool. Oh, tutti che si operano all'estero, eh. Oh, mai uno che si operasse in Italia, come mai? Hai notato?
1: Non siamo bravi.
0: Come non siamo bravi? Non siamo mica in eccellenza. Oh, non c'è un giocatore che si opera in Italia, tutti all'estero.
1: Ci mancano i luminari.
0: Chi è che ci manca?
1: I luminari.
0: I luminari? Non ci mancano i luminari? Basta accendere la luce, il problema c'è. Coppa Italia, Coppa Italia. Curiosità di Coppa Italia, attenzione. Perché stanno finendo i primi turni di Coppa Italia. Cagliari fuori. Cagliari fuori, ha perso 1-2 col Venezia. Oh, gli ha portato male ieri l'intervista di Moratti, eh? Hai visto cosa ha detto Moratti ieri? Che siccome Gigi Riva voleva andare alla Juve, suo papà di nascosto, ha comprato il Cagliari per non far andare Riva alla Juve. Intanto il Cagliari esce dalla Coppa Italia. Palermo invece 5-2 col Mantova, segno, Perin e il buon Inzaghi vanno avanti, Palermo sogna sul Corriere dello Sport Stadio. E poi qui parla Pellegrino, Pellegrino esclusivo. Cosa dice Pellegrino, il nuovo centrale della Fiorentina? Viola, la via è la nostra guida e la mia guida è Battistuta, anche lui. Oh, sono andati tutti da Battistuta per avere un consiglio, secondo me. sto Batistuta veramente si è spiegato male, non c'è niente da fare. Brutta partenza, ma la Fiorentina non è questa, dice Pellegrino. Vorrei anche vedere, spero 104 milioni, paratici, se siete questi qua, andate in Serie B, è peggio dell'anno scorso. Messaggio da Istanbul, hanno proprio parlato tutti ieri, caro il mio Yves da Roche e cara la mia chat. Bel messaggino da Istanbul, Vlahovic, due punti aperte le virgolette, la Juve non dice la verità. Dujan, ma come la Juve? Ma è cambiata la dirigenza, te ne sei accorto, Dujan? Non è più la Juve di Comolli, è di Carnevali. Quest'estate è cambiata la dirigenza, Ti hanno detto, che cosa ti avevano detto? Ti avevano detto, guarda che i soldi che vuoi tu non te li possiamo dare, la nostra proposta è un'altra. Tu l'altra proposta l'hai accettata? No. E allora? Cosa vuol dire che la Juve, a parte che la Juve non parla, nessuno ha parlato sul caso là, che verità deve dire la Juve? La verità è che giustamente sei andato a guadagnare più soldi dall'altra parte, Dujan, basta. È una questione di vil denaro, non c'è mica nessun, ma è legittima, non c'è mica nessun problema, basta Dujan, pensa a fare i gol con il Beşiktaş, vedrai che sarai contento. Mai conversazioni concrete sul rinnovo, ci siamo visti solo il 2 giugno. E che conversazioni bisogna fare sul rinnovo? C'è una proposta, se non viene accettata, fine della trasmissione. Se il babbo voleva 10 zucche e l'ha presa da Beşiktaş, siamo contenti per il babbo che l'ha presa da Beşiktaş. Sono stato messo in panchina perché ero all'ultimo anno di contratto. Ma come messo in panchina? Ma se Spalletti ti faceva giocare titolare? Ma come in panchina? Ma in panchina di chi? Giocava David quando era infortunato. Quando non eri infortunato hai giocato. O no? Yves, ha giocato o no? Vlahovic?
1: Ha giocato affinché non si è infortunato. Che ha detto che gli faceva male la gamba.
0: Ha detto che gli faceva male la gamba, lo facciamo giocare quando gli fa male la gamba. No. Il mercato delle follie sul Corriere dello Sport Stadio, attenzione, è la Premier. La Premier rischia, preoccupazione degli analisti. I club inglesi hanno investito 4 miliardi. Forse avete creato la Super League. Troppi giocatori ipervalutati. Ah, le plusvalence, Le plusvalenzation. Vedi che le fanno anche loro le plusvalenze, le fa tutto il mondo le plusvalenze. Saldo negativo per 1.600 milioni. Spendono soldi che non hanno, si chiede il Corriere dello Sport Stadio, che è sempre solito farsi i soldi degli altri. Il germe del declino, la gufata nell'editoriale del Corriere dello Sport Stadio. Ma l'avete creata voi la Super Premier League, adesso di cosa vi lamentate? Ma andiamo alla Juve, allarme Juve al centro, ma c'è Luiz. Ieri operato Thuram, arrivederci 2027, la Juve punta su Douglas Luiz. Spalletti contro il Milan dovrà rinunciare anche a McKennie, qua non c'è nessun provino. Qui Cabal out addirittura 40 giorni. Dalla sponda rossonera Milan, Moreira si presenta, sono a casa, pressione, no, sono onorato, nuovo trequartista del Milan. Attenzione alla battaglia, è ancora in corso, ne parlano di meno ma c'è. La FIFA contro la UEFA, diffamazione, la FIFA, che è stata accusata da Platini di diffamazione dal suo presidente della FIFA Infantino, accusa la UEFA di Ceferin di diffamazione della UEFA nei confronti della FIFA. Come finisce secondo te tra FIFA e UEFA? Tu che la vedi lunga, che la sai lunga. Chi vince? FIFA o UEFA?
1: FUFA.
0: FUFA! Yves de Roche, l'idolo delle folle, il nostro vate, il riferimento di tutta la chat. Allora, chiudiamo anche il Corriere dello Sport Stadio. Guarda, prima di fermarci uno spruzzino, poi magari andiamo a recuperare l'intervista di Colo Muani sulle pagine sportive della Corriere della Sera. Colo Muani dice: ho scelto il 9 come sfida, i miei gol arriveranno. Cioè lui dice: l'ho fatto apposta a prendere il 9, vedrete che io segno, la Juve tornerà in alto, sono tornato per quello, per finire il lavoro, gli errori miei li dimentico, penso a dopo, la Juve è un club iconico, è la più importante d'Italia, vedi che all'estero lo sanno. Spalletti ha ragione, dobbiamo concretizzare, io per primo, quindi autoanalisi di Colo Muani. Posso giocare ovunque, non è un problema. Pensiamo sfida dopo sfida al nostro obiettivo. Sulla stampa Capello sta con Giraudo, che è il più bravo, e dice: quella Juve non aveva bisogno di aiutini. Piccolo stop per noi, tra poco si andrà a volta.
2: Rassegna stampa. Buongiorno dalla redazione sportiva e da Luisa Ginetti. Apriamo con il tennis. Ancora una rimonta, ancora una vittoria per Flavio Cobolli, che accede al terzo turno degli US Open dopo il 3-6, 6-3, 6-4, 7-5, rifilato all'australiano Tristan Schoolcraft. Partenza in salita per il numero 6 al mondo, protagonista di colpi meravigliosi che permettono la rimonta e la qualificazione. Sulla sua strada ora il belga Blocks. Cala il sipario su Flash and Meadows invece per Lorenzo Musetti, battuto in rimonta al secondo turno da Sweeney, numero 123 al mondo. Una partita iniziata bene per il carrarino, frenato poi però da una condizione fisica precaria che ha pregiudicato il resto del match. Merito all'australiano che si guadagna la qualificazione in 4-7 ed elimina l'azzurro. Saluta gli US Open Mattia Bellucci. Una brutta sconfitta per l'azzurro, che porta a casa solo due game contro Taylor Fritz, che vince 6-0, 6-1, 6-1. Oggi a New York iniziano le partite di terzo turno. Jasmine Paolini è l'unica italiana in campo, mentre nel doppio tocca a Bolelli e Bavassori. Nel maschile Carlos Alcaraz affronta il cinese Wu. Si chiude intanto con un solo mese di squalifica e un programma di trattamento da completare il caso antidoping che ha coinvolto Nick Kyrgios, risultato positivo alla cocaina durante un torneo ATP disputato a Mallorca in Spagna nel giugno 2026. L'ITA, ente per l'integrità del tennis, ha riconosciuto che l'assunzione era avvenuta al di fuori della competizione e non per migliorare le prestazioni. Siamo al calcio, sarà l'Hellas Verona ad affrontare la Roma negli ottavi di finale di Coppa Italia. All'Unipol Domus il Cagliari di Pisacane delude le attese, non riuscendo a replicare il buon secondo tempo giocato domenica contro l'Inter. Finisce 2-1 per gli scaligeri. I protagonisti della serata per i gialloblu sono Harrui e Mulattieri. Inutile il gol del momentaneo pareggio di Mendy. Stacca il passo per gli ottavi anche il Palermo. I rosanero di Pippo Inzaghi superano 5-2 il Mantova al Barbera. Affronteranno in trasferta il Bologna. Al via stasera la terza giornata di Serie A. La prima a mercato chiuso. Ad aprire il turno Genoa e Como. Liguri ancora a secco di punti e gol. Terza trasferta consecutiva per i lariani. Dubbi in attacco per De Rossi e Fabregas, che ha la tentazione Ken. Si gioca alle 20.45. Ora i motori. La Formula 1 fa tappa a casa nostra per il GP d'Italia a Monza. 13° appuntamento del Mondiale 2026. Oggi si scende in pista con la prima sessione di libera in programma alle 12.30, mentre la seconda scatterà alle 16. Domani pomeriggio alle 12.30 l'ultima sessione di libere prima delle qualifiche in programma alle 16. E domenica alle 15 il semaforo verde della gara. Volley, sarà la Polonia l'avversaria dell'Italia guidata da Velasco nella semifinale degli europei in programma domani alle 18. Dall'altra parte del tabellone la Turchia batte la Germania 3-1 e sfiderà la Serbia in semifinale. Basket, l'attesa durata 32 lunghissimi anni è finalmente finita. Oggi le azzurre tornano a disputare una partita dei mondiali. Per Cecilia Zandalasini e compagni, esordio subito importante contro la Cechia, l'avversaria più abbordabile in un girone che comprende una corazzata come gli Stati Uniti oltre alla Cina. Si gioca a Berlino, palla 2 alle 20.15. E per ora è tutto, a più tardi.
3: La Juve raccontata dagli inviati di Radio Bianconera. Prima squadra, Next Gen, Juventus Women, fino alle giovanili. Il club degli inviati, dal lunedì al venerdì.
4: Una maglia che ti rimane cucita addosso ma ha solo due colori, il bianco e il nero. Radio Bianconera, la pura e semplice voglia di vincere, trasmessa alla radio. RadioBianconera.com.
5: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord l'anticiclone determina condizioni di tempo stabile e ben soleggiato su tutte le regioni, con cielo sereno o poco nuvoloso per tutto il dì, temperature in aumento massime tra 31 e 36 gradi. Al centro tempo stabile e ben soleggiato su tutti i settori, con cielo sereno o poco nuvoloso ovunque, temperature per lo più stazionarie massime tra 32 e 36 gradi. Al sud cielo in prevalenza sereno su tutte le regioni, salvo lieve variabilità tra Bassa Calabria e Sicilia orientale. Temperature stazionarie massime tra 32 e 36 gradi.
3: La passione per la Juventus, portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta. La prima radio sportiva del mondo bianconero che segue la tua squadra.
4: Radio Bianconera. Radio Bianconera. L'unica che conta.
3: Rassegna stampa.
0: Attenzione, super attenzione. Abbiamo i direttori di gara. Abbiamo i direttori di gara. Juventus Milan sarà arbitrata dal signor Mariani. Mariani, quello che Rocchi, vi ricordate, l'intercettazione, dicevo, ma vedo se va bene all'Inter, cioè dice, prima di designarlo devo chiedere all'Inter. Strano, perché poi Rocchi nell'intervista al Corriere dello Sport ha detto che non ha mai sentito nessuno dell'Inter, che non ha mai avuto rapporti, che nessuno gli ha mai dato né pressioni, né interferenze, né indicazioni. E ma come mai il telefono diceva, prima di designare questo arbitro, dove deve essere, va bene all'Inter? Ma strana sta cosa. Comunque, adesso arbitra Juve-Milan. E al VAR ci sarà? Ma l'enciclopedico Fabbri, come dimenticare l'enciclopedico Fabbri, quello che mandò doveri al VAR a Firenze a togliere a Vlahovic, a proposito, un gol buono in Fiorentina-Juve. E quindi siamo a posto, caro Iva, siamo nella botte del ferro, come dicono i romani. Ma apriamo tutto juve.com, un grande, enorme primo piano in questo momento, a firma tuttojuve.com oggi. Due punti, aperte virgolette, Giraudo sarà sempre mio fratello, ma deve stare attento. La Juve è migliorata, l'ex direttore sportivo della Juve è tornato e risponde alle dichiarazioni di Giraudo, l'ha fatto qua su Radio Bianconera all'interno di Cose di Calcio, eravamo tre persone che sapevano il fatto loro, Giraudo continuerà comunque a essere un fratello, però attenzione, non mi sono piaciute le sue dichiarazioni, quindi voglio puntualizzare delle cose, Boniperti non voleva nessuno dei due, mica solo io, c'era anche lui negli spogliatoi con Paparesta, c'era anche lui quando abbiamo fatto questa cosa, c'era anche lui quando ho fatto quest'altra. Ma Sara, Ottolini e Carnevali conoscono la materia calcio, quindi la Juve è migliorata, vabbè, meno male, una buona parola di Lucianone nei confronti della nuova dirigenza, però queste dichiarazioni di ieri di Giraudo non le ha proprio prese benissimo Luciano, soprattutto quando ha detto che insomma Moggi si è rivelato un po' con le sue mani, perché dal punto di vista della comunicazione è stato un po' vanitoso, sta roba della vanità non gli è piaciuta, però un pochettino quando si è potenti un po' di vanità c'è, dai. E allora la firma bianconera di oggi chi poteva essere? Ma è lui o non è lui? È lui, è Luigi Schifo, attenzione, Rocky, ma quale inferno, ma chieda a Giraudo, a proposito, vedi, riassunto i nostri temi, chieda a Giraudo, tra arbitropoli e farsopoli, poche differenze nella sostanza delle cattive abitudini, ma vale la regola che senza gogna mediatica non ci sono sanzioni. E allora noi la gogna mediatica l'abbiamo avuta, gli altri la gogna mediatica non l'hanno avuta, ma c'è tutta una serie di racconti di Luigi Schifo imperdibili. Andate su tuttojuve.com e vi cliccate la firma bianconera. Thank you very much, very grazie. Il virgolettato di oggi, caro mio Yves, pone l'accento su un tema di cui c'è poca pubblicità in questo momento, e cioè, forse non lo sapete, o forse lo sapete già, ICTRI, la proprietaria dell'Inter, vorrebbe acquistare una quota dei diritti televisivi della Serie A. Ma voi pensate fosse interessata la Exxon? Sarebbero già partite le interrogazioni parlamentari, conflitto di interessi, ma minimo! E invece no, così. La notiziola passata qua e là, a meno che Calcio e Finanza dice che ce l'ha. L'hai già guardato Calcio e Finanza, io?
1: Sì, prima pagina parlano...
0: Ce l'ha?
1: No, non lo so.
0: Non ce l'ha neanche lui? Ma come? Calcio, finanza, diritti TV? Ma come? Cosa c'è? Ayer, nuovo global partner della Champions League?
1: Ce l'ha, ma ce l'aveva ieri.
0: Ma no, ma ieri no, ce la doveva avere oggi. Deve essere in primo piano, come mettiamo noi. Quanto ha speso la Lazio, quanto ha speso il Como, chi se ne frega, gli anticipi e posticipi, crescono le spese per i trasferimenti internazionali, Arezzo il laboratorio che può fare scuola, ma chi se ne frega? Dov'è? Dov'è ICTRI che vuol comprare i diritti della Serie A? Dov'è? Dov'è? Non c'è più. È sparito. È sparito, Yves. È durato come un gatto in tangenziale. È sparito già, è sparito. Sto andando giù, eh. Eccolo qua. Quattro offerte dei fondi per una quota di diritti della Serie A, c'è anche ICTRI. Ma è a pagina 57. È sparito. Senza pubblicità, attenzione. La chat di RBN Radio Bianconera, che è l'unica che è radio che conta, è in ebollizione, Iva. Sono tutti impazziti. Abbiamo anche Marco da Crema che ci manda le pagine di 20 anni fa, ma quelle le leggiamo dopo. Andiamo subito da Alessio da Bollate, che dice: abbiamo comprato il Cagliari di nascosto per non far andare arriva la Juve. Dai, aggiungiamo un'altra perla alla lunga collezione della quale i cartonati vanno orgogliosi. Se ne vantano come scudetti altrui, documenti falsi, pedinamenti. E chi più ne ha, più ne mette. Buona giornata, naturalmente, a tutti. E poi Filippo scrive: ma Zegrova che fine ha fatto? Qual è la situazione? C'è la possibilità che vada via? L'abbiamo detto adesso, Filippo. È sul mercato Zegrova, ci sono ancora mercati aperti, quello arabo può avere delle proposte, ci sta pensando. Enrico Bianconerissimo dice: ma non trovi che questo Voltemade biondino col baffetto somiglia a un certo Bogne? Guarda, non me lo nominare neanche, per cortesia, l'infamatore di Juventus. Alessandro da Taormina dice: da questo migliore per la Juve è stato non aver rinnovato Vlahovic, giocatori con limiti tecnici e caratteriali. Ti è Simone da Cesena. Il calendario? Il lupo perde il pelo, ma non il vizio. Moratti è talmente avanti che ogni volta che parla allarga il buco. Sarebbe opportuno consigliargli di evitare di parlare. Ah, dimenticavo, la giustizia sportiva e non è uguale per tutti. Sentiamo un vocale da casa.
6: Buongiorno Claudio, buongiorno Ib. Vi ascolto tutte le mattine dal mio posto di lavoro. Una cortesia, anzi un desiderio. Potete farmi gli auguri per il mio 10° compleanno? Grazie, forza Juve.
0: Auguri per il tuo 10° compleanno. Ma quanti anni fai? Ma vuoi intervenire al telefono che te li facciamo in diretta come facciamo con tutti gli ascoltatori? Scrivicelo, diccelo, non lo so. Yves, recupera il telefono da questo audio vocale di compleanno, prova a contattare il ragazzo e così magari lo inondiamo di auguri che gli fa solo che bene. Alessandro da Roma nota e dice e annota. Ma, e ricorda soprattutto, ma allora Binaghi, presidente della Federazione Italiana Tennis e Padel, aveva ragione quando ha classificato l'uomo dei calendari. Il prescritto Butti. Daniele Rossi è preoccupato per Hecator, no, ecatombe di infortuni. Uè, bel pacco da Genoa, con la benedizione di Daniele Rossi. Oh, lo sapevo Luigi, mi mancavi Luigi, Hecator si infortuna e quindi abbiamo comprato un pacco, perché se sfortunano gli altri che avevamo già, allora Hecator si infortuna come si sono infortunati Yildiz, Thuram, che avevamo già, si è infortunato. Oggi l'idolo delle chat lo sento un po' fiacco, ha fatto serata, dice Cosimo da Antwerpen. Yves, hai fatto serata? Ti vedono fiacco.
1: No, nessuna serata.
0: Ridi. Sì, vabbè, ti crediamo, no, vediamo già il naso lungo.
1: Stasera.
0: Ma fai stasera serata? Cosa fai?
1: Eh sì, perché ogni anno, detto che dove abito io, una specie di residence, ci troviamo, facciamo una grigliata sulla terrazza. Stile americano.
0: Ah. Quindi... stile americano, vabbè. Scusa, non ti vorrei contraddire, ma gli americani prendono tutte le villette che sono nella via, ognuno porta del suo e fanno la tavolata, non fa la grigliata sulla terrazza, gli americani. Dopodiché, scusa, cosa vuol dire tipo residence? Tipo residence cosa sarebbe?
1: È che siamo una nicchia di palazzo per noi, solo per noi.
0: Una nicchia di palazzo solo per noi?
1: Sì, perché siamo in sette là dentro, sette condomini.
0: Sette case, sette appartamenti.
1: Sì, sette appartamenti, sì.
0: Ah, sette condomini è diverso, sette appartamenti un conto, sette condomini. Non hai le idee chiare su dove abiti, devo venire a vedere a fare un sopralluogo, attenzione.
1: Siamo in sette comunque.
0: Siete in sette cosa? Mica sette persone, sette appartamenti, sette famiglie.
1: Sì, sette famiglie, sì.
0: Sì, almeno su quello che abbiamo le idee chiare. Beh, Pasquale da Muzzò dice, dopo il 2006, legge ancora la Gazzetta con il suo stadio. Non li guarda nemmeno. Pasquale... lo dobbiamo spiegare per l'ennesima volta. Come si chiama il programma? Rassegna?
1: Stramba.
0: Come si chiama? Stramba. Quindi si leggeranno i giornali per fare la rassegna stramba, sì o no? Se no, che rassegna è? Sono fiducioso, scrive Massimiliano da Roma. Ci sono giocatori di livello. Spalletti ora non ha più scuse. È necessario metterli insieme nel più breve tempo possibile, farli giocare come sanno. E come sanno non lo sappiamo, però lo riconosciamo ancora. Non voglio sentire parlare di fuori posizione e robe del genere. Massimiliano dice: non iniziamo col tre quarti che gioca esterno e con l'esterno che gioca punta. Che ne abbiamo già viste in questi anni. Per cortesia, Giuseppe da Caserta interviene nella chat e dice: Moratti ha detto che comprò il Cagliari di nascosto. Ma per le regole di allora era lecito o illecito? E beh, se l'hanno comprata di nascosto è perché forse due squadre in Serie A con la stessa proprietà non si potevano tenere. Se le hanno comprate di nascosto, queste cose le dice alla luce del sole, tanto sono impunite, lo sanno, non c'è nessun problema. Sentiamo un vocale da casa, dai.
7: Sono Andrea da Roma, ma del gol del Montari ancora niente? Siamo sicuri che ancora non è stato detto niente? Verifichiamo per cortesia.
0: No, hai ragione. E come mai? E siamo a venerdì, ma state calmi. C'è sabato, giochiamo domenica sera noi. c'è tutto il sabato i giornali della domenica, sta calmo, sta tranquillo, sono stati impegnati, sono pieni di interviste, i calendari, la Champions, l'Europa League, i sorteggi, gli anticipi, i posticipi, i diritti TV, cioè sono impegnati in tante cose. Adesso appena stasera si rilassano, fanno il punto della situazione, oggi non ci sono anticipi, venerdì si gioca negli altri campionati, ma non in Italia, domani si parte, ragionano un attimo e vedrai che prima domenica viene fuori, prima di domenica viene fuori, vedrai. Francesco da Ischia scrive: Giraldo, secondo me, ha fatto un'uscita infelice su Moggi nell'intervista fatta sulla stampa. E qua il popolo si è un po' diviso. In effetti, secondo me, sapete cos'è alla fine? La dimostrazione ancora una volta. Che a differenza degli altri che sono comparti uniti, no? E negano l'evidenza e vanno contro tutto il resto del mondo che non sia loro. E noi purtroppo anche internamente, anche quando ci sono battaglie unite, la divisioncina, prima o poi... salta fuori. Sentiamo un vocale da casa.
8: Ciao Claudio, vengo a Roma. Allora, sul tema calendari, allora, noi tifosi non pensiamo male, noi tifosi pensavamo male, poi abbiamo ascoltato le registrazioni di Botti, ex dirigente dell'Inter, e abbiamo avuto conferma ai nostri malevoli pensieri. Il problema è che nessuno, parlo soprattutto di Malagò, del nuovo corso della Lega Calcio, del fatto che si vuole ritornare a un calcio migliore, ha preso provvedimenti. La domanda è: ma la Juve si ribella o accetta di giocare giovedì domenica?
0: Accetta, accetta, come sempre la Juve accetta, e questo è il grosso problema di fondo. Luca da Genova dice: Moratti comprò il Cagliari per non far andare Riva alla Juve e se ne vanta. Ma questo è il livello proprio, ragazzi. Mamma mia, che livello. Angelo da Pioltello scrive: non tutti con l'avanzamento dell'età diventano più saggi, c'è anche chi purtroppo delira, e se tengono alla sua persona dovrebbero evitare di intervistarlo, almeno gli eviterebbero di fare la brutta figura. Tu dici che è un po' verso quel famoso film in cui dice tutte le cose senza pensarci più. Iron Man, scrive Luigi, un giovane di 20 anni, pagato 18 milioni, che si infortuna due volte su due per problemi muscolari, è un pacco. Come lo chiami tu? Iron Man! Luigi, lo chiamo un giocatore giovane che è arrivato alla Juve e si è infortunato. Ma come lo devo chiamare? Ma perché è il primo? È il primo giocatore che arriva e si infortuna? Perché lo devo chiamare un pacco, scusami? Perché devo chiamare il pacco il centravanti dell'Under 21 che tutta la Serie A voleva comprare? Spiegami, perché lo devo chiamare un pacco? Spiegami, spiegami. Quindi tutta la Serie A voleva comprare un pacco. Luigi, sta sereno, non essere acido al venerdì mattina. Dai, che poi c'è il weekend che la Juve gioca. Luca da Genova scrive: che ne dici di questo modulo innovativo e spregiudicato? 3-3-2-2, 3-6-8-10. Più il portiere 11 ci siamo. No, controllavo il numero, non si sa mai. Vicario. Kalulu, Bremer, Lukumi, tre di difesa. Douglas Luiz, Locatelli e Sar a centrocampo. Chico, Gonzalez, Alaibegovic, chiaramente Yildiz quando rientra, Kolomouani, Voltemade. È proponibile? No, mezzo casino secondo me, Luca. Da profano penso che i giocatori devono avere l'ambizione di stupire con risultati inaspettati, specialmente per chi ci odia. Sfruttando l'altrui presunzione, esempio primo scudetto di Conte contro il Milan e Saputelli vari. Ah, quindi tu Luca dici, prevedi, auspichi, incroci le dita, dici, oh, non è che magari come il primo anno di Conte. Filippo ci vede nel nuovo acquisto una somiglianza con John Holmes. John Holmes, conosci John Holmes, Yves? Ti ricordi chi era?
1: Un personaggio, vita per il cinema. Un attore.
0: Un attore, bravissimo, una vita per il cinema, assolutamente. Massimiliano dice, domandina, ma Voltemade può fare il 9 tradizionale? Se non può farlo deve fare, perché Spallettone è stato chiaro. Oh, Spalletti è stato chiaro, ha detto si deve mettere in testa che deve fare il centravanti. E quindi se si deve mettere in testa di fare il centravanti bisogna che inizi a fare il centravanti. Alessio da Bollato. Abbiamo comprato il Cagliari di nascosto per non far andare a Riva. Questa cosa qua ha colpito. Aggiungiamo un'altra perla alla lunga collezione di quali cantonati vanno orgogliosi. E via, sotto con un'altra. Mentre Filippo dice Zegrova. Vabbè, ma che me frega? Tanto siamo al completo. Se anche Zegrova non dovesse andare via, pace, se va via, bene per lui. Siamo al completo, ormai Zegrova, basta. Abbiamo comprato tanti di quei giocatori. che non abbiamo bisogno di zero. Anzi, addirittura Spalletti giustamente ha fatto notare che per i paletti UEFA abbiamo dovuto lasciare 5 giocatori fuori dalla lista UEFA. Dice che non ci ha dormito la notte Spalletti, però poi le scelte erano più o meno obbligate, no? Chi era sul mercato, chi era infortunato, quindi non mi sembra. Diciamo che gli infortuni hanno aiutato a compilare la lista UEFA, perché se uno sta fuori 4 mesi è inutile mettere, tanto poi con l'anno nuovo la lista UEFA si può rifare. Sentiamo un vocale da casa.
9: Radio Bianconera, buongiorno, Roberto da Varese. Buongiorno. Allora, per quanto riguarda il discorso dei calendari, tutte queste cose qui, facciamo chiacchiere inutili, sì. La società non dice niente, gli accetta tutto, gli va bene, non fa neanche, non dico una protesta, ma almeno vado in una conferenza stampa e dico sì, però magari così non è proprio una cosa corretta, ma non dice niente, quindi accettando tutto, come Farsopoli, come... cosa è stato 5 anni fa con le plusvalenze, beh, basta che ci puniscono, va tutto bene, non so, siamo masochisti per caso, non... va bene. Per quanto riguarda il biondino tedesco Valdemade, con le debite proporzioni a me ricorda, ribadisco con le debite proporzioni, sì, un po' il modo di giocare che aveva Van Basten, ribadisco con le debite proporzioni.
0: Porzioni.
9: Però magari aggiungendo un paio di chiletti e un filino di tecnica di più nel colpo di testa, ma anche questi giocatori qui come per esempio come Van Basten, così non mi sembra di ricordare che era un grandissimo colpitore di testa. Poi io sono abbastanza convinto che la squadra è buona, la squadra farà bene. Il campionato è già andato, secondo me, ma io sono più dell'idea che già ha deciso che va a Roma. Ci divertiamo a vedere sta roba qui, tutte queste cazzate che...
0: No, dai, finito male, dai, eri più o meno andato bene, finito male. Vediamo il campionato... Poi cosa facciamo? Ci frizziamo ogni tanto perché giusto che sia così. Poi cosa facciamo? Non lo so, non guardiamo il campionato, Yves, non parliamo del calendario perché la Juve non si dà. Cosa facciamo? Va, chiudiamo la trasmissione, dai, basta. Dai, Yves, saluta, metti i titoli di coda. Ci vediamo lunedì, dai, basta, finito.
1: Noi andiamo avanti.
0: Cosa
1: sempre
0: vogliamo fare? Allora, ragazzi, su, animo un po', e che è stamattina? Ciao, dai, leggiamola. Comunque Van Basten era un centravanti vero, adesso devo dire. Questo qua è uno che, lo dice lui, che è intelligente tatticamente, che vede il calcio, che può fare più ruoli davanti, ma non è il centravanti classico, diciamo così. E allora Colomoni, ma abbiamo Colomoni, ma che problema c'è? C'è anche Colomoni. C'è questa intervistona di Colomoni sul Corriere della Sera. Guarda, a questo punto l'anticipo me la vado a leggere adesso. Perché Colomoni, perché a un certo punto ha voluto tornare alla Juve? Ci sarà stato un motivo per cui ha rinunciato a tutte le altre squadre e alle altre proposte? Perché Colomoni racconta: la prima esperienza alla Juve era stata bellissima. Compagni, staff, tifosi, tutto quanto, tutto meraviglioso, tutto perfetto. Mi sentivo in famiglia, poi era importante tornare per finire il lavoro che avevo iniziato. Quindi lui aveva in testa solo la Juve, e per quello che al Tottenham non ha giocato bene e non ha segnato tanto. Colomoni ha un obiettivo, e ve lo dice chiaro: riportare in alto la Juve, la società più importante d'Italia, un club iconico. Pensiamo partita per partita, passo dopo passo, ma voglio segnare molto e migliorare. Nella prima avventura 10 gol in 22 partite. Spalletti ha detto che deve segnare, l'appunto che si fa al buon Colomoni. E Colomoni risponde, molto obiettivo, onesto. Dice, Spalletti ha ragione. Quando creiamo tantissime opportunità, dobbiamo essere anche capaci di concretizzarle. E dopo quella partita, quella del Frosinone, io per primo sapevo che avevo avuto occasioni giuste. Quindi fa autocritica il buon Colomoni. Dirò un concetto banale. Per me la cosa più importante è giocare. Posso fare l'esterno, posso fare la punta centrale, posso fare il numero 10, non è un problema, dice Colomoni. Ovunque l'allenatore decida di schierarmi, voglio solo dare il mio contributo. Guardate che non è la classica frase, secondo me ci crede veramente, non è la classica frase di circostanza che dicono le cioè lui ci crede veramente, ma poi è vero. Ma l'abbiamo detto in tutto, ma Colomoni può fare tutto, anche la punta centrale, a patto che quei gol lì li faccia. E se no, se ti metti il 9 sulle spalle come sfida, quei golini li devi fare. È appena arrivato Voltemade. Se l'allenatore decidesse di metterci in campo entrambi, non sarebbe certo un problema, dice Colo, che apre alle due punte. Quando ero piccolo il mio idolo era Zidane, amavo i trequartisti. Adesso faccio l'attaccante, anche se qualche giocata di classe mi riesce ancora, dice sorridendo. Ma perché hai scelto il 9? Perché ti dà grande responsabilità. E mi piacciono le sfide. Cioè, per un centravanti prendere il 9 è come per il trequartista prendere il 10. O no, Yves? Come per Lara prendere il 7. Vedi che i numeri hanno ancora un senso a volte.
1: No, ma è vera sta cosa qua, comunque. Un terzino che prende il 3.
0: E allora, perché ci siamo buttati nel 47, 29, 25? Il portiere è all'1, il centravanti al 9, il trequartista al 10. Il mediano al 4. La mezzala all'8. Le ali hanno 7 e l'11. Il centrale al 5, il libero al 6. Perché ci vogliamo inventare le cose? Il calcio inglese è davvero un box to box continuo, racconta Colomuani, da un'area di rigore all'altra, mentre in Italia il gioco è estremamente tattico. Devi giocare con la testa e non solo con i piedi, con la testa nel senso di capezza e non di colpo di testa. E poi si lavora duramente nel corso degli allenamenti settimanali, ma mi trovo bene, dice lui. Quindi all'estero non lavorano così intensamente come ci racconta il mondo dell'informazione. Quanto conta Juve-Milan, secondo Colomuani, sarà un test molto importante. Anche il Milan è una grande squadra, dobbiamo farci trovare pronti. E poi sono curioso, non ho mai giocato contro di loro. Ma come dicevo prima, pensiamo sempre sfida dopo sfida. Lo so, dice Colomuani, lo so, cosa si dice degli attaccanti, ma non sono preoccupato. Lo spirito del gruppo è ottimo, la squadra gioca bene e crea occasioni, i gol arriveranno. Mi piace molto l'idea di calcio di Spalletti. Punta a offrire molte soluzioni. Possiamo scambiarci di posizione continuamente, dobbiamo essere molto aggressivi, veloci nelle transizioni. Qual è l'augurio di Colomuani a tutti voi per questa stagione, cari tifosi della Juve? Il mio sogno è... Rullo di tamburi? Sogno di Colomuani, Yves, secondo te? Il mio sogno è... Sempre la prossima partita. No, la parola scudetto non l'ha pronunciata, mi spiace. Torniamo sulla chat di RBN, Radio Bianconera, l'unica radio che conta. Vocale da casa.
10: Ciao Claudio Biagio. Claudio, quindi Bastoni ha vinto anche il premio.
0: Sì.
10: Eppure nella vita a me mi hanno fatto credere sempre che se ti comporti bene vieni premiato e se ti comporti male non vieni premiato.
0: E invece
10: quando indossi quelle maglie lì è tutta un'altra cosa. Come sana la vita però, cioè forza io.
0: Sottomarino, anche te. Ma dove lavora, in un sottomarino? Sembravano i rumori di un sommergibile, no, Yves?
1: C'era un po' di metallo che rumore già.
0: Ma sembrava sottomarino, secondo me, attenzione. Massimiliano da Roma dice: sarò sempre eternamente grato a Moggi e Giraudo per avermi fatto vivere un'epopea straordinaria che pochi tifosi di calcio al mondo possono dire di aver vissuto. Bravo. Piero da Palermo: spero che Spalletti non possa avere più scuse se non arriva poi nei primi quattro. Vabbè, dai, però se non arriva nei primi quattro, ragazzi, dai, vabbè tutto, però. Rocco dice: secondo me Girardo quando parla di Moggi si riferisce all'episodio Paparesta, dove lui millantava di averlo chiuso in uno spogliatoio, cosa che ancora oggi nella narrazione popolare viene ripetuta e a cantilena. Nulla conta se il PM di Reggio Calabria al processo di Napoli abbia archiviato il caso, come il fatto non sussiste. Mi sono scordato di firmarmi Sergio La Tuscagna per il compleanno. Ma lo vogliamo chiamare Sergio La Tuscagna per il compleanno? No, l'hai chiamato?
1: No, lo chiamiamo dopo, aspettavo la conferma.
0: Come aspettavi la conferma? Tu sei il capo delle folle, sei l'idolo della chat, sei il direttore d'orchestra. Tu devi agire da solo, ti devi prendere le tue responsabilità. Vabbè, allora intanto che lo chiami facciamo così. Piccolo stop per noi, tra poco siamo lì.
3: Rassegna Stramba. Il lunedì è il giorno che dedichiamo ai commenti degli avvenimenti del weekend. La Juve del lunedì, il talk show su Radio Bianconera, l'unica che conta. Gruppo di tacco. Segui su Radio Bianconera ogni singola partita della Vecchia Signora, Coppa, Campionato, in casa o in trasferta. Tutte le gare ufficiali della squadra bianconera in Colpo di Tacco. Ogni volta che gioca la Vecchia Signora, scendi in campo con noi, dal pre-partita passando per la cronaca e i commenti al fischio finale. Squadra che vince, si racconta. Tutte le vittorie del passato dei bianconeri rilette con i quotidiani dell'epoca in Ieri e Oggi su Radio Bianconera.
11: Siamo in onda per i tifosi e per chi vive ogni giorno solo la passione bianconera. Milioni di supporter nel mondo e in Italia. Fai parte di un'immensa famiglia che raccontiamo ogni giorno. Benvenuto a casa, sei su Radio Bianconera, l'unica che conta.
3: Il cuore dei tifosi della Vecchia Signora batte su Radio Bianconera.
2: Buongiorno dalla redazione.
12: Nel giorno in cui il governo di Giorgia Meloni diventa il più longevo nella storia della Repubblica Italiana con i suoi 1413 giorni, la Premier taglia al traguardo esprimendo gratitudine e un forte senso di responsabilità. Per la Presidente del Consiglio la stabilità non è un record da esibire, ma la condizione che consente a una nazione di programmare, decidere, mantenere gli impegni e farsi rispettare, le sue parole sui propri social. Numeri da record per Meloni, che non è più solo quindi la prima donna a Palazzo Chigi, ma anche il Presidente del Consiglio che vi è rimasto più tempo alla guida dello stesso esecutivo, superando in questa particolare classifica Silvio Berlusconi, a capo del suo governo tra l'11 giugno 2001 e il 23 aprile 2005, per un totale di 1412 giorni.
2: Steve Witkoff e Jared Kushner, gli inviati del presidente Donald Trump, arriveranno a Kiev e poi a Mosca nei prossimi giorni. Lo riferiscono fonti all'agenzia russa TASS. Proprio ieri il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha annunciato in un videomessaggio che i negoziatori statunitensi impegnati a mediare una possibile soluzione alla guerra contro Kiev visiteranno presto sia l'Ucraina che la Russia. Un morto e tre feriti è intanto il bilancio di un attacco su Odessa in Ucraina lanciato dalle forze russe.
12: L'ha gettata dal cavalcavia della 1 e poi si è lanciato nel vuoto, e il femminicidio che si è consumato lungo l'autostrada all'altezza di Barberino del Mugello. La vittima è Lorenza Isceri, 45 anni, dirigente dell'azienda originaria di Lecce che risiedeva a Firenze. L'uomo invece è Federico Vella, 36 anni, anche lui residente nel Fiorentino. Stando alle ricostruzioni della polizia, l'uomo ha spinto nel vuoto la donna, sua ex compagna, per poi gettarsi a sua volta. Inutile il tentativo di salvarsi della 45enne che aveva allertato la polizia prima di essere uccisa.
2: Ha ucciso sua moglie e suo figlio mentre dormivano, poi si è sparato. E invece la tragedia è avvenuta a Finale Ligure, nel Savonese. Daniele Baruzzo, 59 anni, impiegato in un'azienda di automotive, ha preso la pistola e ha ucciso nella loro abitazione il figlio di 15 anni Mattia e la moglie Paola Siri, architetta e libera professionista. In una lettera ha spiegato perché l'ha fatto: problemi familiari che erano diventati troppo pesanti da sopportare. La vicenda riporta al centro della cronaca un'altra tragedia avvenuta nel quartiere Capitolino di Pietralata. Solo pochi giorni fa a Roma erano stati trovati morti Luca Basciano, 42 anni, la moglie e la loro figlia di 5 anni. Anche in quel caso l'ipotesi investigativa è quella di un duplice omicidio seguito dal suicidio.
12: E allarme per la carenza di sangue in Italia, a mancare soprattutto il gruppo zero positivo. Le criticità più rilevanti si registrano nel Lazio, in Campania e in Sicilia. La situazione è aggravata dall'assenza di regioni che al momento dispongano di unità di sangue in esubero tali da poter garantire la compensazione interregionale. Il Centro Nazionale Sangue ha chiesto alle associazioni dei donatori di volontariato uno sforzo teso a incrementare le sessioni di donazione. La FIDAS ha fatto sapere di aver potenziato la chiamata attiva.
2: Lo sport venerdì di tennis agli US Open e si parte con il programma del terzo turno che per l'Italia vedrà in campo Jasmine Paolini. La testa di serie numero 19 viene dalla vittoria nel derby contro Lucrezia Stefanini e a partire dalle 17 se la vedrà contro la romena Soranna Cirstea, contro cui è avanti 3-0 nei precedenti. Nel torneo maschile invece spazio a Carlos Alcaraz, che affronterà il cinese Wu. Nel doppio debuttano Bolelli e Vavassori e le sorelle Williams.
12: Era questa l'ultima notizia, più tardi.
3: Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport, per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione. Buongiorno RBN, mettetevi comodi e godetevi rassegna stampa e news. Preparate un caffè e rimanete con noi, sarà sicuramente un buongiorno bianconero. abbiamo sempre fame di vittoria.
11: Radio Bianconera è l'unica che conta.
3: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus. 340 54 25 324 per partecipare alla diretta dell'unica radio dedicata al mondo dei tifosi della vecchia signora. Aspettiamo i tuoi messaggi di testo o vocali. Memorizza 340 542 5324 sul tuo telefono e diventa protagonista della diretta di Radio Bianconera, l'unica che conta. Rassegna Strambad.

0: Claudio, buon compleanno.
1: Buongiorno, grazie mille Claudio, grazie. Ma, grazie di cuore.
0: Sergio, ma quanti anni fa?
1: Tanti.

0: In fondo sogno anche quello.
1: Bravo, Sergio, una bella botta di ottimismo. Il giorno del tuo compleanno ci serviva. Cosa fai? Come festeggi oggi? Cosa ti hanno regalato? Raccontaci un po'.
0: Regali ancora niente. Festeggio con mio figlio appena sera. È una roba semplice, senza nessun fronzolo.
1: Niente, niente. Vabbè, ma te li fanno tutti stasera, c'è la grande sorpresa, la big surprise. Sergio, una valanga di auguri da tutta la chat di Radio Bianconera, buon compleanno.
0: Grazie, un abbraccio a tutti, un bacio a tutti.
1: Grande Sergio, grande Sergione, grandissimo Sergione, buon compleanno, bravo Yves, non te ne sfugge nessuno, non ti sfugge nessuno, li becchi tutti, bravo. Quando è il tuo compleanno, Yves?
2: 15 marzo,
1: e ricordamelo il giorno prima però, perché sennò poi faccio brutta figura, vengo in onda, anzi no, potremmo fare così, il giorno del tuo compleanno ti chiamo io in diretta per farti gli auguri.
2: Va bene. Scusami un attimo, volevo dire a Luigi ciò che ha scritto,
1: sì?
2: Delle ore 9.51, non ci sto.
1: A Luigi delle 9.51, cosa ha fatto? Fammi andare sulla chat. Cosa fa? Cosa combina? Cosa mi combinate con questo? 9.51. Sono talmente tanti, quello che arrivo alle 9.51. 9, aspetta un attimo. Vado giù. Ecco, il 9.51. Ah, Luigi.
2: È un Monello.
1: Luigi Monello da Manchester City o da Manchester United, che dir si voglia, attenzione. Maurizio dice invece, ma per il passaporto falso di Recop la Cartonese non aspettava mica la Serie B. Eh sì, aspettava anche per quello, ma non gliel'è andata neanche lì. Io ho un problema di continuo, scrive Rocco, con i tifosi juventini. Ci litigo di continuo. L'ultima sulla scelta di Spalletti di portare Cabal in lista al posto di Zegrova. È così difficile capire che a sinistra sei pieno e Zegrova non serve e Cabal almeno ti avrebbe dato un cambio a Celik che non un terzino destro naturale? Io penso che la critica deve essere costruttiva, ma qui si spara solo a zero senza senso. Questa è l'opinione di Rocco, che ha detto la sua e noi l'abbiamo naturalmente amplificata. Roberto da Prato, a proposito di compleanni, il mio era lo stesso giorno, mese e anno di Pavel e della sorellina Cameron Diaz. Auguri anche a noi, anche se in ritardo. Vabbè, Robby, auguri in ritardo, però diccelo il giorno del tuo compleanno che ti chiamiamo, no? Stefano dalla Maremma, come si sta in Maremma? Lo scorso campionato abbiamo chiuso come terza difesa del campionato, terzo attacco del campionato. Il vero numero che ci ha condannato sono stati i pareggi, 12. Ma quanti di questi pareggi potevano essere evitati se non avessimo preso gol al primo tiro? Per cui, con un portiere vero in porta e un attacco senza debito Openda, non possiamo che essere ottimisti. La Coppa UEFA con partite abbordabili ci aiuterà molto a far crescere i giocatori e lanciare qualche giovane. Penso che avremo soddisfazioni sino alla fine. Stefano, ma comunque, a parte qualche eccezione, Ive, tutta la settimana che c'è del positivismo qua, eh? Oh.
2: Perché, come ho detto ieri, bisogna iniziare a credere in se stessi e poi a credere alle cose più belle.
1: Bravo, e anche in quelle più raggiungibili, magari. Pasquale dice, ho letto l'intervista di Giraudo, che ancora dopo il 2006 i componenti della Lega Calcio sono gli stessi. Io voglio rispondere a Giraudo che le poltrone a quella gente non gliele scolla nessuno, e guai a chi gliele tocca. Mentre Filippo scrive la sua formazione per Juve Milan, attenzione, Vicario, Kalulu, Lukumi, Bremer, Celik, Locatelli, Conceição, Alai Begovic, Boga, Colomoni, Walter Made. A fai un 4-4-1. Speriamo. Però sposta di 4-4-2 perché mi metti le due punte. Sentiamo un vocale da casa.
3: Buongiorno amici bianconeri, Silvio D'Avezzano. Certo, un po' deluso da Colomagni queste prime due giornate, però non dice niente. Io sono piuttosto ottimista, forse vado controcorrente con i miei amici bianconeri che sono un po' pessimisti. Io invece ho fiducia, e ho fiducia anche in domenica, onestamente dico la verità. E forse incontravamo gli archiviati prescritti, era un po' più dura, ma con il Milan ci si può fare tranquillamente.

0: un po' di fiducia e pure un po' di fiducia al mister. Vedo questo pessimismo anche nell'ambiente radio bianconera.
1: No, ma no, l'abbiamo trasformato in ottimismo, scusa. Filippo dice, ma un 4-4-2 falso ho messo, è troppo spregiudicato? Beh, insomma, Filippo, è che non trovo l'altro mediano del 4-4-2. Allora, Vicario in porta, Kalulu, Lukumi, Bremer e Celik. E vabbè, ci può stare. E beh, a centrocampo metti Locatelli con Seisao, Alai Begovic e Boga. C'è l'unico centrocampista, Locatelli. E davanti, vabbè, Muani e Voltemade. Però mi metti solo un centrocampista, Locatelli. Un po' troppino, no? Mi sembra un po', il famoso equilibrio che anche Spalletti ricorda in tutte le conferenze stampa. Qua mi sembra venga un po' a mancare. Però, si può fare tutto nella vita volendo. Luke scrive, se all'estero si allenano meno, mi chiedo, perché corrono di più? Beh, è una bella domanda. Luca, bisognerebbe fargliela con Luani, è lui che l'ha detta sta cosa, E lui che ha detto che in Italia sono allenamenti più intensi che all'estero. Mica l'ho detto io. Michele da Gorizia, buongiorno anche a te. A beneficio di tutti gli juventini che continuano a comprare e a leggere l'organo ufficiale della FC Internazionale, ricordo che ieri, 3 settembre, non hanno ritenuto di dover sprecare nemmeno una riga per ricordare l'immenso Gaetano Scirea, grande giocatore e grande uomo, esempio di lealtà e correttezza. Invece hanno celebrato con un giorno di anticipo l'anniversario della morte di quello che sussurrava il designatore. Fino alla fine, forza Juve. L'abbiamo già annotata questa cosa, però non è che non l'avessimo annotata. Sentiamo un vocale da casa.
2: Ciao Claudio, Bruno Acuneo, buona giornata. Dai, su, andiamo a comandare, ciao. Andiamo a vincere queste partite che sia importante con Milan, così facciamo vedere di che pasta siamo fatti. Adesso abbiamo una squadra che ha voglia, che ha garra, che bianco-nero neanche spero nel cuore, perciò bisogna cominciare a vincere queste partite qua, a far capire che ci siamo anche noi per i primi posti, poi ovviamente ci sono squadre forse più forti, ma cosa vuol dire? Nel calcio, se uno ci mette un po' di grinta, un po' di voglia in più, può anche magari riuscire a pari a casi con altre squadre che magari hanno più tecnica, più giocatori, più importanti, no? Perciò io voglio essere positivo, quest'anno voglio essere positivo. Ovviamente dai, so che abbiamo qualche limite, però ragazzi, bisogna che proviamo. Lo stadio sarà sicuramente caldo come sempre, noi in curva faremo come sempre il nostro dovere di curvaioli, perciò dateci una mano anche allo stadio a fare un po' di tifo in più e fino alla fine.
1: Fino alla fine anche a te e grande voglia di combattere. Attenzione. No, sto vedendo circolare delle cose. Facciamo così. Andiamo un po' a sentire sto scopritore di Voltemade, Yves, così ce lo facciamo spiegare da lui che l'ha vissuto, l'ha scoperto, Attenzione. Nell'Elversberg, terza divisione tedesca. Gol e assist a profusione in quel campionato lì. In realtà, racconta questo signor Horst Steffen, a proporcelo fu uno scout del club Olebok. Da lì iniziai a studiarlo. All'epoca giocavo con l'Under 23 del Werder Bremen. Ci misi poco a capire che aveva grande potenziale e che le sue caratteristiche sarebbero sposate benissimo con i nostri meccanismi di gioco. Conto è vederlo dal vivo, è un conto è vederlo dal non vivo. Dai filmati, quindi. Benissimo. Fui colpito dalla sua spiccata abilità nel dribbling e della qualità con cui controllava il pallone. Cioè, un tecnico, Voltemade. Questo al netto dei quasi 2 metri d'altezza, non proprio una roba comune. Poi era lucido nei passaggi e prolifico il giusto sotto porta. A me rimane questa cosa qua, ma infatti Spallettone che dice deve mettersi in testa che deve fare il centravanti, secondo me è un po' come dire, ragazzi, però mi deve fare il 9 questo, perché se no sa difendere egregiamente la palla sotto pressione. Sfrutta il fisico per liberarsi e provare la conclusione con accuratezza o per servire l'ultimo passaggio al compagno. Vabbè, se non sfrutta il fisico lui che alza 2 metri, insomma. Deve lavorare, invece, dice il suo scopritore, nel gioco aereo. All'epoca non era un grande sotto questo punto di vista, ma è migliorato molto negli ultimi anni. Ricordo ancora una doppietta di testa contro il MSV Duisburg. Meno male, perché sennò. Nick è molto abile nell'individuare e occupare gli spazi corretti, nel farsi trovare smarcato e proseguire l'azione e arrivare lui stesso a concludere verso la porta avversaria. Per me si esprime meglio da centravanti a patto che gli sia consentito di svariare su tutto il fronte offensivo. Non è un 9 puro e nemmeno un 10, diciamo un 9 e mezzo, e se la ride. Cosa ridi? Quindi, c'è, poi la gente cosa arrabbia, cosa ridi? Ma quale 9 e mezzo? A proposito di 9, la Juve in estate è riuscita a riportare a Torino Kolomoani. Li vedrebbe bene in tandem Kolomoani e Voltemad? Assolutamente sì, dice lui. I presupposti perché si crei una bella intesa ci sono tutti, perché Nick è molto intelligente tatticamente, analizza costantemente i movimenti dei suoi compagni per trovare lo spazio migliore da occupare, insieme sarebbero perfetti. Per me Nick ha la sufficiente qualità per ritagliarsi un ruolo da titolare in questa Juve. E poi fuori dal campo un ragazzo molto solare, divertente, curioso. Si è visto però, dai primi video con la Juve. Quando c'è da essere seri però sa stare al suo posto. È cresciuto con una famiglia alle spalle di un determinato tipo a cui è legatissimo. Un calciatore umile, che non dà mai nulla per scontato. Ricordo che prima di un match casalingo di campionato, un gruppo nutrito di tifosi si mise a spalare la neve sul campo per permetterci di giocare e vincere. Fu Nick a segnare il gol vittoria e scelse di celebrarlo insieme a Jakobsen, indossando un cappellino di Natale e mimando il gesto della vanga. Tutto per ringraziare a modo suo i nostri tifosi. Ma che cuore questo ragazzo, che bravo ragazzo. Ma in allenamento com'è? Sul pezzo. Sa perfettamente quanto spingere per arrivare al match al top della forma. Non ho mai avuto bisogno di spronarlo o di rimproverarlo. Nick ora è maturo, è pronto per giocare in un club storico come la Juve. Vedrete. Presto di che pasta. È fatto. Però non è un 9 puro. Non è un 9 puro, Yves, come la mettiamo con Spallettone che non è un 9 puro?
3: Ma penso che Spalletti vuole farlo diventare come Osimhen.
1: Ah! Ma è un'idea tua questa o l'hai letto nella chat?
3: No, idea mia da sempre, perché vedendo la stazza che ha l'altezza e tutto quanto, Osimhen è uno di quelli comunque, leggermente muscolosi e alti.
1: Sì, è vero. Bravo. Perfetto. Oh, magari così, magari, come dico dalle mie parti, me lo fa diventare un Osimhen, che dici? Insomma, attenzione. Allora, Fabio da Torino dice, si sta creando un po' di confusione sul tema attaccante. Il bomber alla Higuain che segna i gol a grappoli vale per il 4-3-3, mentre per il 4-2-3-1 il centravanti tipo Mandzukic di solito non segna molti gol perché lavora su tutto il fronte d'attacco per far segnare i tre giocatori sulla tre quarti. Quindi, se Spalletti gioca con 4-2-3-1, il problema non è se i due attaccanti segnano più o meno gol, il problema è se non fanno il lavoro per far segnare i tre giocatori sulla tre quarti. Fabio da Torino, io posso essere d'accordissimo con te con la disamina tecnico-tattica, però è Spalletti che gli dice agli attaccanti, cioè i suoi centravanti, che devono segnare, cioè l'ultima reprimenda è stata quella con Kolomoani, o no? E quindi se l'allenatore dice che il centravanti gli deve fare i gol, deve portare a casa la roba, vuol dire che deve segnare. Sentiamo un vocale da casa.
4: Buongiorno Radio Bianconera, Francesco d'Ancona. Ciao. Io c'ho una previsione. Domenica sera finisce 3-0. Prova a indovinare anche i marcatori. Doppietta di Kolomoani e gol di Nico Gonzalez. Se però vinco, mi mandate, decido io il premio, mi mandate la maglietta di Radio Bianconera. Va bene, scherzo. Grazie, buona giornata. Sempre e comunque forza Juve, fino alla fine.
1: Forza Juve, fino alla fine. Se i soldatori chiamano, decidono il premio, ti dicono cosa gli devi mandare. Mandagli la maglietta di Radio Bianconera, ce l'hai da mandargliela.
3: No, io no, non ce l'ho. No. Il direttore ce l'ha. Voi direttori.
1: Allora dovete rivolgervi alle direttuali se volete la maglietta di Radio Bianconera, scusami. Massimo scrive: io opterei per l'Europa League e la Coppa Italia, anche perché una porta alla Supercoppa Europea e l'altra porta alla Supercoppa Italiana. Riguardo ai discorsi di ieri, vorrei darti la mia classifica che è questa. Prima la Roma, seconda Silenziopoli, aiutato ovviamente, terza la Juventus e quarto il Como. Quinto il Milan, sesto il Napoli addirittura. Oh, la miseria. Danilo da Bergamo città. Fiducioso della vittoria per domenica come regalo per il mio compleanno fino alla fine. Forza Juve, il compleanno anche di Danilo. Fategli un regalo, ragazzi. Mentre, attenzione, Francesco da Firenze dice: Yves, anch'io faccio il compleanno 15 marzo. Beh, allora come facciamo però in quel giorno? Chiamiamo te o chiamiamo lui? Chi chiamiamo?
3: Aspetto tutti a Torino, festeggiamo assieme.
1: Invitalo a Torino, festeggiate assieme. Umiltà, umiltà, predica Filippo, umiltà ci vuole. Giovanni si chiede, ma è così pazzo Spalletti a non far giocare alla Ibegovic? Oppure non è questo fuori classe che tutti dicono? Non so se è così. Giovanni, ma è appena arrivato alla Ibegovic, è un ragazzino. Calma, calma. Lo fate con tutti, ci vuole calma, ci vuole calma. Non è Pelé, ok? È un giocatore potenzialmente molto forte, un crack, ma non è Pelé. Quindi non è che arriva e gioca. Arriva e prende il suo minutaggio, con calma. Filippo dice con sacrificio, tipo la Juve di Lippi, si potrebbe fare. Spirito da provinciale e testa bassa. E poi... Ah, qui c'è un compleanno che era domenica, Yves, io e te non c'eravamo. Ho capito, cosa dobbiamo fare? Non è che possiamo esserci tutti i giorni, però, ragazzi. Benvenuto alla Juve! Scrive Kadim Bianconero. Sar, da un altro Sar. Porta in alto il nostro cognome. E forza Juve, dice lui. Mentre Michele da Gorizia, a beneficio di tutti gli juventini che continuano a comprare. Questo l'avevamo però già letto prima nell'altro messaggio. Sentiamo un vocale da casa.
5: A proposito del caso Muntari, vorrei precisare che se rivedete la puntata televisiva della partita, vi renderete conto che è stato annullato un gol regolare a Matri.
1: Lo sappiamo,
5: e
1: Matri,
5: al primo
1: lo sappiamo.
5: Minuto del secondo tempo il giocatore
1: deve essere espulso,
5: Mexes,
1: un giocatore del Milan, Mexes. Lo sappiamo, e il gol di Muntari nasce da un corner che non c'è, ma sappiamo tutto, amico mio, ma con chi pensi di avere a che fare? Ma le abbiamo ribadite fino alla noia queste robe qua, le sa a memoria persino io. Lo sappiamo, perché ci devi fare questo intervento, come se noi non le sapessimo? Le abbiamo raccontate in tutte le salse. Andrea da Casarano dice, finché non scendono in campo con la maglia della Juve è impossibile sapere se gli ultimi arrivati siano adatti o no al nostro gioco. Dopo le scottature prese con Heisman e Openda, ma anche Zegrova e con Maines, è davvero difficile essere positivi prima della prova del campo. Speriamo bene e forza Juve. Cioè Andrea da Casarano dice, finché non vedo, io non credo. Gian da Pisa invece dice, se Voldemort fosse anche solo la metà di Llorente, sarei già contento. Spero che l'infortunio di Ildiz serva a far crescere la Ibegovic. Giroud e Moji sono due personalità opposte e già ai tempi mi chiedevo come andassero d'accordo. Però alla fine furono eccezionali. Vocale da casa.
6: Pronto? Buongiorno RBN Stefano. Allora permettetemi una polemica, una nota polemica al mercato degli anni precedenti. Che non ho mai condiviso, e poi i fatti alla fine purtroppo mi danno ragione. Centrocampo, Thuram non ha mai convinto in pieno. Adesso si è anche infortunato ed è un infortunio, come ci ha spiegato il professor Tencone benissimo sulla piattaforma Tutto Sport. Non è detto che torni a giocare senza avere problemi, anche con l'operazione che ha sostenuto. Detto questo, sarebbe stato molto meglio convincere Rabiot a rinnovare, come faceva Allegri quando era il nostro allenatore, che lo obbligava praticamente a rinnovare di anno in anno. Sì. E non avremmo avuto problemi a centrocampo. E poi in ultimo anche il Catone. Abbiamo comprato questo ragazzo, 20 anni, dai muscoli di seta, per far usare un eufemismo, due scatti, due partitelle, due lesioni muscolari, 5 mesi in totale fuori. Che razza di affare è? Ciao!
1: Veramente un mese e mezzo, sono diventati già 5, vabbè, per amor del cielo, ci mancherebbe altro, ognuno fa i conti. A modo suo, non c'è problema, la polemica te l'abbiamo consentita, ci mancherebbe altro. Sentiamo un altro vocale da casa, allora, va?
7: Claudio, Alessio da Bollate, ho sentito un nostro collega di tifo paragonare Voldemade a... che c'è una somiglianza a Van Basten, con le debite proporzioni. Ma un altro lo ha paragonato una somiglianza a John Holmes, ma con le debite proporzioni, anche con John Holmes, non lo so. Bisognerebbe, tu che hai conoscenze nell'ambito lì della società, magari qualcuno che frequenta gli spogliatoi o così. Ma speriamo, per quanto riguarda Van Basten. Poi se ha le debite proporzioni anche riguardo a John Holmes, meglio per lui. Fantastico. Buona giornata a tutti e sempre forza Juve.
1: Non ce la posso fare, non ce la posso veramente fare. Guarda, salvami con un altro vocale.
8: Ciao Claudio, sempre Biagio. Claudio, gli interisti lavorano nei sommergibili perché loro navigano sott'acqua. Metermeccanico, faccio il metermeccanico. Ciao, è sempre forza Juve, cioè, fino alla fine.
1: Ciao, forza. Ah, c'aveva ragione Iva che aveva sentito della meccanica. Iva, avevi ragione tu.
3: L'orecchio c'è ancora.
1: Come sempre. Come sempre, come sempre. C'hai sempre ragione, porcaccia la miseriaccia ladra. Sentiamo un altro vocale, dai.
9: Ciao Claudio Mariano, guarda, io non penso negativo, penso positivo nel senso che credo che la Juventus sia migliorata perché siano usciti dei personaggi negativi per questa squadra, per questo gruppo, però resta il fatto che si voleva fortemente da parte dell'allenatore un centravanti d'aria di rigore. E sì, anche a sto giro è stato preso un giocatore che fa tutto tranne gol di testa. Questa cosa mi sovrastrana e mi risulta veramente un'anomalia, perché è una cosa che non capisco. Avevi già preso Colomani, che non è quel tipo di centravanti, quel tipo di attaccante, perché prenderne un altro che ha più o meno le caratteristiche di Zirkzee e di quelli che raccordano bene, ma poi stringi fanno pochi gol. Questo è il mio unico dubbio. Detto questo, secondo me ci sono delle congiunzioni astrali per le quali anche uno come Malen, che è alto come David più o meno, poi fa una caterva di gol. Quindi
1: guarda, penso di potertelo spiegare io, perché secondo me, se leggi tra le righe anche della dichiarazione di Spalletti quando racconta ieri che il mercato ci ha migliorato, che i direttori sono stati bravi a lavorare, che i paletti dell'UEFA non ci hanno consentito, che continuamente bisognava insomma un po' cambiare anche quello che poteva essere il piano, la strategia, insomma in soldoni, Sorloth non glielo hanno potuto portare perché volevano 40 milioni, Zirkzee alla fine non lo hanno potuto prendere perché cercavano delle condizioni contrattuali ad obbligo il Manchester che la Juve non poteva soddisfare, quindi gli hanno detto a Spalletti, ascolta, c'è questa possibilità, che facciamo? Si sono seduti al tavolo, hanno ragionato, un prestito secco, alcune caratteristiche del giocatore conosciute e non da migliorare, prendiamo. È andata così alla fine, dai. Ci siamo accontentati, è brutto dirlo, ma ci siamo dovuti accontentare. Che dici? Ci siamo dovuti accontentare. I nostri ascoltatori non si accontentano, quindi piccolo stop per noi, tra poco siamo da voi.
10: Rassegna stampa.
11: Buongiorno dalla redazione sportiva e da Luisa Ginetti. Apriamo con il tennis. Ancora una rimonta, ancora una vittoria per Flavio Cobolli, che accede al terzo turno degli US Open dopo il 3-6, 6-3, 6-4, 7-5 rifilato all'australiano Tristan Schoolcate. Partenza in salita per il numero 6 al mondo, protagonista di colpi meravigliosi che permettono la rimonta e la qualificazione. Sulla sua strada ora è il belga Blocks. Cala il sipario su Flash and Meadows invece per Lorenzo Musetti, battuto in rimonta al secondo turno da Sweeney, numero 123 al mondo. Una partita è iniziata bene per il Carrarino, frenato poi però da una condizione fisica precaria che ha pregiudicato il resto del match. Merito all'australiano che si guadagna la qualificazione in 4-7 ed elimina l'azzurro. Saluta gli US Open Mattia Bellucci. Una brutta sconfitta per l'azzurro che porta a casa solo due game contro Taylor Fritz che vince 6-0, 6-1, 6-1. Oggi a New York iniziano le partite di terzo turno. Jasmine Paolini è l'unica italiana in campo, mentre nel doppio tocca a Bolelli e Bavassori. Nel maschile Carlos Alcaraz affronta il cinese Wu. Si chiude intanto con un solo mese di squalifica e un programma di trattamento da completare il caso antidoping che ha coinvolto Nick Kyrgios, risultato positivo alla cocaina durante un torneo ATP disputato a Mallorca in Spagna nel giugno 2026. L'ITA, ente per l'integrità del tennis, ha riconosciuto che l'assunzione era avvenuta al di fuori della competizione e non per migliorare le prestazioni. occasioni. Siamo al calcio, sarà l'Hellas Verona ad affrontare la Roma negli ottavi di finale di Coppa Italia. All'Unipol Domus il Cagliari di Pisa Cane delude le attese, non riuscendo a replicare il buon secondo tempo giocato domenica contro l'Inter. Finisce 2-1 per gli scaligeri. I protagonisti della serata per i gialloblu sono Harrui e Mulattieri. Inutile il gol del momentaneo pareggio di Mendy. Stacca il passo per gli ottavi anche il Palermo. I rosanero di Pippo Inzaghi superano 5-2 il Mantova al Barbera. Affronteranno in trasferta il Bologna. Al via stasera la terza giornata di Serie A, la prima a mercato chiuso. Ad aprire il turno Genoa e Como. Liguri ancora a secco di punti e gol, terza trasferta consecutiva per i lariani. Dubbi in attacco per De Rossi e Fabregas che ha la tentazione Ken. Si gioca alle 20.45. Ora i motori, la Formula 1 fa tappa a casa nostra per il GP d'Italia a Monza, 13° appuntamento del Mondiale 2026. Oggi si scende in pista con la prima sessione di libere in programma alle 12.30, mentre la seconda scatterà alle 16. Domani pomeriggio alle 12.30 l'ultima sessione di libere prima delle qualifiche in programma alle 16 e domenica alle 15 il semaforo verde della gara. Volley sarà la Polonia l'avversaria dell'Italia guidata da Velasco nella semifinale degli europei in programma domani alle 18. Dall'altra parte del tabellone la Turchia batte la Germania 3-1 e sfiderà la Serbia in semifinale. Basket, l'attesa durata 32 lunghissimi anni è finalmente finita. Oggi le azzurre tornano a disputare una partita dei mondiali. Per Cecilia Zandrasini e compagni esordio subito importante contro la Cechia, l'avversaria più abbordabile in un girone che comprende una corazzata come gli Stati Uniti oltre alla Cina. Si gioca a Berlino, palla 2 alle 20.15. E per ora è tutto, a più tardi.
10: Quando parliamo di oro e argento, scegliamo la sicurezza e la professionalità di Oro Grande, Banco Metalli autorizzato da Banca d'Italia. Troverai Fabio e Federico nella nostra sede di Torino in Largo Orbassano 75B, dove potrai vendere oro e argento con trasparenza, pagamenti immediati e assistenza clienti dedicata. Oppure, con un semplice click, potrai acquistare lingotti e monete visitando orograndeshop.it, l'e-commerce di riferimento dei metalli preziosi. Seguici sui principali canali social e per aggiornamenti e quotazioni su orogrande.it o contattaci al numero verde 800 505 333. Oro Grande, l'oro spiegato bene, pagato meglio. In fondo sono solo cose di calcio. La Juve e tutta l'attualità che la riguarda raccontate con stile e ironia su Radio Bianconera dal lunedì al venerdì. Passione, dedizione e lungimiranza. Un progetto vincente può solo mirare al meglio. Ci vuole sacrificio per essere dei campioni. Ci vuole sacrificio. La web radio della squadra più tifata d'Italia la trovi su radiobianconera.com. Ascoltaci. Ascoltaci. Scarica la nostra app ufficiale dai Digital Store. Radio Bianconera, l'unica che conta.
12: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord l'anticiclone determina condizioni di tempo stabile e ben soleggiato su tutte le regioni, con cielo sereno o poco nuvoloso per tutto il dì, temperature in aumento, massime tra 31 e 36 gradi. Al centro tempo stabile e ben soleggiato su tutti i settori, con cielo sereno o poco nuvoloso ovunque, temperature per lo più stazionarie, massime tra 32 e 36 gradi. Al sud cielo in prevalenza sereno su tutte le regioni, salvo lieve variabilità tra Bassa Calabria e Sicilia orientale. Temperature stazionarie massime tra 32 e 36 gradi.
10: La passione per la Juventus, portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta. Radio Bianconera,
13: l'unica che conta.
10: Rassegna stramba.
1: Allora, ancora un po' di minuti insieme a voi, ancora un sacco di domande e considerazioni, ancora parole da leggere, ancora un IV da supportare e da sopportare, perché poi avremo il weekend davanti, si gioca, oh ragazzi, c'è l'Atalanta con la Roma, c'è l'Inter con Napoli, c'è la Juve col Milan, già la terza giornata, non dico che capiremo tutto perché non capiremo niente, però avremo la prima piccolissima indicazione su questo campionato. Per noi, caro il mio IV, non so se tu sei d'accordo, ma è già una prima partita che può raccontare la nuova Juve di Spalletti. Alla domanda da casa, giocheranno Voltemà e Sar titolari? Credo nessuno dei due, titolari, quindi la Juve delle prime due giornate, però in casa nostra contro il Milan, che ha speso un sacco di soldi tra l'altro sul mercato, è una prima prova di maturità, indipendentemente dal risultato, gol, polemiche, arbitri, eccetera, ma una prova di maturità caratteriale per questa squadra, cioè siamo la nuova squadra, siamo la squadra che nelle prime due giornate ha ancora evidenziato delle lacune dello scorso campionato, in primis tra tutte produco un sacco e segno poco. Quale Juve saremo secondo te contro il Milan?
3: Una squadra rinnovata, e il mio sogno è vincere senza dare più retta alle faccende dell'arbitro, chiudere le partite pesantemente.
1: Cioè, vabbè, ma noi in genere non è che vinciamo, cioè quando vinciamo, perché quando vinciamo dici che ci sono delle polemiche con l'arbitro.
3: No, no, però c'è sempre la micro, c'è sempre, però dobbiamo giocare.
1: Ma no, ma non succede mai, ma non si fanno mai la polemica sull'arbitro, ma ci mancherebbe. Spalletti cosa ne pensa? Cosa ne pensa Spalletti? Quando si va fuori dal cancello la gente ti dice una parola sola: vincere. Ho capito che bisogna vincere. Quando esco fuori dal cancello dell'allenamento la gente ti dice una parola sola: vincere. Ho capito che qui si deve vincere. Meno male che ci siamo arrivati. Per quanto riguarda Voltemade, dice Spallettone che sa unire due mondi nel modo di giocare. È molto bravo nel venire a dialogare con i compagni, è morbido e leggero nella tecnica e conosce il calcio. Attenzione! Conosce il calcio. È bravo con i compagni. Però, perché c'è sempre un però, il colpo di testa e la finalizzazione sono materie che, gli piaccia o no, dovrà imparare a memoria. Tradotto, gli serviva un 9 vero e alla necessità dovrà rispondere con una virtù. Del resto, dice Spalletti, non esiste più il mercato perfetto, esiste il mercato possibile. Vedi che c'avevo ragione io. I nostri direttori sono stati molto bravi a inserirsi nei contesti giusti e adattarsi a quello che offriva il mercato. Abbiamo coperto le nostre necessità di ruolo con diversi calciatori. Aver inserito calciatori abituati a un calcio veloce e fisico, dove le possibilità di pensiero si riducono, nella nostra squadra ha dato un livello più alto. Sussardi interrompe il fraseggio. Conosce tutte le zone del campo. Va a 2000 all'ora sulla linea difensiva avversaria. Lo vedi in ripiego sulla linea difensiva a fare contrasto. Ha fisicità, qualità, tecnica, sa inserirsi nel gioco di squadra. Mi sa, abbiamo preso Pogba. Su Cobb Miners, vi dice Spalletti di lasciarlo un po' tranquillo. Lasciatelo tranquillo, Cobb Miners. Vogliamo avere queste responsabilità. Vestire questa maglia, giocare in questo club, significa avere un'attesa. L'Europa League è una competizione di altissimo livello, la differenza la fa quanto riesce a restare ad alto livello. Prima della sosta giocheremo 9 partite in 22 giorni. Servirà equilibrio e riuscire a alternare 22 giocatori. Un po' di turnover, attenzione. Torniamo sulla chat di RBN, Radio Bianconera, l'unica radio che conta. William Daivrea dice: Voltemed, un incrocio tra Bavagna e Rudy Föller, solo più alto, con le dovute proporzioni. Anche lui con le proporzioni, dai ragazzi. Piero anche somiglia a Föller quando giocava nella Roma. Bruno da Cuneo, bacchette ai tifosi della Juve. Com'è bello sentire questi tifosi che sanno tutto e avrebbero preso questo, quello. Ma pensate a tifare che è meglio. Misera, dai. Sentiamo un vocale da casa.
14: Buongiorno RBN, Stefano. Allora, permettetemi una polemica, una nota polemica.
1: No, l'ha già fatta, Stefano, ancora, basta. No, l'ha già fatta la polemica. Massimo da Darmstadt dice: è pazzesco vedere come i propri tifosi, quelli della Juve, criticano, distruggono i propri giocatori. Pazienza, fiducia, sono parole che tanta gente non conosce. Vabbè, ma questo è un mondo veloce, Massimo, non è un mondo paziente. Antonella da Grosseto, che ci saluta io in particolar modo, dice: il mio compleanno sarà domenica, spero in un bel regalo da parte della mia Juve. Peccato, Antonella, Yves domenica non ti può chiamare, è un vero peccato. Non so, a meno che Yves non la vuoi chiamare lunedì, facciamo finta che sia il compleanno. La vuoi chiamare lunedì, Antonella da Grosseto?
3: Se vuole ricevere gli auguri, volentieri, la chiamiamo.
1: Volentieri, Allora Antonella, facci sapere, se tu vuoi far finta non dica il tuo compleanno, non scrivi il mio compleanno e Yves ti chiama in diretta. Roberto da Empoli dice: è vero Spalletti che vuole gol dagli attaccanti, però Magara, non sbagliare quelli da 50 centimetri dalla porta. Andrea da Cassano: finché non scendono in campo con la maglia della Juve è impossibile sapere se gli ultimi arrivati sono adatti al nostro gioco. Ragazzi, calma. Sentiamo un vocale da casa.
15: Buongiorno, mi dico quello di Ione. Buongiorno Yves, buongiorno Bianconeri. Devo fare i complimenti al tifoso juventino che ha mandato il vocale prima sulla battuta di John Ons. Complimenti, veramente. Sei il numero uno, bellissimo. Detto questo, ragazzi, dai, su, un po' di allegria.
1: Dai, un po' d'allegria.
15: Non si può sempre demolire tutte le cose che la Juventus sta facendo in quest'anno. Dai. Siamo un po' positivi, dai, su, un po' di positività per quest'anno. Detto questo, ragazzi, speriamo di vincere qualcosa, ma chi ha vinto è solo uno. È Radio Bianconera, ragazzi. Sta venendo fuori una radio per me che è come una famiglia, vi ascolto tutti i giorni.
1: Bravo.
15: E tutto, con quasi tutta la giornata, quindi veramente complimenti ragazzi, continuate così. Comunque te Claudio e Yves siete la coppia migliore della Radio Sportiva. Un abbraccio a tutti fino alla fine, forza
1: Radio Sportiva. No gaff sul finale, gaff tremenda, attenzione, che gaff tremenda, ma no. Ma non tutti dicono delle buone cose, però. Caro il mio Yves, per esempio Dujanone Vlahovic. È rimasto un po', non lo so, come lo definiresti tu? Colpito, scioccato, deluso, come c'è rimasto Dujanone Vlahovic?
3: Scottato.
1: Scottato, che fa caldo, bravissimo. Scottato, attenzione. E allora cosa ha fatto il buon Dujanone Vlahovic? Beh, naturalmente ha parlato con i media locali e ha detto: Dujanone Vlahovic, non ci sono stati colloqui concreti per il rinnovo con la Juve e io non ho posto condizioni. Dujan, dai. Non è posto condizioni, dai. Si è parlato tantissimo del mio possibile rinnovo e capisco i tifosi che leggono quello che viene scritto sui giornali e sui social. Ma la verità è che io non ho mai avuto una sola conversazione concreta con la dirigenza. L'ultima volta li ho sentiti il 2 giugno e quella conversazione si concluse senza un accordo. Da allora non c'è stato più alcun contatto. E appunto, Dujan, ma lo dici tu, te lo dici da solo. Il 2 giugno hai avuto il colloquio con la dirigenza, non si è trovato l'accordo e da allora basta. Ma quello lo raccontavo io, vi dicevo, non state a scrivere e a leggere quello che c'è scritto in giro, perché ve la dico io la verità che lui poi lo sta confermando. Da quell'incontro in cui lui ha detto quello che voleva e la Juve cosa proponeva, basta, finito, non si sono più parlati. E allora basta, che problema c'è? Sì che avevi posto delle condizioni, hai fatto giustamente la tua proposta, la Juve giustamente ha ribadito la sua e non vi siete trovati d'accordo. Da 3 anni si scriveva che stavo rifiutando un rinnovo, ma l'unica verità è che non ho avuto alcun colloquio concreto con il club a riguardo. C'erano solo commenti del tipo: dovremmo parlare del tuo contratto, forse dovresti rinnovare, firmare un nuovo contratto, ma tutto è rimasto a quel livello. Però scusa, se tu volevi quei soldi là e la Juve quei soldi là non te li voleva dare, non è che c'era molto da colloquiare. Sono sicuro che in parte questo abbia influito anche sui tifosi. La gente legge giornali, siti web, Instagram ogni giorno. E quando certe cose vengono ripetute giorno dopo giorno è naturale che la cosa inizi a dare un po' sui nervi, soprattutto se sei un tifoso di una squadra. Lo capisco perfettamente. Sono stato fischiato durante l'amichevole con la Next Gen. È stato difficile. Non è piacevole quando lo stadio ti fischia durante l'amichevole con la Next Gen. Ma scusa un attimo. Rewind, anno scorso, amichevole di famiglia. Perché i tifosi all'amichevole di famiglia hanno fischiato Vlahovic l'anno scorso? Per i motivi del contratto. Allora, caro Dujan, se è così come dici tu, l'anno scorso prendevi la parola e dicevi la tua. Giusto, Yves? Perché per un anno non hai detto niente?
3: Ricordo benissimo.
1: Giusto? se è così grave la cosa, cioè io, finita l'amichevole in famiglia allo stadio con i fischi, se la cosa è grave così come la stai riscrivendo adesso tu a un anno di distanza, io, finita l'amichevole con i fischi, prendo la parola o lo scrivo sui social, siete così bravi a scrivere quando volete sui social, vero? Sul tuo Instagram, bello bello 4-4, visto che dici che la gente si forma su Instagram, sulla tua bella pagina di Instagram, che allora non era ripulita ma aveva ancora i colori della Juve, facevi un bel post con scritto cari tifosi della Juve, A, B, C, D, E, fino ad arrivare alla Z, e specificavi le tue situazioni. Ma siccome per un anno non l'hai fatto, caro il mio Dusha, troppo bello quando si vedeva, troppo comodo. Ho iniziato la stagione in panchina per un motivo ben noto, perché stavo entrando nell'ultimo anno di contratto. Certo, erano arrivati anche due nuovi attaccanti, ma secondo me quella è stata l'unica ragione per cui ho iniziato la stagione in panchina. Ah, quindi è vero che quando ti sei seduto al contratto hai detto come minimo voglio quello che prende Davide, anzi di più, giusto? Poi avevo ricominciato a giocare, a quel punto è arrivato Spalletti, che voglio ringraziare per tutto quello che ha fatto per me. È stato un grande onore indossare la maglia della Juve, mi dispiace molto, mi addolora profondamente che non fossimo a livello richiesto per competere per obiettivi più ambiziosi, per vincere trofei, perché questa è la realtà quotidiana della Juventus. Giovane, ci sei stato 4 anni e mezzo. Tu, Chiesa e tutti gli altri. C'era una squadra per vincere qualcosa? Io credo di sì. Però voi non l'avete dimostrato sul campo. Quindi facciamo una bella roba. Fine della storia, a non rivederci e a non risentirci. Sei d'accordo, Yves? Capitolo chiuso.
3: D'accordissimo.
1: Non voglio neanche più che me lo nominate nei messaggi. Fine. Forget it. Dimenticatelo. Vocale da casa.
16: Ciao ragazzi, in quanto tifoso della Juve io punterei a tutto, come ai vecchi tempi. E questo lo farò tutti gli anni, nonostante le due sconfitte ultime con Fiorentina e Verona che mi hanno fatto inorridire l'anno scorso. E che avremmo andato a casa tutti, perché si meritavano solo di andare a casa chiunque, chiunque. Al netto di questo, con la squadra che abbiamo, con tanti se ma, io bisogna vedere il campo cosa dice. Qui Spalletti ora deve fare un miracolo. Alex.
1: Ciao Alex, speriamo che non debba fare un miracolo, ma riesca a vivere di quotidiana realtà. Secondo me abbiamo comunque alla fine una bella squadra, non un'ottima squadra, abbiamo però una bella squadra, ma stavolta ce lo devono dimostrare sul campo. Luigi scrive: ma se effettivamente abbiamo più possibilità di vincere l'Europa League, la giusta strategia è di privilegiarla, ma la società deve farsi modificare il calendario a sto punto. Certo, bravo. Ah, che utopia. Antonio da Cosenza dice: spero in una vittoria contro il Milan, poi mi piacerebbe vedere in campo questa Juve: Vicario, Bremer, Gatti, Lucumi, Locatelli, Douglas Luiz, Sarr, Conceição, Alai Begovic, Voltemade, Nico Gonzalez, aspettando gli indisponibili. Buona giornata. Allora, secondo me di questi ne vedi in campo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tu devi essere bravo a capire quali sono i 4 che io ti ho escluso. Sentiamo un vocale da casa.
17: Buongiorno Claudio, grande Claudio, uno di noi sempre. E Alessandro da Adarno Dugnano. Una domanda, ma per quanto riguarda Licina, effettivamente è in prestito, giusto? Non è stato venduto. E poi una considerazione sul mercato, sono dispiaciuto per quanto riguarda Zegrova. Pensavo che la Juve puntasse un po' di più. Adesso non so se sono strategie di mercato, però secondo me rimane sempre un grande giocatore, fatto allenare a dovere. Secondo me era tanta roba. E niente, poi per quanto riguarda a volte, ma speriamo in bene. Anche se a vederlo così mi sembra un classico attore degli anni 80, un bel baffetto crocco. Speriamo, dai. Un saluto a tutti e sempre forza Juve, sempre.
1: Ciao anche a te, il baffetto crucco non è male. Allora, caro il mio Yves, l'abbiamo tenuta alla fine come chicca finale. Save the date, il calendario. Perché poi i tifosi della Juve si devono organizzare. Vacanze, ferie, permessi dal lavoro, giovedì, lunedì, domenica, sabato. Devono sapere a cosa vanno incontro. Allora, vediamolo bene insieme. Vabbè, Juve e Milan ci siamo domenica. Sassuolo-Juve, vi ricordo che è stata messa il 12 settembre alle 20.45. Poi inizia il trittico dell'Europa League. Allora, Sassuolo Juve, giochiamo Juventus NEC di giovedì, che non è il cantante ma la squadra olandese, 17 settembre alle 21, e dopo Juventus NEC che giochiamo il giovedì, Juve Atalanta domenica alle 18, Quindi gli è sfuggito, potevamo mettere una bella Juventus al lunedì con l'Atalanta in modo da arrivare belli freschi, e invece niente, non c'è stato niente da fare. Vabbè, vediamo se il giro dopo è andata meglio. Dopo Juve-Atalanta, nel 20 settembre, ci riposiamo un attimo, si ricomincia l'11 ottobre. Allora, l'11 ottobre andiamo a Cagliari. Cagliari-Juve alle 20.45. Poi di giovedì andiamo ancora in trasferta in Spagna contro il Celta di Vigo, e Juve-Lazio, dopo la trasferta di Vigo dell'Europa League, domenica alle 20.45. Non sono riusciti a metterla lunedì. Però poi dopo, il 22 ottobre, sempre di giovedì, giochiamo Juve-Ren. Beh, dopo Juve-Ren andiamo a Lecce in trasferta, e anche qui domenica alle ore 18 non sono riusciti a metterla lunedì. Purtroppo ci sono dei paletti da rispettare. Poi il 28 ottobre alle 20.45 si gioca a Genoa-Juve. E poi il novembre del fuego. Attenzione. Juve-Napoli, primo novembre, alle 20.45. Data storica, primo novembre. Poi dopo il grande big match Juve-Napoli, il giovedì trasferta in Olanda contro la Z. A Z-Juve il 5 novembre alle ore 21. E dopo la trasferta in Olanda abbiamo una trasferta in campionato con la Fiorentina. Lì ci avranno messo lunedì. No! La domenica alle 20.45, 8 novembre. Poi c'è una sosta. E allora sì, è il ritorno della sosta, caro il mio Iv. Juve-Venezia alle 20.45 del 23 novembre, che è lunedì. Uno dice, vabbè, ma siamo arrivati dalla sosta, che mi frega di giocare lunedì, fammi giocare domenica. Anzi, fammi giocare sabato, perché? Perché poi giovedì c'ho la partita di Europa League con l'Omonia Nicosia. Vengo da una sosta, fammi giocare sabato, così ho tutto il tempo di preparare. No! Mi fanno giocare lunedì a ridosso del giovedì, che c'è la partita con l'Omonia Nicosia. Però, finita la partita con l'Omonia Nicosia, c'ho il big match a Como contro il Como, e quello lo metteranno sicuramente di domenica. Ma d'altronde, se i calendari, gli anticipi e posticipi, li fa un tifoso dell'Inter, qualcosa gli scappa, cioè non è sensibile, non ce l'ha proprio dentro, quando deve mettere i paletti, quando deve ragionare, non ce l'ha, ma è normale ragazzi, non ce l'ha come sensibilità la Juve, Cosa dici? Non ce la può avere come sensibilità.
3: Non parlo, faccio prima.
1: Tu non parli, fai Ponzio Pilato, fai un po' il democristiano. Sulla chat di RBN, Radio Bianconera, l'unica radio che conta, Silvano da Empoli dice parlare di chi ha scelto i soldi professandosi juventino solo per il compenso milionario che ha ottenuto solo in Turchia, ora cerca scuse, ma diciamo che quella è la sua dimensione. Via. Così, sul più bello, così. È andato tutto a viv, è andato tutto bene oggi, è filato tutto liscio. Non cadiamo sul più bello, Non cadiamo sul più bello. Ultima cosa, scrive Anthony da Milano. Sul fenomeno che gioca in Turchia, dal momento che ha firmato con la Juve, aveva già deciso di non firmare il rinnovo. Voleva solo arrivare a parametro zero per prendere più soldi possibili. Domenica vinciamo e iniziamo a fare paura. Rocco dice, a me i paragoni non piacciono mai. Ogni calciatore va valutato per ciò che è. Voltemad dimostrerà se sarà capace, ci divertiremo. Sogno uno scudetto, una coppa con i prestiti che l'anno prossimo andranno via, così incredibile. Attenzione. Pedicone da Palermo dice, come al termine di ogni sessione di calciomercato, sia essa estiva che invernale, i tifosi esprimono il proprio parere dividendosi tra ottimisti e scettici. Tuttavia l'unico vero giudice in grado di mettere il verdetto definitivo sarà come sempre il terreno di gioco fino alla fine, forza Juve, Giovanni da Palermo. Vocale da casa.
18: Vocale ciao da casa. Carissimo Zuliani e ciao Yves. Ma cosa vi posso dire? Io penso che Wolf sia stato comprato dalla Juventus, penso che sia un buon giocatore, e ricordiamoci che il Newcastle 2 anni fa lo pagò 90 milioni di euro. Va bene che gli inglesi sono tutti matti, però voglio dire, sicuramente qualcosa di buono l'avrà fatto. Quest'anno non ha fatto molto bene. Comunque ho sentito che comunque mi pare che abbia segnato una decina di gol frattutto e ha fatto anche degli ottimi assist. Speriamo, dobbiamo mica sempre pensare male, dai. Ciao Claudio e ciao Yves, ciao ciao.
1: Ma no, che non dobbiamo pensare male, assolutamente. Cosa fai? Mi mandi gli audio come ragazzini, Yves? Che audio mi hai mandato? Cosa vuoi da me? Cosa vuoi?
3: è l'audio di Alessio da Bollate.
1: Ah!
3: Così te lo tieni lì privatamente.
1: Lo tengo lì, è diventato la standard. Web Alessio da Bollate, attenzione. Senti, mi fai chiudere con questa premier a rischio default? È una curiosità, eh? Inizia a esserci la campagna mediatica, attenzione. I club inglesi hanno appena investito sul mercato oltre 4 miliardi di euro. I timori sul ricorso di tanti che fanno al factoring dei crediti. Gli analisti si interrogano, ma stanno spendendo soldi che non hanno. Il loro salto dell'estate 26 è negativo per 1,6 miliardi in Inghilterra. Cosa fanno? Si indebitano? No, sono pieni di soldi. Al termine della sessione estiva del mercato dei trasferimenti dei calciatori, i 20 club della Premier League hanno speso 3 miliardi e mezzo di sterline, che al cambio in euro diventano oltre 4 miliardi. 4 miliardi. È un netto salto in avanti rispetto ai 3,6 dell'estate 25. Non meno impressionante il dato della spesa effettuata nell'ultimo giorno di calciomercato. 590 milioni di euro. Ultimi dati significativi di questa follia. Il saldo fra entrate e uscite dei club di Premier è di 1,596 miliardi di euro. Dunque, guardando ai trend, viene facile esercitarsi nel pronostico su quale possa essere il dato record del prossimo mercato estivo. E invece bisognerebbe farsi altre domande, una su tutte. Ma davvero i club della Premier possono contare su una così smisurata disponibilità finanziaria o piuttosto stanno spendendo denaro che non hanno? Si tratta di un interrogativo che molto sta circolando in queste ore tra gli analisti della stampa britannica. Interrogativo supportato da analisi tanto interessanti quanto inquietanti. Una di queste è stata proposta dal sito di approfondimento The Athletic, che si è soffermato sulla crescente tendenza dei club inglesi a comprare e vendere tra loro. Il dato è confermato da questa finestra estiva. Dalle acquisizioni da 100 milioni di euro e passa, soltanto quella di Bradley Barcola ha coinvolto un club esterno alla Premier. Si crea così un meccanismo di circolazione endogena del denaro che molto da vicino ricorda il meccanismo delle plusvalenze incrociate adottato come strumento di sistema. Sono arrivati lì, sono arrivati a noi, vogliono sottintendere sempre a noi. L'hanno presa larga prendendo la Premier League, sono arrivati ancora a noi. Sono uno spettacolo, siete inarrivabili, ineguagliabili, siete la linfa vitale della rassegna stramba. Caro Yves, grazie del tuo lavoro. Cara chat, grazie di esistere. Arrivano Camillo e Giulia Borletto. A lunedì.
10: Rassegna stramba, dentro i deliri mediatici che nessuno vi racconta.
19: Milioni di cuori bianconeri all'unisono in un'unica emittente.
10: Radio Bianconera, l'unica che conta.
11: Buongiorno dalla redazione.
20: Nel giorno in cui il governo di Giorgia Meloni diventa il più longevo nella storia della Repubblica Italiana con i suoi 1413 giorni, la Premier taglia il traguardo esprimendo gratitudine e un forte senso di responsabilità. Per la Presidente del Consiglio la stabilità non è un record da esibire, ma la condizione che consente a una nazione di programmare, decidere, mantenere gli impegni e farsi rispettare, le sue parole sui propri social. Numeri da record per Meloni, che non è più solo quindi la prima donna a Palazzo Chigi, ma anche il Presidente del Consiglio che vi è rimasto più tempo alla guida dello stesso esecutivo, superando in questa particolare classifica Silvio Berlusconi, a capo del suo governo tra l'11 giugno 2001 e il 23 aprile 2005, per un totale di 1412 giorni.
11: Steve Witkoff e Jared Kushner, gli inviati del Presidente Donald Trump, arriveranno a Kiev e poi a Mosca nei prossimi giorni. Lo riferiscono fonti all'agenzia russa TASS. Proprio ieri il Presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha annunciato in un video messaggio che i negoziatori statunitensi impegnati a mediare una possibile soluzione alla guerra contro Kiev visiteranno presto sia l'Ucraina che la Russia. Un morto e tre feriti è intanto il bilancio di un attacco su Odessa in Ucraina lanciato dalle forze russe.
20: L'ha gettata dal cavalcavia della 1 e poi si è lanciato nel vuoto, e il femminicidio che si è consumato lungo l'autostrada all'altezza di Barberino del Mugello. La vittima è Lorenza Isceri, 45 anni, dirigente dell'azienda originaria di Lecce che risiedeva a Firenze. L'uomo invece è Federico Vella, 36 anni, anche lui residente nel Fiorentino. Stando alle ricostruzioni della polizia, l'uomo ha spinto nel vuoto la donna, sua ex compagna, per poi gettarsi a sua volta. Inutile il tentativo di salvarsi della 45enne che aveva allertato la polizia prima di essere uccisa.
11: Ha ucciso sua moglie e suo figlio mentre dormivano, poi si è sparato. E invece la tragedia è avvenuta a Finale Ligure, nel Savonese. Daniele Baruzzo, 59 anni, impiegato in un'azienda di automotive, ha preso la pistola e ha ucciso nella loro abitazione il figlio di 15 anni Mattia e la moglie Paola Siri, architetta e libera professionista. In una lettera ha spiegato perché l'ha fatto: problemi familiari che erano diventati troppo pesanti da sopportare. La vicenda riporta al centro della cronaca un'altra tragedia avvenuta nel quartiere Capitolino di Pietralata. Solo pochi giorni fa a Roma erano stati trovati morti Luca Basciano, 42 anni, la moglie e la loro figlia di 5 anni. Anche in quel caso l'ipotesi investigativa è quella di un duplice omicidio seguito dal suicidio.
20: E allarme per la carenza di sangue in Italia, mancare soprattutto il gruppo zero positivo. Le criticità più rilevanti si registrano nel Lazio, in Campania e in Sicilia. La situazione è aggravata dall'assenza di regioni che al momento dispongano di unità di sangue in esubero tali da poter garantire la compensazione interregionale. Il Centro Nazionale Sangue ha chiesto alle associazioni dei donatori di volontariato uno sforzo teso a incrementare le sessioni di donazione. La FIDAS ha fatto sapere di aver potenziato la chiamata attiva.
11: Lo sport venerdì di tennis agli US Open e si parte con il programma del terzo turno che per l'Italia vedrà in campo Jasmine Paolini. La testa di serie numero 19 viene dalla vittoria nel derby contro Lucrezia Stefanini e a partire dalle 17 se la vedrà contro la romena Soranna Cirstea, contro cui è avanti 3-0 nei precedenti. Nel torneo maschile invece spazio a Carlos Alcaraz che affronterà il cinese Wu. Nel doppio debuttano Bolelli e Vavassori e le sorelle Williams.
20: Era questa l'ultima notizia, più tardi.

0: In fondo sono solo cose di calcio. La Juve e tutta l'attualità che la riguarda, raccontate con stile e ironia su Radio Bianconera dal lunedì al venerdì.
1: Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport, per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione.
0: Non smettere mai di informarti. Noi di Radio Bianconera abbiamo sempre qualcosa di nuovo da dirti. Due in Bianconero, ogni giorno dalle 17, le notizie che raccontano le verità di casa Juve.
2: Radio Bianconera.
0: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
3: I campioni di ieri e di oggi sono passati da noi. Le migliori bandiere del calcio di sempre hanno vestito la nostra casacca. Se hai indossato quella maglia, non lo dimenticherai più per tutta la vita. Per tutta la vita. Solo chi ama quei colori può capire la responsabilità di essere campioni. Sei su Radio Bianconera, l'unica che conta.
0: Il club degli inviati. Tutto, ma proprio tutto, quello che c'è da sapere da chi vive da vicino la Juve.
4: Buongiorno, buongiorno, buongiorno, buon venerdì 4 settembre, buongiorno a tutti i nostri amici ascoltatori, ma soprattutto a Giulia Borletto, ciao Giulia!
5: Buongiorno, buongiorno a tutti, fine settimana, pronti e via!
4: Che programmi hai per questo fine settimana?
5: Allora, questa sera mi devo per forza di cose godere un fantastico Genoa Como. E sono lì che lo guarderò, attenta, sperando di guffare il giusto, visto che l'anno scorso non ci sono riuscita, perché Genoa Como era una delle ultime della stagione, ma non è andato a segno il mio gufaggio. Poi, non lo so, mi preparerò spiritualmente per la super sfida di domenica sera, perché anche quella è un appuntamento importante, direi.
4: Sì, weekend di grande sport, weekend di grande sport.
5: E poi Monza. Vorrei che smettesse di far caldo, quello sì, basta.
4: No, che c'è tempo per avere freddo, c'è tempo. Basta. Allora, dal punto di vista...
5: Tu invece cosa farai? Vediamo.
4: Io mi dedicherò assolutamente sempre e comunque a tutto lo sport, perché c'è Monza, io grande appassionato di Formula 1, poi c'è la Serie A, conferenza stampa di Luciano Spalletti, ha un orario ancora non comunicato. Definito. Esatto, e poi domenica ci sarà la partita... tra l'altro Juventus ha organizzato anche un piccolo incontro prima della partita, quindi sarò allo stadio, di solito vado già presto, questa volta ancora prima, perciò insomma vivrò una domenica quasi tutta allo stadium, perciò insomma da questo punto di vista
5: poteva
4: mi dedicherò
5: peggio.
4: Assolutamente,
5: poteva andare peggio.

0: che comunque mette intanto vabbè, il sapore di quello che Juventus Milan negli anni ha sempre raccontato e significato, e poi insomma, è abbastanza. Sarà abbastanza interessante perché comunque da una parte e dall'altra ci saranno due giocatori che hanno vestito la maglia del Paris Saint-Germain e ora rappresentano l'attacco sia del Milan che della Juventus. Quindi insomma, da una parte Gonzalo Ramos e dall'altra Colomouani. Da una parte c'è un giocatore che è stato strapagato dal Milan e dall'altra c'è un giocatore che quest'estate ha visto la Juventus dover tirar fuori un bel po' di soldi, no, punti di contatto. C'è come sempre, no, il ritorno di Rabiot allo stadio, che comunque pur sempre anche quello lì un ricordo, e soprattutto è il primo Juventus Milan anche di Amorim, che comunque è un novellino, ma che qualcosa a livello soprattutto europeo ne sa. Quindi insomma, io credo che ci siano tutti i presupposti per scoprire un buon numero di tifosi pronti a venire a Torino, anche se le ferie, per carità, ormai quasi tutti le hanno fatte, sono finite, c'è sempre spazio per una gita a Torino allo stadium, direi.
1: Sì, c'è sempre spazio, poi ha la possibilità, no, magari anche di vedere
0: Di
1: tutto quello che c'è
0: conoscere Camillo De
1: intorno.
0: Michelis, puoi
1: Vabbè,
0: conoscere Camillo De Michelis anche, figurati un po' quanto
1: quella
0: puoi
1: sicura,
0: essere
1: sicura.
0: fortunato. Tu, amico che ci stai
1: Ah,
0: ascoltando.
1: al gate B, ragazzi, al gate B, mi raccomando, gate B. Perché se no è un disastro, se no è un disastro non ci vediamo. Tra l'altro, la scorsa settimana che sono rientrato proprio dalle vacanze per la partita, c'era un nostro ascoltatore che è partito addirittura venerdì sera, venerdì notte dalla Puglia per venire a vedere la partita, che mi aveva poi contattato sui social. Non sono riuscito a incontrarlo perché io a Giulia sono arrivato proprio a ridosso del fischio d'inizio alle 20:20, quindi è giusto, io dico sempre, no, che a un certo punto i nostri ascoltatori devono entrare e godersi lo stadio e non stare fuori dove sono io per fare i collegamenti e
0: Come no, è anche
1: comunque
0: quello il bello.
1: però
0: È anche quello il bello,
1: dentro
0: dai.
1: l'entrata e tante altre cose sono ancora più belle. Quindi quello che ti voglio dire è che c'è tanta gente che comunque fa dei sacrifici enormi. Noi non ce ne rendiamo conto, Giulia, perché comunque anche tu sei relativamente vicina, sei a 2 ore di macchina, poi hai vissuto una vita a Torino e quindi noi diamo tutto per scontato allo stadio, ma c'è qualcuno che fa veramente nottate in pullman, poi il
0: Ah,
1: giorno
0: lo
1: dopo va a
0: so.
1: lavorare. E comunque, insomma, questo è un atto d'amore che passa quasi sempre sotto traccia, eh? Quasi sempre sotto traccia,
0: Ma
1: non
0: anche
1: nostra,
0: soltanto, non nostra,
1: loro, loro.
0: anche come si dice, un grande nostro amico della radio, il buon Leo Minà, che ci regala sempre anche delle canzoni meravigliose dedicate alla Juventus, quando può prende parte in pullman. Ti faccio un esempio perché lo so, vedendolo appunto sui social anche. Ma è pieno di l'anno scorso tanti, soprattutto mi ricordo quando c'era stata una polemica legata alle date di cos'era l'ultima, quella con la Fiorentina, quando c'era stato una
1: Sì,
0: delle ultime,
1: sì.
0: quel qui pro quo che non si capiva quando e dove e perché si sarebbero giocate determinate partite per la famosa contemporaneità. Ecco, lì mi ricordo che la chat era impazzita proprio perché bisognava organizzarsi. Bisognava venire fino a Torino e c'era gente che arrivava veramente da lontanissimo. Quindi il cuore dei tifosi della Juventus, oltre che per Radio Bianconera, batte davvero per la Juventus, sicuro.
1: Sì, perché poi ci sono tante cose, ripeto, che comunque portano un dispendio economico anche molto molto elevato, eh? Molto molto elevato, quindi questa è una cosa, è un tema che mi piace sempre, no, sottolineare, Giulia, perché poi alla fine fa capire quanto realmente poi non sia solo una semplice partita, ecco, perché Quando poi vedo in conferenze stampa giocatori che ridacchiano, giocatori che magari dopo un pareggio, esempio, cambiaso con il

0: Verona ti viene a dire, vabbè, questa è andata, tanto poi sono le prossime e dobbiamo vincere tutte. Io credo che non sia una mancanza di rispetto solo per il risultato, no? Perché lì sai alla fine, se mancanza di rispetto, una delusione per il risultato, perché poi sai alla fine la partita, il calcio, la palla è rotonda, può succedere sempre di tutto, è una variabile, lo sai, quando compri il biglietto non sai se sarà una partita bella, brutta,
1: Ovvio.
0: se vincerai o meno. E quindi quello che ti voglio dire è che invece loro dovrebbero avere più rispetto quando magari le cose vanno male nei confronti della gente che poi ha fatto dei sacrifici, perché il sacrificio non
1: Certo.
0: è tanto l'arrivare, il sacrificio è il tornare, perché tu poi magari sabato, se ti capita di sabato tanto quanto, ma se ti capita di
1: A
0: domenica, che
1: domenica.
0: poi viaggi tutta la notte e lunedì magari alle 6, 7 del mattino devi essere in piedi o devi andare a lavorare perché comunque, non è che puoi dire al tuo capo, guardi, io ho una passione, solo che la mia passione è a 1.000 km
1: La
0: di
1: Juve.
0: distanza. E ti va a piripi, scusa, cioè,
1: Ma tra
0: e qui.
1: l'altro, prima sentivo Claudio che elencava proprio sul finale di trasmissione gli impegni della Juventus da domenica a praticamente fine novembre. E lo sentivo puntualizzare anche il fatto di come la Juventus giochi di giovedì, ovviamente, le gare di Europa League, e quasi mai la partita successiva sia di lunedì, cosa che ti ricordi, no? Era anche un po', non dico il punto della discordia legato alla qualificazione in Europa League, però questo dover giocare di lunedì, eccetera, sembrava un po', e soprattutto di giovedì, destabilizzare, ecco. Sarà abbastanza faticoso immaginare la Juventus tornare da trasferte come ad esempio la gara contro il Celta Vigo lì e poi dover giocare la sfida con la Lazio in casa, non della Lazio ma a Torino, la domenica alle 20:45. Te ne ho presa una a caso e adesso, ma ce ne sono
0: Eh beh, ma
1: tante.
0: guarda, io credo che questa l'abbiano studiato, però. Hanno studiato questa possibilità. E credo che quest'anno la Juventus dovrà realmente fare le rotazioni. Quando è finito il mercato, no, Giulia? Poi ascoltiamo anche un vocale, leggiamo qualche
1: Sì,
0: messaggio.
1: sì, sì.
0: Quello che ti dico io, quando hanno creato, no, la rosa in generale, poi c'è qualcuno che sarà la quinta, la quarta, la sesta, la settima, l'ottava, nona scelta, però io sono convinto che tutti quelli della rosa della Juventus poi giocheranno, Giulia. Questo da un lato secondo me è una cosa buona, da un lato è una cosa negativa. Non mi aspetto più la routine dello scorso anno, 13-14 giocatori, si va con quelli. Si va con quelli. No, io mi aspetto, esempio, Gatti, così vi cito uno che a me non piace, così siamo subito a posto. Per me Gatti
1: Sì.
0: giocherà. Cioè, a me non piace, ma io non credo che Gatti arriverà a gennaio con 200 minuti. Io credo che Gatti avrà un minutaggio. E in questo caso poi
1: C'è
0: magari non
1: pattuito?
0: elevatissimo.
1: Dici pattuito proprio quasi
0: No,
1: anche.
0: però esempio, a Vigo gioca
1: Te lo
0: Gatti. A
1: immagini in casa.
0: Vigo gioca Gatti.
1: Ma saranno fatte delle scelte, credi, dando la priorità a qualcosa? Questa è una domanda abbastanza classica, no? Poi del pre-partita. Ma la formazione di oggi è fatta pensando alla partita di o a poi quella che si giocherà magari giovedì? Cioè, ci
0: Allora, per
1: saranno
0: me
1: due
0: la
1: squadre o no?
0: prima parte di campionato, priorità totale al campionato. Quindi prima parte con girone di Europa League e campionato, priorità totale campionato. In Europa League fai delle rotazioni e seconda parte, ovviamente da gennaio in avanti, fai a seconda di come sei messo. A seconda di come sei messo e delle rotazioni, sì, ovviamente, perché poi inizi nella fase clou, però delle rotazioni, secondo me, molto più studiate a livello di poi parametri che ha il calciatore. Lo sapete benissimo, adesso si lega più intorno al braccio. Però Prima era un chip dietro la schiena, adesso si lega intorno al braccio. Ogni allenamento hanno i parametri, quindi possono vedere se Giulia è più stanca, se Camillo è affaticato, se Camillo si è mosso tanto in questo allenamento, se invece Giulia si sta muovendo meglio. Quindi loro possono vedere tutto e allora attraverso i dati possono dire: ok, gioca Giulia, non gioca Camillo. Ecco, questa è una cosa che ormai nel calcio è studiata, no? Quando diciamo no, la tecnologia, i numeri, i software. Non sono solo nella ricerca dei giocatori, ma anche nell'utilizzo poi delle energie dei giocatori stessi. E poi hanno tutta una tabella di sonno, di cibo e di tanto altro, che poi di terapie che poi portano a cercare di fare qualcosa di giusto per la loro salute e per anche il loro rendimento. Tra l'altro, Giulia, ieri è successa una cosa abbastanza particolare, così la raccontiamo e diamo un'infarinatura totale ai nostri ascoltatori. E ieri, altro giorno di riposo per la Juventus, secondo della settimana, che è raro perché hanno riposato martedì e hanno riposato anche ieri, e
1: Cioè
0: oggi
1: lunedì
0: invece
1: a...
0: ci sarà.
1: non
0: Lunedì
1: lunedì
0: hanno fatto scala. Lunedì hanno,
1: hanno
0: no,
1: fatto
0: scusa,
1: hanno
0: lunedì hanno
1: allenamento.
0: riposato, non martedì. No, no, ho sbagliato
1: Ah, allora
0: io.
1: aspetta, allora
0: Domenica allenamento con
1: scarico,
0: partitella. Partitella,
1: sì,
0: quella
1: con
0: che
1: la
0: dove siamo andati a
1: spartitella, è
0: vederla
1: vero,
0: anche.
1: giusto? Sì.
0: Esatto, e chi ha giocato scarico. Lunedì
1: Ok.
0: riposo. Martedì allenamento. Mercoledì
1: Mercoledì riposo.
0: allenamento.
1: Allenamento?
0: No,
1: Ah.
0: mercoledì allenamento. Ieri riposo.
1: Come
0: Oggi allenamento. Sono tabelle
1: mai? Nuove
0: di...
1: tecniche.
0: Ma anche lo scorso anno tendenzialmente faceva più o meno questo tipo di routine nella settimana libera, cioè nella settimana quella senza la partita
1: Non
0: intermedia.
1: oso pensare che cosa accadrà quando ci sarà la pausa nazionale. Allora, non oso pensare. Non si
0: Vabbè,
1: alleneranno
0: lì ci sarà.
1: praticamente mai.
0: No, anche perché quest'anno anche i portieri abbiamo in nazionale. Lo scorso anno tutti e tre i portieri erano qua. E quest'anno, se tiriamo una riga, sono quasi tutti nazionali quest'anno. Perché Grabale nazionale, Vicario credo possa
1: Essere
0: entrare, no,
1: chiamato da...
0: nel...
1: Sì.
0: Sì, perché comunque chiama quattro portieri, tendenzialmente credo che possa chiamare anche Vicario. E poi, vabbè, no, Pinsoglio ci sarà sicuramente qua alla Continassa, Rugani ci sarà quasi sicuramente qua alla Continassa. E poi gli altri, onestamente, a parte quelli no, un pochettino infortunati e acciaccati, il resto credo che possa andare veramente tutto.
1: Beh, andiamo in
0: Tutto.
1: vacanza anche noi allora, direi. Cioè, cosa stiamo a fare?
0: Eh,
1: E
0: tre settimane,
1: dici? Sono
0: 3 settimane, Giulia, saranno lunghe. Non pestiamoci perché viene.
1: eterne. Cioè,
0: Tre
1: io
0: settimane,
1: trovo una follia.
0: già due, io arrivavo agli ultimi giorni della seconda settimana. A pezzi,
1: Chiedendo le
0: perché
1: ricette di
0: veramente,
1: Natale, sì. Chiedendo
0: sì,
1: cosa vogliono per
0: veramente,
1: Natale.
0: dobbiamo essere bravi anche noi, dobbiamo inventarci qualcosa, insomma. Poi vabbè, la nazionale è una delle cose che in Italia secondo me è assolutamente meno amata al mondo, e poi per come la stanno gestendo ancora di più, quindi sarà veramente brutto, brutto, brutto. Giulia, dai, andiamo a
1: Vai.
0: ascoltare un vocale, passiamo la palla a Costantino.
1: Vai.
2: Ciao Giulia, ciao Cami, sono contento che avete formato una bella coppia. Senti, no, a me l'unica cosa, l'ho detto anche a Cami, che io gli scrivo tutti i giorni sento un suo commento su YouTube. No, il mio problema, la mia paura è l'allenatore, che è molto, mi sembra un tipo che, hai capito? Dopo Icardi, dopo Totti, dopo se l'ha presa un po' con alcuni giocatori della Juve. Hai capito? Per me fa male fare queste cose qua. Comunque spero che è molto presuntuoso, molto, ha bisogno del nemico, non lo so, guarda, è quello che mi fa
1: Non
2: paura a
1: va
2: me, è
1: bene
2: quello che
1: neanche
2: mi fa
1: Spalletti
2: paura, hai
1: più.
2: capito?
1: Cosa, come mai? Allora,
2: Sono
1: dopo un
2: Adriano
1: mercato,
2: Pirotello, eh.
1: Adriano,
2: Ciao.
1: dopo un mercato fatto con buon senso, come l'hanno definito tutti, un mercato fatto con quello che si aveva a disposizione, ovvero molto poco, quindi non potendo criticare ancora il discorso giocatori, puntiamo il dito sull'allenatore. Cioè, mi sembra un po' così, un po' ridicolo fare, con tutto rispetto, Adriano, per carità, però non è il momento, no? Già cercare di trovare un colpevole. Non c'è nessun colpevole adesso, no? Quindi di cosa dobbiamo aver paura?
0: Ma sai, questa è simpatia antipatia. Cioè, c'è poco. Io comprendo, no,
1: Ma lui dice di
0: l'antipatia.
1: aver paura, Camillo, proprio lui dice di aver paura di questa insolenza dimostrata da Spalletti negli anni,
0: Sì.
1: anche nei confronti di altri giocatori, ma
0: Sì, però poi alla fine, se tu noti Icardi, fu una mossa giusta. Su Totti, insomma, Totti devi avere veramente gli attributi giganti per fare quello che ha fatto
1: mettertelo
0: Spalletti,
1: contro.
0: ma ragazzi, quella Roma lì era veramente
1: È stata
0: fortissima.
1: storia, ma è stata storia
0: Quella
1: poi, ragazzi, quella.
0: Roma lì era veramente fortissima, solo una Juve straordinaria e noi non ce ne siamo resi conto. Andate a prendervi la Roma di Spalletti. Cioè, la Roma di Spalletti a Salah, a Nainggolan, credo Pjanic, cioè Totti stesso, De Rossi, cioè una squadra Rudiger, se non vado errato, cioè i due portieri, se non ricordo male, Szczęsny e Alisson, cioè una
1: Sì. Vince
0: roba era quella Roma che se tu la guardi adesso, cioè, iniziavamo a
1: la
0: lamentarci, ma una Roma,
1: Champions, una squadra
0: cioè
1: così
0: una
1: adesso.
0: Roma di una forza mostruosa, mostruosa. Però a netto di questo, credo che questa sia una paura di Adriano e che onestamente Giulia noi non possiamo né confortare
1: No.
0: né andare, no, da un'altra parte. Se Adriano ha questa sensazione, ha questa percezione su Spalletti, io mi auguro possa fargli cambiare idea, però è una cosa tutta sua, nel senso è una sensazione che noi non possiamo né combattere e ci mancherebbe altro. E neanche comprendere, perché questi sono gusti personali. È come quando a me viene detto che ce l'hai con Gatti. No, a me non piace perché per me non difende, per me non imposta, per me ha due piedi, non da difensore di alto livello. Però nessuno può dirmi no, uguale è forte, perché poi alla fine la penso così. E quindi poi se gioca bene lo dico. Se gioca bene lo dico, a differenza di altri che magari se gli altri fanno bene trovano sempre un pelo nell'uovo. Se giocherà bene Gatti lo dirò senza nessun tipo di problema. Però quando comunque hai un gusto personale diverso che poi ti fa paura, io lo comprendo perché calcio, cioè tutti abbiamo le nostre simpatie e antipatie. E poi
1: Sì,
0: Giulia, abbiamo il
1: però.
0: polemico del
1: Ok,
0: giorno.
1: poi
0: Abbiamo il
1: mi devi
0: polemico
1: far
0: del
1: dire una cosa
0: giorno.
1: perché mi
0: Se...
1: attaccavo senza saperlo, a un nome che hai fatto. Vai.
0: Ok, abbiamo il polemico del giorno che è Luca da Monaco. Noi non abbiamo minimamente fatto un'analisi sugli allenamenti, minimamente, abbiamo solo detto la tabella di allenamenti della Juve, caro Luca. Non abbiamo criticato, non abbiamo fatto niente, abbiamo solo detto che in una settimana ha fatto 2 giorni di riposo. È fattuale, caro Luca. È fattuale, poi ti può piacere, non piacere, ma... quando Giulia ha detto come mai, abbiamo detto boh, è uno studio che avranno fatto loro nello staff e che penso possa dare dei frutti e possa dare, speriamo, dei risultati attesi. Ma Luca, se insomma, nessuno ha fatto un'analisi e nessuno ha fatto le pulci allo staff di Allegri, ecco, mi sa che sei più tu che hai fatto le pulci a noi.
1: Ti volevo, parlando di pulci, ovvero di polvere magari da togliere anche un po', perché ho trovato un articolo molto interessante su tutto il mercato web, dove vengono elencati una serie di svincolati. E visto che l'altro giorno, una delle tante domande arrivata più volte dai nostri ascoltatori era: ma la Juventus può ancora attingere dal mercato degli svincolati? Ora ti leggo un po' di giocatori e tu mi dici se cosa ne faresti. Facciamo così?
0: Sì.
1: Allora, dai, i portieri lascio perdere perché siamo abbastanza a posto, direi. Andiamo in difesa. Svincolati di lusso ci sono Acerbi.
0: No, no, no, no, no, no, no, no, mai, mai, mai.
1: Mai nella vita. David Alaba.
0: Lui quest'estate ha detto l'Alaba Prime, uno dei giocatori forse che mi è piaciuto più di tutti. Io credo che Alaba non abbia più le gambe, sostanzialmente,
1: È un
0: abbia
1: po'
0: delle
1: vecchio,
0: problematiche di
1: è
0: abbia
1: un
0: delle problematiche
1: 92.
0: di infortuni. No, ma infortuni drammatici. Io credo non abbia fatto in 4 anni di Real, non abbia fatto neanche 100 presenze.
1: De Dani
0: Quindi ti
1: Carvacal,
0: dico.
1: no,
0: Carvalho era uno
1: Carvacal,
0: forte.
1: anche lui
0: Carvalho era uno
1: ha
0: forte
1: fatto la
0: vero,
1: storia.
0: però adesso siamo coperti. Adesso siamo coperti.
1: Matteo Darmian.
0: Matteo Darmian, pensavo potesse tornare a Torino.
1: Ti ricordi che c'è stato un momento in cui la Juventus, prima che andasse al Milan, all'Inter, scusatemi, aveva provato, a fargli fare soltanto pochi chilometri.
0: Sì,
1: Quando era al
0: quando è
1: Toro.
0: andato al Manchester. Quando è
1: Sì,
0: andato
1: ma
0: al
1: anche prima,
0: Manchester,
1: io
0: sì.
1: parlo anche prima, quando proprio c'è dal, insomma, to era al Torino. Era al Torino e è andato subito a Manchester, forse non mi ricordo bene. O ha fatto, no, ha fatto
0: No, fa
1: Torino-Manchester
0: Torino-Manchester.
1: Inter. Torino-Manchester
0: Sì,
1: Inter, hai
0: Torino.
1: ragione. Sì, sì, sì,
0: Parma.
1: sì.
0: Parma Inter.
1: Ah, addirittura, vedi, mi ero persa
0: Fatto una.
1: Parma. Comunque, lui?
0: No, no, no, no. Adesso siamo coperti. Adesso siamo coperti. Ne ho uno a sinistra che mi piace.
1: Chi è?
0: Vediamo se lo trovi. Vediamo se lo trovi. Tu leggili.
1: Non so,
0: Vai,
1: vuoi
0: vai, vai.
1: Sergio Ramos?
0: Con la G. Con la
1: Vuoi
0: G, con la
1: Sergio
0: G, con la G.
1: Ramos?
0: No, Ramos
1: Guerriero,
0: no, no.
1: lui, Guerriero.
0: Guerrero. Lui.
1: Ma
0: Guerrero mi piace.
1: lui era uno dei nominati più e più volte quest'estate, no? C'erano lui e Tagliafico. Viaggiavano in coppia nei messaggi. Duretti
0: Lui mi
1: tantissimo.
0: piace. Lui mi piace molto. Ovviamente, ragazzi, non cambia di una virgola quello che abbiamo raccontato per mesi di mercato. E eventualmente si potranno riaprire scenari sugli svincolati solo, e dico solo se verrà ceduto qualcuno.
1: Velocemente guardiamo nella lista dei centrocampisti qualche nome. C'è Paul Pogba, guarda, se vuoi.
0: Io Pogba lo prenderei sempre.
1: No, e beh, questo grazie, direi che non il suo l'ha fatto Benasser, Brozovic. Vecino, e in attacco ce ne sono anche qua tantissimi. C'è un Edinson Cavani sempre verde, che ragazzi, il Cavani a Palermo ha fatto delle cose pazzesche. C'è Benzema, c'è Belotti, Gabbiadini, Icardi, appunto. Lo ributtiamo in mezzo? No, basta.
0: Ma vabbè, l'unico vero grande nome che fa battere il mio cuore è Karim The Dream, Benzema. Però credo che Benzema abbia aperto a scenari extracampo ormai. Credo sia in
1: Ma
0: modalità
1: basta,
0: villeggiatura.
1: cioè,
0: Secondo
1: credo che
0: me,
1: un po' di soldini se li sia messi da parte, può anche smettere di.
0: secondo me ha la piscina di dollari Benzema a
1: Mamma mia.
0: casa, ecco. Dopo questi anni in Arabia e non solo, anche al Real
1: Può,
0: credo abbia guadagnato
1: perché
0: abbastanza bene,
1: prima non lo
0: ecco.
1: so se arrivava a fine mese. Prima.
0: Insomma, le bollette a casa Benzema sono toste, deve tirare la cinghia Benzema.
1: Pagate sempre tutte, però non ci sono problemi. Camillo
0: Vabbè, questo non ho dubbi.
1: caro, vedi, senti la base come si alza? L'hai
0: Certo. Oh, 5 minuti
1: sentita?
0: di pausa e andiamo a Fantacalcio, Giulia. Fatto
1: Dai,
0: disastri,
1: iniziate a
0: te lo
1: fare le
0: dico, fatto
1: domande tu.
0: disastri.
1: Tanto io mi vado a fare un caffè in questa mezz'ora, allora, va bene?
0: Disastri, disastri, Giulia, ho fatto disastri.
1: A dopo ce li racconti, a tra poco.
3: Il club degli inviati. Il cuore dei tifosi della vecchia signora batte su Radio Bianconera.
4: buongiorno dalla redazione sportiva e da Luisa Ginetti. Apriamo con il tennis. Ancora una rimonta, ancora una vittoria per Flavio Cobolli, che accede al terzo turno degli US Open dopo il 3-6, 6-3, 6-4, 7-5, rifilato all'australiano Tristan Schoolcate. Partenza in salita per il numero 6 al mondo, protagonista di colpi meravigliosi che permettono la rimonta e la qualificazione. Sulla sua strada ora il belga Blocks. Cala il sipario su Flash and Meadows invece per Lorenzo Musetti, battuto in rimonta al secondo turno da Sweeney, numero 123 al mondo. Una partita iniziata bene per il carrarino, frenato poi però da una condizione fisica precaria che ha pregiudicato il resto del match. Merito all'australiano che si guadagna la qualificazione in 4-7 ed elimina l'azzurro. Saluta gli US Open Mattia Bellucci. Una brutta sconfitta per l'azzurro, che porta a casa solo due game contro Taylor Fritz, che vince 6-0, 6-1, 6-1. Oggi a New York iniziano le partite di terzo turno. Jasmine Paolini è l'unica italiana in campo, mentre nel doppio tocca a Bolelli e Vavassori. Nel maschile Carlos Alcaraz affronta il cinese Wu. Si chiude intanto con un solo mese di squalifica e un programma di trattamento da completare il caso antidoping che ha coinvolto Nick Kyrgios, risultato positivo alla cocaina durante un torneo ATP disputato a Mallorca in Spagna nel giugno 2026. L'ITA, ente per l'integrità del tennis, ha riconosciuto che l'assunzione era avvenuta al di fuori della competizione e non per migliorare le prestazioni. Siamo al calcio, sarà l'Hellas Verona ad affrontare la Roma negli ottavi di finale di Coppa Italia. All'Unipol Domus il Cagliari di Pisacane delude le attese, non riuscendo a replicare il buon secondo tempo giocato domenica contro l'Inter. Finisce 2-1 per gli scaligeri. I protagonisti della serata per i gialloblu sono Harrui e Mulattieri. Inutile il gol del momentaneo pareggio di Mendy. Stacca il pass per gli ottavi anche il Palermo. I rosanero di Pippo Inzaghi superano 5-2 il Mantova al Barbera. Affronteranno in trasferta il Bologna. Al via stasera la terza giornata di Serie A, la prima a mercato chiuso. Ad aprire il turno Genoa e Como. Liguri ancora a secco di punti e gol. Terza trasferta consecutiva per i lariani. Dubbi in attacco per De Rossi e Fabregas, che ha la tentazione Ken. Si gioca alle 20.45. Ora i motori, la Formula 1 fa tappa a casa nostra per il GP d'Italia a Monza, 13° appuntamento del Mondiale 2026. Oggi si scende in pista con la prima sessione di libera in programma alle 12.30, mentre la seconda scatterà alle 16. Domani pomeriggio alle 12.30 l'ultima sessione di libere prima delle qualifiche in programma alle 16 e domenica alle 15 il semaforo verde della gara. Volley sarà la Polonia l'avversaria dell'Italia, guidata da Velasco nella semifinale degli europei in programma domani alle 18. Dall'altra parte del tabellone la Turchia batte la Germania 3-1 e sfiderà la Serbia in semifinale. Basket, l'attesa durata 32 lunghissimi anni è finalmente finita. Oggi le azzurre tornano a disputare una partita dei mondiali. Per Cecilia Zandalasini e compagni esordio subito importante contro la Cechia, l'avversaria più abbordabile in un girone che comprende una corazzata come gli Stati Uniti oltre alla Cina. Si gioca a Berlino, palla 2 alle 20.15. E per ora è tutto, a più tardi.
3: Abbiamo sempre fame di vittoria.
5: Radio Bianconera è l'unica che conta.
6: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord l'anticiclone determina condizioni di tempo stabile e ben soleggiato su tutte le regioni, con cielo sereno o poco nuvoloso per tutto il dì, temperature in aumento, massime tra 31 e 36 gradi. Al centro tempo stabile e ben soleggiato su tutti i settori, con cielo sereno o poco nuvoloso ovunque, temperature per lo più stazionarie, massime tra 32 e 36 gradi. Al sud cielo in prevalenza sereno su tutte le regioni, salvo lieve variabilità tra Bassa Calabria e Sicilia orientale. Temperature stazionarie massime tra 32 e 36 gradi.
5: Abbiamo sempre fame di vittoria.
3: Radio Bianconera.
5: Radio Bianconera.
3: È l'unica che conta. Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport, per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione.
7: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C, i campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione, per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
3: Rassegna stramba. Fratelli bianconeri e sorelle bianconere, sveglia! Cominciate la vostra mattina con l'esclusiva rassegna stampa di RBN. Claudio Giuliani vi porta dentro i deliri mediatici che nessuno vi racconta. Giornali, radio, TV e social. Quello che dicono e quello che non vi vogliono dire e che solo la rassegna stampa di Radio Bianconera vi fa ascoltare. Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
8: Siamo in onda per i tifosi e per chi vive ogni giorno solo la passione bianconera. Milioni di supporter nel mondo e in Italia. Fai parte di un'immensa famiglia che raccontiamo ogni giorno. Benvenuto a casa, sei su Radio Bianconera, l'unica che conta.
3: Il club degli inviati.
0: Radio Bianconera, questo è il club degli inviati. Io sono Camillo De Michelis e dal salotto chi c'è?
1: Come dal salotto?
0: Perché ha scritto uno su Twitch.
1: su Twitch hanno poco da commentare, stranamente. È uno studio. È il mio studio. Assolutamente. Non potrei essere in mezzo al salotto adesso. Direi che non sarebbe proprio comodo. Quindi sono bella chiusa. Però... bella chiusa qua, okay. Tranquilli.
0: Ok, mi hai fatto sbagliare, Carparex. Mi hai fatto sbagliare, ok? Adesso perché? Mi arrabbio con te, Carparex. Perché ha detto il salotto, ho letto salotto e non ho detto studio. Carparex, è colpa tua.
1: Lascia la colpa a lui, pazienza.
0: Cartellino giallo. Tra un po' tutti i consigli al fantacalcio, continuate a mandare. Sì. Non siate pigri però, Non mandatemi le foto. Scrivete, perché poi le foto mi mandano in crisi, non riesco a aprirle tutte.
1: No, anche perché non si aprono le foto, noi non le possiamo aprire, apre la regia soltanto, quindi...
0: Devo zoomare, sembro poi sai quelli che guidano al volante, che tengono le due mani sul volante e il musetto davanti al vetro, ecco, sembro quelle persone lì, sembra. Quindi sembro così, e poi c'è il microfono, faccio casotto. Comunque stanno arrivando già un sacco di messaggi sul fantacalcio, ragazzi.
1: Io volevo invece soffermarmi sul fantacalcio adesso, perché poi ci riteniamo tutti per tra 5 minuti. Allora, questa domanda qua subito. De Michelis, tu che sei sempre la continassa. Vabbè,
0: scritto male.
1: Tu che sei sempre la continassa, che sensazioni hai? Che aria tira? C'è voglia? Ci credono nello scudetto?
0: Allora,
1: saluti da Stoccarda, salvo da Stoccarda.
0: Signor Salvo, proverò a dare del lei. A mio modesto parere, essendo io fuori però dalla continassa, vorrei dire solo questo.
1: Essendo che io sono fuori.
0: Sono fuori dalla continassa, non dentro la continassa, perché non si può entrare. Mm-hmm. Ma guarda, ho avuto dei rumors, poi ne parlerò. Non so se è il momento giusto, però ne parlerò di questa cosa. Ti dico che l'aria sembra un pochettino più serena, con qualche cessione, con qualche addio, con qualche situazione, no? Un pochettino che è uscita nel corso dell'estate. Io credo che il mister volesse ancora due cessioni della, tra virgolette, vecchia guardia, da quello che so io. Due cessioni della vecchia guardia, ho levato il 2. Ancora qualche cessione sulla vecchia guardia, però
1: e immaginiamo tutti bene chi possono essere.
0: Però avete visto la difficoltà nel venderne anche uno, solo uno, perché li abbiamo prestati tutti. E quindi credo che ci sia un'aria un pochettino più serena, più gioiosa. Poi ti racconto quello che è successo stamattina, no? Parlavo con mio papà e mi fa, però sai, questa settimana se portiamo a casa la partita. E io ho detto, a parte che ero ancora con la situazione post-asta del fantacalcio, quindi mezzo addormentato, Giulia. Ho detto,
1: avevi gli occhi
0: sì,
1: cisposi.
0: Esatto, cioè io con gli occhi chiusi e il cane invece attentissimo, il cane era già sveglissimo. Però quello che voglio dirti è che comunque in questo momento qua Juventus-Milan come Inter-Napoli e Roma-Atalanta, tutte partite di livello, tutte partite di livello in questa settimana, sono gare che hanno più blasone che importanza.
1: Perché è troppo
0: Alla terza è
1: presto.
0: più. Cioè,
1: È troppo presto.
0: noi alla terza lo scorso anno vinciamo in maniera epica, perché vinciamo in maniera epica, recuperando due gol negli ultimi 10 minuti, con una botta dai 30 metri di Hazić. Cioè, noi facciamo una roba pazzesca contro l'Inter, però poi alla fine io mi ricordo che tra l'altro anche un noto giornalista disse: questa è sembrata una partita tra l'ottava e la nona del campionato. E insomma, con uno ha fatto un po' fatica. Con uno ha fatto un po' fatica perché vinse poi lo scudetto. Con noi quasi ci ha preso, però con l'Inter no.
1: No.
0: Ecco, in questo caso ti dico, lì io avevo avuto la percezione che l'Inter fosse molto più forte di noi, in quella partita. Molto più forte.
1: Nonostante
0: Noi
1: la
0: avevamo
1: sconfitta,
0: vinto,
1: nonostante la
0: esatto, noi avevamo
1: sconfitta.
0: vinto la scazzottata, perché poi era stata una scazzottata, nel finale. Cioè, prendi, dai, giri, brighi, lì era diventato veramente un far west, però era stata una scazzottata. Ecco, il discorso legato invece a poi i valori della squadra era venuto fuori, secondo me, che l'Inter era nettamente più forte di noi. E infatti ha vinto lo
1: Lo hai visto
0: scudetto.
1: lì? Lo hai capito lì?
0: Sì, ci schiacciavano, ti ricordi, no, le polemiche sui gol presi già da Di Gregorio in quella partita? E lì in
1: Sì.
0: quel caso, in quel caso, ci avevano schiacciato per tanti minuti all'inizio, noi eravamo veramente in difficoltà. Quindi ti dico, secondo me lì abbiamo enfatizzato una vittoria e ci ha fatto pensare a delle cose, e invece i valori poi calcistici erano altri. E dobbiamo essere bravi a fare una partita vera, vera, vera, vera, perché insomma noi abbiamo bisogno di seminare per il futuro, non di vivere la giornata. Non so se mi sono spiegato, Giulia.
1: No, no, hai spiegato benissimo la realtà dei fatti, ovvero che questa è una squadra che ha un bisogno disperato, soprattutto oltre che per se stessa, anche per fare un punto, tornare un attimino così, la voglia di professarsi juventini anche ai tifosi, no? Perché è anche morto un pochettino questo negli ultimi anni, si è un po' assopito questo sentirsi vincenti. Quindi ecco, è una squadra che deve assolutamente comprendere quale sia la necessità reale in questo momento, come hai detto tu, seminare, perché è alla base poi di qualunque progetto futuro e soprattutto progetto duraturo. Questo è quello che è mancato negli ultimi anni, una parvenza di longevità anche del progetto stesso, tant'è che ci sono cambiati quattro allenatori nel giro di 6 anni, cosa che non si era mai vista.
0: Più tutte le dirigenze. Andiamo a parlare di
1: Certo.
0: fantacalcio, Giulia. Prima volta qua su Radio Bianconera, Vincenzo Costantino, Fantascudetto Gazzetta. Ciao Vince.
2: Ciao Camillo, buongiorno e grazie mille per l'invito.
1: Ciao. Comunque Antonio
2: Ciao.
1: Molinaro, no, Antonio non ha capito che non doveva mandare le foto, ne ha mandate ben due, se non tre.
0: Fantastico.
1: Ecco, così
0: Vince,
1: Antonio
0: qua
1: non riusciamo a
0: devi.
1: vedere.
0: Dovrai dare un sacco di consigli a tutta la nostra chat. Sei pronto?
2: Certo.
0: Alla grande,
1: Vai.
0: poi ti racconto che disastri ho fatto ieri sera, ma questa è un'altra storia, lasciamola per gli ultimi 5 minuti. Allora, andiamo con i consigli che dobbiamo dare a Matteo da Milano, che è uno forte, sul Fantacalcio è uno molto molto forte, che spesso anche porta a casa il risultato. Secondo te, può puntare su Sanchez del Como? Rischio alto.
2: Sì, ci può stare puntarci, ovviamente dipende da quanto budget vuole diciamo, spendere per questo portiere, però insomma parliamo comunque ad oggi di una riserva, quindi per me il rischio c'è, nel senso ci può stare, però comunque parte indietro nelle gerarchie, quindi è comunque un rischio.
0: Sì, solo, e dico, solo, secondo me, se hai Butes. se lo vuoi singolo,
9: Sì,
0: il rischio
9: magari in
0: secondo me è alto.
9: coppia, sì,
0: Esatto.
9: però no, prenderlo, magari prenderlo singolarmente no, assolutamente no,
0: No,
9: perché
0: no.
9: il rischio dopo è troppo alto.
0: Esatto, è come magari cercare l'azzardo su Grabara. Alt, calmi, calmi, calmi.
9: Anche
0: Tre
9: lì,
0: profili.
9: comunque è un bel rischio.
1: O su Bailov,
0: Giulia.
1: come ha fatto mio figlio.
0: Vabbè, tuo figlio è il cuore, lì è il cuore, lì è il cuore, è il cuore.
1: Ieri gli ho
0: Allora.
1: spiegato però, ieri gliel'ho spiegato il tuo diktat qual è, un po' l'ha capito.
0: Abbiamo un paio di regole, poi ci dirai bene tu le regole generali, Vince. Allora, tre profili, se secondo te sono tre opzioni buone, scommesse, utili, giocatori di reparto, e ci chiede Çelik, Stones, Bartesaghi. Buone prese?
9: Assolutamente sì, assolutamente sì. Cami, noi conosciamo molto bene anche Çelik, comunque sappiamo del suo utilizzo che comunque viene fatto, no, da Luciano Spalletti, sappiamo quanto è importante per questa Juve Çelik, quindi ci sta perché al Fantacalcio. Allora, ovviamente da Çelik non dobbiamo aspettarci una valanga di bonus, perché non è quel tipo di giocatore a Fanta che ti porta magari tanti assist o magari dei gol, però è quel giocatore che ti dà sicurezza e per il reparto della difesa comunque è molto importante, perché in ottica modificatore è uno che a livello di voti ne può portare tanti, diciamo, alti, quindi se è mezzo, sette, e quelli comunque sono voti importanti per il modificatore, ma anche senza modificatore comunque è quel difensore che ti dà garanzia di titolarità e comunque anche di voti alti, quindi ci sta. Stones anche secondo me è molto interessante quest'anno, perché io sono sicuro che porterà anche dei più tre nel corso di tutta la stagione, quindi diventerà molto importante per questa Inter. E Bartesaghi anche comunque è un profilo assolutamente interessante, e anche con Amorim potrebbe fare molto bene.
0: Sì, sono d'accordo. Poi dipende sempre anche quanto giochi, cioè se siete in 10, questi sono oro. Allora, in attacco, Vince, andiamo su un tema. L'ultimo colpo, poi chiediamo anche a Giulia, perché secondo me Giulia, se solo partecipasse a un fantacalcio, prenderebbe anche Voltemade. Ma cosa dobbiamo fare? Cosa dobbiamo
9: Sicuro.
0: consigliare con Voltemade?
9: Allora, questa è un po' la domanda che anche in chat, no, in privato mi è arrivata, e poi tra l'altro anche nelle live sui miei canali, è la domanda più gettonata, no? Cosa faccio con Voltemade? Allora, io diciamo racchiudo il discorso soprattutto intorno al prezzo, nel senso che con Voltemade, diciamo, il rischio può essere spendere troppo, perché tra l'altro io con il tool di Fantalab, no, sono anche creator di Fantalab, quindi riesco anche a tenere d'occhio quelli che sono i prezzi medi, il prezzo medio d'asta, e comunque si sta alzando, e allora il rischio è proprio quello di non bisogna strapagarlo, secondo me, perché Cami, sappiamo benissimo, diciamo, ad oggi ai nastri di partenza, parte un po' indietro rispetto a Colomani, quindi diciamo il rischio è quello di pagarlo troppo, quindi l'importante è non pagarlo troppo, però ci può sicuramente stare, perché poi durante tutta la stagione magari potrebbe sicuramente scalare, no, le gerarchie, magari chissà, anche diventare il titolare di questa Juventus. Io non lo scarto affatto. Poi ovviamente bisogna anche considerare la Juve impegnata in Europa League, quindi ci saranno tanti
1: Tante partite, certo.
9: sì, ovviamente si ruoterà, quindi bisognerà capire poi magari chi giocherà di più in campionato, chi invece verrà impiegato di più in Europa League, quindi è tutto da vedere. Però l'importante, io faccio un appello a tutti i fantallenatori, occhio al prezzo per Voltemade. Io non farei follie, diciamo.
1: Guardati,
0: Ok.
1: allora, un ascoltatore, Piero da Palermo. Ah, scusa, volevi finire il messaggio di Matteo? C'è
0: Eh
1: ancora da... Ah,
0: sì,
1: vai, vai,
0: qui
1: vai, vai,
0: abbiamo.
1: finisci, concludilo. Mazza, così lungo.
0: Chi deve prendere tra Beto e Pellegrino? E qua non è semplice, Vince. Io dico Beto.
9: Io anche dico Beto. Secondo me, per caratteristiche, credo che Beto possa essere più funzionale, diciamo, a questa Fiorentina, però sappiamo, è una coppia. Allora, Olive, o riesci a prenderli in coppia, oppure magari ne prendi solo uno, ma la mia preferenza sì, va su Beto. Tra l'altro io ho impostato come prezzo consigliato, per me siamo tra i 40 e i 50 crediti, poi ovviamente il prezzo sappiamo benissimo varia anche al budget iniziale che voi decidete per la vostra asta, però magari su 500 crediti io mi spingerei fino a 40-45, non di più, non farei follie perché appunto c'è questa, comunque si alterna con Pellegrino, quindi bisogna assolutamente diciamo non spendere troppo.
0: Sì. Dovbik piccoli?
9: Dovbik. Per me potrebbe essere la stagione del suo rilancio col Bologna. Occhio a Dovbik, perché col Bologna secondo me potrebbe ritornare il Dovbik che conoscevamo. Non quello della Roma, sì, ovviamente, ma...
0: E poi l'ultimo, Raspadori, Krstović, per me senza dubbio Krstović. Lui io ve lo consiglio in qualsiasi fanta.
9: Sì.
0: Giulia, hai qualche altra domanda per Vince?
1: Hai risposto così anche ad Alex, che chiedeva la scelta tra Beto e Pellegrino e tra Skorupski o Meret, però anche.
9: A questa giornata direi Skorupski. Meret ovviamente sappiamo, no? Inter-Napoli, quindi è molto, molto rischioso, quindi il malus è dietro l'angolo, quindi no, preferirei Skorupski questa giornata.
0: Allora, poi diamo un giudizio tutti e tre alla formazione di Roberto da Sassari. 3-5-2, Vicario, Miranda, Valeri, Kalulu, Nico Paz, Conceição, Zaniolo, Baturina, Nico Gonzalez, Højlund, De Ketelaere. Beh, bella questa formazione.
1: Beh,
0: non so bella, a quanti, però bella.
1: Bella, bella strong, sì.
9: Beato te.
0: Esatto, cioè...
9: Ha fatto fare una squadra straordinaria.
1: Infatti.
0: Esatto. Peppe Murolo va nel mischione. Peppe Murolo chiede qualche consiglio, Vincenzo. Dai qualche consiglio, buttala nel mischione. Io ho consigliato Bacolà, ho consigliato Valdepeñas e vabbè, e Krstović adesso consiglio. Adesso tocca a te e poi chiediamo anche a Giulia.
1: A me.
9: Non ho capito, Cami, scusa.
0: Se puoi dare qualche consiglio generale a Peppe da Benevento.
9: In generale?
0: Sì. Qualche tuo pallino, vario, qualche scommessa. Vario.
1: E infatti a Camillo piacciono giocatori scommessa su cui puntare la fish.
9: Allora, Cami sicuramente no, mi segue sui social, quindi saprà dei miei nomi tropicali, no? Del mio format, dei nomi esotici, per intenderci, per questa stagione. Allora, ce ne sono un po' in realtà, vi faccio una lista, perché partiamo dal... c'è una squadra che mi intriga tantissimo quest'anno, perché ha dei giocatori veramente di altissima qualità, secondo me, che è il Frosinone. Allora, lì io non per... in realtà l'avevo già consigliato prima della doppietta, poi diciamo ha confermato questa chiamata con una doppietta, e appunto stiamo parlando di Raimondo. Allora, dando un'occhiata anche ai prezzi che no, girano diciamo nelle aste per secondo d'asta, non si è alzato tantissimo, quindi io direi di puntarci. E per me anche tra i 10-15 crediti, per me l'acquisto di Raimondo ci può stare. Nel Frosinone, oltre a Raimondo, c'è un altro profilo molto interessante secondo me, che ovviamente non ha ancora giocato perché è stato chiuso negli ultimissimi giorni di mercato, che è Bobček. Occhio, perché questo è un profilo comunque molto interessante, perché il Frosinone comunque ha fatto un investimento importante sul giocatore, parliamo di un investimento pari a 11 milioni di euro e tra l'altro è l'acquisto più oneroso della società ciociara, quindi il ragazzo giocherà, io l'ho studiato e comunque ovviamente ha dei numeri sì interessanti, sono dei numeri comunque che riguardano il campionato polacco, è vero, però arriva comunque un giocatore con delle caratteristiche molto, molto interessanti, quindi occhio. Io un credito per completare il reparto dell'attacco lo butterei, quindi occhio a Bobček. Poi ovviamente ci sono altri profili come per esempio Kevin Carlos, che magari non ha ancora, ancora tantissimo hype, quindi ci può stare, secondo me non va via tantissimi crediti, anche se magari sale a 5 crediti, però ci può stare. Occhio anche a Romero del Parma, anche lui non ha ancora tantissimo hype. Sai Cami, allora il discorso è che le aste girano tanto intorno a quello che appunto, ma come è giusto che sia, quello che succede in campo. È ovvio che magari se segnano il prezzo sale, però finora comunque non sono arrivati dei bonus, e secondo me se si è abili durante l'asta, questi profili che in prospettiva comunque possono portarti dei bonus, riesci a strapparli a poco prezzo. Quindi vi dico Romero, Bobček, Raimondo, poi magari tra, diciamo, tra i nomi esotici che avevo portato, ci sono anche altri profili interessanti, potremmo
0: io ho preso Cacciamani del Torino,
9: sì Cacciamani preso... anche se lui magari adesso un po' di hype comunque diciamo è salito un po', visto anche l'assist che ha messo a referto. Allora, c'è un altro profilo molto interessante che per me farà una stagione straordinaria, infatti ha già collezionato il primo bonus stagionale, ed è Mangas del Monza. Lui è anche un profilo che secondo me potrebbe fare molto molto molto bene, quindi andate su Mangas se volete. Tra l'altro interessante soprattutto per il modificatore difesa, occhio, perché è uno che potrebbe non solo portare appunto bonus, ma avere anche una media importante di voto, che quello è essenziale per il modificatore difesa.
0: E fantastico,
1: mi si sta aprendo un mondo.
0: Vai a vedere lo stile di Mangas, Giulia, vai a vederlo, sembra uscito da un film anni 70. Sì,
1: mettiamo insieme a Volte Made, allora.
0: E lui ancora
1: possiamo
0: di più.
1: Possiamo fargli fare una sitco. Wow, che bei capelli!
0: Sì, grande stile, grande stile Mangas.
1: Bellissimo, bellissimo, complimenti.
0: Vince, grazie!
1: Però
0: alla
1: aspetta,
0: prossima.
1: Perché c'era una domanda, aspetta,
0: Vince,
1: velocissima, c'era una domanda da Piero da Palermo che dicevo, ma il fantacalcio lo compro Douglas Luiz?
9: Sì. Assolutamente.
0: Prendilo Piero, prendilo, poi al massimo te la prendi con Vince, scherzo ovviamente, fa parte del fantacalcio.
9: La responsabilità poi.
1: O con Camillo, o anche con Camillo.
9: Cammi, voglio aggiungere, occhio, l'ho consigliato per questa giornata, Douglas, l'ho dato come consigliato, occhio, mi fermo qui.
0: Ok, ragazzi, ricordate, poi prossima
1: voi
0: settimana...
1: Voi sapete cose che noi non sappiamo.
0: Tenne dritte la prossima settimana, mi raccomando. Grazie, Vince.
9: Grazie a voi, buona giornata.
1: Grazie, ciao. Voi sapete
0: un ringraziamento.
1: Cose che noi non sappiamo, scusami.
0: Esatto.
1: Quando lanciate così queste frasi dette a metà.
0: Però Giulia, ti dico solo che io ho fatto una rosa da tirchio. Ho ottenuto 2200 crediti. 2200 crediti.
1: Dimmi nomi perché non capisco tanto. Chi hai comprato?
0: Allora,
1: cosa hai fatto?
0: È diversa perché sì, io gioco al mantra, che vuol dire che tu devi schierare i giocatori in un determinato ruolo. Non puoi fare tipo un tridente Colomwani, Ken, Højlund, perché sono tutti PC. Quindi devi mettere delle A, delle T, devi andare a ruoli ed è un po' più complicato.
1: Ma perché vi complicate la vita così? Cioè, perché?
0: E quindi
1: è più divertente.
0: È così. È un po' più da infognato, mettiamola così, è un po' più da infognato.
1: Da nerd, dal vecchio nerd, sì. No? Che nessuno si offenda, perché è un termine che praticamente è stato inscritto anche nello Zanichelli, quindi non vi offendete.
0: E poi andiamo, Costantino, la leggo veloce. In porta o Milan, perché mi è costato un credito. Perché era gli ultimi portieri disponibili, mi è costato un credito, quindi mi sono preso i portieri del Milan, più Falcone del Lecce. Poi sì. Hermoso, Lukumi, Ramon, Troilo, Chalobà e Kalulu come difensori centrali insieme a Valdepeñas, che purtroppo non mi hanno messo l'esterno. Questa è una cosa che mi darà un po' fastidio. Come esterni ho preso Jimenez, Diouf, Spence, Poi ho preso anche gli esterni, ne avevo altri, Zappa Costa anche come esterno, e poi ho e Cacciamani, che dicevo prima del Torino, e poi ho Busio, Ederson, Azic, Mandragora, McKennie, Taylor. E davanti ho preso Diao, Mastantuono, Laurentiè, Castro, Ken, Colomoni e Simeone. E ho pochi tre quarti, quindi dovrò scegliere un modulo, perché lì scegli un modulo e sono già un po' in difficoltà. Ho sbagliato
1: Io
0: perché ho
1: non ho
0: lasciato per
1: capito,
0: amici.
1: fantastico. Ti sto facendo parlare a ruota, ma non boh.
0: Lo
1: Io
0: so, ma i nostri ascoltatori hanno
1: non
0: capito. Però il
1: posso
0: mantra è un po' più.
1: ribattere.
0: È un po' più complicato perché tu hai un'idea e poi mi sono accorto che per fare una cosa, finita l'asta, mi mancavano dei ruoli. Quindi mi mancano tre giocatori. Ho 2200 crediti e tre giocatori in meno perché non li ho presi.
1: E non
0: Perciò,
1: puoi
0: insomma, sono un
1: comparlo,
0: po'
1: non puoi più
0: corto.
1: integrare, non
0: No.
1: puoi più integrare?
0: No, no, no, no. E quindi sarò un po'
1: Però
0: corto
1: allora,
0: e
1: se vuoi giocare
0: ho
1: al mantra devi
0: sbagliato.
1: farlo bene, se no voglio dire.
0: È difficile, è la seconda volta che lo faccio, è difficile, è già andata un po' meglio rispetto allo scorso anno, ma ci sono ancora delle lacune. Torniamo tra poco.
1: Mal di
3: Il
1: testa.
3: club degli inviati.
8: Il cuore dei tifosi della vecchia signora batte su Radio Bianconera.
4: Un saluto dalla redazione.
10: Da oggi il governo Meloni diventa il più longevo nella storia della Repubblica Italiana con i suoi 1413 giorni. Numeri da record per Meloni, che non è più solo quindi la prima donna a Palazzo Chigi, ma anche il presidente del Consiglio che vi è rimasto più tempo alla guida dello stesso esecutivo, superando in questa particolare classifica Silvio Berlusconi. Oggi Meloni è attesa a Bari per i festeggiamenti, ma nella stessa città è prevista una contromanifestazione. 4 anni buttati, ha commentato la leader del PD, Elly Schlein.
4: Il frangente storico che viviamo appare complesso e caratterizzato da una fase di transizione. Lo ha detto il presidente della Repubblica Sergio Mattarella nel messaggio inviato al 52° forum di Cernobbio. L'Unione Europea assuma iniziative per ordinamento internazionale equo, si legge ancora nel monito del capo dello Stato. A Cernobbio, come da tradizione, si ritroverà il gotha dell'economia, delle imprese e della finanza e gli esponenti della politica, che riflettono sugli scenari geopolitici, economici, tecnologici e sociali e sulle loro implicazioni per le aziende e per gli stati.
10: I negoziatori americani Steve Witkoff e Jared Kushner saranno domani sabato prima a Mosca e poi a Kiev, lo ha riferito la TASS, mentre ieri il presidente ucraino Zelensky aveva preannunciato una visita imminente dell'inviato e del genere del presidente Trump a Kiev. Intanto in tempi di guerra ibrida e con la Russia che mostra la sua offensiva sull'Europa, la Finlandia ha messo in piedi la più grande esercitazione di protezione civile dalla Seconda Guerra Mondiale.
4: La cronaca: due persone sono morte in un'esplosione avvenuta mentre stavano maneggiando esplosivo per le cariche che vengono utilizzate dalle bande che assaltano i bancomat. I corpi sono stati trovati dai carabinieri nelle vicinanze di una villetta in periferia. Non lontano dai corpi è stata trovata un'auto risultata rubata. A dare l'allarme è stato il proprietario dell'immobile. Sono in corso rilievi e accertamenti da parte dei carabinieri e degli artificieri dell'arma.
10: È prematuro dire che ha fatto tutto il padre ed è ancora sotto indagine il ruolo della madre. Dopo i primi risultati dell'autopsia sui corpi della famiglia di Pietralata, restano ancora vivi diversi interrogativi a cui rispondere. Sono 4 i proiettili sparati che hanno ucciso il padre Luca Basciano, la madre Valentina Pambianco e la figlia di 5 anni insieme al cane di famiglia. Bisognerà attendere però i risultati definitivi. Non ci sono ancora oggettività che avvalorino l'ipotesi di un'unica mano.
4: Scuola, l'anno scolastico inizia con tutti i docenti in cattedra. Ad affermarlo è il ministro dell'istruzione Giuseppe Valditara, col ministero che ha effettuato tutte le immissioni in ruolo per un totale di 37.430 unità. Alla stessa data, lo scorso anno scolastico, le immissioni in ruolo erano 29.685. E il crocio di chi guida il dicastero di Viale Trastevere ogni anno a settembre è sempre lo stesso: che siano troppi i supplenti, troppe le classi senza docenti o addirittura gli istituti senza presidi, o che il personale amministrativo sia insufficiente. Valditara quest'anno può assicurare che è stata coperta la quasi totalità delle supplenze, pari a circa 118.000 posti.
10: Era questa l'ultima notizia, più tardi.
8: Milioni di cuori bianconeri all'unisono in un'unica emittente.
3: Radio Bianconera, l'unica che conta.
11: Quando parliamo di oro e argento, scegliamo la sicurezza e la professionalità di Oro Grande, Banco Metalli autorizzato da Banca d'Italia. Troverai Fabio e Federico nella nostra sede di Torino in Largo Orbassano 75B, dove potrai vendere oro e argento con trasparenza, pagamenti immediati e assistenza clienti dedicata. Oppure, con un semplice click, potrai acquistare lingotti e monete visitando orograndeshop.it, l'e-commerce di riferimento dei metalli preziosi. Seguici sui principali canali social e per aggiornamenti e quotazioni su orogrande.it o contattaci al numero verde 800 505 333. Oro Grande, l'oro spiegato bene, pagato meglio.
12: Colpo di tacco.

0: Quando parliamo di oro e argento, scegliamo la sicurezza e la professionalità di Oro Grande, Banco Metalli autorizzato da Banca d'Italia. Troverai Fabio e Federico nella nostra sede di Torino in Largo Orbassano 75B, dove potrai vendere oro e argento con trasparenza, pagamenti immediati e assistenza clienti dedicata. Oppure, con un semplice click, potrai acquistare lingotti e monete visitando orograndeshop.it, l'e-commerce di riferimento dei metalli preziosi. Seguici sui principali canali social e per aggiornamenti e quotazioni su orogrande.it o contattaci al numero verde 800 505 333. Oro Grande, l'oro spiegato bene, pagato meglio. Colpo di tacco. Segui su Radio Bianconera ogni singola partita della Vecchia Signora, Coppa, Campionato, in casa o in trasferta. Tutte le gare ufficiali della squadra bianconera in Colpo di Tacco. Ogni volta che gioca la Vecchia Signora, scendi in campo con noi, dal pre-partita passando per la cronaca e i commenti al fischio finale. Il lunedì è il giorno che dedichiamo ai commenti degli avvenimenti del weekend. La Juve del lunedì, il talk show serale su Radio Bianconera, l'unica che conta. Squadra che vince, si racconta. Tutte le vittorie del passato dei bianconeri rilette con i quotidiani dell'epoca in Ieri e Oggi su Radio Bianconera. Non smettere mai di informarti. Noi di Radio Bianconera abbiamo sempre qualcosa di nuovo da dirti. Due in bianconero, ogni giorno dalle 17, le notizie che raccontano le verità di casa Juve. In fondo sono solo cose di calcio. La Juve e tutta l'attualità che la riguarda, raccontate con stile e ironia su Radio Bianconera dal lunedì al venerdì. Radio Bianconera, nati per vincere. Radio Bianconera. Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus. Passione, dedizione e lungimiranza. Un progetto vincente può solo mirare al meglio. Ci vuole sacrificio per essere dei campioni. Ci vuole sacrificio. La web radio della squadra più tifata d'Italia la trovi su radiobianconera.com. Ascoltaci. Ascoltaci. Scarica la nostra app ufficiale dai Digital Store. Radio Bianconera, l'unica che conta. Il club degli inviati.
1: Radio Bianconera, io sono Camillo De Michelis e con me c'è la meravigliosa, l'incantevole, la fantastica.
2: Non la conosco, chi è?
1: No.
2: Giulia Borletto invece! E invece sono io!
1: Hai rotto la magia, hai rotto, ho rotto la magia.
2: Ho sentito, ho percepito in questo tuo, in questa tua presentazione così un po' di esagerato allisciamento, però vabbè.
1: Non è giusto, non è giusto perché... Perché io ti ho sempre corteggiato, sempre, e infatti sempre. Adesso siamo insieme in questa
2: siamo una nuova grande avventura.
1: Esatto. Ti è piaciuta questa mezz'oretta del Fanta, Giulia?
2: Guarda, stai iniziando? No, assolutamente no, rimango della mia idea che proprio... Ho sempre però avuto questa percezione di chi faceva il fantacalcio, di chi giocava Football Manager una trentina d'anni fa praticamente, dai 30, sì, non, esiste ancora? No, non esisterà più.
1: Sì. Sì,
2: esiste
1: sì,
2: ancora? Esiste. Ah, ecco. Avevo sì. i miei colleghi che tuttora lavorano, alcuni anche nel nostro network, quando lavoravo nella redazione di Sport Italia Web 1500 anni fa, che erano malati di Football Manager, e io ero affascinata però da come conoscessero a menadito anche i giocatori più piccoli delle squadre più piccole, piccoli non di altezza o di senso piccoli, a livello di nomea, di valore, perché li trattavano in questo Football Manager che poi adesso appunto invidio anche un po', magari la tua, vabbè, o di chiunque altro, conoscenza di qualunque giocatore di qualunque squadra, che magari ovviamente passano un po' in sordina, no? Se la squadra non la tratti H24, come noi conosciamo a memoria tutto quello

0: che riguarda la Juve, tu in questo momento conosci a memoria anche tutto quello che riguarda il Venezia o il
1: Sì,
0: Monza.
1: vabbè,
0: Questo.
1: però la mia è una follia, perché io arrivo fino alla Lega Pro, la mia è una follia, cioè io
0: Vabbè, è una
1: sono
0: malattia
1: consapevole,
0: proprio.
1: sì, sono consapevole di essere folle, sono consapevole di essere assolutamente folle,
0: Va benissimo,
1: però
0: eh.
1: guarda, ti racconto, io sono cresciuto realmente con Football Manager, Pier Tocchigno anche, credo, perché c'era scritto su Twitch, sulla nostra chat Twitch. E visto che ieri comunque se ne è parlato tantissimo, io ho giocato anni e anni e anni e anni a Football Manager con il figlio di Antonio Giraudo, Michele, che è un mio caro amico, mio caro caro amico, e quindi mi hai sbloccato un ricordo. Io a casa sua a passare
0: Piera.
1: nottate, nottate, Giulia, non è che ti dico fino alle 2, no, no,
0: Ma
1: dalle
0: quanti
1: 8
0: anni
1: di
0: avevi?
1: sera alle 10, ne avrò avuti 14,
0: Cioè,
1: 14,
0: capisci
1: 13,
0: quanto
1: 14 anni.
0: sarebbe bello che ancora adesso un ragazzino di 13, 14, 15 anni passasse le notti a fare questo e non magari a passarmi sotto casa a urlare perché è ubriaco, eh? Questa piccola
1: Salvare
0: parentesi
1: il Modena,
0: generazionale.
1: per salvare il Modena del cugino, ti dico solo questo: nottate a organizzare squadre, andare a cercare, cioè proprio immaginavamo di fare gli scout,
0: Bello.
1: no? In giro per andare a prendere giocatori sconosciuti. Poi a un certo punto iniziavi a conoscere anche il gioco, quindi tra virgolette conoscevi anche i calciatori che miglioravano, che diventavano più forti, no? Che rendevano al massimo, quindi andavi a prendere tutti i tuoi pupilli che avevi cercato in altre carriere. Poi mi ricordo, e insomma in una di quelle serate avevo anche visto il primo progetto dello stadium, tra l'altro, che ha come papà, no? Nell'organizzazione, nella creazione, no, dell'Allianz Stadium, poi proprio Antonio Giraudo,
0: Sì.
1: e ho passato veramente nottate a costruire squadre, come ho fatto ieri, male, come ho fatto ieri,
0: Tu
1: male.
0: non hai imparato nulla da
1: Io
0: queste nottate,
1: l'asta,
0: se ieri hai fatto una schifezza.
1: no, l'asta io non la so fare, io non so fare l'asta. Cioè, io so studiare i giocatori, ma nell'asta poi non so quanto spendere, come spendere. Per quello che ti ho detto, avevo 5.000 crediti, ho 3 slot vuoti e ho 2.200 crediti. Perché non so quanto, come,
0: Sei un po'
1: dove.
0: avvelenato allora, scusami.
1: Nello spendere non ci riesco. È che sono tirchio, e quindi sono tirchio nella realtà, e quindi sono tirchio anche al fantacalcio.
0: No,
1: Che ti devo
0: no,
1: dire?
0: no, no.
1: Che ti devo dire?
0: Basta non essere tirchi, con i sentimenti e soprattutto con le parole, cosa che non ci compete minimamente mai. Daniel da Tenerife, oltre a farci sempre un sacco di complimenti, grazie, ti chiede
1: Sì.
0: di dare un parere sulla lista B di proposta UEFA, soprattutto perché Uli, che non conosco, che ruolo ha? Non abbiamo un terzino sinistro da portare in prima squadra?
1: Allora, abbiamo un ragazzo che mi ha impressionato domenica, poi chiedetelo anche al direttore tra un'oretta. Bates, under 20, ma fortissimo, Giulia, fortissimo. Fortissimo, mi è piaciuto tanto, però da qui a portare in prima squadra, ragazzi, Daniel, tu ormai mi conosci da tanti anni, queste cose qua non si buttano un po' in vacca, nel senso c'è bisogno di tempo, c'è bisogno di organizzazione, c'è bisogno di crescita, la Juventus non è per tutti, perché poi io mi ricordo Savona, no, Savona adesso gioca in Premier League. È un calciatore che all'inizio tutti, vedi, Savona l'abbiamo messo 3 mesi, Savona non fa un cross manco per sbaglio, è sopravvalutato, non ha niente. Quindi la modalità dell'inserimento del calciatore sconosciuto piace all'inizio, poi appena no, a un momento di calo normale, viene subito battezzato e anche abbastanza criticato in maniera aspra. Quindi da questo punto di
0: Soprattutto.
1: vista qua, secondo me dobbiamo crescere molto in Italia. Dobbiamo crescere molto. Giulia, vado a prendermela la lista, così almeno
0: Ok,
1: possiamo
0: tu
1: commentarla. Ulio
0: mentre sì.
1: è un portiere comunque.
0: Uli.
1: Ulio è un portiere, e anche un buon portiere. Però insomma, lì siamo abbastanza coperti. Siamo abbastanza coperti e non ho molto da dire. Ecco, diciamo che posso bacchettare un po' Daniel, cara Giulia, perché bastava scrivere Uli, ruolo, Juve. E quindi in questo caso ho potuto dire: ah, ma è un portiere, e noi diciamo che in quel reparto
0: Ecco,
1: siamo
0: siamo
1: abbastanza coperti. Ecco,
0: abbastanza
1: so che c'è
0: sereni.
1: Elie Mogale, adesso così su due piedi, so dirti che c'è Elie Mogale.
0: Che è un tuo gran pupillo dall'anno scorso. Ricordo che di aver sentito de dire grandi cose proprio da te. Massimo da Zurigo dice: io non ci sarò contro il Milan, ma ci sono stato sabato scorso. Venendo da Zurigo, insomma, non è da poco, come trasferta. Poi ci fa anche un po' un racconto generale legato alle spese, che vabbè, non leggo perché sono cose anche un po' tue, però insomma, finisce sempre con un fino alla fine che ci piace. Così, Silvano da Empoli, la debacle contro la Fiorentina che non fece andare la Juventus in Champions, addirittura con i bianconeri che erano avanti, a me ha dato fastidio. Era legato al, ti ricordi il messaggio di Adriano della paura, di
1: Sì, sì,
0: Spalletti?
1: sì.
0: Tutto rispetto quindi per Spalletti, ma credo che quella sconfitta poteva, essere letta meglio. Quindi, insomma, dà un po' di colpe anche a quello che è successo quindi l'anno scorso alla fine al mister. Ma ragazzi, ma potete fare quello che volete, per carità.
1: Ma assolutamente, io sono un estimatore del mister, però ragazzi, per battere Verona e Fiorentina anche senza grande centravanti potevi farcela.
0: Sì, è
1: Tra l'altro che poi
0: stata
1: noi
0: una
1: l'abbiamo pure buttato
0: partita
1: dentro il
0: pazzesca.
1: centravanti nelle partite con Verona e con Fiorentina, perché poi alla fine comunque Vlahovic si divora
0: C'era.
1: il gol dell'1-0 con la Fiorentina, porta completamente spalancata su passaggio, tra l'altro, di un giocatore della Fiorentina. Quindi in questo caso qua ci sono sicuramente delle responsabilità del mister. Cioè, non dobbiamo agire con il paraocchi, dire: ah, no, no, il mister non ha sbagliato nulla. No, no, il mister ha sbagliato, come ha sbagliato la squadra, come ha sbagliato la dirigenza, come ha sbagliato tante cose. E se siamo qua a raccontare un sesto posto, non ha sbagliato solo i calciatori o solo la dirigenza, ha sbagliato anche il mister.
0: No, no.
1: Ci sono state delle cose che Giulia inevitabilmente hanno portato poi noi a commettere errori gravi, perché noi e il Milan abbiamo buttato via 5 punti da come Roma. Quel
0: Credo che la
1: pareggio a
0: stagione
1: 0-0
0: scorsa.
1: sorridendo e festeggiando, poi alla fine chi è rimasto fuori? Noi
0: Tutte e
1: e il
0: due.
1: Milan.
0: Tutte e due, tutte e
1: Quindi,
0: due.
1: quindi in questo caso, secondo me, siamo nell'ottica di una squadra che in questo momento mentalmente per me è debole, però ci sono delle responsabilità anche dell'allenatore, questo è ovvio ed evidente, e noi
0: Ehi, Juve,
1: dobbiamo
0: sì.
1: dirlo.
0: Sì.
1: Quindi su questo sono abbastanza d'accordo.
0: Yuppie. E Juve-Milan è infatti anche la partita delle due grandi escluse dalla zona che conta dell'Europa dell'anno scorso. Insomma, è emblematico come il Milan a un certo punto sembrava addirittura poter competere per lo scudetto l'anno scorso, poi ha buttato tutto. La Juventus non è mai arrivata fino a quel livello, ma sicuramente che poi si posizionasse dove si è posizionata, nessuno se lo immaginava. Dovesse capitare quest'anno, forse le recriminazioni sarebbero molto di più e soprattutto sarebbero anche tanto nei confronti più che dell'anno scorso dell'allenatore. Ma aspettiamo, siamo solo alla terza
1: Sì,
0: giornata. Aspetta.
1: quello che dicevamo prima. E secondo me in questo momento qua noi abbiamo l'obbligo di fare qualcosa che va oltre, nel senso, per andare oltre, ti dico, dobbiamo cercare di mettere dei paletti a livello, no, di struttura di squadra, di struttura di squadra. Ecco, una cosa che per me è stata più importante del risultato, tipo col Parma, è stato il secondo tempo. Perché
0: Come
1: tu
0: si è
1: nel primo
0: giocato,
1: tempo hai
0: certo.
1: fatto Hai fatto la solita Juve, Giulia. Hai vivacchiato. Palla con Seisao. Dai.
0: Speriamo che
1: La
0: faccia
1: palla.
0: qualcosa.
1: Esatto. E poi lui, cioè tu in quel caso lì hai detto, vabbè, gli diamo questa palla, se riusciamo a buttarla dentro, bene, l'abbiamo sbloccata, poi tanto il Parma si mura vivo e a quel punto dobbiamo cercare di andare, di andare a colpirlo per poi ripartire in contropiede. Ok, il piano è venuto anche abbastanza bene, Vicario ci ha dato anche una grande mano, ma nel secondo tempo noi abbiamo alzato i giri del motore, Giulia. Perché di solito quante partite hai visto dove lo scorso anno ti toc, e destra, sinistra, e muovi la palla, e destra, sinistra, sinistra, destra, sinistra, e poi alla fine non facevamo mai nulla.
0: Ho
1: Nulla.
0: visto tante
1: Entravamo nel secondo
0: partite in
1: tempo.
0: cui nel secondo tempo proprio la Juventus calava. Ho visto tante partite in
1: Esatto.
0: cui che non mi aspetto più di vedere, che spero di non vedere più, soprattutto anche perché i cambi della panchina quest'anno sono di altissimo livello. L'anno scorso non erano così, eh.
1: Esatto, in questo caso hai fatto no, uno step per cui sei entrato e tipo Douglas Luiz, uno dei punti di domanda della stagione della Juve. Alza i giri del motore, lo vedi a destra, a sinistra, in attacco, si butta, gira e cavolo, dici bene, Boga che nel primo tempo ha giochicchiato a sprazzi e lo vedi su, giù, punta l'uomo e crea e va e sfonda e ha di nuovo bene. E questa è la differenza. Poi hai messo dentro un giocatore che a me non fa impazzire, però ragazzi è entrato con una cattiveria. Con una fame, una ferocia, dopo un secondo tiro al volo, sfonda la porta, dopo due piglia il palo e tre la butta dentro, recupera palla per il gol del 2-0, è così che cambia una partita. Ma non è cambiata solo nel risultato, è cambiata nell'intensità. E allora è lì che noi dobbiamo andare a colpire, perché possiamo vincere una partita e pensare solo a quella o cercare di vincere le partite per creare un'identità. Noi lo scorso anno avevamo creato un'identità che poi abbiamo buttato completamente alle ortiche tra marzo e fine maggio. Da marzo, secondo me, c'è stata
0: La Juve c'è
1: un'involuzione
0: stato
1: totale della Juventus.
0: un
1: Sì.
0: blackout, un'involuzione, un'involuzione
1: Totale.
0: anche, e un blackout anche di qualche giocatore. Uno di questi lo ha anche poi un pochettino purtroppo riproposto l'anno scorso, ovvero McKennie, che è un po' di anni che regala davvero emozioni a destra e a sinistra, più o meno fino a marzo, inizio aprile. Poi è già successo che poi anche lui crollasse, e sicuramente de cosa dettata anche poi da una sorta di stanchezza generale, perché comunque è uno di quelli più utilizzati. Quando ti viene detto che Spalletti o chi qualunque altro allenatore lo metterebbe anche in porta, poi ti fa capire il suo valore e anche quanto sia indispensabile e quanto quindi non possa quasi mai rifiatare. Lui l'anno scorso, come l'anno precedente, forse anche addirittura quello prima, non dico da primavera più o meno, però quasi, ovvero quando solitamente Allegri, ti ricordi, diceva è a marzo che si capirà bene esattamente la squadra fino a dove può arrivare, perché a marzo deve essere attiva in tutte le competizioni. Ecco, da quando questa frase non ha più visto la Juventus protagonista, abbiamo visto infatti che la Juventus non ha più vinto praticamente nulla.
1: Eh no, infatti noi
0: Significativa.
1: dobbiamo cercare. Esatto, cioè, noi veramente questa volta dobbiamo ragionare più sulla struttura della squadra. Perché ti faccio un esempio, no? L'altro giorno ho guardato l'Inter. Tu guardi Cagliari-Inter e dici: cavolo, ha vinto 1-0. Nel finale, Bissek ha salvato l'Inter. Perché nel finale, Bissek salva l'Inter da una beffa. Da una beffa perché quello era un tiro probabilmente in rete e allora ti dico, cavolo Giulia, ma la partita io l'ho guardata, la partita doveva finire 7-0. 7-0. E quello è lo step che dobbiamo fare. Cioè, lo step che dobbiamo fare è cercare di avere la forza di dire, ma Che partita abbiamo visto? E per quello che ba ho battuto già da lunedì nel valutare la prestazione di Colomoani non solo sul gol, perché tanto altro, e tanto altro. Poi siamo nell'ottica del fantacalcio e noi abbiamo parlato prima, quindi cosa facciamo? Ha segnato 7, ma non è vero. Ci sono giocatori che giocano da 4, poi fanno un gol decisivo e allora diventa 7. Sì, ai termini dei voti, al termine del titolone,
0: Se è
1: della roba.
0: questo che interessa, sì. Cioè,
1: Ma la
0: se
1: prestazione deve essere valutata a prescindere da gol e assist.
0: la pensa
1: Deve
0: come
1: essere
0: te
1: valutata.
0: proprio Colomuani, lo sai, Camillo?
1: Cioè,
0: Perché
1: e
0: dice
1: poi.
0: nel... E
1: Vai, vai.
0: poi? No, dice
1: No, dico.
0: nella... Aiutami, è partito un pop-up, scusatemi, avevo
1: No,
0: il
1: no, no.
0: volume. Dice così ti... All'intervistato del Corriere della Sera, ha ragione Spalletti, quando creiamo tantissime opportunità dobbiamo essere anche capaci di concretizzarle. Dopo quella partita, quella col Frosinone, io per primo sapevo che avevo avuto delle occasioni giuste, ma il gol arriverà, lo so cosa si dice degli attaccanti, ma non sono preoccupato, lo spirito del gruppo è ottimo, la squadra gioca bene, crea occasioni, gol arriveranno.
1: Sì. Cioè, io sono. È quello che ti dico, no? In questo momento noi riusciamo ad appoggiarci su una punta, cosa che non abbiamo fatto nello scorso anno. E tipo, no, adesso andiamo lì a dire, anzi, sento molti dire, non abbiamo il 9, non abbiamo il 9, non abbiamo il 9. Lo scorso anno, quando rientra il 9, Vlahovic, tu pareggi col Verona, segna Vlahovic, ma pareggi col Verona. Tu vinci con Lecce, segna Vlahovic, ok, però. Poi perdi con la Fiorentina e hai Vlahovic in campo.
0: Che era la
1: E
0: partita da
1: pareggi
0: vincere.
1: col Torino con doppietta di
0: Una,
1: Vlahovic. Vlahovic
0: vabbè,
1: fa quanti
0: una
1: gol,
0: partita
1: Giulia?
0: inutile.
1: 4?
0: Sì,
1: Fa 4
0: ma
1: gol,
0: infatti lui se
1: 5 punti.
0: ha rigor di numero non ha nulla da dire, nel suo rientro. Peccato che sono gol, i due in particolare contro il Toro, che non hanno valore.
1: 5, adesso 4 gol, 5 punti. Quindi il 9 ti ha portato punti decisivi per la lotta Champions? No. No. Quindi è la struttura della squadra che ti porta a vincere le partite. Non solo il 9. Il 9 te ne fa vincere una, due, tre, quattro. Ma se poi alla fine non crei tot occasioni, tu non le vinci le partite. L'Inter perché può dormire Chivu sonni tranquilli? Perché hanno creato 100 occasioni con il Cagliari e il 90% delle partite, quelle 100 occasioni ne fanno almeno il 70%. Noi dobbiamo arrivare lì. Dobbiamo arrivare lì. Dobbiamo
0: Creare la
1: arrivare.
0: Juventus ha sempre creato, poi però non ha mai spesso è
1: Esatto.
0: capitato che non concretizzasse.
1: Lo step che ci manca a noi è quello. E quella è la differenza che dobbiamo andare a prendere in questa stagione. È quella roba lì, il fatto che noi costruiamo sempre tra le 5 e le 6 palle gol e dobbiamo iniziare a mettere dentro almeno due di queste 5-6. Non sto dicendo tutte, eh. Ti sto dicendo almeno due di quelle 5-6. Se la Juventus riuscirà a fare quello step lì, allora la Juventus farà una grande stagione. Se la Juventus continuerà ad essere fumosa in attacco, e noi faremo l'ottovolante come lo scorso anno.
0: Un po' il fumo che sta uscendo anche dal tuo cappello, che quando ti arrabbi così in maniera bonaria sei meraviglioso. Sai chi è che l'anno scorso tanti gol poteva farli ma non li ha fatti?
1: Chi poteva farlo non li ha fatti? Chi poteva
0: Lo
1: farlo non li ha fatti?
0: diciamo dopo, aspettate, lo diciamo dopo che vi racconto una cosa. A tra poco.
2: Il club degli inviati. Milioni di cuori bianconeri all'unisono in un'unica emittente.
3: Radio Bianconera, l'unica che conta. Buongiorno dalla redazione sportiva e da Luisa Ginetti. Apriamo con il tennis. Ancora una rimonta, ancora una vittoria per Flavio Cobolli, che accede al terzo turno degli US Open dopo il 3-6, 6-3, 6-4, 7-5 rifilato all'australiano Tristan Schoolcate. Partenza in salita per il numero 6 al mondo, protagonista di colpi meravigliosi che permettono la rimonta e la qualificazione. Sulla sua strada ora il belga Blocks. Cala il sipario su Flash and Meadows invece per Lorenzo Musetti, battuto in rimonta al secondo turno da Sweeney, numero 123 al mondo. Una partita iniziata bene per il carrarino, frenato poi però da una condizione fisica precaria che ha pregiudicato il resto del match. Merito all'australiano che si guadagna la qualificazione in 4-7 ed elimina l'azzurro. Saluta agli US Open a Mattia Bellucci. Una brutta sconfitta per l'azzurro, che porta a casa solo due game contro Taylor Fritz, che vince 6-0, 6-1, 6-1. Oggi a New York iniziano le partite di terzo turno. Jasmine Paolini è l'unica italiana in campo, mentre nel doppio tocca a Bolelli e Bavassori. Nel maschile Carlos Alcaraz affronta il cinese Wu. Si chiude intanto con un solo mese di squalifica e un programma di trattamento da completare il caso antidoping che ha coinvolto Nick Kyrgios, risultato positivo alla cocaina durante un torneo ATP disputato a Mallorca in Spagna nel giugno 2026. L'ITA, ente per l'integrità del tennis, ha riconosciuto che l'assunzione era avvenuta al di fuori della competizione e non per migliorare le prestazioni. Siamo al calcio, sarà l'Hellas Verona ad affrontare la Roma negli ottavi di finale di Coppa Italia. All'Unipol Domus il Cagliari di Pisacane delude le attese, non riuscendo a replicare il buon secondo tempo giocato domenica contro l'Inter. Finisce 2-1 per gli scaligeri. I protagonisti della serata per i gialloblu sono Harrui e Mulattieri. Inutile il gol del momentaneo pareggio di Mendy. Stacca il pass per gli ottavi anche il Palermo. I rosanero di Pippo Inzaghi superano 5-2 il Mantova al Barbera. Affronteranno in trasferta il Bologna. Al via stasera la terza giornata di Serie A, la prima a mercato chiuso. Ad aprire il turno Genoa e Como. Liguri ancora a secco di punti e gol, terza trasferta consecutiva per i lariani. Dubbi in attacco per De Rossi e Fabregas, che ha la tentazione Ken. Si gioca alle 20.45. Ore motori, la Formula 1 fa tappa a casa nostra per il GP d'Italia a Monza, tredicesimo appuntamento del Mondiale 2026. Oggi si scende in pista con la prima sessione di libere in programma alle 12.30, mentre la seconda scatterà alle 16. Domani pomeriggio alle 12.30 l'ultima sessione di libere prima delle qualifiche in programma alle 16. E domenica alle 15 il semaforo verde della gara. Volley sarà la Polonia l'avversaria dell'Italia, guidata da Velasco, nella semifinale degli europei in programma domani alle 18. Dall'altra parte del tabellone la Turchia batte la Germania 3-1 e sfiderà la Serbia in semifinale. Basket, l'attesa durata 32 lunghissimi anni è finalmente finita. Oggi le azzurre tornano a disputare una partita dei mondiali. Per Cecilia Zandrasini e compagni esordio subito importante contro la Cechia, l'avversaria più abbordabile in un girone che comprende una corazzata come gli Stati Uniti oltre alla Cina. Si gioca a Berlino, palla 2 alle 20.15. E per ora è tutto, a più tardi.
4: Radio Bianconera, nati per vincere.
5: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord l'anticiclone determina condizioni di tempo stabile e ben soleggiato su tutte le regioni, con cielo sereno o poco nuvoloso per tutto il dì, temperature in aumento, massime tra 31 e 36 gradi. Al centro tempo stabile e ben soleggiato su tutti i settori, con cielo sereno o poco nuvoloso ovunque, temperature per lo più stazionarie, massime tra 32 e 36 gradi. Al sud cielo in prevalenza sereno su tutte le regioni, salvo lieve variabilità tra Bassa Calabria e Sicilia orientale. Temperature stazionarie massime tra 32 e 36 gradi.
2: La prima radio sportiva del mondo bianconero che segue la tua squadra.
4: Radio Bianconera. Radio Bianconera. L'unica che conta.
6: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C. I campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione, per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
7: La Juve raccontata dagli inviati di Radio Bianconera. Prima squadra, Next Gen, Juventus Women, fino alle giovanili. Il club degli inviati, dal lunedì al venerdì. Fuori di Juve, il pianeta bianconero come non l'avete mai sentito raccontare. Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
8: I campioni di ieri e di oggi sono passati da noi. Le migliori bandiere del calcio di sempre hanno vestito la nostra casacca. Se hai indossato quella maglia, non lo dimenticherai più per tutta la vita. Per tutta la vita. Solo chi ama quei colori può capire la responsabilità di essere campioni. Sei su Radio Bianconera, l'unica che conta.
7: Il club degli inviati.
1: Radio Bianconera, io sono Giulio Borletto e dallo studio chi c'è?
0: Camillo De Michelis!
1: Brava, brava!
0: Sei stata bene.
1: Sei stata il mio giochino stupido.
0: Stupidissimo, ma assolutamente efficace. Allora, qual è l'attaccante che l'anno scorso... Anzi, attaccante. Qual è il giocatore che l'anno scorso... Se non è troppo facile. Qual è il giocatore che l'anno scorso doveva segnare più gol di quelli che ha segnato?
1: Ce ne sono tanti, però, è così.
0: Trovamene uno che ti ha fatto più arrabbiare degli altri, perché ti aspettavi di più.
1: Vabbè, io ovviamente, molti sono andati via, fortunatamente, da questo punto di vista.
0: Sì?
1: Ma è andato via?
0: No, è troppo facile.
1: Vabbè, io
0: te lo
1: mi
0: dico,
1: auguro
0: è troppo
1: per
0: facile.
1: Mi auguro per la stagione della Juventus che tu ti riferisca con Seisao. Mio giocatore preferito, però onestamente spero che possa fare più gol.
0: No.
1: E dammi un indizio.
0: È andato via, dai.
1: E allora David
0: Johnny è quasi magia, sì. Che ci ha fatto vedere troppo poca magia Johnny, perché
1: quasi nulla
0: lettere di scuse dei tifosi nei suoi confronti perché non l'avevano capito, e poi invece queste lettere sono state stracciate malamente anche in occasione di rigori sbagliati che potevano salvare la stagione o comunque gol non segnati. I tifosi dell'Atletico però lo hanno già messo nel mirino, caro Camillo, perché non ha ancora praticamente neanche giocato, perché è andato a Madrid soltanto pochi giorni fa, ma c'è chi lo critica per le condizioni fisiche. Lo hanno definito in sovrappeso.
1: Ma,
0: non parte benissimo.
1: No.
0: E chi l'ha difeso e chi lo difende in tutto questo? Niente proprio di meno che Griezmann, che addirittura è intervenuto su Instagram con toni molto duri, dicendo a chi puntava il dito: sei tu quello in sovrappeso.
1: E guarda, a parte che su questo, secondo me, sempre purtroppo, no, nell'epoca moderna gente pensa di poter dare giudizi così anche in maniera troppo semplice.
0: Certo.
1: Io devo essere onesto, l'altro giorno col Parma l'ho trovato dal punto di vista fisico in buona condizione, dal punto di vista della prestazione no, male, però insomma è così lui, io credo che l'errore che abbiamo provato a fare tutti, e poi c'è stato un accanimento, c'era un telecronista della Rai nel corso della partita del Canada, scusate, dove ha parlato solo, e dico solo, di Jonathan David, cioè dava le colpe a David anche quando David non toccava la palla, quindi c'è stato un accanimento su David, e poi a un certo punto che ho trovato completamente
0: fuori
1: sbagliato
0: luogo.
1: Però lui, da questo punto di vista, non è uno che ti aiuta, perché non è uno che ti fa percepire una voglia incredibile. Eppure l'altro giorno, nel primo tempo, era il giocatore che aveva corso di più. Era il giocatore che aveva corso di più.
0: Ha sempre corso tanto, è sempre stato quel giocatore di cui non ci si può essere mai lamentati per l'abnegazione, quantomeno, anche se ogni tanto c'era chi diceva sembra che si guardi spaesato attorno, come se non si rendesse conto esattamente di dov'è. Però è quel giocatore che comunque al centro dell'azione te lo sei sempre ritrovato. Poi però spesso capitava che quello che doveva fare, non, molto più semplice che magari essere appunto partecipe di dell'azione, non venisse meno. Quindi diciamo che è stato anche tanto criticato proprio forse per questo.
1: Sì. Giulia, è una missione però, oltre a... Dimmi. Seguiremo il capitolo David, lo seguiremo inevitabilmente.
0: Ma sì, perché... quando mi saltano all'occhio notizie un po' così, anche simpatiche, tra virgolette, io le leggo.
1: Allora, intanto facciamo così, giriamo questa domanda, dimmi. Che divertente, giriamo questa domanda alla chat, anche a Twitch. Aspettate ad andare a mangiare, ma e rispondete alla nostra domanda, da chi... In questa stagione presente nella rosa della Juventus avete delle aspettative molto alte, quindi in termini di gol, di assist, non lo so, Yıldız quando tornerà, con Seisao come ho detto io, Giulia tu hai aspettative, non lo so, magari su Voltemade.
0: Su Seisao, no, su con Seisao, sono d'accordo, sono d'accordissimo con te perché si è visto troppo poco quello che può fare.
1: Altra cosa, esempio, Colomoni, ragazzi, Colomoni deve arrivare a 20, Colomoni deve arrivare a 20, almeno tra gol e assist deve arrivare a 20.
0: È arrivato a 10 in 22 partite, può arrivare a 20.
1: Deve arrivare a 20 tra gol e assist, quindi che poi possa essere 18 gol, 2 assist, 15 gol, 5 assist, non so, deve arrivare almeno a 20, punto. Cioè, questa è una cosa che... Dobbiamo alzare un po' l'asticella anche dell'ambizione, no? Se no, ragazzi, giusto. Se ci livelliamo sul basso, poi la stagione non sarà positiva. Quindi, scriveteci questo e perché, non solo con Seisao perché è forte, ma sbaglia sempre l'ultimo passaggio, Colomoni perché amo Colomoni, Voltemade perché mi ha creato hype, Bremer perché ne ha già fatto uno e ne potrà fare 10.
0: Parliamo di gol, esatto. Non di anche prestazione assist. Ingeneriamo, parliamo di
1: no, gol e assist, gol e assist.
0: Non di fumo.
1: Però ci c'è sta. La tua missione, Giulia. C'è la tua missione. C'è la tua missione, perché arriva il messaggio di Maurizio da Genova. Maurizio da Genova vuole conoscere il club di Genova, che tra l'altro conosco pure io. Quindi se tu non riuscirai a portare avanti la missione, poi interverrò
0: Club
1: io.
0: Zebroni, credo, dovrebbe essere questo.
1: Zebroni.
0: No, io leggo Zebroni su internet, te lo giuro.
1: Allora ho sbagliato io.
0: Juventus Club Zebroni, Zebrati. Google, Ma no.
1: Allora è Zebroni.
0: Ragazzi, io lo sto leggendo. Il contatto, te lo do, sono in via Donizetti, che rimane sotto il VTC praticamente, per chi è di Genova sa cosa sto dicendo, in zona Porto Antico, più o meno.
1: Okay.
0: Questo è l'indirizzo che, tra l'altro, ho soltanto cercato, ho scritto, è venuto fuori. Ma ti racconto anche quest'altra di cosa molto carina che mi è successa, non so se l'hai
1: allora,
0: visto.
1: Allora, facciamo così. Dimmi. Però, Giulia, facciamo così. Se... Insomma, adesso io spero che Maurizio ci abbia sentito. Se no, contatta Giulia sui social ed eventualmente io fornirò il nome del presidente.
0: Tu sei quello che fornirò conosce il nome tutti. Del presidente. Mamma mia.
1: Beh, io in club, ti ricordi, li sentivo tutti i giorni i club.
0: Lo so.
1: Se ti ricordi.
0: Hai mai sentito il club di... Oddio, c'ho un vuoto, sono veramente disperata. Ora mi viene in mente. Vabbè, il club siciliano di Milazzo. Club di Milazzo?
1: Sì, l'abbiamo sentito.
0: Perché?
1: Milazzo.
0: Perché? Ti racconto questa cosa velocissima. Quando sono andata a Milazzo quest'estate, ho dormito lì una notte perché poi partivamo per prendere il traghettino e arriviamo in macchina per parcheggiarla cercando parcheggio sotto casa, questo Airbnb che avevamo trovato, e abbiamo trovato posto proprio davanti all'entrata del club, dello Juventus Club Milazzo, l'ho visto come un segno del destino, e questo appartamento era proprio sopra.
1: Vedi,
0: Destino,
1: destino.
0: destino.
1: Quindi, Maurizio, noi abbiamo tutte le competenze e i potenti mezzi per farti iscrivere al club di Genova. Possiamo dirlo?
0: Via Donizetti, però se tu, Camillo fa, Camillo fa,
1: Sì.
0: Camillo può, Camillo
1: Ti
0: può.
1: do il numero di Matteo. Guarda, mi ricordo anche il nome. Matteo. Ah, lo vedo anche spesso allo stadio. Quindi.
0: Contatta Camillo sui social e lui ti
1: Allora,
0: risponderà e ti darà, e ti dirà.
1: tirerò fuori la mia potente rubrica. Rubrica
0: Molto.
1: potentissima, ragazzi.
0: La rubrica potente
1: Potentissima.
0: e soprattutto spessa così, spessa, spessa così. Maurizio da Messina ha grosse aspettative da Douglas
1: Bocciato.
0: Luiz.
1: Bocciato, bocciato, bocciato. Maurizio da Messina, sei bocciato. Tu la prossima settimana, lunedì, mi porti la materia Douglas Luiz. Luiz, Luiz, non con la S, Luiz.
0: Douglas Luiz sta un po' più di cantante, così, cantante
1: Sì.
0: sudamericano, è quello,
1: Eh sì, alla
0: Douglas
1: Bad
0: Luiz.
1: Bunny,
0: Ecco,
1: è il rivale di
0: uguale.
1: Bad Bunny. È il
0: Ci
1: rivale di Bad Bunny.
0: somigliano,
1: È
0: ci
1: il
0: somigliano
1: rivale di
0: anche
1: Bad Bunny.
0: abbastanza. Cisco ti dice, sì, ma non è colpa di Vlahovic se nelle ultime partite ha segnato, semmai è colpa di chi prendeva gol al primo tiro.
1: E guardare il dito, ma non il problema. Cioè, che Di Gregorio fosse un problema per la Juve. Però io Cisco ho fatto un discorso tutto ampio che tu hai ascoltato, secondo me, l'1%. E non era un concetto di portare a casa la partita col Verona, di portare a casa. È che tu il gol li hai fatti, ma non hai vinto perché comunque nella prestazione tu non sei riuscito a fare quel gol lì in più perché non hai quella mentalità di andare a fare quel gol lì in più. Perché ci sono squadre in Europa, Paris Saint-Germain, abbiamo visto, no, quella partita col Bayern Monaco, prende gol dopo 5 minuti, i giocatori del Paris Saint-Germain ti dicono: oh, ma chi se ne frega, adesso non andiamo a fare uno. E in 3 minuti te la ribaltano. Noi non riusciamo a ribaltare. Noi non riusciamo a ribaltare, quindi è ovvio che Vlahovic i gol li ha fatti, ma la squadra non ha saputo farne tre al Verona. Perché una Juventus che vuole andare in Champions, ragazzi miei, col Verona retrocesso, ne deve fare tre. Eppure noi ce l'avevamo il centravantone. Ce l'avevamo e non ne abbiamo fatto. Ne abbiamo fatto uno, su punizione. Uno. Punizione papera del portiere. Quindi lì è guardare il dito, ma non il problema. Il problema è che anche col 9 noi segniamo poco. Anzi,
0: Ti piace
1: segnavamo,
0: questa
1: adesso
0: cosa,
1: vedremo.
0: guardare il dito ma non il problema? Non la conoscevo
1: Eh sì.
0: come modo di dire, non lo conoscevo.
1: Eh sì, è che guardi
0: Ti
1: davanti a
0: piace
1: te, non vedi
0: questa idea?
1: oltre.
0: Mi piace, è
1: Vedi che
0: vero,
1: grande. Ti
0: hai
1: sto insegnando già roba, eh. Ti sto portando a un livello
0: Stai
1: altissimo, eh.
0: calmo! Allora, Maurizio da Genova ci ringrazia fortemente. Carlotta da Vienna, la tenerezza che non mi fa il suo messaggio. Io vivo a Vienna, mi sa che qui non c'è, va fondato. Fallo tu, Carlotta. Inserisciti in
1: Beh.
0: qualche chat strana di tifosi austriaci che sicuramente esistono, ci sono, ma io poi quando leggo questi messaggi vado matta perché davvero pensare da veramente. Da dove ci ascoltano i nostri ascoltatori? Ovunque, grazie ai potenti mezzi di Radio Bianconera. È meraviglioso, è meraviglioso.
1: Sì,
0: È
1: ne abbiamo anche
0: meraviglioso.
1: qualcuno. Ne abbiamo qualcuno anche di grande educato, il nostro amico Carparex66, la mamma ha insegnato un'educazione straordinaria, ma al netto di questo io dico a Maurizio, ovviamente non potevo saperlo, io scherzo,
0: Fuore Maurizio, ma ci manca, ma per
1: io
0: favore, sì.
1: scherzo, ovviamente scherzo, scherzo, scherzo, sapete benissimo, mi piace giocare e scherzare. Quindi non ti preoccupare, anzi, grazie per ascoltare Radio Bianconera. Grazie, grazie di cuore. Che facciamo, Giulia? Andiamo a ascoltare un vocale?
0: Dai, sì. Poi c'è anche chi ha già risposto al tuo quesito.
9: Ciao Giulia, ciao Camillo, Mariano.
0: Ciao
9: Guarda,
0: Mariano!
9: io non mi aspetto tutti quei gol da Colomboigny, sono sincero, ma non per colpa sua, perché la Juventus secondo me non gioca un calcio in verticale, non abbiamo nessuno che prende palla e lancia Colomboigny in verticale, quindi secondo me non farà tantissimi gol, non, cioè spero che li faccia, ma secondo me non arriverà a 20, spero di essere smentito. Mi aspetto che faccia 3-4 tanto la differenza invece con Cesao, perché con Cesao ha dimostrato di sapersi caricare la Juve sulle spalle, ma deve migliorare tantissimo in zona gol, quindi spero che faccia questo step anche di gol, perché è veramente uno che ha dimostrato di avere gli attributi, anche se molto giovane e piccolo, di caricarsi la squadra sulle spalle.
1: Ma io ho detto 20 gol con gli assist, cioè 20 bonus con gli assist su Colomoni, non solo quello, e la verticalità è più una questione che ti concede la squadra avversaria piuttosto che tu, perché tu puoi essere verticale finché vuoi, ma se la squadra ti aspetta sulla riga di porta e non c'è spazio, non c'è. Quindi tipo il Parma è una squadra che non ti concede verticalità. Il Milan tendenzialmente, se confermerà lo schieramento tattico delle partite con Torino e Venezia, ti concederà la verticale. Quindi questa è
0: Sì,
1: una
0: io
1: differenza.
0: però me
1: Abbiamo
0: li
1: un altro vocale.
0: aspetto. Io me li aspetto ma tra i 15 e i 20 gol da Colomouani. Parlo di gol,
1: No,
0: parla che rotola
1: noi
0: nella
1: dobbiamo
0: porta.
1: chiederli.
0: Per
1: Noi
0: forza.
1: dobbiamo assolutamente chiedergli quei gol, cara Giulia. Dobbiamo assolutamente chiedere quei gol lì.
0: E lui
1: Poi.
0: deve sapere di doverli fare, deve avere questa missione. Guai a sottovalutarla, guai a sottovalutarla, perché come dice Cisco, non abbiamo giocatori di andare sopra i 25 tra gol e assist. Dobbiamo confidare comunque anche nell'apporto realizzativo di tutti, assolutamente. Questa è una squadra che sulla carta può fare gol, non dico con tutti gli 11 che ha in campo, 10, ma quasi, di base. Può
1: Sì,
0: far
1: sì,
0: gol,
1: sì.
0: può far, possono far gol tutti, tutti.
1: Ok, leggo l'amico di Twitch, GG0086, Camillo Giulia, Manico Gonzalez, adesso visto che piace a Spalletti. McKennie rischia oppure lo vedremo in un altro ruolo? No, ci sono tantissime partite, tra l'altro McKennie oggi è giornata chiave, perché non l'abbiamo detto Giulia, giornata
0: Sì.
1: chiave per capire se sarà della partita o meno.
0: O meno.
1: E per questo piccolo problema, affaticamento che ha avuto nel corso delle ultime settimane. Quindi dobbiamo capire se riuscirà ad essere della sfida. Sarebbe importante, sarebbe molto, molto, molto, molto importante. Leggo ancora un messaggio.
0: Vai.
1: Buondì Giulia e Cami. Per me, se già arriva a 16 gol, è ottimo. Sperando in circa 12 tra gol e assist. Vabbè, se fa 16 gol con Seisao, ragazzi, qua tocchiamo vette altissime. Siamo migliore attacco
0: Caspita.
1: potenzialmente. Se dovesse arrivare a 12 tra gol e assist, è già una bella stagione per con Seisao, che comunque parte anche da delle difficoltà fisiche oggettive, perché è veloce, scattante, ma insomma ha un dispendio di energie superiore ad altri giocatori, perché qua non lo si dice perché sembra di mancare di rispetto alle persone, ma è un calcio che è livellato sull'1,80 di base. Se sei un po' pochettino più piccolino, fai fatica, eh? Fai fatica a giocare con i colossi, eh? Non è semplice. E poi magari altri 20 tra Alaibegovic, Voltemade, Boga e McKennie. Al momento non parlo di Ildiz.
0: Stefano, no, cosa
1: Sì.
0: vogliamo dire di Ildiz? Non possiamo parlarne,
1: No.
0: non c'è, ci
1: No.
0: aspettiamo, anzi, io più che aspettarmi, io spero che lui torni nel migliore dei modi. Ho solo questa speranza, poi tutto quello che verrà sarà un più, visto che, insomma, non ci voleva anche questa, no? Di Magagna da portarsi dietro. Stefano da Torino si aspetta molto da Colomouani e da Voldemort, scrive.
1: E vabbè, e tanto lo vedremo, è tutto l'anno che vedremo quel tipo di
0: Ah, questo umorismo meraviglioso. C'era un messaggio vecchissimo che non abbiamo letto e che volevo leggerti, se tu intanto
1: Vai.
0: cerchi, hai qualcos'altro.
1: Io vado poi a tuono dopo, finisco a tuono dopo.
0: Vai a tuono dopo e no, niente, mi sa
1: Allora
0: che...
1: lo cerco, vado io e tu cerca.
0: Luigi, eccolo qua, Luigi. no, Steven, che dice che era vecchio legato al discorso allenamenti e fa un po' di ironia e dice: ma io dico meno male che oggi non si sono allenati, evitiamo altri infortuni. Credo che i nostri ascoltatori abbiano il terrore di ricevere il bollettino giornaliero che propone il sito della Juventus con la dicitura si è fermato per un tizio per un problema in allenamento.
1: E allora,
0: Paura.
1: guarda, è sempre una paura che ho anch'io quando chiedo all'ufficio stampa della Juve, chiedo tutto a posto, poi ovviamente mi viene detto sì, tranquillo, mezz'ora dopo Ildiz non aveva più un piede, però questa è una cosa che ho l'altro giorno, tutto a posto, niente da segnalare, cabal rotto, quindi ci sono delle cose che a volte non sono semplici neanche per noi,
0: No.
1: però no, non, diciamo che sono tutti abbastanza traumatici i nostri, tutti traumatici,
0: Purtroppo. Sì.
1: a parte Hector e Cabal, sono tutti traumatici, e su invece McKennie abbiamo spiegato un po' la situazione. Vado al volissimo, tra l'altro Giulia, ho controllato adesso, non ci sono ancora novità sulla conferenza stampa di Luciano Spalletti di domani, quindi non è ancora uscita, è uscito l'orario di conferenza stampa. Ciao Camillo, ho visto la partita della Roma e ho notato che Malen fa un lavoro totalmente diverso rispetto a Colomoani. Mi sbaglio, ma Malen gioca proiettato verso la porta, Colo gioca a tutto campo. Ivan, è proprio una caratteristica comunque della Juventus un po' diversa, diciamo che Malen ha anche due trequartisti vicino. Invece Colomoani spazia un po' in tutto il ruolo dell'attacco, la Juventus viene affrontata da quasi tutte le squadre di Serie A con la difesa bassa, Fiorentina e Lecce invece in questo momento qua hanno affrontato a viso aperto la Roma e questo ha portato inevitabilmente ad avere la partita perfetta per Malen, perché se Malen ha spazio è letale
0: Malen è
1: e perciò...
0: letale.
1: Perciò bisognerà capire come affronteranno da adesso in avanti Malen, perché io credo che poche squadre accetteranno l'uno contro uno su Malen in campo aperto, soprattutto in Italia. Vedremo se continueranno a fare così anche con la Juventus. È ovvio se fai come il secondo gol di Malen con la Fiorentina, dove Dragosin gli lascia 8 metri e lui ti impallina. Ragazzi, è forte e ti fa male.
0: Ho una
1: Non c'è
0: domanda.
1: molto da dire. Vai.
0: Ho una domanda in chiusura, ma Malen nel tuo mercato, nel tuo fantamercato nerd,
1: Sì. 2100.
0: quanto è stato pagato? E chi l'ha
1: Però è
0: preso? Non tu.
1: stato non io, perché io ho preso Colomoni e Ken come centravanti e li ho pagati la metà della metà della metà, un quarto
0: Di
1: di Malen,
0: Malen.
1: tutte e due. Però è andato più alto Højlund, perché devi capire che l'asta del fantacalcio, gli ultimi, quando rimane la gente e non ha la punta. E poi
0: Quando
1: se c'è
0: state per
1: qualcuno che si...
0: addormentarvi,
1: Esatto, c'è
0: non
1: qualcuno
0: ce
1: che
0: la
1: si
0: fate
1: gioca la
0: più.
1: casa per avere centravanti e quindi Højlund è andato a 2006 e invece Lautaro a 2004. Quindi una legge non scritta delle aste del fantacalcio, principalmente quella normale, io ieri avevo proprio il peggio modo di fare l'asta, random, a chiamata libera, cioè una roba terribile per chi è nerd come me. Terribile,
0: Stai
1: perché
0: dicendo
1: disorganizzazione pura.
0: cose a
1: Esatto,
0: caso per quanto mi riguarda.
1: la regola è primo attaccante libero, sei basso vai e prendilo. Sempre, sempre. Cioè la regola è se chiami come primo Lautaro, vai a prenderti Lautaro, perché poi inevitabilmente quello dopo e quelli che arriveranno ti fai malissimo. È una vallata, cioè io ho pagato Ken 500, Dubikas che è stato chiamato alla fine è stato pagato 1200 per farti
0: Comunque
1: capire.
0: io vorrei veramente che tu ascoltassi l'amore con cui tu racconti queste cose, cioè è incredibile proprio il tornare bambini della semplicità con cui si vive tutto questo. Bravo, bravo Camillo, bravo, bravo.
1: Giulia, dico solo una cosa, che la questione dei potenti mezzi sta sfuggendo di mano, eh? Sta completamente sfuggendo di mano.
0: Cioè ci
1: Ragazzi, per i
0: stanno chiedendo
1: biglietti.
0: biglietti.
1: Esatto, per i biglietti sito ufficiale Juve, ragazzi. Biglietti
0: ragazzi,
1: sito ufficiale Juve, ragazzi.
0: Dovete solo strisciare per i biglietti, noi non possiamo fare altro.
1: No, non possiamo, ragazzi. Potenti mezzi arrivano a contatti, arrivano a conoscenze di persone, ma sui biglietti, amici miei, dovete andare al sito ufficiale della Juventus e trovate tutte le indicazioni.
0: Sarà veramente difficile stare senza di voi 2 giorni, ma ci vediamo lunedì, caro Camillo.
1: A lunedì!
0: Ciao!
7: Il club degli inviati. Tutto, ma proprio tutto, quello che c'è da sapere da chi vive da vicino la Juve.
4: Radio Bianconera.
2: È l'unica che conta.
3: Buon pomeriggio dalla redazione.
10: Crescono ancora i prezzi dei carburanti che raggiungono i massimi dagli ultimi 4 anni. Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy rende noto che in base agli ultimi dati rilevati dall'osservatorio sui prezzi del Mimit, oggi il prezzo medio dei carburanti in modalità self-service lungo la rete stradale nazionale è pari a 2,46 euro al litro per la benzina e 2,157 euro al litro per il gasolio. Nel giro di qualche giorno, pieno da 50 litri di gasolio costerà 1,45 euro in più, uno di benzina 1,50 euro in più, secondo le associazioni dei consumatori.
3: Da oggi intanto il governo Meloni diventa il più longevo nella storia della Repubblica Italiana, con i suoi 1413 giorni. Numeri da record per Meloni, che non è più solo la prima donna a Palazzo Chigi, ma anche il presidente del Consiglio che vi è rimasto più tempo alla guida dello stesso esecutivo, superando in questa particolare classifica Silvio Berlusconi. Oggi Meloni è attesa a Bari per i festeggiamenti. Nella stessa città è prevista una contromanifestazione. 4 anni buttati, ha commentato la leader del PD, Elly Schlein.
10: In Oriente un palestinese è stato ucciso e altri 3 sono rimasti feriti oggi a seguito di un attacco da parte delle forze israeliane a nord di Khan Yunis, nel sud della striscia di Gaza, riferisce l'agenzia di stampa palestinese Wafa. Fonti locali hanno riferito che le forze israeliane hanno aperto il fuoco nell'area nord di Khan Yunis, uccidendo un palestinese e ferendone altri 3. Le stesse fonti hanno aggiunto che i veicoli militari israeliani hanno anche aperto il fuoco con mitragliatrici a est di Khan Yunis.
3: Voleva denunciarlo, ma aveva troppa paura per farlo. È il racconto della madre di Lorenza Isheri, la 45enne, lanciata dal cavalcavia lungo l'autostrada all'altezza di Barberino del Mugello, dall'ex fidanzato 36enne Federico Vella. L'uomo l'ha prima chiusa nel bagagliaio di un'auto e poi l'ha portata sul luogo dove si è compiuto il tragico fatto. Poi si è tolto la vita con lo stesso gesto. Inutile il tentativo di salvarsi della 45enne, che aveva chiamato il numero unico di emergenza prima di essere uccisa.
10: Un bimbo di 2 anni, residente con la famiglia Polla nel Salernitano, è ricoverato in prognosi riservata all'ospedale pediatrico Santo Bono di Napoli, dove è stato trasportato dopo aver ingerito solvente per pittura. Dopo essere stato portato dai sanitari al 118 al Luigi Curto di Polla, il bimbo è stato trasferito in elisoccorso a Napoli. C'è massimo riserbo sulle condizioni del bambino e il quadro clinico è sotto stretta osservazione, considerando che il liquido ingerito è tossico.
3: Scatta il controesodo di settembre. Sulle strade italiane ci si prepara a un fine settimana difficile per chi viaggia. ANAS prevede oltre 27 milioni di veicoli in movimento da oggi e per tutto il weekend, con bollino rosso nelle giornate di sabato e domenica. A provocare l'ondata di rientri verso le città è soprattutto l'avvicinarsi della riapertura delle scuole. Per agevolare gli spostamenti, ANAS ha aumentato la presenza del personale e ridotto i cantieri sulla propria rete.
10: Per il momento è tutto, a più tardi.
4: Radio Bianconera,
2: l'unica che conta.
7: Squadra che vince, si racconta. Tutte le vittorie del passato dei bianconeri rilette con i quotidiani dell'epoca in Ieri e Oggi su Radio Bianconera. Non smettere mai di informarti. Noi di Radio Bianconera abbiamo sempre qualcosa di nuovo da dirti. Due in bianconero, ogni giorno dalle 17. Le notizie che raccontano le verità di casa Juve. Il lunedì è il giorno che dedichiamo ai commenti degli avvenimenti del weekend. La Juve del lunedì, il talk show serale su Radio Bianconera, l'unica che conta. In fondo sono solo cose di calcio. La Juve e tutta l'attualità che la riguarda, raccontate con stile e ironia su Radio Bianconera dal lunedì al venerdì. La Juve raccontata dagli inviati di Radio Bianconera. Prima squadra, Next Gen, Juventus Women, fino alle giovanili. Il club degli inviati, dal lunedì al venerdì.
8: La prima radio sportiva del mondo bianconero,
2: che segue la tua squadra.
8: Radio Bianconera,
2: l'unica che conta.
7: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta. Da oggi è anche su Samsung TV Plus.
11: Una maglia che ti rimane cucita addosso ma ha solo due colori. Il bianco e il nero. Radio Bianconera, la pura e semplice voglia di vincere, trasmessa alla radio. Radiobianconera.com.
7: Questo programma è offerto da Oro Grande. Quando parliamo di oro e argento, scegliamo la sicurezza e la professionalità di Oro Grande, Banco Metalli autorizzato da Banca d'Italia. Troverai Fabio e Federico nella nostra sede di Torino in Largo Orbassano 75B, dove potrai vendere oro e argento con trasparenza, pagamenti immediati e assistenza clienti dedicata. Oppure, con un semplice click,

0: Anche alla vigilia, e quando non ci sarà la Coppa, sarà o vigilia o magari la pausa della nazionale in cui andremo a tirare le somme delle prime giornate di campionato. Capiterà dopo la quinta, domani è la terza, dopodomani, scusate, è la terza giornata, primo big match, un campionato che un turno di campionato che comincia già questa sera. Andremo poi a vedere man mano il tutto. Avete sentito? E le altre partite, avete sentito quello che è un po' il sommario che riassume un po' il tutto. Ci concentriamo adesso, ci buttiamo in Juve Milan. La domanda la faccio a voi, ma so già che ascolta anche lui da casa, il nostro opinionista, lo abbiamo anche già scoperto e apprezzato su Bianconera News dopo le partite della Juventus con un suo commento a caldo. Ebbene, Juve Milan, un vostro ricordo. E chi è più forte quest'anno tra Juve e Milan? Sono le due squadre che potrebbero incrociarsi anche in Europa League più avanti, non adesso. Ma guardando la rosa, io ho preso e metto a confronto con voi la formazione riveduta e corretta in vista di domani, senza quelli che sono partiti, fondamentalmente David, che faceva parte della formazione titolare domenica scorsa, nell'ultimo weekend, fondamentalmente, e il Milan che recupera anche Rabiot per la partita di domani. Ma poi per tutti gli ultimi aggiornamenti andremo in casa Milan News nell'ultimo blocco attorno alle 14:40 per farci raccontare il Milan, cos'è il Milan dopo il mercato e dopo le prime due giornate anche. Loro a punteggio pieno è da un esperto, un collega di Milan News, appunto, e di Tutto Sport. Perfetto. Allora, quando la Juve gioca in casa, la rubrica mi dice, la bussola mi porta a casa di il nostro fuoriclasse Savi Carlone. Ciao Savi, ben ritrovato. Ti facciamo lavorare 2 giorni di seguito, 2 weekend di seguito.
1: Vabbè, vorrà dire che riposerò qualche altra volta. Ciao a tutti.
0: Ah
1: Comunque,
0: sì,
1: è un piacere
0: esatto. Magari
1: essere
0: ti
1: qui,
0: fai poi
1: insomma.
0: tutto il mese, ti fai un weekend lungo,
1: E
0: puoi tornare al mare. Ti
1: posso
0: ringrazio per aver
1: tornarmi.
0: chiuso l'ombrellone perché avrei staccato il collegamento dal tuo studio operativo, Savi Carlone. Lo vedete lì, calmo, mansueto, ma già proietta con la sua intelligenza, perché è un informatico, è un algoritmico lui, diciamocelo. No, non fare quella faccia brutta, guadagni tanti di
1: No,
0: quei soldi, ci dicono. Che quasi
1: esatto.
0: ti invidiamo, perché il bello porta invidia. Quindi la Juve anche nel 2006 è stata bella, era bella da invidiare, come ci ha detto e ci hanno confermato nel punto che li unisce Giraudo nell'intervista di ieri e anche nelle conferme di Capello oggi e Luciano Moggi che ha, diciamo, però anche un po' replicato e spiegato meglio. Ho chiesto parere alla corte di Giraudo. Come la vedi questa storia 20 anni dopo? Partiamo da lì, partiamo lontano perché poi già all'epoca si parlava di Juve Milan, Juve Inter, le grandi sorelle di questo campionato. Savi Carlone, facciamo un tuffo nel passato.
1: Un tuffo nel passato. Quella è una cicatrice che a me, come penso a tutti i tifosi della Juve, fa male solo a pensare di averla. Quindi erano anni in cui, se non sbaglio, dal 91, forse da dopo lo scudetto della Samp fino a quell'anno lì di Calciopoli, vinceva, tolti i 2 anni del Giubileo, che bisognava riconoscere alla Piazza Romana un premio, no? Uno di qua e uno di là, intorno al 2000 avevano sempre vinto lo scudetto Juve o Milan. Quindi quella terza sorella strisciata non è che partecipasse molto ad alzare trofei, e forse questo fu uno dei punti che imbeccò
0: L'invidia,
1: poi
0: l'invidia sportiva.
1: l'inchiesta. Sì, esatto. Quindi ovviamente ognuno dice il suo, ti dico che io ho sentito forse al Salone del Libro qualche mese fa, ho avuto il piacere di incontrare Roberto Bettega, che si vantava giustamente di essere stato uno dei pochi che era sopravvissuto, no, a quel filone, perché lui poi disse: io alla Juve che fece la B c'ero ancora. E
0: Venne
1: quindi
0: richiamato quell'anno, c'ero anch'io in quella Juve, in quel canale, in quel frangente. Altro che ferita, mancava anche il disinfettante, se vuoi sapere. Quindi mancavano le garze, il disinfettante e si navigava un po' a vista. Senti, ricucita quella ferita?
1: Ma diciamo che se
0: Quest'anno
1: non è ricucita
0: o dopo
1: quella,
0: quanto?
1: no, da lì, diciamo che i 9 anni di vittoria continua, ha voglia le altre a dire che rubiamo.

0: però direi che un pochino di merito ci possa essere stato anche. Quello ha aperto di nuovo altre ferite di altri, e poi ciclicamente i corsi e ricorsi ritornano freschi. Abbiamo visto anche con la storia delle plusvalenze, di cui gli altri oggi fanno gran vanto invece, no? Dice abbiamo aggiustato perché abbiamo fatto così, quindi insomma, oggi siamo che ci lecchiamo altre ferite dovute al fatto che è un po' di anni che purtroppo navighiamo nelle acque postume di qualcosa che però non deriva da Calciopoli, perché ripeto, i 9 anni meravigliosi sono stati poi
1: Ci
0: questi.
1: sono stati e li
0: Esatto.
1: ricorderemo anche quelli. Senti, adesso abbiamo trovato i dottori giusti? Perché per ricucire, per sanare quelle ferite, bisogna trovare i medici migliori, no? Chi per operarsi al ginocchio, chi per di qua, di là. E parlando di Juventus, anche i dirigenti, no? E mi sembra che il parere, anche alla luce di questo mercato, nelle difficoltà, perché avrei voluto vedere chiunque altro in queste situazioni, diciamo che non possiamo non dire di esserci affidati ai migliori specialisti che
0: Allora,
1: abbiamo
0: qui ti faccio
1: voluto anche.
0: un piccolo excursus solo per
1: Sì.
0: darti un attimo due cose. Una delle cose più importanti in quest'epoca
1: Sì.
0: qui, un'epoca di social, lo sai che tu come fai uno sbadiglio sbagliato ti attaccano in 50.000, no?
1: No, aspetta, aspetta, ti fermo perché abbiamo sbagliato, dobbiamo rifare la diretta. Abbiamo sbagliato, dobbiamo
0: Allora,
1: rifare.
0: esco e
1: Scusateci da
0: rientro.
1: casa.
0: Facciamo come nell'informatica, esco e rientro.
1: Esco,
0: D'accordo?
1: rientro. Io di solito resetto tutto e mi dicono che è un paccio, è peggio ancora. Spegnere
0: Sì.
1: brutalmente l'hard disk. Vabbè, scusa, ho sbagliato, rifacciamo. Buongiorno, cose di calcio, stavi Carlone, stavi dicendo?
0: Buongiorno, buongiorno. Dicevamo che una delle cose più importanti adesso è la comunicazione, no? Tu lo vedi in tante cose, insomma, su questo è una corsa
1: Sì.
0: sempre tra tutte quante le squadre, vedi anche la presentazione dei giocatori come curata, come non curata, eccetera. Questa settimana noi abbiamo avuto un altro attacco importante in generale, e su questo la Juve è lì che deve dimostrare di avere una forza diversa, secondo me, anche nel concertare determinate risposte. Se hai notato, sia Vlahovic, sia il procuratore di Chessy, cosa hanno fatto? Hanno detto,
1: Sia il procuratore di Gregorio?
0: sì, quello però fu una cosa ancora prima, no?
1: No,
0: Capito? Lui
1: pensavo.
0: fece. No, no, però in questa settimana, a distanza di
1: Sì,
0: pochissimi
1: questa
0: giorni, in
1: settimana
0: momenti
1: sì.
0: caldi come la chiusura, hanno detto: con la società Juventus abbiamo avuto dei problemi perché è così, così, così, ma grazie sempre a Mister Spalletti, che invece, al contrario, fino all'ultimo avrebbe voluto che invece si risolvesse in un'altra maniera. Questo modo di seminare un po' zizzania tra dirigenza e allenatore può voler dire due cose: o che sotto c'è una verità, cioè la dirigenza e l'allenatore non vanno sullo stesso percorso, e quindi chi è che ne esce in qualche maniera può an far andare direttamente la propria verità, ma mettendo alla luce una verità vera, oppure che in qualche maniera c'è qualcuno che rosica per il fatto che la dirigenza invece ha, posso us usare un termine calcistico, le palle, no? E quindi in qualche maniera non sta più alle condizioni di chi arriva da fuori. Questo è un bellissimo enigma e ti fa capire forse solo col tempo se i dottori sono quelli giusti oppure no. Io non so
1: E
0: la
1: allora,
0: sensazione
1: usiamo
0: che hai
1: questa
0: avuto
1: come
0: tu, la
1: cartina di
0: sensazione.
1: tornasola.
0: Esatto.
1: Guarda, velocemente, perché poi io chiacchierò già tutti i giorni, non vorrei rubare tempo a te. Hai fatto bene a tenere fuori il discorso di Di Gregorio, pensavo fosse che i giocatori poi vanno in nazionale, parlano i procuratori, mentre se parlano la Juve parlano poco e dicono delle banalità, più delle domande che facciamo noi giornalisti, no? Un po' difendo la categoria, perché sai, è facile mandare a stendere chiunque sui social, no? A meno che poi
0: Eh
1: non
0: sì. Esatto.
1: incontri De Rossi in faccia e te lo viene a dire. Quindi io dico che chi ha l'onestà di fare questa professione, missione, anche la peggiore domanda merita la migliore risposta. Questo è un po' il mio slogan, no? Anche la peggiore domanda, fatta dal peggior giornalista, quindi mi metto tra questi, merita una risposta e anche un approfondimento. Cioè, guarda, non hai capito una cosa, te la spiego io, senza sì o no, quando fa comodo, o ironizzare, perché perché se no ognuno usa poi lo suo strumento.
0: Scusa, posso aggiungerti una cosa, Antonio?
1: Prego.
0: Scusa.
1: Certo, bello, bello, all'interno perché tocchiamo anche questi aspetti.
0: All'interno del tozzo di pane di stipendio che viene dato a queste persone c'è anche quel ruolo di rispondere a professionisti che guadagnano un po' di meno, fra l'altro, per fare queste domande. Quindi direi che
1: esatto.
0: È anche una forma di rispetto di tutti con tutti.
1: Bravo, bravo, bravo, bravo. Anche perché a volte la peggiore delle domande è più intelligente della risposta perfetta scritta a tavolino. No, questo sì. È il gioco dei ruoli, quindi sanno benissimo tutti come la penso e qual è la strategia, l'onestà, la scelta editoriale anche di Radio Bianconera, anche quella di far partecipare Savi Carlone e non il principe di qualche stato sconosciuto, no? Per parlare di calcio, al di là di questo. Hai ragione, io noto che la Juventus, anche i nuovi dirigenti hanno messo davanti la Juventus, le necessità della Juventus. Comanda la Juventus, non comanda chi ha la delega. Alla delega, appunto, e questo è emerso anche un po' dal discorso di Giraudo di ieri, cioè perché poi dobbiamo essere tutti d'accordo su quello che abbiamo fatto, come l'abbiamo fatto, bene o male. E quindi dico, sono d'accordo che i nuovi medici hanno agito secondo protocollo, cioè non si sono fatti impiccare, no? O prendere la mano svendendo, mandando, rivoluzionando. Chiaro però, Savi, dimmi tu e aggiungo la domanda, e l'aggiungo anche per gli amici a casa, anche se voglio parlare poi con te di Milan, abbiamo ancora una decina di minuti, e i rischi sono identici però, perché sai che poi queste parole, il mercato, il fair play, i paletti, e perché gli altri, e perché gli arbitri, abbiamo perso, siamo quarti, siamo sesti, e dobbiamo andare a casa tutti. Io spero che sentano anche di più in questa situazione le responsabilità i tifosi. Secondo te sono maturi, siamo maturi, non vorrei tirarmi fuori, a concepire, a capire questo aspetto che ci ha detto Vlahovic, che ci ha detto Carnevali, che ce lo dicono da anni, che ce lo fanno capire, però è sempre colpa mia o di John Elkann o tua?
0: Allora, il tifoso può essere maturo quanto vuoi, ma c'ha due problemi: uno che vuole vincere e uno che, se guarda la storia, ha vinto tanto con questa maglia qui, con questa società qui. Quindi cosa vuol dire? Che aspettare ancora che ci sia l'ennesima situazione di ci vuole tempo, dobbiamo costruire, dobbiamo fare, o si vede tangibilmente che c'è una costruzione in corso, oppure il tifoso fa in fretta a stufarsi. Eri tu allo stadio domenica? Io non penso che alla fine del primo tempo tu abbia sentito più applausi che fischi alla Juve che è uscita a fine primo tempo. Ed era la prima giornata in casa, nel senso avevamo vinto a Frosinone, ma poi era la prima volta che giocavamo in casa. Quindi è un tifoso che in questo momento è più stufo.
1: E cercavamo il giocatore su cui puntare il dito, no? E ce l'avevamo,
0: certo.
1: c'era facile,
0: perché è stato buttato lì David, proprio preso esatto. Facilmente, da dire te lo metto in campo.
1: Adesso è un po' più difficile, forse è più difficile da domani.
0: Però quello che ti dicevo la volta scorsa, per alcuni giocatori entrare dentro quel campo, soprattutto in casa adesso, è un motivo che crea un po' di ansia, anche gente che non è abituata a vincere, gente che intorno non ha tanta gente abituata a vincere, tutti i ragazzi che arrivano da fuori sono giocatori giovani, non hai un Modric che arriva qui e dice signore ho già vissuto stagione, adesso vi faccio capire in una partita le fasi come si vivono, no? E questo comunque rimane un problema che si risolve come? E alla fine tanto quello che comanda sono sempre i risultati. Se alla fine sei riuscito a ottenere dei risultati, sei stato bravissimo. Se non li hai ottenuti, sei stato meno bravo.
1: Però centrare l'obiettivo, non centrarlo, verrebbe giudicato con lo stesso metro di giudizio? C'è un qualcosa di più, di meno da togliere?
0: Prima mi devi dire qual è l'obiettivo. Perché noi negli ultimi anni abbiamo visto anche una Juve che piano piano scalava sempre all'indietro, non l'obiettivo, mentre andava avanti il campionato. All'inizio eri per forza nelle prime, poi le prime quattro, poi il quarto posto, poi inizi a vedere il quarto posto, poi c'hai il quarto posto in mano e lo butti via l'anno scorso per sentirti dire.
1: Allora te lo dico, calo subito la carta, certo. Non mi tengo né basso né alto, mi conosci, mi conoscono anche da casa. Tra l'altro, voglio dire, mi è appena arrivata la notizia che domani alle 16 parlerà Mister Spalletti. Quindi, ore 16 ci saremo anche noi. Ci sarà Camillo De Michelis. Quindi, conferenza stampa che serve sempre per aggiungere o togliere o per registrare l'atto, cioè è come chi deve fare l'obbligo di firma. No?
0: Sì.
1: Magari vai solo lì tutti i giorni, che è noioso andare tutte le settimane, cosa vuoi chiedere? C'è sempre qualcosa, un po' per colpa, merito dei giornalisti, un po' per merito, colpa dell'allenatore o di quello che la Juve gli consiglia di comunicare, anche se non è poco recettivo come tanti, rispetto ad altri, e quindi c'è sempre da registrare qualcosa, perché chi c'è annusa e può parlare. Chi non c'è e commenta ed estrapola e non è attento ha un po' diritto
0: Sì.
1: meno, cioè azzecca meno la percezione. Qual è l'obiettivo? Io ti dico, quest'anno mi sbilancerei di una posizione, ti dico per gasarmi un po', almeno il terzo posto me lo dovete portare, almeno l'ottavo diretto in Europa League ci potrebbe stare, però alzo le mani e dico. Metto insieme tutto e dico poco per volta, vediamo a marzo. Mi trasformo in quegli allenatori che già conosci, no?
0: Esatto. Sì.
1: Rientriamo serenamente tra i primi quattro. Ma che cosa significa? Che cosa significa tra i primi quattro? Significa che ho cambiato davvero tanto, anche troppo. E quando cambi tanto, cioè andremo a fare il conteggio dei titolari, forse una settimana in più, una partita in più, un errore in più rispetto ad altre. Me lo devo permettere, me lo devono concedere anche i tifosi, però con una qualità migliore, ci dice Spalletti. Poi domani gli chiederemo la conferma. C'è una qualità migliore, ma a scapito di che cosa rispetto a quello che avrebbe voluto?
0: Ah, io penso lui voleva determinati giocatori perché in mente aveva delle cose, un che sì, simil Anghissà, no? Per dirtene uno buttato un po' lì così, ed era il motivo per cui l'aveva seguito molto di più, cosa che invece Sarr lo deve un pochino, deve un po' scoprire come è fatto sto ragazzo qui, anche se io l'avevo già visto, era un bel giocatore, in mezzo al campo. E cosa c'è? Il problema è che effettivamente, hai detto bene tu, ci sono tante novità, tanti cavalli di ritorno, fra l'altro, perché per assurdo, e sto dicendo un'assurdità, domenica è stato strapremiato il mercato di Giuntoli, no? Ha segnato Koop Meiners, ha
1: No, ma per
0: segnato,
1: assurdo
0: cioè,
1: hanno giocato e rimangono
0: sì,
1: e sono
0: esatto, ha
1: rimasti e non li hai
0: segnato Koop
1: messi sul
0: Meiners, ha segnato
1: mercato.
0: Nico Gonzalez, cioè è tutto così. A volte il calcio è meraviglioso perché è aleatorio, cioè Koop Meiners è entrato perché ne è entrato un altro che si è fatto subito male, allora devi buttarti dentro e tu dopo un minuto fai gol, no? Quindi cosa vuol dire? Che effettivamente le squadre in costruzione hanno bisogno di un po' di tempo. La differenza è che però l'allenatore e una parte del gruppo ci sono già insieme ormai da quasi una stagione, insomma, da quando lui è entrato al posto di Tudor, e quindi quel tipo di mentalità può essere trasmessa da parte degli altri che sono rimasti. È migliorata la qualità perché non è che si sono presi dei brocchi in giro. Io voglio dire una cosa anche su Voltemade.
1: Sì.
0: Noi diciamo, ah, non ha dei grandi numeri nelle coppe europee, non è uno che faceva sfracelli in Champions. Adesso non è che puoi comprare tutti gli anni Cristiano Ronaldo, soprattutto in questi anni lì, qui. Ma chi arriva dall'Inghilterra fa fatica a entrare in Champions League, fa molta fatica a entrare nelle coppe europee, perché lì è un campionato dove se arrivi decimo, undicesimo, non vuol dire che giochi in una brutta squadra, vuol dire che davanti ne hai altre molto forti che fanno nel frattempo le coppe. Quindi bisogna vedere come si adatta tutto al suo modo di pensare e quanto lui, oltre le parti di facciata, lui, lo dicevi anche te, è un bravissimo anestesista anche nelle dichiarazioni, no? Un grande annacquatore, no? Lui con le sue parole ti porta al largo e tu ti trovi lì a nuotare nelle onde, non sai bene, non ti ha espresso quasi mai concetti quando non vuole farlo. Ecco, bisogna vedere in tutto questo quanto questa Juve gli piaccia davvero e venga a concretizzarsi con qualcosa di pragmatico. La mia idea è che lui stia costruendoli un po' i suoi undici. La mia speranza è che non rimangano solo 11. L'anno scorso quante volte abbiamo detto c'ha 12-13 giocatori, siamo arrivati ad aprile con la lingua completamente di fuori, e infatti poi abbiamo perso i punti di vantaggio. Ecco. Sono tante cose che devono entrare tutte quante insieme e vediamo come va.
1: Chiarissimo, senti, il capitolo è quello che apriamo in vista del prossimo weekend calcistico, Juve-Milan. Guarda caso, le due squadre che giocano l'Europa League, la differenza forse qual è? Perché spese, entrate, all'incirca poi chi doveva comprare ha fatto il mutuo di fiducia per entrare in Champions, no? Cioè mi sembra che sia il mutuo dove te lo prestano, sì, e poi devi cercare di riscattarlo. Loro hanno cambiato un allenatore. Mi dai un giudizio sull'allenatore? Perché io non l'ho ancora inquadrato bene, Amorim. E sul Milan, allora, secondo
0: io,
1: te, in questa partita?
0: Gli allenatori stranieri, portatori di belgiochismo o di grandi idee, eccetera, nel campionato italiano li ho sempre guardati con un po' di diffidenza. Cioè, da noi ha fatto fatica anche uno degli allenatori più idolatrati di questo momento, che è Luis Enrique. Se ti ricordi, a Roma non è che fu portato su in carrozza.
1: Era proprio
0: da
1: l'inizio,
0: noi ha fatto...
1: l'inizio lì, no?
0: Sì, però esatto, però portava delle idee. Cioè, lo stesso Fabregas, sì, ha trovato un contesto eccezionale, eccellente, dove lavorava. Ma il primo Como che vedemmo suo, quanto è stato 2 anni fa, perdere 3-0 qui a Torino, c'era gente che era allo stadio e ha detto io non ho mai visto una squadra indecente così. Bisogna vedere sempre come vanno le prime partite, per questo che io nelle prime partite settembre-ottobre preferisco giocare un calcio terribile e portare a casa qualche 1-0, immeritatissimo, ma portare a casa perché intanto ti metti i punti davanti, che non dire abbiamo fatto benissimo, abbiamo costruito tanto, ma non si riesce, perché poi moralmente nel giudizio della gente, anche nelle piazze piccole, figuriamoci nelle piazze grandi, c'è poi la fretta di dire però la classifica sta raccontando una cosa diversa. Domani è una partita tra due grandi decadute in questo momento del nostro calcio, che cercano fortemente di riscattarsi. Il Milan non lo conosco tanto, parlavo con un mio amico al bar ieri mattina e mi diceva sai, noi siamo passati da Teo Hernandez a della Reggente lì a sinistra, che io non avrei mai pensato potesse essere un terzino del Milan 4-5 anni fa. Cos'è, forse Bartesaghi e un altro
1: Bartesaghi,
0: che si gioca
1: posto. E pensa che dovrebbe giocare Moreira, che è arrivato, ecco, dallo Strasburgo, quindi siamo lì, no? Siamo lì. Una volta chi c'era? Un certo, aspetta, non me lo ricordo, Paolo Maldini forse,
0: c'era giocatore Paolo Maldini, di questo calibro. Sì, che era bravino, sì, sì, c'era Serginho che giocava lì a sinistra, insomma, sono buoni giocatori.
1: Ho capito. Quando in Italia venivano i primi e non i secondi, no? non i rimandati, diciamo così. Senti, sì, hai fatto un po' il furbo oggi, qui esce l'amicizia che ci lega. Savi Carlone, qual è l'obiettivo della Juve? Non me l'hai detto tu, l'hai chiesto a me.
0: Ma io te lo dico, quello che sicuramente arrivare nelle prime 4.
1: Scrivilo sicuro. Lì sulla bacheca dietro.
0: Allora lo troverete, non ho il pennarello qui a parte di mano, ma lo devo scrivere. Sicuramente le prime 4, okay. E io dico che dobbiamo arrivare ai quarti di finale in Europa League, perché può capitarti che poi ai quarti becchi una squadra che tu prendi 2 pali, un espulso, eccetera, e vai a casa, o becchi una squadra che è un'altra blasonata, una bella squadra. Può capitarti anche che nel girone vai a prendere schiaffi magari in una trasferta che non ti aspetti, che questi ti attaccano e ti aggrediscono subito, può succedere, cioè, ma il girone lo devi passare bene, senza mezze misure, e poi devi
1: arrivare
0: almeno ai quarti.
1: Allora, dalla prossima volta, caro Savi Carlone, che non sarà la prossima perché giocheremo in trasferta in quel di Sassuolo domenica sera, saremo sempre la domenica sera fino alla 12ª, ce n'è solo una ad inizio novembre, il lunedì col Venezia,
0: lunedì,
1: se ricordo bene il calendario,
0: sì.
1: Lunedì, quindi un bel campionato di lunedì alla 12ª, dai, la possiamo accettare. Noi siamo quelli della domenica sera, perché hanno bisogno dei nostri abbonamenti, in calo sulle televisioni, sì. La domenica sera 20:45, infermiera Juventus intanto, Cabal, Thuram, Yıldız e Kator, in dubbio, caviglia di Cambiaso, problema muscolare per McKennie, quindi provino oggi. McKennie, mi dicono, più che Cambiaso, provino per averlo in panchina, ma poi studieremo il Milan, la Juventus a confronto. E per le prossime volte, prima delle partite in casa, Savi Carlone ci farà trovare lì il messaggio misterioso, la Juve va bene, va male, la borsa di Savi Carlone, ci inventiamo quello. Quindi,
0: ho questo un spazio bianco alle spalle apposta,
1: bravo,
0: va bene.
1: Ci fai un disegnino, non so, ci fai vedere gli algoritmi, ci fai un'equazione difficile, tanto non le sappiamo risolvere e tu potrai avere sempre ragione. Grazie Savi, come sempre, grazie mille. Ciao
0: grazie
1: Savi Carlone.
0: Ciao,
1: poi lo leggeremo anche la domenica sera. Ciao Savi, noi ci fermiamo 13:34. Il prossimo blocco sarà interamente dedicato a voi. La domanda è: Juve Milan, un vostro ricordo? E soprattutto, chi è più forte quest'anno? Perché è in linea di massima. Anche se poi vi leggo la formazione, la mettiamo a confronto. Vicario, meglio o peggio di Maignan? Kalulu, Bremer, Lukumi, Celik, meglio o peggio di Ghila, De Winter, Pavlovic e, visto che dovrebbe giocare Moreira. Locatelli, Douglas, c'è un dubbio anche Douglas in mezzo al campo, non Sarma, magari con Maines. Meglio di Cucuezze, Musa, Modric e basta. Rabiot, Sissé, Gonzalo Ramos, come con Sensao, Nico, Boga e Colomani, li passiamo ad uno, ne parliamo insieme tra poco qui su Radio Bianconera.
2: Cose di calcio. Il cuore dei tifosi della vecchia signora batte su Radio Bianconera.
3: Un saluto dalla redazione sportiva e da Luisa Ginetti. Apriamo con la Formula 1, attesa finita, piloti in pista dalle 12.30 a Monza per la prima sessione di prove libere. Sul circuito di casa il duello tra Ferrari e Antonelli, a dividere il tifo degli italiani. Se Hamilton e Leclerc godono infatti dei favori di un pubblico che da sempre sostiene la casa di Maranello, e in testa al mondiale c'è il ragazzino su Mercedes che sta facendo cose incredibili per un ventenne, costretto però a partire oggi dall'ultima fila avendo cambiato la power unit. Casco speciale per lui, chi Antonelli omaggia il mito e suo grande amico Valentino Rossi. Occhio ai terzi incomodi da Norris a Russell e Verstappen. La MotoGP, come è accaduto anche a Silverstone e ad Aragon, Maverick Vinales non prenderà parte al GP di San Marino dall'11 al 13 settembre. Il pilota della KTM Tech 3 è ancora alle prese con la riabilitazione dopo l'intervento alla spalla sinistra, assenza che per la terza gara di fila lo vedrà sostituito da Paul Espargaró. Siamo al calcio, al via stasera la terza giornata di Serie A, la prima a mercato chiuso. Ad aprire il turno Genoa e Como. Liguri ancora a secco di punti e gol, terza trasferta consecutiva per i lariani. Dubbi in attacco per De Rossi e Fabregas, che ha la tentazione Ken. Si gioca alle 20.45. Coppa Italia, sarà l'Hellas Verona ad affrontare la Roma negli ottavi di finale. All'Unipol Domus il Cagliari di Pisa Cane delude le attese. Finisce 2-1 per gli scaligeri. Stacca il passo per gli ottavi anche il Palermo. I rosanero di Pippo Inzaghi superano 5-2 il Mantova al Barbera. Affronteranno in trasferta il Bologna. Ciclismo, torna alla Vuelta di Spagna 2026. Al via la 13ª tappa della corsa spagnola, che mette di fronte ai ciclisti 192,8 km dal Muñecar all'Oca, in un percorso con tre salite classificate e oltre 3.410 metri di dislivello complessivo. Un tragitto aperto dunque a sorprese che potrebbe cambiare gli equilibri di classifica. In maglia rossa c'è sempre Henrik Maas. Tennis, affari puntati su Jasmine Paolini oggi agli US Open, quarto ed ultimo slam stagionale in corso sui campi in cemento di Flushing Meadows a New York. La trentenne toscana è l'unica azzurra rimasta in tabellone dopo il derby vinto al secondo turno contro Lucrezia Stefanini e l'eliminazione di Elisabetta Cocciaretto. Di fronte la romena Cirstea, contro la quale ha vinto tutti e tre i precedenti. Nel doppio in campo Bolelli e Vavassori e le sorelle Williams. Nel singolare maschile tocca Carlos Alcaraz. Ieri la vittoria in rimonta per Cobolli contro Schoolgate. Escono di scena Lorenzo Musetti e Mattia Bellucci. Chiudiamo con lo sci, campionati mondiali ogni anno ad eccezione di quelli in cui si svolgono le Olimpiadi. È la principale rivoluzionaria decisione presa dalla Federazione Internazionale nel Consiglio svolto in Svizzera. Alla base della decisione approvata sotto la nuova presidenza di Alexander Ospelt c'è il potenziale commerciale dei diritti televisivi, che di fatto raddoppierebbe rispetto all'attuale svolgimento biennale. E il progetto è stato approvato con l'intento di partire nel 2032, ma non è esclusa la possibilità che possa esserci già un'edizione extra nel 2028, un anno dopo la rassegna iridata svizzera di Crans-Montana. Prevista anche una riorganizzazione dei calendari. E per ora è tutto, a più tardi.
2: abbiamo sempre fame di vittoria.
4: Radio Bianconera è l'unica che conta.
5: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord l'anticiclone determina condizioni di tempo stabile e ben soleggiato su tutte le regioni, con cielo sereno o poco nuvoloso per tutto il dì, temperature in aumento, massime tra 31 e 36 gradi. Al centro tempo stabile e ben soleggiato su tutti i settori, con cielo sereno o poco nuvoloso ovunque, temperature per lo più stazionarie, massime tra 32 e 36 gradi. Al sud cielo in prevalenza sereno su tutte le regioni, salvo lieve variabilità tra Bassa Calabria e Sicilia orientale. Temperature stazionarie massime tra 32 e 36 gradi.
4: Abbiamo sempre fame di vittoria.
2: Radio Bianconera.
4: Radio Bianconera.
2: È l'unica che conta.
6: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C. I campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione, per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
7: Rassegna stramba. Fratelli bianconeri e sorelle bianconere, sveglia! Cominciate la vostra mattina con l'esclusiva rassegna stramba di RBN. Claudio Giuliani vi porta dentro i deliri mediatici che nessuno vi racconta. Giornali, radio, TV e social. Quello che dicono e quello che non vi vogliono dire. E che solo la rassegna stramba di Radio Bianconera vi fa ascoltare. Colpo di tacco. Segui su Radio Bianconera ogni singola partita della Vecchia Signora. Coppa, campionato, in casa o in trasferta. Tutte le gare ufficiali della squadra bianconera in Colpo di Tacco. Ogni volta che gioca la Vecchia Signora, scendi in campo con noi. Dal pre-partita passando per la cronaca e i commenti al fischio finale. Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
2: Sei stato abituato al meglio, ad essere un vincente, ad essere un vincente sempre. Con Radio Bianconera vivi la tua passione sportiva. Ora c'è un'emittente dedicata al popolo dei tifosi della Vecchia Signora. Collegati su radiobianconera.com. Ci sono emozioni a colori e quelle in bianco e nero.
8: Radio Bianconera.
2: Radio Bianconera, l'unica che conta. Cose di calcio.
1: :42, 20 minuti insieme a voi per commentare le dichiarazioni e anche per rispondere a qualche extra tema. Ce lo scrivono, ricordatevi il numero 340-54-25-324. Non so se sono già arrivati dei vocali, non avevo ancora lanciato il tema, lo rifaccio adesso. Juve-Milan, un vostro ricordo, un vostro Juve-Milan. Qualcuno potrà dire sono tempi talmente distanti che non è possibile fare paragoni, non facciamo il paragone con il passato, un ricordo. E poi, paragonando le due formazioni, cosa togliereste sostanzialmente, cosa prendereste dal Milan per migliorare l'organico della Juventus? Oppure, più semplice, paragonando i due portieri, paragonando la linea difensiva, con le modifiche del caso, il centrocampo, la mediana offensiva e l'attacco, è dove siamo più forti, dove magari pecchiamo rispetto ai nostri prossimi avversari. Lo potete fare al 340-54-25-324. Intanto leggo qualche messaggio, li ho aperti adesso, leggevo. Allora, secondo voi Spalletti con questa rosa ha imbarazzo a fare la formazione oppure la rosa è ancora incompleta? Incompleta non direi, completa no, cioè ognuno occupa in ogni zona, ogni giocatore, ogni ruolo ha un suo, non dico vice, ha una sua possibilità di alternativa, quindi può scegliere. Che poi il peso sia uguale tra il presunto titolare, il sostituto, chi è arrivato, chi è tornato, è cosa diversa. Cioè, un allenatore si aspetta sempre qualcosa di diverso, in questo caso non di più, di diverso. Magari contava su Vlahovic, che lo ringrazia, meno su Sorloth, piuttosto che o più Sorloth rispetto a Valtemade o altro, eccetera, eccetera. Quindi secondo me imbarazzo no, ha la possibilità, chiaro, hai già due pedine in meno che sono Thuram e Yıldız, e sostanzialmente anche un'alternativa per variare il tema, partita in corso, all'inizio, Cambiaso piuttosto che Cabal, cioè ce l'avevi lì per metterle a disposizione, qui invece limiti le scelte, però imbarazzo no. Ha la possibilità di poter ragionare in chiave campionato e in chiave Champions League, Europa League. Buongiorno direttore Paolino, ho ascoltato l'intervista a Giraudo, dovresti ascoltare anche la replica di Luciano Moggi. Io non mi schiero, io tifo Juventus per i nostri dirigenti. Ci sono dei passaggi in cui bene ascoltare sia Giraudo, no? Che ricordiamo il 90% dell'intervista è impeccabile, dice esattamente quelli che sono stati i problemi, ripetuti però per un ventennio nei momenti più difficili, da subito anche da Luciano Moggi, sia chiaro. Poi quel passaggio su Luciano Moggi, onestamente io lo reputo non un autogol, un sacrosanto diritto di Antonio Giraudo, che avrebbe potuto dirlo e diglielo da subito, onestamente, a Luciano Moggi, ma soprattutto mette in luce un qualcosa che anche dal punto di vista del chi comandava Moggi, ovvero Giraudo, non è riuscito a monitorare, a controllare e a gestire, se quella è una verità. Che la Juventus non fosse santa lo sappiamo, perché per partecipare al campionato di Serie A se sei santo non ti scrivono. Quindi significa che anche le tue concorrenti erano poco santi come te, e lo capiamo ancora oggi, nel tentativo di mettere pressioni di qua e di là. Però che Moggi abbia fatto il male dei propri collaboratori o quel passaggio lì è un po' forzato, lo ammetto. Rimarrei male io se me lo dicesse domani un mio collega con cui ho passato 20 anni. Me lo potevi dire 30 anni prima, non 20 anni prima, a gioco finito. Me lo potevi dire man mano e avrei potuto crescere meglio insieme a te. Probabilmente cosa abbiamo fatto? Cioè, Moggi è stato molto elegante ieri a parlare di... È preciso, a parlare... Eravamo un noi, non un io. Perché se no uno si prende i meriti e l'altro si prende i demeriti e proprio non va bene. Proprio non va bene, perché i successi rimangono e l'operato discutibile in certi passaggi, simile ad altri, onestamente lo ritengo uno scivolone, ma al di là di questo. Dice, secondo me a breve torna Agnelli, Giraudo dopo aver risolto i problemi personali con la giustizia, cosa ne pensate? I problemi con la giustizia l'hanno risolti tutti, perché non c'è stato reato, contestato reato. Anzi, ti dicono che la Juventus avrebbe potuto e dovuto farsi difendere anche in un'altra sede, non sarebbe andato in Serie B. Il problema è che il problema è nato dentro la Juventus e quindi hai accettato quella multa, chiamiamola multa. Sai, pulirsi o lavarsi le mani dopo 20 anni ce l'abbiamo tutte pulite, anche perché nel frattempo alcuni se la sono sporcate anche più di noi. Proseguo, la gestione del cambio ci ha portato ai minimi storici, che il ritorno di Agnelli dipende sempre da cosa vai a chiedere, di comprare? Devi portare i soldi, quelli che vuoi del CAN, di entrare con un socio? Se va bene al CAN. Vi ricordo che io ho questa visione, i figli di El CAN vogliono essere importanti in questa Juve e quindi... Io sarei ben contento che il padre li facesse maturare e li aiutasse a gestire una delle aziende di famiglia, perché fondamentalmente la maggioranza ce l'ha la Exor e quindi fa capo la stessa a John Elkann. Dobbiamo giocare per vincere il campionato, ci scrive un altro ascoltatore. E vedremo. Per me Inter, Roma sono davanti, Napoli un'incognita con Allegri senza mercato, entrerà anche lui tra le prime quattro, ci proverà, speriamo che escano loro questa volta, e come Juventus sono le altre onestamente. Ciao, gioco pronostico: Inter Napoli 1-0, Juve Milan 0-1. Salvo da Milano. Oh, mamma mia, Salvo! No, non farmeli questi pronostici, non voglio neanche leggerli. Juve Milan 3-2 con tripletta di Galderisi. È un pronostico. Questo è un pronostico. No, questo non era un ricordo. Il ricordo ce lo fa Andrea. Juve Milan 3-2 con tripletta. No. Ricordo, sì, con tripletta di Galderisi, centrocampo per ora meglio quello del Milan. Hai messo tutte e due insieme? Scusatemi. Galderisi, quello con i gol di Galderisi. Il ricordo anche di Andrea, un altro radioascoltatore. Saluto intanto Manuel, che è arrivato per prendere poi le redini della regia da Torino. Intanto chiedo al nostro imperatore Costantino da Roma di farci ascoltare qualche vocale.
8: Ciao direttore, sono Paolo da Prato. Io riprenderei Rabiot, toglierei Rabiot perché è forte. Ciao, grazie, forza Juve.
1: Utile. Sai che io non ho mai amato Rabiot, ma effettivamente c'hai ragione, perché ragiono non sul giocatore, ma hai fatto anche tu un altro ragionamento, nel centrocampo. Perché ti aspettavi qualcosa da Comines che non ti ha dato? Mi sembra che una svegliata gliel'abbiano provata a dare. Deve dare continuità. Douglas Luiz ha delle caratteristiche migliori di Rabiot, non migliori di Comines, ma nel complesso è la sintesi perfetta. Ecco perché puntano su di lui. Dov'è che siamo migliori noi, secondo voi? Me lo dite, 340-54-25-324. Io sono convinto, domani, che non sarà, domani conferenza alle ore 16, che non sarà una partita preparata per pareggiarla e che potremmo sfruttarla per dare un segnale a noi stessi e al campionato, non per vincerlo. Io continuo a ripetere, poi a marzo mi direte: sveglia Antonio, siamo da campionato. E sarò ben contento di dire: non ci credevo all'inizio, e non faccio il percorso inverso, perché vedo e peso il valore in altro modo, magari rispetto a voi. Antonio da Lecce, parliamo piacevolmente insieme di tante cose sulla nostra Juventus e su altro. Perché non parliamo mai di cosa è diventato il calcio europeo? Perché si può anche fare, lo facciamo il giovedì anche con Malu Pasincato. La Champions League è fatta ormai da 7-8 squadre, alcuni club comprano giocatori per 130-140 milioni, e fai bene ad aggiungerci tu quello che ci stai dicendo, però mi è andato via il messaggio, eccolo qui. Cosa impossibile per altri? Tanti anni fa arrivava in finale il Göteborg o lo Steaua. Siamo davvero contenti di questa situazione? E quando arrivavamo noi e altre squadre e tante italiane e i campioni venivano da noi, ti preoccupavi, lo dico ad Antonio da Lecce, degli altri stati? La riforma ha voluto portare a, e poi la qualità del calcio passa, che 20 anni fa venivano da noi, adesso non vengono da noi, quindi non siamo più bravi e migliori rispetto a quello che eravamo. Ma quindi siamo meno forti dell'anno scorso? Non credo, siamo diversi, ma non so se siamo pronti per vincere. Questo è quello che dico. Il Como farà lo stesso esplorare dell'anno scorso con la Champions da fare? Cercare di mantenere l'equilibrio, ma l'esperienza ti porterà a toppare da qualche parte. L'esperienza in Europa ne hanno da imparare, schiaffi ne devi prendere, un po' come quando butti in prima squadra i ragazzi giovani. Va bene tutto, ma poi anche all'occhio del direttore potrebbero sembrare aspri. Il Napoli col cambio allenatore, un po' di ottimismo. Ma Mattia, non si tratta di pessimismo. Se vuoi dire e ci vuoi raccontare che la Juve è da scudetto, ce lo dici, ne prendiamo atto. Per me l'ottimismo, no, deve essere almeno essere soppesato con il realismo, perché anche l'anno scorso potevi arrivare quarto, anche l'anno scorso potevi competere, anche gli anni prima quando volevi rivendere con Maines e Douglas Luiz e Nico Gonzalez, e invece quest'anno ce l'hai, e allora, e volevi cacciare Giuntoli o chi per esso. Capisci che dipende anche dal valore dei giocatori, anche dalla rosa, ma guarda l'esperienza dell'Inter e della Roma. Non cambiano l'allenatore come te, hanno aggiunto qualcosa che serviva molto e forse sono più pronti, ma mi potrei sbagliare. Ma non è che mi posso sbagliare, non io, non è che ci si può sbagliare in tanti pensando di salire, perché io riparto dal sesto piano sottoterra, dal garage, dal sesto piano. Questo non è pessimismo. Attenzione, che a volte fa più male l'ottimismo sproporzionato che il sano realismo. Altro vocale.
9: Ciao direttore, sono Paolo da Ferrara. Un ricordo, io ho un ricordo del 20 aprile 86, gol di Michael Laudrup al Comunale, con mio zio che abitava a Torino, adesso purtroppo non c'è più, grande juventino, fu lui a instradarmi. Io sono appassionato, sono del 63, quindi ho visto anche Anastasi, che mi sono innamorato della Juventus per Anastasi, quindi è forse Juve. Per quanto riguarda la partita con il Milan, non ne cambio neanche uno dei nostri, neanche uno. Secondo me dobbiamo soltanto provare a vincere, perché non guardo mai l'avversario, guardo solo la Juventus. E spero in un gol di Voltemade, perché così facciamo chiudere un po' la bocca a quelli che dicono che non è un attaccante da gol, eccetera, eccetera. Dimenticando che viene dall'Inghilterra. Vengono anche giocatori della Premier Inter e della qualcuno anche del Milan, dall'Inghilterra, però non vedo tutte queste critiche. Comunque forse io sempre avanti così.
1: No, però mettiamoci d'accordo, critiche, non critiche, ottimismo, pessimismo. Diamo un giudizio, no? Cioè, ci può stare o dobbiamo dire che vinciamo? E quando poi saremo secondi, che cosa direte? Che non voglio dire, allora... No, non c'è un meglio o un peggio. È una Juve migliore? Lorenzo D'Albano Laziale ci dice, noi secondo me siamo più forti in difesa. Vero o non vero? Individua, dice, per questo miglioriamo, arriviamo campioni d'Italia? Ma l'avete vista la personalità dell'Inter? Non è degli arbitri che le aiutano, non è del calendario che le aiutano, perché sennò diventiamo quelli che criticavano la Juventus appunto nel 2006, quando qualcuno mi dice Moggi però aveva questo modo di relazionarsi un po' da boss che non lo rendeva simpatico. Il bello rende antipatici, il forte rende superlativamente antipatici, no? E crea invidia. Quella squadra lì era uno squadrone, punto e basta. Le pressioni sull'Inter, quando l'altra, cioè sugli arbitri, ci sarà sempre. L'altra sera il rigore che non danno in Coppa Italia al Torino, perché ho visto quella partita lì dopo la mia partita squallida a calcetto con gli amici, a calciotto, perché l'arbitro lo vede, non devono negare quello che decide l'arbitro, neanche gli errori dell'arbitro, cancelliamo il VAR per quanto possibile, era troppo simile a quello del Milan della settimana prima. Quindi prendono una decisione politica contro il Milan a favore del Monza, e capiterà in campionato altre 45 volte. Andate ad arbitrare nei campetti di periferia, guardate la gestione delle partite e capirete, il più forte in Europa, in Olanda, in Irlanda del Nord, il più forte mette pressione. La più bella o il più bello in discoteca attira più attenzione rispetto agli altri. Quindi cerchiamo di vincere con i nostri, e qualcuno dice... confido in Spallettone, Carlo da Finale Ligure. Quest'anno confido e invito a grande responsabilità, e a 67 anni fa la differenza, perché non farà lo scienziato, farà quello che sarà necessario fare l'allenatore, ce l'ha dimostrato in un contesto controllato come quello della Juventus, dove non puoi farla troppe volte fuori dal vaso, contribuendo all'arricchimento del club con i tuoi inviti, diversamente da come ha fatto borbottando l'anno scorso, perché chi comanda deve gestire, se poi gestisce male va a casa come è andato con Molly. Altro vocale e poi chiudiamo questa prima ora di cose di calcio.
10: Buongiorno direttore, sono Diego, volevo portare ancora una mia riflessione in merito a quanto aveva ragione Andrea Agnelli. L'altro giorno, parlando con un mio amico che si intende di Premier, mi spiegava sì. che per esempio il Manchester City ha preso tre centrocampisti spendendo più di 300 milioni di euro, poi anche tra di loro, tra le squadre di Premier, si scambiano giocatori che comunque fanno panchina, vendendoli a 70 milioni di euro, 80 milioni, ma giocatori
1: si chiamano plusvalenze,
10: eh? Non sono neanche titolari.
1: Si chiama business.
10: Quindi mi chiedo come... si può competere con queste squadre. La Champions League è diventata ormai una farsa, nel senso che hanno uno strapotere economico che solo, come aveva probabilmente intuito Andrea Agnelli, si poteva contrastare, ma la Serie A, gli altri campionati, a parte forse da quello spagnolo, non possono competere con la Premier.
1: E allora ti lascio con questa chicca, perché sapete come la penso. Non è che ci volesse Andrea Agnelli, per capirlo. Cioè, riconosciamogli tutto, ma il merito di inquadrare il problema, forse l'avevamo capito in tanti. Sai dove sbagliamo e sbaglia la Juve in quel momento? A presentare la Superlega rendendosi ancora più antipatico, no? Di Moggi, Giraudo e Bettega, e quindi ti hanno tolto il tappetino verde sotto i piedi, finendo nella botola. Cercando alleanze in modo strategico più azzeccato, forse non saremmo finiti sul fondo, perché Barcellona e Real Madrid sono rimasti fuori senza neanche far finta di allungare la mano per salvare il soldato Andrea Agnelli. Non bisogna schifarsi dello schifo che c'è nel calcio, bisogna trovare il modo giusto per non lasciarsi affossare e perseguire il proprio obiettivo. Più leale, sincero e amorevole di così, non so spiegartelo. Cosa ne pensate? Tra poco ne parliamo, ma andiamo e torniamo sul campo, perché abbiamo il preparatore atletico Mimmo Celsi, anche se non giochiamo in trasferta, una piccola sostituzione last minute per impegni dell'altro preparatore che salutiamo e che vi presenterò la prossima settimana. Ebbene, parleremo di Thuram, parleremo della Juve la terza giornata, parleremo di che cosa si fa in campo in questi giorni, in questi momenti. A tra poco.
2: Cose di calcio.
11: La Juve a colori, raccontata con stile e sportività e un pizzico di ironia.

0: Rassegna stramba. Fratelli bianconeri e sorelle bianconere, sveglia! Cominciate la vostra mattina con l'esclusiva rassegna stramba di RBN. Claudio Giuliani vi porta dentro i deliri mediatici che nessuno vi racconta. Giornali, radio, TV e social. Quello che dicono e quello che non vi vogliono dire e che solo la rassegna stramba di Radio Bianconera vi fa ascoltare. Non smettere mai di informarti. Noi di Radio Bianconera abbiamo sempre qualcosa di nuovo da dirti. Due in bianconero, ogni giorno dalle 17, le notizie che raccontano le verità di casa Juve. La Juve raccontata dagli inviati di Radio Bianconera. Prima squadra, Next Gen, Juventus Women, fino alle giovanili. Il club degli inviati, dal lunedì al venerdì.
1: Sei stato abituato al meglio. Ad essere un vincente. Ad essere un vincente, sempre. Con Radio Bianconera vivi la tua passione sportiva. Ora c'è un'emittente dedicata al popolo dei tifosi della vecchia signora. Collegati su radiobianconera.com. Ci sono emozioni a colori e quelle in bianco e nero. Radio Bianconera. Radio Bianconera, l'unica che conta.
2: Il cuore dei tifosi della vecchia signora batte su Radio Bianconera. Radio Bianconera Time.
3: Radio Bianconera.
2: Sono le 14 e 4 minuti.
4: Buongiorno dalla redazione.
5: Nel giorno in cui il governo di Giorgia Meloni diventa il più longevo nella storia della Repubblica Italiana con i suoi 1413 giorni, la Premier taglia il traguardo esprimendo gratitudine e un forte senso di responsabilità. Per la Presidente del Consiglio la stabilità non è un record da esibire, ma la condizione che consente a una nazione di programmare, decidere, mantenere gli impegni e farsi rispettare, le sue parole sui propri social. Numeri da record per Meloni, che non è più solo quindi la prima donna a Palazzo Chigi, ma anche il Presidente del Consiglio che vi è rimasto più tempo alla guida dello stesso esecutivo, superando in questa particolare classifica Silvio Berlusconi, a capo del suo governo tra l'11 giugno 2001 e il 23 aprile 2005, per un totale di 1412 giorni.
4: Steve Witkoff e Jared Kushner, gli inviati del presidente Donald Trump, arriveranno a Kiev e poi a Mosca nei prossimi giorni. Lo riferiscono fonti all'agenzia russa TASS. Proprio ieri il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha annunciato in un videomessaggio che i negoziatori statunitensi impegnati a mediare una possibile soluzione alla guerra contro Kiev visiteranno presto sia l'Ucraina che la Russia. Un morto e tre feriti è intanto il bilancio di un attacco su Odessa in Ucraina lanciato dalle forze russe.
5: La gettata dal cavalcavia della 1 e poi si è lanciato nel vuoto e il femminicidio che si è consumato lungo l'autostrada all'altezza di Barberino del Mugello. La vittima è Lorenza Isceri, 45 anni, dirigente dell'azienda originaria di Lecce che risiedeva a Firenze. L'uomo invece è Federico Vella, 36 anni, anche lui residente nel Fiorentino. Stando alle ricostruzioni della polizia, l'uomo ha spinto nel vuoto la donna, sua ex compagna, per poi gettarsi a sua volta. Inutile il tentativo di salvarsi della 45enne che aveva allertato la polizia prima di essere uccisa.
4: Ha ucciso sua moglie e suo figlio mentre dormivano, poi si è sparato. E invece la tragedia è avvenuta a Finale Ligure, nel Savonese. Daniele Baruzzo, 59 anni, impiegato in un'azienda di automotive, ha preso la pistola e ha ucciso nella loro abitazione il figlio di 15 anni Mattia e la moglie Paola Siri, architetta e libera professionista. In una lettera ha spiegato perché l'ha fatto: problemi familiari che erano diventati troppo pesanti da sopportare. La vicenda riporta al centro della cronaca un'altra tragedia avvenuta nel quartiere Capitolino di Pietralata. Solo pochi giorni fa a Roma erano stati trovati morti Luca Basciano, 42 anni, la moglie e la loro figlia di 5 anni. Anche in quel caso l'ipotesi investigativa è quella di un duplice omicidio seguito dal suicidio.
5: E allarme per la carenza di sangue in Italia, a mancare soprattutto il gruppo zero positivo. Le criticità più rilevanti si registrano nel Lazio, in Campania e in Sicilia. La situazione è aggravata dall'assenza di regioni che al momento dispongano di unità di sangue in esubero tali da poter garantire la compensazione interregionale. Il Centro Nazionale Sangue ha chiesto alle associazioni dei donatori di volontariato uno sforzo teso a incrementare le sessioni di donazione. La FIDAS ha fatto sapere di aver potenziato la chiamata attiva.
4: Lo sport venerdì di tennis agli US Open e si parte con il programma del terzo turno che per l'Italia vedrà in campo Jasmine Paolini. La testa di serie numero 19 viene dalla vittoria nel derby contro Lucrezia Stefanini e a partire dalle 17 se la vedrà contro la romena Soranna Cirstea, contro cui è avanti 3-0 nei precedenti. Nel torneo maschile invece è spazio a Carlos Alcaraz, che affronterà il cinese Wu. Nel doppio debuttano Bolelli e Vavassori e le sorelle Williams.
5: Era questa l'ultima notizia, più tardi.
6: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C. I campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione, per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
7: Il lunedì è il giorno che dedichiamo ai commenti degli avvenimenti del weekend. La Juve del lunedì, il talk show su Radio Bianconera, l'unica che conta. Milioni di cuori bianconeri all'unisono in un'unica emittente.
2: Radio Bianconera, l'unica che conta.
8: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta. Da oggi è anche su Samsung TV Plus.
7: Interagisci con noi e partecipa alle nostre trasmissioni. Fai sentire la voce del tifoso bianconero che è in te. 340 54 25 324 per i tuoi WhatsApp e messaggi vocali. Radio Bianconera, l'unica che conta. Cose di calcio.
9: Cose di calcio, 14:10, un saluto agli amici che si

0: Il lunedì è il giorno che dedichiamo ai commenti degli avvenimenti del weekend. La Juve del lunedì, il talk show su Radio Bianconera, l'unica che conta. Milioni di cuori bianconeri all'unisono in un'unica emittente.
1: Radio Bianconera, l'unica che conta.
0: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta. Da oggi è anche su Samsung TV Plus. Interagisci con noi e partecipa alle nostre trasmissioni. Fai sentire la voce del tifoso bianconero che è in te. 340 54 25 324 per i tuoi WhatsApp e messaggi vocali. Radio Bianconera, l'unica che conta. Cose di calcio.
2: Cose di calcio, 14:10, un saluto agli amici che si stanno aggiungendo in chat attraverso la messaggistica con i loro messaggi al 340 54 25 324. Saremo insieme fino alle 15 tutti i giorni, tra le 13 e le 15, lunedì e il venerdì in special edition dopo la partita e prima della partita, anche se il venerdì potrebbe capitare di essere anche il giorno dopo l'Europa League, e saremo io e voi in compagnia dei nostri opinionisti. Gli altri giorni invece, sempre tra le 13 e le 15, un'ora da solo, in apertura, i temi, i giornali, gli opinionisti, l'attualità, le novità, gli aggiornamenti dalla Continassa, gli allenamenti e poi spazio anche a voi. Un'ora invece insieme a Paolo Rossi e un'ora di approfondimento proprio con Paolo tra le 15 e le 16. Quindi questo è il nostro nuovo modo di stare con voi in compagnia tutti i giorni dal lunedì al venerdì. La novità anche quest'anno è Chiara Leati alla conduzione del pre-partita, due ore prima dell'inizio della partita, quindi partita alle 20:45, dalle 18:30 alle 20:30, due ore di probabili formazione, di novità, di collegamenti con chi tra di noi sarà in collegamento da Torino e in trasferta naturalmente, e poi lo studio principale con la conduzione a rotazione dei vari ospiti e dei nostri opinionisti, dei nostri colleghi della sede romana. Sono Luciano da Reggio Calabria, seguo sempre la radio che apprezzo molto. Vorrei dire che sono completamente d'accordo con lei per quanto ha affermato su Andrea Agnelli e la Superlega. Eravamo 30 anni avanti rispetto a tutte le avversarie italiane e tra i primi in Europa. La scelta politico-sportiva di Andrea, che apprezzo e voglio bene e nessuno lo mette in discussione, la capacità del super presidente Andrea Agnelli, lo vorrei spiegare, e non regalo niente a nessuno, neanche ai miei genitori e neanche loro a me, ci si costruisce, ci si rafforza con gli esempi, con la capacità, con l'intelligenza, con la capacità anche relazionale. Ha buttato la Juve in un fosso che ci ha ributtato indietro come nel 2006, comunque per colpa anche dei nemici, cioè per delle responsabilità e per delle scelte strategiche non azzeccate per quel momento, onestamente. Comunque guardiamo avanti e speriamo che il CAN voglia vincere e farsi rispettare a livello politico, riportando la nostra amata Juve dove merita, e cioè ai vertici del calcio europeo. Sono contento per il mercato svolto, che Spalletti parli di meno e bene fino alla fine. Questo Luciano da Reggio Calabria. Non possiamo parlare fino all'infinito dei giocatori gioco allenatore della Juve, ma il problema della Serie A è che fino a quando ci saranno tifosi dell'Inter a fare sorteggi e comandare. Allora Antonio, non iscriviamoci al campionato, se così è che tutti sgomitano anche nei settori giovanili. Quando leggo che alcuni allenatori non vogliono allenare o non li fanno allenare le primavere di società importanti perché gli impongono chi deve giocare, ma dove siamo? Che campionato è il nostro? Anche dalle altre parti, ma chi è forte? Giochi, paghi, non paghi, la retta, chiamiamola retta.

0: da quello che è, no? Di lecito. Ma poi questo è il calcio, quindi come, come hanno sgomitato le altre con noi, devi continuare a sgomitare anche tu. E chi ha la squadra più forte è parte avvantaggiato. Chi riesce a entrare in Champions senza fare casini in società parte con un bilancio positivo. Chi si lamenta e basta è un interista. E io non sono interista e spererei di dialogare con non interisti che hanno la loro casa e possono, e possono fare quello che vogliono a casa loro. Ocatri vuole comprare la Serie A, miliardi di euro per i diritti TV. E l'Inter, è l'Inter, eccoli qua che scendono in campo. Giraudo l'ha detto ieri nella sua Massimo da Venezia. Due professori, ma certo che ci sono i professori. I professori stanno in vacanza d'estate, o l'uno o l'altro. Luigi Schiffo, il lunedì è cambiato orario. Inizieranno il venerdì. Ah, è vero, perché rispetto all'anno scorso questa è già l'ora in cui iniziavano i professori. Lui era pronto a fare i compiti, uno dei pochi che voleva fare i compiti con i prof, questo glielo dico. No, hai fatto bene a ricordarmelo. Dalle 15 alle 17 il lunedì, la Juve del lunedì con Luigi Schiffo barra sostituito, a volte si interscambieranno, Dario Ghiringhelli. Il venerdì alla vigilia i due prof, o uno dei due in base ai consigli di classe, di classe juventina, saranno insieme per colpo gobbo, quindi alle 15. Hai ragione, il primo venerdì, e non l'avevo sottolineato a dovere. Benissimo, grazie mille. I due professori ci sono, tranquillo Massimo, devi avere pazienza però un'ora, fino alle 15, perché ho iniziato più tardi, non ho occupato la scuola e è mandato via i professori. Andiamo ad ascoltare Manuel, qualche telefono, dobbiamo chiamarlo Mimmo tra poco, e Mimmo Cessi tra poco. Tra l'altro gli sto riservando il complimento che arriva da un ascoltatore, Joe, non ha detto solo quella cosa che ricordi su Twitch, ma ce ne sono tante altre che poi ricorderò in sua presenza. Andiamo ad ascoltare un vocale, caro Manuel, vediamo cosa ci dicono sul Milan. Concentriamoci sul Milan.
1: Buongiorno, direttore Tommaso a Firenze. Ciao. Io mi trovo d'accordo con il suo sano realismo, cioè la squadra sì, probabilmente si è rafforzata la Juve, però attenzione, non è che le altre si sono fermate, cioè quelle che l'anno scorso sono arrivate davanti a noi si sono tutte rafforzate, forse l'unica che è arrivata prima di noi l'anno scorso e non si è rafforzata è il Napoli, che insomma, visto anche gli infortuni di Buongiorno, di McDominay, insomma, probabilmente, poi secondo me mi dispiace dirlo, ma Allegri secondo me è inferiore a Conte come allenatore. Però ecco, detto questo, sì, la Juve qualcosa è migliore, e la Juve complessivamente, diciamo, possiamo dire che è migliorata, ma sono migliorate chi già ci precedeva. Poi il Milan secondo me si è rafforzato, quindi la lotta è dura.
0: È come l'anno scorso.
1: Nei primi quattro, speriamo bene. Avrei preso Brozovic, svincolato, e mandato con Miners.
0: L'interista avresti preso.
1: Secondo me questo, Brozovic è più pronto come personalità, è vero, avanti agli anni, ma è pronto per il centrocampo.
0: Dipende poi dalle strategie, sono d'accordo con te. Il Khedira ti serviva, no? L'uomo esperto e tanta roba. Sulla forza della squadra, io la cioè mi hai dato ragione, ti ringrazio, ma anche se non me l'avessi data, ragionerei con te. Non bisogna, ripeto, l'ottimismo bisogna pareggiarlo sempre con il realismo, bisogna un po' tararlo con il sano realismo, perché sai, quando cambi tanto, non è che hai cambiato tutti quelli che hanno fatto strabene nei loro campionati, che comunque sono un rischio, ma rischieresti meno che cambiarne 9, no? Più quelli che sono rimasti e che devi incastrare, perché sia che tu parta bene o che tu parta male, se perdi terreno nei confronti di chi è davanti, e speriamo di no, poi è difficile recuperarlo, soprattutto se devi provare, devi incastrare, devi gestire. Ce l'abbiamo l'ospite, abbiamo Mimmo Cessi, ben trovato, preparatore atletico che corre verso il campo a quest'ora o verso un ristorante. Ciao Mimmo. però non lo sento. E allora buttiamo giù, ascoltiamo un vocale e lo richiamiamo. Nessun problema, Manuel, lo sai. E Mimmo Chelsea è caduto, caduto, caduto, caduto e stanno entrando... Vocale.
2: Buongiorno direttore, sono Diego.
0: No, l'abbiamo già sentito. Adesso l'abbiamo sentito, Diego ormai ha riconosciuto la voce, se non ne ha mandato un altro. E andiamo indietro e via.
3: Ciao direttore, sono Paolo da Ferrara.
0: Ah no, quelli che mi hai fatto... Ah, me l'ha fatto ascoltare prima, scusa, è vero, è appena arrivato Manuel, quindi non ha aggiornato ancora il sistema. Nessun problema, vado, anzi, prima di chiudere, Paolino, cosa combini? V'ho messo via. Andiamo a dare uno sguardo a tutto mercato web Inter di Marco, tema caldo, ma non è in scadenza, già esercitata la clausola. Probabile formazione seriale, ultime sulla terza giornata di campionato, fa tutto il giro di formazioni. Colomani cerca la prima gioia stagionale, Spalletti ha ragione, devo fare gol. Ma arriveranno? Arriveranno sti gol? Lo chiediamo a Mimmo Chelsea, ma cosa ne sa lui? Ma sa anche queste cose. Buongiorno Mimmo, il nostro
4: preparatore. Ciao, buongiorno. Buongiorno.
0: No, mi ha fatto il gesto che è ricaduto, ho visto entrare i barellieri, mi sono preoccupato.
4: No, io sto benissimo.
0: Stai benissimo, quando, ma non caduta la linea.
4: È caduta, siete caduti voi, siete voi in difetto, non io.
0: Ah, ecco, eccoli qua, è colpa di Manuel, me lo confermi. Ma carissimo, sì. Grazie per questa sostituzione last minute, ma sai, voi preparatori avete i corsi a distanza, è il giocatore che ti arriva all'ultimo minuto con l'acciacchino, quello è che vero. Si è operato, quello che è, e quindi ne ho approfittato bonariamente di te. Senti, devo partire, è arrivato 5 minuti fa, quando ho annunciato che ci saresti stato, perché non ti aspettavano, guarda che se non ti presenti ti vengono a cercare a casa i nostri ascoltatori, faccio i miei complimenti a Chelsea per essere stato l'unico a dire a settembre dell'anno scorso che con i problemi fisici avuti in passato da Zegrova sarebbe stato impossibile per questo giocatore riuscire a tornare sui livelli pre-operazione. Beccati questa e spiegami, è vero, a dire il vero non sei stato poi l'unico, ma sei stato il primo sicuramente, però è migliorato anche se mi sembra in partenza destinazione Arabia, cioè è fuori dai radar di Spalletti. Ha risolto i suoi problemi? Lo vedi meglio? Che cosa ha fatto? Lo possiamo vendere? Lo prenderanno? Ce lo rimanderanno indietro, secondo te?
4: Ma io credo fermamente che lui abbia avuto, a parte le difficoltà legate alla pubblicità dei, che insomma sono problematiche varie, io credo che lui abbia avuto anche una difficoltà di adattamento al campione italiano. C'è una considerazione che va fatta su due ambiti, sia quello sportivo tecnico che quello sociale. Quando un giocatore arriva con delle problematiche come le sue, richiede un periodo di cura molto dettagliato e molto, anche molto difficile, no? Quando poi tu devi fare anche la prestazione e ti ritrovi a fare magari la partita dove in linea di massima pensi di star bene, di fare delle giocate, ma fisicamente non sei a posto, il campionato è più difficile rispetto a quello che stai affrontando in un'altra zona, ti ritrovi sicuramente a trovare difficoltà anche più grosse, allora lì l'adattamento tarda in un modo clamoroso e non esistono più margini per fare un ulteriore passaggio di investimento. Poi i mezzi tecnici non si discutono, però sia fisicamente che tatticamente il ragazzo ha sofferto l'adattamento al campione italiano ed è una cosa che penso che sia abbastanza visibile.
0: E magari non solo lui. Senti, entro concretamente nell'infermeria, operazione al ginocchio, anche questa l'avevamo un po' capito, intuito. Il conservativo, perché in questi giorni mi scrivevano, ma Antonio, allora alla fine il conservativo tutti sperano, ma poi vanno sotto i ferri. E io dico che purtroppo forse siamo arrivati al fatto che il conservativo sarebbe meglio evitarlo da subito. Purtroppo si gioca troppo e quando senti quel dolore, e se passano 5 mesi anche Thuram ha dovuto inchinarsi a questa decisione. Come sarà il percorso da oggi? Perché si è operato ieri, da oggi come lo cataloghiamo? Li cataloghiamo questi 4 mesi? Mi suddividi i periodi con più o meno quello che potrà fare Thuram o che gli faresti fare tu?
4: Allora, facciamo una premessa. Io mi piace a volte ragionare perché quando sento delle affermazioni che sono più figlie dell'emotività del tifoso, che invece è figlia di una logica medicale, di una logica anche sportiva, io vorrei fare semplicemente una correzione.
0: Dai.
4: Allora, l'ortopedia e la medicina sportiva moderna non hanno come obiettivo principale quello di andare subito all'intervento, ed è una cosa che ho detto un miliardo di volte. Perché? Perché una volta che tu tagli un tessuto, quel tessuto, quando si va a cicatrizzare, si va a chiudere, non è più la stessa cosa di quando tu hai iniziato a fare, cioè di quando tu sei una persona sana. E questo può generare tutta una serie di complicazioni, di difficoltà, che sono ovviamente da gestire. Ecco perché si preme molto sulla terapia conservativa, anche perché le metodologie di allenamento antalgico e le metodologie di prevenzione medicale di quelli che possono essere eventuali aggravamenti della condizione fisica sono abbastanza efficaci per garantire un ritorno in campo. Soprattutto poi tratta di tendini e di legamenti. Quindi il discorso è un po' diverso da come lo vede il tifoso e da come qualche medico magari meno avvezzo a dinamiche sportive ce lo può raccontare. Ora, il percorso di Thuram è un po' particolare, perché ci sarà un periodo in cui lui dovrà fare semplicemente mobilità articolare sul ginocchio operato, per non perdere l'elasticità muscolare, soprattutto per non perdere la flessa e tensione. Poi ci sarà una fase di riadattamento dei tendini, dove lui verrà sottoposto a lavori di isometria, lavori di potenziamento tendineo e legamentoso, che ovviamente coinvolgeranno anche i muscoli. Dopodiché gradualmente si comincia a fare il lavoro di potenziamento muscolare, perché va ricostruito tutto il quadricipite e tutta la zona della gamba, per consentire a quella zona tendinea di essere sovraccaricata il meno possibile. E qui finiscono le prime due tappe, che durano in circa 2 mesi e mezzo. Dopodiché c'è l'ultimo mese e mezzo, che è quello di riattivazione pura, dove lui verrà sottoposto a carichi crescenti non soltanto in palestra, ma le prime corse in campo, le prime partitine, quindi i primi movimenti con la palla, le prime partitine a basso regime, e probabilmente verrà reinserito in gruppo fino ad arrivare alla soglia del terzo/quarto mese completa, dove la finestra temporale è abbastanza logica per provare il rientro in campo e quindi poi la fase di gioco nuovamente. Quindi lo rivedremo ovviamente a gennaio in operato, ma è anche logico. Poi ci sono anche le pause di festa, insomma, ci sono le pause nazionali, e questo aiuteranno molti ragazzi a recuperare molto più facilmente.
0: Certo, oggi provino per quella distorsione che ha portato ad entrare ed uscire immediatamente Cambiaso, e l'affaticamento che ha fatto saltare l'ultima partita anche a McKennie. Qual è la cosa più facile o meno rischiosa da gestire? Una caviglia che ha infastidito dopo pochi minuti Cambiaso, o l'affaticamento? Una settimana può bastare per rilanciarlo o convocarlo? In linea teorica, ricordiamo, Mimmo Cessi non ha la bacchetta magica. Ragioniamo però con lui come farebbe l'allenatore, senza sapere quello che ha realmente un giocatore, ma che deve affidarsi alla consulenza del medico e del preparatore.
4: Allora, facciamo una premessa importante. Tutti e due i tipi di infortuni hanno di solito quasi sempre un'origine traumatica, cioè possono essere traumi da stress o traumi da contusione. Quindi anche in questo caso, anche l'affaticamento può essere uno stress biologico, metabolico, che in qualche modo ha favorito il sovraccarico muscolare, tanto da creare quello che poi è un indurimento. Allora, l'indurimento muscolare, se trattato con dovizia, è quello che permette all'atleta di rientrare quasi subito in campo. Quasi subito significa che dai 3 ai 10 giorni quell'indurimento può essere completamente sciolto. Una volta si parlava di 2-3 giorni, ma fino a 2 anni fa, negli ultimi 3 anni la medicina sportiva ci ha insegnato che in realtà anche l'affaticamento va trattato con un po' più di attenzione, perché altrimenti poi si creano compensi posturali e muscolari particolari che favoriscono recidive altrove o infortuni ex novo da altre parti della zona muscolare, del corpo dell'atleta. Sulla caviglia ci andrei un po' più cauto, perché una distorsione, se curata male, può portare al distacco dei tendini della caviglia, al punto da poter arrivare anche a quelli che possono essere paradossalmente degli interventi necessari, che richiedono poi del tempo. Quindi sulla caviglia ci si va molto più cauti. Poi bisogna vedere l'entità sia dell'affaticamento, ci sono a livello manuale, quindi c'è proprio il fisioterapista e il medico che vanno lì stabiliscono sulla tensione muscolare quanto è l'affaticamento, si fanno ecografie di controllo, si valuta che non ci siano micro lesioni e si prosegue. Invece sulla caviglia si è molto più attenti.
0: È già un dato molto importante quello che ci stai dicendo e che ci ripeti costantemente, ma è bene farlo. Senti, abbiamo ancora qualche minuto e ti sentiamo in direzione campo. I tuoi ragazzi come stanno? Dopo 2 settimane di lavori con Mimmo Celsi. E poi ti chiedo, i nostri ragazzi come stanno per la terza giornata di campionato? Come li hai visti contro il Parma in queste 2 prime uscite? Parlo della Juventus, ovviamente.
4: Allora, per quanto riguarda i miei, abbiamo fatto un gran lavoro e li abbiamo messi in carreggiata, quindi abbiamo fatto un precampionato con tutte vittorie, quindi va bene così, vuol dire che la squadra sta in salute.
0: Cioè, ha corso secondo le tue aspettative? Cioè li hai fatti sudare?
4: Addirittura con l'elevazione del GPS siamo già nell'80% del gruppo in media Europa, quindi... Siamo a livelli buoni e siamo ancora agli inizi, quindi
0: Senti, allora mi hai dato l'assist. La Juve con il sistema GPS come l'hai vista? Cioè, secondo i tuoi occhi? Secondo i tuoi occhi?
4: Il GPS occhi di Mimmo, non l'ho vista male. L'ho vista una squadra comunque che sta bene, per ora sta abbastanza bene e non mi è sembrata in grandi difficoltà con nessuna delle avversarie incontrate. È chiaro che adesso c'è da far assistare anche gli ultimi arrivati, ci sarà un periodo di adattamento, probabilmente qualcosa a livello di qualità del gioco inizialmente la si perderà perché i nuovi non sono abituati a stare nel contesto squadra come gli altri che già sono in gruppo, però l'ho vista bene. Spalletti in questo penso che ha capito come deve gestire bene questo gruppo, ormai lo conosce più o meno nella grande maggioranza i limiti e i pregi di questo gruppo e quindi può sicuramente apportare giusti correttivi. Mi sembra una squadra in salute, insomma, non l'ho vista in difficoltà, anzi.
0: E cos'è cambiato secondo te? Cioè sono arrivati, cioè hanno lavorato meglio perché iniziavano anche con Spalletti, c'era un mondiale in mezzo, ma sono cambiate tanti giocatori, quindi senza fare il conteggio dettagliato. O che cosa? Sono arrivati tutti preparati? Cioè hanno lavorato singolarmente per farsi trovare meglio di come magari hanno lasciato la Juventus?
4: Non è un mistero che ormai tutti i giocatori a fine stagione seguono dei piani individuali con i personal trainer, con addetti ai lavori che durante l'estate fanno questi passaggi che sì, sono abbastanza delicati, importanti, dove c'è un monitoraggio continuo dell'atleta, si va sicuramente a lavorare su quelli che sono i deficit, quindi arrivi sicuramente più pronto a inizio stagione, però ritengo che la Juventus abbia optato anche sulla ricerca di giocatori di un certo spessore umano. Mi sembra che quelli che siano arrivati con un altro piglio umano ed è questa la chiave di lettura secondo me più importante. Chiaro, adesso sono impressioni, poi vanno confermate in campo, vanno visto durante la stagione cosa accade, ma quello che mi è sembrato di soprattutto gli ultimi arrivati è di un approccio e di un'umiltà che noi negli ultimi tempi non avevamo visto.
0: Chiarissimo, Mimmo Celsi, grazie, sei ottimista tu da tifoso? Perché ti sento lì col pullman da trasferta che stai venendo a Torino, altro che lavoro. La Juve può far bene, meglio, di più?
4: In questo momento la vedo nelle prime 5-6. Adesso bisogna vedere con i nuovi acquisti come evolverà, ma oggi mi sembra logico immaginare nelle prime 6, non nelle prime 4. Non significa che non possa raggiungere le prime 4 posizioni, attenzione. Ma in questo momento con una rosa che comunque ha avuto diversi cambi la vedo leggermente.
0: Maledetto dietro. Realismo, tutti condizionati dal realismo, come sottoscritto. La domanda te la volevo far prima con un flash. Quelli alti, no? Perché io non sono mai stato a quelle latitudini. quelli alti, come sono? Come sono? La fibra? Hanno più bisogno di tempo, meno tempo? Si allenano di più, si allenano di meno in generale, quelli alti?
4: Ma guarda, con le metodologie di allenamento moderne e con le off-season che vengono effettuate, credo che quello alto, quello basso cambi poco. Io ho visto giocatori veramente di statura piccolina essere dei diesel a tutti gli effetti, cioè partite lenti e poi diventare delle macchine da guerra tutta la stagione, giocatori alti, partire forte e rallentare dopo. È semplicemente una questione di sistemi nervosi.
5: sistema nervoso centrale di noi agisce diverso, se alcuni si allenano meglio, sono più pronti, agiscono meglio, altri peggio. Poi c'è la biologia, ma lei è un discorso personale, persona, ma non possiamo farlo come discorso generico, quindi atteniamoci a quello che dice la scienza.
0: Allora,
5: aspettando prima o poi di tornare a Torino. Perché poi
0: allora ti aspettiamo, ti aspettiamo. Senti, finisco mentre Marotta fa l'applauso a Bacin e a Kivu e noi lo facciamo a te. Ti accontenti? Ti accontenti?
5: Io mi accontento, vale più questo probabilmente.
0: Inter-Napoli, c'è già un big match, l'applauso te lo fa anche Manuel, che è attaccato pubblicamente, la sua colpa, e lui restituisce con il fioretto, con gli applausi. Ciao Mimmo, ci risentiamo.
5: Ciao, buona giornata.
0: Buona giornata, ciao, buona giornata. Ci fermiamo Manuel qualche secondo, applauso a te, applauso a me, applauso agli ascoltatori. Sta parlando Kivu, domani parla invece Spalletti alle 16. Se vuoi ti offro il caffè domani, 16:05. Sei... No, qua, alla Continassa. Tu sei lì che giri a piedi, che corri, mi dici sempre. Domani non puoi. Ah, domani non puoi, ho capito. Domani che volevo offrirti un caffè, stranamente non va a correre, Manuel. A tra poco parleremo di Milan con Milan News. A tra pochissimo.
6: Cose di calcio.
7: Buongiorno dalla redazione sportiva e da Luisa Ginetti. Apriamo con il tennis. Ancora una rimonta, ancora una vittoria per Flavio Cobolli, che accede al terzo turno degli US Open dopo il 3-6, 6-3, 6-4, 7-5 rifilato all'australiano Tristan Schoolkate. Partenza in salita per il numero 6 al mondo, protagonista di colpi meravigliosi che permettono la rimonta e la qualificazione. Sulla sua strada ora il belga Blocks. Cala il sipario su Flash and Meadows invece per Lorenzo Musetti, battuto in rimonta al secondo turno da Sweeney, numero 123 al mondo. Una partita è iniziata bene per il Carrarino, frenato poi però da una condizione fisica precaria che ha pregiudicato il resto del match. Merito all'australiano che si guadagna la qualificazione in 4-7 ed elimina l'azzurro. Saluta gli US Open a Mattia Bellucci. Una brutta sconfitta per l'azzurro, che porta a casa solo due game contro Taylor Fritz, che vince 6-0, 6-1, 6-1. Oggi a New York iniziano le partite di terzo turno. Jasmine Paolini è l'unica italiana in campo, mentre nel doppio tocca a Bolelli e Bavassori. Nel maschile Carlos Alcaraz affronta il cinese Wu. Si chiude intanto con un solo mese di squalifica e un programma di trattamento da completare il caso antidoping che ha coinvolto Nick Kyrgios, risultato positivo alla cocaina durante un torneo ATP disputato a Mallorca in Spagna nel giugno 2026. L'ITA, ente per l'integrità del tennis, ha riconosciuto che l'assunzione era avvenuta al di fuori della competizione e non per migliorare le prestazioni. Siamo al calcio, sarà l'Hellas Verona ad affrontare la Roma negli ottavi di finale di Coppa Italia. All'Unipol Domus il Cagliari di Pisa Cane delude le attese, non riuscendo a replicare il buon secondo tempo giocato domenica contro l'Inter. Finisce 2-1 per gli scaligeri. I protagonisti della serata per i gialloblu sono Harrui e Mulattieri. Inutile il gol del momentaneo pareggio di Mendy. Stacca il passo per gli ottavi anche il Palermo. I rosanero di Pippo Inzaghi superano 5-2 il Mantova al Barbera. Affronteranno in trasferta il Bologna. Al via stasera la terza giornata di Serie A. La prima a mercato chiuso. Ad aprire il turno Genoa e Como. Liguria ancora a secco di punti e gol. Terza trasferta consecutiva per il Lariani. Dubbi in attacco per De Rossi e Fabregas, che ha la tentazione Ken. Si gioca alle 20:45. Ora i motori. La Formula 1 fa tappa a casa nostra per il GP d'Italia a Monza. 13° appuntamento del Mondiale 2026. Oggi si scende in pista con la prima sessione di libera in programma alle 12:30, mentre la seconda scatterà alle 16. Domani pomeriggio alle 12:30 l'ultima sessione di libera prima delle qualifiche in programma alle 16 e domenica alle 15 il semaforo verde della gara. Volley sarà la Polonia l'avversaria dell'Italia, guidata da Velasco nella semifinale degli europei in programma domani alle 18. Dall'altra parte del tabellone la Turchia batte la Germania 3-1 e sfiderà la Serbia in semifinale. Basket, l'attesa durata 32 lunghissimi anni è finalmente finita. Oggi le azzurre tornano a disputare una partita dei mondiali. Per Cecilia Zandrasini e compagni, esordio subito importante contro la Cechia, l'avversaria più abbordabile in un girone che comprende una corazzata come gli Stati Uniti oltre alla Cina. Si gioca a Berlino, palla 2 alle 20:15. E per ora è tutto, a più tardi.
6: Colpo di tacco. Segui su Radio Bianconera ogni singola partita della Vecchia Signora. Coppa, campionato, in casa o in trasferta. Tutte le gare ufficiali della squadra bianconera in Colpo di Tacco. Ogni volta che gioca la Vecchia Signora, scendi in campo con noi. Dal pre-partita, passando per la cronaca e i commenti al fischio finale.
8: I campioni di ieri e di oggi sono passati da noi. Le migliori bandiere del calcio di sempre hanno vestito la nostra casacca. Se hai indossato quella maglia, non lo dimenticherai più per tutta la vita. Per tutta la vita. Solo chi ama quei colori può capire la responsabilità di essere campioni. Sei su Radio Bianconera, l'unica che conta.
9: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord l'anticiclone determina condizioni di tempo stabile e ben soleggiato su tutte le regioni, con cielo sereno o poco nuvoloso per tutto il dì, temperature in aumento massime tra 31 e 36 gradi. Al centro tempo stabile e ben soleggiato su tutti i settori, con cielo sereno o poco nuvoloso ovunque, temperature per lo più stazionarie massime tra 32 e 36 gradi. Al sud cielo in prevalenza sereno su tutte le regioni, salvo lieve variabilità tra Bassa Calabria e Sicilia orientale. Temperature stazionarie massime tra 32 e 36 gradi.
6: La passione per la Juventus, portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta.
8: Radio Bianconera,
6: l'unica che conta. Cose di calcio.

0: Ultima mezz'ora di cose di calcio, caro Manuel, hai ragione tu, vince la Juve. Mi dici anche chi segna, il nostro gobbaccio della regia?
1: Secondo me domani...
0: Domenica,
1: chiedo scusa.
0: Che domani sei a correre, viene
1: non
0: a prendere.
1: Non so se giocherà dall'inizio, ma se dovesse mai entrare, il Tedescone, secondo me gliela piazza dentro.
0: Punti tutto sul Tedescone.
1: E anche voi... perché loro dietro... lasciano un po' a desiderare.
0: Noi senti, e chi è più forte? Lo chiedo a te, poi mi fai ascoltare qualche vocale se è arrivato, perché sono un po' pigri, bisogna un po' stuzzicarli. Più forte è il Milan o la Juventus? Reparti. Quindi reparti, noi difesa siamo più forti del Milan.
1: Siamo più forti noi.
0: A centrocampo Locatelli e Douglas rispetto
1: un
0: pochino più loro. In attacco?
1: In attacco secondo me noi abbiamo più scelta, più qualità.
0: Noi abbiamo più scelta, più qualità. Ma sai che stai migliorando a vista d'occhio? Stai migliorando a vista d'occhio. E voi la vedete come Manuel o in modo diverso? Chi togliereste al Milan? Secondo voi chi toglierebbero quelli del Milan? Tra poco lo chiediamo al collega di Milan News che avremo tra poco in collegamento. Se c'è qualche vocale mi dice che non è possibile farli ascoltare adesso e allora leggiamo.
1: Sono digestivo.
0: Sei lì che gestisci il bar di Radio Bianconera. Va bene. Allora io aspettando di metterci in collegamento con Milan News, così ci confrontiamo, vado a riprendere, a dire il vero, anche l'intervista di Colomani. Spalletti ha ragione, devo fare gol, ma arriveranno. Parlando di attaccante, la formazione come ve la immaginate? Io penso Colomani in campo, penso Nico come sottopunta e penso poi eventualmente il nostro attaccante, il Tedescone, come lo chiama Manuel, a partita in corso. Sar...
1: Detto John.
0: No, mi hai portato fuori strada. Dicevo, no, è Nick. Anche lui è un Nick, no? Se non ancora mi ha memorizzato bene il suo nome. Bene, intervista alla Gazzetta... No, alla Gazzetta, scusate. Intervista al Corriere della Sera, ragione Spalletti. Quando creiamo tantissime opportunità, dobbiamo essere anche capaci di concretizzarle. Dopo quella partita, io per primo sapevo che avevamo avuto le occasioni giuste. Dopo la prima esperienza da 10 gol in 22 partite... La prima esperienza era stata bellissima, compagni, staff, tifosi, tutto quanto, era tutto perfetto e poi era importante tornare per finire il lavoro che avevamo iniziato, quindi arriva con le giuste motivazioni e gli perdoniamo, anche perché comunque non è costata la vittoria, ma gli errori dettati anche dall'emozione. Abbiamo l'ospite, allora andiamo nella redazione di Milan News e salutiamo con piacere Pietro Mazzara, buongiorno Pietro.
2: Ciao, ben ritrovati a tutti.
0: Ben ritrovato, un piacere almeno una volta l'anno rinfrescare la memoria su un nuovo Milan, Pietro, che tu racconti molto bene su Milan News, su Tutto Sport. Ma come è cambiato in questi mesi? E se poi mi fai un parallelismo con la Juve, come vedi la Juve cambiata paragonandola proprio al Milan? Investimenti, necessità, richieste anche societarie e dell'allenatore.
2: Ma allora, il Milan è cambiato in una società monolitica sostanzialmente, perché fa tutto quanto cardinale, con diciamo, la linea diretta con Ruben Amorim. Si è passato diciamo da questo convitato di pietra, no? Furlan, Itare, Moncada, a un one man solo al comando sostanzialmente, perché cardinale alla fine ha l'ultima parola su tutto. Ovviamente c'è stato un grande confronto con Ruben Amorim. Non lo so, ho ancora delle mie riserve sulla sostenibilità di una situazione del genere, al netto di quelle che poi possono essere le prospettive, le intenzioni. La Juventus sotto questo punto di vista ha preso un dirigente che per me sarà dominante nel posto Beppe Marotta, che è Carnevali, a livello diciamo di preparazione, di relazioni, insomma Carnevali lo sappiamo bene, è il delfino di Beppe Marotta come dirigente, ed è arrivato nel momento in cui forse alla Juventus credo raramente si sia visto un cambio così rapido da Comolli a Carnevali in così poco tempo con una soluzione già pronta, cosa che invece il Milan non ha avuto e non ha costruito nel corso dell'estate dopo l'azzeramento dei quadri societari. Quindi ti dico, io vedo nel futuro, almeno dal punto di vista organizzativo, una Juventus più avanti e il Milan con questo modello molto verticale, molto americano, che deve essere tutto quanto tarato all'interno del sistema calcio italiano.
0: Senti, è migliorato rispetto all'anno scorso il Milan? O dove è peggiorato, con rispetto, lo diciamo, l'allenatore, il reparto? Cioè, hanno investito in attacco, magari hanno sottovalutato qualche altro, qualche passaggio, altro, qualche altro reparto? Parlo del Milan.
2: Guarda, ti dico, almeno quest'anno, nelle prime 12 giornate di campionato, il Milan ha giocato a pallone. Già ha giocato a pallone per quella che è la richiesta moderna del calcio. Quindi domenica mi aspetto due squadre che cercheranno tanto di avere il possesso palla, perché Spalletti, diciamo, è stato uno dei primi, non so Antonio, te lo ricorderai anche tu, no? C'è la prima Roma, già l'Empoli, ma anche la Sampdoria, l'Udinese incominciava a fare questo calcio molto offensivo che sembrava visionario, futuristico, e poi si è rivelata essere poi la base della proposta degli ultimi anni. Per Amorim è il primo grande esame, perché contro il Toro e contro il Venezia il Milan ha concesso delle occasioni da gol, soprattutto col Venezia, che diciamo, per un livello più basso della qualità degli avversari non sono state sfruttate. Vediamo domenica cosa succede. Mi aspetto una partita di tante transizioni, se non mi aspetto una partita chiusa tra questi due allenatori, almeno questo è l'auspicio.
0: Il riferimento, Pietro, perdonami, il riferimento sì. È gli ultimi Juve-Milan?
2: Diciamo che non sono state proprio quella partita, come dicono Amorim e Cardinale, che tu esporti all'estero per vendere il prodotto calcio italiano, ecco. Allora, io non sono per gli estremismi, non sono per partiti. Il calcio a 11 è un gioco dal punteggio basso. Se vogliamo un pallone che rotola e con punteggi medio-alti, c'è un altro sport meraviglioso che si chiama futsal, che per sua stessa natura ha dei risultati più alti. Però ecco, diciamo che neanche quello che abbiamo visto l'anno scorso, cioè una squadra come il Milan che per 24 partite non perde, ma ti dava sempre la sensazione di dover fare una fatica ignobile per cercare di vincere, portare a casa i punti, e poi nel momento in cui hai dovuto fare la partita decisiva ti sei scogliato come neve al sole. Credo che la proposta di gioco di Massimiliano Allegri, lo dico senza, diciamo, senza voler offendere nessuno, sia una proposta di gioco superata per quella che è oggi la ricerca e la richiesta non solo dei tifosi ma anche proprio del prodotto.
0: Senti, in queste battute intanto ho letto su Milan News, su Tutto Sport, anche i passaggi in cui fai riferimento alle attese che ci sono attorno all'attaccante. Avresti potuto fare un pezzo anche sulla Juventus a questo punto, perché è esattamente la stessa aspettativa che si ha su Colomouani di rientro dopo le stoccate anche di mister Spalletti, del tedesco Valtemade, e il Milan, parliamo di Ramos, sarà per lui il primo big match italiano. Che sapore, come lo stai inquadrando? Come l'hai visto questo portoghese? E come mai è stato scelto lui? Scusa, noi ci siamo occupati di altri fatti quest'estate, avevamo tanto da fare al mercato.
2: Hai notato?
0: Come mai, non come mai dispregiativo, perché si arriva a lui?
2: Ma allora, Antonio, perché sostanzialmente l'hai visto anche tu con il mercato della Juventus, per arrivare agli attaccanti di un certo rango, di una certa caratura, bisogna cacciare la fila, no? Come dicono da queste parti, anche a Torino, mi sa. Quindi,
0: esattamente.
2: Col mondiale di mezzo, probabilmente il Milan forse lo ha pagato qualche milione in più rispetto a quello che poteva essere il suo reale valore. Io sono di questa convinzione, che secondo me ci sono 7-8 milioni sulla base fissa che ballano sul quella che poteva essere la valutazione. Però dall'altro lato il ragionamento che ci hanno sempre fatto è: noi l'abbiamo preso prima del mondiale non sapendo se avrebbe giocato o meno da titolare il mondiale, e se Gonzalo Ramos gioca il mondiale da titolare al posto di Cristiano Ronaldo e fa 3-4 gol, chi te lo compra?
0: Non lo prendevi più, non lo prendevi più.
2: Quindi eri nuovamente punti a capo. Quindi
0: quello è il ragionamento che hanno fatto in casa Rossanero.
2: E poi, ascoltami, Paris Saint-Germain l'ha pagato 68 dal Benfica, non è che l'ha pagato 30. Quindi, sai, ci sono anche serie di questioni che per noi sono diventate abitudinarie, che magari all'estero lo sono un po' meno, ma sono anche questioni economiche attraverso le quali comunque questi club che spendono tanto, che hanno un grande potere economico, devono fare i conti. Sul resto ti dico, chi c'era di prendibile di quella, quella prima fascia? Mi verrebbe da dire nessuno, e dopo anni di tentativi in casa Milan con Morata, Jimenez, poi avevano preso Abram, cioè tutta una serie di giocatori di seconda, terza fascia, quest'anno hanno deciso di puntare forte. A me è un giocatore che obiettivamente visto dal vivo piace molto, perché è uno che ti alza la pressione, è uno che sa lavorare con i compagni. Con Venezia si è mangiato un paio di gol facili, vero, poi ha fatto quello più difficile nel momento clou della partita. È un attaccante vero, cioè un attaccante vero, è uno che comunque reduce da due Champions League consecutive col Paris Saint-Germain, quindi senza voler dire, però tanto scarso non è. Vediamo domenica, perché comunque il campionato italiano per gli attaccanti sappiamo essere un po' una sorta di kryptonite.
0: Senti, due squadre da Europa League che si affrontano alla terza giornata, due squadre che puntano alla Champions. Chi è secondo te la più forte, la più attrezzata? Cosa peserà a favore di una e non dell'altra? Tanto per essere chiari, il giochino non lo facciamo nome per nome, ma magari reparto per reparto. Mi dici, lo facciamo insieme, sì, al di là dei colori, secondo te dove è la forza del Milan e dove magari c'è un'evidente forza della Juventus? Lo facciamo con te di Milan News, Pietro Mazzara.
2: Sì, allora, secondo me, allora, i portieri li consideriamo un ruolo a parte o li integriamo nella difesa?
0: Sei l'ospite, puoi prendere, aprire il frigo quando vuoi.
2: Allora, io ti dico che secondo me, tra Maignan e Vicario, se Vicario sta bene, siamo 51-49, 50,5, 49,5 per Maignan, perché, ma più che altro perché è una continuità nel ruolo e nelle proposte che comunque gli chiede a Morim, soprattutto a Vicario, è arrivato obiettivamente da relativamente poco, anche se ha già parato forte. In difesa, secondo me, il pacchetto complessivo dei centrali della Juventus ha qualcosina in più, nonostante l'arrivo di Ghila al Milan, che secondo me a livello individuale, tra tutti i giocatori, tra tutti i difensori che ci saranno in campo, è il più completo, quindi secondo me è il più forte. Però,
0: quindi Ghila è il più forte a livello individuale,
2: Con Bremer.
0: Con Bremer. Cioè, ok. Cioè, no, no, volevo solo sottolineare, non voglio condizionare.
2: No. Ghila Bremer è una coppia di centrali e una difesa a 4 clamorosa.
0: Ghila Bremer sarebbe la tua coppia ideale.
2: Sì.
0: Interessante.
2: Forti di testa, rapidi, con una buona tecnica per l'uscita palla, cioè marcano bene sull'uomo, letture, leadership, cioè lì veramente sarebbe da tremare per i compagni che gli stanno accanto, cioè o li ascoltano o vanno dritti negli spogliatoi. In mezzo al campo ad oggi secondo me siamo lì, nel senso che Modric non è al top. Però tra Modric a 41 anni e Locatelli io prendo sempre Modric, anche a 41 anni. L'assenza di Kefren Turam, la Juventus, secondo me può pesare tanto. Il Milan ha delle grosse incognite sugli esterni, che ad esempio anche per Chukwueze, Moreira, lo stesso Estupiñán e Bartesaghi, non è una batteria secondo me ben assortita. L'altra assenza pesante in casa Juve, ovvero quella di Yıldız, secondo me con Rabiot, che potrebbe giocare trequartista, può pendere un pochino di più la bilancia da parte del Milan, che ha anche in Alfabio Sisse un'altra scommessa che sta facendo, perché Pulisic non è ancora pronto per giocare dal primo minuto. Sull'attaccante credo che oggi, se Gonzalo Ramos avesse la 9 della Juventus sulle spalle, probabilmente alle vostre latitudini sareste un po' più contenti.
0: Guarda, io ti faccio i complimenti, Pietro Mazzara, Milan News, perché hai descritto molto bene le similitudini e le differenze di questo match, e quindi stai facendo riflettere anche tutti noi bianconeri.
2: Senti, ma io lo dico veramente con con obiettività.
0: Perché ami questo mestiere? Perché ami questo sport?
2: Ma sì, ma Antonio, perché poi noi siamo giornalisti verticali, lavoriamo per testate verticali, ma questo non vuol dire avere l'effetto di salame sugli occhi. Cioè,
0: bravo, che... bravo. Il sano realismo lo chiamo io, anche con i miei, sì, con i miei ascoltatori.
2: Credo che quell'epoca, diciamo, del...
0: Non farmi male, non peggiorarmi la la giornata, per favore.
2: No, vabbè, io credo sempre che il campo poi sia il giudice supremo. Uno ha un giocatore... Allora, tra Chico con Seisau e Chukwueze, ma è normale che io prendo Chico con Seisau, è più forte, mi piace. Poi magari Chukwueze domenica fa due assist per Gonzalo,
0: certo,
2: Ramos, siamo qui a beccarci le pernacchie, ma in senso assoluto... diciamo che io sarei più contento di avere con te Paolo di Chukwueze.
0: Certo. Senti, botta e risposta, un minuto, perché così mi preparo alla super sfida di domenica sera allo Stadium.
2: Vai.
0: Musa fuori. Io ti dico chi secondo me non gioca. Musa fuori. Fuori anche Loftus-Cheek, dentro Rabiot e Moreira al posto di Bartesaghi. Quante ne sa Paolino? Dammi il voto, 4, 2, 10.
2: Allora, ad oggi secondo me è beccato solo Loftus-Cheek fuori.
0: Ad oggi Loftus-Cheek fuori.
2: Sì, per me gioca Rabiot, consiste dall'inizio, o Salemakers. Adesso bisogna capire anche che tipo di minutaggio avrà Pulisic nelle gambe, perché le prime due...
0: Ma passate. Non titolare, giusto? O
2: no,
0: sì,
2: no,
0: titolare. Però, sono d'accordo.
2: Sul gioco delle alternative... Pulisic magari può essere quello che ti entra per Musa con l'arretramento di Rabiot a centrocampo, però Rabiot secondo me questo giro parte nei due dietro a Gonzalo Ramos. A sinistra per me mette ancora un esterno un po' più bloccato, quindi credo Stupignan piuttosto che Bartesaghi, però il problema di Morim è che oggi e domani mischia le squadre, quindi ha anche questa routine dove dice la formazione nella riunione tecnica prepartita, quindi siamo sempre un po' lì per capire le cose. Non mi stupirei di Moreira titolare, però secondo me parte avanti Chukwueze.
0: Parte Chukwueze. Va bene, io ho preso nota anche perché anche da queste parti siamo nella stessa situazione, ma abbiamo provato almeno a costruirla con la professionalità di Pietro Mazzara, Milan News. Abbiamo colori diversi, ma vogliamo raccontare il Milan e la Juventus come facciamo su Milan News e Bianconera News e oggi anche su Radio Bianconera, avendolo qui a disposizione. Grazie Pietro Mazzara, buon lavoro.
2: Ciao Antonio, a voi.
0: Buon lavoro a Pietro Mazzara. Ragazzi, l'intervallo sta per finire. Mi chiedevate prima, ma i prof non ci sono? Certo che ci sono, io li vedo già lì, hanno con i gessetti, anzi no, che gessetti, una volta i gessetti per tirarli ai tifosi cattivi, ecco, tutti e due li vedo, stanno bussando, devo andare dal preside, Allora, visto che avete già, devo dirlo a Dario e al buon Luigi, c'è la gente preoccupata, ma i prof dove sono finiti? Sono ancora in vacanza? No, perché me l'ho dimenticato che era già questo il vostro orario, ma da oggi comincia ufficialmente anche la stagione dei professori.
1: Sono gli esami di riparazione, direttore.
0: Ma no, loro non sono stati mica rimandati. No,
1: li fa, lui.
0: Tu li rimandati tutti i tuoi allievi? 11? Mamma mia, che cattivo. Oh, lui, niente o nessuno, è come la Juve.
3: Sono bastonate,
0: Sono bastonate. Mamma mia, che cattivo professore. Per fortuna che c'è anche Schifo. E allora io oggi finisco con... Ce l'abbiamo da far ascoltare un messaggino? Perché oggi hanno ascoltato tanta informazione. Ascoltiamolo, chiudiamo con questo radioascoltatore. Poi bastonate se non avete fatto i compiti. Tutti i venerdì, colpo gobbo, dalle 15 alle 17. Nuovo orario. Vecchi, no, esperti, professori, tutti i venerdì qui e il lunedì, la Juve del lunedì, tra le 15, sempre le 17. Hanno slittato di un'ora. Il direttore ha slittato di un'ora. Camillo, per incastrare Camillo con Giulia Borletto, volevano pranzare insieme e ci hanno fatto slittare tutti. Speriamo che anche la Juventus slitti in avanti e giochi in modo offensivo. Vocale.
4: No, Emilio da Padova.
0: Mamma mia, ma mancavi solo tu.
4: Colo Muani.
0: Colo.
4: E il tedescone Wolf. E spero che esordisca alla Biegovic.
0: Ecco.
4: Perché i talenti li abbiamo, facciamoli giocare. Facciamoli giocare. ecco, che ho visto anche un grandissimo under 20, cioè alla Juventus. Dobbiamo farli giocare se vogliamo farli crescere come fanno all'estero. Solamente che in Italia non c'è questa cavolo di mentalità.
0: Allora, cose di calcio è finita, andiamo e salutiamo i nostri ascoltatori, salutiamo i nostri prof. Grazie per aver partecipato a questo venerdì, domani ore 16 la conferenza di Mister Spalletti, Radio Bianconera, dalle 18.30 domenica fino alle 20.30 con Chiara Leati, aspettando colpo di tacco, e poi ci collegheremo con lo stadio e con la sede di Roma.
3: Dipende un po' anche da lei.
0: Dipende anche da lei, da cosa ci dirà domani.
3: Tu
0: ma
3: che vuoi?
0: Cosa ha detto?
3: Tu che vuoi?
0: Tu che vuoi? No, voglio una Juve, voglio la mia Juve. Spalletti, quest'anno remiamo tutti dalla stessa parte, mi raccomando, con fiducia. Ciao.
5: Cose di calcio.
6: Radio Bianconera Time.
7: Radio Bianconera.
6: Sono le 15 e un minuto.
8: Buongiorno dalla redazione.
9: Nel giorno in cui il governo di Giorgia Meloni diventa il più longevo nella storia della Repubblica Italiana con i suoi 1413 giorni, la Premier taglia il traguardo esprimendo gratitudine e un forte senso di responsabilità. Per la Presidente del Consiglio la stabilità non è un record da esibire, ma la condizione che consente a una nazione di programmare, decidere, mantenere gli impegni e farsi rispettare, le sue parole sui propri social. Numeri da record per Meloni, che non è più solo quindi la prima donna a Palazzo Chigi, ma anche il Presidente del Consiglio che vi è rimasto più tempo alla guida dello stesso esecutivo, superando in questa particolare classifica Silvio Berlusconi, a capo del suo governo tra l'11 giugno 2001 e il 23 aprile 2005, per un totale di 1412 giorni.
8: Steve Witkoff e Jared Kushner, gli inviati del presidente Donald Trump, arriveranno a Kiev e poi a Mosca nei prossimi giorni. Lo riferiscono fonti all'agenzia russa TASS. Proprio ieri il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha annunciato in un videomessaggio che i negoziatori statunitensi impegnati a mediare una possibile soluzione alla guerra contro Kiev visiteranno presto sia l'Ucraina che la Russia. Un morto e tre feriti è intanto il bilancio di un attacco su Odessa in Ucraina lanciato dalle forze russe.
9: L'ha gettata dal cavalcavia della 1 e poi si è lanciato nel vuoto, e il femminicidio che si è consumato lungo l'autostrada all'altezza di Barberino del Mugello. La vittima è Lorenza Isceri, 45 anni, dirigente dell'azienda originaria di Lecce che risiedeva a Firenze. L'uomo invece è Federico Vella, 36 anni, anche lui residente nel Fiorentino. Stando alle ricostruzioni della polizia, l'uomo ha spinto nel vuoto la donna, sua ex compagna, per poi gettarsi a sua volta. Inutile il tentativo di salvarsi della 45enne che aveva allertato la polizia prima di essere uccisa.
8: Ha ucciso sua moglie e suo figlio mentre dormivano, poi si è sparato. E invece la tragedia è avvenuta a Finale Ligure, nel Savonese. Daniele Baruzzo, 59 anni, impiegato in un'azienda di automotive, ha preso la pistola e ha ucciso nella loro abitazione il figlio di 15 anni Mattia e la moglie Paola Siri, architetta e libera professionista. In una lettera ha spiegato perché ha fatto: problemi familiari che erano diventati troppo pesanti da sopportare. La vicenda riporta al centro della cronaca un'altra tragedia avvenuta nel quartiere Capitolino di Pietralata. Solo pochi giorni fa a Roma erano stati trovati morti Luca Basciano, 42 anni, la moglie e la loro figlia di 5 anni. Anche in quel caso l'ipotesi investigativa è quella di un duplice omicidio seguito dal suicidio.
9: E allarme per la carenza di sangue in Italia, a mancare soprattutto il gruppo zero positivo. Le criticità più rilevanti si registrano nel Lazio, in Campania e in Sicilia. La situazione è aggravata dall'assenza di regioni che al momento dispongano di unità di sangue in esubero tali da poter garantire la compensazione interregionale. Il Centro Nazionale Sangue ha chiesto alle associazioni dei donatori di volontariato uno sforzo teso a incrementare le sessioni di donazione. La FIDAS ha fatto sapere di aver potenziato la chiamata attiva.
8: Lo sport è venerdì di tennis agli US Open e si parte con il programma del terzo turno, che per l'Italia vedrà in campo Jasmine Paolini. La testa di serie numero 19 viene dalla vittoria nel derby contro Lucrezia Stefanini e a partire dalle 17 se la vedrà contro la romena Soranna Cirstea, contro cui è avanti 3-0 nei precedenti. Nel torneo maschile invece spazio a Carlos Alcaraz, che affronterà il cinese Wu. Nel doppio debuttano Bolelli e Vavassori e le sorelle Williams.
9: Era questa l'ultima notizia, più tardi.
3: Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport, per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione.
5: Buongiorno RBN, mettetevi comodi e godetevi rassegna stampa e news. Preparate un caffè e rimanete con noi, sarà sicuramente un buongiorno bianconero. Radio Bianconera, nati per vincere.
10: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
5: 340 54 25 324 per partecipare alla diretta dell'unica radio dedicata al mondo dei tifosi della vecchia signora. Aspettiamo i tuoi messaggi di testo o vocali. Memorizza 340 542 5324 sul tuo telefono e diventa protagonista della diretta di Radio Bianconera, l'unica che conta. Cose di calcio.

0: In fondo sono solo cose di calcio. La Juve e tutta l'attualità che la riguarda, raccontate con stile e ironia su Radio Bianconera dal lunedì al venerdì.
1: Radio Bianconera, nati per vincere.
0: Rassegna stramba. Fratelli bianconeri e sorelle bianconere, sveglia! Cominciate la vostra mattina con l'esclusiva rassegna stramba di RBN. Claudio Giuliani vi porta dentro i deliri mediatici che nessuno vi racconta. Giornali, radio, TV e social. Quello che dicono e quello che non vi vogliono dire e che solo la rassegna stramba di Radio Bianconera vi fa ascoltare. Interagisci con noi e partecipa alle nostre trasmissioni. Fai sentire la voce del tifoso bianconero che è in te. 340 54 25 324 per i tuoi WhatsApp e messaggi vocali. Radio Bianconera, l'unica che conta. Colpo Gobbo, fatti e approfondimenti di giornata. Notizie a tinte bianconere. Colpo Gobbo, per chi non vuol sentire ragione. A cura della redazione di Radio Bianconera.
2: Eccoci qua, vai.
3: Ci siamo. Ben ritrovati. Bello questo stacchettino. Forza di fare le supplenze quest'estate. Ho sentito tutti gli altri, tranne
2: esatto. Io questo qui l'ho sentito, però nuova grafica nuovo orario, 15-17, quindi ci trovate facilmente. E invece vecchia coppia,
3: esatto. Meno male.
2: Siamo sopravvissuti al ribaltone, quindi tutti gli orari, eccetera, eccetera.
3: Esatto. È andata bene. Un po' più avanti, come diceva il direttore poco fa.
2: Esatto, abbiamo slittato, come disse Galliani, lo ricordo sempre, perché qualcuno se lo dimentica, che slittarono quando con la scusa che era morto il Papa,

0: E quindi lui di conseguenza, anche se non lo può dire esplicitamente, perché poi non si sa dove va a giocare la prossima volta, e quindi è così. Oh, lanciamo questa proposta del nostro amico Daniel da Tenerife, sì, che ci invita a trovare un soprannome per Voltemate. Allora, dice, ragazzacci, uno ce l'ha Manuel, vai, vai, ce l'hai, vai.
1: Lui è John.
0: È John.
1: Per i grandi intenditori è John.
2: È certo. È certo.
0: È John. Oppure a me viene in mente una cosa sempre anni 80 con quei baffetti, lo Sparviero. Ecco, invece che l'airone.
2: Con
0: di...
2: quei baffetti da Sparviero.
0: Invece che l'airone caracciole, lo Sparviero. Lo, esatto. Sparviero. Vediamo.
2: Carparex suggerisce Voltemessi.
0: Vabbè, Voltemessi, andiamoci. Vediamolo prima a giocare un paio di volte, insomma. Poi un paio di volte, appunto. Per il resto, no, vediamo col Milan. Partitona subito, sì, sì. Terza giornata, l'anno scorso c'era l'Inter, la terza,
2: sì,
0: mi ricordo.
2: Tra l'altro tutte e due a punteggio pieno, no? La Juve ha fatto 6 punti, il Milan ha fatto 6 punti, convincendo anche tutto sommato abbastanza. Loro anche hanno fatto un mercato decisamente importante, ancora più dispendioso del nostro se possibile. Quello che a me ha fatto impazzire all'inizio è che noi spendevamo dei soldi che sembrava non potessimo spendere, poi invece insomma sembra che i paletti siano stati...
0: Ma sì, perché non è, come ha detto Carnevali, non era una questione economica, ma una questione di paletti della UEFA, cioè sì, non è che la Juve, sì, non avesse i soldi da mettere sul mercato, ma è che non poteva fare in modo che la rosa costasse più rispetto a quella dell'anno scorso, eccetera eccetera. Hanno dovuto fare tutti quei conti lì a prescindere dal fatto se fosse in attivo o passivo. Invece il nostro amico Daniel propone Mr. Wolf, che era quello che puliva le cose sporche,
2: bello,
0: no,
2: bello.
0: Wolf, quello che mandavano, era lui, mi pare di ricordare, sì, di Tarantino, mi sembra che fosse quello lì che aveva questo compito,
2: sì,
0: di
2: probabile,
0: andare
2: probabile.
0: A ripulire le situazioni estreme, diciamo così, ecco.
2: Saluto Carparex, che dice che era preoccupato, che pensava che avessi lasciato il RBN. No, sono stato solo 2 settimane, cioè fino a
0: succede,
2: al 14 agosto forse sono ancora andato in onda, e poi ho fatto 2 settimane di vacanza, adesso torniamo
0: e ci siamo dati il cambio,
2: esatto,
0: perché poi sono
2: arrivato
0: il 16 per il 15, giustamente era Ferragosto, e quindi siamo andati
2: comunque
0: così.
2: Ci sono, mi fa piacere insomma che Carparex fosse preoccupato, ma ci sono, tranquilli.
0: Ci siamo qui per tutta la stagione a tenervi compagnia. Dunque,
2: guarda, Massimo da Firenze, schillaci Casiraghi, ormai abbiamo...
0: Va bene, faccio Casiraghi ovviamente, se credo.
2: Sì, sì, diciamo. Beh, piuttosto che Gianni e Pinotto, meglio schillaci
0: esatto.
2: E Casiraghi, quindi salutiamo anche Massimo. Ciao Massimo, ben trovato a te.
0: No, sì, Mr. Wolf, l'ho detto.
2: Sì, sì,
0: l'ho detto. Daniel, vai. Poi invece Daniele ci dice l'importante è che non si trasformi in Voltaren, va bene, cioè sì, che non si infortuni, penso.
2: Sì, vedevo già anche Voldemort in questi giorni, no? un po' di tutto.
0: Sì, quella faccia lì, io dico, assomiglia un po' a Föller.
2: Sì, molto, molto.
0: Dicevo, la prima volta che l'ho visto, dice, sembra Föller nel fisico di Caracciolo, per questo che mi è venuto poi in mente l'airone e poi
2: lo
0: Sparviero. Ecco.
2: Esatto.
0: Poi, chi è che ha già imparato come si legge? Gioacchino, si scrive Voltemade, si legge Voitemad.
2: Ah.
0: E Papesar si legge Papsar. Ho controllato con Google Translator.
2: allora
0: caro Nino, se è controllato con Google Translator.
2: No, non so quanto fosse. No, Papsar, anch'io l'ho già sentito nominare così.
1: Negli anni 90 c'era un gruppo dance, si chiamava Paps and Scar.
2: Hai visto. Però poi ma non lo so, può darsi. Per il momento la prendiamo per buona, Nino.
0: Bongo, dai, Giovanni dal Brasile. Canzone anni 80, bongo, mi sembra un po' eccessivo, però, diciamo la verità. Non mi sembra molto adatto al personaggio, poi...
2: No, invece è molto bello il fotomontaggio che ci ha mandato Daniel, sì, da Tenerife, con la faccia di Giovanni, di Aldo Giovanni e Giacomo sotto la chioma di Voltemad. Adesso lo impareremo.
0: Prima o poi qualcuno glielo chiederà, poi verrà ignorato come al solito perché l'avevano,
2: sì, esatto,
0: chiesto. Mandžukić, come si dice? Mandžukić, e mai nessuno l'ha chiamato così. Lo stesso è successo per Zegrova, che doveva,
2: sì,
0: vabbè, adesso vediamo che fine
2: Zegrova
0: fa. Zegrova. Invece qui l'abbiamo abbinata a Boniek,
2: sì,
0: credo,
2: sì,
0: anche ZB 2.0, mi,
2: sì,
0: sembra interessante,
2: vero,
0: Andrea mi sembra una bella, sì, caratteristiche diverse come giocatore, però fisicamente in effetti qualcosina lo ricorda. Detto tutto ciò, dunque, le prime due partite sono andate come ci si aspettava?
2: Sì. Ma, nel, sì, risultato, sì, dai, nel risultato, sì, ci si aspettava 2 vittorie col Frosinone e col Parma. Diciamo che sono state due partite che ne hanno fatta una, no? Nel senso che a Frosinone abbiamo giocato praticamente solo il primo tempo, col Parma abbiamo giocato solo il secondo.
0: Bisogna farne una col Milan
2: insieme,
0: perché
2: bisogna giocare andata e ritorno, tra virgolette, no? Sia il primo che il secondo tempo, anche perché insomma il Milan sicuro non è né il Frosinone né il Parma, con tutto il rispetto per il Frosinone, tra l'altro, che è andato a ficcarne tre
0: a Firenze.
2: Quindi insomma ben venga che abbiamo comunque vinto. partita complicata, non c'è più Allegri sulla panchina del Milan quest'anno, no? Arriverà poi col Napoli, partita anche molto

0: affascinante, domenica sera, quindi un po' l'orario dei big match, e anche questa cosa degli orari, poi con la questione dell'Europa League, insomma, sono uscite gli orari delle prossime partite. A me ha fatto specie che giocheremo la partita contro il Venezia di lunedì sera nella stessa settimana in cui poi il giovedì ci sarà anche la partita.
1: Sì, forse lì Butti non ha capito bene, i lunedì erano dopo,
0: esatto.
1: Perché non ne ha messo neanche uno dopo, ma probabilmente gli è sfuggito, perché Butti sì. Così succede,
0: insomma. Poi per carità, io ho scritto questa cosa, mi hanno fatto notare che anche quando fai la Champions il martedì e giochi il sabato, i giorni sono sempre tre. È vero, però solitamente se fai l'Europa League il lunedì giochi la settimana dopo, non la stessa settimana,
1: esatto,
0: dell'Europa League.
1: Detto comunque questo, vabbè, ma sappiamo che in casa il calendario, c'è l'algoritmo, non c'entra niente chi li fa, quindi non è sicuramente responsabilità sua. Continuano ad arrivare messaggi di Francesco. Adesso ci scrive buon pomeriggio prof, buon pomeriggio a te. Il tedesco è un mix di Aldo, Giovanni e Giacomo, tutte e tre assieme, sì, con quei baffetti, il capello da Enzo Paolo Turchi, grandissimo.
0: Solo un po' più corto, perché Enzo Paolo Turchi ce li ha fino alle spalle.
1: È lui, esatto. Guarda cosa tirate fuori, attenzione, ragazzi, avete della bellissima fantasia. Poi ancora
0: Pierluigi da Casal Palocco dice: Voltemade per me è fortissimo, l'avevo visto in Under 21 tedesca un paio di anni fa, speravo lo prendessero, quasi 2 metri, tecnico, una sorta di Ibrahimovic, esagerando un po', ma guarda che, e poi mette la faccina che ride, però l'ho sentito anch'io questo paragone con Ibra, Pierluigi. Poi come al solito dicevamo prima, ovviamente adesso è Messi nel fisico, col fisico di Vieri, vuoi, con la tecnica di Vieri, insomma, quindi aspettiamo vederlo, però insomma se ne parla molto bene, speriamo.
1: Diciamo 1,98 m, quello che un po' fa specie quando chi lo conosce dice: sì, però non è fortissimo di testa. In che senso, scusate, 1,98 m, anche solo per la legge della fisica, se butti un pallone per aria è più facile che ci arrivi lui che non un altro, si spera che qualche, eccolo lì il nostro attaccante che in realtà ci ha mandato la foto che Manuel aveva già girato, esatto, prontamente, esatto, ai tempi che furono
0: nel gruppo.
2: Abbiamo anche foto che non possiamo mostrare.
0: Tipo
1: questa che è appena arrivata. Ma detto tutto ciò, c'è anche un'infermeria che inizia a essere già pienotta, sì, perché al di là degli operati, quindi Yıldız e Thuram, che vedremo tra fine anno, inizio prossimo anno, vediamo quando. McKennie ancora ha fatto differenziato, Cambiaso pure. Poi chi manca? Ecator, anche lui è fermo
0: fuori
1: per un po'.
0: Due mesi anche lui. Due operazioni questa settimana, perché sì, operazioni, esatto, non di mercato, ma chirurgiche. Perché insomma Yıldız è stato operato il piede, Thuram è stato operato il ginocchio. I bollettini parlano di interventi perfettamente riusciti in entrambi i casi, con entrambi i giocatori che hanno già ripreso il classico iter riabilitativo, sperando ovviamente che possano tornare il prima possibile, ma soprattutto al 100%, se vogliamo, no? Nel senso che la cosa importante è poi non averli a singhiozzo, che fanno due partite e poi ne saltano di nuovo tre. Una volta tornati speriamo di averli per sempre, tra virgolette.
1: Sì, e poi manca comunque Sarr, che anche lui sta facendo un recupero atletico, credo, non so che problemi avesse avuto quando appena arrivato.
0: Si parla anche molto bene di Sarr, io anche lì lo conosco un po' di più rispetto a Voltemade, ma Sarr un pochino di più, e sono curioso di vederlo, anche perché nell'ottica di lasciare recuperare Thuram con calma, credo che insomma possa
1: appena
0: essere
1: torna,
0: una bella alternativa.
1: Appena torna. Però ecco, la riflessione che facevo l'altro giorno anche, che dicevamo sempre l'anno scorso, va rifatta la spina dorsale della squadra, ed è stato fatto alla fine. Poi bisogna vedere se è stata migliorata o no, questo lo dirà il campo, però portiere cambiato, difensore centrale in più ce l'hai, e Lukumi che dirsi voglia. Il regista Douglas Luiz credo che lo sappia far meglio di Locatelli, poi vedremo nel tempo se sarà così oppure no, e Locatelli può fare il suo mestiere, così che magari lo aiuta anche a prendere qualche antipatia in meno da parte dei tifosi che c'erano sempre con lui, lo sai come funziona. Appena dici Locatelli è un po' come accendere, diciamo così, il dibattito. E poi centravanti che è cambiato, vediamo se sarà Colomuani, vediamo se sarà Voltemade, però possono anche giocare tutti e due assieme, bisogna vedere a quel punto Colomuani dove lo metti. E poi c'è il rilancio di Nico Gonzalez, sempre sulla spina dorsale, perché va a prendere il posto di McKennie in questi giorni in cui McKennie non c'è.
0: Sì, su quella la questione della spina dorsale a me ha fatto un po' sorridere in questi giorni, ne parlavo l'altro giorno con un collega, il fatto che la Juve nel recente passato ragionava sul fatto di avere una spina dorsale su cui costruire, che era fatta da Bremer dietro, Thuram a centrocampo e Yıldız davanti.
1: Esatto.
0: Okay? Alla fine, Bremer negli ultimi due anni non l'abbiamo fondamentalmente avuto. Gli altri due nel frattempo hanno iniziato a farsi male, adesso è tornato Bremer e mancano Thuram e Yıldız. Quindi bisogna effettivamente sostituirli al meglio, anche perché non stanno fuori due settimane, stanno fuori dai 3 ai 4 mesi ciascuno, e quindi ovviamente bisognerà sopperire. Se Nico Gonzalez gioca tutte le partite come la mezz'ora che gli abbiamo visto fare col Parma, sarà poi difficile anche toglierlo dal campo.
1: Ecco, specifica il nostro amico Giovanni dal Brasile di Bruce Bongo, Bongo in quel senso lì, quello del Guile, Boris is Guile, me la ricordo quella canzone
0: è vero,
1: lì.
0: È vero.
1: Stesso capello di Nick, per la cronaca al Newcastle lo chiamavano Jordi, il Big Friendly Giant. Bene. Bruce Bongo, sì.
0: Il Big Friendly Giant è quello che in italiano è il grande gigante gentile, credo, il GGG.
1: Il gigante buono. Sì, come
0: dovrebbe essere il GGG.
1: Gigante, pensaci tu. C'era una pubblicità antica, credo, che dicesse così, ma me la ricordo come dal carosello, una cosa del genere, preistoria praticamente. Vediamo se sarà il gigante utile più che non buono, perché questo serve alla Juve. Tema Cambiaso, lo tocchiamo il tema, sì. Cambiaso, perché bene o male il fatto che Celik due volte su due sia stato preferito a lui, adesso Cambiaso è fuori per infortunio, quindi il problema non si pone, e che fino all'ultimo la Juve abbia provato a scambiare Cabal con qualcuno, o meglio piazzarlo da qualche parte, poi andare a prendere Tagliafico, vuol dire, e poi quando l'ha messo a fare l'esterno alto a destra, tra l'altro,
0: sì.
1: E quindi vuol dire che la fiducia c'è esaurita,
0: sì, della serie, teniamolo lontano dalla nostra porta,
1: esatto,
0: no?
1: Mettiamolo vicino all'altra porta, che se anche fa qualche errore c'è qualcuno dietro che recupera.
0: No, approfitto tra l'altro del messaggio su Cambiaso, perché sì, tra l'altro c'è proprio Daniel da Tenerife che dice: nella lista B-UEFA cosa mi sapete dire di questo Uli che non conosco, che ruolo ha? Non abbiamo un terzino sinistro da portare in prima squadra, ce l'avevamo, che era Puska,
1: e adesso al Genoa
0: l'abbiamo venduto, è stato il primo che abbiamo venduto insieme ad Affara. Tra l'altro l'altra sera molto bella la sfida d'Affara Licina, no? Che si sono affrontati in Coppa Italia con dei bei colpi sia di uno che dell'altro, la spuntata Licina che ha fatto
1: anche un
0: gran
1: bel
0: gol, la Cremonese è andata avanti, ma d'Affara ha fatto delle gran partite. Ti confesso, Daniel, che stavo andando a rileggere al volo la lista B della Juve, e Uli è l'unico effettivamente che non conosco, ma credo come te, perché poi Durmisi abbiamo imparato a conoscerlo, vabbè,
1: quest'estate,
0: chi segue
1: già,
0: l'Under 19, ma comunque già anche quest'estate di Elimo Gale si parla tantissimo. Ovusu, un ragazzo che doveva andare in prestito, in realtà si è deciso di tenerlo perché sembra che possa essere davvero aggregato spesso alla prima squadra. Radu è di fatto un portiere, quindi serve comunque anche un'ulteriore riserva.
1: E Ildiz qualche volta l'abbiamo visto.
0: No? Ecco, Ildiz leggevo ieri appunto che è stato inizialmente sembrava nuovo, ma l'inserzione di Ildiz nella lista UEFA, perché essendo stato operato non poteva giocare, però essendo in lista B non occupa il posto,
1: lo
0: e
1: metti,
0: è stato
1: che se torna in tempo bene, se
0: esatto,
1: non recupererà dopo,
0: anche solo per le due partite di gennaio, volendo uno lo può schierare.
1: Oh, dunque, chi c'era? Un po' di messaggi che abbiamo lasciato indietro, andiamo a prendere quello della nostra amica Terry, che lei è fedelissima alla trasmissione, andiamo, eccola qua. Finalmente insieme, ci dice.
0: Eccoci.
1: Certo, bentornato Dario. Di solito le chiese sono sempre aperte, per noi chiuse. Jay Medical subito al lavoro, un abbraccio. Lei dice di andare a Lourdes, a Santa Rita, perché già partiamo con un tot di infortunati alla terza giornata, veramente già anche prima, però è così. Sappiamo che è così in questi anni. In questo caso, quest'anno non mi pare di poter dare responsabilità di preparazione o cose del genere, perché sono tutte cose ereditate.
0: Sì, forse solo Ecator, paradossalmente,
1: sì,
0: no? Che è il più giovane ed è quello che sta avendo più problemi muscolari,
1: ma mi pare ce n'avesse avuto già anche al Genoa comunque qualche problema, però comunque sia, sì, gli altri onestamente, Cambiaso traumatico, Ildiz, sì, e Thuram ereditati dall'anno scorso e curati quest'anno, poi Ildiz ha preso anche il pestone che gli ha rotto il piede, quindi insomma.
0: No, quello che fa un po' storcere il naso, se vuoi, è che insomma di Thuram è da quando è rientrato, no? Che si parlava dell'operazione, si è provato a rimandare, l'hanno operato ieri fondamentalmente e si è perso un mese e mezzo di tempo, no? L'avessero operato subito, adesso sarebbe già a un mese e mezzo su 4 di riabilitazione e sarebbe tornato prima. Purtroppo anche io ogni tanto queste valutazioni vengono un po' sballate.
1: Sì, è anche vero che a volte magari la società consiglia una cosa, poi il giocatore con il suo entourage ne decide un'altra. Era successo anche con Pogba, se non mi ricordo male, questa vicenda che fu consigliata un'operazione che non venne fatta. Insomma, bisogna capire com'è la storia, però in linea di massima prima provi la terapia conservativa.
0: Sì, certo.
1: Poi se non va devi per forza fare l'operazione.
0: Senti, Fausto la vede in positivo. Ildiz e Thuram sono il nostro mercato di gennaio. Gli acquisti di gennaio, mercato pazzesco, dice giustamente, impossibile da eguagliare per qualità. Hai ragione, Fausto, vista così ci può stare, il problema è che bisogna poi vedere cosa abbiamo fatto da qui a gennaio,
1: stare, no? In corsa un po' di più dell'anno scorso, quando a dicembre la Juve era già fuori dalla dalla lotta a scudetto abbastanza in maniera chiara, e poi si è complicata la vita anche nella lotta alla zona Champions. Tra l'altro Juve e Milan tutte e due fuori dalla Champions quest'anno, sì, tutte e due in Europa League. Penso che anche
0: il Milan ha beccato le due inglesi, la Juve ha beccato le due spagnole
1: e anche il Milan mi sembra che non abbia l'onore mai di giocare a lunedì, se non ho letto male, quindi evidentemente guarda un po' sarà come dice questo qui, chi è? Carparex, che dice, sì, che il calendarista è un tifoso interista, dice che influisce, dici? Che influisce sull'algoritmo, può darsi anche perché poi vai a vedere i confronti che facciamo anche l'anno scorso, il dubbio ti viene, esatto. No, scherzi a parte, è uno degli elefanti nella stanza con cui si inizia il campionato, il fatto che sia ancora lì Butti, onestamente, sì, perché le intercettazioni parlano chiaro, così come Verbiglione, insomma, avrebbero dovuto gentilmente farsi da parte, o qualcuno spintaneamente glielo dovrebbe far notare, ma non c'è verso, evidentemente. Andiamo avanti così.
0: Senti, ci rispondono da casa alla richiesta che ci faceva Daniel da Tenerife, un messaggio non firmato: Uli è il portiere della primavera, mi mancava, ecco, confesso, perché effettivamente da fare è andato via, ma era già in next gen, adesso c'è Radu, che tra l'altro in quel primo tempo della partita di agosto aveva fatto anche molto bene, quindi Uli il portiere della primavera, quindi abbiamo due portieri in lista B, sia Radu che Uli, e il terzino sinistro potrebbe essere Pagnucco, sì, che però non è stato proprio inserito in nessuna né B, e quindi evidentemente
1: viene ritenuto dal next gen in questo momento,
0: sì, o forse anche non si ritiene necessaria un'alternativa a Cambiaso e a Celic, che in questo momento oggettivamente sta facendo molto molto bene.
1: Sì, poi teniamo presente che in quel ruolo lì c'è già giocato anche McKennie, sì, si può giocare Kelly, insomma, sì, qualche alternativa prima di arrivare alla next gen, cioè, insomma,
0: sì, anche organico, perché come dicevi prima, avendo recuperato Lukumi da centrale, Kelly può di nuovo scalare eventualmente a fare il mancino,
1: e poi prima o poi magari torna a disposizione anche Cabala, anche se non se l'ha messo nella lista Cabala, se mi
0: Cabala messo in lista. Sì, sì, infatti questa era un'altra sorpresa, tra virgolette, per il fatto che fino all'ultimo minuto si è cercato di farlo andare da qualsiasi parte per arrivare a Tagliafico, esatto, e in realtà poi invece è stato inserito in lista, forse proprio per necessità di ruolo.
1: Oh, Pellegrini della Lazio è svincolato, ci chiede Carparex, non lo so, poi controlliamo un
0: Pellegrini
1: attimo.
0: Sempre sì, quello che era già stato anche quello della Juve, alla Juve, sì, fondamentalmente. Non lo so. Adesso
1: Pellegrini terzino,
0: perché il ruolo giustamente sì, è sempre quello, ci potrebbe stare come ragionare. Lorenzo Pellegrini si chiamava, mi sembra, possibile?
1: Può darsi, aspetta che te lo dico, sì, subito, così andiamo a vedere. No, Luca Pellegrini, diciamo che è quello della Roma.
0: Luca Pellegrini è quello della Roma. O forse il contrario.
1: No, contrario.
0: il contrario. Lorenzo è quello della Roma e Luca è il terzino ex Juve.
1: Qua Luca dice darà l'addio alla Lazio, quindi posso... Luca Pellegrini verso la Turchia, ci dicono, ecco, perché c'è ancora mercato aperto lì.
0: Sì,
1: quindi...
0: che dove tra l'altro la Juve sta cercando ancora di piazzare Zegrova, soprattutto perché avendo a questo punto confermato definitivamente Nico Gonzalez, su quella fascia lì comincia ad avere con Seisao, hai Nico Gonzalez, hai volendo alla Ibegovic che ci può giocare, hai McKennie che tanto gioca da tutte le parti. Zegrova diventa un po' la quarta, quinta alternativa, e devo dire che nelle partite che ho visto quest'estate, sia le amichevoli che quei pochi minuti che ha fatto nelle prime due uscite, non è che mi abbia proprio fatto impazzire, cioè è uno di cui faccio, cioè se devo scegliere fra lui e Nico Gonzalez, mi tengo Nico Gonzalez tutta la vita.
1: Sì, anche perché Nico Gonzalez è uno che gol li sa fare, sì, come abbiamo visto, e comunque ha una personalità diversa, un altro impatto, uno che viene con la finale della Coppa del Mondo con l'Argentina, Atletico Madrid con Simeone, credo che dosi di carattere ne abbia da vendere. Evidentemente nella Juve non aveva funzionato per motivi di rapporto, forse col tipo di gioco, con l'allenatore, va a sapere perché, perché poi nella testa dei giocatori è difficile entrarci, perché poi quando è andato a Madrid è stato decisamente un altro giocatore, Nico Gonzalez.
0: Poi ha fatto un mondiale clamoroso, ha giocato benissimo, infatti è stato poi un po' il motivo per cui la Juve non ha accettato l'offerta al ribasso dell'Atletico, alla fine ce lo siamo trovati e io ribadisco, sono anche molto contento così, alla fine sì, Pellegrini escluso dalla lista, cioè è proprio stato tagliato fuori,
1: sì,
0: dalla
1: però
0: Lazio.
1: Non è svincolato, quindi lo devono vendere. No. Cioè dovresti comprartelo, ma non fai più a tempo, perché o rescinde il contratto, allora se rescinde con la Lazio poi diventa svincolato, certo, e te lo puoi prendere, altrimenti no, può prendere una squadra turca o araba, che sono le stesse destinazioni che la Juve si augura, soprattutto per Zegrova, che mi pare grande escluso di quest'anno in linea di massima,
0: sì,
1: a
0: sì,
1: completare l'addio del mercato dell'anno scorso praticamente.
0: Sì, e tra l'altro quest'anno, poi adesso abbiamo il notiziario qui in combe, ma ci sarebbe da fare una considerazione sul fatto che è il primo anno degli ultimi 4-5 in cui l'Arabia è stata un po' in disparte, sì. No? Non ha fatto la solita incetta di giocatori, non so se sia per motivi anche di vicinanza forse alla guerra,
1: geopolitici
0: sicuramente,
1: diciamo,
0: rispetto agli anni scorsi dove pronti via e iniziavano a portar via fior di soldoni. Quest'anno l'ha fatto un po' la Turchia, però insomma eravamo abituati a un'Arabia che letteralmente rastrellava tutto quello che poteva, e quest'anno invece è molto in sordina.
1: Un mercato, anzi, un po' più equilibrato,
0: più
1: in generale,
0: gente
1: sì.
0: Che è tornata indietro, esatto. Forse no,
1: di anche che sì, andata, per no? Ultimo per esatto, dire esatto, che rinunciando esatto. A dei bei soldi. Oddio, all'Atalanta gli ha fatto un bel
0: contrattino,
1: 4 anni, 10 milioni alla firma, insomma, non poca roba, è giunto lì, ci ha puntato secco.
0: Sì, giunto lì, ci ha smontato la squadra qui ed è andato a romperci le scatole di là. Siamo sicuri che fosse
1: alla
0: Juventino.
1: Fine ha provato a prendere Cabal, ma Cabal non c'è voluto andare e quindi non si è fatto perdonare. Oh, notiziario, se sì. No poi Manuel non ci perdona. A frappè.
3: Colpo Gobbo.
4: Buon pomeriggio dalla redazione sportiva. Formula 1. Charles Leclerc ha chiuso davanti a tutti le prime libere del Gran Premio d'Italia. A Monza il monegasco si è piazzato davanti all'altra Ferrari di Lewis Hamilton, subito dietro la Mercedes di Russell. Quinto tempo per Kimi Antonelli. Dalle 16 in programma le FP2. Genoa-Como apre la terza giornata di Serie A. Match in programma alle 20:45. De Rossi verso il 3-5-2 con Sabelli ed Ellerson sulle fasce. Davanti in coppia con Colombo più Osmaic di Vitigna. I nuovi acquisti e Sharawi dei Sibue tra i convocati. Fabregas verso la conferma della formazione che ha vinto a Napoli. E a proposito di Napoli, dopo il KO con il Como, la squadra di Allegri non ha più margine d'errore. Domani contro l'Inter, Højlund e compagni sono chiamati a fare il risultato per non vedere scappare i campioni d'Italia in ottica scudetto. Lo sa bene anche Allegri, che però predica calma. Capisco che qui si vive di esaltazione e depressione, ma siamo solo alla terza giornata, ha detto il tecnico livornese in conferenza stampa. Siamo dispiaciuti per il KO col Como, ma deve regnare l'equilibrio. Per il calcio femminile italiano, quello al via tra il 22 e il 23 settembre sarà un'edizione della UEFA Women's Champions League storica. Tre squadre della Serie A Women parteciperanno infatti alla League Phase. La Roma campione d'Italia affronterà in casa Barcellona, Real Madrid e Servette, e in trasferta Chelsea, Benfica e Leuven. La Juventus invece se la vedrà in casa con Lione, Benfica e Leuven, e in trasferta con Paris Saint-Germain, Aachen e Austria Vienna. Per l'Inter impegni in casa con Arsenal, Aachen e Manchester City, e in trasferta contro Lione, Real Madrid e Austria Vienna. Al termine delle 6 giornate le prime 4 squadre in classifica si qualificheranno ai quarti di finale, le altre 4 squadre dagli spareggi tra le squadre dal 5° al 12° posto. Il tennis, la sospensione di Nick Kyrgios causa test positivo alla cocaina è durato un mese, in quanto Litia ha accettato la versione del tennista secondo cui il consumo proibito è avvenuto fuori competizione. Il 31enne australiano ha inoltre accettato di entrare in un programma di riabilitazione e potrà dunque tornare a giocare nel circuito professionistico a partire da oggi. È tutto dalla redazione sportiva, appuntamento alla prossima edizione.
3: La Juve raccontata dagli inviati di Radio Bianconera. Prima squadra, Next Gen, Juventus Women, fino alle giovanili. Il club degli inviati, dal lunedì al venerdì.
5: Una maglia che ti rimane cucita addosso ma ha solo due colori, il bianco e il nero. Radio Bianconera, la pura e semplice voglia di vincere, trasmessa alla radio. Radiobianconera.com.
6: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord l'anticiclone determina condizioni di tempo stabile e ben soleggiato su tutte le regioni, con cielo sereno o poco nuvoloso per tutto il dì, temperature in aumento, massime tra 31 e 36 gradi. Al centro tempo stabile e ben soleggiato su tutti i settori, con cielo sereno o poco nuvoloso ovunque, temperature per lo più stazionarie, massime tra 32 e 36 gradi. Al sud cielo in prevalenza sereno su tutte le regioni, salvo lieve variabilità tra Bassa Calabria e Sicilia orientale. Temperature stazionarie massime tra 32 e 36 gradi.
3: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
5: La prima radio sportiva del mondo bianconero,
3: che segue la tua squadra.
5: Radio Bianconera,
3: l'unica che conta. Colpo Gobbo.

0: Rieccoci, pausa siamo, caffè, pausa caffè espletata.
1: Così, non ancora, in realtà, nel senso che il caffè ecco, è ancora qua.
2: Il caffè è un piacere.
0: È buono,
1: che piacere.
0: Disse Renzo Arbore.
1: A proposito di anni Ottanta e via di seguito.
0: Oggi siamo su quella...
1: Un po' figli di quell'epoca lì, se non aveste capito.
0: Va bene, finché siamo figli di quell'epoca, va bene.
2: Chi non è figlio di quell'epoca?
1: Esatto, siamo
2: non
1: figli...
2: sapete cosa vi siete
1: figli di pubblicità.
0: Tra l'altro, leggevo su Facebook, ogni tanto vengono queste cose, che bevanda c'era negli anni Ottanta che non esiste più? A me è venuto in mente il Billy, ve lo ricordate?
1: Urca, certo, il succo di frutta, come no? Il succo di frutta all'arancia era, solo, io sì, me lo ricordo solo all'arancia, tra l'altro.
0: Da cui Billy Costa Curta, perché Billy era il personaggio.
2: Billy era massa e qualcosa, sì, l'azienda.
0: È così, vabbè, sì.
2: Anche
0: per
2: la,
0: dire.
2: Se non ricordo male, la
0: 101. 101, bravo, che era una specie di Coca-Cola,
1: sì,
0: una cosa
1: sì,
0: così.
1: Sì, è uscita nel periodo della Pepsi, sì. Però la 101 è durata
0: meno di Papa Luciani, sì. Diciamo così. Salutiamo Roby da Milano,
1: grazie,
0: che, Roby. Ci dà, che ci dice che è un piacere, anche non un piacere, essere qui e tenervi compagnia.
1: È un bel complimento, tra l'altro, grazie mille, grazie mille.
0: Caro Manu, che dici? Ascoltiamo un vocale, così. Ah, va bene, te lo mando, ok.
1: Fai tu, faccio io.
0: Vai.
1: Dai, sentiamo voi.
3: Buongiorno, Alessio da Bollate.
1: Ciao Alessio.
3: Seguendo la discussione sul fatto dei calendari.
0: Sì.
3: Niente, io siccome che nella trasmissione precedente, guidando, stavo ascoltando il direttore.
0: Sì.
3: Che parlando con un altro ascoltatore che si lamentava proprio di questa situazione qua, lo ha un pochino ripreso sul fatto che basta lamentarsi di non fare gli interisti, che allora non iscriviamoci al campionato se ci dobbiamo lamentare, bisogna sgomitare come gli altri. Ma io veramente non riesco a capire, non riesco a comprendere come non si possa non vedere queste situazioni che ci vanno sempre e costantemente contro, in tutto, in tutti, qualsiasi cosa. Cioè, e poi voglio dire, chi è che fa i calendari? Un noto interista o sbaglio? O una mia, me lo sono sognato stanotte?
0: Sì, allora, non deve essere mai un alibi, no. Quello, sicuramente, però uno nota che l'anno scorso, per esempio, la Juve nel momento decisivo della Champions ha giocato con Roma, Napoli e Como, qualcun altro ha giocato con Lecce, Cremonese e non mi ricordo più chi, Pisa, credo che fosse.
1: Sì.
0: Quindi
1: sì.
0: Quelle sono discrepanze che si vedono, ma soprattutto quel discorso che facevo io era di dignità personale, cioè se vengono fuori delle intercettazioni da cui si vede che tu sei conosciuto nell'ambiente, non è che lo diciamo io, Dario o qualcun altro, come interista, tifoso che addirittura si sbatte perché doveri, porta sfiga, eccetera, eccetera. A un certo punto, quando escono.
1: Quella è clamorosa.
0: E l'altro che ti risponde accogliendo la tua richiesta, perché dice: no, non te lo metto, adesso in semifinale di Coppa Italia, così non
1: così
0: ce l'hai
1: non ce
0: né in finale né in campionato perché ha finito il bonus, diciamo così, di arbitraggi con l'Inter. Allora, quando vengono fuori queste cose, sarebbe buona norma togliersi dai piedi, un po' come ha fatto Rocchi, diciamo, mi dimetto e poi andate avanti perché sennò la credibilità va un po' sotto zero. Però, hai ragione, Manfredi era del caffè, cosa ho detto? Arbore forse.
1: Ah, detto Arbore.
0: Sbagliato, due grandi, ma sì, sicuramente
1: no. Rispondo ancora solo ad Alessio, poi andiamo dal nostro ospite, che c'è anche la questione che dicevamo anche prima, no Alessio? La questione dei tre giorni fa specie, soprattutto perché lunedì e giovedì stanno, diciamo, nella stessa settimana. Ho letto ieri una statistica, forse proprio di Mirko Nicolino, che diceva che è successo solo altre due volte,
0: sì.
1: No? Che si giocasse nello stesso giorno. È vero che la distanza è la stessa tra il martedì, tra il sabato e il martedì e la domenica e il mercoledì, quindi non è che sia una roba fuori dal mondo, però diciamo che in quella domenica lì ci sono altre tre partite che coinvolgono sei squadre che non fanno l'Europa, insomma si poteva mettere qualcun altro a giocare lunedì sera, poi va tutto bene.
0: Quando capita una volta sola, combinazione proprio
1: certo,
0: in quel modo lì,
1: certo.
0: E dall'altra parte al Milan non capita mai. Altre bibite, così cominciamo anche sì. Francesco, che secondo me su questi temi c'è, Pellino. Altre bibite scomparse negli anni Ottanta, Seven Up e la Cedrata Tassoni.
1: Ma Cedrata Tassoni però secondo me
0: c'è ancora, vero? C'è ancora.
1: La Cedrata Tassoni c'è.
2: Lo spot
1: c'è.
2: È sempre lo stesso da 40 anni.
0: È vero, hai ragione, è sempre quello lì antico. Chissà
1: ciao Francesco.
0: Se Francesco Pellino si ricorda qualche bibita, oggi siamo andati su questo tema a caso, perché fa caldo, qualche bibita che si beveva negli anni Ottanta che è scomparsa dalla circolazione.
4: Ciao ragazzi,
0: ciao.
4: Un saluto.
0: Ciao.
3: qualche bibita, sì, la cedrata però
0: c'è ancora,
3: c'è ancora, là, si vede in qualche bar.
0: Seven Up in effetti è sparita, 101 è sparita, Billy il succo di frutta è sparito, insomma ce ne sono diverse, sono quei misteri del mercato italiano. Invece misteri del mercato della Juve pochi quest'anno, diciamo che 10 sono usciti, 10 sono entrati, più o meno andiamo così, più Douglas Luiz e Nico Gonzalez che erano già tuoi ma hai deciso di tenerteli, insomma. Secondo te un mercato fatto bene, adesso possiamo dirlo definitivamente, sì, chiuso e arrivederci.
3: Sì, vogliamo dare dei voti. Penso che possiamo, almeno io personalmente potrei dare un 7 al mercato, diciamo, degli acquisti, perché comunque dal mio punto di vista mancavano due pedine che potevano essere il regista e il terzino sinistro, e mentre diciamo sulle cessioni tra virgolette possiamo dare un 5 perché comunque non è stato ceduto nessuno.
1: Sì, è vero, questo è un tema importante.
0: Dici venduto,
1: no?
0: Sono tutti in prestiti praticamente.
1: Tutti in prestito con diritto, tra l'altro, forse nessun obbligo, se non ricordo male.
0: Non mi pare, e addirittura David paghi anche una parte dell'ingaggio, ma questo lo dicevano dall'inizio del mercato, che sarebbe finita così, perché anzi, che sia solo lui
3: c'era,
0: è già tanto.
3: C'era questo problema da affrontare.
1: Ti giro leggermente la domanda, Francesco, cosa hai mancato allora a questo mercato della Juve per essere da più di 7?
3: Sì, ti ripeto, terzino. Dal mio punto di vista un terzino sinistro e poi il mio pallino è il regista di centrocampo.
0: Quindi non ti convince al 100% Douglas Luiz, diciamo così, in questo ruolo?
3: No, perché a voi convince?
0: No, voglio vederlo un po' di più. Diciamo che siamo passati da un 4,5 di Pagella a un 6 meno nelle partite, che è già un passo avanti, però siamo lì.
1: A me non convince nel centrocampo 2, se devo dirti la verità. Cioè, nel momento in cui ti aggrediranno un po' di più di Frosinone e Parma, lui in un centrocampo 2 sinceramente un po' di paura me la fa.
3: Oppure possiamo dirla anche in un altro modo. A me non convincono insieme Douglas Luiz e Locatelli.
1: Okay, certo, ci sta.
0: Al momento quelli sono e quelli fai giocare, però tu dici quando ci saranno delle alternative bisogna studiare qualcosa di diverso, magari giocare a tre con Sar, che potrebbe essere un'idea, anche se non so se mai cambierà modulo Spalletti e non mi pare molto intenzionato.
3: Anche perché credo che ci siano più elementi in avanti che a centrocampo, quindi si prediliga ancora il centrocampo a due, poi vedremo, magari ci stupirà.
0: Chissà, tu prevedi che i centravanti della Juve continua a essere, adesso al di là di questa partita in cui probabilmente giocherà con Colomani, perché Voltemadi ha fatto pochi allenamenti, è arrivato in extremis, però prevedi che Colomani continuerà a fare il centravanti oppure giocheranno assieme, quindi Colomani magari si sposta in uno dei tre dietro la punta, magari a sinistra, chi lo sa?
3: Allora, premessa, Voltemade a me piace tantissimo e sono curioso di vederlo. Poi possiamo tranquillamente aggiungere che Colomani non è un attaccante, non è un numero 9, non ha mai fatto il numero 9 nella sua carriera. E quindi c'è la possibilità di vederlo magari alle spalle o più spostato sulla sinistra, dove può avere un po' gli spazi un po' più aperti e quindi rendere al meglio. Io credo che queste soluzioni, anche con l'assenza di Diz per un po' di tempo, potremmo vederle in campo.
0: Ecco, invece
1: dicevo, anche in coppia, secondo te, Colo e Voltemade li vedremo mai, Francesco? Perché secondo me sono una coppia che potrebbe essere ben assortita. No?
0: È vero che faresti un modulo che finisce per due,
1: soprattutto in questo momento in cui ti manca Thuram, in cui ti manca Yıldız, le alternative ancora non hanno convinto fino in fondo. Non riesco a capire quanto Spalletti voglia effettivamente buttare subito Alej Begovic nella mischia. E io una coppia davanti, Colomani e Voltemade, non mi dispiacerebbe.
3: No, ma anche io la penso come te, Dario. Quindi credo che ci sia la possibilità di vederlo tra poche giornate, sia la possibilità di vederlo in modo stabile, questa coppia d'attacco.
4: perché comunque secondo me possono essere tranquillamente complementari.
0: Sì, ti chiedo di Nico Gonzalez, perché se ne parla un po' poco, ma secondo me potrebbe essere un acquisto molto prezioso, al netto del fatto che sappiamo che è un giocatore che tende a infortunarsi, quindi l'abbiamo visto anche in passato, però per esempio il Mondiale se l'è fatto tutto senza problemi, e ti chiedo se quel ruolo lì di mezza punta, diciamo così, centrale, sarà poi quello in alternativa a McKennie, in pratica lo vedremo, oppure lo possiamo trovare anche da altre parti secondo te?
4: Ragazzi, noi juventini conosciamo benissimo Nico Gonzalez, e l'abbiamo visto con la maglia della Juve e abbiamo potuto osservare i suoi tantissimi infortuni. Ci ha stupito l'altra sera, bisogna dirlo, ci ha stupito perché difficilmente riusciamo a vedere un calciatore che riesce ad entrare e ad essere così decisivo
0: per, e a tirare da fuori area, che sembra che sia un reato. Sì.
1: Beh, tre volte tra l'altro, esatto, nella stessa partita.
4: Tre volte. Quindi si spera di vedere Nico Gonzalez sempre con la stessa garra, così come l'ha visto anche Spalletti, perché anche lui ha espresso parole dolci nei confronti di Nico Gonzalez, che è riuscito comunque ad essere incisivo, a cambiare il volto della partita col Palma.
1: Tra l'altro ha scelta anche la tempistica giusta, no? Perché lui entra e veramente da quando entra Nico Gonzalez la partita cambia letteralmente. Molto. Senti, c'è il rischio, perché vabbè, adesso manca addirittura McKennie, e Nico potrebbe giocare lui al posto di McKennie. Guarda, in questo momento tra l'altro stiamo vedendo proprio la potenziale formazione, sì. Ma Gonzalez tendenzialmente di suo pesta le mattonelle di Conceição. C'è il rischio che gli porti via il posto, Francesco? Se gioca come domenica col Parma, come sabato col Parma.
4: Sì, però credo che siano due ruoli un po' diversi, perché cioè, lo vedrei meglio Nico Gonzalez dietro la punta,
1: okay,
4: e lascerei comunque con Cesao sgroppare sulla fascia, che comunque nonostante abbia un deficit realizzativo comunque è un fattore con Cesao nella Juve.
0: Io invece guarda, vado un po' controcorrente, con Cesao mi piace, però non lo vedo così decisivo, cioè incisivo sì, nel senso che il pallone lo dai sempre a lui perché è quello che salta l'uomo, specie adesso che non c'è Idiz, ma secondo me questa squadra col 4-3-3 con Nico Gonzalez, Voltemade e Colomani ha un potenziale di gol superiore di quella col 4-2-3-1, così
4: Gigi, io credo che arrivato a un certo punto comunque debba decidere Spalletti cosa fare della, certo, sua vita, quindi cioè,
0: se è un po' avanti con gli anni, può decidere, dici tu, sì.
4: Sì, se continuiamo a vedere questa scarsa vena realizzativa della Juve, comunque qualcosa deve modificare nell'assetto della squadra, quindi che può andare dal centrocampo a tre, dalla difesa a tre, dall'attacco a tre, cioè qualcosa può modificare se sono questi i risultati, ossia che la Juve non riesce a concludere tutta la mole di gioco che produce.
1: Ma senti, allora, a parte che abbiamo scatenato i nostri amici, sì, da casa sulle
0: un sondaggio, esatto, poi facciamo il sondaggio e continuate a scrivere,
1: un po'
0: che stanno arrivando,
1: un, sì, po', sì, di vivite degli anni 80 che sono meravigliose, però tornando tra l'altro a Juve-Milan, no? Perché dicevamo prima con Gigi, partita già importante di cartello alla terza, l'altra milanese come l'anno scorso ci ricordava Gigi, alla terza c'era Juve-Inter, ti aspetti la stessa formazione che è iniziato col Parma, Francesco, o dei cambi? Perché a me Boga non ha fatto impazzire, se devo dirti, col Parma.
4: Chivo non ha usato queste parole, non ha detto che è uno scontro diretto, perché sono arrivate sette e settime queste due squadre.
0: Quinta e sesta, veramente, che siamo precisi.
4: Sì. Comunque, Boga non ha fatto impazzire, sì, cioè, siamo abituati a vedere Boga più a partita in corso, quindi possiamo apprezzare meglio le sue doti quando la difesa è un po' più scarica. Dall'inizio abbiamo visto che ha fatto un po' più fatica, quindi l'undici iniziale potrebbe potrebbe avere delle modifiche. Secondo me Nico Gonzalez potrebbe giocare dall'inizio. E poi c'è l'incognita di Alaj Begovic, che dobbiamo sperare che riesca ad entrare di più nei radar del mister.
1: E ti piacerebbe vederlo titolare?
4: Sì, anche perché cioè, le poche volte che l'abbiamo visto, almeno personalmente che l'ho visto, cioè, ci ha impressionato. Credo che in Bosnia ci abbia impressionato sì, a tutti noi italiani.
1: A me è piaciuto molto nell'amichevole contro l'Inter quest'estate, devo dirti la verità, parlando dei minuti che l'ho visto in campo con la maglia della Juve.
4: Sì, a me è piaciuto anche durante il Mondiale. Bisogna dire che cioè, comunque ha fatto un buon mondiale con la maglia della nazionale. E io non so se è un acquisto cercato, voluto, chiesto dal mister, ma comunque la spesa è stata abbastanza onerosa, quindi credo che debba dare la possibilità di mettersi in mostra.
0: Sì, e poi c'è il tema italiani che ogni tanto salta fuori, sì, c'è una Juve poco italiana, a parte la dirigenza che è molto italiana.
1: Sì, adesso,
0: invece,
1: adesso sì.
0: È totalmente italiana, perché praticamente tutti i dirigenti della Juve, compreso Chiellini, sono italiani. Però il tema degli italiani, io dico sempre, non so se sei d'accordo con me, caro Francesco, chi mettereste voi della nazionale italiana della Juve per rinforzarla, che non sia Tonali, che non si può prendere, che non sia Palestra, che non si può prendere per motivi economici. Alla fine è quello il tema, no? Cioè che non ci sono giocatori della nazionale italiana che ti alzano il livello della squadra, che tu possa prendere fondamentalmente.
4: Sì, anche perché c'è sotto l'occhio di tutti che in questo momento il valore della nazionale italiana comunque non è così elevato. Se siamo stati fuori per 3 mondiali consecutivi,
1: sì, e in mezzo ci abbiamo vinto un europeo, no? Una
0: così,
1: roba,
0: sono quelle cose molto italiane, senza direi, senza senso come spesso accade, sì, in Italia.
4: Anche questo è vero. Però io sono molto fiducioso sul calcio italiano, perché ci sono degli ottimi prospetti che stanno crescendo e che credo che possano dare soddisfazione alla nazionale. I vari liberali, sì, Papazzuli, secondo me sono dei calciatori di cui sentiremo parlarne spesso.
1: Senti, ieri ho letto, a proposito, no, di nazionale che deve rinascere, eccetera, e di sistema anche Italia un po' che deve rinascere, un'intervista ad Handanovic, che non è che proprio l'abbia mandata a dire nei confronti della sua ex squadra, che evidentemente è l'Inter, no? Perché lui ha detto che gli avevano proposto di allenare la primavera, ma poi lo avrebbero obbligato, esatto, a far giocare gli Under 23 che non giocavano la domenica, e lui giustamente dice, ma io ne alleno un gruppo, voglio fare giocare il mio gruppo. È un problema però questo, no? Perché lui ha fatto emergere una problematica che evidentemente non c'è solo nell'Inter, ma un po' un modo di fare del calcio italiano, un po' la pressione nel far giocare chi si vuole da fuori, non che vuole l'allenatore.
4: Dario, tocchi un tasto dolente. Questa pressione, io ho giocato con scarsissimi risultati a calcio fino ai 20 anni, poi diciamo ho intrapreso un'altra carriera. E questa pressione nasce sin dai tempi degli allievi, da parte del contesto, da parte del genitore, da parte del procuratore, sin dai 16-18 anni. Quindi non mi meravigliano le parole di Handanovic, assolutamente, e credo che sia un qualcosa che è molto presente nel calcio, almeno italiano. Poi se ci possiamo chiedere se queste dinamiche possano cambiare, io ho difficoltà a crederci.
1: Però la speranza ci deve rimanere.
0: Sì, diciamo che
4: ormai sul calcio italiano dobbiamo vivere sulla speranza, la speranza che rinasca, la speranza che tutti noi possiamo gioire, così come gioiamo quando vediamo tutti gli altri sport.
0: Quello è il grande problema.
4: Siamo ai primi posti in tantissimi sport a livello mondiale, e nel calcio non c'è una gioia da un bel po' di tempo.
0: Sì, a parte l'europeo, diciamo così, sì, è stato un po' un momento che io paragono all'europeo vinto dalla Grecia o dalla Danimarca, più che non sì, quello dalla Spagna,
4: sì,
0: che,
4: a questo punto sì,
0: che
4: a
0: prepara questo punto sì, un trionfo futuro, perché quando la Spagna vince l'europeo poi vince il mondiale.
4: Ottima
0: di solito,
4: osservazione, no? Gigi, a questo punto sì.
0: Mi sembra quell'esploit che capita, perché c'è una, diciamo una, un allineamento dei pianeti, sì, ti va tutto bene, ne pareggi tre, le vinci tutti ai rigori e va bene così, va bene, siamo tutti contenti e siamo stati felici lo stesso. In più per i tifosi della Juve c'è la vicenda con la FIGC annosa che continuano a risolversi, e che quello è certo che quando vedi che poi le riforme le deve fare uno come Malagò, che è lì da 50 anni, o che Maldini appena dice riforma viene fatto fuori in maniera abbastanza impietosa,
4: sì,
0: insomma,
4: siamo punto da capo.
0: Siamo punto. E poi tra l'altro queste cose che diceva Andanovic, che tra l'altro era l'idolo di Gregorio,
1: sì,
0: tra... questa cosa dei tifosi della Juve,
1: chiusa parentesi,
0: chiusa parentesi. Di quello
4: no,
0: lì
4: scherzando.
0: No, ma scherziamo tutti,
1: ma era chiaro, era...
0: Lo dice spesso qua intervenendo anche Massimo Storgato, che lavora sì, con le nazionali giovanili, e lì c'è anche il problema delle categorie, cioè che i ragazzi devono giocare per forza con i pari età, non possono giocare con quelli più grandi perché conviene così, insomma, da tanti punti di vista, insomma tante cose che non funzionano, che se uno sta a sentire, quelli del campo sanno benissimo cosa c'è da fare, basterebbe stare a sentire, sì, ecco, poi...
4: Sì ragazzi, però poi se vediamo la nazionale campione del mondo della Spagna e vediamo i Cubarsí e vediamo i Pedri e vediamo i Yamal che giocano dall'età di 16 anni,
0: certo, in Serie A,
4: anni,
0: certo.
4: Tutti i discorsi che vengono fatti in Italia, cioè è giusto che rimangano in Italia, è giusto che l'Italia sia fuori dai mondiali, cioè parliamoci chiaro.
1: Sì, sì, tant'è invece... che noi quei ragazzi lì ancora a 19-20 anni li mandiamo in prestito a farsi le ossa,
4: prestito,
1: no?
4: Sì. In prestito a farsi le ossa. Sì.
0: Oppure arriva il 19enne alla Ibegovic e dice ma vediamo, sì, aspetta, mettiamo un po'...
1: Sì, adesso Ecator è rimasto perché si è fatto male, esatto, perché se no andava in prestito
4: sì,
1: anche lui.
4: Del mercato, sì, del mercato si poteva aprire una parentesi su Ecator, a prescindere dagli infortuni. È stato sfortunato nelle due partite che... ma io non comprendo l'acquisto di Ecator.
1: Ah, siamo per fortuna, perché
0: no, tecnicamente credo che ci siano poche spiegazioni. L'unica spiegazione che mi do, che la Juve è l'unica società italiana con problemi con la UEFA che ha dovuto fare cose entro il 30 giugno, mentre gli altri o non le hanno fatto per niente come la Roma, o le hanno fatte un po' quando hanno voluto di aggiustare i conti, e quindi siccome avevi bisogno che qualcuno ti prendesse dei giovani per fare plusvalenza, quindi il portiere che è andato al Parma, il difensore, il terzino che è andato al Genoa, allora in un rapporto, diciamo, tra società, diciamo vabbè, valorizziamo Ecator al Genoa e vediamo, intanto hai fatto un investimento su un giovane. Io credo che sia quello il motivo, non è tanto una questione tecnica, perché se tu andavi a cercare di comprare uno, a quel punto lì andavi a comprare un centravanti subito o un terzino sinistro subito, o una cosa di cui di sicuro avevi bisogno, mentre in quel ruolo lì onestamente...
4: Anche perché poi cioè abbiamo visto che Ecator non è stato messo in lista, quindi se fosse stato abile e arruolabile, cioè avremmo avuto un esubero oppure un acquisto in meno.
0: Sì, è una cosa così. Vedremo, il tempo ci dirà se questo giocatore varrà cosa, 18 milioni.
1: 16 più 2 mi sembra.
0: 18
1: sì,
0: milioni, vediamo. Sui giovani non si può mai sapere, a volte vengono dati via anche per pochi soldi giocatori che poi ne valgono molto di più quando rivendono gli altri.
1: Esatto,
0: abbiamo visto
1: esatto,
0: anche questo
1: esatto,
0: negli anni passati.
1: Esatto.
4: Caro stiamo attraversando degli anni un po' particolari.
0: Esatto. E sembra. Speriamo che questa nuova dirigenza italiana, mi sembra fatta da gente che il mercato lo conosce bene, quindi... fidiamoci insomma di quello che hanno fatto e vediamo i risultati come al solito. Grazie Francesco,
1: ciao,
0: siamo
1: Francesco,
0: arrivati alla
1: grazie
0: fine
1: del
4: grazie
1: mille
4: a voi, buon pomeriggio, grazie.
1: Grazie a te.
0: Allora, intanto qua continua il sondaggio sulle bibite
1: sì,
0: degli
1: adesso
0: anni
1: 80. Poi fra poco dire che la prossima parte la possiamo ripartire da lì. Volevo chiedere solo a Mobius se sì, che ci sta scrivendo su la grande spuma.
0: La spuma
1: cioè,
0: è votatissima,
1: è
0: la spuma,
1: tema,
0: se c'è un dibattito.
1: Chiedo
0: sì,
1: a Mobius. Sì,
0: ah,
1: sì, chiedo a Mobius se il suo nick deriva dal personaggio della serie di Loki della Marvel, perché che tra l'altro è uno dei miei personaggi preferiti in assoluto. E poi, prima di andare in pausa, leggevo, sono uscite le avversarie della Juventus Women nella League
0: sì,
1: Phase. C'è il Lione e il Paris Saint-Germain, quindi anche qua due squadre francesi, Benfica, quindi tre squadre decisamente complicate, e poi l'Hacke nell'Austria-Vienna e il, spero di dirlo bene, Löwen, che è l'ultima squadra che dovremmo affrontare, le sei partite, perché la Champions League femminile è al format della Conference League maschile, ah, quindi okay. 6 partite e non 8.
0: Un po' meno, però sì, po ci, sono anche,
1: ci
0: forse
1: sono anche
0: meno
1: squadre. No, perché la Conference ha le stesse squadre, ma fanno meno partite. Invece, nella Champions femminile, credo che ce ne siano proprio di meno.
0: Di meno in generale. Vai, notiziario. Poi torniamo.
5: Colpo Gobbo.
6: Radio Bianconera Time.
7: Radio Bianconera.
6: Sono le 16 e un minuto.
8: Buon pomeriggio dalla redazione.
9: Apriamo con la cronaca svolta nelle indagini sulla morte di una quarantenne argentina ritrovata il 14 agosto in un cortile a Messina. In un primo momento era stata esclusa la morte violenta, ma è poi emerso che la vittima era stata strangolata. La polizia è riuscita a risalire all'ultima persona ad aver avuto contatti con la donna. Si tratta di un 44enne tunisino che nel frattempo era stato arrestato per altri motivi e che avrebbe poi confessato il delitto che sarebbe stato commesso al culmine di una lite tra i due.
8: Voleva denunciarlo ma aveva troppa paura per farlo. È il racconto della madre di Lorenza Isceri, la 45enne lanciata dal cavalcavia lungo l'autostrada all'altezza di Barberino del Mugello dall'ex fidanzato 36enne Federico Vella. L'uomo l'ha prima chiusa nel bagagliaio di un'auto e poi l'ha portata sul luogo dove si è compiuto il fatto. Poi si è tolto la vita con lo stesso gesto. Inutili il tentativo di salvarsi della 45enne che aveva chiamato il numero unico di emergenza prima di essere uccisa.
9: La crisi dell'ex Silva arriva ad un nuovo passaggio critico. Sono partite infatti le lettere relative alla procedura di licenziamento collettivo che interesserà più di 2.500 lavoratori. A trasmettere la documentazione ai sindacati è stata la IGI, ossia l'Associazione Italiana Giuristi di Impresa. Si tratta di un atto estremo e doloroso al quale non avremmo mai voluto fare ricorso, ha spiegato il presidente Nicola Convertino in una lettera. Una scelta che Convertino definisce un atto dovuto e inevitabile e diretta conseguenza dell'improvvisa scadenza fissata per la chiusura dell'area a caldo già nel mese di ottobre.
8: Dall'estero è bufera nel reform di Nigel Farage, dopo che un'inchiesta di Channel 4 mostra due alti funzionari del partito, James Orr, responsabile delle politiche del partito, e Dan Jukes, stretto collaboratore del leader, organizzare il finanziamento di 3 sondaggi per il partito da parte di una società statunitense per un costo totale di 32.500 sterline e suggerire a un finto donatore un modo per aggirare le regole inglesi sul finanziamento ai partiti. I due funzionari si sono poi dimessi in attesa dell'indagine interna.
9: Steve Witkoff e Jared Kushner, gli inviati del presidente Trump, arriveranno a Kiev e poi a Mosca nei prossimi giorni, lo riferiscono fonti dell'agenzia russa TASS. Intanto attacchi ucraini nella notte contro Sochi sul Mar Nero, dove un drone ha provocato un incendio in un deposito di petrolio, secondo le autorità russe della regione di Krasnodar. Kiev ha lanciato diverse ondate di attacchi sulla città, colpendo anche una nave russa con un drone navale.
8: Lo sport, il calcio, Genoa-Como apre la terza giornata di Serie A, match in programma alle 20:45. De Rossi verso il 3-5-2 con Sabella ed Ellerson sulle fasce, davanti in coppia con Colombo più Osmaic di Vitigna. I nuovi acquisti e Sharawi e Zibue tra i convocati. Fabregas verso la conferma della formazione che ha vinto a Napoli. Formula 1, Charles Leclerc ha chiuso davanti a tutti le prime libere del Gran Premio d'Italia. A Monza il monegasco si è piazzato davanti all'altra Ferrari di Lewis Hamilton, subito dietro la Mercedes di Russell. Quinto tempo per Kimi Antonelli, dalle 16 le FP2.
9: Ed è tutto, a più tardi.
5: Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport, per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione. Squadra che vince, si racconta. Tutte le vittorie del passato dei bianconeri rilette con i quotidiani dell'epoca in Ieri e Oggi su Radio Bianconera.
10: Abbiamo sempre fame di vittoria.
5: Radio Bianconera.
10: Radio Bianconera.
5: È l'unica che conta. La passione per la Juventus, portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta. 340 54 25 324 per partecipare alla diretta dell'unica radio dedicata al mondo dei tifosi della vecchia signora. Aspettiamo i tuoi messaggi di testo o vocali. Memorizza 340 542 5324 sul tuo telefono e diventa protagonista della diretta di Radio Bianconera, l'unica che conta. colpo gobbo.
1: Eccoci.
0: Andiamo seconda ora.
1: Seconda
0: dai.
1: Ora, prima volta dalle 4. No, non è vero, prima volta no, perché ogni tanto l'abbiamo fatto qualche scavallamento.
0: Sì, però erano cose rare, adesso diventa sistematico. Dunque, poi prendiamo il tema delle bibite, perché
1: sì,
0: vedo che piace.
1: Tiene.
0: Però c'è anche il tema del calendario, sì. Perché c'è il nostro amico Stefano che ci dice: buonasera professori, con il massimo rispetto, ma allora proprio non capite niente. Prima si fanno gli algoritmi dell'Inter, poi dai. A cascata di chi fa più comodo e per gli ultimi veniamo noi. Quindi la fuffa si trova come calendario. Io temo che allora, siccome io per un po' di anni ho fatto l'orario della scuola,
1: so
0: più o meno come funzionano questi algoritmi, cioè se tu che gli dici
1: quali parametri prendere,
0: quel professore li tieni conto che quel giorno là non c'è,
1: esatto.
0: Perché è dell'altra scuola, la palestra quel giorno lì non è disponibile perché fanno il torneo tal dettagli. E allora poi lui elabora, cioè, bisogna vedere, ribadisco, non dovrebbero fare possono fare benissimo quella cosa circense della presentazione dei calendari come la fanno adesso,
1: sì.
0: Ma il giorno in cui il signor Butti si trova con i suoi tecnici a mettere dentro i parametri, quello dovrebbe essere il centro dell'informazione, cioè dovrebbero comunicare, se non vuoi farlo in diretta non importa, ma dire: allora i parametri che abbiamo inserito sono questi per la squadra X, questi parametri, ma dirlo, scriverlo e pubblicarlo, perché così sarebbe una cosa che tutti vedono e buonanotte, perché sennò così il dubbio viene sempre.
1: Posso buttare un po' di benzina sul fuoco?
0: Vai,
1: allora,
0: vedi,
1: c'è un ascoltatore che non si firma, che ci manda una fantastica tabellina Excel, che
0: sì.
1: Non so se ha preparato lui o se ha trovato da qualche parte. Nella stagione 25-26, quindi quella che si è appena conclusa, facendo l'elenco di tutte le partite post-Champions che ha dovuto giocare l'Inter e la Juve, facendo un raffronto con le valutazioni sul ranking in base al campionato precedente, la Juve ha avuto su 10 partite, sia da una parte che dall'altra, quindi quelle del girone, fondamentalmente più eventualmente i playoff, la Juve ha avuto 3 squadre considerate facili e 7 difficili, quindi 3 verdi e 7 rosse per intenderci, e l'Inter ne ha avute 8 facili e 2 difficili.
0: Ecco,
1: quindi
0: per esempio,
1: esattamente ribaltando i numeri. Quindi questo, se uno vuole andare a pensare, sì, cioè pensare male si fa peccato, ma spesso ci si azzecca.
0: Lo diceva uno che in Italia sapeva un po' come andavano le cose da tanti punti di vista.
1: Esatto.
0: E questo è uno. Poi invece il nostro amico, la nostra amica Terry ci dice: il problema del calcio italiano è che non si crede nei giovani, non si crede e non si lavora perché siano pronti in fretta, secondo me, perché questo è l'altro tema. Se tu consideri giovane uno di 21 anni per la primavera, perché funziona così oggi, è chiaro che stai lavorando perché siano pronti da 22 anni in poi, che poi è tardi, iniziano nel mercato, eccetera.
1: Ma infatti il paradosso è che ormai saranno già 3-4 anni fa, la primavera che prima era under 19 è stata addirittura portata ad under 20, quindi vuol dire che ragazzi fino ai 21 anni possono giocare in primavera. E infatti sono molto contento, egoisticamente, personalmente, diciamo che la Juve sta facendo un po' la politica al contrario, nel senso che i ragazzi che giocano in Next Gen, che è di fatto un Under 23, perché poi la categoria sarebbe quella, noi abbiamo solo cambiato il nome, sono tutti ragazzi nati, leggevo l'altro giorno, fra il 2006 e il 2008, quindi sono tutti ragazzi che potenzialmente potrebbero ancora giocare in primavera. Quindi è una squadra molto molto giovane, che ha iniziato, mi sembra, con 2 pareggi, tra l'altro, il suo girone del girone A quest'anno in Serie C, e quindi ecco, quella diciamo che uno se la fa un po' in casa, se vuoi, la politica, ma almeno li abitui a giocare già a livello professionistico.
0: E anche questa gestione qua a livello economico rende molto, perché tu quelli che tu formi in Serie C li vendi e quelli che inserisci non li compri, ne compri 3-4 giusto per completare l'organico, il resto ti arriva dalla primavera, e quindi è un altro modo per... Non è un caso che la Juve in questi anni, leggevo in questi giorni, più di 200 milioni di euro incassati dalle cessioni dei ragazzi della Next Gen.
1: Sì.
0: Che non significa che tutti andranno ad essere dei grandi campioni, però vuol dire che hai formato dei professionisti giovani pronti a giocare. Poiché siano italiani o no, questo è l'altro tema, che è un altro discorso ancora che si rallaccia a tutto quello che abbiamo detto prima.
1: Sì, quello che a me fa un po' specie, appunto, rispondendo anche al messaggio che mandava l'ascoltatore di prima, che diceva che Uli è il portiere della primavera, considerando che ci sono già comunque Vicario, Grabara e Pinsoglio della prima squadra. Poi c'è Radu della Next Gen, è stato inserito anche Uli, è vero che essendo in lista B non occupa di fatto un posto in lista, però insomma 5 portieri sono effettivamente... Sono ovviamente un bel po'. E sono curioso anche di vedere questo dualismo che potrebbe crearsi proprio fra Vicario e Gravara, perché comunque si parla molto bene anche del portiere polacco, no? Arriva con la presentazione, chiamiamolo così, di un certo signore che si chiama Wojciech Szczęsny, e quindi chissà che non possa dar fastidio, tra virgolette, a Spalletti nelle scelte.
0: Ma sì, ma c'è sempre da augurarselo, la competizione fa bene a tutti, quando c'è un titolare che si sente inamovibile, o è Buffon, dire, però ce n'è uno ogni tanto, o se no è giusto avere un po' di pepe, e soprattutto avere un nazionale polacco, che comunque non è l'ultima nazionale del mondo, e uno del giro della nazionale italiana in porta, penso che, e anche coi centimetri la Juve ci ha guadagnato parecchio sui portieri, che in questo calcio conta anche quello. Oh, capitolo bibite, vai. Ne abbiamo. Terry rispolvere la centrata, Tassoni.
1: Anche lei, sì.
0: Anche lei, comunque, però c'è ancora.
1: C'è ancora. Invece Giovanni forse non ha capito il giochino, esatto, tra virgolette. No,
0: quelle che non ci sono più.
1: Le bibite degli anni 80 che non ci sono più, perché lui ce ne cita tante che però in realtà sono ancora.
0: Non solo a Brasile.

0: Sì, va caldo, caldo, freddo, freddo.
1: No,
0: Un po' così, è un po'
1: c'erano delle...
0: piccantina, un po'
1: Sì.
0: piccantina quella trasmissione lì. Non te la ricordi? Vabbè, poi te la ricordo io dopo, nella pausa vedrai che
1: Si
0: anche tu
1: brindava
0: si
1: anche la
0: brindava, si
1: trasmissione, si
0: brindava.
1: brindava. L'acqua brillante.
0: L'acqua
1: L'acqua brillante c'è
0: brillante
1: ancora
0: c'è
1: ed è,
0: ancora?
1: io la bevo, è l'unica bibita praticamente che bevo oltre cioè a me piace l'acqua tonica
0: Tonica,
1: fondamentalmente.
0: sì.
1: E l'acqua brillante
0: È
1: ed è...
0: dissetante,
1: Sì,
0: molto
1: sì, sì. Mi
0: dissetante.
2: piace, sto leggendo perché se no ricordarmene tutta. La New Coke.
0: La New
1: New
0: Coke
1: Coke credo di non averla mai sentita.
2: L'hanno ritirata subito perché
0: ritirata
2: comunque non c'era
0: subito.
2: storia con la nota e famosa.
0: Certo,
1: E beh,
0: e ne aveva due lì da
1: no, poi c'è
0: superare.
1: stato anche tutto un periodo che non so se ci sono ancora tutte le bibite della Virgin e c'era la Virgin Cola. Io la Virgin Cola non l'ho mai
0: Sì.
1: più vista. Non so se
0: Guarda,
1: c'è
0: non so,
1: ancora.
0: non
1: Adesso
0: lo
1: che mi
0: so,
1: hai
0: in
1: detto New
0: effetti
1: Coke
0: può
1: pensavo...
0: darsi. Poi vabbè, c'è quella torinese che è la Mole
1: Che
0: Cola, che
1: però
0: però
1: c'è
0: esiste ancora,
1: assolutamente,
0: quella,
1: anzi si sta
0: sì.
1: espandendo in maniera ormai ovunque e addirittura è diventata nel mondo, quindi ci portano.
2: Ubba Bubba.
1: Chi?
0: Ubba Bubba.
2: Ubba Bubba.
1: Anche questa, confesso,
0: Mi sembra quello che non è
1: mi
0: Forrest Gump, Ubba
1: No,
0: Bubba con le gamberi, no?
1: o quelle della fabbrica di
0: Ah,
1: cioccolata.
0: Lorenzo da Roma, hai colto nel segno. Bravo, assomiglia a questo titolo qua della trasmissione, ma cambia
2: Cin,
0: l'aggettivo.
2: cin, cin.
1: Bravo Lorenzo.
0: Bravo
2: Riempiamo di
0: Lorenzo,
2: baci.
0: cambia l'aggettivo, cambia l'aggettivo. Oh, dichiarazione di Andanovic, vedo qua
1: Sì,
0: chi è
1: vai.
0: Ivan,
1: Torniamo un po' più
0: torniamo alle
1: seri, dai.
0: cose serie, forza, per quanto di
2: Parliamo
0: calcio.
2: di diottrie.
0: Le dichiarazioni di
1: Ragazzi, sembra
0: Andanovic.
1: l'ultima puntata dell'anno. Ho appena iniziato il campionato e siamo già allo sbattere.
0: Dobbiamo dare un'impronta, diciamo così, un po' allegra a questa trasmissione del venerdì, anche perché la conferenza stampa sarà domani alle 4
1: Sì.
0: di Spalletti, quindi diciamo che cose dell'ultima ora ve le abbiamo dette prima all'inizio della trasmissione, chi c'è, chi non c'è tra i convocabili, poi domani avremo le conferme definitive. Le dichiarazioni di Andanovic non fanno altro che certificare una cosa: in Italia il calcio giovanile sta diventando un business in mano a degli allupati di soldi, ci dice il nostro amico Ivan da Latina, tangentine che strozzano il talento in pieno stile italiano, e speriamo che la Juve illumini come un faro questa oscurità e salvi il calcio italiano di nuovo. Sì, tra l'altro nell'intervista di Giraudo dell'altro giorno sottolineava questo, che Calciopoli, oltre ad aver distrutto la Juve, ha distrutto il calcio italiano, perché da lì in poi
1: Eh sì.
0: è iniziata una deriva che è arrivata fino ad oggi. Così, sì, diciamo che gli affaristi ormai intorno anche ai ragazzini di 16 anni, 15, spingono perché vada a giocare in Serie C quello pagando il tot, insomma. Sono cose che non vanno bene, queste qui, finché non si torna a lavorare sul merito e sulla tecnica.
1: E ti dico di più, io che ho mio figlio che adesso sta più o meno, cioè, sta giochicchiando i suoi
0: Sì.
1: livelli, tutto quello che vuoi, io sento anche poi di genitori che spingono perché i ragazzini vengano spostati nella prima squadra perché ritengono che il figlio sia più forte rispetto alla categoria della squadra in cui del gruppo in cui giocano e quindi devono essere spostati di gruppo perché sono troppo forti, perché sono i più bravi di tutti. Diciamo che, e mio figlio ha 10 anni, quindi se cominciano a quell'età lì diventa effettivamente un po' complesso.
0: Allora, ma secondo voi ci chiede Tecnoallarmi, cos'è
1: Tecnoallarmi,
0: uno
1: sì.
0: sponsor, vabbè, ma secondo voi è impossibile pensare che Thuram non si sia voluto operare prima semplicemente per non rovinarsi l'estate? Eppur sempre un ragazzo, no, dai, questo
1: No,
0: no,
1: non
0: no.
1: credo per un motivo molto semplice, sai, perché lui si è addirittura presentato in ritiro in anticipo, no? Lui è arrivato in ritiro con molta voglia di mettersi a lavorare e di probabilmente provare a fare quella terapia conservativa per andare a limitare il problema fisico e magari fare un po' di massa muscolare che ogni tanto con i problemi di articolazioni può essere utile. No, fosse tra l'altro non si è neanche fatto la tournée proprio per cercare di lavorare col ginocchio, quindi sinceramente non credo, sai, non penso proprio.
0: No, non mi sembra questo il motivo. Secondo me, ripeto, ha provato a venire prima a vedere se unendo
1: Infatti.
0: la terapia conservativa, che sicuramente ha fatto, con un lavoro specifico, sarebbe riuscito a
1: Dai,
0: recuperare, a
1: io
0: tornare in
1: penso
0: forma
1: che a
0: senza.
1: chiunque di noi, a prescindere dall'età, se ti dicono vuoi operarti o vuoi
0: Prima dice, vabbè, proviamo se c'è
1: proviamo,
0: un'alternativa, se no, se proprio non ce n'è,
1: se
0: andiamo a
1: proprio
0: operare.
1: devo.
0: Anche perché vedi che i tempi poi sono lunghi, perché
1: Eh
0: si
1: sì.
0: parla di inizio 2027 per tornare abile e arruolabile, poi ci va ancora un pochino prima che tu possa giocare, e quindi se ne parla verso febbraio, non so, fine gennaio, per avere Thuram, e quindi bene ha fatto la Juve a prendere al volo Sarr. E questo secondo me ci dà modo di parlare anche del fatto che Carnevali ha lavorato bene sui piani B in quest'estate,
1: Decisamente.
0: perché diciamo che almeno stando a quello che dicono i giornali, perché poi magari non è neanche la realtà quella, però il portiere doveva essere

0: un altro, però Vicario e Grabar erano pronti lì ad arrivare tutti e due, addirittura ne hai cambiati due di portieri, mentre tutti pensavano che la Juve ne avrebbe cambiato uno solo e Perin alla fine sarebbe rimasto. Poi in attacco abbiamo letto di tutto di più, poi alla fine Woltemade è preso e portato a casa.
1: Ecco, Woltemade però insieme come anche Sarr e come Çelik, sono stati un po' quei colpi che piacciono un po' i tifosi.
0: A fare spenti.
1: Esatto, quelli che arrivano che nessuno sa, un po' il McKennie di turno se vuoi, no? Perché anche McKennie era arrivato così molto, molto in sordina. E su quelle cose che ricordano il modo un po' di Moggi, no? Che puntavi a fare da una parte.
0: Esatto,
1: e
0: parlate
1: dall'altra.
0: Pure di quello che intanto io vado a prendermi un altro.
1: Ora poi bisogna vedere se sono acquisti, diciamo, azzeccati. Però l'idea di fare un mercato di questo genere, tra l'altro anche in condizioni vantaggiose, perché mi sembra che entrambi, anche loro, arrivino in prestito, no? Quindi sì, la possibilità di valutare senza spendere troppo ci può stare.
0: No, Spalletti non è in scadenza quest'anno.
1: No, l'hanno appena rinnovato di 2 anni, mi sembra.
0: 2 più eventuale 1, sì, mi pare di aver letto così, e quindi sicuramente quest'anno tutto, il prossimo va in scadenza eventualmente se non c'è un rinnovo automatico. Adesso non so come sia il più 1, come funziona, eccetera.
1: Roberto ci dice, nelle partite giovanili la paura maggiore viene dalle mamme, è andato di fatto sono le più pericolose. Confermo, Roberto, perché io sono stato... Tu pensa che io fino all'anno scorso ero anche dirigente della squadra dove giocava mio figlio, e le partite in casa spesso le arbitravo io, e venivo insultato dai genitori dei miei compagni, cioè dei compagni di squadra di Leo, cioè era una roba veramente clamorosa. Le mamme soprattutto, confermo, soprattutto le mamme.
0: Sì, poi succedono anche cose brutte che non c'entrano con le mamme, più con i papà che invadono il campo,
1: certo,
0: ne abbiamo lette di tutto. Ma al di là delle pressioni che ci sono, secondo me, che sono già indicative della cultura tra virgolette che c'è intorno ai campi di calcio in Italia, c'è proprio un problema strutturale che spesso, ripeto, Storgato sottopone, e cioè che si lavora molto per la carriera degli allenatori. Cioè, qual è il problema? Che se io ho una squadra tatticamente messa bene in campo che vince le partite, mi faccio pubblicità io, che sia dilettante, professionista, non importa, perché troverò poi la collocazione perché ho vinto quella categoria, ho vinto quel campionato. E non si lavora più in funzione di migliorare i ragazzi.
1: Certo.
0: E quindi la tecnica individuale, la tattica individuale sono state sostituite dalla tattica di reparto, la tattica di squadra, e quindi poi alla fine Yamal e questi qua c'erano gli altri, perché tu se li inquadri già da piccolo e dici no, secondo dribbling non lo devi fare perché devi fare questo movimento, devi darlo al tuo compagno, è chiaro che li ingabbi un po', e poi crescendo magari si stufano anche di giocare.
1: Senti, totalmente off topic, sì. Valerio da Gran Canaria ci dice: stasera andrò allo stadio a vedere la Spalmas che gioca contro il Leganés di Morata, e se potrò griderò forza Juve.
0: Vabbè, così Alvarito, vedrai che Alvarito ti nota se
1: ti urli forza Juve e ti dedica magari anche il gol.
0: Il gol è andato a giocare lì alla fine, vedi che era tra gli svincolati di lusso quest'anno Morata. Oh, sì, la 1-1 l'abbiamo già detta, sì. Caro Ross.
1: Tra l'altro mi chiedono anche se l'orzata c'è ancora.
0: L'orzata c'è, la devi fare tu, però.
1: Sì, come sono gli sciroppi. Non so se si può dire, abbiamo detto tutte le marche, anche la Fabri,
0: che fa anche
1: punto.
0: Le amarene buone.
1: Le amarene, la menta. La classica, la famosa menta della Fabri, penso che l'abbiamo bevuta tutti, ma ci sono ancora
0: diverse marche. E comunque poi un abbraccio a Alessandro da Bristol, ci dice: personalmente adoro quando la Juve fa questi acquisti a luci spente, solitamente sono i più giusti e funzionano meglio. Esatto, perché vuol dire che tu hai lavorato su giocatori che ti servivano, non di nome, perché è quello che la grande differenza.
1: Lo scouting
0: spesso,
1: vero, no?
0: Esatto.
1: Se vuoi, quello che ti porta a comprare, come il Vidal di ormai 15 anni fa.
0: Lichtsteiner. Giocatori che poi si sono rivelati. Barzagli, che è arrivato per un pezzo di pane, come si dice proprio. Quindi. Tanto vedo Allegri un po' segnato.
1: Ma guarda, oggi ho visto il figlio, perché io ho il figlio a scuola che è un mio allievo, e mi è sembrato dimagrito anche lui.
0: C'è lo stress familiare.
1: In realtà lui giustamente mi ha fatto notare, mi fa: no prof, mi sono allungato. Effettivamente era cresciuto molto, quindi sono quelle fasi in cui i ragazzi crescono in altezza e rimangono allo stesso peso, quindi sembrava ancora più magro.
0: Invece Allegri mi sa che non è cresciuto in altezza, è solo un po' stressatino.
1: Bella Racosi ci conferma che l'orzata esiste ancora, e come, e ci
0: come?
1: Dice, quindi si vede che sarà un consumatore.
0: Anche il latte di mandorla,
1: anche il latte di mandorla, saranno i quasi 40 gradi che ci sono fuori, ragazzi, e sto weekend a Torino credo un po' in tutta Italia danno temperature clamorose.
0: Oh, qual è il Juve Milan che ti ricordi più volentieri? Dai, cambiamo un po'.
1: Di sicuro adesso dico una cosa che poi mi dovrà smentire, il primo di Antonio Conte sulla panchina della Juve,
0: quello del 2-0 con Marchisio,
1: di Marchisio, sì, esatto, sì. In cui ricordo una scena, la scena finale proprio di quella la partita, che Marchisio fa due gol, uno più bello dell'altro, Buffon che fa due parate clamorose, una ancora forse sull'1-0, e alla fine della partita ricordo Conte che fa il giro del campo e abbraccia uno a uno tutti i singoli giocatori, tant'è che io l'avevo definito, mi ricordo ancora il post che avevo fatto dopo quella partita e avevo detto Conte in versione Orsetto abbraccia tutti.
0: Sì. Sì, perché
1: se li erano proprio abbracciati uno per
0: lui
1: uno.
0: L'ha vissuto un po' come un passaggio di consegne, sì, perché sì, era Milan campione d'Italia, sì, e la Juve che nasceva lì, la Juve di Conte, insomma quella è stata la partita che ha un po' consacrato le ambizioni, sì, di, sì, quella squadra. Io quella... ricordo molto invece una finale di Coppa Italia dei tempi, sì, che furono, si giocò a San Siro, con, però partita era secca.
1: Ah sì, sì, io sono andato in automatico, sì, su una che ho visto, sì, sì, che ho visto dal vivo, però sì, ce ne sono tante. Per esempio ci dice Tecno Allarmi, la rovesciata di Alex con gol di David sull'anticipo, sì, sul, sì, portiere, quello sicuramente.
0: Quello sì, ah, poi c'è il 6-1, bravissimo, bravissimo. Lì andiamo indietro.
1: Sai che io di quella partita ho... ma proprio in mente davanti la sequenza mandata da 90esimo minuto, che all'epoca, sì, sì, sì, andava ancora tutte le domeniche sera, con la Müller che passa davanti alla panchina, un'inquadratura dal basso, Müller che passa velocissimo davanti alla panchina, la mette in mezzo per Baggio, mi sembra era uno dei sei gol, e ho proprio questo flash di lui che parte sulla fascia e fa questa galoppata clamorosa.
0: Oh, allora, sì, anche lui, anche quello, questo, certo. Gianji Space, Milan Juve 1-6, tre gol di Vieri in campo, anche Baresi che aveva il doppio degli anni di Vieri, sì, Baresi in quel momento lì, sì, non era più il grande Baresi,
1: iniziava a essere a fine tra, carina, cioè, certo,
0: tra l'altro ieri era anche il giorno dedicato a Gaetano Scirea, sì, così, è giorno, insomma, particolare per ricordare tutti e due, dai. Poi ancora, Fiore Allegri, la tua scuola, ti chiedo, una scuola privata, sì, Tiziano,
1: no,
0: da Milano.
1: Non solo nella mia scuola, è nella mia classe, nel senso che è un mio allievo, è proprio un mio allievo.
0: Quindi ai colloqui tu parlavi con Allegri, spiegami un po'.
1: Veniva, sì, l'ho visto uno degli ultimi giorni di scuola dell'anno scorso, il colloquio di solito viene la mamma, anche perché lui ovviamente era al Milan l'anno scorso, quest'anno essendo al Napoli ovviamente sarà ancora più complicato vederlo, però sì, è tra l'altro un ragazzo molto molto simpatico, un po' esuberante, un po' molto molto simile al papà. Sì, l'ho raccontato tante volte, Tiziano, anche l'anno scorso, perché è già adesso passerà in seconda se passa gli esami di riparazione.
0: Ah, ecco, perché questo volevo chiedere. Quando suo padre andava in conferenza stampa a dire sì, ma io a scuola ero un ciuccio, eccetera.
1: No, è un ragazzo in gamba, insomma, dovrebbe... insomma, però è molto simpatico e ogni tanto vediamo anche il papà, sì.
0: Oh, Gianni Davalo Lucani invece torna sul tema infortuni, che è uno dei tanti temi che abbiamo buttato lì oggi. Secondo me lo staff medico che spesso sbaglia consigliando male gli atleti, ma la terapia conservativa va bene per una persona normale, non per un atleta che deve andare a produrre grandi sforzi sull'articolazione. Uno si doveva conservare per un anno intero, mettersi in frigorifero, dici tu. Ma, allora, guarda che però, se così fosse, perché si innerva proprio il J-Medical? Perché certo, grandi atleti di tutti gli sport scelgono il J-Medical, evidentemente ci sono competenze. Io tendo a fidarmi, insomma.
1: No, sai cosa? Allora, per seguire questo messaggio di Gianni, io una considerazione però la faccio. Cioè, capita spesso che la Juve sbagli le valutazioni a caldo, no? Quando si fa male Ekator col Basilea, faccio l'ultimo esempio che è più lampante, Ekator esce e sembrava una roba da poco, no? Lui stesso addirittura quasi sembrava volesse continuare a giocare, l'hanno tolto per precauzione e poi è venuto fuori che doveva star fuori un mese. Cioè, è quella valutazione lì a caldo che spesso diciamo, ah, sì, è una roba da poco, e poi saltano fuori settimane se non mesi, certo, di star fuori.
0: Wow, comunque facciamo affidarci, ragazzi, dei medici del J-Medical, ripeto.
1: Beh, sì,
0: comunque,
1: sì, sì, direi di sì.
0: Oh, il gol di tacco di Bettega, Gio d'Ancona, che viene anche ricordato da Massimo, dice il gol di tacco di Bettega, l'1-6 a San Siro, colpo di testa di Trezeguet. Oh, io sì, vi ricordo un'altra cosa, il pallonetto del giocatore più basso della Serie A, il giocatore più alto della Serie A, Rui Barros contro Rossi, il portiere dell'Inter.
1: Sebastiano Rossi.
0: Sotto, sì, la curva Filadelfia fu quel gol lì. Vince la Juve, mi sembra 3-1 se non sbaglio, era la Juve di Zoff e compagnia contro il grande Milan, e quindi quella squadra lì il Milan lo sapeva battere.
1: Juve di Zoff che, se non ricordo male, ha vinto l'ultima Coppa UEFA della Juve.
0: Non ha vinto ancora una, Trappattoni dopo.
1: Ah, perché era 90 Zoff e 93 Trappattoni.
0: Esatto,
1: okay,
0: sì,
1: mi sembra così. Non so, a memoria non
0: e
1: ricordavo.
0: Poi invece il Rennes, prossimo avversario.
1: Ah, è vero.
0: È l'ultima che la Juve ha battuto in una finale europea, ahimè, l'Inter Toto.
1: Quella che io e te
0: ricordiamo sempre,
1: e citiamo sempre,
0: che era una coppetta, perché in realtà erano tre finali, sì, perché tre per tre squadre dovevano andare in Coppa UEFA, però è così.
1: Che io credo anche, io ho visto una partita dell'Inter Toto quell'anno che si giocava a Cesena, perché era, sì, si giocava a luglio, a Torino non c'era nessuno,
0: sì,
1: si era giocato in Romagna, io
0: sono tutti là
1: andando al Mare Cattolica, certo, ero andato a Cesena a vedere la partita. Sentiamo dei vocali.
0: Vai,
1: Manu, che ne sono arrivati un po' nel frattempo.
2: Oh, carissimi professori,
1: Presenti.
0: sempre qua.
2: Marco da Imola,
1: Ciao
2: ben
1: Marco.
2: ritrovati. Beh, guardate, su Cambiaso potreste farci un esempio voi scolastico. È come quello studente dove il genitore viene a sentire il ricevimento e gli dite: è un ragazzo che ha tantissime potenzialità,
0: Non si
2: potrebbe fare
0: applica.
2: di più. E poi alla fine, siccome non fa di più, viene rimandato a settembre. Non lo so, non lo capisco sto ragazzo. Comunque ben ritrovati entrambi,
0: Grazie,
2: Marco da
0: grazie.
1: Grazie
0: Grazie Marco.
1: Imola. Però hai ragione,
0: Sì.
1: guarda, mio fratello, che insomma ormai anche i nostri ascoltatori lo sanno perché l'ho detto tante volte, mio fratello è del Toro, no? Quindi guarda la Juve in maniera un po' più
0: Un po' più
1: asettica
0: ostile
1: rispetto.
0: anche direi.
1: Sì, no,
0: No,
1: vabbè,
0: neanche troppo,
1: quello no,
0: neanche
1: perché siamo
0: troppo.
1: abituati abbastanza a confrontarci, siamo due a cui piace parlare molto di calcio. E l'altro giorno mi chiedeva: ma a Cambiaso cosa è successo? Devo ce lo stiamo chiedendo anche noi
0: È
1: cosa è
0: un
1: successo.
0: mistero. Allora, dalle parole di Spalletti mi pare di capire che possa essersi un po' montato la testa. Adesso qua lo dico e qua lo nego, ma mi pare che possa essere questa una terapia. Adesso il nostro amico barbershop Mike, zio Mike, barbershop da Pachino, dove sono i pomodori buoni, tra l'altro, ci dice: la Juventus per i prossimi 2 anni giocherà bene, ci darà grandi soddisfazioni. Poi quando tornerà Cambiaso vedremo, ma nel frattempo ci giochiamo una squadra che corre, forza Juve, dice sempre. Adesso non esageriamo, non è che Cambiaso sposta gli equilibri in negativo, però sicuramente degli
1: No.
0: errori suoi sono stati pesanti e soprattutto è uno di quei giocatori che ricordavo l'altra volta. Iniziano bene nella Juve e poi per motivi misteriosi si perdono. A me è venuto in mente Diego, il brasiliano, lo stesso Krasic, poi Amauri, tutti i giocatori che hanno iniziato bene, che dicevo,
1: Vabbè.
0: guarda che è arrivato qua, e poi dopo si sono persi.
1: Poi ci sono quelli che sono passati in una fase un po' così e poi sono riesplosi tipo Henry alla Juve
0: Grazie.
1: aveva fatto forse l'annata peggiore in assoluto e poi è diventato un campione
0: Lì forse c'è
1: clamoroso.
0: stato un errore di valutazione, diciamo, più che altro, più che non il giocatore che si è perso. Oh, abbiamo ancora dei vocali, caro Manuel? Credo di sì, a
1: Sì, penso
0: occhio,
1: di
0: vai
1: sì.
0: pure.
1: No,
0: No,
1: no? Va bene.
0: niente
1: Allora,
0: vocali.
1: invece
0: Allora.
1: rispondo a Tecnoallarmi perché dice una cosa che ho pensato anch'io, ti devo dire la verità, che era un po' il discorso che era successo forse anche con Alexandro, no? E se Cambiaso fosse questo e il suo prime fosse un overperformance, quindi che in realtà abbia avuto un anno di iperprestazioni e che poi in realtà però il valore assoluto e reale sia quello che stiamo vedendo adesso. Ci sta, come
0: Sì, o magari
1: pensiero.
0: una via di mezzo. Sicuramente, secondo me, ci sono stati degli episodi che l'hanno fatto un po', cioè ha sbattuto la testa e non si è più ripreso. Penso all'errore di Lecce, per esempio, in una partita in cui lui, tra l'altro, prima fa quel tiro deviato con la Juve che va in vantaggio e poi fa quella cavolata che si mette a fare lo slalom gigante alla tomba all'ultimo secondo e poi prende il pareggio la Juve. Ha fatto altri errori tecnici che sono costati punti alla Juve e credo che questa cosa abbia un po' si è andata in conflitto con l'idea che lui aveva di sé di giocatore importante,
1: Sì,
0: eccetera, e non è
1: quando il
0: riuscito.
1: City lo voleva, no? Può darsi, può
0: È
1: darsi.
0: così. E poi, ecco, anche Alessandro che aveva iniziato benissimo, e poi. Sì, non si sa psicologicamente, però il problema secondo me è psicologico, non è tecnico. Secondo me non è scarso Cambiaso, così come non è scarso David, non è scarso Openda. Openda ha fatto 6 gol in 3 partite, per
1: Sì,
0: dire adesso,
1: clamoroso.
0: quindi evidentemente i gol li sa fare.
1: E evidentemente la maglia della Juve
0: È
1: pesa in
0: calati
1: maniera
0: nella
1: diversa.
0: Juve e la testa a volte fa la differenza, anzi, fa sempre la differenza perché le pressioni sono
1: Non so
0: diverse.
1: se era la partita che dicevi tu, Gianni Space ci dice la Juve vince la finale di Coppa Italia contro il Milan con gol di Galia.
0: Galia, assolutamente. Quella era la partita di Coppa
1: Che
0: Italia,
1: ci
0: quella
1: paghi tu.
0: ricordavo io, quella di campionato con il gol di Rui Barros. Andate a vedere, il giocatore più piccolo che fa il pallonetto al giocatore più grande. Mentre adesso siamo al notiziario,
1: E ci
0: poi sentiamo dopo
1: sentiamo
0: i
1: fra
0: vocali. Va
1: poco.
0: bene, a dopo.
3: Colpo gobbo. Buon pomeriggio dalla redazione sportiva. Formula 1. Charles Leclerc ha chiuso davanti a tutti le prime libere del Gran Premio d'Italia. A Monza il Monegasco si è piazzato davanti all'altra Ferrari di Lewis Hamilton, subito dietro la Mercedes di Russell. Quinto tempo per Kimi Antonelli. Dalle 16 in programma le FP2. Genoa-Como apre la terza giornata di Serie A, match in programma alle 20.45. De Rossi verso il 3-5-2 con Sabelli ed Ellerson sulle fasce, davanti in coppia con Colombo più Osmaic di Vitigna. I nuovi acquisti e Sharawi dei Sibue tra i convocati. Fabregas verso la conferma della formazione che ha vinto a Napoli. E a proposito di Napoli, dopo il KO con il Como, la squadra di Allegri non ha più margine d'errore. Domani contro l'Inter, Højlund e compagni sono chiamati a fare il risultato per non vedere scappare i campioni d'Italia in ottica scudetto. detto. Lo sa bene anche Allegri, che però predica calma. Capisco che qui si vive di esaltazione e depressione, ma siamo solo alla terza giornata, ha detto il tecnico livornese in conferenza stampa. Siamo dispiaciuti per il KO col Como, ma deve regnare l'equilibrio. Per il calcio femminile italiano, quello al via tra il 22 e il 23 settembre, sarà un'edizione della UEFA Women's Champions League storica. Tre squadre della Serie A Women parteciperanno infatti alla League Phase. La Roma campione d'Italia affronterà in casa Barcellona, Real Madrid e Servette, e in trasferta Chelsea, Benfica e Leuven. La Juventus invece se la vedrà in casa con Lione, Benfica e Leuven, e in trasferta con Paris Saint-Germain, Aachen e Austria Vienna. Per l'Inter impegni in casa con Arsenal, Aachen e Manchester City, e in trasferta contro Lione, Real Madrid e Austria Vienna. Al termine delle sei giornate le prime quattro squadre in classifica si qualificheranno ai quarti di finale, le altre quattro squadre dagli spareggi tra le squadre dal quinto al dodicesimo posto. Il tennis, la sospensione di Nick Kyrgios causa test positivo alla cocaina è durata un mese, in quanto Litia ha accettato la versione del tennista secondo cui il consumo proibito è avvenuto fuori competizione. Il 31enne australiano ha inoltre accettato di entrare in un programma di riabilitazione e potrà dunque tornare a giocare nel circuito professionistico a partire da oggi. È tutto dalla redazione sportiva, appuntamento alla prossima edizione.
4: Quando parliamo di oro e argento, scegliamo la sicurezza e la professionalità di Oro Grande, Banco Metalli autorizzato da Banca d'Italia. Troverai Fabio e Federico nella nostra sede di Torino in Largo Orbassano 75B, dove potrai vendere oro e argento con trasparenza, pagamenti immediati e assistenza clienti dedicata. Oppure, con un semplice click, potrai acquistare lingotti e monete visitando orograndeshop.it, l'e-commerce di riferimento dei metalli preziosi. Seguici sui principali canali social e per aggiornamenti e quotazioni su orogrande.it o contattaci al numero verde 800 505 333. Oro Grande. L'oro spiegato bene, pagato meglio. Non smettere mai di informarti. Noi di Radio Bianconera abbiamo sempre qualcosa di nuovo da dirti. Due in Bianconero, ogni giorno dalle 17, le notizie che raccontano le verità di casa Juve.
5: Siamo in onda per i tifosi e per chi vive ogni giorno solo la passione bianconera. Milioni di supporter nel mondo e in Italia. Fai parte di un'immensa famiglia che raccontiamo ogni giorno. Benvenuto a casa, sei su Radio Bianconera, l'unica che conta.
6: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord l'anticiclone determina condizioni di tempo stabile e ben soleggiato su tutte le regioni, con cielo sereno o poco nuvoloso per tutto il dì, temperature in aumento massime tra 31 e 36 gradi. Al centro tempo stabile e ben soleggiato su tutti i settori, con cielo sereno o poco nuvoloso ovunque, temperature per lo più stazionarie massime tra 32 e 36 gradi. Al sud cielo in prevalenza sereno su tutte le regioni, salvo lieve variabilità tra Bassa Calabria e Sicilia orientale. Temperature stazionarie massime tra 32 e 36 gradi.
4: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
3: La prima radio sportiva del mondo bianconero che segue la tua squadra.
5: Radio Bianconera. Radio Bianconera. L'unica che conta.
3: Colpo Gobbo.

0: Eccoci qua, dai. Siamo all'ultima parte. Guarda come passa il tempo, sì, a parlare, sì, di tutto e di più.
1: Oh. Poi per me, prima puntata post ferie, è andata via velocissima.
0: E poi abbiamo fatto ancora un po' vacanziera con, sì, le bibite, sì, con tutto. Prendo spunto dal messaggio di Carlo, da finale ligure. Sì. Perché secondo me ci dà occasione di parlare di un altro tema legato al Milan, cioè del rapporto tra i tifosi della Juve e il Milan, che secondo me è diverso di quello con l'Inter, da quello col Toro, eccetera, eccetera. C'è un po' questa amore-odio, non so come definirlo, nel senso che comunque riconosci, sì, dall'altra parte una società che è stata grandissima, importante, che adesso è un po' in difficoltà, eccetera, però
1: come noi,
0: come la Juve, che però non ha fatto la serie dei 9 scudetti consecutivi, certo, diciamo così, quindi e dall'altra parte c'è questa rivalità che ovviamente quando due grandi squadre, un po' come Barcellona e Real Madrid, si giocano sempre i titoli, alla fine la rivalità nasce da problemi di campo, ma non fuori dal campo. Cioè, se devo dire questa, la differenza della rivalità tra Juve Milan è quella che so io, tra Juve Toro, Juve Inter, cioè è meno viscerale,
1: sì,
0: ecco, è più una
1: più rispettosa, esatto, forse, no? Sì. Dell'avversario inteso sia come squadra che come tifoso.
0: Che come, no, tifoseria, anche se tifosi del Milan poi quando hanno il loro inno ce l'hanno con la Juve lì, che non,
1: ma
0: che
1: sì,
0: non, però fa parte quello, del quello, gioco, quello, insomma,
1: che, diciamo che credo che ci stia.
0: E Carlo ci diceva, così, il Toro ha smesso di essere una cosa seria dai tempi di Pulice e Graziani, il Milan, unica nostra rivale storica. L'altra, dopo le, immagino chi si riferisca, dopo le porcate che ci hanno fatto, ho smesso dal 2006 di considerarla tale. Sì, per essere proprio giusti con il Toro, secondo me ancora quello di Casagrande, Martin Vázquez,
1: sì,
0: era una bella squadra,
1: 90,
0: è andata,
1: diciamo,
0: vicino a vincere la Coppa UEFA, sì, ha fatto la finale, ha vinto ancora una Coppa Italia con una squadra peraltro costruita da Luciano Moggi, ma questo i tifosi del Toro non lo vogliono sentire, ma
1: però,
0: è la realtà dei fatti.
1: Però
0: parliamo di inizio anni 90, ecco, sì, però negli, sì, ultimi 30 anni sicuramente non c'è più quella rivalità tecnica, c'è la rivalità cittadina per chi come noi ha parenti del Toro, amici, sì, del Toro, vai al bar, senti quelli del Toro e allora poi dopo la rivalità nasce lì. Ecco.
1: E poi magari passi vicino allo stadio. L'altra sera stavo tornando... non ricordo dove, forse dagli allenamenti di mio figlio, sì, perché adesso si era martedì sera, sì, stavo rientrando dagli allenamenti di mio figlio, c'era la partita di Coppa Italia del Toro contro chi è che ha giocato, che hanno perso, con Monza, che hanno perso 1-0, e mentre tornavamo a casa vedevamo appunto i tifosi che andavano al Grande Torino con le sciarpe. E anche se poi in realtà, visti dalla televisione, non sembravano tantissimi, insomma, i tifosi del Toro, un po' come quelli della Lazio, sono molto in polemica
0: con la società
1: con la proprietà, eccetera, no? Però sì, è anche un po' un dispiacere, se vuoi, no? Perché comunque anche l'idea di avere un derby di un certo livello sicuramente sarebbe anche più bello, più combattuto, più competitivo. In realtà è un po' caduto il Toro, sì.
0: Sì, diciamo che poi a rimetterci sono il numero dei tifosi del Toro, perché quello che noto tra i ragazzi, che quelli della mia generazione, in una classe a Torino, o,
1: sì,
0: eri della Juve o eri del Toro.
1: Sì,
0: poi c'era quello che aveva i parenti sardi che era, certo, del Cagliari, certo, quello che era, certo, del Napoli, ma per motivi familiari. Adesso tu guardi i ragazzi, hanno la maglia della Juve, la sua fetta c'era sempre. Poi hanno la maglia del Milan, dell'Inter, sì, del Paris Saint-Germain,
1: del Manchester City.
0: E quindi il Toro ha perso quelli. E a me dispiace, perché preferirei che fossero legati a una squadra della mia città, comunque, per quanto rivale, eccetera, eccetera.
1: Sì, però, poi quando eravamo piccoli noi c'era questa cosa che i torinesi ti favano Toro e i non torinesi ti favano Juve.
0: Sì, che poi
1: Juve,
0: era vero,
1: no?
0: Fino a un certo punto, sì, però sì, diciamo che... Anche perché poi se vai alla storia, è nata prima la Juve del Toro, anzi, il Toro è nato da una costola della Juve, il presidente che ha vinto il primo scudetto della Juve ha poi fondato il Toro, quindi c'è anche quell'aspetto lì che a volte viene dimenticato.
1: Che ricordiamo, esatto.
0: No,
1: così,
0: diciamolo,
1: tanto,
0: perché poi dicono, no, la squadra di Torino siamo noi, no, calma e sangue freddo, siete stati fondati
1: dopo
0: il primo scudetto della Juve, dal presidente che ha vinto il primo scudetto della Juve.
1: Salutiamo Cinzia, la nostra collega, dice che è bello accendere la radio dopo un consiglio di classe e sentire i miei propri preferiti, grazie Cinzia.
0: Meglio di un consiglio di classe, spero che possiamo essere.
1: Tu pensa, hai salutato dei professori e ascolti dei professori, non so se ti è andata benissimo.
0: È una forma di malattia questa, esatto, diciamo, esatto. Cara Cinzia, ma tu sei nel liceo classico, quindi sei nell'elite.
1: Un po'
0: diciamo,
1: di masochismo,
0: scuola,
1: un po'
0: esatto.
1: Di masochismo.
0: Oh, poi andiamo sul rapporto col Milan,
1: sì,
0: il nostro amico ci scrive, sempre lui scatenatissimo oggi, il discorso per quanto riguarda è semplice, rispetto al Milan in quanto è piena di titoli europei e italiani, essendo una squadra abituata a vincere non si appella agli extracampo. E questo è un po' il discorso di base, nel senso che poi sappiamo che tutte le società politicamente cercano di tirare acqua al proprio mulino, ma quello fa parte del gioco. Però sì, che ci sia un'abitudine del Milan a non non fare pianina, come dicono proprio a Milano, mi sembra più chiaro rispetto ad altre squadre della stessa città, diciamo così, ecco, quindi, e non sono quelli che montano i casi, eccetera, eccetera.
1: Gianni torna su uno Juve-Milan che si ricorda, dice: io ricordo nitido di uno Juve-Milan perché è l'unico che ho visto allo stadio, quindi visto proprio dal vivo, la vittoria al 96esimo su rigore con gol di Dybala, con fallo di mano di De Sciglio, aggiungo io il dettaglio del fallo di mano, me lo ricordo anch'io, che poi quando venne la Juve ancora protestava, dice Gianni. Non c'era ancora il VAR, credo, all'epoca.
0: No.
1: Però ricordo l'episodio del tocco di mano di un braccio largo di De Sciglio, che oggi bisognerebbe contestualizzare in quale delle caselle.
0: Facciamo subito il pari con la scella di Isla.
1: Sì,
0: facciamo presto qua a fare pari con dei rigori. No, ma su queste cose. Non è la partita dei veleni,
1: Juve-Milan. Me lo ricordo anch'io, Gianni, quello Juventus.
0: Ecco, però il bello è che per quanto ne siano successe, sia da una parte che dall'altra, non è la partita dei veleni, Juve-Milan.
1: No.
0: Juve-Roma lo è stato di più, Juve-Inter lo è molto di più, poi dipende sempre cosa capita in campo, però anche ci fosse una polemica, poi è circoscritta e non è che si va avanti per 20 anni col gol di Turone e con Giuliano Ronaldo, che ce l'hanno un pochino.
1: Senti, Diego, metti in mix un po' gli argomenti. Lui dice: cioè, avete dimenticato il tamarindo?
0: Il tamarindo!
1: Un mesetto fa, è molto di moda negli anni Ottanta. Hai ragione, che io non riuscivo a bere, mia mamma lo beveva tantissimo.
0: C'era un attore comico che diceva sempre: un tamarindo.
1: Era un tamarindo, hai ragione. Forse era Sergio Vastano.
0: Può darsi.
1: E poi chiede, però, andando sul campo: quando vedremo degli ingaggi, anche il malus e non solo il bonus, se il giocatore non è in linea con le aspettative tipo Coop o David? Guarda, Diego, questo è un tema che viene affrontato ciclicamente, no? Che però non credo che sia, cioè, ciclicamente da chi come noi parla di calcio, ma non credo che sia mai stato messo, diciamo, in pratica, no? Cioè, una volta c'erano i bonus per i gol segnati.
0: Sì, sì.
1: Poi si sono accorti che i giocatori che avevano i bonus per i gol segnati non passavano mai la palla perché volevano segnare solo loro, e quindi era un po' controproducente. Sì, penso che quello si possa fare.
0: Se lo fanno tutti, però, perché se lo fai solo tu non viene nessuno da te.
1: Esatto. Uno, se lo fanno tutti. Due, forse più legato magari a delle condizioni fisiche particolari, no? Cioè, mi garantisci un certo numero di presenze, ti do tot, se invece non ce la fai, allora. Perché poi come si fa a definire, a valutare la prestazione sufficiente o insufficiente?
0: Certo,
1: no?
0: Poi c'è il discorso disciplinare, non ti presenti all'allenamento,
1: certo, allora
0: queste cose lì vai a toccare.
1: Allora lì arriva la multa, però certo. È diverso, no? Non lo so, è difficilissimo. Cioè, se uno dice: devi fare almeno 10 gol, e lì torni al punto che tiri perché cerchi di arrivarci.
0: Beh, tra l'altro mi raccontava mio padre che Boniperti, per farsi pagare i gol, lui non si faceva pagare in soldi. Dice: ma che cosa posso fare? Gli chiede Agnelli. Lui dice: ma guarda, mi regali una mucca gravida, perché lui aveva un allevamento nel Novarese, quindi non solo la mucca, ma gravida, perché
1: giusto.
0: Così ne aveva due per ogni gol, diciamo così, e quindi capito come funzionava all'epoca. Adesso siamo andati un po' oltre.
2: Nella scheda di eroi in bianco nero di Boniperti calciatore,
0: ecco,
2: c'è questo aneddoto.
0: Ah, vedi che mio padre non se l'è inventato.
1: L'hai temuto?
0: No, immagino. Su queste cose qua era precisissimo.
2: La famosa mucca gravida.
0: Mucca gravida. Mio padre faceva parte del gruppo degli amici di via Filadelfia, che erano quelli che avevano costruito anche il muro davanti all'ingresso del Combi, che era allora campo di allenamento, un anno in cui la Juve andava molto male. Dice: visto che non avete voglia di allenarvi, vi mettiamo il muro davanti. Sono arrivati un giorno all'allenamento e non potevano entrare perché gli avevano costruito questo muro. Aneddoti dei tempi che furono. Invece Angelo da Cassano d'Adda, tornando sui Juve Milan del passato, ci dice: ero allo stadio nell'1-4 gol di Bettega di Tacco, è uno. Dopo anni c'ero anche per i gol di Galia, che ci diede la Coppa Italia. Juve di Zoff, due titoli. Quel Milan doveva fare il grande slam, campionato, Coppa Nazionale, Champions. Perse due titoli su tre. In quest'ultima occasione si inaugurava il terzo anello di San Siro. E vabbè, fino alla fine, eccetera, eccetera. E quindi questo è il ricordo del nostro amico Angelo da Cassano d'Adda.
1: Poi ci sono Paolo e Tiziano da Milano che ci dicono che, insomma, il gol di Muntari, un po' di polemichine effettivamente
0: le aveva
1: sollevate.
0: Capisci che oggi, diciamo, gol di Muntari, d'accordo, però in quella parità lì c'è sempre chi ti dice: vabbè, il gol di Matri,
1: era buono.
0: Il pugno di Mexes, eccetera, eccetera.
1: C'è anche da dire che il gol di Muntari era gol, ragazzi.
0: Sì, no, era gol.
1: Non è che possiamo.
0: È un errore arbitrale conclamato.
1: Cioè, come noi ancora. Ci lamentiamo del famoso fuorigioco di Candreva, no? Del non fuorigioco di Candreva.
0: Sono quegli errori.
1: Però quello,
0: tecnici,
1: quello è un errore, diciamo, clamoroso, che oggi non succederebbe più perché c'è la goal line technology, né il gol di Muntari né il fuorigioco di Matri, che ci fu annullato un gol che invece sarebbe stato valido. Quindi diciamo 1-1, palla al centro
0: ed è
1: pareggiato. Tanto era finita 0-0, se non sbaglio.
0: Poi comunque Allegri, per esempio, ha detto in tempi recenti, quando non era più allenatore della Juve, forse proprio l'anno scorso, che era allenatore del Milan, che quel campionato lì non lo persero per i gol di Montari, no, mentre se tu parli con quelli dell'Inter, quel campionato l'han perso per Giuliano Ronaldo.
1: Certo.
0: È proprio un altro peso specifico delle parole. Oh, ci chiedono di ascoltare audio, allora ascoltiamo audio. Vai Manuel.
3: Professori, buonasera, sono Saverio da Roma.
1: Ciao Saverio.
3: Una cosa che non c'entra niente.
0: Ecco, grazie.
3: Bibite, io qui vado sul dolce.
0: Vai.
3: Io a Roma, lo sai da quanti anni so che non trovo, non riesco a trovare in un ristorante, quando vai a cena fuori, la zuppa inglese.
0: La zuppa inglese? È sparita.
3: Il dolce più buono.
1: Hai ragione.
3: È sparita, non c'è più. In qualsiasi ristorante non la fanno più. Eppure era un dolce semplice, buonissimo. Quindi la domanda è questa: voi il dolce che non c'è più, che vi piaceva?
0: Altro capitolo. No, di quelli che piacciono a me ci sono ancora tutti.
1: Devo dire la volta. Io sai che mangio dolci. Allora, in realtà, poi quando vado a cena fuori lo prendo sempre.
0: Sì.
1: Però non è che i dolci siano proprio il mio.
0: Mi piace tantissimo il tiramisù, ma quello c'è sempre.
1: Tiramisù, il profitero, a me piace molto. La sacher mi piace tantissimo. Il cheesecake, per rimanere in tema.
0: La torronata mi piace. Gelato di tutti i tipi, specie quello buono, eccetera, eccetera. Oh, Carlo da Finale mi Ligure e Marco a Torino ricordano anche loro l'episodio della mucca gravida come bonus, ma oggi
1: raccontati
0: credo...
1: tutti dai papà, esatto. Anche loro entrambi citano,
0: sì. Quindi sono della mia generazione più o meno, perché i periodi sono quelli.
1: Sono quelli.
0: E oggi se vai a proporre una mucca gravida a Vlahovic credo che te la tiri dietro così. A occhio, senti Vlahovic, ho un'idea, per ogni gol ti do una mucca gravida, voglio vedere l'effetto che fa, insomma.
1: Però sai, nei paesi anche nordafricani ancora tendono a pagare in cammelli, no?
0: Sì,
1: per cui io quando sono andato in viaggio di nozze con la mia ex moglie mi avevano proposto 100 cammelli in cambio della mia ex moglie, col senno di poi avrei dovuto accettare.
0: Tra l'altro sono gobbi i cammelli,
1: doppia gobba.
0: Quindi, che sarebbero bene nella nostra trasmissione. Colpo gobbo.
1: Ci sono ancora dei vocali, Manu?
4: Ragazzi, buongiorno a tutti. Alla da Civitavecchia.
1: Ciao Ale.
4: Trovo veramente stucchevole passare giorni a parlare della terapia conservativa. Cioè, dopo essere stati in un'estate direttori sportivi, noi diventiamo tutti fisioterapisti, chirurgi. Per favore, ragazzi, è una prassi che fanno tutti.
0: Tutti,
4: è ovvio,
0: certo.
4: Se ti fai ti rompi un osso, un crociato,
0: non c'è santo, certo.
4: Ma su alcune diagnosi, diciamo, si preferisce la conservativa.
1: Sì, ci provi,
4: ragazzi,
1: ci
4: non
1: provi.
4: È andato in vacanza o si è allungato le ferie o si è presa la malattia, non stanno a lavorare da dipendenti, sono professionisti. Detto ciò, tra parentesi, signori, le società sono proprietarie del cartellino e delle prestazioni sportive del soggetto, non sono proprietarie del corpo, perciò rimangono sempre scelte individuali.
0: Esatto.
4: Punto. Poi, signori, perdonatemi, io posso capire il dispiacere Willis, ma l'altro anno non è che ci ha svoltato la stagione Durham. Perciò io tutta sta gran perdita, per fortuna abbiamo preso un sostituto, per fortuna, e speriamo che rimanga su questa scia. Douglas Luiz sembra rinato, perciò ce lo ritroveremo più là per far respirare chi giocherà più adesso. Dai, sempre e comunque fino alla fine, dai.
1: E questo è
4: il mercato, no. Attacchiamo
0: alla terapia. No, tra l'altro Thuram è un giocatore fisico, quindi
1: sì,
0: diciamo
1: sì.
0: Che il fatto che l'anno scorso abbia dato un apporto inferiore è anche legato al fatto che fisicamente, perché non è tanto il fatto, tu la partita la giochi, magari ti fanno l'infiltrazione,
1: sì.
0: Ti andano contro, ma non ti alleni bene, e quando sei un giocatore fisico che non ti alleni bene finisci male.
1: Tra l'altro non vorrei dire una cretinata, ma la stagione di Thuram è stata molto positiva all'inizio,
0: certo.
1: No? Quando c'era tutto, io ho la sensazione che Thuram abbia accusato più di quello che ci hanno fatto credere il colpo patito da Brahim Diaz nella partita a Madrid contro il Real, con quell'intervento che
0: quello
1: poi,
0: che deve
1: quello doveva essere
0: l'espulsione, sì.
1: Che poi non è stato espulso, perché lui da lì in realtà già a Verona esce zoppicando, poi pochi giorni dopo prende anche quel colpo a Madrid e insomma uno più uno sulle ginocchia, vabbè, lo stinco e la caviglia.
0: Magari un giorno avremo l'occasione di chiedergli. Certo è che gli arbitri, quando un giocatore della Juve si fa male, anche il difficilmente puniscono quello quello che gli ha fatto male. Vi ricordate anche Berardi su Bremer, che gli aveva fatto un intervento abbastanza killer. Oh, tornando a bomba a Juve Milan, Tiziano Di Milano, che tra l'altro vorrebbe una rivincita in una finale europea, questa volta si potrebbe fare in Europa League, diciamo, sì, dopo quel, sì, tu penso ti riferisca alla Champions del 2003, ovviamente, che la Juve perse i rigori, ci pone un quesito interessante, secondo me. Meglio i 30 anni di Berlusconi con 5 Champions, sì, oppure i 100 anni di Agnelli con tanti scudetti e una Champions e mezza. Bravo, bravo, mi piace questa definizione. Bella domanda. Io mi tengo 100 anni di Agnelli, sì, perché sì, vuol dire vincere ogni tot anni, diciamo così, con una certa garanzia di continuità. E poi, per come vedo io il calcio, il campionato rappresenta proprio la dimostrazione di quanto vale quella squadra lì, perché su 38 partite, diciamo così, la Champions è magnifica, è da grandi stimoli, però alla fine è un torneo. Cioè, il torneo è un po' più legato anche, vabbè, quel Milan lì non aveva bisogno, certo, perché era troppo forte, ma all'episodio, per esempio, nel famoso triplete dell'Inter, una serie di episodi che gli sono andati bene, ecco, perché se no...
1: Comprese in Champions,
0: è quello che dico, anche in Champions è andata bene, una serie di episodi, sei arrivato in finale, poi l'hai vinta con qualche episodio, però basta un episodio e ti gira la stagione in Champions, in campionato no, e quindi... Credo che sia un po' una questione di mentalità, forse, anche delle due società diverse. Ecco.
1: Senti, quasi ha scatenato un altro tema il nostro amico con la zuppa inglese. Sara ci dice, in Emilia Romagna la zuppa inglese non manca mai. Io vado al mare cattolica, Sara, ti dico la verità, non la ricordo, però c'è il gelato alla zuppa inglese. Questo te lo confermo, perché nella mia gelateria di fiducia c'è il gelato alla zuppa inglese. E anche Cristian da Campobasso ci dice che a Campobasso la trovi sempre. E poi ci dice, ma l'orangina, bottiglia pera, rigorosamente in vetro. L'orangina. Però quello non sappiamo se magari, essendo un prodotto francese, magari
0: in Francia c'è ancora, chi lo sa. Non lo so, bisognerebbe chiedere a qualche amico francese.
1: E poi Gigi ha ricevuto un invito, perché sì? Terry ti dice che fa un tiramisù buonissimo.
0: Ottimo, va bene Terry, vado con i tiramisù, mi comprate in fretta. Esatto. Sono un po' come le mucche gravide per Boniperti, tiramisù per me. Oh, Diego invece ci ricorda che il papà di Moise Kean nel 2017 chiese alla Juve dei trattori per le sue coltivazioni in corsa d'avorio. Poi tra l'altro la Fiat riproduce i trattori, quindi, sì, diciamo, potrebbe essere una soluzione anche
1: potrebbe
0: quella.
1: Potrebbe anche essere un'idea. A proposito anche di pronunce, no? Che c'è stato un momento che sembrava fosse Kean, poi Ken, non si capiva.
0: Sei andato in Inghilterra, lo chiamava anche ingiustamente, sì, però noi l'abbiamo sempre chiamato Ken dalla primavera, lui non ha mai detto niente, quindi facciamo così.
1: Fabrizio da Rosetto degli Abruzzi, giusto per precisare, a parte che il calcio d'angolo non c'era, ma il Milan dopo quella partita aveva ancora 4 punti di vantaggio e poteva vincere lo scudetto, che è quello che ha accettato poi Allegri anche nelle giornate successive, anche venendo alla Juve poi.
0: Anche Campobasso c'è la zuppa inglese, sì, quindi scegli tu un posto tra Cattolica, esatto, Campobasso, vai a mangiarti la zuppa inglese da Roma, puoi andare dove vuoi, tanto sei in mezzo,
1: a metà strada,
0: esatto, sei sempre a metà. Dunque, cosa mi... Ah, tirami su di... abbiamo dei vocali allora, vai man.
5: Professori, ben ritrovati.
1: Grazie.
5: Marco da Imola. Ciao, Marco. Sugli infortuni, io vi pongo questo quesito. Fate, vabbè, a parte la soggettività degli elementi di qua di là, ma quando ci allenavamo Vinovo, secondo me c'erano meno infortuni.
0: Oh no, dai.
5: Che il campo troppo bello, troppo morbido della Continassa non rovini un po'. A Bologna è successo così, a Bologna lo stadio dell'Ara, dopo che lo rifecero nel 90, era diventato troppo morbido, aveva veramente dei problemi, l'hanno dovuto rifare di nuovo. Non sto scherzando, eh.
1: No, c'è
5: Marco,
1: c'è
5: da Imola.
1: Hai ragione, Marco.
0: No, però io mi ricordo una super polemica su Vinovo troppo, esatto, umida, che c'aveva troppi infortuni per quel motivo. No, secondo me un po' il problema di queste stagioni che non hanno più la preparazione estiva tradizionale, e quindi te la devi fare nei ritagli di tempo, facendo le tournée, eccetera, eccetera. Credo che sia più quello che non altro. Una volta avevi meno giocatori in generale, meno partite, d'estate potevi lavorare specificamente sulla parte atletica. Adesso onestamente quelli che hanno finito il mondiale, magari hanno prima fatto anche il mondiale per club, si sono fatti un anno di fila senza la preparazione, e poi dopo che capisci che può essere anche che uno si faccia un infortunio, e poi a volte il calcio è una cosa traumatica e succede.
1: E poi Illis e Turan, per rimanere lì, l'anno scorso anche da mezzi infortunati hanno sempre
0: rigiocato, perché
1: no?
0: Poi perché c'era il mondiale, Illis voleva fare il mondiale giustamente, eccetera eccetera. Abbiamo svegliato anche i francesi,
1: abbiamo
0: visto?
1: Scatenato tutto il mondo, ragazzi. Conferma Irene dalla Francia che l'Orangina esiste ancora e non c'è più in Italia, probabilmente l'avranno tolta dal mercato internazionale
0: o magari solo nei negozi.
1: Guarda, a proposito di Orangina, si vede che l'aranciata che non funziona, perché sì, prima stavamo dicendo che l'Orange Soda non la, cioè la Lemon Soda, adesso hanno fatto la Lemon Soda Mojito, ma l'Orange Soda io è tanto che non la vedo più.
0: C'è ancora
1: sì, però la, si trova comunque molto, molto...
2: lo Spritz Soda, sempre della stessa famiglia.
0: Vedi. Lemonade qua ci dicono attenzione, qua andiamo sempre sulle bibite. Abbiamo ancora vocali, vai man.
6: Ciao Sasha, credo,
0: da Viterbo.
6: Il signor Luigi Schiffo può confermare che Dario Pirindelli si sia sbagliato, Meller e Baggio. Quello non era l'1-6, l'1-6 non c'era Meller e Baggio. Baggio intanto stava col Milan, Meller era andato già via in Germania e c'aveva già in quell'anno, forse nel 96-97, addirittura Meller ci batte in finale con il Borussia Dortmund. Il gol di Meller in mezza rovesciata a San Siro è un recupero di campionato su una Juve in grande forma, sul finale di stagione che arriverà a seconda, ma vincerà la Coppa UEFA.
0: Sì,
6: nel 93 in finale,
0: diciamo,
6: con
0: che
6: il Dortmund.
0: Ti lascio finire.
6: E in quella partita lì il Milan passa in vantaggio, la Juve pareggia con Meller, fa un altro Eurogol Andy Meller, uno in mezza rovesciata, uno in diagonale, e 3-1 Baggio che fa quel velo e dribbla tutta la squadra e segna porta a porta a San Siro. 1-3, era il girone di ritorno.
0: Sì, sì, diciamo che quella è la Juve di Trapattoni.
1: Però c'erano sia Meller che Baggio, non ho capito perché diceva che Baggio
0: no, che
1: era
0: non era il 6-1, diceva che era il 3-1.
1: No, ho capito anche che Baggio era il Milan.
0: Diciamo
1: no,
0: che il 3-1 è la Juve del Trap di ritorno, 6-1 è la Juve di Lippi.
1: Sì, hai ragione.
0: Pochi anni di differenza, ma
1: ho sbagliato la vittoria, però mi ricordavo i gol sia di Meller che di Baggio e probabilmente adesso ho confuso, sono anche passati 30 anni, ma insomma sì. Poi tra l'altro erano tutte e due a San Siro, 1-3 e 1-6. Però hai ragione.
0: Invece c'è chi ci dice che guarda come chiamano la zuppa inglese in Inghilterra, sì, Italian custard, si legge così in certi posti, sì, quindi è italiana. Qua è la zuppa inglese, di la zuppa italiana, meravigliosa. Chissà come chiamano l'insalata russa in Russia a questo punto.
1: Esatto. Gianni, anche qua, statisticamente chi fa il ritiro in altura meno infortuni, almeno muscolari, noi in altura andiamo a Lourdes.
0: Potrebbe essere una soluzione. Ma infatti qualche tempo fa con l'amico Marco Spadavecchia, che adesso non trasmette più ma scrive su tutto Juve, dicevamo che forse la cosa ideale sarebbe fare una continassa in montagna, e c'era qualcuno che l'aveva ribattezzata la Montinassa. E ci abbiamo giocato un po' di tempo d'estate, perché in effetti il ritiro in comunque ricordatevi la Juve di Conte quando ha fatto il ritiro a Bardonecchia, che 1100 metri, ha potuto fare un ritiro vecchia maniera, e quella squadra lì non ha avuto tanti infortuni muscolari, ha avuto qualche problemino, ma insomma.
1: Persino la Women quest'estate è andata a Châtillon, no? Se avevamo avuto anche
0: ai tempi ci andava, cammino. Però adesso se tu devi fare una tournée in Australia è chiaro che poi quando sei qua lavori col caldo di Torino, l'umidità e tutte quelle cose influiscono. Poi per carità, hanno super palestre, fisioterapisti, tutto quello che vuoi, però diciamo che sicuramente un po' quella parte lì si è andata perdendo nelle squadre che devono fare le tournée estive, ecco.
1: Sì, c'è ancora forse solo il Napoli, no? Che fa ancora Pinzolo, se non ricordo male, o Dimaro, bravissimo, sì. Dimaro, sì, è vero.
0: Sì, sì, che fanno le feste di popolo anche, dove vogliono far saltare Allegri che non salta.
1: Che non salta, esatto. Lui non solo non salta, fa anche di no con la testa.
0: No, non me lo chiedete proprio, no. Abbiamo ancora un vocale, vai, forse, sì, chissà.
7: Orangina en France existe tout le temps. Cioè, significa l'orangina in Francia esiste sempre.
1: Ci siamo, dai, col piemontese un po' il francese lo capiamo. Ci conferma anche come Irene prima che in Francia c'è ancora.
0: Vabbè, adesso sì, Pierre, è vero che la Juve non produce più trattori perché il Ken ha venduto i vecchi, ma ai tempi di Ken forse li produceva ancora. Adesso non vorrei dire.
1: Muti una decina d'anni fa.
0: Dieci anni fa. Diciamo che
1: c'erano. Non so se sia vero, ma ci dicono che l'insalata russa in Russia si chiama insalata Oliver.
0: Ecco, vedi, avevo il sospetto. Va bene, poi non entriamo su altre cose di aggettivi,
2: allora,
0: perché
2: dove l'hanno inventata?
0: L'insalata russa?
1: Chi lo sa?
0: Non lo so, perciò io ogni tanto cerco queste cose, ci sono diverse teorie, che ci fosse un cuoco francese in Russia particolarmente bravo, o che venga invece dal piemontese russa, nel senso di rossa, e quindi potrebbe essere così.
1: Effettivamente è un antipasto tipicamente di queste zone.
0: Non si sa, però...
2: Quindi Oliver era russo.
0: No, no, Oliver però, probabilmente era il francese che in Russia che ha inventato l'insalata e poi l'ha portata in Francia. Ha detto: questa è l'insalata perché che io faccio in Russia.
2: L'ho fatto a pelloni.
0: Esatto.
1: Ragazzi, mi ha fatto una puntata assolutamente senza oh. Veramente senza senso.
0: Vedi che la chiamano insalata francese in Russia. Per mia moglie è russa, ci dice Fabio vedi. Torino. Ma qua basta dire una cosa, oggi sono attentissimi, non gliene scappa una. Vabbè.
1: Grazie ragazzi.
2: In Francia, vedi, chiamano il croissant
0: sì.
2: E in Puglia si chiama cornetto.
1: È giusto,
0: che,
1: è
0: tra
1: giusto.
0: L'altro vabbè, lasciamo perdere la storia di quella che l'hanno presa in giro dei turchi, meglio no perché la Juve i turchi ce li ha, quindi non lo diciamo, va bene
1: ragazzi, abbiamo finito. Salutiamo, solo un piccolo promemoria, l'ha già detto il direttore prima, non ci sarà tutta la Juve che vuoi domani perché abbiamo cambiato un po' il palinsesto del weekend, vi aspetto probabilmente, ve lo confermerò nei weekend di pausa della nazionale, quindi ci saremo insomma verso fine mese, non domani, e quindi ci vediamo
0: ci questo è il dolore di Manuel che non
1: prossima
0: deve venire
1: settimana a colpo gobbo con Gigi invece.
0: La Juve del lunedì sempre dalle 15 alle 17 ovviamente di lunedì. Ciao a tutti e grazie per questa super puntata.
1: Buon mega weekend show. E andate a cercare le bibite.
0: Esatto.
8: Colpo gobbo, fatti approfondimenti di giornata, notizie a tinte bianconere. Colpo gobbo per chi non vuol sentire ragione, a cura della redazione di Radio Bianconera.

0: Buon pomeriggio, bentrovati dalla redazione.
1: Apriamo con la cronaca. Ieri sera nelle campagne di Orune, in provincia di Nuoro, un allevatore di 63 anni, Luigi Soma, è morto schiacciato dal suo fuoristrada mentre chiudeva il cancello dell'azienda agricola. Secondo quanto appurato dai carabinieri e dai soccorritori arrivati sul posto, l'uomo sarebbe sceso dal mezzo e non avrebbe tirato il freno a mano. Mentre chiudeva il cancello dell'azienda agricola, il pick-up Toyota si è messo in movimento e lo ha travolto, schiacciandolo e provocandogli traumi fatali che non hanno permesso agli operatori sanitari di salvargli la vita.
0: A Pozzuoli, in provincia di Napoli, una 33enne e il suo compagno di 37 anni sono stati travolti da un'auto mentre camminavano sul marciapiede. Alla guida del veicolo c'era un uomo di 43 anni, arrestato dagli agenti della polizia municipale con l'accusa di tentato duplice omicidio. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, il 43enne, che avrebbe manifestato da tempo un interesse nei confronti della donna, avrebbe notato quest'ultima mentre passeggiava mano nella mano con il compagno.
1: I carabinieri hanno arrestato un quarantenne per violenza sessuale commessa in ambito familiare nei confronti di un bambino che all'epoca dei fatti aveva 8 anni. Si tratta dello zio del piccolo, nei cui confronti è stata eseguita un'ordinanza di custodia cautelare ai domiciliari con l'obbligo dell'uso del braccialetto elettronico emessa dal GIP di Termini Imerese su richiesta della procura. Il provvedimento scaturisce da indagini avviate dopo la denuncia presentata dalla dirigente dell'istituto scolastico frequentato dal minorenne, che aveva parlato degli abusi subiti ad una sua maestra.
0: Lutto nel mondo dell'imprenditoria italiana. È morto a 92 anni Giuseppe Crippa, ragioniere brianzolo, noto per aver fondato l'azienda Brianza Plastica, diventata leader mondiale nel settore e rappresentativa del comparto produttivo monzese. Si è spento ieri. A dare l'annuncio è la famiglia, che ha pubblicato un post sulla pagina Facebook dell'azienda.
1: Passiamo alla politica. Da oggi il governo Meloni diventa il più longevo nella storia della Repubblica Italiana, con i suoi 1413 giorni. Numeri da record per Meloni, che non è più solo quindi la prima donna a Palazzo Chigi, ma anche il presidente del Consiglio che vi è rimasto più tempo alla guida dello stesso esecutivo, superando in questa particolare classifica Silvio Berlusconi. Intanto arriva il commento della leader del PD, Elly Schlein, che afferma 4 anni buttati.
0: Il calcio. Inizia oggi la terza giornata della Serie A e ad aprirla Genoa-Como alle 20:45. Si gioca domani alle 18 invece il big match a San Siro tra Inter e Napoli. Il match è stato presentato in conferenza stampa da Massimiliano Allegri, anche in relazione alla sconfitta che hanno subito i partenopei nella seconda giornata.
2: Io credo che alla fine siamo solamente alla terza giornata, siamo dispiaciuti per aver perso in casa col Como, ma deve comunque regnare l'equilibrio perché ci sono ancora tante partite da giocare. Siamo all'inizio della stagione, come ho detto prima, abbiamo la Champions da iniziare, siamo in una fase sicuramente dove la squadra c'è da migliorare sotto l'aspetto fisico e domani affrontiamo una bellissima partita, perché comunque è uno scontro diretto tra la prima e la seconda del campionato scorso. Bisogna andare con molta fiducia e poi, fatta la partita di domani, penseremo a quella che è la partita con l'Arsenal mercoledì.
0: Sempre domani, ma alle 15, Fiorentina-Torino. Alle 20:45 sarà la volta di Roma-Atalanta.
1: E con questo è tutto, più tardi.

0: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C. I campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione, per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
1: Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport, per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione.
2: Fuori di Juve, il pianeta bianconero come non l'avete mai sentito raccontare. Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
3: Passione, dedizione e lungimiranza. Un progetto vincente può solo mirare al meglio. Ci vuole sacrificio per essere dei campioni.
4: Ci vuole sacrificio.
3: La web radio della squadra più tifata d'Italia la trovi su radiobianconera.com. Ascoltaci.
4: Ascoltaci.
3: Scarica la nostra app ufficiale dai Digital Store. Radio Bianconera, l'unica che conta.
2: Due colori, due voci, due in bianconero. Immergiti totalmente nel mondo Juve. News, sondaggi, indiscrezioni e soprattutto i messaggi di voi tifosi. Solo su Radio Bianconera.
5: Fai vedere, più o meno, sì, è vero, con la nuova grafica, il buon Gabriele Latini dall'altra parte, vedo che già saluto prima ancora di fare il nostro incipit, mi dice che sembro piccolissimo, meglio, così sfilo i chili di troppo, mentre Tini che sta in una grandissima forma, visto che sta facendo anche preparatore atleti, quindi di se stesso e degli altri, quando è così funziona, come speriamo funzioni la Juve domani sera, ragazzi, siamo pronti, siete carichi, non domani sera ovviamente, dopo domani sera siete carichi, noi siamo tanto carichi perché abbiamo tanta voglia di Juve dopo tante parole, dopo tanto mercato, dopo tante valutazioni sul mercato, dopo tante previsioni, adesso torniamo a parlare di campo. E allora la Juventus intanto viene, si è cautelata perché viene da 2 vittorie su 2, due gare che erano ovviamente da vincere, quella di inizio stagione a Frosinone, quella in casa contro il Parma, erano le due partite che dovevi vincere e le hai vinte, per carità, come dico spesso, l'anno scorso e 2 anni fa facemmo 3 su 3, poi dopo piano piano cominciarono i primi pareggi da 0-0 con Thiago Motta, le prime scivolate anche con il buon Igor Tudor, quando poi si cominciarono a fare tanti gol, che vincemmo con il gol di Azic all'ultimo minuto con l'Inter, poi si andò a giocare in Champions League, se la memoria non mi inganna si pareggiò 2-2 col Borussia Dortmund, e poi lì cominciarono un po' di problematiche, ma quello è il passato, mettiamocelo alle spalle, così come ci mettiamo alle spalle quel signore che gioca in Turchia e si diverte a giocare a calcetto in Turchia, noi invece ci guardiamo avanti e guardiamo a questa Juve. Allora, subito le ultime dal campo, l'ultima in casa Juventus, perché negli allenamenti ovviamente delle ultime ore alla Continassa non ci sono state grandi novità. Kuram, Ekator, Cabal e Yildiz chiaramente non ci sono, sono gli assenti lungo De Genti. Kuram, come sapete, l'intervento lo porterà lontano, ha avuto un intervento, lo porterà lontano, sarà lontano dalla Juventus per 4 mesi. Quindi lo riabbracceremo quando speriamo di trovarci già in una situazione sicuramente intrigante per l'Europa League e anche per il campionato. Ekator prima o poi rientrerà, ovviamente non si è allenato sempre per il guaio muscolare, il primo l'ha patito nell'amichevole contro il Basilea, Ponze è più ripreso e che poi ne ha avuto a ruota un altro. Cabal, che si è fatto male esattamente il giorno dopo che avremmo voluto venderlo, bene così, ma insomma la sua assenza è relativamente importante, diventa importante perché, e lo diciamo subito, anche Cambiasso si è allenato a parte, sempre per la distorsione alla caviglia, quindi difficile che possa essere abile, arruolabile, vediamo se rientrerà tra i convocati oppure no, e se non c'è Cambiaso, c'è Celik in questo momento, e se non ci fosse manco Celik, il primo che naturalmente dovrebbe giocare sulla sinistra sarebbe proprio Cabal, che non c'è, e allora a quel punto toccherebbe a Kelly, che come ci ha raccontato Mirko Licolino ieri, un po' come un racconto che dalle fonti sue, non è esattamente il ruolo che Spalletti gli vede cucito addosso, quindi diciamo che vedremo Kelly laterale a sinistra soltanto in casi di grave emergenza. Quindi a sinistra siamo un po' ridotti male, anche perché poi insomma non a caso la Juventus voleva vendere Cabal e prendere Tagliafico per alzare un po' il valore, quell'operazione non si è fatta più, si è fatto male contestualmente anche Cabal, e questa è la situazione. Yıldız anche lui tra i lungodegenti, speriamo di, lo vedremo sicuramente prima di Thuram, speriamo il prima possibile. A questi si aggiunge anche che si è allenato a parte anche Sar, il nuovo arrivo dalla parte della casa Juventus, il senegalese che però veniva da un lungo infortunio e quindi semplicemente sta facendo un lavoro a parte per non andare a incidere su quello che è un infortunio dal quale però si è ripreso. Quindi la speranza è che Sar possa essere intanto convocato, se ci sarà necessità lo si manderà in campo, ma in questo momento te ne restano pochi. Perché in tutto ciò anche McKennie si è allenato a parte. Quindi il problema muscolare per McKennie, che è più un affaticamento, non è un problema serio, lo tiene ancora fermo. E non c'è scampo, ragazzi, ci sono rimasti questi pochini che ci abbiamo al centrocampo della Juventus, quindi giocheremo presumibilmente con ci sono Locatelli, Douglas Luiz e aiutatemi a dire Koopmeiners. Io me lo dimentico sempre perché c'è una parte del mio cervello che cerca di cancellare, cioè non l'ho visto semplicemente da quando è arrivato, quindi è come se ci fosse. Poi però, se riuscisse a dare continuità a quella che è stato l'impatto che ha avuto quando è entrato nella gara contro il Parma, allora potrebbe tornarci utile, speriamo che possa tornare utile. Questi sono rimasti al netto delle partenze di McKennie, della rescissione contrattuale con Arthur, della partenza di Miretti, ho detto McKennie, volevo dire Miretti, Arthur e Azic che è andato al Sassuolo. Questi ci teniamo, eccetera. Torna in gruppo Cegrova, qua parzialmente ci può interessare perché Cegrova va a occupare poi la mattonella, che vedremo con molta più ottimismo.

come stare in una grande famiglia, sono le frasi che, le circostanze che si dicono, però credo che lui veramente sia accolto proprio bene dalla squadra. I miei compagni di squadra, la società, tutti vicino a me, per questo motivo mi sento molto bene. Qui per me era importante tornare. Spalletti mi ha detto che devo essere un po' più aggressivo, diciamo, l'ha detto con termini abbastanza agguerriti e avvelenati, ma decisi e duri allo stesso tempo. E poi una carezzina gliel'ha fatta. Sono consapevole di questo, lavoro solo per questo. So che posso fare quello che posso fare in campo, sono disposto a fare tutto per lui. Quindi importante anche il fatto che la risposta di Colomani sia stata una risposta sincera, leale, vogliosa e di un attaccante che dice sì, oggettivamente, poi magari se mi sono preso qualche scapaccione comunicativo me lo merito anche, perché non è che abbia avuto questo impatto importante. Però, come ho scritto anche nell'editoriale che leggerete domani su Tutto Juve, adesso cerchiamo un attimo di frenare la voglia di saltare addosso subito ai primi errori o alle prime manchevolezze dei nuovi arrivati o comunque del nuovo gruppo, perché bisogna dare anche il tempo ai giocatori di esprimere il loro potenziale. Ovviamente ci aspettiamo di più da Colomani, sono stato il primo che nei post subito dopo partita ho sempre scritto e detto che per adesso ha deluso nelle prestazioni, ma non in senso assoluto. Voi sapete che, a differenza dell'altro pelato Alessandro Santarelli, sono sempre stato ottimista verso Colomani, un po' meno Fabio Urbisaglia, che avremo alle 17:35 in collegamento, così con lui andiamo a inquadrare di nuovo come può giocare la Juventus con Voltamade, con Colomani e con Alajbegovic, sul quale io insisto, bisogna farlo giocare giovane, verrà fuori tutto a posto, però è un giocatore tecnico che secondo me merita subito grande spazio. E poi c'è Nico Gonzalez, che ha avuto un ottimo impatto, quindi da capire se può essere un po' la sorpresa di questo inizio stagione con l'assenza di Kenan Yildiz. Tornando alle parole di Colomani, voglio migliorare, voglio segnare più gol, intanto segniamo, siamo ancora a casella zero, però sono passate 2 giornate, quindi magari sarebbe bello vederlo festeggiare e segnare contro il Milan. Quindi devo segnare, esatto, non devi aggiungere altro, devi segnare, caro Colomani. Queste le parole appunto di Colomani ai microfoni di Dasun. Andiamo a rivedere un po', a rileggere alcuni estratti delle parole invece significative di Spalletti. Vi tralascio tutta la parte iniziale, la corsa scudetto, oltre al Milan e Inter, oltre a Inter e Napoli, le altre squadre, la Roma, il Milan, parla addirittura di Lazio, reintegra ancora la Fiorentina, Spalletti, insomma le mette praticamente tutte. Noi dobbiamo trovare un equilibrio anche rispetto all'anno scorso. Abbiamo giocato bene per un certo periodo e poi ci siamo un po' persi per strada, forse perché non eravamo riusciti a creare le basi per confermare il buon lavoro fatto. Grazie agli arrivi di quest'anno credo che possiamo riproporre le cose positive e confermarle anche nel tempo. La squadra è forte, mi piace, poi è chiaro che gli avversari non mancano, ce ne sono fortissime, dobbiamo diventarlo anche noi. Ha parlato di Voltemade, a differenza un po', c'è entrato un po' più nello specifico delle caratteristiche di Voltemade. Lo avete letto, però io rimetto i temi qua sul tavolo, così poi dopo affrontiamo con i nostri quesiti tutti questi temi, sentendo le vostre opinioni, che sono sempre per me motivo veramente di orgoglio perché, e di riflessioni approfondite. Tanto non vi ho salutato ancora, buongiorno anche da Vincenzo Mangio, oltre che da Gabriele Latini in cabina di regia. Su Voltemade, se fosse un cavallo, quindi lo paragona a un cavallo, va bene, direi che assomiglia a un frisone. Tu li conosci i frisoni latini? Li conosci? Ah, ma c'è una cultura veramente ampia, flora e fauna proprio. Va bene così. Io frisoni ne ho visti pochi, più le friselle, ma quelle sono altra roba, diciamo, sono più per la cultura culinaria io. Incute timore il frisone, così andiamo a raccontare anche il cavallo, quindi Voltemade come come frisone, incute timore con la stazza, ma si lascia accarezzare perché ha un carattere dolcissimo. Mi sta benissimo, benissimo. Però voglio subito dire una cosa, basta con i bravi ragazzi, facciamoli tutti un po' le facce da, eh? Il ghigno, la faccia cattiva, voglio vedere in campo quelle facce. Per esempio su Douglas Luiz, dopo ve lo vado a leggere, ha parlato di ghigno. Lui è un fisico, sempre su Voltemade, dice Spalletti, ma anche relazionale, e nella maggior parte dei casi una qualità esclude l'altra. Poi ha un carattere gioioso, è felice il ragazzo, e questo potrà aiutarlo nella gestione della pressione che un club come la Juve porta, e questo è vero perché l'aspetto, anche la gioia di vivere, la voglia di stare in un gruppo, la voglia, ti facilita l'inserimento in un gruppo. Io sono stanco di vedere i musoni, di vedere quelle facce tristi, quelle facce che sembrano concentrate o no. A me viene in mente sempre lo stesso esempio, vediamo se siete bravi a capirlo.
Ci siamo capiti, non voglio fare sempre lo stesso. Anche no.

0: sembra che c'ho il mirino puntato su uno, che però oggettivamente mi stava molto deludendo. Lui porterà sempre, Voltemade, un po' di Premier nella nostra squadra, anche, come anche Sar. Non vedo l'ora, dice Sarri. Scusatemi, dice Spalletti, ma capite bene che cadremo spesso in questo errore. Non vedo l'ora che possa allenarsi con noi. Il senegalese è bravo a coprire tutto campo e a farlo con una velocità che soltanto Thuram è in grado di garantire, e adesso non c'è. E ora che Kefren si è fatto male, ci darà una grande mano. Conosce tutte le zone del campo perché le frequenta tutte e sa fare un po' di tutto. Ieri parlavamo con Mirko Nicolino, no, delle sue capacità di essere un tuttocampista. Ecco Douglas Luiz. Questo è il passaggio che vi invito a metabolizzare e ne parliamo. Può diventare il regista di questa squadra. Allora, io onestamente, visto che lui ha una tecnica diversa da quella di Locatelli, che fa un altro mestiere, noi gli abbiamo dato il compito di dover guidare anche la squadra, ma lui deve dare i polmoni alla squadra, dare il fiato alla squadra, e lo dà e non l'ha mai fatto mancare. È chiaro che se gli chiedi anche di farti il lancio preciso con i tempi soprattutto giusti, spesso Locatelli è venuto meno. Invece Douglas dice può diventarlo, che c'ha i tempi giusti, lo dirà anche lui. Le qualità per diventare quello che detta i tempi, eccolo, le ha tutte, così come la visione di gioco. Trova linee di passaggio prima che lo facciano gli altri. Questo è l'aspetto importante, ragazzi. Il tempo della giocata, non la giocata soltanto, a tecnico, fisico, e regge l'aggressione sull'avversario. E poi attenzione, questa è l'investitura secondo me ufficiale per quanto riguarda Douglas Luiz, alla faccia giusta, quella di chi viene da un certo tipo di calcio, la Premier, dove sono tutti arrabbiati, no? Non gioiosi come Fortemate, che magari si è divertito là, che dice siete tutti tristi qua, io sono più allegro, che gentaglia. Fisico, regge l'aggressione sull'avversario, faccia giusta, viene da un certo tipo di calcio, è l'uomo giusto per dare equilibrio a una squadra che ha tanti giocatori offensivi come la nostra, è quello che deve riconquistare il pallone ed evitare di sbilanciarci. Poi ha parlato di nuovo su Colomani, insomma, e sull'Europa League, dove ha detto è sicuramente uno dei nostri obiettivi. Meno male, Luciano, perché io ieri tiratina d'orecchio l'ho fatta quando ho detto non parliamo soltanto l'Europa League, è una grandissima competizione, tutto a posto, va bene, si dice, si gioca a fari spenti, si cerca di stare lontano dai riflettori, abbassare le aspettative, però secondo me è venuto il momento anche di alzarle queste aspettative, per entusiasmare la folla, per entusiasmare il pubblico, perché siamo la Juventus e l'Europa League a prescindere la dovresti giocare per vincerla, tanto più che questa Europa League presenta squadre che oggettivamente, ragazzi, di che cosa stiamo parlando? Cioè, ma allora la Juventus dei tempi d'oro manco la ovviamente non la giocava perché giocava la Champions League, ma fosse capitata a giocare l'Europa League probabilmente mettevano la terza squadra e la vincevano. Questa Juve la deve vincere l'Europa League, ciò poi certo dalle semifinali in avanti entrano tanti aspetti, no? Gli infortuni, la stanchezza, gli incroci col calendario, perché il calendario non lo fa uno che ti fa per la Juve, e quindi chiaramente si comprano cose, il fatto che si gioca di giovedì, poi la domenica, poi lunedì, poi il giovedì, poi la domenica, poi lunedì, a ottobre sarà un continuo, può sicuramente, eccetera eccetera, però il girone lo devi passare senza se, senza ma, primo, secondo, il terzo mi delude, se arrivi terzo mi deludi. Dopodiché si arriva dritti fino alle semifinali e là te la giochi, ma la giochi per poterla vincere, perché le qualità e le possibilità ce le hai. E allora, adesso mi dedico anche un po' ai vostri messaggi e vi chiedo subito, en passant, ma non è il quesito della giornata, en passant vi chiedo di Douglas Luiz, investito da Luciano Spalletti nel ruolo di quello che deve essere il faro della Juventus. Molti di voi avevate detto più volte, se dobbiamo rivalutare qualcuno e non cederlo, quello può essere Douglas Luiz. Allora, vi ha conquistato, domanda, la prima domanda che vi faccio, vi ha conquistato questo Douglas Luiz di inizio stagione? Siete fiduciosi o siete ancora scettici, e perché eventualmente? Bene così, allora adesso mi dedico ai vostri messaggi, siete già tantissimi, io veramente non so come fare senza di voi, perderei la voce sicuramente. Roberto da Cascina, sempre presente, veramente straordinario, ti vogliamo bene. Mario da Rocca San Felice, secondo le ultime informazioni che avete per quanto riguarda domenica, Bogà partirà titolare. Allora, sì, dalle ultime che abbiamo dovrebbe partire titolare. Io ribadisco, secondo me darei più spazio ad Alaa e Begovic, però essendo in dubbio anche, in grosso dubbio anche McKennie, e magari non volendo rischiare sin dal primo momento Voltemade a giocare nei tre dietro Colomani, ma tenerselo un po' in caldo, Secondo me ci potrebbe anche essere la possibilità di vedere Alebegovic in campo con Boga. O, se ho capito bene la psiche di Spalletti, se le notizie che ci arrivano sono giuste, è più facile vedere Boga con Nico e con Seisao alle spalle di Colomani. Ma questo lo capiremo e lo vedremo. Secondo me è più idoneo Alebegovic. Se non lo metti neanche in una partita dove comunque tutto sommato ti manca McKennie e ti manca Yıldız, continui a non vederlo, e questa cosa qua un po' mi dispiacerebbe, anche se va detto che una cosa è rompere il ghiaccio, ecco, con questi giocatori giovani che però devono conoscere il nostro campionato e far vedere i propri numeri. Contro il Frosinone e contro il Parma è una cosa, già in una gara contro il Milan dove non puoi far figuracce, dove questi vengono con una luce diversa rispetto a quella di Massimiliano Allegri, che può essere rischiosa, quindi bisogna essere molto bravi e avere sempre le carte in panchina per farli funzionare. Marangio, ma con tutti a parte, io domenica ho da fare, posso giocare manco io. Vabbè, ok, nel senso che mancano talmente tante persone, potresti eventualmente giocare tu. Ci hanno convocato anche noi, però. Daniel da Tenerife, il nostro nuovo attaccante Voltemade, per facilitarci la vita lo chiamerei Mr. Wolf. Che ne dici? Beh, è carina anche questa. Ecco, facciamo questo contest. Come chiamereste Voltemade per accorciare il nome e renderlo più agevole? Potete scegliere tra Ugo Santarelli, non mi ricordo come lo voleva chiamare. Io lo voglio chiamare Wilson, come il pallone di Castaway. Wilson! Mi sarebbe carino. Il nostro amico dice Mr. Wolf. Trovategli un soprannome, soprattutto Silvia ci ha distrutto quando ha detto lo chiameremo Voldemort, perché oramai per me è Voldemort, ovviamente. E assomiglia Voldemort un po' a Santarelli. Andate a vedere le foto, perché ha la brutta copia, ma assomiglia un po' a Santarelli. Santarelli è un incrocio tra Voldemort e Infantino. Santarelli che fine ha fatto? È a Livorno, ve l'aveva detto, ma tornerà per colpo di tacco, e poi la settimana prossima ovviamente non ci allontaniamo più, siamo sempre insieme. Tranne se mi chiamano da Napoli, capite? C'è un affare in ballo. Il tedescone si scrive, ma ci vuole più tempo, cioè un paio di mesi. Il tedescone si scrive Voltemad, si legge Voitemad, e Papasar si legge Papsar. Ho controllato con Google Translate. Nino Juventino, San Benedettese in Sud Carolina. Carolina, ho pronunciato giusto? Allora. Voltemade, ragazzi, poi già sono complicati. Tanto la pronuncia ce la spiega Camillo. Poi e ci mandate tante foto. Ci sentiamo qualche nota vocale, dai, perché vi ho tediato fin troppo con la mia voce.
1: Io è un'idea che mi frulla in testa da un po', perché io Nico Gonzalez l'ho sempre stimato, e poi negli ultimi anni, per tutte le vicissitudini fisiche, mi ha deluso molto, ma secondo me ha un potenziale veramente allucinante. E secondo me, se giocasse dietro le punte proprio davanti a lui, se a Locatelli, potrebbe essere veramente l'anello di congiunzione, di leggermente più accentrato, che non è obbligato a fare le scorribande che lo possono portare a infortuni. E anche le palle che ha dato anche l'altra sera, cioè secondo me lui sarebbe perfetto, e potrebbe essere una svolta anche per la sua carriera, perché comunque andrebbe a fare un ruolo che non lo costringe a fare quegli strappi che magari lui non riesce a reggere. Alex,
0: condivisibile anche la tua lettura. Secondo me cambieranno tante disposizioni in campo con i nuovi che sono arrivati, e quindi cerchiamo di capire Sarri che tipo di lavoro farà, se può andare a ricoprire diverse zone del campo. Sono d'accordo anche io che magari Locatelli, se lo spremi di meno in campo, riesce a ottenere un rendimento maggiore. E poi abbiamo una batteria di trequartisti, o comunque di mezze punte, di giocatori esterni che sono secondo me molto validi. C'è Grova, appunto, che recupera con Seisao, Boga, Alebegovic, adesso c'è Voltemade, McKennie, poi torneranno ovviamente anche l'Yıldız di turno, c'è Nico, insomma c'è da vedere probabilmente qualcosa di diverso, e un dispendio minore di energie. Come facciamo ad arrivare primo o secondo del girone? Non ci sono più i gironi, c'è la classifica unica, come la c'è? No, io ho detto primo o secondo nell'unico girone, ho detto, cioè è un unico girone, per me devi arrivare o primo o secondo, oltre il secondo posto non lo immagino nemmeno. No, Sar non si è fatto già male, Tiziano da Milano. Sar proveniva da un infortunio, non ha giocato poi con il Tottenham perché sapevano che era sul mercato, però quando tu provieni comunque da un infortunio devi fare un percorso riabilitativo, anche se lui è già ok, ma chiaramente non è che lo prendi, che viene dall'infortunio, che non giocava partite, lo butti subito a fare la partita col Milan. Fai in gergo, perché c'è il return to performance, il ritorno alla performance originale, quindi bisogna recuperare lo stato di forma totale, quello lo fai con il lavoro, non si è fatto già male, e ha recuperato da un infortunio, è diverso. Altra nota, sì, Voldemort è più votato, Wolf, Matteo da Mentone, cioè perché non chiamarlo come lo chiamavano in Premier? Il gigante gentile, Jodier, ho letto bene, non lo so, chiamiamolo Gaetano, neanche Gaetano, io lo chiamo Nick, Nick Wolf, e Nick Wolf pure è carino, chiamiamolo John, no, per carità, John. A proposito di John, insomma, non siamo i soli che abbiamo notato un allenamento un po' sui generis di David appena arrivato lì all'Atletico Madrid, che è stato asfaltato, poi è sempre sbagliato farlo, però è stato asfaltato dai tifosi dell'Atletico Madrid, che hanno detto che è arrivato un ciccione, cioè nel senso che è un po' in sovrappeso. E tu sei leggermente in sovrappeso, poi c'è stato Griezmann che ha difeso il compagno attaccando chi lo aveva attaccato, dicendo sei tu che sei in sovrappeso, però diciamo non ha rubato l'occhio se non per altri motivi. Allora voi intanto, visto che avremo Fabio tra poco, continuatemi a dire, risponderà alle due domande, quindi la prima, il soprannome per Walter Made, per accorciare un po' la situazione, e soprattutto che ruolo, cioè secondo voi se effettivamente Douglas Luiz ha ragione Spalletti può essere il nuovo regista della Juventus. Ditemelo, al rientro ne parliamo anche con Fabio.
2: Due colori, due voci.
3: Il cuore dei tifosi della vecchia signora batte su Radio Bianconera.
4: Buon pomeriggio dalla redazione sportiva. Formula 1. Charles Leclerc ha chiuso davanti a tutti le prime libere del Gran Premio d'Italia. A Monza il Monegasco si è piazzato davanti all'altra Ferrari di Lewis Hamilton, subito dietro la Mercedes di Russell. Quinto tempo per Kimi Antonelli. Dalle 16 in programma le FP2. Genoa-Como apre la terza giornata di Serie A. Match in programma alle 20.45. De Rossi verso il 3-5-2 con Sabelli ed Ellerson sulle fasce. Davanti in coppia con Colombo più Osmaic di Vitigna. I nuovi acquisti e Sharawi di Sibue tra i convocati. Fabregas verso la conferma della formazione che ha vinto a Napoli. E a proposito di Napoli, dopo il KO con il Como, la squadra di Allegri non ha più margine d'errore. Domani contro l'Inter, Højlund e compagni sono chiamati a fare il risultato per non vedere scappare i campioni d'Italia in ottica scudetto. Lo sa bene anche Allegri, che però predica calma. Capisco che qui si vive di esaltazione e depressione, ma siamo solo alla terza giornata, ha detto il tecnico livornese in conferenza stampa. Siamo dispiaciuti per il KO col Como, ma deve regnare l'equilibrio. Per il calcio femminile italiano, quello al via tra il 22 e il 23 settembre, sarà un'edizione della UEFA Women's Champions League storica. Tre squadre della Serie A Women parteciperanno infatti alla League Phase. La Roma campione d'Italia affronterà in casa Barcellona, Real Madrid e Servet, e in trasferta Chelsea, Benfica e Leuven. La Juventus invece se la vedrà in casa con Lione, Benfica e Leuven, e in trasferta con Paris Saint-Germain, Aachen e Austria Vienna. Per l'Inter impegni in casa con Arsenal, Aachen e Manchester City, e in trasferta contro Lione, Real Madrid e Austria Vienna. Al termine delle sei giornate, le prime quattro squadre in classifica si qualificheranno ai quarti di finale, le altre quattro squadre dagli spareggi tra le squadre dal quinto al dodicesimo posto. Il tennis, la sospensione di Nick Kyrgios causa test positivo alla cocaina, è durata un mese, in quanto Litia ha accettato la versione del tennista secondo cui il consumo proibito è avvenuto fuori competizione. Il 31enne australiano ha inoltre accettato di entrare in un programma di riabilitazione e potrà dunque tornare a giocare nel circuito professionistico a partire da oggi. È tutto dalla redazione sportiva, appuntamento alla prossima edizione.
3: Milioni di cuori bianconeri all'unisono in un'unica emittente.
2: Radio Bianconera, l'unica che conta.
5: Buonasera, queste sono le previsioni meteo per domani. Al nord condizioni anticicloniche favoriscono tempo stabile, ben soleggiato su tutte le regioni, salvo innocue nubi su Liguria e settori alpini. Temperature in aumento, massime tra 32 e 37 gradi. Al centro condizioni ben soleggiate su tutte le regioni, con cielo sereno poco nuvoloso ovunque, poche nubi anche in Appennino. Temperature in rialzo, massime tra 32 e 37 gradi. A sud cielo in prevalenza sereno su tutte le regioni, pochi annuvolamenti pomeridiani anche in Appennino, temperature in aumento, massime tra 33 e 38 gradi.
2: Radio Bianconera, nati per vincere.
6: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C, i campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione, per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
2: Squadra che vince, si racconta. Tutte le vittorie del passato dei bianconeri rilette con i quotidiani dell'epoca in Ieri e Oggi su Radio Bianconera. La Juve raccontata dagli inviati di Radio Bianconera. Prima squadra, Next Gen, Juventus Women, fino alle giovanili. Il club degli inviati, dal lunedì al venerdì. Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
3: Siamo in onda per i tifosi e per chi vive ogni giorno solo la passione bianconera. Milioni di supporter nel mondo e in Italia. Fai parte di un'immensa famiglia che raccontiamo ogni giorno. Benvenuto a casa. Sei su Radio Bianconera, l'unica che conta.
0: Allora, mi stai scatenando sui soprannomi soprattutto. Vediamo un po' se riesco a chiamatelo supereroe un po' troppo. Gulliver, dice Massimiliano da Venezia. Pier, non devi scrivere queste cose, però. Chiamalo supereroe ancora una volta. Nick Manofredda, dice Gianfranco da Salerno. Io lo chiamerei Wolverine, quello degli X-Men. Io lo chiamerei Walty. A me sto Walter non mi convince per nulla. Spero sinceramente di sbagliarmi. Mauro da Parma, dico, ti convincerà. Vediamo se comincia Fabio. Adesso andiamo da lui. Waltman che poi diventa Wonder meraviglioso, quindi Wonder lo vuoi chiamare, come ho detto stamattina, lo confermo, Mr. Jones come Holmes, meglio lui che Boniek. Lo chiamiamo John come John Holmes, sì, va bene, calmi però, lo chiameremo Nicolo no, mannaggia Luis da Napoli, ma non è che mi sono fermato. Perfetto, ok, si chiama Nick, più semplice di così, se muore, quindi alla fine vince Nick o vince Mr. Wolf, come lo dobbiamo chiamare Fabio Urbisaglia, Nick Waltmade, per cercare di non incagliare ogni volta che lo nominiamo, dai, sceglimi un nomignolo, guarda come se la ride.
7: Ciao Vincenzo, innanzitutto ciao a tutti. Guarda, il nomignolo non lo so, la pronuncia posso aiutarvi, da zurighese,
0: bravo,
7: un pochino di tedesco lo mastico, la tendenza è sempre a complicarlo un po', perché in tedesco c'è la V semplice che si pronuncia F, ma la doppia V si pronuncia V,
0: come
7: lui non è Voltemade, ma è Voltemade,
0: esatto.
7: Volkswagen, perché è con la V,
0: no,
7: e quindi
0: no,
7: si doppia pronuncia
0: V,
7: F.
0: Quindi è Volkswagen. Volkswagen, perché con la V, doppia V,
7: esatto, doppia V. Esatto.
0: Invece con la V, se è la V normale, no. F,
7: no, Volkswagen è con la V e quindi è F.
0: Ah, giusto, è vero, hai ragione, mi ero dimenticato io come era scritto.
7: La doppia V, cioè, una non bella, c'è bisogno di complicarlo, è Voltemade,
0: quindi Voltemade. Va bene?
7: Esatto.
0: Allora ragazzi, mandatemi un audio e ditemi come lo pronunciate. Voltemade. Ognuno di voi lo chiamerà Voltemade, accorciandolo con un nomignolo. Preciso. Come lo chiameresti?
7: Ma il dubbio... personaggio stimola un sacco di paragoni, insomma.
0: Qualcuno ha detto Mr. Wolf, uno ha scritto Gaetano, uno ha detto Ugo, uno Nick. Quindi non so,
7: sono tutti interessanti.
0: C'è anche Voldemort eventualmente, che ricorda anche vagamente Santarelli. Quindi insomma, vabbè, vediamo. Ma intanto tu ce lo devi raccontare, che ce lo siamo fatto raccontare dal buon Lucio Marinucci. Adesso lo facciamo raccontare da un altro che di calcio ne mastica tanto, una cultura spaziale dal punto di vista calcistico. Quindi Fabio da Bahia adesso ci racconta Voltemade.
7: Dunque, cominciamo dalla sua esperienza in Bundes. Lui è il più giovane esordiente del Werder Bremen in Bundesliga, quindi in Serie A tedesca, 17 anni, esordisce. Non ha un impatto da subito buono, nel senso che anche un po' per caratteristiche ci mette un pochino ad ambientarsi, infatti viene prestato, poi va nella Zweite Bundesliga, Serie B tedesca, dove a differenza della sua esperienza precedente riesce ad imporsi, quindi fa un'ottima stagione, permettendo addirittura poi al suo club, all'Elsfelberg, di essere promosso. E poi a un certo punto trova l'alchimia giusta nello Stoccarda con Sebastian Hoeneß, che lo sfrutta per quelle che sono le sue caratteristiche, perché poi il punto chiave è sempre quello, no, Vince? Cioè, parlavamo l'altra volta di alcune esperienze che ci hanno un po' scottato recentemente nella Juventus, di giocatori che sono arrivati con determinate premesse, sì, che avevano fatto molto bene altrove e che però probabilmente non sono stati sfruttati secondo le loro caratteristiche. C'è anche sempre comunque un discorso di ambientamento, c'è un discorso culturale, a volte paradossalmente anche linguistico. Quindi è chiaro che ci sono dei tempi tecnici.
0: Parletti però ha detto, ecco, che è gioioso. Voltemade,
7: stavo per dirtelo, è un tedesco un po' atipico. Se è atipico anche da un punto di vista fisico e tecnico, no? Non è un giocatore che siamo abituati ad incontrare tutti i giorni su un campo di calcio, 1,98 m, con un'interpretazione calcistica molto sui generis, ma anche a livello così culturale. Per quello che è lo stereotipo magari che uno può avere del tedesco medio, lui in verità è un tipo molto particolare, sì, è molto giocoso, è molto amichevole, penso che si troverà molto bene in Italia, è un grande amante della moda.
0: Ma che
7: è un
0: deve
7: ragazzo
0: fare secondo
7: particolare.
0: Te?
7: Secondo me sarà importante che Spalletti lo comprenda, perché lui nell'esperienza nel Newcastle va detto che è stato un po' una panic move, no? In Premier se ne è parlato sin dal principio, insomma la spesa è stata molto alta, un po' al di là di quello che magari ci si potesse aspettare, ma quello semplicemente fu dovuto a una serie di tentativi da parte del Newcastle di arrivare su altri obiettivi che fallirono clamorosamente una dopo l'altra, non riuscirono ad acquisire altri giocatori e poi nel finale... furono quasi costretti, diciamo, a fare un'offerta altissima allo Stoccarda, che nel frattempo continuava a rifiutare offerte che arrivavano in serie dal Bayern Monaco per un'ostinazione, insomma, da parte del club tedesco a non cedere, ecco, alle lusinghe del Bayern, che è abituato, no, a cannabis.
0: Quindi piaceva anche al Bayern Monaco, tanto un pippone non sarà.
7: Assolutamente, fu seguito per quasi 3 mesi, per tutto il calciomercato, per tutta la finestra, anche già prima che terminasse la stagione, insomma, c'erano dei rumor che lo legavano al Bayern. Il Bayern è abituato a fare questo, no? Cannibalizza un po', certo, diciamo, i migliori calciatori del campionato interno, ma lo Stoccarda si era impuntato, non voleva cederlo e annunciò anche pubblicamente che l'avrebbe ceduto solo dinanzi veramente ad offerte fuori dai canoni attesi, e fu esattamente ciò che poi successe con il Newcastle, che proprio nel finale mise sul piatto quasi 80 milioni e quindi in Premier lui arrivò già con un'etichetta molto molto onerosa, e questo sicuramente non ha aiutato. Poi c'è da dire che il Newcastle faceva un calcio di transizioni, più in generale in Inghilterra si gioca un calcio di transizioni, e quindi è chiaro che lui ha un passo particolare, è un giocatore, ripeto, di quasi 2 metri, per quanto sia agile, tecnicamente molto dotato, per quanto sia estremamente associativo, però chiedergli di fare le vasche letteralmente, come sono abituati, insomma, a fare in Premier League, cioè scatti ripetuti di 60-70 metri, di sicuro non lo mette nelle condizioni ideali. Quindi per rispondere a quelli che si chiedono quale sarà il suo eventuale rendimento in Serie A, io credo che il nostro campionato per caratteristiche sia più adatto a Voltemade, che, ripeto, pur non essendo un 9 classico, non essendo un 9 che va a occupare l'area in maniera statica e posizionale, però ha tutto per potersi rendere utile in un calcio come il nostro, soprattutto in una squadra come la Juve, che è abituato ad affrontare, diciamo, avversarie che nella maggior parte dei casi fanno blocco basso.
0: E questa è una. Sarr invece si è allenato a parte, quindi magari speriamo di vederlo tra i convocati. Non è detto che sarà convocato, comunque difficilmente lo vedremo in campo, perché comunque anche lui è allenato a parte per recuperare da un infortunio. Anzi, specificava anche questo di nuovo, che qualcuno ha detto: ah, ma anche è arrivato, già si è fatto male. No, non si è fatto male adesso. Tu, tra l'altro, e questo lo svelo nel nostro gruppo, appena cominciò a uscire il nome di Sarr, Fabio Urbisaglia, che vedete lì inquadrata alla mia destra, che già sa tutto, già là ha detto: ma in realtà si era fatto male, però poi dopo ha fatto un'indagine ed aveva recuperato. Faccio un resoconto intanto di qual è l'infortunio che ha subito Sarr, a che punto è e se te lo immagini eventualmente tra i convocati o già in campo.
7: No, lui veniva sì da un infortunio in seguito alla Coppa del Mondo. Ricordiamo che ha partecipato alla Coppa del Mondo con la sua nazionale. E c'era un po' di mistero circa l'entità di questo infortunio e la sua gravità, perché era a livello muscolare. Poi, che è successo? È successo che lui fa parte di uno di quei calciatori del Tottenham che ha espressamente richiesto la cessione a De Zerbi. Non so se diciamo molti dei nostri ascoltatori sapranno che De Zerbi nel finale di stagione ha praticamente creato una lista A e una lista B, dando praticamente la libertà a tutti i componenti della rosa che avessero desiderato di cambiare, insomma, aria, di comunicarlo, e Sarr è stato uno di questi, cioè lui ha chiesto esplicitamente di essere ceduto. Quindi quando si sono combinati i due aspetti, l'infortunio diciamo post mondiale e la richiesta di cessione, si è creato un pochino di mistero intorno all'entità, perché chiaramente il giocatore non è stato coinvolto direttamente nelle prime uscite stagionali del Tottenham. Ed è per questo che io ero andato in panico, perché dico no, perché sapevo, seguivo con un po' di attenzione, diciamo, i calciatori in uscita del Tottenham, perché sapevo che ci poteva essere qualche possibilità anche che fossero collegati alla Juve, infatti poi è stato così anche con Vicario, per esempio, ma è un aspetto che, diciamo, ha coinvolto diversi elementi della rosa del Tottenham, quello di non essere coinvolti nelle prime uscite, e quindi, diciamo, si era creato un alone di mistero circa quello che fosse la reale entità dell'infortunio di Sarr. Però da quello che risulta, lui clinicamente è guarito, tant'è che nell'ultima convocazione, quella precessione, non è stato impiegato, ma è stato ritenuto da De Zerbi clinicamente guarito. Quindi da quello che so dovrebbe essere a posto,
0: quindi sì, è solo da recuperare un po'. Sentiamoci un po' di note vocali latini, così coinvolgiamo anche Fabio con le riflessioni dei nostri amici.
8: Ciao Vince, ma wow, secondo me Walter Made non è neanche difficile da dire, no? Però si chiama Nick, se lo chiamiamo Nick non ci sbagliamo.
0: Ma c'è Nico.
8: Ce n'è degli altri che si chiamano Nick, o Nicolas, o Nicola, o Nicolò. Nick va benissimo.
0: Va bene, hai scelto Nick, nostro Roberto. Sentiamone un altro, c'è anche Nico, quindi Nico Gonzalo, Nick, anzi, capisci più niente. Vai Tini.
9: Ciao Vincenzo, sono Paolo da Ferrara.
0: Ciao Paolo.
9: Io per domenica sera sono abbastanza fiducioso, ma non tantissimo, perché ci manca mezza squadra. Cambiaso, adesso questo... cioè che ci sia o non ci sia non fa molta differenza.
0: No, fa differenza, meglio che non c'è.
9: McKennie non se mi puoi dire come sta, perché
0: è ancora a parte,
9: che recuperi lui, perché lui è una garanzia. Sarr è arrivato infortunato, manca il Dils, manca Ecatore, un pacco preconfezionato per plusvalenze dal Genoa, sappiamo benissimo perché è arrivato, era addirittura, si pensava di darlo in prestito, almeno questo è quello che capivo anche dalla radio bianconera. Ci manca il Dils, Thuram come al solito non c'è, quindi siamo ridotti ai minimi termini e speriamo almeno di strappare un punto. Volevo chiederti una cosa, a parte la rosea che ci prende in giro su qualsiasi cosa, ormai sì, abbiamo capito la linea editoriale, cosa ne pensi dell'intervista rilasciata da quel cartonato allenatore dell'Inter, che ha detto che giocare con Inter e Milan non sono scontri diretti? Evidentemente Cartolandi ha insegnato qualcosa a questo personaggio, forse
0: sì. Sì, diciamo che si è tolto la maschera l'anno scorso. All'inizio sembrava un personaggio un po' estraneo, poi si è tolto la maschera ed è perfetto per quell'ambiente là. Milan, allora parliamo proprio di questa sfida col Milan. Intanto diamo un'occhiata a casa Milan e vi dico che la difesa è già fatta, cioè le scelte sono già fatte, perché Tomori è stato reintegrato da poco e non giocherà. Gabbia si è fatto male, acciaccato, niente di grave, ma non dovrebbe giocare, quindi si andrà a giocare contro una difesa composta da Magnan tra i pali, Ghila, De Winter, Pavlovic, che a occhio, Fabio, non mi sembra una difesa imbattibile, diciamo, a parte il portiere che è un fenomeno. Siccome manca Yıldız, siccome manca McKennie, come ti immagini, quali saranno secondo te le scelte e quali dovrebbero essere magari le scelte di Spalletti per questa gara nei tre uomini dietro Colomani?
7: È un'ottima domanda. A sensazione, anche per quello che è stato l'impatto di Nico nell'ultima uscita, dove secondo me non è soltanto stato decisivo per il fatto di aver sbloccato la gara, ma proprio come impatto, no? È entrato con una cattiveria, io l'ho definito un veleno descrivendolo in diretta, insomma, che a questa squadra fa assolutamente molto comodo e penso che Spalletti abbia apprezzato particolarmente. E quindi ho la sensazione che per entrambi i motivi, per la lucidità e la condizione atletica mostrata e per l'impatto emotivo che ha avuto, mi aspetto che possa essere lui il prescelto per giocare, diciamo, sotto punta o comunque in quella posizione ibrida dietro l'attaccante. Questo perché mancherà McKennie, quindi automaticamente escludiamo un'altra opzione, perché Alaibegovic, se mai lui lo vedesse da tre quarti, adesso con l'assenza di Yıldız viene, diciamo, scivola automaticamente sulla sinistra, ammesso e non concesso che giochi, perché le ultime danno Boga avanti e anch'io sinceramente, per quel poco che ho imparato a conoscere Spalletti, mi aspetto Boga perlomeno dall'inizio. Poi vedremo a partita in corso. Io arrivo a dirvi di più: per come conosco Sarr avrebbe, se fosse disponibile, purtroppo pare non lo sia, non al 100%, avrebbe tutte le caratteristiche per completare un centrocampo anche a due, giocando come terzo, quindi un centrocampo, diciamo, a tre mascherato, nel quale il lavoro che fa storicamente McKennie potrebbe tranquillamente farlo anche lui, perché ha corsa, ha copertura di campo, ha conduzione, ha tecnica. Quindi è uno che non mi stupirei se in futuro, man mano che Spalletti, insomma, avrà la possibilità di conoscerlo e vederlo nel giornaliero, non mi stupirei se lo schierasse in quella posizione, per cui vi dico occhio, perché Douglas Luiz e Locatelli nei due mi sembra che stiano trovando una buona intesa. E
0: quindi potrebbe essere un 4-3-3 anche, paradossalmente, cioè nel senso...
7: Sì, che poi il confine tra il 4-2-3-1 e il 4-3-3 è molto labile, nel senso che il 4-2-3-1
0: dipende
7: da uno che
0: sta al centro nei tre dietro.
7: Esatto, invece di avere, diciamo, il vertice basso, hai un vertice alto, quindi è come se fosse rovesciato. Poi c'è sempre da dire che nel calcio di oggi, tra la fase di possesso e non possesso, c'è un abisso, quindi quando andiamo a descrivere i numeri o comunque la formazione tipo, ci riferiamo più che altro alla fase di non possesso. Poi con la palla, avere un giocatore che copre molto campo, per l'appunto come Sarr, per esempio, ti dà tranquillamente la possibilità di non andare in inferiorità numerica nelle transizioni passive, quindi quando non hai il pallone, ma può tranquillamente andare a giocare praticamente da tre quarti o a pestare l'area se ce n'è la necessità in transizioni attive. Quindi per me Sarr, io poi personalmente ti dico la mia, è il miglior acquisto del mercato di quest'anno della
0: Juventus.
7: Anche
0: più di Alaibegovic, che ieri abbiamo accolto con i fumogeni. Quando abbiamo
7: no,
0: avuto
7: Alaibegovic è una sorpresa che da tifoso e appassionato rimane chiaramente un regalo che ci ha fatto Massara e lo ringrazierò a vita, è chiaro. Diciamo che Alaibegovic è più un colpo in prospettiva, è una ciliegina, ecco. Ma per la torta io confido molto in Sarr, perché lo ritengo un giocatore che porterà quelle caratteristiche tipiche della Premier, e tra l'altro Spalletti nell'intervista l'altra sera rimarcava questo aspetto, come siano arrivati diversi giocatori dalla Premier.
0: Bravo, sì.
7: Ed è fondamentale perché è inutile nasconderci, là vanno in due per.
0: Sì,
7: quindi
0: sì,
7: qualsiasi giocatore che arrivi dalla Premier, a meno che non abbia difficoltà di ambientamento dovute ad altri aspetti, però sul piano squisitamente atletico, dei ritmi e dell'interpretazione, lì sono abituati a fare le vasche, letteralmente, cioè sono coperture di campo e ricostituzione, copertura di campo in avanti e ricomposizione, 20-30 volte a partita, quindi in un calcio molto più lento come il nostro, più tattico, questo tipo di giocatori secondo me si può imporre da subito, ma guardate soltanto l'impatto di Malen, cioè...
0: Sì, che è mostruoso, proprio da questo punto di vista, nella corsa, nell'intensità. Sentiamoci qualche altra nota vocale, Tini, dai, vediamo un po' che cosa dicono i nostri amici, intanto arrivano altre proposte. Mad Wolf, Mad Nick o Baffo, più semplicemente, uno diciamo di che evidentemente è dalle mie parti, ma Giovanni dal Brasile, cioè sta in Brasile, non lontano da te, ma è napoletano, ha detto o biondo, eppure ci può stare. Qualcuno richiama il diciamo Amoruso, Lorenzo Amoruso, Nicola Amoruso, e lo chiama Nick Piedecaldo, speriamo che abbia il Piedecaldo come Amoruso. Sentiamo altre note vocali, nel frattempo continuate.
10: Ciao, Ale da Civitavecchia, Volte Made, e io lo chiamerei Voltron. Speriamo.
0: Voltron, va bene anche Voltron, ne ho visti tanti, ancora Latini.
11: Ciao Vincenzo, buonasera, ma io stasera voglio, mo adesso parlavamo proprio delle dichiarazioni di quello sulla panchina della squadra di Milano.
0: Sì,
11: allora,
0: vi ha colpito?
11: Quale scontro diretto che Inter e Milano non sono mai qualificati in Champions? Allora mo io, con qualche giornalista o qualche tifoso, no? E andrei a dire, sai perché non ci sono qualificati? Perché voi avete un apparato che manco la CIA.
0: Vabbè, e qui mi fermerei, hai fatto bene Latino, so se è fermato il nostro amico oppure tu, era Francesco, non mi ricordo se, che io mi confondo sempre, mi spiace, Francesco e Pasquale, ci avete la voce che mi fa impazzire che è uguale, e, però era Francesco secondo me. Detto ciò, torniamo invece a vedere quelle che possono essere le scelte in generale della Juventus a centrocampo, perché Spalletti ha parlato molto di Douglas Luiz, no? E devo dire che nelle parole oggi a Dazon è stato tanti complimenti, è tutta la faccia giusta, sarà lui il nostro regista, ha tolto le chiavi secondo te a Locatelli nella regia, è pronto. Douglas Luiz è un altro che veniva dalla Premier in teoria, però si era un po' smarrito per strada, potrebbe essere quel giocatore che la Juventus non è riuscita a prendere sul mercato.
7: Sì, potrebbe sì. Anche perché Locatelli, secondo me, su Locatelli c'è una narrazione un po' particolare. Insomma, da Locatelli ci si aspetta tanto. E in molti ne criticano magari l'incapacità poi di essere decisivo dalla cintola in su negli ultimi 30 metri. È mancato il Locatelli di Sassuolo che calciava con una certa dimestichezza da fuori, è mancato a volte magari in qualche giocata qualitativa alle spalle della difesa, nella microprofondità, cioè è mancato quell'aspetto lì, però a livello di abnegazione, a livello di corsa, a livello di generosità, è un giocatore che lascia sempre tutto sul campo, questo va ammesso e va riconosciuto al calciatore. È chiaro che chiedergli un lavoro di pura regia, come è stato fatto negli ultimi anni, in particolare da Allegri, dall'arrivo dei primi anni in cui Allegri gli chiese di giocare, diciamo, da metodista, in poi secondo me lo si è un po' snaturato, perché lui un conto è condividere dei compiti di regia, come potrebbe essere adesso con Douglas Luiz, nel quale Douglas Luiz si fa carico, diciamo, di questo tipo di mansione, e poi all'occorrenza, se marcato, se decide magari di salire 20-30 metri per andare a accompagnare o cercare delle linee di passaggio più complesse, eccetera, avere un giocatore come Locatelli, al quale comunque non mancano le geometrie, può diventare un valore aggiunto. E così, secondo me, Locatelli viene anche valorizzato per quello che è la sua capacità comunque tecnica, e anche di far girare il pallone. Viceversa, se gli si chiede di essere il vertice basso, il play unico, il catalizzatore del gioco, ecco che alcuni limiti emergono, perché poi la gente parla di verticalità, non manca verticalità di per sé a Locatelli, il problema è che la sua verticalità nasce in posizioni di campo
0: e poi
7: e con tempi
0: bravo, hai detto
7: che
0: la
7: non
0: parola...
7: consentono sempre, ecco, a questa verticalità di essere poi decisiva.
0: Bravissimo.
7: Negli ultimi 30
0: hai
7: metri
0: detto la
7: questo Douglas Lewis lo
0: ce
7: apporta
0: ce l'ha, esatto,
7: quindi completa.
0: La parola chiave che hai usato tu è tempi, e io mi sbatto da tempo su questa cosa qua. Tu puoi preparare lo schema più meglio congeniato che puoi fare, no? E abbiamo visto dai calci d'angolo che stanno organizzando qualcosa. Puoi organizzare la giocata, sì, come per dire quella di Pirlo per Lichtsteiner, o come quella, la famosa di Insigne per Callejon, eccetera. La puoi preparare, ma ti funzionerà solo se tu azzecchi il tempo della giocata. Altrimenti se
7: tempi
0: perdi
7: di gioco.
0: Esatto, se perdi un centesimo di quella giocata, la giocata non ti funziona. E quindi in questo, esatto, purtroppo Locatelli rispetto a Douglas Lewis sono caratteristiche diverse. Magari Douglas Lewis non ti entra scivolato e ti prende il pallone, anzi fa tanti falli, già si è preso due ammonizioni credo in due partite di fila, quindi è uno che non riesce a entrare bene nel contrasto, però è uno che gli dai la palla, legge la giocata, indovina il tempo, che è quello che fa tutta la differenza.
7: Sono letture diverse. Locatelli invece in quello è bravissimo, cioè lui sa anticipare la giocata, è bravissimo nel darti copertura. A me è piaciuto molto questo scambio di posizione tra i due, cioè li ho visti molto complementari, ho visto una buona sintonia, cioè laddove Douglas aumentava un po' il raggio, saliva di 20 metri, lui gli dava copertura e viceversa. E questa secondo me è una dinamica che in futuro lascia presagire, secondo me, alla possibilità di creare veramente un ottimo duo di centrocampo. La differenza sta nello smarcamento. Cioè Locatelli per ricevere palla e cominciare l'azione o impostare ha bisogno di smarcarsi in zone di campo dove non viene pressato. Per questo noi negli anni scorsi abbiamo avuto molti problemi, perché i nostri centrali non erano magari molto capaci nella prima costruzione, e a questi eravamo costretti a vedere aggiungersi Locatelli 20 metri più dietro, quindi a creare un traffico in zone di campo dove non serve, soprattutto contro avversari chiusi che fanno blocco basso, e concedevi sempre uno o due elementi agli avversari. La differenza è lì, Douglas Lewis si va a smarcare in diagonali e in zone di campo dove ricevuta palla può essere immediatamente pericoloso. E quindi è proprio l'interpretazione del ruolo che cambia, non tanto la qualità tecnica, che secondo me non manca in assoluto a Locatelli. Però ecco, insieme io li vedo molto bene, speriamo che possa nascere un duo di centrocampo,
0: sì,
7: di alto livello, perché è fondamentale, giocando a due devi avere due giocatori che si completano. Sono Douglas Lewis all'epoca fece una grande stagione nella Aston Villa perché diciamo aveva un dirippettaio che lo aiutava insomma a sopperire ad alcune,
0: certo,
7: mancanze,
0: sue carenze,
7: ecco.
0: Allora, prima di salutare Fabio, c'è un'altra nota vocale, la vogliamo condividere insieme a Fabio, poi dopo la salutiamo, non ce ne andiamo, siamo qua.
12: Ciao ragazzi, Matteo da Pesaro.
0: Ciao Matteo.
12: Allora, a parte che godo come un riccio perché al fantacalcio mi è andato via Norton Caffi, c'ho più crediti e non mi resta che comprare molte made rispetto agli altri.
0: Ah, buono.
12: Vabbè, a parte questo, però come lo vedete bene? Come prima punta o dietro le punte secondo voi? Ciao, un abbraccio.
0: Ciao, abbiamo praticamente risposto prima, però te la faccio rispondere di nuovo. A te non piace tantissimo Colomani, me lo ricordo. Cioè, o meglio, non avresti speso tutti quei soldi per...
7: No. Secondo me è stato pagato tanto, anche se poi col senno di poi andando a vedere diciamo le
0: quello
7: cifre
0: che costano gli altri,
7: dici,
0: più o meno, esatto.
7: Esatto, detto ciò, secondo me Voltemade può tranquillamente giocare alle spalle di Colomani, secondo me beneficerebbe molto dei movimenti senza palla di Colomani, che invece ha questa caratteristica per cui attacca molto la profondità, quindi porta via i difensori, attacca la mini profondità, e Voltemade in questo tipo di situazioni si esalta, perché a lui piace proprio venire diciamo in tre quarti, legare il gioco, trovare i corridoi, calcia anche molto bene verso la porta. E che c'è un equivoco su Voltemade, il fatto che lui non ami stazionare in area e fare la lotta e la guerra sfruttando la sua altezza non vuol dire che non pensi da attaccante, nel senso che lui poi l'interpretazione del ruolo ce l'ha da attaccante, solo che a differenza di molti altri è un po' più alla Harry Kane, se vogliamo, cioè riesce a essere associativo, riesce a essere coinvolto nella manovra, poi però quando è il momento di andare a finalizzare non è che si limiti, insomma, a questo lavoro qui, ha poi la cattiveria per andare anche in area a concludere sia di testa o di piede, insomma, indipendentemente, per cui non bisogna creare anche lì una narrazione sbagliata. Di sicuro chi si aspetta Lukaku, cioè un giocatore che si mette spalle alla porta, apre l'alettone e fa da boa permettendo magari l'inserimento di calciatori da dietro eccetera, non è quello il suo modo di favorire i compagni di reparto. Il suo, diciamo, è più legato al fraseggio, alla possibilità di duettare e anche soprattutto a portar via i centrali per favorire magari i giocatori che senza palla possono aggredire lo spazio. Colomani potrebbe beneficiare tantissimo del lavoro di Voltemade. Giocare da 9 isolato forse deve lavorarci un po' su, ci hanno provato a Newcastle, aveva iniziato benissimo, poi ci sono stati secondo me dei problemi ambientali, certo, che magari ti racconto la prossima volta perché so che siamo corti.
0: Questo ci ha lasciato questa curiosità, questa chicca che magari puoi anche scrivere in questo weekend su Bianconera News, potrebbe essere interessante anche questo.
7: Vai,
0: che
7: voi, ve lo Fabio, racconto.
0: Lo ascoltate, lo vedete e lo leggete anche su Bianconera News, perfetto.
7: Ti dico solo che nasce tutto da un autorete.
0: Attenzione, e allora ci stai ingolosendo, quando lo scrivi?
7: Dai, ve lo scrivo nei prossimi giorni.
0: Sabato, domenica, vediamo un pochettino, dai, tanto ci sentiamo dopo per organizzarci. Grazie a Fabio Urbisaglia, straordinario come sempre.
7: Grazie.
0: Ciao Fabietto, un abbraccio. Noi
7: ciao,
0: ci prendiamo... Ciao. Un'altra breve pausa, il tempo per farvi riflettere su questo quesito, che è semplice, ragazzi. Mi disegnate i tre dietro l'attaccante nella partita contro il Milan, al netto di quelle che sono le assenze, quindi quelli che abbiamo, come disegnate i tre dietro l'attaccante, che sarà Colomani evidentemente, nella gara contro il Milan? Come partireste? Ditemelo, torniamo, ne parliamo, cerchiamo anche di capire, motivatevelo anche il perché.
2: Due colori, due voci. Milioni di cuori bianconeri all'unisono in un'unica emittente.
3: Radio Bianconera, l'unica che conta.
4: Buonasera, bentrovati dalla redazione.
13: Apriamo con gli esteri. Steve Witkoff e Jared Kushner, gli inviati del presidente degli Stati Uniti Trump, arriveranno a Mosca e poi a Kiev nei prossimi giorni. Lo riferiscono fonti all'agenzia russa TASS. Proprio ieri il presidente ucraino Zelensky aveva annunciato in un videomessaggio ripreso da Ukrainska Pravda che i negoziatori statunitensi impegnati a mediare una possibile soluzione alla guerra contro Kiev avrebbero visitato presto sia l'Ucraina che la Russia. Intanto attacchi ucraini nella notte contro Sochi sul Mar Nero, dove un drone ha provocato un incendio in un deposito di petrolio. Kiev ha lanciato diverse ondate di attacchi sulla città, colpendo anche una nave russa con un drone navale.
4: Intanto il vicepremier e ministro degli esteri Antonio Tajani, durante il suo intervento al forum TEA di Cernobbio in merito ad una guerra ibrida che dice sia in corso da anni, ha dichiarato:
14: non c'è riunione internazionale, riunione europea, dove non si parli di guerra ibrida, di attacchi che possano condizionare la vita democratica in Occidente. Noi abbiamo il dovere di difendere la libertà del voto, abbiamo il dovere di garantire la democrazia senza allarmismi ma con grandissima determinazione.
13: Ora negli Stati Uniti per circa un'ora gli agenti hanno cercato di convincere un uomo ad arrendersi e a scendere dai cavi del ponte di Brooklyn. La situazione è precipitata quando l'uomo, armato di coltello, si è avvicinato rapidamente ai poliziotti e si è scagliato contro uno di loro. A quel punto un agente ha aperto il fuoco ferendolo gravemente. L'uomo è deceduto poco dopo in ospedale. L'allarme è scattato nella notte quando l'uomo era stato avvistato mentre camminava sui cavi dell'iconico ponte.
4: La cronaca: un uomo di 63 anni, sua moglie di 57 e la figlia di 19, tutti di origine siriana e regolari in Italia, sono stati accoltellati oggi nella loro abitazione alla Dispoli. È successo intorno alle 13:20. Soccorsi dai sanitari del 118, sono stati trasportati tutti in codice giallo all'ospedale di Bracciano. La posizione dell'altro figlio della coppia, un trentenne, è al vaglio con l'ipotesi di tentato omicidio.
13: Ieri sera nelle campagne di Orune, in provincia di Nuoro, un allevatore di 63 anni Luigi Soma, è morto schiacciato dal suo fuoristrada mentre chiudeva il cancello dell'azienda agricola. Secondo quanto appurato dai carabinieri e dai soccorritori arrivati sul posto, l'uomo sarebbe sceso dal mezzo e non avrebbe tirato il freno a mano. Mentre chiudeva il cancello dell'azienda agricola, il pick-up Toyota si è messo in movimento e lo ha travolto schiacciandolo e provocandogli traumi fatali che non hanno permesso agli operatori di salvargli la vita.
4: I motori e Formula 1 è di George Russell il miglior tempo nella seconda sessione di prove libere nel venerdì a Monza. Il britannico della Mercedes ha chiuso in 1:22.599, secondo la Ferrari di Charles Leclerc e terzo Antonelli. Domani ultime prove e poi sarà caccia alla pole position.
13: Ed è tutto, a più tardi.
3: Radio Bianconera, nati per vincere.
2: Quando parliamo di oro e argento, scegliamo la sicurezza e la professionalità di Oro Grande, Banco Metalli autorizzato da Banca d'Italia. Troverai Fabio e Federico nella nostra sede di Torino in Largo Orbassano 75B, dove potrai vendere oro e argento con trasparenza, pagamenti immediati e assistenza clienti dedicata. Oppure, con un semplice click, potrai acquistare lingotti e monete visitando orograndeshop.it, l'e-commerce di riferimento dei metalli preziosi. Seguici sui principali canali social e per aggiornamenti e quotazioni su orogrande.it o contattaci al numero verde 800 505 333. Oro Grande, l'oro spiegato bene, pagato meglio. Il lunedì è il giorno che dedichiamo ai commenti degli avvenimenti del weekend. La Juve del lunedì, il talk show serale su Radio Bianconera, l'unica che conta. In fondo sono solo cose di calcio. La Juve e tutta l'attualità che la riguarda, raccontate con stile e ironia. Su Radio Bianconera, dal lunedì al venerdì. Colpo di tacco. Segui su Radio Bianconera ogni singola partita della Vecchia Signora. Coppa, campionato, in casa o in trasferta. Tutte le gare ufficiali della squadra bianconera in Colpo di tacco. Ogni volta che gioca la Vecchia Signora, scendi in campo con noi. Dal pre-partita, passando per la cronaca e i commenti al fischio finale. Rassegna stramba. Fratelli bianconeri e sorelle bianconere, sveglia! Cominciate la vostra mattina con l'esclusiva rassegna stramba di RBN. Claudio Giuliani vi porta dentro i deliri mediatici che nessuno vi racconta. Giornali, radio, TV e social. Quello che dicono e quello che non vi vogliono dire e che solo la rassegna stramba di Radio Bianconera vi fa ascoltare. Fuori di Juve, il pianeta bianconero come non l'avete mai sentito raccontare. La prima radio sportiva del mondo bianconero che segue la tua squadra.
3: Radio Bianconera. Radio Bianconera. L'unica che conta.
2: Radio Bianconera. Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
3: I campioni di ieri e di oggi sono passati da noi. Le migliori bandiere del calcio di sempre hanno vestito la nostra casacca. Se hai indossato quella maglia, non lo dimenticherai più per tutta la vita. Per tutta la vita. Solo chi ama quei colori può capire la responsabilità di essere campioni. Sei su Radio Bianconera, l'unica che conta.
0: Allora scatenatevi sui tre, dietro la punta da schierare contro il Milan al netto di quelli che abbiamo a disposizione. Continuate intanto anche con il soprannome per Voltemade. Ciao Vincenzo, io il tedescone lo chiamerei Cucciolo, sperando che ci faccia un sacco di... Cucciolo come personaggio di Mare Fuori, che era un gigante più o meno così. Va bene, ancora una proposta, Baffi Gol, potrebbe essere carina Baffi Gol, lo sai, domenico in Svizzera. Alla terza giornata ci manca già mezza squadra, la vedo dura. Beh ragazzi, non è che ci manca mezza squadra, sì... Mancano sostanzialmente due infortuni gravi, poi Cambiaso secondo me ha perso un po' il posto in squadra a beneficio di Selic. Cabal, tutto sommato, sta dietro nelle gerarchie, McKennie poi recupererà, è un affaticamento muscolare, però il fatto che non si sia allenato neanche oggi se tanto mi dà tanto non sarà convocato, e la terza giornata ci può anche stare che tu devi calibrare un po' di situazioni. Non siamo gli unici, però abbiamo comunque una rosa abbastanza ampia e lunga. A centrocampo siamo un po' cortini. Cominciamo con con i vostri tre dietro l'attaccante. Allora, Ezio Dagubio si lancia e dice: con Seisao, Boga e Cobb Miners dietro Colomani. Quindi immagini un che potrebbe essere anche una soluzione questa qua, da prendere in considerazione. Il problema è che quindi in questo caso

0: sorpresa, sorpresissima, con Alabegovic a giocare in mezzo. Però capisco anche che contro il Milan potresti anche sarebbe un rischio mettere Alabegovic, che soprattutto lo andresti a mettere a fare il trequartista invece dell'esterno a sinistra. In corsa entreranno, dice sempre Leonardo da Roma, eventualmente Alabegovic, McKennie che non so se sarà convocato, Cambiaso che non so se sarà convocato, Voltemade che invece sarà sicuramente convocato. Andrea da Reggio Calabria, giocherei con Alabegovic, Nico e Cico dietro Colomani. Mandatemi anche le note vocali di questi accoppiamenti che avete fatto e che avete mandato tutti testuali. Considerando che McKennie non sarà al meglio, darei una chance dal primo minuto a Nico, che se l'è meritata, darei una chance ad Alabegovic dal primo e magari Boga potrebbe subentrare successivamente per dare una scossa se necessario a partire in corso più efficace che dal primo. Allo stesso tempo Alabegovic godrebbe di fiducia partendo dall'inizio. A Cico non rinuncerei mai, un abbraccio. Vedi, alla fine tu ti trovi, Andrea, con quella che è la mia lettura, quindi Alabegovic, Nico, cioè, e Cico dietro Colomani. Sì, io me la rischierei così, anche se ribadisco, poi magari rischiare contro il Milan Alabegovic potrebbe essere un azzardo, forse a gara in corso potrebbe darti una mano sulla sinistra al posto di Boga. Con il Milan invece Massimiliano da Roma se la giocherebbe con Cesao, Nico e Boga, che sarà secondo me la scelta poi che prenderà Spalletti, è la scelta un po' più logica secondo me in mezzo per quelle che sono le idee di Spalletti in questo momento. I tre dietro Colo, ce lo dice Domenico da Nyon, per inizio della partita Boga, Nico e Cico, e sta prendendo quota questo tipo di soluzione. Il mister non rischierà i nuovi, ma a partita in corso potrebbe provare Baffi Gol e Alabegovic. Grazie per l'ottimo lavoro e la vostra simpatia, grazie a te Domenico. Allora, con Cesao e con Cesao, dice il nostro amico, allora, da sinistra Colomani, no, Colomani deve fare la punta però, Douglas con Cesao, davanti Voltemade, quindi tu metteresti addirittura Colomani dietro. Nico, Boga e Cico, Enrico dalla provincia di Lodi. Sarra non convocato, come mai? L'abbiamo raccontato, attendiamo intanto il comunicato della Juventus sui convocati, ma per il semplice fatto che, come abbiamo raccontato, sta recuperando, ci sono anche le immagini che lo mostrano che sta bene, ma sta recuperando la condizione, perché come abbiamo raccontato prima è un giocatore che viene comunque da un infortunio, non ha giocato le prime partite col Tottenham e quindi vedremo, lo si recupera un pezzo per volta. Nel frattempo il Liverpool lo conferma che Chiesa è escluso dalla lista Champions. Brutta fine anche il percorso di Federico Chiesa, devo dire. Un po' di note vocali, vai Tini.
1: Ciao Radio Bianconera, sono Stefano dalla provincia di Torino. E io sono molto contento di aver visto questo mercato che è stato appena finito, e sono molto contento. Mm-hmm. Sar, Alabegovic e Altemade, e spero che facciano molto bene.
0: Mi fa piacere, perché poi ci vuole anche un po' questo entusiasmo, la voglia di dire ma sì, ma sono contento, è stato fatto bene. Comunque ne hanno cambiati 9, cioè, non sono pochi, ma soprattutto sono andati via quelli che l'anno scorso ci hanno fatto veramente penare tantissimo. Francesco da Ischia si lancia in questa lettura. Vicario, Lukumi, Bremer, Selic, quindi fai proprio la formazione. Vicario tra i pari, Lukumi, Bremer centrali, Selic a sinistra, Kalulu a destra, e fin qua Francesco ci siamo. Locatelli, Douglas Luiz, e fin qui ci siamo. Nico, Boga, Cico con Cesao, Colomani. Io credo che onestamente la formazione non si discosterà molto da questa lettura che hai fatto. Max da Verona dice mettere con Cesao Alabegovic e Boga, non lo inserire a partita in corso, ci si vede allo stadium fino alla fine, quindi ci racconti anche che andrai allo stadium, e questa è una bella notizia, mi raccomando, date tanto calore alla squadra perché ha bisogno di essere trascinata dal pubblico. Stando a queste prime proiezioni, ma voi continuatemi a dire con note vocali e contestuali chi vorreste alle spalle di Colomani, mi sembra che stia prendendo piede questa soluzione. Soltanto uno di voi si è lanciato nell'ipotesi con Maners, che ripeto non è sbagliata come idea, se non fosse per il fatto che siamo troppo corti a livello di centrocampisti, e quindi un centrocampista che dalla panchina può entrare a un certo punto per qualsiasi evenienza e che mantenga alta comunque la qualità ti serve, quindi probabilmente è una scelta che non verrebbe presa da Spalletti soltanto per questo motivo.

0: Ora, bisogna capire tra quelli che non si sono allenati chi verrà convocato e chi verrà lasciato proprio a casa, perché secondo me se anche non si è allenato col gruppo, però tutto sommato McKennie non è in cattive condizioni, potrebbe essere comunque convocato per eventualmente subentrare a gara in corso. Difficile Sarr, ma anche se fosse convocato, secondo me magari potrebbe avere un minutaggio minore, quindi giocare a gara in corso, questo lo capiremo e vedremo. Invece per quanto riguarda Cambiaso, visto che è un problema di caviglia, se il problema alla caviglia gli dà ancora noia e fastidio, non credo che sarà convocato, ma comunque ogni caso non credo che giocherà e sarebbe rischioso poi metterlo in una gara come quella col Milan, che sarà anche una bella battaglia, ecco. Vi chiedo anche come ve la immaginate dal punto di vista agonistico questa partita, perché sarà una partita nella quale secondo me, a differenza dell'anno scorso, ci si risponderà colpo su colpo, e poi c'è la voglia magari di Juventus e Milan di rispondere alle scellerate dichiarazioni di Chivu, che si è insomma svelato per quello che realmente è. Vincenzo, mi preoccupa un po' la mediana, visto che in sostituzione abbiamo solo Koopmeiners, infatti è quello che ti dicevo io, e se qualcuno lì in mezzo ha qualche problema, dice Cristiano Campobasso, nasce proprio da questa situazione l'esigenza, secondo me, di non poter mettere dal primo minuto Koopmeiners, che quindi probabilmente resterà in panchina pronto a subentrare per dare il cambio a chi eventualmente ne avesse bisogno. Nota vocale ancora, Tini.
1: Ciao Vincenzo, Stefano da Villa Poma. Io per domenica, è abbastanza semplice, mettere Colo, punto centrale ovviamente, 5 sulla destra, dietro a Colo ci metto Nico Gonzalez, sulla sinistra ci metto Boga e pronto a subentrare al secondo tempo il giovane talento Alain Begovic. Che dici te? Ciao ragazzi, fino alla fine.
0: Che ti dico? Ti dico che a me piace l'idea di partire, mi stuzzica molto l'idea di partire con Alai Begovic, ma più che altro perché vorrei vedere Spalletti che dà fiducia a un giocatore al quale non mi sembra sia stata data grande fiducia. Poi ribadisco, ne abbiamo parlato anche prima con Fabio e le letture sono giuste. È vero anche che Alai Begovic ha un grande talento e come prospetto è un grande regalo, e sono sicuro che poi alla fine verranno fuori le sue qualità, e a un certo punto tra 2 o 3 mesi ne parleremo benissimo e sarà un giocatore che ci ruberà l'occhio. Vero anche che però è quel classico giocatore che, essendo molto giovane, si deve adattare, deve comunque non bisogna bruciare le tappe, però poi a volte ci sono quelle partite nelle quali forse tiri qualcosa fuori in più, e quindi contro il Milan magari subito il grande riflettore, le grandi occasioni, gli spazi che comunque ti concedono, perché questa è un'altra chiave, ragazzi, che va approfondita. Adesso non affronteremo, dopo le prime due partite che abbiamo vissuto, quella contro il Frosinone e contro il Parma, affronteremo una squadra che non penserà solo a difendersi. Se era il Milan di Allegri, probabilmente avrebbe fatto quello che ha fatto l'anno scorso e 2 anni fa, cioè ti aspettano, restano dietro e eventualmente in transizione offensiva riparte. E quindi lì avresti trovato grosso modo le stesse difficoltà che si sono riscontrate con Parma e Frosinone, al netto del fatto che la Juventus era molto più forte di Frosinone e Parma, e quindi poi alla fine l'ha portata a casa la vittoria. Contro il Milan di Amorim, secondo me sarà diverso, e quindi il Milan di Amorim la partita te la fa, non rinuncia a giocarla. Questo però fa sì che ti apre degli spazi, quindi sarà una partita che si giocherà su grandi ritmi, soprattutto se entrambe le squadre proveranno a fare la riaggressione per recuperare palla e spingersi in avanti alla ricerca poi del gol che possa in qualche modo sbloccare, stappare la partita e poi aprire ancora di più gli spazi. Però il Milan qualche spazio lì dietro lo concede, quindi da questo punto di vista il giocatore di destro e di qualità come Alè Begovic, oppure il giocatore di cattiveria e di grinta come Nico Gonzalez possono fare la differenza. Lo stesso Boga, che magari è il giocatore che può mettere in difesa in difficoltà la della retroguardia del Milan con Conceição dall'altra parte e con Lomani che attacca lo spazio, insomma c'è da ragionare molto anche su questo aspetto, sugli spazi che il Milan eventualmente dovrà lasciare, secondo me, se dovesse scegliere una tattica aggressiva come immagino che sarà. Io partirei, dice un altro nostro amico, con Nico dietro Colo, con Boga e Chico sugli esterni. Nico da pazzi, domenica sfrutterei il momento. Severino invece a Valcamonica ci dice su Nico il dubbio se sia più incisivo dall'inizio o a gara in corso. Anche ai mondiali mi sembra abbia giocato meglio da subentrante, forse perché a stare in panchina si carica e quando entra ancora più voglia di fare. È vero, Severino, è una lettura giusta la tua. Io però vorrei che questa squadra fosse fatta da giocatori che uscissero un po' da questo, da questa lettura, che però è giusta, ribadisco, perché quante volte l'abbiamo detto l'anno scorso di Conceição? Diciamo, Conceição è perfetto quando subentra, perché gli altri sono stanchi, lui è peperino, salta l'uomo e ti mette in difficoltà e magari la decide. Poi a un certo punto però Conceição ha smesso di essere quello che si accendeva solo dalla panchina, ha cominciato a giocare dall'inizio e a essere decisivo sin dall'inizio. E adesso, stando alle proiezioni che mi state facendo sulla domanda che vi ho fatto, lo potete vedere imprescindibilmente tutti quanti in campo. Questo è un significa che comunque ci sono quei giocatori che magari uno tendenzialmente pensa quando entra rompe gli schemi e quindi poi ti crea le occasioni, però poi quei giocatori possono anche cominciare ad avere una continuità, altrimenti ti dei giocatori che sono dei mezzi giocatori. E Nico, da questo punto di vista, è vero, anche al mondiale per esempio, anche nella semifinale, magari partendo dall'inizio e come se essere reso un pochettino di meno. È un dubbio che mi porto avanti anche io, Severino, però andiamo avanti e speriamo che magari giocando dall'inizio possa invece confermare quanto di positivo ha fatto vedere entrando in corsa col Parma. Nota vocale, Latini.
2: Ciao Enzo, Andrea da Milano. Ma ciao Andrea. Non sarà che la Juventus doveva prendere che sì, poi all'ultimo momento prende quest'altro ragazzo, Sar, e adesso vabbè si porta dietro un infortunio, si sta riatletizzando, e se poi non è pronto neanche per il Sassuolo? Non è che abbiamo preso uno con qualche ammaccatura? Chiedo, non voglio insinuare nulla.
0: No, capisco quello che dici, è giusto che tu faccia questa domanda, però da quello che ci risulta, ne abbiamo parlato a fondo anche con Fabio che sapeva del suo vecchio infortunio, è un giocatore che comunque è già stato considerato da De Zerbi clinicamente guarito, semplicemente sta facendo quello che ci suggeriva il Latini, che sta facendo anche appunto questo corso di preparatore atletico, è una fase di recupero della riatletizzazione totale dopo un infortunio, e quindi comunque si sta sposando anche con le nuove tecniche di allenamento della Juventus e di Luciano Spalletti. Però è un giocatore recuperato clinicamente a tutti gli effetti, quindi su questo voglio tranquillizzarvi. Vai Latini ancora.
3: Perché non mettere Nico al posto di Boga e a fare il trequartista Sveimeter Messi, così spaventiamo il Milan?
0: No, io, figurati, ma non solo io lo penso, ma siete tanti di voi che hanno offerto questa soluzione. Avere un giocatore come Nico, che sta vivendo un momento di grande forma, che può essere quello che in questo momento può spaventare il Milan, perché poi è questo che devi fare al cospetto di una squadra che ti aggredirà e ti attaccherà come il Milan: fargli capire che se si sbilanciano troppo poi magari le prendono, e soprattutto sfruttare quegli spazi che loro concederanno. Quindi Nico per me è un grande sì lì dietro. Ho il dubbio tra Nico e la Begovic, me lo porterò avanti ancora, faccio come Spalletti, ci dormo su e poi decido, però ho questa indecisione, mentre sinistra Boga, destra Conceição, secondo me non ci sono grossi dubbi. Ancora Latini.
4: Ciao Mara, Antonio da Grosseto. Allora, ciao. Tedesco oramai è giovane, perché appunto per i motivi che ha detto il Santa. Però secondo me non dovrebbe stare dietro a Colo, secondo me dovrebbe stare a fare il centravanti. Spalletti l'ha già detto, lui l'ha preso per quello deve imparare a fare. Colo, che non avrei mai preso perché non mi è mai piaciuto, in un anno e mezzo che dico non andava ripreso, diciamo comunque sia a fare l'incursore sulla sinistra, e Cieco sulla destra, chiaramente a fare danni, a mettere i palloni in mezzo sperando che impari a colpire di testa al Tedesco. Dietro ci vorrebbe un centrocampo a tre, sicuramente non ce l'abbiamo i numeri per farlo, i giocatori, e quindi io metterei comunque sì allora a questo punto Nico dietro a Tedesco, a fare, diciamo, a svariare nel mezzo, a fare il numero 10, il fantasista che appoggia la palla e fa le imbucate. Dietro purtroppo Locatelli, che è un altro che la conferma della mediocrità dell'epoca che stiamo vivendo, ma quello fa, se un altro si danna all'anima.
0: Questo mi sembra però eccessivo.
4: Che ha questo,
0: Allora, capisco le remore, le perplessità, poi è giusto che ognuno di voi abbia un po' il suo giudizio, così come io attacco quello che non voglio più vedere giocare a sinistra lì dietro, è giusto che magari chi crede che Locatelli sia una delusione lo possa tranquillamente dire, però prima abbiamo analizzato molto bene, anche facendo un'analisi dettagliata insieme a Fabio Urbisaglia, di quello che comunque ti dà in supporto Locatelli, e che è un lavoro molto oscuro quello che fa. Poi sono io il primo a dire che quando si tratta di dettare i tempi magari non lo fa con i tempi giusti, non è il suo mestiere, però Locatelli in campo per avere l'equilibrio secondo me è fondamentale, questo lo sa anche Spalletti. Hai perplessità, amico mio, anche sulla presenza di Colomani, che non ti piace particolarmente? Metteresti Voldemade lì davanti come punta centrale, però da quello che abbiamo potuto capire analizzandolo in tutte le salse non è esattamente la prima punta che ti fa tanti gol e che attacca la profondità, è più uno che ci mette il fisico, fa salire la squadra, quindi funziona meglio alle spalle di Colomani, funziona meglio per aprire gli spazi o per sfruttare gli spazi che apre Colomani, quindi tendenzialmente li vedremo insieme, difficilmente vedremo Voldemade al posto di eventualmente Colomani. Allora ci fermiamo, tra poco cercheremo anche di fare un'analisi ancora un po' più dettagliata in casa Milan, perché è fondamentale. Tra l'altro oggi c'è la partita da tenere sott'occhio, che appunto è la sfida tra Genoa e Como. È difficile secondo me che il Genoa possa fare uno scherzetto al Como, anche se comunque andare al Ferrari si è sempre molto complicato, però insomma mi dite dove vi immaginate in questa richiesta finale, in questo diciamo quesito che vi mando adesso, dove vi immaginate la Juventus concretamente a fine anno in questa classifica, diciamo tra le prime quattro, immaginando, pretendendo che sia tra le prime quattro, dove ve la immaginate dopo aver visto un po' questa infarinatura iniziale della Serie A? Ditemelo, che ne parliamo appena torno.
5: Due colori, due voci.
6: Radio Bianconera.
5: È l'unica che conta.
7: Buonasera, ben trovati dalla redazione sportiva. I motori e Formula 1. È di George Russell il miglior tempo nella seconda sessione di prove libere nel venerdì a Monza. Il britannico della Mercedes ha chiuso in 1:22.599, secondo la Ferrari di Charles Leclerc e terzo Antonelli. Domani ultime prove e poi sarà caccia alla pole position. Il calcio. Inizia oggi la terza giornata della Serie A e ad aprirla Genoa Como alle 20:45. Si gioca domani alle 18 invece il big match a San Siro tra Inter e Napoli. Il match è stato presentato in conferenza stampa da Massimiliano Allegri, anche in relazione alla sconfitta che hanno subito i partenopei nella seconda giornata.
8: Capisco che qui si vive un po' di esaltazione e depressione. Io credo che alla fine siamo solamente alla terza giornata, siamo dispiaciuti per aver perso in casa col Como, ma deve comunque regnare l'equilibrio, perché ci sono ancora tante partite da giocare, siamo all'inizio della stagione come ho detto prima, abbiamo la Champions da iniziare. È vero che abbiamo perso col Como, secondo me neanche facendo una brutta prestazione.
7: Sempre domani, ma alle 15 Fiorentina-Torino, alle 20:45 sarà la volta di Roma-Atalanta. Giornata di vigilia per l'Inter, che domani a San Siro affronta il Napoli di Allegri. Christian Chivu ha introdotto la sfida in conferenza stampa. Abbiamo lavorato bene, sappiamo tutti l'importanza di questa partita, dobbiamo onorare l'impegno. Poi un pensiero su Ausilio e ha detto: per me è un amico prima che un professionista. Stones e Jones stanno bene, avranno la possibilità di far vedere quello che valgono. Parola anche a Giampiero Gasperini. L'allenatore giallorosso ha aggiornato in conferenza pre-Atalanta sulle condizioni di Dybala. Gli esami che ha fatto non hanno evidenziato niente di particolare. Oggi proverà, come indica, che ha recuperato dal fastidio di Lecce. Sulla squadra dice: sono innamorato di questo gruppo, c'è un ambiente sano. E poi sugli eventuali rinforzi dalle svincolati Gasperini sentenzia: non sono fiducioso. Chiudiamo con il ciclismo. Wout van Aert vince la 13ª tappa della Vuelta a Spagna 2026, la Almulesar Loja di 192 km, battendo nella volata finale a due il francese Valentin Paré-Peintre. Terzo posto per un compagno del vincitore belga, ovvero il britannico Matthew Brennan, anche lui del team Visma Lease Bike. Eric Mas rimane saldamente in testa alla classifica generale e quindi in maglia rossa. È tutto dalla redazione sportiva, l'augurio di una buona serata.
6: Radio Bianconera,
5: l'unica che conta.
9: Buonasera, queste sono le previsioni meteo per domani. Al nord condizioni anticicloniche favoriscono tempo stabile, ben soleggiato su tutte le regioni, salvo innocue nubi su Liguria e settori alpini. Temperature in aumento, massime tra 32 e 37 gradi. Al centro condizioni ben soleggiate su tutte le regioni, con cielo sereno poco nuvoloso ovunque, poche nubi anche in Appennino. Temperature in rialzo, massime tra 32 e 37 gradi. A sud cielo in prevalenza sereno su tutte le regioni, pochi annuvolamenti pomeridiani anche in Appennino, temperature in aumento, massime tra 33 e 38 gradi.
6: La prima radio sportiva del mondo bianconero,
5: che segue la tua squadra.
6: Radio Bianconera,
5: l'unica che conta.
10: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C. I campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione, per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
11: Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport, per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione.
12: Radio Bianconera.
13: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
14: Passione, dedizione e lungimiranza. Un progetto vincente può solo mirare al meglio. Ci vuole sacrificio per essere dei campioni.
15: Ci vuole sacrificio.
14: La web radio della squadra più tifata d'Italia la trovi su radiobianconera.com. Ascoltaci.
15: Ascoltaci.
14: Scarica la nostra app ufficiale dai Digital Store. Radio Bianconera, l'unica che conta.
0: Allora, questa mattina, c'è Vincenzo Nico titolare, anche se con il ritorno di McKenny per me il titolare dietro la punta deve essere sempre l'argentino, che può darci tanta qualità e giocate che possono sempre creare problemi agli avversari. La Juve, se il Napoli va in difficoltà, può arrivare seconda, altrimenti sarà terza. Allora, ci dobbiamo fare, così mi state dando anche un po' la vostra ghiglia, ci dobbiamo fare un po' di calcoli. Secondo me, per una serie di motivi che tanto abbiamo imparato a conoscere, l'Inter parte favorita. La Roma, è inutile che mi guardi così, Latini, ma secondo me questo è il vostro anno, quindi secondo me la Roma potrebbe detronizzare, sei d'accordo? Assolutamente no, ma magari io ci prendo, dice Latini. Però secondo me vedo la Roma che è favorita, o comunque occhio alla Roma. Che secondo me già la partita contro l'Atalanta potrà dire qualcosa di importante, non che l'Atalanta sia lo squadrone eccetera, però è già una rivale che ha una difesa un po' più quadrata rispetto alla Fiorentina, che abbiamo visto veramente imbarcare a gol come se fosse acqua con un canotto bucato, e soprattutto anche, vabbè, la partita con contro nella quale comunque è andata a dominare lo stesso, insomma, è squadra che con Malen che fa 5 gol in due partite, si è andata a Lecce, è vero, a vincere poi l'altra partita anche in Lecce, situazione molto complicata lì dietro, si è preso tutte le responsabilità di Francesco di quello che è stato il rendimento in quella partita. L'Atalanta è la squadra più quadrata, un po' come per la Juventus arriva il vero ostacolo che adesso è il Milan, per l'Inter arriva il vero ostacolo che adesso è il Napoli. Mentre al Napoli al primo ostacolo è caduto col Como, e il Como, dopo aver pareggiato la prima, al primo ostacolo ha vinto. Quindi c'è da capire una serie di cose. Per me la Roma parte favorita insieme all'Inter. Ci metterei comunque il Napoli ancora lì, anche se secondo me quest'anno non è cominciato nel migliore dei modi, però l'anno scorso sono arrivati comunque secondi, li immaginiamo là. Il Como, io onestamente lo vedo bello quadrato, lo vedo bello quadrato, organizzato, aggressivo, quindi comunque sta lì. Bisogna veramente cercare di fare il massimo e sperare che molte delle impressioni che stiamo avendo fino adesso in realtà non abbiano un seguito. Poi, se ci sono note vocali, con un altro messaggio: ad oggi troppo presto per pronosticare la posizione, ma visto che oggi abbiamo un portiere, una difesa puntellata e dei bravi attaccanti, qualora si creasse la giusta alchimia, salirei sul team Amarangio per la prima posizione. Crediamoci, Cristian da Campobasso. Note vocali, latino. Latini.
15: Ciao Vincenzo, Luca da Roma. Io penso che la Juve comunque sia non arriverà prima, poi cambia poco se arriva seconda, terza o quarta. Ma io penso e spero che faccia un buon campionato rispetto allo scorso anno, anche perché noi innesti penso che si integreranno molto molto bene, e poi anche Ildiz e Thuram aiuteranno la squadra, insomma, nella seconda parte del campionato. Io penso più terzi che secondi, non vorrei mai quarti, per essere un po' più tranquillo. Io spero secondi o terzi, ma primi purtroppo l'Inter farà un campionato a parte pure quest'anno. A presto e grazie, ciao Vincenzo.
0: Ciao, grazie a te, un abbraccio. Anche io voglio essere ottimista, aprirò come sapete bene sicuramente le iscrizioni per il team Amarangio, però non voglio illudermi. E dopo grandi illusioni che abbiamo avuto, la prima l'abbiamo avuta quando c'era Allegri e a un certo punto facevamo il testa a testa col Milan, la famosa querelle guardi e ladri, come sapete bene. Poi appena partì appunto la querelle guardi e ladri, ci fu il pareggio con l'Empoli che segnò Baldanzi, che poi è andata alla Roma, che poi è andata al Genoa, che ogni volta che gioca contro la Juve il gol lo fa. Milik si fece espellere, cominciò un declino che poi ci ha portato a vincere la Coppa Italia quell'anno, ma a rischiare grosso, altro che vittoria dello scudetto. Poi Motta, le luci, è arrivato il gioco di Motta, il pensatore che insomma indovina le prime tre, poi comincia una strana alternanza, o si vinceva 3-0 o si pareggiava 0-0, e diciamo, beh, se sarà sempre così va pure bene. Poi in realtà è stato il crollo più totale, e quindi quell'inizio di stagione che dicevamo ma voi vedete che Motta ci porta a vincere lo scudetto, delusione. Poi si parte con Tudor e lì insomma io avevo pochissime speranze in realtà, però anche con Tudor ne vinciamo tre, la terza con l'Inter, il gol di Azic, ma vuoi vedere che Tudor ha acceso una scintilla in questa squadra? Niente, poi si va a Verona e succede tutto quello che succede e ci siamo allontanati. Quindi quest'anno parti con due vittorie, ma magari, speriamo, scongiuri e tutto il resto, batti anche il Milan. Io sto proprio coi piedi per terra, per terra, per terra, proprio per le scottature di qui sopra. Quindi anche io credo, secondi sarebbe fantastico il risultato, ma secondi, terzi andrebbe bene. Mi va bene anche quarto, ma devi vincere l'Europa League. Quindi io sull'Europa League non transigo, io voglio alzare quella coppa. Team Amarangio vi dice che alzeremo quella coppa. Sullo scudetto il Team Amarangio per adesso ha le iscrizioni chiuse, perché comunque oggettivamente la vedo un po' complicata. Con immaginazione prima, realisticamente terza, quindi sorry, non sono bravo a disegnare, perché che cosa hai disegnato? Davide da Pieve Ligure che dice: quindi io sogno il primo posto, ma penso terzo posto. Caro Vincenzo, Inter, la classifica sarà Inter, Roma, Como e Milan, che sono più forti sulla carta. Poi il calcio ci ha raccontato di tutto e continuerà a raccontarcelo. L'X Factor è il mercato fatto, sperando di aver azzeccato almeno un paio di acquisti da Juve. Saluti Benedetto. Mi dispiace per Allegri che non arriverà a Natale, ma per il Napoli si scivola in B, può solo esultare. Ragazzi, poi quest'anno c'è pure il centenario il Napoli, che non se la sta passando benissimo. Ve lo ripeto, la Roma dovrà vincere lo scudetto per il centenario, poi metto i cartonati, al terzo posto il Milan, al quarto ci metto il Napoli, noi arriveremo credo sesti, dice Gianni d'Abruzzo. Ciao Vincenzo, ho sentito dire che Sarri si sta allenando a parte perché è arrivato da poco e deve recuperare. Mi chiedo, nelle squadre inglesi non si allenano? Cosa cavolo devo recuperare? Ha fatto la preparazione con la squadra precedente, Gaetano da Gragnano. Gaetano, allora, cosa deve recuperare? Intanto lui ritorna da un infortunio, e lo ribadisco, quindi quando ritorna da un infortunio deve fare un recupero. Nel Tottenham lui a un certo punto, l'abbiamo raccontato molto bene con Fabio prima, aveva era in uscita, aveva chiesto la cessione, sarebbe stato messo comunque in cessione. De Zerbi ha detto clinicamente ha recuperato, ma non lo faccio giocare perché comunque dovrebbe andare via, non lo rischiamo, eccetera eccetera. Quindi è cominciata anche in Premier il campionato da poco, la preparazione anche lì l'hanno fatta da poco, e quindi chiaramente poi siamo all'inizio e ci sta che il giocatore debba ancora trovare la forma giusta. Sentiamoci altre note vocali, vai Latino.
16: Ciao a tutti. Sì, allora, dove è Andrea da Osimo? Dove immagino la Juve alla fine del campionato, stante la situazione attuale? Allora, posto che spero vivamente, come tutti noi, che la Juve non vada incontro a tanti altri infortuni come è successo nella prima parte di stagione, perché già abbiamo cominciato subito con l'handicap. Quindi, ragionando sul fatto che non accada nulla di eclatante nella rosa, e sperando di poter recuperare i giocatori il più presto possibile, secondo me la Juve se la può giocare a mio avviso con tutte. L'Inter ha certamente una rosa più profonda, però anche i nuovi acquisti, i tre inglesi, vanno valutati anche nel contesto, no, del gioco di squadra che ha in questo momento l'Inter. E sicuramente la squadra è maggiormente dotata da quel punto di vista, le altre non mi sembrano poi riportata, perché anche la Roma, che sembra davvero in questo momento forse avere una marcia in più, però poggia le sue fortune su un paio di giocatori, soprattutto Malen e Dybala, e già Dybala ha dato i primi segni di cedimento, quindi a mio avviso sulle altre secondo me non c'è un grande gap.
0: No, mi piace il tuo ottimismo e tutto sommato mi piace pensarlo anche io, perché sono frenato nell'entusiasmo, cercate di capirmi, perché troppe delusioni fanno male. Sono frenato nell'entusiasmo e dal fatto che comunque, allora, mi prendevano Brahim Diaz, voi lo sapete, ho fatto il tifo tutto il tempo, mi prendevano Brahim Diaz, io dicevo ragazzi, Brahim Diaz, Sarr e tutto quello che hai già preso, quindi a questa rosa mettici Brahim Diaz, io avrei detto lottiamo per lo scudetto, perché a noi manca quella funzione là. Poi se Spalletti sarà bravo a rivalorizzare Douglas Luiz, se Douglas Luiz sarà bravo a ritornare quello che era l'Aston Villa prima maniera, no, seconda apparizione l'anno scorso, non è Brahim Diaz, ma può essere una sorpresa piacevole. Se Voltemade diventa da oggetto che stiamo studiando a piacevolissima sorpresa, siamo contentissimi. Se Colomani si sblocca e diventa attaccante da oltre 20 gol, è perfetto. Torno sul messaggio che ha mandato un amico prima, che ha detto sì, però occhio che magari se partiamo bene poi Yildiz e Thuram possono diventare due acquisti in corso. Perfetto, d'accordo, perché poi ti torna Yildiz che tu già stai andando bene, inserisci un elemento di valore, un acquisto in corsa, va benissimo. Però devono succedere una serie di cose per fare in modo che la Juventus secondo me funzioni al 100% e quindi ci possa portare a dire cavolo, forse possiamo sognare a qualcosa, in qualcosa di particolarmente speciale. Quindi solo per questo sono frenato, però anche io tutto sommato secondo me con l'Inter questa ce la giochiamo. Loro li vedo più pericolosi perché sono più strutturati, poi arrivo al messaggio che mi avete mandato, più sospinti verso la vittoria eccetera eccetera. La Roma per me è partita talmente forte, poi c'è quel Malen che fa talmente la differenza che è difficile pensare possa sgonfiarsi. Dopodiché sì, avete ragione, Dybala poi vedi ne gioca una, ne gioca due, poi si ferma, e questo è il trend di Dybala. Però hanno Mora, però Solé è rimasto, giusto Latini? Solé è rimasto, Koné è rimasto, se Koné fosse partito ecco lì avrei avanzato dei dubbi sulla Roma, e invece poi insomma tutto sommato così. Sul Napoli invece io credo che la Juventus se la possa giocare, nel senso che può fare molti più punti del Napoli, secondo me, poi spero di non essere smentito. E poi la questione calendario, perché mi state girando tutti quanti voi un approfondimento fatto da Tutto Sport nel quale viene studiato il calendario, il titolo è emblematico, è chiaro, Inter il calendario ti aiuta, riposa più di tutte, tra campionato Europa la Juve è la più penalizzata, credo tra l'altro insieme al Napoli nel catenaccio, vado a leggerlo così, si è scritto, dati alla mano la classifica delle pause orarie tra un impegno e l'altro, i nerazzurri sempre con ampio margine tra una partita e l'altra, al contrario soprattutto di Napoli e bianconeri. Ora, È vero, come si dice in questi casi, che poi prima o poi le partite le devi giocare tutte, però quando dicevamo che comunque il calendario, lo diceva Tudor, a me non piace attaccarmi sul calendario eccetera, però è innegabile che se tu hai degli impegni di Champions e magari tra un impegno importante e l'altro impegno in mezzo giochi con squadre come Pisa e che chi altro gioca, Cremonese se non ricordo male, chiaro che questo ti aiuta. Poi tutte le vicende che Arbitropoli hanno portato a vedere che chi è l'uomo dei calendari è tifoso dell'Inter eccetera eccetera, ti lascia questo retropensiero. Io però credo che è giusto tenere accesa la spia, come abbiamo fatto, a volte anche da soli, però è altrettanto vero che bisogna anche cercare di pretendere di più dalla Juventus, perché se la Juventus fa il suo, non fa la Champions League, fa l'Europa League, che oggettivamente ti porta, credo, molte meno energie nervose fuori, almeno fino alle semifinali, che sono partite che puoi affrontare veramente con una serenità maggiore perché sei la più forte. E poi dopo vediamo. Altra nota vocale, poi leggo un altro paio di testuali.
17: Ciao Tom dalla Sardegna.
0: Ciao Tom.
17: Allora, premesso che io l'anno scorso non avrei rinnovato Spalletti a campionato in corso, ma avrei aspettato la fine del campionato, e secondo me sarebbe stato meglio per lui e anche per la squadra, perché con secondo me l'avergli rinnovato il contratto prima della scadenza è stata una delle concause della mancata qualificazione in Champions, con cause psicologiche, non tecniche.
0: No, io questo non lo credo.
17: Però, tutto sommato, a me andava bene il rinnovo di Spalletti, anche se non è l'allenatore che mi fa impazzire, però ritengo che sulla piazza fosse il più adeguato per poter proseguire il progetto iniziato l'anno scorso con la Juve. Probabilmente avrebbe fatto meglio arrivando dalla prima giornata del campionato. Detto questo, mi andava bene anche che portasse avanti il progetto quest'anno, ma lo vedo strano.
0: Allora, chiaro il concetto, sfumiamo così diamo spazio anche agli altri. Allora, chiaro il concetto, io non credo onestamente che rinnovare significa aver fatto allentare la morsa di Spalletti o farlo rilassare, eccetera. Credo che sicuramente Spalletti ha contribuito in maniera negativa al mancato approdo in Champions League, perché una volta che tu la rimonta l'avevi fatta ed era arrivata, ripeto, anche proponendo un bel calcio che a me piaceva tantissimo e che ci siamo dimenticati, perché proprio poi ricordiamo soprattutto la parte finale. Ma non puoi mai e poi mai, quando hai la Champions tra le tue mani, pareggiare in casa col Verona, già retrocesso, perdere in casa con la Fiorentina. Poi ribadisco, quelli che vanno in campo sono i giocatori, quindi se c'hai uno a porta che al primo tiro si gira, si chiude gli occhi e prende il pallone e prende gol, è chiaro che l'allenatore cosa ci può fare. Se davanti non riesce a segnare neanche con le mani, l'allenatore cosa ci può fare. Però secondo me andavano affrontate le partite in maniera diversa, così come vi dico che andava affrontata in maniera diversa anche la gara che giocammo col Galatasaray, perché quando a un certo punto finimmo in inferiorità numerica e lì dovevi portare a casa la sconfitta minima, non farla diventare 4-2 diventò, che adesso non ricordo, eravamo in vantaggio 2-1 all'intervallo, poi 2-2, 2-3, 2-4 e poteva finire pure 2-5, quindi bisognava, o era 0-1, adesso non ricordo, ho voluto cancellare anche quella partita là, però lì errori clamorosi nel tentativo di andare a cercare la vittoria, anche se eravamo andati un po' in bambola e anche con l'uomo in meno, per poi giocarti il ritorno in maniera diversa. Ecco, questo calcolo forse è mancato a Spalletti, che predilige sempre il gioco, però quando tu prediligi sempre il gioco fai fatica a un certo punto a dire devo fare un po' di trincea e portare a casa il risultato, che può sembrare brutto, è brutto, ci sono diverse tecniche per farlo, che può essere anche quella della riaggressione, che però è più dispendiosa, però a volte devi sporcarti anche le mani per portare a casa il risultato, quello forse non lo si è fatto, quindi lo capisco, ma non per una questione di contratto sì, contratto no. Vincenzo, la mia griglia è Inter, Roma, Juve, Como. Ma c'è un fattore importantissimo che sono gli infortuni. Vedi Napoli l'anno scorso gufando, mi immagino l'Inter senza 2-3 giocatori importanti out per mesi come la Roma. Spero solo che a noi vada bene, lo scudetto possa essere una possibilità. Aldo da Montreal. Avevamo preso, dice Nicola D'Averso, con Miners che lo voleva mezzo Europa e sappiamo poi com'è finita. Chi lo dice che un Brain Diaz avrebbe apportato qualcosa di positivo? Perché con tutto il rispetto, Nicola, Brain Diaz c'è una storia diversa con Miners. Con Miners l'hai preso dall'Atalanta, poi prima che aveva giocato da Zeta Alkmaar, fatto bene all'Atalanta in un contesto dove sappiamo bene che lì funzionano tutti, poi quando escono la maggior parte si perde. E Brain Diaz funziona nel Real Madrid, funziona nel Marocco al Mondiale, ha funzionato nel Milan in Italia, rifunziona al Real Madrid, rifunziona al Marocco. Quindi Brain Diaz è un giocatore che se viene non funziona, è venuto il fratello sbagliato, ma sarebbe stata secondo me una garanzia importante. Non a caso era anche un nome che Spalletti voleva, poi hanno detto guarda, toglielo dalla testa, perché a parte che lui non voleva venire, ma non voleva venire alla Juventus, non voleva lasciare il Real Madrid, ma diventa un calcolo economico complicatissimo. Altra nota vocale, Latini, dai, ci avviciniamo al termine di questa puntata, è già pronto anche Quintiliano.
18: Ciao Vincenzo, Simone d'Ancona.
0: Ciao Simone.
18: Il palo crucco, si scherza logicamente, bisogna metterlo davanti, 1,98 m, anche gli tirano addosso, quello è più alto di tutti, segna per forza, prima o poi una botta gli arriva e entra in porta la palla senza che si impegna, quindi più è tecnicamente anche valido di piedi, di testa lassù non ci arriva nessuno, neanche se saltano. Ciao.
0: Tu dici usiamolo come palo, buttategli la palla in testa, qualcosa succederà. Allora, intanto, prima di sentirci le altre note vocali, andiamo a dare anche un'occhiata a quella che dovrebbe essere la formazione del Milan, che tra l'altro ce l'avevo, eccolo qua, è pronta. Allora, così cominciamo anche un po' a studiare le rivali, poi approfondirete naturalmente tutto nella trasmissione pronta con Quintiliano, già pronto tra pochissimo. Maignan tra i pali, e qui insomma siamo consapevoli che abbiamo di fronte un portiere bravissimo, difficile da superare. Magari l'avessimo preso noi, ma comunque Vicario va benissimo. Ghila, De Winter, Pavlovic, e questa secondo me è la linea debole, il tallone d'Achille del Milan, cioè una difesa che se scoperta, senza anche gabbia, insomma così, con De Winter centrale, credo che sia facilmente imbucabile, no? Pavlovic fisico, per carità, Ghila ha fatto molto, è stato un acquisto molto importante, mi ha alzato il livello della difesa del Milan, per carità, però è anche un giocatore che vedi qualche cosa l'ha concessa fino adesso, qualche cosina, deve entrare nei meccanismi, forte sicuramente, però questa è la linea debole, il tallone d'Achille, come dico io. Chukwueze, Modric, Musa e Bartesaghi. Già secondo me il Milan che ha scelto, poi ha lasciato andare in prestito credo Fofana, ha scelto Musa piuttosto che Fofana, secondo me Fofana è superiore a Musa, ma va bene così. Modric è sicuramente l'ago della bilancia a proposito di giocatori che ti dettano i tempi, che hanno la qualità, che hanno la tecnica, quindi Modric è straordinario, anche se abbiamo visto che rispetto all'anno scorso un passettino in meno. Chukwueze, grande dinamismo, Bartesaghi è stato un po' la scoperta di Massimiliano Allegri l'anno scorso, va bene, ma tutto sommato secondo me a centrocampo un po' ce la giochiamo, dipende molto da Modric. C'è però la variante anomala delle due dei due uomini, con Rabiot che sta facendo un po' il trequartista nel Milan e sta facendo molto bene, Sisse, questo ragazzo che comunque ha fatto molto bene, e soprattutto Gonzalo Ramos, che è un giocatore che oggettivamente è costato tanto, è uno che ha profondità, tiro, si è divorato diversi gol col Venezia, però poi dopo il gol l'ha trovato, e quindi bisogna prestare molta attenzione. La Juventus presumibilmente, queste sono le prime indicazioni che arrivano, prendiamole naturalmente con le pinze, dovrebbe schierarsi con Vicario tra i pali, appunto Calulo a destra, Bremer, Lucumi e Selic, Locatelli e Douglas Luiz, con Cesao, Nico Gonzalez e Boga alle spalle di Colomani. Questa dovrebbe essere più la scelta più logica, formazioni che sembrano fatte veramente, e difficilmente ci saranno delle sorprese. L'unica cosa che dobbiamo cercare di scoprire e capire è tra i convocati chi ci sarà e chi eventualmente non ci sarà, e soprattutto i ragionamenti da fare, che dovesse essere convocato McKennie, ecco, già significa che forse, anche se non ha preso parte all'allenamento con la squadra, è un giocatore pronto a dare una mano a gara in corso, e sarebbe importante visto che siamo veramente in carenza di centrocampisti. Altra nota vocale, Tini.
19: Ciao Vincenzo, allora anch'io vorrei vedere Rebegovic dall'inizio.
0: Eh già.
19: e sarebbe una bella dose di fiducia, come dici tu. Però attenzione, che se poi dovesse sbagliare la partita e lo deve sostituire, sarebbe anche una mazzata. Per me non fa male Spalletti a inserirlo piano piano. Il ragazzino avrà tempo di prendersi tutte le sue soddisfazioni.
0: Sì, questa è l'altra, è il ragionamento giusto che secondo me c'è da fare, perché poi tutto sommato non ci dimentichiamo che Spalletti una carezza anche importante ad Alebego ce l'ha fatta quando gli ha detto è uno shock temporale, nel senso che è quel giocatore che ti interrompe i temi di gioco, i tempi di gioco, la trama di una partita, no? Che magari può essere botta risposta, può essere staticità, può essere qualcosa. Lui è uno che ha quei colpi che all'improvviso te la indirizzano, boom. Quindi gli ha fatto comunque un complimento importante. Dopodiché però in tante dichiarazioni non faceva altro che dire sì, però l'ha voluto insomma Massara, quindi quasi come se non fosse stato proprio il giocatore che ha scelto lui. Concordo però con la lettura del nostro amico ed è quello che mi porta a pensare anche che non verrà schierato contro il Milan, che essendo giovane magari lo inserisci un po' per volta, però lo devi inserire. Però lo devi inserire. E secondo me col Milan a gara in corso giocherà e farà anche, potrebbe anche fare la differenza. Cinzia dice la società dovrebbe cominciare a farsi sentire per la questione calendario. Cinzia dovrebbe farsi sentire per tante cose. Purtroppo la situazione è questa qua. Io ribadisco, fin quando poi non c'è neanche dialogo tra la Lega di Serie A, la federazione, sembra che stia bene tutto a tutti, allora noi più che denunciare le cose non possiamo fare. Dopodiché, ripeto, le partite si giocano tutte, l'Europa League non è la Champions League, quindi immagino che comunque vada detto che la Juventus deve cercare di fare il massimo e può fare il massimo anche con meno riposo dalle partite di Europa League e non di Champions League. Altre griglie sono arrivate, confermate tutti quanti, insomma Inter-Roma, un'altra griglia che ci riporta ancora la Juve al terzo posto con Como o Napoli al quarto posto, quindi tutto sommato siete abbastanza positivi, ottimisti, e io mi auguro che abbiate ragione, come in cuor mio in fondo spero di avere ragione nel mio ottimismo. Siamo al termine, pronto Quintiliano, ringrazio e saluto Gabriele Latini, vi ricordo che Colpo di Tacco vedrà in scena l'ottimo Alessandro Santarelli, che c'è anche tu, c'è anche Quintiliano Giampietro, quindi la magica coppia Santarelli-Quintiliano, ovviamente ci sarà anche Claudia Santarelli per una super partita con il super direttore Antonio Paolino direttamente dall'Allianz Stadium con Samuel Tafesti, insomma formazione top al completo, e quindi adesso Quintiliano che però rivedrete anche domenica sera per questa partita. Ragazzi, speriamo di riabbracciarci lunedì con i tre punti. Ciao a tutti!
20: Due colori, due voci, due in bianco nero. Immergiti totalmente nel mondo Juve. News, sondaggi, indiscrezioni e soprattutto i messaggi di voi tifosi, solo su Radio Bianconera. Il cuore dei tifosi della vecchia signora batte su Radio Bianconera.
21: Buonasera dalla redazione.
22: Apriamo con gli esteri. Un drone russo ha colpito la sede centrale dei servizi di intelligence ucraini nel centro di Kiev e ha preso di mira direttamente lo studio del capo dell'organizzazione. Lo ha scritto il presidente Volodymyr Zelensky sul suo canale Telegram, aggiungendo che ci sono dei feriti e affermando di avere dato ordine al capo dei servizi di intelligence di rispondere in modo adeguato, significativo e, se possibile, proporzionale all'attacco russo. Le nostre forze armate, afferma il leader ucraino, sosterranno questa risposta.
21: Ci spostiamo negli Stati Uniti. Per circa un'ora gli agenti hanno cercato di convincere un uomo ad arrendersi e a scendere dai cavi del ponte di Brooklyn. La situazione è precipitata quando l'uomo, armato di coltello, si è avvicinato rapidamente ai poliziotti e si è scagliato contro uno di loro. A quel punto un agente ha aperto il fuoco ferendolo gravemente. L'uomo è deceduto poco dopo in ospedale. L'allarme era scattato nella notte tra giovedì 3 e venerdì 4 settembre, quando l'uomo era stato avvistato mentre camminava sui cavi dell'iconico ponte.
22: La politica, la festa del governo Meloni a Bari per celebrare la longevità dell'esecutivo. Il record è scattato oggi con 1413 giorni in carica, uno in più del Berlusconi II. Quello di Meloni diventa così il più duraturo nella storia della Repubblica Italiana sui 67 succedutisi dal 1948 a oggi. Fratelli d'Italia celebra quindi il traguardo con un evento al porto di Bari, nell'area del terminal crociere alla Darsena di Ponente. I cancelli sono stati aperti dalle 16 e l'intervento l'intervento conclusivo della Premier è previsto dalle 19. Nella stessa città una contromanifestazione è stata organizzata da associazioni, sindacati e collettivi di sinistra.
21: La cronaca, svolta nelle indagini sulla morte di una quarantenne argentina ritrovata il 14 agosto in un cortile a Messina. In un primo momento era stata esclusa la morte violenta, ma poi è emerso che la vittima era stata strangolata. La polizia è riuscita a risalire all'ultima persona ad aver avuto contatti con la donna, un 44enne tunisino che nel frattempo era stato arrestato per altri motivi e che avrebbe poi confessato il delitto che sarebbe stato commesso al culmine di una lite tra i due.
22: La crisi dell'ex Ilva arriva a un nuovo passaggio storico. Sono partite le lettere relative alla procedura di licenziamento collettivo che interesseranno più di 2.500 lavoratori. A trasmettere la documentazione ai sindacati è stata l'Associazione Italiana Giuristi d'Impresa. Si tratta di un atto estremo e doloroso, al quale non avremmo mai voluto fare ricorso, ha spiegato il presidente dell'AIG Nicola Convertino in una lettera. Una scelta che Convertino definisce un atto dovuto e inevitabile, diretta conseguenza dell'improvvisa scadenza fissata per la chiusura dell'area a caldo già nel mese di ottobre.
21: Formula 1. Mercedes replica con il miglior tempo di George Russell nelle FP2 monzesi all'1-2 ferrarista dell'ora di pranzo. Il pilota inglese chiude in 1 minuto 22 secondi e 559 millesimi il suo time attack decisivo. La rossa non perde però la scia del leader grazie al secondo tempo staccato da Charles Leclerc a 120 millesimi da Russell, mentre Kimi Antonelli con l'altra freccia d'argento è terzo, a sua volta incollato alla SF26 del Monegasco a 21 millesimi. Domani ultime prove, poi sarà caccia alla pole position. Per il calcio l'anticipo della terza di Serie A alle 20.45 in campo Genoa-Como.
22: E con questo è tutto, grazie per averci seguito.
1: Abbiamo sempre fame di vittoria.
2: Radio Bianconera è l'unica che conta.
3: La Juve raccontata dagli inviati di Radio Bianconera. Prima squadra, Next Gen, Juventus Women, fino alle giovanili. Il club degli inviati, dal lunedì al venerdì.
23: Il lunedì è il giorno che dedichiamo ai commenti degli avvenimenti del weekend. La Juve del lunedì, il talk show serale su Radio Bianconera, l'unica che conta.
24: In fondo sono solo
23: cose di calcio. La Juve e tutta l'attualità che la riguarda, raccontate con stile e ironia. Su Radio Bianconera, dal lunedì al venerdì.
24: Colpo di tacco.
23: Segui su Radio Bianconera ogni singola partita della vecchia signora. Coppa, campionato, in casa o in trasferta. Tutte le gare ufficiali della squadra bianconera in colpo di tacco. Ogni volta che gioca la vecchia signora, scendi in campo con noi. Dal pre-partita, passando per la cronaca e i commenti al fischio finale.
25: Rassegna stramba. Fratelli bianconeri e sorelle bianconere, sveglia! Cominciate la vostra mattina con l'esclusiva rassegna stramba di RBN. Claudio Giuliani vi porta dentro i deliri mediatici che nessuno vi racconta. Giornali, radio, TV e social. Quello che dicono e quello che non vi vogliono dire. E che solo la rassegna stramba di Radio Bianconera vi fa ascoltare.
2: Abbiamo sempre fame di vittoria.
23: Radio Bianconera.
2: Radio Bianconera
23: è l'unica che conta.
26: Radio Bianconera.
27: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta. Da oggi è anche su Samsung TV Plus.
28: Siamo in onda per i tifosi e per chi vive ogni giorno solo la passione bianconera. Milioni di supporter nel mondo e in Italia. Fai parte di un'immensa famiglia che raccontiamo ogni giorno. Benvenuto a casa, sei su Radio Bianconera, l'unica che conta.
29: Fuori di Juve, il pianeta bianconero come non l'avete mai sentito raccontare.
30: Siamo all'antivigilia, caro, stavo per dire Federico Rossi, in realtà c'è Gabriele Latini che sta aspettando il match della Roma, che è una delle candidate a vincere lo scudetto, mi pare di capire, giusto, è l'anti-Inter. A proposito, lo sapete che Boban, che proprio non è proprio l'ultimo, no? Magari non sarà simpaticissimo, ma è uno che è stato fortissimo, capisce di calcio, intelligente, ha detto che attenzione che dopo l'Inter secondo lui c'è la Juventus, boh, non lo so, staremo a vedere. Fatto sta che La Juventus si sta preparando per questo match. Vi dico subito il menù di oggi: 19:35 Francesco Pini, e poi 20:05, ve l'avevo più o meno detto, faremo un blitz nel mondo rossonero, insomma è uno degli storici che hanno seguito la Juventus, con Carlo Pellegatti, anche per capire le idee di questo nuovo allenatore contro la Juventus, i rischi per la Juventus, eccetera eccetera eccetera. Ma vi dicevo, Spalletti ha le idee chiare, chissà noi se abbiamo le idee chiare. Proviamo non a fare una formazione, ma magari a delle scelte. Ve la dico quella che secondo me andrà in campo domenica sera: Vicario, Kalulu, Bremer, Lucumi, che ha riparlato di nuovo, stanno parlando un po' tutti, devo dire la verità, tra Spalletti, Lucumi, Colomani ha parlato due volte e poi ne parleremo noi di quello che ha detto. A sinistra giocherà sicuramente Celik, mi pare che il povero Cambiaso o si dà una svegliata, fermo restando che ha avuto una distorsione alla caviglia, non so nemmeno quanto e se abbia recuperato al 100%, domani magari nella conferenza stampa di Spalletti ne scopriremo un po'. Poi centrocampo Douglas Luiz e Locatelli, e la tre quarti sarà composta da Conceição a destra, Boga partirà secondo me dall'inizio, a sinistra, al centro attenzione perché sgomita, probabilmente troverà un posto Nico Gonzalez, fermo restando che bisognerà capire le condizioni di McKennie. Siccome McKennie si è allenato a parte, insomma io non lo rischierei, ecco, anche se si gioca contro il Milan. E davanti Colomani in corso d'opera, potrà entrare sicuramente Voltemate. Ne stanno parlando tanti di questo tedescone, perché non è un centravanti, diciamo, bomber, e quindi qualcuno dice ma un simile Colomani, e invece parecchi dicono può giocare con Colomani, staremo a vedere. Fatto sta che Colomani è stato intervistato da DAZN, da Sport Mediaset, e gli hanno detto insomma cosa ne pensi del rimprovero di Spalletti, e ha ragione Spalletti, io devo realizzare, devo segnare. Tra l'altro ha detto sono tornato per completare il lavoro, quale lavoro? Riportare in alto la Juventus. Ora la Juventus è come se si dovesse affidare ai gol di Colomani, però deve cominciare a segnare. Io spero e credo, dai, alla fine, che se la Juventus produrrà a livello offensivo, e lo sta facendo, prima o poi dovrà metterla dentro questo ragazzo. Poi, per quanto riguarda invece il tedesco, io ho sentito anche Di Cagno, che lo conosce molto bene questo Voltemade, ma tutti quanti dicono, io ho rivisto di nuovo, perché quasi ogni giorno, no, cerco di vedere video nuovi, è molto alto, 1,98, però è molto agile, ma è bravo anche tecnicamente, sembra più oggettivamente un trequartista con patente da attaccante, diciamo così, da centravanti, che un centravanti con patente da trequartista. Perché lui comunque è bravo, crea gli spazi e magari potrà contribuire a far segnare i compagni di squadra. E sarà compito di Spalletti, ecco perché dico Spalletti sarà fondamentale, dovrà fare la differenza sotto questo aspetto. Io ve lo ripeto per l'ennesima volta, non so se lui abbia, io credo che siano andate così le cose sul fronte del mercato. Spalletti ha indicato dei profili non come nome, come tipologia di giocatore, e la società gli ha detto guarda, come difensore con queste caratteristiche c'è disponibile, c'è la possibilità di prendere Lucumi, va benissimo, anzi secondo me Lucumi è uno dei pochi che lui ha chiesto come nome, mi pare di capire. Poi in attacco abbiamo disponibili Tizio, Caio, e poi è uscito fuori questo ragazzo, questo Voltemade. Lui l'ha visto, alla fine ha detto ok, va bene, ora dovrà essere bravo lui, l'ha detto, grossa responsabilità, quest'anno dobbiamo, la Juve deve vincere, io non so cosa, però ha detto deve vincere, secondo me intanto deve qualificarsi per la Champions League. Dopodiché per il resto sarà importante, al di là dell'attacco del centravanti, chiamiamolo sempre così, anche se ormai sono atipici centravanti, sono rimasti pochi oggettivamente, no Gabri, di numeri 9, quelli che intendo io di una volta, quasi, forse Haaland è quello più, no? Il 9 più 9 dei 9, perché lo stesso Malen, ragazzi, che segna come un pazzo, ma fa un lavoro disumano,
4: Io l'ho visto, mette quasi paura, cioè, insomma, è impressionante. Ah, ti volevo dire che tu non c'eri, sai che mi ha mandato un messaggio abbastanza, era arrabbiato anche, ma non con me, di Livia. Mi ha detto: ho saputo una cosa, la Juventus aveva quasi preso Malen, l'hanno proposto a Comolli, ha detto no, ha fatto due, l'algoritmo mi ha detto che non va bene. Ma si può, ha detto, ma si può, ma come abbiamo fatto a prendere? Però comunque sì, ha fatto sta e poi è uscito fuori Voltemade. Con il Milan non sarà una di quelle partite di una volta, ovviamente. Cioè, una volta c'era in palio lo scudetto tra le due squadre, adesso c'è un palio il riscatto, perché nella passata stagione sono state le due deluse. Il Milan addirittura per una parte di stagione si parlava di anti-Inter, di scudetto, perché era in corsa per, salvo poi crollare, e la Juventus, che aveva in mano la qualificazione in Champions League, è clamorosamente e mestamente, aggiungo io, crollata nelle ultime gare a partire da quella contro il Verona. Quindi animati da riscatto entrambi gli allenatori, anzi in realtà Amorim è nuovo, quindi nessun riscatto, però sono due squadre in fase di ricostruzione. Sotto questo aspetto sicuramente la Juventus è avanti, perché ha lo stesso allenatore della passata stagione, anche se Spalletti, come ricorderete, arrivò all'undicesima giornata al posto di Tudor, e invece Amorim è proprio nuovo. Lo stavate dicendo anche con Vincenzo, la caratteristica del Milan, Milan è work in progress, ancora non è definito, lascia molte occasioni, quindi devi sfruttare, però attenzione, perché a calciatori che poi ti fanno male se tu invece gliele concedi. C'è si era parlato di Gatti verso il Porto, allora il Porto insomma sembra che stesse seguendo veramente Gatti. Però poi alla fine dice Fabrizio Romano sul suo canale YouTube che alla fine c'erano delle condizioni sulla tipologia di operazione che non andavano bene al Porto e di conseguenza nemmeno alla Juventus alla fine, cioè non c'è stato l'accordo.

Roma, la Juventus rientrò praticamente in lotta per la Champions League, salvo poi appunto crollare. Però insomma, questo è il discorso. Invece su Gatti, su Zegrova è tutta un'altra storia, perché lui è proprio fuori dalla lista UEFA, stanno cercando di una squadra araba, è su di lui, vediamo se troveranno l'accordo. Ho l'impressione che il kosovaro, a me dispiace perché è sempre un calciatore della Juventus, è uno molto forte tecnicamente, però ho l'impressione che non sia affidabile sotto il profilo, non so nulla, però un'impressione mia che non si sia mai ripreso da quel famoso intervento chirurgico per la pubalgia, e che quindi non sia affidabile a livello di continuità. La Juventus serve gente invece che abbia molta continuità. Vi dicevo di Colomani, che io non avrei preso, o comunque non avrei speso 100, non avrei investito 100 milioni tra cartellino e quinquennale da 5,5 o 5 più bonus, diciamo così. Però riconosco anche che ha voluto sempre la Juventus, è anche un ragazzo molto umile, perché ha detto: ho ragione Spalletti, io devo essere più concentrato, devo segnare, sono convinto che i gol arriveranno, non mi faccio trascinare dal tunnel della negatività se sbaglio. Però ora serve giustamente una scossa a questo ragazzo, e io spero che comincia a segnare, diciamo così, anche se poi per la tipologia di calciatore che ha la Juventus, tra trequartisti e attaccanti appunto, è molto probabile, ma questo dipenderà da Spalletti, non so come la pensiate voi, che alla fine la Juventus possa diventare una cooperativa del gol, perché non avendo un bomber lì fisso lì davanti, che sulla carta sarebbe l'unico, non l'unico, il principale deputato a segnare, diciamo così, e i gol devono essere distribuiti, l'importante è che alla fine si vinca. Una cosa sulla quale invece bisogna riflettere, che forse non è sottolineata molto, per carità, soltanto due partite, Frosinone e Parma, non stiamo parlando quindi di Roma, Inter, Napoli come avversari, però io ho visto un'ottima tenuta difensiva, salvo il palo per esempio del Frosinone, perché la Juventus aveva un po' mollato, e questo è un aspetto importante sul quale Spalletti lavora molto, perché a dispetto di chi dice, ed è vero per carità, che ha una vocazione offensiva Spalletti, 4-2-3-1 eccetera, però Spalletti ha sempre curato molto la fase difensiva, perché si è andato a leggere la classifica nell'anno in cui con il Napoli vinse lo scudetto, giocando secondo me il più bel calcio italiano, in Italia sicuro, ma anche in Europa, lo ricorda molto bene, il Liverpool ebbe comunque la miglior difesa. È vero che in Italia storicamente la squadra che vince lo scudetto ha la miglior difesa, l'anno scorso no per esempio, però non è scontato abbinare bel gioco a vocazione offensiva con un reparto arretrato solido. È pur vero che forse aveva dei centrocampisti, diciamo così, di un certo livello, e qui torniamo al punto. Io sono un po' non preoccupato, però se devo trovare un po' di, se devo avere un po' di timore, diciamo così, o di dubbio, chiamatelo un po' come volete, io ce l'ho per il centrocampo. Ce l'ho per il centrocampo perché Sar, tra l'altro, non credo sia al top della forma. Io non so se poi, tra l'altro, quando sarà disponibile al 100%, al top, riuscirà ad essere un giocatore da Juventus. Perché l'acquisto a centrocampo dovrebbe cambiare il centrocampo della Juventus, innalzarne la qualità e di conseguenza innalzare tutto il livello della squadra. Ecco perché parlavamo di Chessie, no? Poi tra l'altro mi pare che si stia scoprendo che, come al solito, i procuratori, tornando un attimo a Chessie, la Juventus ha preparato tutto, ha già preparato, da quello che ho saputo, un programma personalizzato per Chessie, cioè aveva tutta l'intenzione di prenderlo, all'ultimo è andato all'Atalanta. Io non lo so se, come ha detto ieri Massimo Giletti, sia stato uno scherzo tra virgolette, una vendetta, una rivincita di non lo so ragazzi, di Sarri no, sicuramente no, ma di Giuntoli forse sì, però insomma alla fine è andata così. Vi stavo dicendo, a centrocampo manca sempre il top. E a proposito di centrocampo, il podcast che pubblicherò quando andrò in pausa, me lo sta sistemando il buon Latini, l'ho fatto su Douglas Luiz. Perché?
perché

0: Douglas Lewis, io ancora ce l'ho qualche dubbio, voglio aspettare prima di dare un giudizio un po' più non definitivo ma un po' più concreto. Due partite sì, ok, 6 e mezzo, 6 e mezzo all'una e 6 e mezzo all'altra, il primo tempo soprattutto l'ultima, magari il secondo calato eccetera. Stiamo parlando di un calciatore che deve, che fa il regista, che quindi deve costruire, avere l'idea di gioco, i piedi ce l'ha, per carità. Ne ha parlato Spalletti e ha detto sì, lui ha, non ha detto è già pronto sostanzialmente, può fare, perché gli hanno detto il nuovo regista della Juve, lui ormai il regista, ha detto può fare per le caratteristiche che ha, perché ha detto al piede buono, vede anche dei pertugi che magari un altro calciatore non vede, perché tecnicamente e oggettivamente è bravo questo brasiliano, però magari secondo me deve crescere a livello di continuità, non l'ha detto ovviamente Spalletti, e anche di aggressività, se vogliamo dirla tutta. E io ho detto che l'esame domenica, io personalmente do la sfida contro il Milan un esame per la Juventus, che non dirà nulla a livello definitivo, siamo alla terza giornata ragazzi, attenzione, però sarà indicativo veramente del percorso che sta facendo la Juventus, fermo restando che il mercato, che ci sono dei nuovi innesti, però la sfida contro il Milan, se tu dovessi battere il Milan, al di là dei 3 punti, al di là della terza vittoria consecutiva, sarebbe un buon segnale, ciò che allora la Juventus forse è sulla strada giusta della ricostruzione finalmente, anche se non parliamo del Milan top, perché anche il Milan a sua volta è in fase di ricostruzione, però sarebbe importante. Esame per la Juventus, non decisivo ovviamente, ci mancherebbe, ma secondo me fortemente indicativo, ed esame per alcuni singoli, in primis proprio Douglas Lewis, perché un conto è giocare, con tutto rispetto, e ci mancherebbe, magari anzi alcune volte anche più difficile affrontare alcune squadre, un conto però il Frosinone, il Parma, altro discorso, e il Milan, che ripeto, seppur nuovo eccetera eccetera, è sempre il Milan, ha dei calciatori in grado di farti male. Quindi esame per me, l'esame per dire ok, Douglas Lewis è ufficialmente, gli farei quasi un certificato medico, no? Se dovesse fare un'ottima gara contro il Milan, certificato medico tra virgolette medico, ovviamente rivitalizzazione, e quindi sei da Juventus, e allora se lui è da Juventus e se poi si conferma in uno stato di forma buono anche Douglas Lewis, Nico Gonzalez, caro Gabriele Latini, bisogna rivalutare anche il lavoro di Giuntoli, o no? E quindi il problema magari anche di alcuni allenatori che hanno avuto questi calciatori, però insomma è tutto prematuro, la sfida aspetto, sono molto curioso di vedere domenica la Juventus quello che farà. Mi fido ripeto della difesa, però bisogna cominciare a mettere dentro i gol, a fare dei gol. Nico Gonzalez mi diceva prima Latine, ma adesso che è diventato un fenomeno, io non sono fatto così, però oggettivamente la partita contro il Parma l'ha cambiato lui, ma non tanto il tiro deviato, per come è entrato. Alla Juventus serve quella gente lì, quelli che hanno questa fame, questa grinta, e spero che ce ne siano altri come lui. Allora, abbiamo già qualche messaggio da ascoltare, vi ricordo dopo il primo break, quindi al secondo blocco, avremo Francesco Pini e poi una bella chiacchierata con Carlo Pellegatti. Vai Gabri.
1: Eccomi, vinto Michele da Casali. Weston McKennie, ecco, io mi auguro di recuperarlo, perché con lui riusciamo ad avere quella superiorità numerica in mezzo al campo, e secondo me possiamo mettere in grossa crisi il Milan domenica sera. È un giocatore fondamentale, un Milan che in mezzo al campo non ha tantissima quantità, perché fa giocare in coppia nelle ultime gare Musa con Modric. Però Modric, insomma, è un regista, è un giocatore di grande classe, infinita classe, ma non è uno che va a contrastare o che va a inseguire gli avversari. Quindi recuperato McKennie potremmo avere una superiorità numerica in mezzo al campo, e i suoi inserimenti possono dare molto fastidio con Nico e con Sesau dietro Colomani. Un abbraccio.
0: Però grazie Michele, dove lo metteresti McKennie? A parte che, ripeto, siccome lui è stato fermo nell'ultimo match, si è allenato ancora a parte ieri, mi pare di aver letto, io non so quale sia il suo stato di forma, quindi è possibile che Spalletti possa non schierarlo dall'inizio, magari lo tiene in panchina e può utilizzarlo in corso d'opera. Vediamo, è chiaro che è uno importante McKennie, che se ne dica, ragazzi, ogni anno McKennie alla fine è fondamentale, anche se mi viene da pensare che la Juventus potrebbe essere sfruttato diversamente anche lui, invece di essere messo al centro della linea dei trequartisti, che, per carità, come dicevo lo scorso anno Spalletti, lui spariglia, disse, ribalta le cene, i tavoli, i tavoli apparecchiati li ribalta sostanzialmente, nel senso che non dà riferimenti e quindi magari mette in difficoltà la difesa avversaria, però può essere sfruttato anche diversamente. Io sono convinto però che Spalletti, lo fece anche al Napoli, potrebbe anche prima o poi, vediamo adesso Papesar quando sarà in forma, se si inserirà, se veramente darà tutto quello che può dare, perché lui è un giocatore che fa entrambe le fasi, eccetera eccetera. Io non escluderei nel futuro prossimo, diciamo così, un passaggio al centrocampo a tre. Perché no? Questo però, insomma, questo dipende ovviamente dall'allenatore che li vede tutti i giorni. Abbiate pazienza, ma quando arriva Pellegatti io spengo, non c'è peggiore anti-juventino Riccardo da Torino. Riccardo, guarda, puoi fare una cosa, puoi spegnere, non è un problema, capito? Io qui invito tutti, l'importante è che siano persone educate. Ancora state con la cosa anti-juventino, ragazzi, crescete, se no rimanete piccoli. Buonasera Quinti, la mia formazione Vicario, vabbè, tu hai invertito i ruoli, Calulu, Bremer, Lucumi, Celik, Lucas Luis, Locatelli, quella è Nico Gonzalez dietro, Nico Gonzalez con Cesao, l'ha un po' invertito, con Cesao, Nico Gonzalez e Bogà dietro a Colomani, Bogà oppure Rebegovic. Rebegovic credo che parta dalla panchina, può darsi anche che venga, anzi lo spero, utilizzato in corso d'opera, caro Camillo, e quella più o meno che mi aspetto anch'io, salvo sorprese dell'ultima ora. Ecco, i dubbi possono essere questi: magari se Spalletti si accorge che sta bene, che ha recuperato pienamente McKennie, io credo che possa, perché no, possa farlo giocare titolare, e magari a quel punto o togli Nico Gonzalez oppure non lo so perché ora tutti quanti ci è rimasto impresso l'impatto che ha avuto Nico nella partita contro il Parma, però il titolare al momento è ovviamente McKennie, se sta bene. Su questo ci sono pochi dubbi. Allora, sto leggendo, vedete che un po' di dubbi ce l'ho sul discorso mercato, su tutto Juve. Si è da poco chiuso il mercato, eccetera eccetera. Riguardo a Sarre, oggi alla Continassa si è allenato anche Sarre, che però dovrà ritrovare la forma. Infatti in estate ha avuto un piccolo stop, questo me lo ricordo, con il Tottenham, nulla di particolarmente grave. Il centrocampista dovrà quindi lavorare per recuperare pienamente la condizione. La Juventus non ha nutrito dubbi sulle sue qualità, il club bianconero ha seguito con attenzione il percorso di questo ragazzo e ha individuato lui in giocatore in grado di offrire caratteristiche importanti alla mediana. La sua duttilità e la capacità di garantire dinamismo possono rappresentare un'arma preziosa per il nuovo tecnico. Per Spalletti, che non è il nuovo tecnico in realtà, Spalletti c'era anche l'anno scorso, per Spalletti. Poi sostanzialmente è accaduto questo, che una volta sfumata l'affare, che sì, un po' come sono andate le cose, Massara non ha avuto dubbi e ha virato subito su Sarr. La Juve ha deciso così di puntare su un giocatore già presente nei radar della dirigenza, che poteva offrire una soluzione differente. Quindi la sostanza è questa, che è come giusto che sia, come normale che sia in qualsiasi dirigenza, direttore sportivo, anche se Massara ricopre in realtà il ruolo di direttore tecnico, però insomma è sostanzialmente a capo dell'area sportiva, che devi avere sempre un piano B, perché se ti salta il piano A, appunto quello principale, devi essere pronto con un'alternativa. Ecco, sotto questo aspetto per esempio Sarre è andata in questo modo qui, la prima non è che sia una seconda scelta, sembrava che fosse fatta perché sì, sappiamo com'è andata, anche perché c'erano pochi giorni per prendere un altro calciatore. Questo è un po' il succo del discorso. Sono le 19:30, quindi palla a Gabriele Latini, tra poco Francesco Oppini fa anche rima.
2: Fuori di Juve. il cuore dei tifosi della vecchia signora batte su Radio Bianconera.
3: Buonasera, ben trovati dalla redazione sportiva. I motori e Formula 1. È di George Russell il miglior tempo nella seconda sessione di prove libere nel venerdì a Monza. Il britannico della Mercedes ha chiuso in 1:22.599, secondo la Ferrari di Charles Leclerc e terzo Antonelli. Domani ultime prove e poi sarà caccia alla pole position. Il calcio. Inizia oggi la terza giornata della Serie A e ad aprirla Genoa-Como alle 20:45. Si gioca domani alle 18 invece il big match a San Siro tra Inter e Napoli. Il match è stato presentato in conferenza stampa da Massimiliano Allegri, anche in relazione alla sconfitta che hanno subito i partenopei nella seconda giornata.
4: Capisco che qui si vive un po' di esaltazione e depressione. Io credo che alla fine siamo solamente alla terza giornata, siamo dispiaciuti per aver perso in casa col Como, ma deve comunque regnare l'equilibrio perché ci sono ancora tante partite da giocare, siamo all'inizio della stagione come ho detto prima, abbiamo la Champions da iniziare. È vero che abbiamo perso col Como, secondo me neanche facendo una brutta prestazione.
3: Sempre domani, ma alle 15, Fiorentina-Torino, alle 20:45 sarà la volta di Roma-Atalanta. Giornata di vigilia per l'Inter che domani a San Siro affronta il Napoli di Allegri. Christian Chivu ha introdotto la sfida in conferenza stampa. Abbiamo lavorato bene, sappiamo tutti l'importanza di questa partita, dobbiamo onorare l'impegno. Poi un pensiero su Ausilio e ha detto: per me è un amico prima che un professionista. Stones e Jones stanno bene, avranno la possibilità di far vedere quello che valgono. Parola anche a Giampiero Gasperini. L'allenatore giallorosso ha aggiornato in conferenza pre-Atalanta sulle condizioni di Dybala. Gli esami che ha fatto non hanno evidenziato niente di particolare. Oggi proverà come indica che ha recuperato dal fastidio di Lecce. Sulla squadra dice: sono innamorato di questo gruppo, c'è un ambiente sano. E poi sugli eventuali rinforzi dalle svincolati Gasperini sentenzia: non sono fiducioso. Chiudiamo con il ciclismo. Wout van Aert vince la 13ª tappa della Vuelta a Spagna 2026, la Almunesar Loja di 192 km, battendo nella volata finale a due il francese Valentin Paré-Peintre. Terzo posto per un compagno del vincitore belga, ovvero il britannico Matthew Brennan, anche lui del team Visma Lease Bike. Eric Mas rimane saldamente in testa alla classifica generale e quindi in maglia rossa. È tutto dalla redazione sportiva, l'augurio di una buona serata.
2: Milioni di cuori bianconeri all'unisono in un'unica emittente.
5: Radio Bianconera, l'unica che conta.
6: Buonasera, queste sono le previsioni meteo per domani. Al nord condizioni anticicloniche favoriscono tempo stabile, ben soleggiato su tutte le regioni, salvo innocue nubi su Liguria e settori alpini. Temperature in aumento, massime tra 32 e 37 gradi. Al centro condizioni ben soleggiate su tutte le regioni, con cielo sereno poco nuvoloso ovunque, poche nubi anche in Appennino. Temperature in rialzo, massime tra 32 e 37 gradi. A sud cielo in prevalenza sereno su tutte le regioni, pochi annuvolamenti pomeridiani anche in Appennino, temperature in aumento massime tra 33 e 38 gradi.
5: Radio Bianconera, nati per vincere. Non smettere mai di informarti. Noi di Radio Bianconera abbiamo sempre qualcosa di nuovo da dirti. Due in bianco nero, ogni giorno dalle 17, le notizie che raccontano le verità di casa Juve.
7: Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport, per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione.
5: Squadra che vince, si racconta. Tutte le vittorie del passato dei bianconeri rilette con i quotidiani dell'epoca in Ieri e Oggi su Radio Bianconera. Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
8: Una maglia che ti rimane cucita addosso ma ha solo due colori, il bianco e il nero. Radio Bianconera, la pura e semplice voglia di vincere, trasmessa alla radio. Radiobianconera.com

0: sto vedendo sui vari siti, ma leggevo anche stamane sui giornali, viene un po' di nostalgia, dai, un po' di rimpianto, un po' di nostalgia, non dico tristezza, ci mancherebbe, però ripercorrono un po' le sfide tra Juve e Milan. Ci fu un decennio in cui si dividevano veramente gli scudetti Juve e Milan, però adesso è tutto finito, come dice un mio amico, è tutto finito. È chiaro che devono essere, sono due squadre che devono ritrovare un po' la forza di una volta, perché c'è un Inter che al momento certamente è superiore alle altre. Poi ragazzi, il calcio ci riserva sempre delle sorprese, no? Comunque i campionati possono andare in un certo modo. Io per esempio sto leggendo già tanti che dicono: ah, l'Inter sicuramente tra le prime 8 d'Europa, ok, quindi che fa? Vince lo scudetto, vince la Champions League, vince. Per esempio io ho visto una Roma in grande spolvero, ora magari ha incontrato due squadre diciamo così in crisi, una sicuramente che ancora non sa nemmeno dove sia, eppure doveva essere una sorta di outsider, però gioca bene. Staremo comunque a vedere, ma noi pensiamo alla Juventus e soprattutto a questo Juventus Milan, e lo facciamo insieme a Francesco Pini. Ciao Francesco. No Francesco, non ti sentiamo.
1: Scusatemi, eccomi.
0: Adesso sì. Ecco, buonasera. Eccoci qua, ciao. Certo Francesco, stavo pensando che abbiamo vissuto antivigilie di Juve Milan un po' diverse, no, in passato.
1: Beh, sì, per un bel lungo passato però direi io.
0: Sì, esatto.
1: A differenza di qualcun altro, diciamo che è durata 30-40 anni questa rivalità vera e sportiva sul campo, dal punto di vista nazionale e internazionale. Io metterei dentro anche in ambito internazionale, perché è vero che la Champions del 2003 l'hanno vinta loro, ma è stato comunque un in quel momento eravamo veramente sul tetto del mondo come tipo di calcio, come Serie A, come giocatori, come mercato, come non c'era nulla che potesse stare dietro a questo, ed era tutto dovuto solo unicamente alla Juventus. Le altre, mi spiace per loro, ma non c'entravano.
0: Esattamente.
1: Cioè, non c'entravano. C'entrava la Sampdoria di qualche anno prima, perché fece una finale di Champions, c'entravano altre squadre, ma sicuramente a livelli di quelle due squadre lì non c'è stato nulla. Cioè, siamo e rimaniamo comunque il Real Madrid, il Barcellona d'Italia, o finito voi, il Liverpool è un'altra squadra inglese, insomma, grandi sono grandi, rimangono tali.
0: Non farti sentire ai colleghi che stanno sannando l'Inter la danno già per sicuramente agli ottavi di Champions League, scudetto già vinto, poi non so cos'altro possano vincere.
1: Io glielo auguro, anche perché sai, dopo, come dire, la Juventus dal 97, perché il 96 l'abbiamo vinta, dal 97 in poi ha fatto altre 5 finali di Champions, perdendone 5. E io mi ricordo che i primi che saltavano fuori proprio per festeggiare questa cosa, che poi per carità nel mondo del calcio lo sfottò è sempre ben accetto, io sono pro sfottò finché però poi non si va sul personale, no? Certo, in generale, certo. Ma i primi che saltavano fuori con le magliette del Real Madrid, del Barcellona, erano sempre gli interisti,
0: me lo ricordo.
1: Quindi è giusto che adesso loro riescano, dopo aver detto che noi eravamo i più grandi perdenti del mondo, riescono a rivincerne una, perché il 2010 è lontano anche per loro ormai, continuano a parlare, ma il triplete fa parte di un'altra era.
0: 2010, esatto. Tornando invece alla Juventus, caro Francesco, volevo sapere un po', conoscere un po' il tuo pensiero su questo mercato che qualcuno definisce intelligente, qualcun altro, Spalletti per esempio ha detto ormai non esiste più il mercato perfetto, esiste il mercato possibile.
1: Certo, io ricordo, allora guarda, in proposito a questo io ricordo sempre quello che è stato il mercato di Spalletti del Napoli di quell'anno congiunto lui e De Laurentiis per gli arrivi di Kvaratskhelia, di Kim e le cessioni di Mertens, di Callejon, di Insigne. Cioè quell'anno per i tifosi del Napoli si stava smontando un giocattolo che non aveva ancora vinto lo scudetto,
2: sì.
1: E che c'era andato molto vicino. E in realtà poi si scoprì che Kvaratskhelia è un papabile pallone d'oro, tuttora. Ha vinto 200 di fila. Kim è stato uno dei più grandi difensori degli ultimi anni a fare il difensore centrale in quel Napoli, con i movimenti di Spalletti. Lì c'era una questione di soldi differente. Noi abbiamo avuto un problema grosso quest'anno, la Champions League. La Champions League non è arrivata perché la Juventus in questi 5 anni è riuscita a perdere il vantaggio, tutto il vantaggio che c'era sulle altre, e non solo l'ha perso, ma ha sempre fatto peggio. cioè ha costruito una squadra con dei talenti momentanei, un po' alla instant team stile Massimo Moratti degli anni dell'Inter, per comprare quelli che erano più forti in giro,
0: non me lo dico.
1: Senza però verificare se fossero personaggi da Juventus, cioè se avessero la personalità. E quindi ci siamo ritrovati con due dirigenti che sono arrivati quest'estate, hanno fatto secondo me un lavoro di buonissimo livello, se non alto, perché fare un mercato con 9 uscite e 9 entrate senza soldi, prendendo comunque dei giocatori che ti alzano a livello della squadra, perché in ogni reparto, a partire dal portiere, andando Lukumi, che è il centrale che affiancherà Bremer al posto di Kelly, per andare poi a Selic, che è uno affidabilissimo, Sar è sicuramente una cosa da poter aggiungere bene in mezzo al campo, non è sicuramente Tonali, ma non è neanche sicuramente quello che avevamo prima, cioè sono stati fatti fuori dei giocatori importantissimi. Abbiamo fatto fuori Arthur, che era 6 anni che girava per la Continassa, abbiamo fatto fuori Di Gregorio e Perin, per il quale mi dispiace, sono sincero, abbiamo fatto fuori Openda e David, poi la gente dirà ma sono tutti in prestito, perfetto, intanto non sono lì e li paga qualcun altro, e questo ci ha permesso di fare un altro tipo di mercato. Abbiamo preso Colomoni, che è uno che per alcuni costa troppo, ma ricordo che ha 38 milioni più bonus pagabili in 5 anni con il bilancio a 18 su quest'anno, è un'ottima operazione. Non hai preso Openda a 45, non hai preso Zegrova e David ad altri 40 milioni, cioè non hai preso giocatori che se ti rimangono lì non sai come liberartene. Alaj Begovic era un talento a livello europeo cercato da tutte, se tu lo prendi a 30, se va male lo rivendi a 30, se va bene ne fai 4 volte tanto, 3 volte tanto, 2 volte tanto, che è la cosa secondo me che succederà. Cioè hai messo a posto una squadra, chiaramente non inserendo Donnarumma, Tonali o Osimhen, che erano impossibili da fare in questo momento per chiunque in Italia, anche per il Milan che ha speso comunque tanto ma non bene secondo me, non in tutti i reparti, e quindi oggi tu hai una squadra che è migliore dell'anno scorso. E io ricordo tutti soltanto una cosa, sempre la ricordo: occhio che Spalletti da quando è arrivato l'anno scorso, con la squadra che c'era, non fatta per lui, è stata la seconda squadra in classifica dietro l'Inter come media punti. Quindi adesso tocca a Luciano.
0: Sì, esatto, bravo, l'ho detto anch'io. Non mi hai citato però Voltemade, di cui si sta parlando tantissimo. Beh, e ti aggiungo questo, Francesco, ti aggiungo questo. Tu hai detto di Colomani. Io, per esempio, sono uno di quelli che dice, secondo, come la vedo io, 100 milioni di investimento, per quanto mi riguarda, sono un po' troppi. Poi però spero che faccia 20 gol, ovviamente. Però sappiamo che non è un 9 vero. Aspetta, prendiamo Voltemade, che non è un 9 vero nemmeno lui. Quindi...
1: Ma scusami, perché 100 milioni?
0: Perché tra i 5 anni di contratto e il cartellino, alla fine totale sono sui 100 milioni. Sicuri?
1: No, tu devi calcolare i bilanci, le società oggi stanno in piedi per i bilanci, e se tu ce l'hai in bilancio alla fine dell'anno prossimo a 18, perché lo paghi in 5 anni...
0: Sì, però come investimento totale comunque è elevato, ma questa è una mia idea.
1: Sì, però c'hai 4 milioni e mezzo e non dai più 6 milioni più bonus a David.
0: Sì, no, ma il tuo discorso l'ho capito.
1: Voltemade, perdonami, l'anno scorso 75 milioni più bonus l'hanno pagato, noi l'abbiamo preso, è vero, a prezzo secco, che quindi se fa bene non può rimanere da noi, ma 5 milioni... Cioè, oggi chi prendi a 5 milioni?
0: No, ma su questo sono d'accordo.
1: 40 di Hamilton, no? Per capirci.
0: Sì, certo.
1: Quindi io ti dico, Voltemade non l'ho nominato perché sono molto scaramantico, dato che a me piacciono moltissimo i giocatori così.
0: Sì.
1: Perché è giovane, è un giocatore che gioca bene anche di testa, ma non è il suo punto forte, ed è uno che lega molto bene i reparti.
0: Oh, perfetto, ti rifaccio la domanda. Non crede che alla Juventus manchi un 9 vero? Per 9 vero intendo un bomber, diciamo così.
1: Guarda, ti ripeto, non sempre necessario. È ovvio che se io avessi avuto la bacchetta magica e i soldi in mano senza limiti, come gli anni precedenti dove si è sperperato una quantità di denaro mostruosa, anche inutilmente, avrei speso i soldi per quei tre che ti ho nominato prima,
0: certo,
1: che andavano presi
0: certo,
1: 3 anni fa, certo, quando Allegri li aveva chiesti nel mercato estivo prima della stagione della Coppa Italia. Cioè lui diceva, Donnarumma, Tonali e Osimhen ti mettono a posto questa squadra, se vuoi giocare come gioca Allegri. Ovvio che Osimhen potevi prendere anche l'Icardi di turno in giro, ma secondo me, ripeto, dato che non c'era la possibilità di spendere neanche 1 milione di euro in più, e lo si è capito quando Carnevali ha parlato di che sì, e io farei un plauso qua a Carnevali, perché Carnevali quest'anno per 2 volte insieme a Massara non si è piegato ai procuratori,
0: esatto,
1: che vogliono
0: bravo,
1: delle cifre
0: bravo,
1: disumane per i contratti rinnovati, vedi Vlahovic e vedi appunto che sì. Quindi è ovvio che siamo un cantiere, però da questa stagione possono uscire delle cose molto positive, e io ti dico, è una squadra competitiva. Il Napoli lo vedo in modo strano, il Milan non capisco cosa sia, l'Inter è chiaramente una corazzata, anche se secondo me ha perso qualcosa nonostante le aggiunte, perché è vero che ha messo i tre inglesi, ma chi ci ha perso il posto di quelli? Perché poi bisogna ragionare anche in quel senso lì. La Roma mi sembra veramente potenzialmente una squadra che può fare molto bene, il Como altrettanto. Io dico, se questa Juve non si qualifica in Champions, l'anno prossimo bisogna cambiare la guida tecnica. Non
0: ah beh, questo è certo. Quindi tu dici, è competitiva per la Champions, giusto?
1: Sì, assolutamente sì, non per altro. Cioè, a meno che poi non succedano cose che noi non possiamo immaginare o conoscere, il calcio lo sappiamo, è imprevedibile. Ripeto, guardate il Napoli di Sarri, di Spalletti, nell'anno in cui prende quel giocatore che ho nominato prima, cosa fa? Vince il campionato praticamente a gennaio, febbraio. Allora ok, siamo tutti contenti e felici, anzi, però bisogna essere realistici. Oggi tu puoi andare, secondo me, tranquillamente a rompere le scatole subito dietro a quello che sono Inter e Roma, perché c'è il Como di mezzo che è molto forte, ha fatto un gran mercato e tu devi inserirti lì.
0: Eh sì, questo è un po' il punto del discorso.
1: E quindi... poi sia secondo, terzo, quarto, quello cambia poco. Ovvio che se arrivi primo cambia tutto, ma io sul primo posto ad oggi sono...
0: È molto difficile, dai, ma bisogna essere...
1: No, non ci penso, anche perché almeno casco bene, capisci?
0: Esatto. Senti, invece ti volevo chiedere, sono incuriosito io, no? Perché contro il Parma la partita l'ha spaccata Nico Gonzalez, che sembrava volesse andare a tutti i costi all'Atletico Madrid, da quello che mi risulta... Spalletti ha fatto un ottimo lavoro parlandoci, da quello che risulta.
1: Bravo.
0: Non so se risulta anche a te, ma credo di sì.
1: Sì, bravo,
0: esatto.
1: Esattamente sì.
0: Infatti è entrato in campo uno che tutto sembrava meno che volesse andare via, primo. Sì, secondo,
1: concordo.
0: E quindi magari potrebbe essere un nuovo acquisto. E secondo te, veramente può diventare un nuovo, tra virgolette, acquisto anche Douglas Luiz? Cioè, ti fidi ancora o aspetti qualche test più probante per dire, eccolo qua, è il regista, è un altro calciatore, lo ha trasformato Spalletti?
1: Guarda, allora, sulla prima sono concorde al 100%, nel senso che per me Nico Gonzalez è un acquisto importante, soprattutto se arriva con la testa giusta dopo un ottimo anno a Madrid, perché ricordo a tutti che Nico Gonzalez ha giocato la finale del Mondiale e noi un giocatore di questa personalità in rosa non ce l'abbiamo. Tant'è vero che tu vedi, voi vedete, voi che ascoltate Radio Bianconera, potete immaginare e capire che senza quel tiro da 30 metri fatto da un folle completo, la Juve non sblocca la partita.
0: È vero, esatto.
1: Quindi lui entra e la spacca proprio. La spacca con la spocchia dei giocatori che piacciono a Spalletti e ai grandi allenatori, cioè quelli che hanno personalità e che dicono adesso prendo la squadra in mano e vediamo cosa succede. Detto ciò, su Douglas Luiz mi piacerebbe poter pensare che Luciano sia sincero nel dire quello che dice, cioè non mi aspettavo che fosse così bravo, che palleggiasse così bene, perché io con Douglas Luiz, dopo aver visto i due campionati che ha fatto in Inghilterra, dove è stato uno dei primi tre migliori giocatori della Premier in generale, non ci credo per quello che ho visto negli anni dopo. Cioè, io ho visto delle cose che erano veramente imbarazzanti dal punto di vista, secondo me, di approccio, di mentalità, di testa, come se gli fosse pesata l'ambiente.
0: Esatto.
1: Allora io su di lui sono col freno a mano tiratissimo.
0: Anch'io.
1: Anche perché domani noi abbiamo davanti due centrocampisti che assieme, ovvero Modric e Rabiot, domenica stanno a girare bene il pallone, e quindi, come dici tu, ci vogliono dei test più probanti. Ovvio che questa squadra, dopo Pjanic e Pirlo, non ha mai più trovato quel ruolo lì. Allora io dico, si può anche cambiare modo di giocare.
0: Bravo, a tre.
1: Vediamo
0: per
1: cosa tira fuori.
0: Ah,
1: a
0: esatto.
1: Tre, per esempio, perché secondo me adesso hai fuori anche il Diz Thuram a lungo tempo, purtroppo, ma domenica non c'era neanche McKenny, che è un altro giocatore pesante che manca. Cioè, la Juve hai fuori tre titolarissimi che, se stanno bene, fanno sempre la differenza. E questo pesa? E quindi bisogna capire quelli che sono arrivati con che spirito arrivano.
0: Esatto. L'ultima, prima di salutarti e ringraziarti, Francesco, andando nello specifico appunto su Juve e Milan, la Juventus è in ricostruzione, ma ha lo stesso allenatore dello scorso anno, seppur arrivato all'undicesima giornata. Il Milan però è in ricostruzione vera, quindi alla fine sta un po' più avanti la Juventus sotto questo aspetto, no? Al di là poi dei giocatori, Modric, Rabiot, eccetera, eccetera. Però credi che la Juventus, senza dire favorita o non favorita, però stia un po' più avanti, no? Rispetto al progetto di Amorim.
1: È quello che mi auguro. Perché se così non fosse, vuol dire che abbiamo un problema nella guida tecnica, cosa in cui io non credo assolutamente, perché sono un fan di Spalletti. La nazionale è stato un percorso difficile e complicato per tantissimi allenatori. Troppi, forse, quindi abbiamo capito che è un qualcosa di diverso da allenare un club, ed è inutile che ci giriamo attorno, è così, è la verità. Però, ripeto, voci o non voci a parte di alcuni dissapori o alcune cose che non lo convincerebbero sul mercato, eccetera, eccetera, sulle quali io non entro, dico che questa squadra oggi deve stare più in alto di un Milan che arriva rifacendo tutto e comprando giocatori nuovi, liberandosi di Leao, perché sennò vuol dire che allora c'è proprio un problema alla base.
0: Sì, sì, è vero, è vero.
1: Quindi mi auguro questo.
0: Questo qui, l'ultima cosa al volo, volevo un tuo parere sull'intervista di Giraudo.
1: Ma sai, chi è legato al mondo della Juve di quegli anni lì ha una grandissima, come dire, secondo me ha un grandissimo credito con la giustizia sportiva, perché poi da quegli anni lì si è evitato di procedere come si è proceduto in quegli anni lì, nel 2006. Cioè è stato fatto un processo sommario, veloce, sappiamo tutti come, per punire la Juventus e levarla dalle scatole, dato che in quel momento lì era troppo potente calcisticamente. Peccato per loro che poi è tornata, ma guarda caso anche tornando poi si è ripetuto per due volte in due cose differenti un sistema calcistico giudiziario anche lì abbastanza imbarazzante. Parlo delle plusvalenze e parlo del caso Curve, che hanno portato al deferimento di Agnelli, quando poi da altre parti non succede niente. Quindi io sono uno di quelli che purtroppo crede che quel processo fosse stato fatto in modo sbagliato e che non si potesse affidare alla giustizia sportiva, e quindi che o si tirava dentro tutto e tutti, oppure si lasciava stare così com'è, anche perché sappiamo benissimo che alla fine non ci fu nessuna variazione nelle partite, non ci furono arbitri chiamati dalla Juventus, ma da qualcun altro sì, e quindi alla fine diciamo che è stato distrutto un giocattolo che funzionava benissimo, proprio guarda caso nel momento in cui Umberto e Gianni Agnelli non c'erano più. Esatto. Questo non è un caso.
0: Esattamente, grazie mille Francesco, buon lavoro e buon tutto, grazie.
1: Grazie a voi, un abbraccio.
0: Un abbraccio, grazie. Allora, vedete che insomma, su Douglas Luiz effettivamente abbiamo tutti ancora dei dubbi, no? Ve lo stavo dicendo. Io spero che domenica superi il test, significherebbe un ulteriore step. Io ho detto, vabbè, il certificato l'ho chiamato di rivitalizzazione, no? Quello definitivo, però sarebbe già un'ottima cosa se dimostrasse, perché i piedi li ha. Lui vede, secondo me, dei pertugi che gli altri non vedono, perché i giocatori tecnici lo fanno. Poi però servono anche altre cose, serve per esempio una continuità di prestazione durante la stessa partita, serve anche più grinta. Perché comunque sei un centrocampista, vero, sulla carta regista, però sei un centrocampista, il centrocampista deve essere molto aggressivo. Alcune volte non sta succedendo, in queste prime due partite non è successo, magari storicamente, però ogni tanto insomma si perdeva un po' e si faceva rubare la palla, insomma, però speriamo che sia cambiato, dai. Cioè, sicuramente Spalletti, anche per motivarlo pubblicamente, ha detto può fare il regista, ha quelle caratteristiche per costruire, e poi ha detto anche l'aggressività. Lì secondo me, io non sono molto d'accordo, però per motivare i calciatori serve anche alcune volte, no, dirgli che hanno delle caratteristiche che poi in realtà non si rivelano, e magari poi in privato gli dice altro. Simone da Vauda Canavese ci dice: ciao Quinti, io mi sono innamorato del 4-2-3-1 dai tempi di Mandzukic, ma il direttore d'orchestra nella tre quarti era un certo Dybala. Ora McKennie è un gran lavoratore, ma come trequartista non mi fa impazzire. Spero che tra Nico ed altro si riesca a trovare un buon trequartista fisso. Simone, hai aperto, che si può fare una bella discussione su questo tuo messaggio, grazie intanto. Allora, quel 4-2-3-1 targato Allegri, e mi ricordo che lui passò a questo 4-2-3-1, lui Allegri, il 22 gennaio del 2017, me lo ricordo perché il 22 gennaio è il mio compleanno, in occasione del match contro la Lazio. Però ti ricordo, tutta non te la ricordo, me la ricordo a memoria, però te la ricorderai, a proposito della tre quarti, è vero, Mandzukic, che comunque era un centravanti, aveva segnato come centravanti, lui si rese disponibile a giocare a sinistra della linea della tre quarti, pur di essere titolare ovviamente, no? Ma stiamo parlando di Mandzukic, e faceva un lavoro disumano e fu decisivo insieme all'altro trequartista, quello di destra, che si chiamava Cuadrado, che quindi loro due, Cuadrado già per caratteristiche, ma anche Mandzukic sacrificandosi, furono decisivi per quel 4-2-3-1. È chiaro che poi, se ci mettiamo il miglior Dybala al centro di questa linea e davanti un certo Pipi de Higuaín, che tra l'altro Gasperini ha detto credo che Malen possa superare il record di Higuaín, 36 gol, speriamo di no, significherebbe Roma scudettata, ragazzi, 36 gol. E abbiamo parlato della tre quarti più il centravanti Greg Wayne. Ti ricordo, Simone, che tra l'altro la Juventus nei due di centrocampo aveva un certo professor Khedira e un certo pianista Pjanic, appunto. Dopodiché dietro, vuoi che te lo ricordi? Buffon, insomma, aveva una squadra disumana, cioè i tre forti che poi formarono la BBC, insomma. La Juventus aveva proprio dei giocatori forti tutti, non c'era quasi nessuna criticità in quei calciatori lì, ecco perché riuscì a fare il 4-2-3-1 Allegri. Hai ragione. Ora il discorso del 3-4, perché Dybala, io lo dicevo prima con Gabriele Latini, che è testimone, secondo me Dybala in forma intendo senza infortuni, per me è il più forte giocatore ancora della Serie A. E lì era il miglior Dybala. Capisci che se tu metti Dybala al centro della tre quarti davanti a Higuaín, con quei due lì che facevano un lavoro in fase di non possesso, intendo Mandzukic a sinistra e Cuadrado a destra, ma lì, ragazzi, ma non potevi perdere le partite, aggiungendo poi i centrocampisti di qui sopra e la difesa di qui sopra con un certo Buffon in porta. Capite che ecco perché io dico i moduli vanno bene, 4-2-3-1, 4-3-3, lo diciamo sempre, perché però poi contano i calciatori. Spalletti addirittura dice ormai non contano, contano soprattutto l'occupazione, il modo con cui i calciatori vanno a occupare certi spazi. Però alla fine il calcio è più semplice di tutte queste dinamiche tattiche. Secondo me, alla fine, se hai giocatori forti, vinci le partite. Sono loro che fanno la differenza in qualsiasi contesto tattico. È chiaro che un'idea di gioco, quantomeno all'inizio, deve avercela, però ormai le squadre magari giocano 4-2-3-1, però in fase di impostazione magari diventa 3 la difesa, in fase di non possesso alcune volte, cioè, capite, elastica la questione tattica. Però se tu non hai calciatori, ecco perché vi dico, la Juventus adesso, con tutto il rispetto dei calciatori attuali, ma se facciamo il paragone con quella Dybala lì, con la squadra di quel Dybala lì, ma non c'è proprio partita, che secondo me è anche ingiusto farlo, perché io spesso mi dite ma se Locatelli è titolare della Juve, pensa come siamo scarsi. Ma è inutile che ripetiate sempre questa cosa qui. Lo status della Juventus adesso è questo qui. Aggiungo anche che Locatelli è almeno uno di quelli che la pagnotta a casa la porta sempre. È chiaro che in una Juventus da altri tempi sarebbe stata una riserva, ok? E quindi accostare la Juventus da adesso a quella di un tempo, alle Juventus di un tempo, secondo me ci facciamo anche del male volendo. Però sul discorso del quartista hai ragione. Io, per esempio, McKennie lo utilizzerei anche come mezzala in un centrocampo a tre, e lasciando spazio invece lì davanti ad altri. Però attualmente lui lo vede come uno che può veramente sparigliare le carte, McKennie, fermo restando che vediamo se domenica magari dà spazio a Nico Gonzalez, che può fare sulla linea della tre quarti tutto. Questo bisogna dirlo, perché è molto duttile, come del resto è duttile McKennie. Però poi Nico Gonzalez ha altre caratteristiche, più da attaccante ovviamente rispetto a McKennie, che attaccante ovviamente non lo è. Siamo giunti al break, tra poco andiamo in casa Milan per capire, magari ci dirà anche un accenno di formazione con Carlo Pellegatti.
2: Fuori di Juve. Milioni di cuori bianconeri all'unisono in un'unica emittente.
3: Radio Bianconera, l'unica che conta.
4: Buonasera dalla redazione.
5: Apriamo con gli esteri. Un drone russo ha colpito la sede centrale dei servizi di intelligence ucraini nel centro di Kiev e ha preso di mira direttamente lo studio del capo dell'organizzazione. Lo ha scritto il presidente Volodymyr Zelensky sul suo canale Telegram, aggiungendo che ci sono dei feriti e affermando di avere dato ordine al capo dei servizi di intelligence di rispondere in modo adeguato, significativo e, se possibile, proporzionale all'attacco russo. Le nostre forze armate, afferma il leader ucraino, non sosterranno questa risposta.
4: Ci spostiamo negli Stati Uniti. Per circa un'ora gli agenti hanno cercato di convincere un uomo ad arrendersi e a scendere dai cavi del ponte di Brooklyn. La situazione è precipitata quando l'uomo, armato di coltello, si è avvicinato rapidamente ai poliziotti e si è scagliato contro uno di loro. A quel punto un agente ha aperto il fuoco ferendolo gravemente. L'uomo è deceduto poco dopo in ospedale. L'allarme era scattato nella notte tra giovedì 3 e venerdì 4 settembre, quando l'uomo era stato avvistato mentre camminava sui cavi dell'iconico ponte.
5: La politica, la festa del governo Meloni a Bari per celebrare la longevità dell'esecutivo. Il record è scattato oggi con 1413 giorni in carica, uno in più del Berlusconi II. Quello di Meloni diventa così il più duraturo nella storia della Repubblica Italiana sui 67 succedutisi dal 1948 a oggi. Fratelli d'Italia celebra quindi il traguardo con un evento al porto di Bari, nell'area del terminal crociere alla Darsena di Ponente. I cancelli sono stati aperti dalle 16 e l'intervento conclusivo della Premier è previsto dalle 19. Nella stessa città una contromanifestazione è stata organizzata da associazioni, sindacati e collettivi di sinistra.
4: La cronaca, svolta nelle indagini sulla morte di una quarantenne argentina ritrovata il 14 agosto in un cortile a Messina. In un primo momento era stata esclusa la morte violenta, ma poi è emerso che la vittima era stata strangolata. La polizia è riuscita a risalire all'ultima persona ad aver avuto contatti con la donna, un 44enne tunisino che nel frattempo era stato arrestato per altri motivi e che avrebbe poi confessato il delitto che sarebbe stato commesso al culmine di una lite tra i due.
5: La crisi dell'ex Ilva arriva a un nuovo passaggio storico. Sono partite le lettere relative alla procedura di licenziamento collettivo che interesseranno più di 2.500 lavoratori. A trasmettere la documentazione ai sindacati è stata l'Associazione Italiana Giuristi d'Impresa. Si tratta di un atto estremo e doloroso, al quale non avremmo mai voluto fare ricorso, ha spiegato il presidente dell'AIG Nicola Convertino in una lettera. Una scelta che Convertino definisce un atto dovuto e inevitabile, diretta conseguenza dell'improvvisa scadenza fissata per la chiusura dell'area a caldo già nel mese di ottobre.
4: Formula 1. Mercedes replica con il miglior tempo di George Russell nelle FP2 monzesi all'1-2 ferrarista dell'ora di pranzo. Il pilota inglese chiude in 1 minuto 22 secondi e 559 millesimi il suo time attack decisivo. La rossa non perde però la scia del leader grazie al secondo tempo staccato da Charles Leclerc a 120 millesimi da Russell, mentre Kimi Antonelli, con l'altra freccia d'argento, è terzo, a sua volta incollato alla SF26 del Monegasco a 21 millesimi. Domani ultime prove, poi sarà caccia alla pole position. Per il calcio l'anticipo della terza di Serie A alle 20.45, in campo Genoa-Como.
5: E con questo è tutto, grazie per averci seguito.
3: Radio Bianconera, nati per vincere.
2: Quando parliamo di oro e argento, scegliamo la sicurezza e la professionalità di Oro Grande, Banco Metalli autorizzato da Banca d'Italia. Troverai Fabio e Federico nella nostra sede di Torino in Largo Orbassano 75B, dove potrai vendere oro e argento con trasparenza, pagamenti immediati e assistenza clienti dedicata. Oppure, con un semplice click, potrai acquistare lingotti e monete visitando orograndeshop.it, l'e-commerce di riferimento dei metalli preziosi. Seguici sui principali canali social e per aggiornamenti e quotazioni su orogrande.it o contattaci al numero verde 800 505 333. Oro Grande, l'oro spiegato bene, pagato meglio. Il lunedì è il giorno che dedichiamo ai commenti degli avvenimenti del weekend. La Juve del lunedì, il talk show serale su Radio Bianconera, l'unica che conta. In fondo sono solo cose di calcio. La Juve e tutta l'attualità che la riguarda, raccontate con stile e ironia. Su Radio Bianconera, dal lunedì al venerdì. Rassegna stramba. Fratelli bianconeri e sorelle bianconere, sveglia! Cominciate la vostra mattina con l'esclusiva rassegna stramba di RBN. Claudio Giuliani vi porta dentro i deliri mediatici che nessuno vi racconta. Giornali, radio, TV e social. Quello che dicono e quello che non vi vogliono dire. E che solo la rassegna stramba di Radio Bianconera vi fa ascoltare. Non smettere mai di informarti. Noi di Radio Bianconera abbiamo sempre qualcosa di nuovo da dirti. Due in bianco nero, ogni giorno dalle 17, le notizie che raccontano le verità di casa Juve. Squadra che vince, si racconta. Tutte le vittorie del passato dei bianconeri rilette con i quotidiani dell'epoca in Ieri e Oggi su Radio Bianconera. la prima radio sportiva del mondo bianconero che segue la tua squadra.
3: Radio Bianconera. Radio Bianconera. L'unica che conta.
2: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
3: I campioni di ieri e di oggi sono passati da noi. Le migliori bandiere del calcio di sempre hanno vestito la nostra casacca. Se hai indossato quella maglia, non lo dimenticherai più per tutta la vita. Per tutta la vita. Solo chi ama quei colori può capire la responsabilità di essere campioni. Sei su Radio Bianconera, l'unica che conta.
0: Eccoci qua, stiamo facendo io quando c'è, siccome Rossi che è un grandissimo, però del calcio come si dice a Roma non gliene può fregare di meno, invece con Gabriele Latini che parlo sempre di calcio, però ad esempio lui fa sempre finta alcune volte, però sa benissimo che quest'anno se c'è una squadra, questo lo dico seriamente, non scherzo, se c'è una squadra che può infastidire, non sto dicendo altro, l'Inter e la Roma, salvo poi sgonfiarsi, non lo so, però io lo... Tra l'altro corrono questi, oh, ma sono, io non lo so, boh, vabbè, comunque staremo a vedere, è ancora presto, quindi c'è tempo, però mi ha fatto un'impressione, una grande impressione la Roma. Contano i calciatori, come non darti ragione, con tutti i nomi citati mi viene già una lacrimuccia di nostalgia, che calciatori abbiamo avuto. Buonasera Quintiliano, anche quest'anno si lotterà per il quarto posto, un abbraccio. Guarda Terry, ti posso dire la mia... già che tu riesci, se riuscisse la Juventus a stare un po' più tranquilla sul discorso quarto posto, io già non dico che mi cioè non mi accontento mai nella vita, però bisogna essere anche realisti, no? Ecco, devo dire che per esempio del Napoli non mi fido. Sulla carta dovrebbe essere l'Inter. Tra l'altro c'è la sfida domani, mi pare, giusto Gabri, no? Con Napoli-Inter o Inter-Napoli, adesso non ricordo dove giocheranno, però non mi convince bene, e vi dico anche, ve la dico oggi questa, se dovesse riandare male anche domani Allegri, vedete che i tifosi del Napoli non è che siano tanto meglio degli altri a livello di contestazione, di poi vengono da uno scudetto di Conte, da un secondo posto, cioè. E quindi alla fine il Milan è in costruzione, anche il Milan, la Juventus è in work in progress, anche la Juventus, seppure diciamo così con lo stesso allenatore, ragazzi c'è la Roma che ha lo stesso appunto allenatore, si è rinforzata, se Dybala sta bene con un Malen così, secondo me è quella che non dico vincerà lo scudetto ragazzi, perché altrimenti, però può dare fastidio sicuramente all'Inter, che attualmente bisogna dirlo è quella più forte di tutte sulla rosa, anche se non ha tutti i torti Francesco Pini quando dice sì, si è rinforzata, boh, mica tanto, comunque ha perso Dumfries, non lo so, vediamo se alcuni si ripeteranno come calcio, come prestazioni, come stagione, non sono certo di questo, però è chiaro che sulla carta sono le favorite, e poi in generale chi vince lo scudetto proprio per definizione deve essere favorita l'anno dopo. Ecco, aggiungo anche che con l'ex allenatore, con Simone Inzaghi, secondo me Simone Inzaghi a livello italiano non ha fatto benissimo, perché lui partiva tutti gli anni con la squadra più forte, favorita, eppure ha perso degli scudetti quando l'ha vinto il Milan, quando l'ha vinto il Napoli stesso, quindi bisogna stare attenti. Allora, la mia formazione è, io mi sono innamorato del 4-2-3-1 e l'abbiamo già detto, sì, abbiamo fatto un bel discorso su quel 4-2-3-1. Poi, ciao Quintiliano, la squadra è migliorata rispetto all'anno scorso, però per essere pienamente competitiva ha bisogno di due nuovi centrocampisti nel prossimo mercato estivo. Spero che la Juve colmerà questa lacuna, Alessandro da Tormina. E Alessandro deve passare una stagione, cioè non ancora manca tanto, è iniziata adesso. E poi, intanto guarda, ti dico Alessandro questo. Intanto la Juventus deve tornare in Champions League, ragazzi, è fondamentale, perché se la Juventus non si qualificasse nemmeno quest'anno per la Champions League sarebbe un dramma vero economico, altro che pareggio di bilancio, altro che mercato, e quindi già lì è un punto. Poi se tu ti riqualifichi in Champions League, è chiaro, pensi anche ad acquistare qualche calciatore di livello. Tu parli di centrocampisti, secondo me non a caso Francesco Oppini ha nominato prima tre giocatori: Donnarumma, Tonali e Osimhen. E questi calciatori qui, io mi ricordo che Martorelli, giocondo in tempi non sospetti, mi disse: guardate che il progetto iniziale, l'idea iniziale di Giuntoli, ve lo do per certo, mi disse, era di fare tre colpi pesanti. E gli chiesi quali: Donnarumma, Tonali e Osimhen. Però poi dal dire al fare c'è di mezzo il mare, perché stiamo parlando di soldi pesanti. Se sommi tutti e tre, basterebbe vedere quanto è stato pagato lo stesso Tonali, 100 milioni, quindi non ce la faresti mai. Vai Gabri.
6: Quintiliano, Roberto Lamonte, Fiore Conca,
7: ciao.
6: Io credo che per sfruttare al meglio Douglas Luiz bisognerebbe passare al centrocampo a tre. È chiaro che poi dovresti rinunciare a un interprete nei tre che Spalletti metterebbe dietro all'unica punta, però credo che sia la soluzione migliore per potergli dare la possibilità di esprimersi al massimo delle proprie possibilità. E faccio notare che nell'ultima partita Douglas Luiz è il giocatore che ha percorso più distanza chilometrica in campo di tutte e due le squadre. Un grosso abbraccio Quintiliano, buona serata.
0: Grazie a te. No, ma su, guarda, su Douglas, io ho letto delle statistiche, uno che corre tanto, che ha fatto tanti chilometri, però poi io ripeto, al di là del discorso tecnico, lì non voglio entrarci perché è oggettivamente forte tecnicamente. Poi servono altre caratteristiche, magari i 90 minuti stare a un certo livello, e poi anche dal punto di vista, insisto, della sostanza, della forza dei muscoli. Lui è molto tecnico, mi piacerebbe che avesse anche un po' più di sostanza. Ok, prossimo blocco con Carlo. Allora, vi parlavo prima, vi dicevo di Voltemade, sta diventando una sorta di oggetto di discussione, ovviamente per le caratteristiche. Stamane c'era un'intervista di un ex allenatore che lo ha lanciato prima che lui diventasse, diciamo, un po' più tra virgolette famoso, e lui ha detto: guardate che secondo me lui farà bene alla Juventus. Ora è chiaro che lui parla da ex allenatore del ragazzo e quindi non può che essere così, però ha detto: tutti quanti sostengono, vi ricordate Riddell, no? Qualche giorno fa ha detto è un 9 e mezzo. Io mi chiedo, ma un 9 la Juventus non ce l'ha? 9 e mezzo, perché Colomani, ragazzi, parliamoci chiaro, non è un 9, e questo è. Per esempio Padovano ha detto: sono molto curioso di capire, lui, Padovano, insomma, se ne intende di attaccanti, magari no, però gli voglio dire che deve segnare, tutti quanti diciamo che deve segnare. Guarda, ve la vado a leggere perché l'avevo scritta stamane su Bianconera News, la notizia, insomma, le parole di Stephen, che è l'uomo che ha scoperto e lanciato nell'Elversberg proprio questo calciatore Voltemade. Lui ha detto: Nick è molto intelligente tatticamente, ha detto, sa occupare gli spazi, adattarsi ai movimenti dei suoi compagni, sa difendere egregiamente la palla sotto pressione, sfrutta il suo fisico, riesce a liberarsi e provare la conclusione con accuratezza, e per servire l'ultimo passaggio anche, dice lui. Vedi che sta descrivendo un calciatore, un sostanziale trequartista o centravanti di manovra? Boh, non lo so, fate un po' voi. Per me si esprime meglio da centravanti, dice lui, a patto che gli sia consentito di svagare su tutto il fronte offensivo. Quindi un 9 che però può muoversi ovunque, è un po' quello che sostanzialmente farebbe e fa Colomani. Non è né un 9 né un 10, è un 9 e mezzo, dice lui. Quindi può ritagliarsi un ruolo da titolare. Secondo me, dice lui, può giocare benissimo insieme a Colomani. Questo è importante, no? Lo dice lui, che lo ha scoperto. E a questo punto, ragazzi, i gol chi li fa? Tutti e due? Non lo so, ma giocare insieme a Colomani significa o lo metti

e le occasioni di mercato purtroppo non, soprattutto in una situazione limitata dal punto di vista dell'azione, del lavoro, no? Dello stesso Carnevali e soprattutto di Massara in questo caso, no? E di Ottolini non lo dimentichiamo mai, perché poi il direttore sportivo è Ottolini, e quindi alla fine facciamo anche di necessità virtù. Ecco, bisogna anche ragionare in questo modo. Quello che ha detto Pini, tu devi tener conto che sì, lo prende in prestito questa volta Mate, se poi ti va bene hai avuto un giocatore per riscattarlo, non c'è nessuna né diritto ovviamente né obbligo, anche perché lo scorso anno il Newcastle lo pagò 67 milioni. Ora lui un po' la colpa di questa metamorfosi tattica, secondo me anche dell'allenatore Howe del Newcastle, perché all'inizio lo metteva da centravanti, io ho letto un po' la storia, e lui stava facendo anche bene, salvo poi pian piano arretrarlo, e poi alla fine addirittura è finito anche in panchina, e di conseguenza c'è stata una sostanziale frattura e lui è arrivato alla Juventus. Questo è Gianni invece dice: Nico non lo ha trasformato Spalletti, è stato Simeone. Gianni, che ho detto che ha trasformato, che Spalletti ha trasformato Nico? Secondo me dovete stare un po' attenti quando uno parla, io ho detto un'altra cosa. La trasformazione l'ho associata, che però io non mi fido ancora, a Douglas Luiz, perché sì, due partite, 6 e mezzo, Frosinone, Parma, io più di 6 e mezzo francamente non gli ho dato nelle mie ideali pagelle, qualcuno gli ha messo 7 ma secondo me no, e quindi spero che si concretizzi la trasformazione. Trasformazione non significa che da centravanti diventa difensore eccetera, trasformazione più che altro ritorno ad essere un centrocampista vero, perché lui è stato premiato per 2 anni consecutivi come miglior centrocampista della Premier League. Prima del 2024, quando poi è sbarcato nella Juventus, è venuto alla Juventus, abbiamo visto un po' il suo percorso, no? Negativo ovviamente, 51 milioni di valutazione, lo ricordo sempre. È ritornato, sta facendo bene, sì, però ovviamente deve fare di più. Nico Gonzalez, ho detto un'altra cosa, mi risulta, e poi risulta anche a Francesco Pini, Nico Gonzalez voleva tornare e restare all'Atletico Madrid, ok? Perché ha fatto un'ottima stagione. L'accordo iniziale con l'Atletico Madrid era di... l'Atletico gli aveva dato, se non sbaglio, 2 milioni alla Juventus per il prestito, con 32, 1 milione addirittura, comunque con 32 milioni di riscatto, obbligo di riscatto legato, condizionato a un certo numero di presenze, ok? Detto che nell'ultima fase Nico Gonzalez si è infortunato, l'Atletico comunque sia non avrebbe fatto raggiungere quel numero di presenze, perché non voleva riscattarlo a quella cifra, però ha giocato bene ed è piaciuto a Ciolo Simeone, quindi se piace a lui evidentemente un motivo ci sarà. L'Atletico Madrid, io questo già ve l'avevo detto, queste sono dinamiche, sono facilmente comprensibili, ha pensato: io lo rimando indietro, dopodiché siccome so che magari la Juventus vuole privarsi di Nico Gonzalez, non sapendo che a Spalletti comunque piace il giocatore, io ribusso alla porta della Continassa, cosa che ha fatto l'Atletico Madrid, e gli dico: però io non ti do i 32 originariamente pattuiti nell'accordo, io ti posso dare, mi pare che gli volesse dare meno di 20, tipo di 25 milioni, tipo 22-23. La Juventus ha detto no, attenzione, io ho detto Carnevale che non posso svenderlo questo calciatore, e l'Atletico contava sulla volontà del calciatore stesso e sull'esigenza della Juventus di incassare soldi per poi investirli. Poi si è fatto male il Diz, che comunque vabbè gioca a sinistra, a parte che Nico può giocare anche a sinistra della tre quarti secondo me, comunque sia Spalletti ci ha parlato, quindi non ho detto che l'ha trasformato, caro Gianni, bisogna stare attenti, non l'ha trasformato Spalletti, a cui piace il giocatore, invece ci ha parlato. Non è Thiago Motta, capito, che non parlava con nessuno, tanto per intenderci, ok? Che aveva rotto con 4-5 big, addirittura, e lì un altro errore di Giuntoli, aveva rotto con Danilo che era il capitano, mandato via a gennaio il capitano della Juventus. Ma voi vi rendete conto quello che è accaduto alla Juventus negli ultimi anni con Motta e anche Giuntoli, che ha fatto un errore, perché quando Danilo andò a parlare con... O meglio, a me risulta che Giuntoli chiamò, convocò nel suo ufficio Danilo e gli disse: capitano, cosa succede? Io vedo che la squadra non va, ma non vedo nemmeno
tutto questo film.

0: E lui gli disse: guardi, sinceramente non abbiamo ancora capito come voglia giocare il tecnico, ed è un discorso. Ma poi sostanzialmente gli ha detto che non c'era proprio feeling. E gli ha, allora Motta, non so, qualcuno gliel'avrà ridetto, eccetera, gli ha detto a Giuntoli: mandalo via. Lì è una stupidaggine, perché Giuntoli doveva dire a Motta: oh, qui stai alla Juventus, non è che decidi tu, questo è il capitano e continua. Però ho chiusa la parentesi. Invece Spalletti ci ha parlato e gli ha detto: guarda che per me sei importante, eccetera eccetera, perché non è un caso, ragazzi, l'ingresso in campo. A me ha impressionato l'ingresso in campo di questo ragazzo, perché non sembrava uno. Io stavo vedendo la partita, io capirei adesso, entra Nico Gonzalez e uno che vuole andare via, voglio immaginare. Invece è entrato uno che vorrà spaccare il mondo, cosa poi è accaduto, perché ha spaccato la partita. Quindi non ho parlato, Gianni, di trasformazione, ok, da parte di Spalletti. Quindi hai capito evidentemente male. Federica dice: se Sarri fosse disponibile gli farei Sarra, avevo capito Sarri, se Sarri fosse disponibile gli farei giocare uno spezzone di partita. Guarda Federica, che non è da escludere questo aspetto qui, non so come stia, perché anche lui credo che abbia fatto un lavoro un po' differenziato, perché è reduce da un infortunio e non so a che punto sia il processo di recupero. Se sta bene e disponibile, ovviamente verrà convocato, ci mancherebbe altro, e non è escluso che in corso d'opera possa entrare, così come il tedesco. E questo è scontato, cioè gli faresti fare in base alle esigenze poi della partita, non è diciamo una regola farlo entrare, in base a come sta andando la partita e alle esigenze della squadra in quel momento lì. Vai Gabri.
1: Buonasera, Claudio da Benevento. Ciao, secondo me non gioca con Cesaro.
0: Ah, così? Addì dice che fa fuori. E quindi? Però poi me la dovevi dire tutta. Aspetta, adesso hai aperto un file. Cioè, secondo te toglie con Cesaro, mette a destra, vediamo se ho capito bene. In quel caso o mette a destra Colomani, al centro Nico e davanti il tedesco, oppure dimmelo tu se leva con Cesao, oppure McKennie se sta bene rimane al centro, rimane, lo rimette al centro della tre quarti, perché le soluzioni sono quelle, al centro della tre quarti, a destra a quel punto Nico e davanti Colomani o il tedesco, o il tedesco dietro a Colomani con Nico Gonzalez a destra. Mi devi dare anche la soluzione, perché non lo so, devo dire la verità, Nico Gonzalez è in forma, è uno dei giocatori più in forma della Juventus, salvo poi in fase realizzativa, però è uno che salta al vuoto, cioè è in forma, bisogna dirlo, uno dei più in forma, quindi non lo so, amico mio. Poi Daniele dice: quindi sei il top nel fare le interviste, quali, boh, in generale, lo so, un po' d'esperienza ce l'ho, qualche annetto anche, quindi magari questo è. Allora, ciao a tutti, Stefania da Roma ci dice: intanto Dybala salta l'Atalanta, affaticamento muscolare, giusto Gabri? No? Mi dice di no Gabriele, no, perché se ricominciano i guai di Dybala, io vi dico la verità, per carità Malen, ok, tra l'altro mi pare che nella tripletta tre assist di Dybala, non mi pare, l'ho vista quindi me la ricordo bene, cioè Malen per carità un mostro segna, ma secondo me c'è una Roma con Dybala e una Roma senza, è inutile che ci giriamo intorno, e qualcuno qui a Roma, non parlo dei presenti, voleva mandarlo via perché dice: ma che ci fai con Dybala? In realtà l'aveva quasi venduto, mi pare, la Roma ai tempi di, se non ricordo male, di De Rossi. Però Dybala, se sta, io insisto, se sta bene, per me non è una questione che sono affezionato, è il più forte giocatore della Serie A anche attualmente, per me. Poi ognuno ha le sue idee. Il problema suo è che non, invece di 38 partite, ma magari te ne gioca meno, questo è. Però insomma staremo a vedere. Vai Gabri.
2: Ciao Quinti, Enrico della provincia di Lodi.
0: Ciao Enrico.
2: Allora io premetto che non sono minimamente un estimatore di Douglas Luiz.
0: Ma?
2: Però sabato ero allo stadio. Sai che dal vivo vedi una partita diversa, certo, rispetto a quella che vedi in televisione.
0: Certo.
2: E devo ammettere che l'ho visto in crescendo, sia rispetto alla partita col Frosinone, sia all'interno della partita stessa, proprio tempo così così, secondo tempo mi è piaciuto molto di più. E quindi io dico, potrei ricredermi, se dovesse ingranare, secondo me potrebbe essere un fattore determinante per noi. Ciao, forza Juve.
0: Guarda Enrico, sono molto contento, che è importante, anzi chiunque poi, lo sappiamo, se dallo stadio la partita è diversa, anzi allo stadio vedere la partita, aggiungo anche che allo stadium, per come è fatto, vedi proprio i movimenti tattici, per come è fatto lo stadium, secondo me, poi voi che siete abituati lo sapete benissimo, però mi fa piacere questo. No, se è così sono molto contento, cioè significa che sta crescendo e progredendo, perché se addirittura mi dice, perché contro il Frosinone forse il primo tempo e poi il secondo un po' così, se mi dice che è progredito durante la partita, questo è un fattore importante, perché i mezzi tecnici li ha, lui alcune volte vede, ripeto, i giocatori tecnici hanno una vista diversa, una vista calcistica diversa da quelli meno tecnici, e quindi vedono dei pertugi che magari un compagno di squadra non percepisce, però poi deve migliorare su altri aspetti. Ma se questo calciatore veramente anche contro il Milan fa un'ottima gara e si conferma, ragazzi, è un acquisto vero e proprio, e potrebbe risultare tra i migliori acquisti, Io non, ancora ti dico la verità Enrico, non mi fido molto ancora, voglio aspettare dei test più probanti a partire proprio da quello contro il Milan, dopodiché vediamo, perché poi a un certo punto devi anche tirare le somme, perché poi tre indizi fanno una prova, no? La Juventus ha giocato due partite, giocherà la terza, soprattutto aumenterà il livello di difficoltà, perché il Milan è in costruzione, ti dà tante occasioni, però avete ascoltato prima, al centrocampo ha due calciatori come Modric, che per carità avrà anche 41 anni, ma è Modric, come Rabiot, che comunque è sempre Rabiot. Sulle caratteristiche, prima poi sono stato interrotto, di Voltemade, ne ha parlato di Cagno, no? Lo sapete, è molto stato in Inghilterra, eccetera. Lui ha detto non sarà facile, perché lui, come è stato detto spesso, paradossalmente non è una punta, cioè la fa perché, essendo uno il 98, è stato messo come punta. Poi quando riesce a combinare con i compagni, se va sugli esterni, lui va in area di rigore, non è devastante a livello aereo. Questo per esempio è un altro aspetto singolare, non un po' strano, perché uno è 98 che non è bravo, diciamo, cioè non ha il colpo di testa come peculiarità, singolare come cosa, così come è singolare il fatto che, malgrado l'altezza, lui è uno spilungone, comunque si è agile ed è forte tecnicamente. Dice Di Canio, lui va in area di rigore, non è devastante a livello aereo, nonostante sia quasi 2 metri, okay? Perché uno che non ha una grande esplosività, un po' filiforme anche queste gambe arcuate, però un grande proprietà di palleggio, grande tecnica, e l'ho presentato l'anno scorso quando è andato a Newcastle, proprio parlando del centravanti che ritornano di Stats. Lui però non è un devastante, insisto, dice Di Canio, fisicamente nell'urto con l'avversario, ma è molto abile, per cui a differenza di Colomani, che è verticale, anche lui, se non è un vero bomber, sa venire incontro e far giocare gli altri. E quindi sto pensando che è un po' una specie di Zirkzee, giustamente, e questo sono d'accordo con Di Canio. Poi alla fine toccherà a Spalletti trovare la posizione giusta per far convivere, ammesso che abbia in testa questa convivenza, Colomani è lo stesso giocatore tedesco. Staremo a vedere già a partire da domenica. Sono molto molto curioso, ovviamente. Siamo giunti all'ultimo break, tra poco, se non ci dà, diciamo così, se non ci tradisce tra virgolette, avremo Carlo Pellegatti.
3: Fuori di Juve.
4: Radio Bianconera
3: è l'unica che conta.
5: Buonasera, ben trovati dalla redazione sportiva. I motori e Formula 1. È di George Russell il miglior tempo nella seconda sessione di prove libere nel venerdì a Monza. Il britannico della Mercedes ha chiuso in 1:22.599, secondo la Ferrari di Charles Leclerc e terzo Antonelli. Domani ultime prove e poi sarà caccia alla pole position. Il calcio. Inizia oggi la terza giornata della Serie A e ad aprirla Genoa-Como alle 20.45. Si gioca domani alle 18 invece il big match a San Siro tra Inter e Napoli. Il match è stato presentato annunciato in conferenza stampa da Massimiliano Allegri, anche in relazione alla sconfitta che hanno subito i partenopei nella seconda giornata.
6: Capisco che qui si vive un po' di esaltazione e depressione. Io credo che alla fine siamo solamente alla terza giornata, siamo dispiaciuti per aver perso in casa col Como, ma deve comunque regnare l'equilibrio perché ci sono ancora tante partite da giocare, siamo all'inizio della stagione come ho detto prima, abbiamo la Champions da iniziare. È vero che abbiamo perso col Como, secondo me neanche facendo una brutta prestazione.
5: Sempre domani, ma alle 15, Fiorentina-Torino, alle 20.45 sarà la volta di Roma-Atalanta. Giornata di vigilia per l'Inter che domani a San Siro affronta il Napoli di Allegri. Christian Chivu ha introdotto la sfida in conferenza stampa. Abbiamo lavorato bene, sappiamo tutti l'importanza di questa partita, dobbiamo onorare l'impegno. Poi un pensiero su Ausilio e ha detto: per me è un amico prima che un professionista. Stones e Jones stanno bene, avranno la possibilità di far vedere quello che valgono. Parola anche a Giampiero Gasperini. L'allenatore giallorosso ha aggiornato in conferenza pre-Atalanta sulle condizioni di Dybala. Gli esami che ha fatto non hanno evidenziato niente di particolare. Oggi proverà come indica che ha recuperato dal fastidio di Lecce. Sulla squadra dice: sono innamorato di questo gruppo, c'è un ambiente sano. E poi sugli eventuali rinforzi dalle svincolati Gasperini sentenzia: non sono fiducioso. Chiudiamo con il ciclismo. Wout van Aert vince la 13ª tappa della Vuelta a Spagna 2026, la Almunesar Loja di 192 km, battendo nella volata finale a due il francese Valentin Parepentre. Terzo posto per un compagno del vincitore belga, ovvero il britannico Matthew Brennan, anche lui del team Visma Lease Bike. Eric Mas rimane saldamente in testa alla classifica generale e quindi in maglia rossa. È tutto dalla redazione sportiva, l'augurio di una buona serata.
4: Radio Bianconera,
3: l'unica che conta.
7: Buonasera, queste sono le previsioni meteo per domani. Al nord condizioni anticicloniche favoriscono tempo stabile, ben soleggiato su tutte le regioni, salvo innocue nubi su Liguria e settori alpini. Temperature in aumento, massime tra 32 e 37 gradi. Al centro condizioni ben soleggiate su tutte le regioni, con cielo sereno poco nuvoloso ovunque, poche nubi anche in Appennino. Temperature in rialzo, massime tra 32 e 37 gradi. A sud cielo in prevalenza sereno su tutte le regioni, pochi annuvolamenti pomeridiani anche in Appennino, temperature in aumento massime tra 33 e 38 gradi.
4: La prima radio sportiva del mondo bianconero,
3: che segue la tua squadra.
4: Radio Bianconera,
3: l'unica che conta. La Juve raccontata dagli inviati di Radio Bianconera. Prima squadra, Next Gen, Juventus Women, fino alle giovanili. Il club degli inviati, dal lunedì al venerdì. Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport. Per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione. Colpo di tacco. Segui su Radio Bianconera ogni singola partita della Vecchia Signora. Coppa, campionato, in casa o in trasferta. Tutte le gare ufficiali della squadra bianconera in Colpo di Tacco. Ogni volta che gioca la Vecchia Signora, scendi in campo con noi. Dal pre-partita, passando per la cronaca e i commenti al fischio finale. Radio Bianconera. Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus. Sei stato abituato al meglio.
8: Ad essere un vincente.
3: Ad essere un vincente, sempre. Con Radio Bianconera vivi la tua passione sportiva. Ora c'è un'emittente dedicata al popolo dei tifosi della Vecchia Signora. Collegati su radiobianconera.com. Ci sono emozioni a colori e quelle in bianco e nero.
8: Radio Bianconera.
3: Radio Bianconera, l'unica che conta.

0: Volte, mamma mia, ragazzi. Io sono curioso di vedere qualcuno di questi nuovi, soprattutto il centravanti. Vi devo dire la verità, soprattutto poi se giocherà con, senza Colomani. Spero intanto che Colo cominci a segnare, vi dico la sinistra. Perché sono col Frosinone ha sbagliato dei gol impossibili da fallire, almeno uno, due, ma uno in particolare, ragazzi, non ha centrato nemmeno la porta. Però insomma, beh, staremo a vedere, dai. Caro Quinti, spero, sembra quasi una lettera tipo a Babbo Natale. Spero che quest'anno facciamo un campionato dove a 4 giornate dalla fine siamo già qualificati. Sarebbe il massimo arrivare quantomeno alle semifinali di Europa League, Marco De Richmond. Allora, anch'io spero di essere qualificati alla Champions prima, ma matematicamente, non come quest'anno che eri dentro, mi pare 4-5 punti a 3 giornate. O qua prima del cro, qualcosa del genere, una cosa che non si è mai vista. È pure vero che l'anno prima, però, se non vincevi a Venezia, la Roma ti scavalcava. Se non segnava quel calcio di rigore che Locatelli, se non faceva quella parata il povero Di Gregorio, la Roma sarebbe andata in Champions League. Però comunque sia, quest'anno è stato un suicidio, io lo ammetto, non è che dice siccome tu ami Spalletti non dai, no, anche lui la coppa principale sua magari ha preparato male le partite. Allora abbiamo l'ospite, vero Gabri? E allora lo vado a salutare con molto piacere, Carlo Pellegatti. Ciao Carlo.
1: E un saluto a tutti.
0: Grazie
1: Di Gregorio è vivo, perché hai detto povero, il povero Di Gregorio.
0: Lo so, no, vabbè, perché lo criticano tutti, eccetera eccetera, ma povero tra virgolette. Allora Carlo, invece, diciamo così, che è più povero questo Juventus Milan rispetto alle sfide del passato, no?
1: Povero, non dobbiamo continuare a dirlo, non dobbiamo continuarlo a dire, se no andiamo a dar retta a Chivu, no? E allora, dato che non abbiamo voglia di dire dar retta a Chivu, che adesso ci corregge 50
0: vero,
1: anni
0: vero.
1: Di giornalismo, ecco, e allora per non dar retta a questo, diciamo che una partita che magari sul piano della qualità non c'è Platini e Rivera, ok, o Van Basten e scegli tu il centravanti forte della Juventus, ma ecco, bravo Trezeguet, ma è una partita da tante curiosità, risvolti, un bel crash text per Spalletti e per Amorim. Anche Spalletti, dico, perché è l'anno scorso è subentrato, quest'anno invece suo la Juventus al primo minuto. Tante curiosità, capire la Juventus contro la prima grande come si comporta, capire il Milan contro la prima grande come si comporta. Non avrà magari dei risvolti splendidi, eccezionali sul piano della classe. Voglio vedere quante partite in Italia, poi ce ne saranno 4-5 che ci sono proprio pieni di classe, perché bisogna essere due squadre per essere una partita ricca di qualità. E quindi è una partita tesa, bella, perché deve dare non delle risposte definitive, ma deve dare delle risposte, e come tutte le partite che devono dare delle risposte, sono partite affascinanti che io aspetto con la giusta tensione, la giusta pressione, la giusta emozione, perché se incominciamo a dire che vanno in campo 22 scalzacani non va
0: bene. No, quello sicuramente no. È chiaro che giustamente io ho detto all'inizio non è decisiva per nulla, ma è indicativa per l'una e per l'altra squadra. Ma il Milan,
1: certo, indicativa.
0: Esatto. Il Milan a che punto è il processo di ricostruzione targato Amorim?
1: Ma bravo, è proprio quella partita di domani che ci devi dire, perché con tutto rispetto per il Torino e il Venezia, che non appartengono a, diciamo, voglio dire, alle squadre che lotteranno per i primi posti, così non si offende nessuno, perché è così, quindi è così. E quindi rispetto a quelle si gioca invece con una squadra che sarà tua concorrente per i primi 4 posti della classifica, quindi il processo ci dirà, ma penso che anche la Juventus dovrà capire
0: idem
1: a che punto è. Quindi è una partita, ripeto, e c'è da dire che le ultime 4 sono stati degli 0-0,
0: mamma mia,
1: tra Milano e Torino, proprio mamma mia,
0: brutti,
1: mamma mia, mi ricordo il Milan 0-0 a San Siro, credo con Fonseca, non mi sono, difficile che non mi arrabbi una volta con l'arbitro, con l'avversario, con il mio giocatore che sbaglia. Non mi sono mosso dalla sedia, neanche vedessi un film, proprio non, è stata una cosa devastante quella partita. Non mi sono mai alzato, mamma, non io, di fianco a me tutti in silenzio a vedere quella partita, una cosa...
0: Quale potrebbe essere il fatto che conceda un po' troppo in difesa il punto debole, diciamo così, del Milan?
1: Diciamo, è una bella curiosità anche quella, perché ha concesso, ma gli è andata bene, ha subito solo un gol, però adesso ci sono degli attaccanti e dei centrocampisti della Juventus sicuramente di livello, e quindi bisogna capire se regge la difesa alta, se reggono i giocatori, se ha fatto bene a non comprare un campione oltre Gila. Insomma, è in questo senso una bella curiosità. Poi anche per l'attacco, perché la Juventus, ho letto che nelle ultime 9 partite 8 volte non ha preso gol, quindi.
0: E prima di salutarti, perché so che vai un po' di corsa, ti volevo chiedere questo. Hai qualche news? Cioè, che formazione dobbiamo aspettarci più o meno?
1: Verissimo. Verissimo. Non ti voglio neanche dire quella che ha provato oggi, nel senso che ti posso dire che ha messo Ramos, ha messo Selemekers con Sissé, ha messo Modric con Rabiot, gioca quella lì, non scommetto neanche 50 centesimi, poi sarà quella lì, ma lui ha un modo di lavorare particolare, prova in una tutta la settimana, proverà 5-6 formazioni, 7 formazioni diverse, ognuno ha il suo modo di lavorare, e addirittura la vigilia fa il mischione, quindi, e i giocatori lo sanno alle 6 di sera della vigilia, quindi non proprio, a me piace avere la formazione, a me piace essere quello che dice la formazione,
0: certo,
1: è bello, no, stai a lavorare la formazione, niente, non scommè, proprio zero, non, con Amorim è impossibile.
0: E se da una parte abbiamo detto il Milan, ecco, concede un po' troppo eccetera, invece a cosa dovrà stare attenta la Juventus?
1: Bah, magari non lo so, a questo Milan che fraseggia, che cerca di ubriacare un po' l'avversario, che va avanti non con lancio lungo ma con dei fraseggi precisi, ecco, a questa cosa la Juventus stare attenta, perché Manchester mi sembra che non stia attraversando il miglior periodo della sua storia, però anche il Manchester è stato in difficoltà perché c'erano questi fraseggi, i gol sono venuti molto belli, a quello direi che deve stare attento.
0: E se dovessi puntare su un calciatore del Milan?
1: Direi metto facilmente Gonzalo Ramos, però Milan possono segnare tutti e nessuno, cioè non c'è, come la Juventus punti su Colomani, no, può venire l'inserimento di Conceição, può venire l'inserimento di Locatelli, di altri giocatori, insomma, sono dei centravanti, ma cioè non hai Haaland, che tu dici Haaland 8 volte su 10
0: è una tassa, sì, è una tassa,
1: ecco,
0: fissa.
1: Invece lì bisogna, devono aiutarlo eccetera eccetera.
0: Diciamo che si sfidano e poi ci salutiamo, 2 squadre work in progress, con la differenza della Juventus allo stesso allenatore della passata stagione, seppur dall'11esima, sì, esatto. Mentre il Milan ha un nuovissimo allenatore, quindi sta cambiando pelle, no, rispetto all'anno scorso.
1: Ma a volte Made a disposizione va in panca?
0: Sì, con la possibilità di...
1: Perché invece avevo visto che invece l'altro Sar forse...
0: Non è sicuro, perché non è al meglio, si è allenato a parte perché è reduce da un infortunio. E quindi non sappiamo, domani magari in conferenza Spalletti sicuramente ci dirà qualcosina in più.
1: Certo, va bene.
0: Grazie mille Carlo, buona partita e buona serata, grazie a te. Allora, avete visto, il Milan è work in progress, ragazzi, cioè, questo lo sappiamo, questo è un allenatore, diciamo che è un allenatore con mentalità radicalmente opposta ad Allegri, no? Ci mancherebbe altro che non fosse così, perché Allegri lo sappiamo benissimo, quello lì è Allegri, e quindi dovrà ancora, secondo me, da quello che ho visto anche dei pezzi, non ho visto le 2 partite intere del Milan, ma deve trovare ancora la quadra, e soprattutto, insisto, ti lascia delle occasioni. Quindi la Juventus dovrà essere brava, brava, brava, cioè dovrà cambiare passo sotto il profilo realizzativo, perché il Milan ti concede le occasioni quasi di più, se vogliamo, no? Rispetto ad alcune squadre, ora non è il caso di Frosinone e Parma, però rispetto ad alcune squadre magari medio-piccole, vogliamo chiamarle così, che vengono, si difendono un po' di più, il Milan invece gioca, o quantomeno prova a giocare in un certo modo, e ti concede, però occhio perché può farti anche male. E ha ragione Carlo, perché la caratteristica di questo allenatore, delle squadre di questo allenatore, ecco, il Milan è bravo soprattutto con la palla tra i piedi. Quando invece la palla ce l'ha l'avversario, ha un po' di criticità, perché deve essere ancora una squadra quadrata, definita. Anche sostanzialmente il Milan e la Juventus sono più o meno, diciamo così, alle stesse condizioni. Sono entrambe a punteggio pieno, no? Due partite però con squadre oggettivamente, con tutto rispetto ragazzi, non voglio offendere nessuno, oggettivamente più deboli di loro stesse, anche per blasone se non altro, no? Secondo me la Juventus è un po' più avanti, perché ha lo stesso allenatore che per alcuni, per la maggior parte dei calciatori, diciamo così, lo conoscono, ha dei nuovi, e il Milan invece ha un nuovo allenatore, quindi sia i nuovi che i vecchi giocatori dovranno capire ancora bene, secondo me, perché è prestissimo, le idee di calcio di questo tecnico, che sono, ripeto, radicalmente opposte a quelle di Allegri, che lo scorso anno era sulla panchina del Milan. Sono anche allo stesso livello, a livello di riscatto, perché entrambe hanno fallito quando sembrava ormai sicura la qualificazione in Champions League, quindi ci sono delle similitudini tra le due squadre, e poi la differenza alla fine la farà chi segnerà più gol o chi segnerà un gol rispetto a non prenderlo, ecco, diciamo così. Vai Gabri.
2: Buonasera Quintiliano, Cristiano.
0: Ciao.
2: Io per la partita col Milan sono ottimista e confido in due fattori. Primo, l'esperienza di Spalletti e le conoscenze sue del nostro campionato sono superiori a quelle di Amorim, perché comunque Amorim è un allenatore nuovo in Serie A, anche se ha già un po' di esperienza a livello internazionale, perché ha allenato in Premier, eccetera. Però Spalletti insomma, è un volpone, no, della Serie A, quindi confido in questo, e poi confido nel fatto che saremo costretti a schierare alcuni dei nuovi acquisti che vorranno senz'altro mettersi in mostra, e poi Nico Gonzalez metterei dall'inizio. Ciao, buona serata.
0: Grazie Cristiano, ecco un vecchio volpone, ecco, contate su che cosa in questi ultimi 8-9 minuti di trasmissione rispetto al fatto di dover battere il Milan? Vedi, chi dice su Spalletti rispetto a Morin, chi dice, però loro hanno sempre qualche calciatore che, ecco, per esempio, siccome secondo me alla fine rispetto al mercato ancora vedo il centrocampo della Juventus è un po' che mi preoccupa, soprattutto perché aspettiamo questo Sar che torni in forma e che ci dica sono da Juventus o non sono da Juventus, cioè, o meglio, posso far fare il salto di qualità alla Juventus, in attesa però di questo ragazzo che si inserisca. Loro invece hanno due forti, perché Modric anche a 41 anni è di un altro pianeta, e perché l'anno scorso, secondo me, e ancora lo è stato uno dei più forti centrocampisti del campionato, sicuramente del Milan, perché a un certo punto Modric poi si è infortunato, è calato un po' di condizione, e si chiama Rabiot, che ce l'aveva la Juventus, questo lo ricordo. E quindi bisognerà capire se si gioca, in genere si dice no, dove si gioca questa partita, spesso si dice le partite si giocano a centrocampo, invece in questo caso intanto è presto, perché le squadre non sono definite, parlo della Juventus e del Milan, non sono definite, in generale nessuna dopo la terza, però alcune sono un po' più definite dallo scorso anno, e però ripeto, ci sono tanti punti interrogativi, secondo me ne ha più il Milan che la Juventus, perché la Juventus per esempio ha una difesa solida, non tanto perché non ha preso nessun gol, non solo, anzi perché non ha preso nessun gol, ma anche ha subito poco, a livello di tiri, e quindi quello è un punto fuori della Juventus, no? Centrocampo invece è così così in attacco con la difesa del Milan che ti concede, soprattutto questa linea alta, ammesso che riuscirà ad avercela il Milan, hai più possibilità magari, no, di inserirti. Ha parlato Fabio Capello. In sostanza gli hanno chiesto un parere sull'intervista di Giraudo, rilasciata ieri alla stampa al collega Alessandro De Angelis, in cui ha riparlato di Calciopoli. Ricordate, no? Che tra le tante cose dette, Giraudo ha detto che Calciopoli è stato soprattutto una gogna mediatica frutto dell'invidia perché le altre squadre non riuscivano a batterci, ok? Tra l'altro ha parlato anche di Capello, quando gli chiesero degli allenatori, lui ha detto, beh, non voglio esprimermi perché comunque Capello è un amico. Oggi Capello è stato intercettato su questo discorso qui e ha detto Calciopoli è nato dall'invidia, lui dice, Calciopoli è nato dall'invidia di chi non riusciva a batterci, riprendendo le parole di Giraudo ieri nell'intervista alla stampa, eravamo fortissimi, non avevamo bisogno di aiutini. Il dottor Giraudo porta a galla una verità che ho sempre sostenuto: quegli scudetti sono vinti sul campo. Parole e musica di Fabio Capello. E quindi, vabbè, Capello l'ha sempre detto: per me gli scudetti li abbiamo vinti sul campo, poi altre cose per me non, cioè, sono relative. Tra l'altro, mi viene anche da pensare: ogni volta che si riparla di Calciopoli e di quei due scudetti, uno cancellato e non assegnato, un altro assegnato all'Inter, vergognosamente, aggiungo io, era una Juventus più forti dell'era moderna, credo. Quella lì era veramente forte, ma forte forte, la ricorderete, no? A proposito di Juventus di una volta, centrocampo Vieira e Emerson. A proposito di centrocampo, Ibrahimovic davanti, del cioè era proprio forte forte, però comunque ormai è andata così. Vai, Gabri.
3: Buonasera, ciao Quinti, Gianluca. Non credo
0: Gianluca,
3: che per domenica ci siano stravolgimenti della formazione
0: almeno
3: rispetto al Parma.
0: dall'inizio, credo
3: Secondo me
0: anch'io.
3: sarà la stessa. Poi vediamo l'evolversi della partita, vediamo il risultato e sicuramente nel secondo tempo ci sarà spazio per Nico e anche l'ingresso di Walt Made. Però credo che come formazione di partenza sia la stessa. Poi vediamo, speriamo che Lucianone riesca a sfruttare appieno i nuovi acquisti. Un abbraccio e sempre fino alla fine.
0: Ma infatti, grazie Gianluca, bentornato. Intanto perché era tanto tempo che non ti sentivo. Sì, anch'io credo che alla fine, ecco, l'unico dubbio è se inserire McKennie o Nico Gonzalez al centro della tre quarti, quindi dietro la punta, soprattutto rispetto alle condizioni di McKennie stesso. Perché se McKennie sta bene, credo che faccia giocare lui. Però io credo che sia molto tentato dall'inserire Nico Gonzalez per quanto si è visto, per come, perché è in forma sicuramente, quindi a quel punto, a parità di un calciatore che non si è allenato, che ha saltato l'ultimo match, anche se uno affidabile come McKennie, se però magari non è al 100% della forma fisica e quindi atletica, è probabile che possa essere il pretesto, diciamo così, per inserire Nico Gonzalez. Non credo a quello che ci ha scritto prima un nostro amico quando ha detto, secondo me toglierà con Cesao. Io credo di no. Poi, oh, ragazzi, tutto può accadere, però non credo che tolga questo con Cesao, che spero segni anche lui, perché il salto di qualità di con Cesao è quello, fare i gol. Perché adesso sta giocando bene, devo dire, devo essere onesto. Però quelle occasioni che gli capitano, perché anche lui, ricordiamolo, contro Frosinone ha fallito un'occasione clamorosa che a quei livelli non si può sbagliare. Buonasera, chiedo scusa. Ma lo scorso anno, con Tudor in panchina, la squadra dello scorso anno, meno Boga, doveva assolutamente arrivare nelle prime quattro. Quest'anno con Spalletti, dall'inizio, è una squadra parecchio cambiata. Speriamo arrivi quarto. E no. Io voglio almeno il secondo posto, Andrea da Monfalcone. Andrea, io ti dico, io spero anche che arrivi prima la Juventus. Vogliono, cioè io dico che il minimo sindacale come obiettivo è la Champions League. Poi è chiaro che se arrivi secondo è sempre meglio, però cioè, non esiste che la Juventus non arrivi quarta, non arrivi tra le prime quattro, scusami, e quindi non si qualifichi in Champions League, altrimenti giustamente dovrebbe saltare, anzi salterebbe, sarebbe giusto che saltasse, diciamo così, Spalletti, attenzione. Poi secondo, terzo, quarto, sì, può essere relativo, o meglio, arrivi secondo a quanti punti dalla prima? Perché anche quello è un discorso, io l'ho detto anche ieri, mi accontenterei di vedere una Juventus non fuori dalla Champions, non fuori dalla lotta scudetto a novembre. Quantomeno qualche mese ancora di speranza, di possibilità, di matematica che ci possa far non sperare, perché nello scudetto è difficile. Poi non si può dire, nel calcio sapete che le vie del calcio sono infinite, però mi piacerebbe che non stesse fuori, che non stesse fuori a novembre già dalla lotta scudetto, ecco. La Juve ha speso tanto anche seguendo le indicazioni del mister. Ora tocca a lui dimostrare di essere da Juve. Spalletti non ha alibi, la squadra è da lotta per lo scudetto per Luigi da Casalpalocco. Lotta per lo scudetto che non ha alibi, sono d'accordo con te, ok? Perché l'ho detto io stesso, quest'anno non hai scuse, però lotta per lo scudetto Luigi, no, io non credo, almeno adesso. E poi, oh ragazzi, se si incarrerà in un certo modo il campionato, chissà, però attualmente purtroppo c'è qualche squadra che è più forte. Poi la carta è un conto, il campo è un altro. Lo stesso discorso di Douglas Luiz deve valere per Koop Meiners e Stefania. Però Stefania, vedi la differenza? Che Koop Meiners, che è il terzo anno questo, no? Purtroppo è stato provato in tutti i modi, da qualsiasi allenatore, e ha risposto sempre assente, ok? Compreso Spalletti, che ricorderai lo scorso anno iniziò a metterlo nella difesa a tre, braccetto di sinistra, sì, per un'esigenza, però intanto ha cominciato a schierarlo, lo ha fatto giocare per farlo ritornare un calciatore di un certo livello. Qualcosina ha fatto, ma niente di più, faceva una sorta di regista difensivo, come ricorderai. Poi, come è stato rispostato a centrocampo? Zero. Com è stato messo addirittura una o due volte trequartista? Zero. Quindi Koop Meiners, già anche con Spalletti è andato male. Douglas Luiz è la prima volta che viene allenato da questo tecnico, quindi chissà. Però io me lo auguro, magari, Stefania. Magari sarebbe veramente un doppio miracolo se veramente rivitalizzasse anche Koop Meiners, però già io ho dei dubbi su Douglas, figurati poi su Koop Meiners stesso. Vai Gabri, che stiamo per salutarci.
4: Ciao Quinti, Nord Roma, ma la
0: Ciao.
4: squadra contro il Milan è un po' obbligata. Chi dice vuole un centrocampo a tre non si rende
0: No, no,
4: conto che la
0: adesso
4: Juventus ha solo
0: no.
4: tre centrocampisti
0: No, ma
4: ruolabili: Douglas
0: adesso no, no, no.
4: Luiz, Locatelli e Koop Meiners. Gli altri sono indisponibili, chi addirittura è andato sotto i ferri. Quindi centrocampo a due per forza. Davanti, credo che con Sesavo in forma, Nico ha impressionato e quindi verrà riproposto. E Boga sarà preferito ad Ibekovic, perché l'allenatore ancora non lo vede pronto. Forse avrà minuti, se la partita lo consente, durante la gara. Davanti, Colomani con prima scelta nella sostituzione, forse l'ultimo quarto d'ora, Voltemade.
0: Sì, no, no, ma aspetta, non so se tu ti riferisca a me, io in centrocampo a tre non intendo adesso, ho detto in un futuro prossimo, è chiaro che adesso no, non adesso non cambierà sicuramente, adesso, però come centrocampista volendo, se sta bene, se è recuperato, avresti anche McKennie, però è chiaro che adesso non può giocare a tre, perché Sarr non so nemmeno se sia convocabile domani, vediamo quello che dirà Spalletti, gli altri sì, più o meno sono più o meno obbligati, diciamo così. Ne abbiamo un altro, Gabri, prima di salutarci, vai.
5: Ciao Carlo da Torino, io vi dico per la formazione, occhio alla sorpresa, Koop Meiners con Nico Gonzalez a sinistra e fuori Boga, perché comunque bisogna dirlo ragazzi, Boga nelle prime due è stato abbastanza deludente, arruffone, sconclusionato e purtroppo forse bisogna fare una valutazione generale che l'anno scorso forse all'inizio ha fatto più di quello che sono le sue qualità. E secondo me Boga è più questo che quello che abbiamo visto l'anno scorso e secondo me domani, domenica non parte.
0: Staremo a vedere, dai, non lo so, un po' troppo cattivello con Boga. L'anno scorso è stato decisivo spesso, quasi sempre da subentrante per carità, però giustamente la Juventus, vabbè, 4,5 milioni lo ha riscattato, ci mancherebbe altro. Staremo a vedere, dai, ragazzi. Io però, tu hai detto Koopmeiners, non lo so, non credo che lo faccia partire dall'inizio e non credo che quel gol basti per Koopmeiners. Dirci se ancora un giocatore, diciamo, di un certo livello, dovrà dimostrarlo ancora, dovrà fare delle prestazioni, diverse prestazioni. Caro Gabri Latini, siamo giunti al termine. Grazie, grazie a tutti voi. Domenica ovviamente siamo qui, ragazzi, con il colpo di tacco, quindi buona serata, buon weekend e buona partita. Sicuramente la vedrete insieme a noi durante colpo di tacco. Ciao.
6: Fuori di Juve, il pianeta bianconero come non l'avete mai sentito raccontare. Il cuore dei tifosi della vecchia signora batte su Radio Bianconera. Passione, dedizione e lungimiranza. Un progetto vincente può solo mirare al meglio. Ci vuole sacrificio per essere dei campioni. Ci vuole sacrificio. La web radio della squadra più tifata d'Italia la trovi su radiobianconera.com. Ascoltaci. Ascoltaci. Scarica la nostra app ufficiale dai Digital Store. Radio Bianconera, l'unica che conta.

0: Buonasera a tutti, ben ritrovati all'appuntamento con il TMV News. Comanda ormai il campionato dopo la conclusione del mercato, tante partite interessanti in programma per quel che riguarda la terza giornata, e allora andiamo subito a parlarne con Alberto Di Chiara, ex calciatore Parma, Lecce, Roma e Fiorentina tra le altre. Ciao Alberto, ben ritrovato.
1: Ciao Lorenzo, ciao a tutti.
0: Parliamo un po' del campionato, si è concluso il mercato, ci si può concentrare sulla Serie A. Roma domani all'esame Atalanta, è il primo vero test per i giallorossi?
1: Ma no, io credo che abbiano già superato dei test importanti, a cominciare da quello della Fiorentina, per poi andare ancora a ripetersi in un campo dove anche se una squadra come il Lecce può essere considerata una squadra di che si deve salvare, di solito sono quelle più pericolose, quindi io credo che la prima prova di maturità l'abbia passata. È chiaro che ogni partita è un capitolo a sé, affrontare l'Atalanta è sempre molto difficile perché l'Atalanta è una delle candidate, insomma, a tornare in Europa, ci sono tante motivazioni poi per Gasperini in particolar modo, quindi una gara molto particolare. Non si, come Gasperini saprà, credo che la Roma non debba vivere su quello che ha fatto ma su quello che dovrà fare, quindi credo che sarà una partita molto molto particolare, molto per Gasperini soprattutto.
0: Ecco, dice Gasperini che a proposito di Malen può valere i 36 gol di Higuain, il record di Higuain può essere raggiunto se non addirittura battuto da Malen, cosa ne pensi?
1: Ma senza dubbio ha grandi potenzialità, è stato senza ombra di dubbio uno degli acquisti più azzeccati nel mercato, in un mercato sempre molto difficile dove appunto è stata una scommessa vinta in pieno, perché ha fatto sì che veniva da una situazione particolarmente difficile per quanto si considera il fatto che appunto lui non ha questi gol che ha fatto lì in Inghilterra, non era riuscito a sbloccarsi sotto quell'aspetto lì. Invece a Roma ha trovato l'ambiente ideale, Gasperini probabilmente l'allenatore che lo ha stimolato nella maniera giusta, quindi io credo che senza ombra di dubbio la Roma ha in male un elemento di adesso che gli fa da fare i 36 gol, ma se io paragonarli è sempre molto difficile, sono due contesti diversi, in situazioni diverse, quindi il valore di quello che ha fatto Higuain non può essere senza dubbio messo alla pari di quello che farà Malen, che lo vive in un altro contesto, in un'altra situazione, quindi comunque ha potenzialmente la struttura fisica e la rapidità del grande centravanti per fare un confronto che se si vuole paragonare ha le stesse caratteristiche anche a livello fisico, direi.
0: Senti, l'Atalanta almeno fino a questo momento con Sarri appare più pratica che bella?
1: Sì, ma in effetti è molto da quello che si evince da quello che è successo, credo sì, è stata molto più pratica, ha vinto di misura, di corto muso, un po' all'Allegri, se vogliamo rimanere Allegri vecchia maniera, intendo dire. Quindi qui Sarri deve cercare di dargli una sua impronta, ma io credo che poi ogni ambiente è diverso, quindi vincere soprattutto aiuta ad avere autostima, quindi quello che conta l'ha fatto, ha vinto anche se di misura e con fatica, però ti aiuta a stare in classifica, aiuta a vincere, ad essere sicuramente più sereni nell'affrontare le partite. Quindi credo che la cosa più importante all'inizio soprattutto sia quella.
0: Per quanto riguarda l'Inter invece, si è parlato molto in questi giorni dell'addio del direttore sportivo Ausilio dopo ben 28 anni trascorsi con i nerazzurri. L'Inter perde un dirigente di grande esperienza, dalle grandi conoscenze internazionali?
1: Beh, senza dubbio, 28 anni sono tantissimi, una vita praticamente vissuta lì. Probabilmente anche lui aveva, non so adesso come sono state le condizioni che hanno maturato questa decisione, senza dubbio forse anche lui probabilmente aveva bisogno di altri stimoli, 28 anni nello stesso ambiente, probabilmente ha bisogno di misurarsi in maniera diversa in altre situazioni, in altre realtà. Poi se ci sono stati dei risvolti a livello di rapporti con Marotta o con lo che sia, insomma questo non, per ora non sono venute fuori, quindi io credo che sia soprattutto una ricerca da parte di Ausilio di riuscire ad avviare nuove avventure che senza dubbio lo riguarderanno, perché è senza dubbio un uomo di grande esperienza che ha saputo fare tante trattative importanti e quindi ha senza dubbio la possibilità di trovare altre esperienze e di analizzarle al momento opportuno.
0: E Inter-Napoli in programma domani alle 18, quanto vale?
1: Vale quello che vale una terza giornata di campionato praticamente, quindi è ancora molto presto per fare tirare conclusioni, perché è chiaro che in questo momento qui vedete sulla carta vede un Inter che chiaramente sta viaggiando già molto bene. Anche se dimentichiamoci, anche se a Cagliari ha giocato senza dubbio dominando la partita, ha sofferto un pochino, no, nell'andare a maturare una vittoria che poi alla fine ha rischiato anche qualcosa per vedersela sfuggire di mano, ma diciamo che al di là di questo, senza dubbio tra le due compagini quella che ha dimostrato di essere più in forma è ancora l'Inter. Il Napoli ha perso uno scontro diretto, direi, con il Como in casa, quindi viene da una situazione psicologica diversa, deve cercare di riscattarsi. Certo, una partita importantissima, una partita per certi aspetti, ma non senza dubbio decisiva. Siamo soltanto alla terza e vediamo un pochino quello che succede.
0: È tutto vero, però dovesse perdere il Napoli si troverebbe già a 6 punti di distanza dall'Inter.
1: Ma insomma, ecco, è uno scontro diretto dove l'Inter senza dubbio ha il coltello dalla parte del manico, al di là del fatto di giocare in casa. È chiaro che il Napoli deve cercare di non perdere questa partita per non perdere contatti già da adesso con la vetta della classifica. Però ti ripeto, c'è tutto il tempo per quanto riguarda il Napoli di analizzare, recuperare, eventualmente dovesse esserci un altro capitombolo. Quindi io credo che l'Allegri cercherà di non metterla come una partita decisiva sotto questo aspetto, anche perché in realtà non lo è. È chiaro che a livello psicologico gli si chiede al Napoli di essere l'alternativa in questo momento all'Inter. In queste prime due giornate diciamo che è stata scavalcata, no, dalle aspettative da parte della Roma di Gasperini, che la quale ha preso un pochino in questo momento è diventata la principale, sulla carta, la principale antagonista dell'Inter per come stanno dimostrando queste due giornate di campionato. Ma pur si ripeto, insomma, è soltanto la seconda giornata, mi pare che c'è tempo per cambiare idea chissà quante volte.
0: Ecco, però secondo Boban sarà la Juventus la vera antagonista dell'Inter. Ti convince la squadra di Spalletti?
1: Ma io non ti devo dire, come squadra è senza dubbio ha dato un assetto rispetto agli ultimi disastrosi anni di gestione da parte della Juventus, e credo che senza dubbio dei progressi l'ha fatti. Io direi che non, però così a naso, a occhio, ancora non la metterei come l'antagonista dell'Inter. Vedo ancora Napoli e Inter superiori.
0: La Fiorentina domani se la vedrà con il Torino, due squadre ancora a 0 punti. Fiorentina reduce dalle sconfitte con la Roma e quella con il Frosinone. Dal mercato sono arrivati dei bei rinforzi, è stata una bella rivoluzione. Probabilmente ancora, proprio in virtù di questa rivoluzione, c'è bisogno di tempo per trovare l'amalgama, per trovare i meccanismi giusti, però al tempo stesso, ecco, Grosso adesso deve dare una fisionomia alla squadra.
1: Beh sì, già dovrebbe averla data a suo tempo, nel senso che bisogna sempre cercare il consiglio, soprattutto quando si arriva all'inizio di una nuova gestione dove c'è stato un cambiamento radicale. Non dimentichiamoci che Grosso cerca di assemblare una squadra completamente nuova, però di giocatori di grande prospettiva che devono ancora dimostrare, fra le altre cose, sul campo il loro effettivo valore, perlomeno per la maggior parte. E quindi Grosso è tenuto a dar sì che oltre alle qualità tecniche che questa squadra ha cercato, che Paratici ha cercato di mettere in questa squadra, ha bisogno anche di giocatori di personalità, e quindi deve cercare di responsabilizzare un pochino Grosso i suoi giocatori. E io ti ripeto, sono convinto anche che la Fiorentina risenta un pochino di una preparazione che ho sempre detto in altre occasioni, che secondo me farla in un al Viola Park con un caldo terribile, eccetera, eccetera, come è successo l'anno scorso, sia stato più deleterio, soprattutto all'inizio, per iniziare con il piede giusto e con la gamba giusta, soprattutto. Ma al di là di questa considerazione prettamente personale, credo che Grosso debba cercare di dare a questa squadra un'impronta importante, deve cercare di cambiare ritmi, deve cercare di dare pressione, gioca in casa in uno scontro diretto in questo momento qui, chiaramente in questa fase di campionato tra due squadre che sono a zero punti, non può permettersi ulteriori passi falsi, ma proprio per una questione non tanto oltre che di classifica, che è sempre recuperabile, visto che, ti ripeto, siamo soltanto alla terza giornata, proprio una questione di fiducia, perché questa squadra ha bisogno di fiducia, di consapevolezza, e la ottieni soltanto con un risultato positivo.
0: Il Torino di Abate è ancora alla ricerca di se stesso, anche da parte del Torino parecchi cambiamenti, non come la Fiorentina, è una squadra che rischia di essere ancora anonima per quel che riguarda i risultati, per quel che riguarda il percorso in classifica.
1: Beh, si può fare un po' lo stesso, non dico lo stesso discorso della Fiorentina, chiaramente le sconfitte maturate dal Torino sono un po' diverse rispetto a quelle maturate dalla Fiorentina. Quelle della Fiorentina sono state abbastanza secche, nette, contro la Roma la prima, ma contro il Frosinone in casa 3-0 è stata una partita che si poteva, senza dubbio, non aspettarsi da parte di una Fiorentina che, al di là delle difficoltà iniziali, insomma, è una squadra che senza dubbio che sulla carta doveva affrontarla in maniera diversa. Il Torino ha questa consapevolezza, tra le altre cose giocherà a Mandragora molto probabilmente, quindi ci sarà anche la partita dell'ex che sarà, quindi senza dubbio un giocatore che facendo i dovuti scongiuri da parte della Fiorentina poi è sempre stato un giocatore che è stato, soprattutto a livello realizzativo, un giocatore importante per i Viola, quindi se lo ritroveranno di fronte. Ma al di là di questo particolare, è chiaro che il Torino deve cercare di muovere la classifica in qualche maniera, deve venire a Firenze, probabilmente cercare di venire a Firenze per cercare di interrompere questa serie negativa che dura da due giornate, però chiaramente dall'altra parte c'è una Fiorentina che sotto questo aspetto non può permettersi soprattutto un passo falso ulteriore in casa, poi soprattutto.
0: Cagliari-Lecce in programma lunedì, i giallorossi salentini reduce del 4 gol, le 4 reti subite contro la Roma.
1: Ma i salentini, il Lecce è una squadra che chiaramente deve cercare di fare come ha fatto negli ultimi anni, di raggiungere il prima possibile la salvezza. È una squadra che gioca a livello caratteriale. Con la Roma è stata un po', forse un pochino troppo arrendevole, ci sono stati degli errori difensivi che erano probabilmente meglio, non sono stati ben, la squadra non è stata ben bilanciata da Di Francesco in quella occasione della partita con la Roma, dove ha rincontrato la sua ex squadra praticamente. È chiaro che affronta un Cagliari che però, insomma, viene da una sconfitta con l'Inter, che è però dignitosa, diciamo così, chiamiamola così, è da una vittoria fuori casa a Parma importantissima, quindi ha già vinto uno scontro diretto, quindi sotto questo aspetto il Lecce si troverà di, secondo me, di fronte a un Cagliari che sta con la testa giusta, che ha il merito di aver dato un'impronta, una squadra molto caratteriale, avrà riformato molto il centrocampo, ha giocato anche con giocatori di esperienza, quindi direi che è una partita dove il Lecce deve cercare di stare attento, perché Cagliari in questo momento mi pare che sia un pochino meglio in questa fase di campionato.
0: Il Parma non è partito bene, ti aspettavi qualcosa di più?

0: di ripetere un pochino quello che l'anno scorso invece ha dimostrato con carattere e con l'atteggiamento giusto. Credo che c'è ancora tempo, come al solito, anche lui deve trovare la quadra, però credo che la partita contro il Cagliari sia una partita dove potrebbe sfruttare questa opportunità per rilanciarsi quantomeno.
1: Alberto, grazie mille per il tuo intervento. Alla prossima, buona giornata.
0: A voi. A te.
1: E adesso, dopo questa chiacchierata con Alberto Di Chiara, torniamo a parlare della Juventus. Lo facciamo attraverso questa intervista con Seisao, che ha parlato a margine del Gran Gala del Calcio a Milano.
2: Allora non ci si può sottrarre, la Juve punta allo scudetto.
3: Noi puntiamo a vincere tutte le partite, è quello che vogliamo fare, abbiamo cominciato molto bene. Però sappiamo che la strada è lunga e abbiamo una partita molto importante contro il Milan e vogliamo vincere.
4: Cosa ti dice mister Spalletti in allenamento per continuare a migliorare?
3: Sì, a me e a tutti i compagni di squadra sappiamo cosa dobbiamo migliorare tutti. Io provo a fare sempre il meglio per la squadra, provo a migliorare me stesso per aiutare la squadra il più possibile.
5: Cicco, vi siete rinforzati molto in attacco, Colomuani, Voltemade, Alej Begovic, ci sei tu, c'è Ildiz che comunque recupererà. Siete forti lì davanti, per te è un po' più facile e anche più stimolante giocare e allenarti al massimo?
3: Sì, siamo forti, però dobbiamo provarlo dentro di campo, e è quello che vogliamo fare, abbiamo cominciato bene. Però sappiamo, come ho detto, la strada è lunga e dobbiamo continuare così.
6: Fare qualche gol in più può essere il tuo obiettivo personale per questa stagione?
3: Sì, anche quello, anche aiutare al massimo la squadra. Io come esterno voglio fare gol, devo aiutare la squadra il più possibile, è quello che voglio fare.
2: Guardando le partite l'anno scorso contro il Milan, cosa dovete fare differentemente?
3: Dobbiamo giocare quello che alleniamo, quello che facciamo tutta la settimana. Se facciamo quello siamo più prossimi di vincere la partita. E stiamo preparando bene questa partita e vediamo cosa succede.
4: Quindi, quanto sarebbe bello vincere l'Europa League?
3: Ah, bellissimo, l'Europa League è bellissimo. Penso che è un sogno per tutti i calciatori e noi vogliamo fare il meglio possibile.
7: Cicco, quest'anno ti senti più centrale nel progetto?
3: Mi sono sempre sentito centrale nel progetto della Juve. Ho le stesse ambizioni della Juve che vincere e è questo che voglio fare e provo a aiutare la squadra per arrivare dove noi vogliamo.
8: Grazie.
1: Sempre a margine di questo evento ha parlato anche il portiere della Roma, Svilar. Le sue parole.
9: Ci sono altri anche portieri molto forti, però sono contento e grato di essere qui. No?
4: Dove può arrivare la Roma quest'anno?
9: Vedremo.
10: Qualcuno dice lo scudetto, Mile?
9: No, passo a passo, siamo solo all'inizio, quindi noi facciamo il nostro e poi vediamo.
2: Com'è differente lavorare con Gasperini?
9: Scusa?
2: Lavorare con Gasperini, come
9: no, è bellissimo, no, è bellissimo, stiamo già insieme da un anno e secondo me il prossimo anno, quest'anno, sarà ancora meglio.
10: Grazie. Mille, palla a Dybala e Malen e poi ci abbracciamo, così.
2: Scusa?
10: Palla a Dybala e Malen e poi ci abbracciamo.
9: Sì, brava, palla più lontano da me possibile.
1: Questi giorni a Firenze si è festeggiato il centenario della Fiorentina, è stata organizzata anche una partita tra le leggende della Fiorentina e Operazione Nostalgia. Tra gli altri abbiamo intervistato anche Davide Moscardelli, che si è soffermato sulla Fiorentina attuale e in particolare sugli attaccanti Beto e Pellegrino. Sentiamolo.
11: Già è tanto che non mi sono fatto male, guarda, va bene così, purtroppo, però è stato bello provarci, è sempre bello provarlo in un stadio così importante.
12: Senti, ti faccio una domanda anche sulla Fiorentina di oggi, cambia tanto anche in attacco, perde Ken, arrivano Beto e Pellegrino, la vedi una squadra rinforzata o comunque perdere Ken può essere un colpo duro per questa squadra?
11: Beh, sicuramente per quello che ha fatto vedere Ken qui, sicuramente una perdita importante, però avranno fatto delle valutazioni, anche lo stesso giocatore, sia la stessa Fiorentina, quindi hanno cambiato molto, quindi ci vuole un po' di pazienza, però tanti giocatori di qualità li hanno presi, quindi un po' di tempo anche al mister per sistemare un po' magari la difesa, perché poi con la qualità davanti ci può arrivare dopo a lavorare lì, che qualcosa si spera che si inventino loro, e piano piano con i primi risultati positivi secondo me si aggiusterà presto la situazione, perché la come si dice, c'è il succo, c'è.
13: Secondo te tra Beto e Pellegrino chi sarà l'attaccante titolare?
11: Ma io penso che ci potrebbe essere una sana competizione fra di loro, che porta sempre bene alla squadra, no? È una cosa che mi è successa anche a me.

0: nelle varie squadre che ho fatto, quindi il risultato poi è quello che conta di più, che è quello della squadra, quindi si spingeranno loro per cercare di prendere il posto e poi avranno occasioni entrambi, perché il campionato sappiamo che è lungo e difficile.
1: La domanda che ti faccio per un centravanti: quanto è importante oppure non importante, cioè può penalizzare il fatto di non avere il posto fisso, cioè di sapere che magari al 70esimo può uscire, che se sbaglia una partita magari quella successiva non gioca?
0: Dipende dalla personalità del giocatore stesso, come in tutti i ruoli. Ormai adesso quasi tutte le squadre fanno il doppio ruolo e sono, non ti dico due titolari, ma quasi, quindi la forza deve essere anche quella mentale. È uno sprono in più a fare sempre bene.
2: Con le parole di Moscardelli siamo arrivati alla conclusione di questa edizione del TMV News. Grazie a tutti per averci seguito, buona serata.

0: Contro una nave russa e un deposito di petrolio. Un video diffuso dalla Marina ucraina mostra le conseguenze incendiarie dell'attacco sulla nave. La Nefrit faceva parte dell'infrastruttura marittima ed energetica russa e supportava le operazioni petrolifere del gas, la manutenzione delle piattaforme offshore, il trasporto di merci e personale e lavori tecnici subacquei. Una persona invece è morta e altre tre sono rimaste ferite a seguito di un attacco delle truppe russe a Odessa.
1: Un palestinese è stato ucciso ed altri tre sono rimasti feriti oggi a seguito di un attacco da parte delle forze israeliane a nord di Khan Yunis, nel sud della striscia di Gaza. Lo riferisce l'agenzia di stampa palestinese Wafa. Fonti locali hanno riferito che le forze israeliane hanno aperto il fuoco nell'area a nord di Khan Yunis, uccidendo un palestinese e ferendone altri tre. Le stesse fonti hanno aggiunto che i veicoli militari israeliani hanno anche aperto il fuoco con mitragliatrice ad est di Khan Yunis.
0: L'ha gettata dal cavalcavia della 1 e poi si è lanciato nel vuoto e il femminicidio che si è consumato lungo l'autostrada all'altezza di Barberino del Mugello. La vittima è Lorenza Isceri, 45 anni, dirigente d'azienda originaria di Lecce che risiedeva a Firenze. L'uomo invece è Federico Vella, 36 anni, anche lui residente nel Fiorentino. Stando alle ricostruzioni della polizia, l'uomo ha spinto nel vuoto la donna, sua ex compagna, per poi gettarsi a sua volta. Inutile il tentativo di salvarsi della 45enne che aveva allertato la polizia prima di essere uccisa.
1: Lo sport, il tennis, Flavio Cobolli si guadagna un posto al terzo turno degli US Open dopo aver battuto in 4 set l'australiano Schoolkate. Il tennista romano cede 6-3 il primo parziale, ma si riscatta vincendo 6-3 il secondo e 6-4 il terzo. Al quarto e ultimo piazza il break nel momento decisivo e chiude i giochi sul 7-5. Eliminato invece Lorenzo Musetti, che esce di scena contro un altro australiano, Sweeney, numero 123 al mondo.
0: Per il momento è tutto, a più tardi.
2: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C. I campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione, per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
3: Non smettere mai di informarti. Noi di Radio Bianconera abbiamo sempre qualcosa di nuovo da dirti. Due in bianconero, ogni giorno dalle 17, le notizie che raccontano le verità di casa Juve.
4: Abbiamo sempre fame di vittoria.
3: Radio Bianconera.
4: Radio Bianconera.
3: È l'unica che conta.
5: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
3: Interagisci con noi e partecipa alle nostre trasmissioni. Fai sentire la voce del tifoso bianconero che è in te. 340 54 25 324 per i tuoi WhatsApp e messaggi vocali. Radio Bianconera, l'unica che conta.
6: È tutto molto bello, Claudio.
5: Rassegna stramba, dentro i deliri mediatici che nessuno vi racconta.
7: Radio Bianconera, buongiorno! Ci siamo anche oggi, che è venerdì. Oggi dovrebbe essere una giornata quieta, calma, tranquilla, serena. Qua ci sono sempre quei 30, 32, 33, 31, 35, 29. È molto oscillante la temperatura, secondo me, dei momenti, però non c'è vento. A Torino come si sta, Ivo?
8: Buongiorno a tutti, a Torino si sta bene ma fa molto caldo. Siamo a temperatura 23 gradi, umidità parecchia.
7: Ma 23 gradi non è molto caldo, 23 gradi non è niente.
8: Non so, ma siamo dominati dall'umidità che ci sta... Cioè...
7: Ah, siete dominati dall'umidità, ragazzi, Torino è dominata dall'umidità, è per quello che poi non riusciamo a comprare i giocatori top 5, perché appena si interessano col procuratore dicono, ma com'è Torino? È dominata dall'umidità. E invece no, hai visto come sono tutti contenti, Yves, e Colo, e Sar. Oggi c'è un'intervista di Colo sulla stampa, dopo leggiamo qualcosa. Cioè, tutti quelli, e volte madre, ma l'hai visto volte madre? E contenti, sembra un bambino che ha appena scartato le caramelle, cioè, sono arrivati alla Juve, sono contenti, hai visto come sono belli, leggeri e morbidi, come le definisce Spalletti.
8: Sì, sì,
7: secondo te cos'è
8: video.
7: Un giocatore?
8: Ho visto il video.
7: Hai visto il video? Beh, guardate i video dei social della Juve, che Juventus Creator Lab, lo pagate un po' anche voi col prezzo di abbonamento dei biglietti, però sono bravi, sono veramente bravi ragazzi. Leggero e morbido, secondo te cosa vuol dire che un giocatore è leggero e morbido?
8: Che ha dei bei movimenti, come, cioè si muove come una piuma praticamente.
7: E si muove come una piuma. Fratelli bianconeri e sorelle bianconere, la vostra rassegna stampa del 4 settembre 2026 è venerdì antivigilia di Juve Milan, ma soprattutto è successo di tutto, è scoppiato di tutto, putiferio, polemica notturna. Moggi che risponde a Giraudo. La Gazzetta che fa due pagine su Facchetti e si dimentica della morte di Scirea. Insomma, c'è tutto un mondo intorno, ma soprattutto Oktree. Cosa mi sta combinando Oktree? Ma la notizia del giorno è che Abisso torna ad arbitrare. Accolto il ricorso, il comunicato ufficiale della Federazione Italiana Gioco Calcio dice che Abisso può tornare ad arbitrare, quindi siamo pronti nuovamente a ripiombare nell'abisso del nostro fischietto fantastico che un po' praticamente tutti hanno criticato. Però non mi ricordo, era gradito o sgradito Abisso? Ti ricordi tu, Yves? Era uno dei graditi o era sgradito?
8: Sgraditi.
7: Abisso. Abisso sgraditi, Abisso fa parte della categoria sgraditi, ma vediamo la Gazzetta dello Sport, ci sono anche un sacco di interviste, oramai sono due giorni che parlano tutti. Gasperini, Malene da record, la mia Roma sogna, incredibile amici, sogna ragazzo sogna, ma quella è un'altra squadra però. Higuain ha fatto 36 gol, l'olandese lo può imitare. Dybala è un giocatore unico, la sfida all'Atalanta è ora di batterla perché gioca contro l'Atalanta alla Roma, incredibile amici, ma cosa è successo a Gasperini? Non si lamenta, è contento, è euforico quasi. Vabbè, poi se leggete tutta l'intervista qua e là tra le righe, però è contento. Il rompipallone non c'è, Yves, ma ci pensa la sveglia a darti una bottarella, ci pensa la sveglia. La sveglia firma nerazzurra, ricordiamocelo sempre. Juve Milan di domenica e tante cose, c'è la descrizione di tutto quello che è Juve Milan, nell'anti-Inter, l'evocazione della Santa Alleanza. Ma qual è la Santa Alleanza? La Santa Alleanza che combatteva sul campo per gli scudetti, a discapito del lato oscuro del male, che è quello rappresentato da voi dal punto di vista sportivo, o no? Qual è la Santa Alleanza? Mastantuono, parla Mastantuono della Fiorentina, dice: vivo da Bati, i suoi consigli per fare gol. Oh, praticamente c'è stato il centenario della Fiorentina, no? Voi vabbè, non l'avete vissuto, giustamente, non vi interessa. Però in questo centenario hanno invitato allo stadio le leggende, insomma, non è che ha portato benissimo, perché ha beccato in casa, però vabbè. E tutti sono andati da Batistuta. Anche Mastantuono è andato là e ha detto: batti gol, come si fa? Batistuta gliel'ha spiegato e i casi sono due. O non gliel'ha spiegato bene, oppure Mastantuono non ha capito, perché questi ha beccato 7 per le due partite. Punta altri top intanto il Milan invece, attenzione, strategia cardinale. Il Milan punta ad altri top, Rabiot e Pavlovic via i rinnovi. Cioè praticamente Cardinale ha mandato via tutto, no, il management che aveva prima. Ha dato 7 ruoli nuovi a 7 personaggi diversi, ma fa tutto da solo. Quindi è anche un po' inutile tutto questo rimpasto che ha fatto. Le luci a San Siro, domani c'è Inter-Napoli, attenzione, Chivu va con Pio, De Bruyne va a Max, e intanto, non so se avete notato, ma il buon Ausilio, il re del, ricordate, no? Il re delle plusvalenze, Ausilio, no? La Gazzetta dello Sport, re delle plusvalenze, 100 milioni di plusvalenze, 40 milioni con quattro giovani che manco si ricordano più come si chiamano, cioè era il re delle, cioè Ausilio ha vissuto anni e anni di grande incoronamento. Poi, un po' come Inzaghi quando è andato via, che l'hanno distrutto in 3 giorni, Ausilio in 3 minuti è praticamente scomparso. Neanche una frase, neanche una piccola replica. In questi casi si fa un'intervista, no? Oppure si cerca di avvicinarlo e si spiega, no? Oppure si fa un articolo, no? No. Appena vanno via da lì, dopo 3 secondi, l'Ausorgan li dimentica. Ma torna a parlare anche Boba, ragazzi, parlano tutti oggi. Torna a parlare anche Boban, dice: la Juve e l'anti-Inter, però mi piace anche la Roma, diavolo ci siamo, insomma vabbè, una carezza per tutti, tranne per uno, con Čeferin, ma non ci sentiamo più dopo che ci siamo allontanati da lui, io da lui, Zvonimir, te ne sei accorto anche tu troppo tardi di cosa sia quel personaggino Liceferino, perché quando lo conoscono tutti da vicino, poi dopo o ci litigano o si allontanano. Ma andiamo alla Juve, andiamo alla Juve. Douglas Nico, nuova vita, Juve, flop a chi? Uè, uè, come al bar, uè, flop a chi? Uè, giovane, fischi dimenticati, ora guidano loro. Spalletti ha rilanciato il brasiliano e l'argentino dopo i prestiti, saranno titolari contro il Milan. Tutte carezze oggi, cosa succede? Ma che è una giornata strana oggi. Aspetta che c'è l'intrigo. Il tecnico Spalletti si fida del fiuto dell'amico Giuntoli. Aveva discusso con Comolli in primavera, cioè tradotto, Gonzales, Douglas Luiz e Kop Meiners. Ieri Spalletti ha detto lasciatelo in pace, Kop lasciatelo in pace. Cioè i tre grandi acquisti fallimentari di Giuntoli, Spalletti li vuole rivitalizzare perché Giuntoli è suo amico, perché lavoravano al Napoli insieme, hanno vinto lo scudetto, mentre con Comolli ha litigato, però adesso con i nuovi direttori va d'accordo. Ah, c'è l'intrigo. Notizie dall'infermeria brutte. Turam operato a Lione, tornerà solo nel 2027. Quindi mercato gennaio l'abbiamo fatto, ragazzi. Turam, Ecator, Ildiz. Li salutiamo, li ritroviamo tutti nell'anno nuovo, quindi è inutile fare anche il mercato. In vista invece del Milan, signore in emergenza, si aggrappa al muro difensivo e a Vicario. E allora Ildiz, Turan, Ekator e Cabal out. E sono quattro. Cambiaso, Sarri, Zegrova e Mbili, questi sono sette. Segniamo, mettiamo a libretto, come diceva quel tale, perché qua ricominciamo, eh. Hai notato però questa cosa, Yves? Nessuno sta più facendo la conta degli infortuni muscolari come in passato, è vero? Quindi cioè, adesso io faccio l'elenco, ma nessuno sta parlando di infortuni, no? Quindi non è che c'è molto silenzio. Quindi, come sempre, è il racconto mediatico che fa la differenza. Negli anni in cui ogni giorno e ogni conferenza l'allenatore si diceva ma questi infortuni muscolari, allora sulla radio di cosa discutevamo? Il J-Medical, il fisioterapista, i dottori, solo alla Juve. Adesso ci sono ancora, eh? Quattro lungodegenti alla terza giornata di campionato e tre già in bilico fanno sette alla terza giornata. Però non ne parla nessuno e quindi non ci sono. Che problema c'è? Il problema non c'è, infatti non ne discute nessuno. È molto semplice a volte. Intanto il Napoli è già alle strette. Allegri si gioca molto tra Inter e Arsenal, perché il Napoli gioca con l'Inter e poi in Champions gioca con l'Arsenal. Due partite non facilissime per il buon Max. Vediamo il risultato che darà, come sempre, il campo, a parte una squadra, ovviamente. Chiudiamo la Gazzetta dello Sport, apriamo tutto Sport. Nick perfetto per Colo, un po' Nick Manofredda, insomma. Chi è che parla qua? Parla il tecnico che lo ha lanciato in Germania, tale Staffen, famoso per avere sempre, Yves, Staffen, i piedi?
8: Non lo so.
7: Come non lo sai? I piedi in due staffe, dai! I piedi in due staffe. Guarda, questa fa più ridere del rompipallone, attenzione. Ma Staffen dove lo ha lanciato? Dove lo ha lanciato? Walter Madenic, perfetto per Colo. All'Elversborg. Cioè Staffen lo ha allenato all'Elversborg. Che è un po' come chiedere al primo allenatore di Del Piero tra i pulcini del Conegliano. Voltemat è da Juve, a fisico, a dribbling, a visione, vedrete, sarà titolare. Adesso mica l'abbiamo preso per fare, no? È intelligente tatticamente, attenzione. Se migliora di testa, dice il suo allenatore, come se migliora di testa? È alto 198, è alto 2 metri, deve migliorare di testa. Se non è capace di tirare, scusa, ma se io sono alto 2 metri, da fermo tiro di testa. Non è un 9 puro, ha bisogno di sbagliare su tutto il fronte offensivo. Come non è un 9 puro, deve migliorare di testa? L'abbiamo preso come centravanti d'area. Ci pensa Spalletti adesso. Col Milan può già debuttare, dice tutto Sport. Sì, ma debuttare non vuol dire titolare. Spalletti infatti vara da tre quarti con Seisao, Nico Gonzalez, Bogà e Colomoni davanti. Oggi e domani provino per McKennie, che resta in dubbio, mentre Cabal KO qua è fuori un mese. Lesione muscolare, però ripeto, se non ne facciamo un dramma, vedi che anche in chat non lo fanno. Notiziola di calcio femminile che noi abbiamo dato ieri in anteprima su tuttojuve.com, grazie all'ottimo lavoro come sempre del buon Camillo De Michelis. Buonasera, saluta la Juve, passa al San Diego Wave e passa al San Diego Wave per 100.000 euro di cartellino che becca la Juve, che per il calcio femminile e il mercato femminile sono un'enormità. 100.000 euro è tanta roba. 35 anni, 16 trofei, ciao Barbara, in bocca al lupo, good luck. Ma non è tutto sport se alla mattina non c'è un po' di polemica, Toro, diciamoci la verità. Il giorno che apriremo tutto sport senza una polemica, Toro, Yves, cosa faremo? Basta, non parleremo più. Sarai spiazzato. Tu non puoi vivere senza una polemica sul Toro, di la verità. Te ne frega niente. Allora il Toro prova a compattarsi oggi, attenzione, tutti uniti con Abate. Chi è che è unito con Abate? Giocatori, allenatore, tirano una riga, dopo l'avvio flop, dialoghi individuali, dialoghi collettivi, cambiamenti tattici, voglia di reagire, insomma tutte le sciocchezze che si dicono quando si beccano delle pere in campionato e si cerca di farla franca in qualche modo. Per quanto riguarda la Juve invece Nico Gonzalez è già pronto, attenzione. La Juve tre quarti anti Milan, l'argentino messo al centro, quindi con Seisao da un lato, Bogà dall'altro e Nico Gonzalez al centro. Dopo la grande prestazione contro il Parma, Spalletti si è convinto. Davanti nessun dubbio, Colomouani, quindi Oltemade a sto giro inizia in panchina, ma anche Alaibegovic. Alaibegovic altra chance, ma nella ripresa non è ancora uomo da titolarità. Spalletti ieri ha parlato a Sky, a Medias, ha parlato un po' con tutti. La gente qui ci chiede di vincere, dice Spallettone. Cioè Spallettone dice: io esco dall'allenamento in macchina, mi fermano i bambini e dicono: mister, bisogna vincere. Benvenuto alla Juve. I bambini della Juve tifano per vincere, mica per guardare il sole quando tramonta. Sar dice: rompe il fraseccio, va forte. C'è uno tipo Turam, Sar, quindi meno male che abbiamo preso Sar, visto che sei infortunato Turam. Illiz è il più forte che c'è in assoluto, dice invece Spallettone, che dà i voti. Il mercato ci ha reso migliori, quindi è contento del mercato Spalletti, dopo non può fare retromarcia. Voltemade sa unire due mondi nel gioco, dice Spalletti, è leggero e morbido, morbido e leggero, ci darà nuove soluzioni, ma deve fare il 9, se lo deve mettere in testa. Deve fare 9, deve segnare a faccia del suo scopritore. E Zegrova che fa in tutto questo? Zegrova ora attende l'Arabia Saudita perché non è chiuso il mercato arabo e qualche offertuccia per Zegrova è arrivata. Zegrova riflette, sta pensando. Riflette, ci pensa. Arriviamo al calendario. Juve, i 7 giorni di passione. Oh, ci siamo arrivati. Cosa avevamo detto quando è uscito il calendario IVA, anche dell'Europa League? Aspettiamo di vedere gli anticipi, posticipi e gli orari della Lega, perché da lì, come sempre, capiremo tutto. Secondo te la Lega Calcio, che deve fare ovviamente il bene di tutte le squadre italiane che giocano nelle coppe europee, cosa avrà architettato per la Juve? La Juve gioca di giovedì. Cosa ci siamo detti? Preparatevi tifosi della Juve. Sai quanti lunedì giocheremo in campionato? Perché giocando giovedì in Europa League, la Lega ci sposta e ci fa fare le partite del lunedì. È vero o no? Yves?
8: Verissimo, verissimo, ricordo tutto.
7: Verissimo. E infatti la Lega Calcio, che calendario ha fatto per la Juve? Un trittico di fuoco a inizio novembre dove c'è Napoli, AZ e Fiorentina. E voi dite, beh, Napoli, la Z giovedì, con la Fiorentina la Juve giocherà il lunedì. E invece no, la domenica. Si gioca sempre di domenica. La Juve non gioca.
8: Hanno fatto uno sconto alle 18:30 con la Lazio, mi sembra.
7: No, aspetta. Si gioca sempre di domenica, tranne col Venezia. Ma col Venezia, prima della Juve col Venezia, non c'è una partita di Europa League perché c'è la sosta. Mentre dopo Juve-Venezia, il giovedì si gioca in Europa League e quindi ci hanno messo lunedì. Quindi, quando abbiamo la partita giovedì, invece che metterci a lunedì, ci anticipano domenica. Quando abbiamo la partita a giovedì, ci mettono a lunedì a ridosso del giovedì. È bellissimo! Poi dopo dici che uno pensa male. Vabbè, ma chi è che gli fa gli anticipi e posticipi, scusa? Sarà mica un tifoso di una squadra, ci mancherebbe.
8: No, ma i robottini che lavorano.
7: Le robotine. Nel segno di Giroud, il Milan che gioca con la Juve, Ramos per colpire la Juve, perché l'ultimo 9 del Milan che ha segnato a Torino è stato Giroud, e allora Ramos nel segno di Giroud. Vabbè, chiudiamo tutto sport, abbiamo tempo oggi di parlare di Juve e Milan. Apriamo il Corriere dello Sport Stadio, attenzione, Max Clu, Napoli ci credi. L'anno scorso Allegri si è preso 6 punti in 2 gare contro l'Inter, il bersaglio è Chievo. Domani il tecnico torna a San Siro a distanza di 104 giorni dal divorzio col Milan. Max Clu. Cosa vuol dire Max Clu? Cos'è Max Clu? Come interpreti questo titolo, Yves, tu che sei francese? Max Clu, cosa vuol dire?
8: È un interprete un po' come dire grande, una cosa tipo grande Max, che è un, bravo come Max, dire... una cosa così.
7: Ah, come dire bravo Max, Max Clu. Non è Max il Clu, cioè giocare due partite, non lo so, un po' il titolista del Corriere dello Sport ha mangiato male ieri, secondo me, si è addormentato peggio. Domani il tecnico San Siro, Alisson titolare, McTominay si opera a Liverpool. Oh, tutti che si operano all'estero, eh. Oh, mai uno che si operasse in Italia, come mai? Hai notato?
8: Non siamo bravi.
7: Come non siamo bravi? Non siamo mica in eccellenza. Oh, non c'è un giocatore che si opera in Italia, tutti all'estero.
8: Ci mancano i luminari.
7: Chi è che ci manca?
8: I luminari.
7: I luminari, ci mancano i luminari. Basta accendere la luce, il problema c'è. Coppa Italia, Coppa Italia. Curiosità di Coppa Italia, attenzione. Perché stanno finendo i primi turni di Coppa Italia. Cagliari fuori, ha perso 1-2 col Venezia. Oh, gli ha portato male ieri l'intervista di Moratti. Hai visto cosa ha detto Moratti ieri? Che siccome Gigi Riva voleva andare alla Juve, suo papà di nascosto, ha comprato il Cagliari per non far andare Riva alla Juve. Intanto il Cagliari esce dalla Coppa Italia. Palermo invece 5-2 col Mantova, a segno, Perin e il buon Inzaghi vanno avanti, Palermo sogna sul Corriere dello Sport Stadio. E poi qui parla Pellegrino esclusivo. Cosa dice Pellegrino, il nuovo centrale della Fiorentina? Viola, la via è la nostra guida e la mia guida è Battistuta, anche lui. Oh, sono andati tutti da Battistuta per avere un consiglio. Secondo me, sto Battistuta veramente si è spiegato male, non c'è niente da fare. Brutta partenza, ma la Fiorentina non è questa, dice Pellegrino. Vorrei anche vedere, spendo 104 milioni, paratici, se siete questi qua, andate in Serie B, peggio dell'anno scorso. Messaggio da Istanbul. Han proprio parlato tutti ieri, caro il mio Yves da Roche e cara la mia chat. Bel messaggino da Istanbul. Vlahovic. Due punti aperte, le virgolette. La Juve non dice la verità. Dujan. Ma come la Juve? Ma è cambiata la dirigenza, te ne sei accorto, Dujan? Non è più la Juve di Comolli, è di Carnevali. Quest'estate è cambiata la dirigenza. Ti hanno detto, che cosa ti avevano detto? Ti avevano detto, guarda che i soldi che vuoi tu non te li possiamo andare, la nostra proposta è un'altra. Tu l'altra proposta l'hai accettata? No, e allora... Cosa vuol dire che la Juve, a parte che la Juve non parla, nessuno ha parlato sul caso là, che verità deve dire la Juve? La verità è che giustamente sei andato a guadagnare più soldi dall'altra parte, Dujan, basta. È anche questione di vil denaro, non c'è mica nessun, ma è legittima, non c'è mica nessun problema, basta Dujan, pensa a fare i gol con il Beşiktaş, vedrai che sarei contento. Mai conversazioni concrete sul rinnovo, ci siamo visti solo il 2 giugno. E che conversazioni bisogna fare sul rinnovo? C'è una proposta, se non viene accettata, fine della trasmissione. Se il babbo voleva 10 zucche e l'ha presa da Beşiktaş, siamo contenti per il babbo che l'ha presa da Beşiktaş. Sono stato messo in panchina perché ero all'ultimo anno di contratto. Ma come messo in panchina? Ma se Spalletti ti faceva giocare titolare? Ma come in panchina? Ma in panchina di chi? Giocava David quando era infortunato. Quando non era infortunato, ha giocato. O no? Yves, ha giocato o no? No.
8: Ha giocato affinché non si è infortunato, che ha detto che gli faceva male la gamba.
7: Ha detto che gli faceva male la gamba, lo facciamo giocare quando gli fa male la gamba. E no. Il mercato delle follie sul Corriere dello Sport Stadio, attenzione, è la Premier. La Premier rischia, preoccupazione degli analisti. I club inglesi hanno investito 4 miliardi. Forse avete creato la Super League. Troppi giocatori ipervalutati. Ah, le plusvalence, le plusvalenzation. Vedi che le fanno anche loro le plusvalenze, le fa tutto il mondo le plusvalenze. Saldo negativo per 1600 milioni. Spendono soldi che non hanno, si chiede il Corriere dello Sport Stadio, che è sempre solito farsi i soldi degli altri. Il germe del declino, la gufata nell'editoriale del Corriere dello Sport Stadio. Ma l'avete creata voi la Super Premier League, adesso di cosa vi lamentate? Ma andiamo alla Juve, allarme Juve al centro, ma c'è Luiz. Ieri operato Thuram, arrivederci 2027. La Juve punta su Douglas Luiz. Spalletti contro il Milan dovrà rinunciare anche a McKennie, qua non c'è nessun provino. Qui Cabal out addirittura 40 giorni. Per la sponda rossonera Milan, Moreira si presenta, sono a casa, pressione, no, sono onorato, nuovo trequartista del Milan. Attenzione alla battaglia. La battaglia è ancora in corso, ne parlano di meno, ma c'è. La FIFA contro la UEFA. Diffamazione. La FIFA, che è stata accusata da Platini di diffamazione dal suo presidente della FIFA Infantino, accusa la UEFA di Ceferin di diffamazione della UEFA nei confronti della FIFA. Come finisce secondo te tra FIFA e UEFA? Tu che la vedi lunga, che la sai lunga io. Chi vince? FIFA o UEFA?
8: FUFA.
7: FUFA! Yves de Roche, l'idolo delle folle, il nostro vate, il riferimento di tutta la chat. Allora, chiudiamo anche il Corriere dello Spostadio. Guarda, prima di fermarci uno spruzzino, poi magari andiamo a recuperare l'intervista di Colo Muani sulle pagine sportive della Corriere della Sera. Colo Muani dice: ho scelto il 9 come sfida, i miei gol arriveranno. Cioè lui dice: l'ho fatto apposta a prendere il 9, vedrete che io segno, la Juve tornerà in alto, sono tornato per quello, per finire il lavoro, gli errori miei li dimentico, penso al dopo, la Juve è un club iconico, è la più importante d'Italia, vedi che all'estero lo sanno. Spalletti ha ragione, dobbiamo concretizzare, io per primo, quindi autoanalisi di Colo Muani. Posso giocare ovunque, non è un problema. Pensiamo sfida dopo sfida al nostro obiettivo. Sulla stampa Capello sta con Giraudo, che è il più bravo, e dice: quella Juve non aveva bisogno di aiutini. Piccolo stop per noi, tra poco si andrà a voi.
9: Rassegna stampa.
1: Buongiorno dalla redazione sportiva e da Luisa Ginetti. Apriamo con il tennis. Ancora una rimonta, ancora una vittoria per Flavio Coboldi, che accede al terzo turno degli US Open dopo il 3-6, 6-3, 6-4, 7-5 rifilato all'australiano Tristan Schoolcate. Partenza in salita per il numero 6 al mondo, protagonista di colpi meravigliosi che permettono la rimonta e la qualificazione. Sulla sua strada ora è il belga Blocks. Cala il sipario su Flash and Meadows invece per Lorenzo Musetti, battuto in rimonta al secondo turno da Sweeney, numero 123 al mondo. Una partita è iniziata bene per il Carrarino, frenato poi però da una condizione fisica precaria che ha pregiudicato il resto del match. Merito all'australiano, che si guadagna la qualificazione in 4-7 ed elimina l'azzurro. Saluta gli US Open a Mattia Bellucci. Una brutta sconfitta per l'azzurro, che porta a casa solo due game contro Taylor Fritz, che vince 6-0, 6-1, 6-1. Oggi a New York iniziano le partite di terzo turno. Jasmine Paolini è l'unica italiana in campo, mentre nel doppio tocca a Bolelli e Bavassori. Nel maschile Carlos Alcaraz affronta il cinese Wu. Si chiude intanto con un solo mese di squalifica e un programma di trattamento da completare il caso antidoping che ha coinvolto Nick Kyrgios, risultato positivo alla cocaina durante un torneo ATP disputato a Mallorca in Spagna nel giugno 2026. L'ITA, ente per l'integrità del tennis, ha riconosciuto che l'assunzione era avvenuta al di fuori della competizione e non per migliorare le prestazioni. Siamo al calcio, sarà l'Hellas Verona ad affrontare la Roma negli ottavi di finale di Coppa Italia. All'Unipol Domus il Cagliari di Pisacane delude le attese, non riuscendo a replicare il buon secondo tempo giocato domenica contro l'Inter. Finisce 2-1 per gli scaligeri. I protagonisti della serata per i gialloblu sono Harrui e Mulattieri. Inutile il gol del momentaneo pareggio di Mendy. Stacca il passo per gli ottavi anche il Palermo. I rosanero di Pippo Inzaghi superano 5-2 il Mantova al Barbera. Affronteranno in trasferta il Bologna. Al via stasera la terza giornata di Serie A, la prima a mercato chiuso. Ad aprire il turno Genoa e Como. Liguri ancora a secco di punti e gol. Terza trasferta consecutiva per i lariani. Dubbi in attacco per De Rossi e Fabregas, che ha la tentazione Ken. Si gioca alle 20.45. Ora i motori, la Formula 1 fa tappa a casa nostra per il GP d'Italia a Monza, 13° appuntamento del Mondiale 2026. Oggi si scende in pista con la prima sessione di libera in programma alle 12.30, mentre la seconda scatterà alle 16. Domani pomeriggio alle 12.30 l'ultima sessione di libera prima delle qualifiche in programma alle 16 e domenica alle 15 il semaforo verde della gara. Volley sarà la Polonia l'avversaria dell'Italia guidata da Velasco nella semifinale degli europei in programma domani alle 18. Dall'altra parte del tabellone la Turchia batte la Germania 3-1 e sfiderà la Serbia in semifinale. Basket, l'attesa durata 32 lunghissimi anni è finalmente finita. Oggi le azzurre tornano a disputare una partita dei mondiali. Per Cecilia Zandrasini e compagni, esordio subito importante contro la Cechia, l'avversaria più abbordabile in un girone che comprende una corazzata come gli Stati Uniti oltre alla Cina. Si gioca a Berlino, palla 2 alle 20.15. E per ora è tutto, a più tardi.
5: La Juve raccontata dagli inviati di Radio Bianconera. Prima squadra, Next Gen, Juventus Women, fino alle giovanili. Il club degli inviati, dal lunedì al venerdì.
9: Una maglia che ti rimane cucita addosso ma ha solo due colori, il bianco e il nero. Radio Bianconera, la pura e semplice voglia di vincere, trasmessa alla radio. radiobianconera.com.
10: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord l'anticiclone determina condizioni di tempo stabile e ben soleggiato su tutte le regioni, con cielo sereno o poco nuvoloso per tutto il dì, temperature in aumento, massime tra 31 e 36 gradi. Al centro tempo stabile e ben soleggiato su tutti i settori, con cielo sereno o poco nuvoloso ovunque, temperature per lo più stazionarie, massime tra 32 e 36 gradi. Al sud cielo in prevalenza sereno su tutte le regioni, salvo lieve variabilità tra Bassa Calabria e Sicilia orientale. Temperature stazionarie massime tra 32 e 36 gradi.
5: La passione per la Juventus, portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta. La prima radio sportiva del mondo bianconero che segue la tua squadra.
9: Radio Bianconera. Radio Bianconera. L'unica che conta.
5: Rassegna stampa.
7: Attenzione, super attenzione. Abbiamo i direttori di gara. Abbiamo i direttori di gara. Juventus Milan sarà arbitrata dal signor Mariani. Mariani, quello che Rocchi, vi ricordate l'intercettazione, dicevo, ma vedo se va bene all'Inter, cioè dice, prima di designarlo devo chiedere all'Inter. Strano, perché poi Rocchi nell'intervista al Corriere dello Sport ha detto che non ha mai sentito nessuno dell'Inter, che non ha mai avuto rapporti, che nessuno gli ha mai dato né pressioni né interferenze né indicazioni. E ma come mai il telefono diceva prima di designare questo arbitro dove deve essere va bene all'Inter? Ma strana sta cosa. Comunque adesso arbitra Juve Milan. E al VAR chi ci sarà? Ma l'enciclopedico Fabbri, come dimenticare l'enciclopedico Fabbri, quello che mandò a dovere al VAR a Firenze a togliere a Vlahovic, a proposito, un gol buono in Fiorentina-Juve. E quindi siamo a posto, caro Iva, siamo nella botte del ferro, come dicono i romani. Ma apriamo tutto juve.com, un grande, enorme primo piano in questo momento, a firma tuttojuve.com oggi. Due punti, aperte virgolette, Giraudo sarà sempre mio fratello, ma deve stare attento. La Juve è migliorata, l'ex direttore sportivo della Juve è tornato e risponde alle dichiarazioni di Giraudo, l'ha fatto qua su Radio Bianconera all'interno di Cose di Calcio, eravamo tre persone che sapevano il fatto loro, Giraudo continuerà comunque a essere un fratello, però attenzione, non mi sono piaciute le sue dichiarazioni, quindi voglio puntualizzare delle cose, Boniperti non voleva nessuno dei due, mica solo io, c'era anche lui negli spogliatoi con Paparesta, c'era anche lui quando abbiamo fatto questa cosa, c'era anche lui quando ho fatto quest'altra. Ma Sara, Ottolini e Carnevali conoscono la materia calcio, quindi la Juve è migliorata, vabbè, meno male, una buona parola di Lucianone nei confronti della nuova dirigenza, però le dichiarazioni di ieri di Giraudo non le ha proprio prese benissimo Luciano, soprattutto quando ha detto che insomma Moggi si è rivelato un po' con le sue mani, perché dal punto di vista della comunicazione è stato un po' vanitoso, sta roba della vanità non gli è piaciuta, però un pochettino quando si è potenti un po' di vanità c'è, dai. E allora la firma bianconera di oggi chi poteva essere? Ma è lui o non è lui? È lui, è Luigi Schifo, attenzione, Rocky, ma quale inferno, ma chieda a Giraudo, a proposito, vedi, ho riassunto tutti i nostri temi, chieda a Giraudo, tra arbitropoli e farsopoli, poche differenze nella sostanza delle cattive abitudini, ma vale la regola che senza gogna mediatica non ci sono sanzioni. E allora noi la gogna mediatica l'abbiamo avuta, gli altri la gogna mediatica non l'hanno avuta, ma c'è tutta una serie di racconti di Luigi Schifo imperdibili. Andate su tuttojuve.com e vi cliccate la firma bianconera. Thank you very much, very grazie. Il virgolettato di oggi, caro mio Yves, pone l'accento su un tema di cui c'è poca pubblicità in questo momento, e cioè, forse non lo sapete, o forse lo sapete già, Cictri, la proprietaria dell'Inter, vorrebbe acquistare una quota dei diritti televisivi della Serie A. Ma voi pensate fosse interessata la Exxon? Sarebbero già partite le interrogazioni parlamentari, conflitto di interessi, ma minimo! E invece no, così. La notiziola passata qua e là, A meno che Calcio e Finanza dice che ce l'ha. L'hai già guardato Calcio e Finanza, Ir?
8: Sì, prima pagina parlano...
7: Ce l'ha?
8: No, non lo so.
7: Non ce l'ha neanche lui? Ma come? Calcio, Finanza, Diritti TV? Ma come? Cosa c'è? Ah, il nuovo global partner della Champions League.
8: Ce l'ha, ma ce l'aveva ieri.
7: Ma no, ma ieri no, ce la deve avere oggi. Deve essere in primo piano, come mettiamo noi. Quanto ha speso la Lazio, quanto ha speso il Como, chi se ne frega, gli anticipi e posticipi. Crescono le spese per i trasferimenti internazionali. Arezzo, il laboratorio che può fare scuola, ma chi se ne frega? Dov'è? Dov'è Octree, che vuol comprare i diritti alla sera? Dov'è? Dov'è? Non c'è più. È sparito. È sparito, Yves. È durato come un gatto in tangenziale. È sparito già, è sparito. Sto andando giù, eh. Eccolo qua. Quattro offerte dei fondi per una quota di DTS del Serace, anche Octree, ma è a pagina 57. È sparito. Senza pubblicità, attenzione. La chat di RBN Radio Bianconera, che è l'unica che è radio che conta, è in ebollizione, Yves. Sono tutti impazziti. Abbiamo anche Marco da Crema che ci manda le pagine di 20 anni fa, ma quelle le leggiamo dopo. Andiamo subito da Alessio da Bollate, che dice: abbiamo comprato il Cagliari di nascosto per non far andare riva la Juve. Dai, aggiungiamo un'altra perla alla lunga collezione della quale i cartonati vanno orgogliosi. Se ne vantano come scudetti altrui, documenti falsi, pedinamenti. E chi più ne ha, più ne mette. Buona giornata, naturalmente, a tutti. E poi Filippo scrive: ma Zegrova che fine ha fatto? Qual è la situazione? C'è la possibilità che vada via? L'abbiamo detto adesso, Filippo. È sul mercato Zegrova, ci sono ancora mercati aperti, quello arabo può avere delle proposte, ci sta pensando. Enrico Bianconerissimo dice: ma non trovi che questo Voltemade biondino col baffetto somiglia a un certo Bogne? Guarda, non me lo nominare neanche, per cortesia, l'infamatore di Juventus. Alessandro da Taormina dice: l'acquisto migliore per la Juve è stato non aver rinnovato Vlahovic, giocatori con limiti tecnici e caratteriali. Tiè, Simone da Cesena: il calendario, il lupo perde il pelo ma non il vizio. Moratti è talmente avanti che ogni volta che parla allarga il buco. Sarebbe opportuno consigliargli di evitare di parlare. Ah, dimenticavo, la giustizia sportiva e non è uguale per tutti. Sentiamo un vocale da casa.
11: Buongiorno Claudio, buongiorno Yves. Vi ascolto tutte le mattine al mio posto di lavoro. Una cortesia, anzi un desiderio. Potete farmi gli auguri per il mio 10° compleanno? Grazie, forza Juve.
7: Auguri per il tuo 10° compleanno. Ma quanti anni fai? Ma vuoi intervenire al telefono che te li facciamo in diretta come facciamo con tutti gli ascoltatori? Scrivicelo, dicelo, non lo so. Yves, recupera il telefono da questo audio vocale di compleanno, prova a contattare il ragazzo e così magari lo inondiamo di auguri, che gli fa solo che bene. Alessandro da Roma nota e dice e annota, ma e ricorda soprattutto, ma allora Binaghi, presidente della Federazione Italiana Tennis e Padel, aveva ragione quando ha classificato l'uomo dei calendari, il prescritto Butti. Daniele Rossi è preoccupato per Ecatombe di infortuni. Uè, bel pacco da Genoa, con la benedizione Daniele Rossi. Oh, lo sapevo Luigi, mi mancavi Luigi, Ecatombe si infortuna e quindi abbiamo comprato un pacco, perché se sfortunano gli altri che avevamo già, allora Ecatombe si infortuna come sono infortunati Yildiz, Thuram, che avevamo già, si è infortunato. Oggi l'idolo delle chat lo sento un po' fiacco, ha fatto serata, dice Cosimo da Antwerpen. Yves, hai fatto serata? Ti vedono fiato.
8: No, nessuna serata.
7: Ridi. Sì, vabbè, ti crediamo, no, vediamo già il naso lungo.
8: Stasera.
7: Ma fai stasera serata? Cosa fai?
8: Eh sì, perché ogni anno, detto che dove abito io, una specie di residence, ci troviamo, facciamo una grigliata sulla terrazza. Stile americano.
7: Quindi... stile americano, scusa, non ti vorrei contraddire, ma gli americani prendono tutte le villette che sono nella via, ognuno porta del suo e fanno la tavolata, non fa la grigliata sulla terrazza gli americani. Dopodiché, scusa, cosa vuol dire tipo residence? Tipo residence cosa sarebbe?
8: È che siamo una nicchia di palazzo per noi, solo per noi. Siamo...
7: una nicchia di palazzo solo per
8: noi? Sì,
7: perché
8: siamo in sette là dentro, siamo in sette, sette condomini.
7: Sette case, sette appartamenti.
8: Sì, sette appartamenti, sì.
7: Ah, sette condomini è diverso, sette appartamenti un conto, sette condomini. Non hai le idee chiare su dove abiti, devo venire a vedere. Attenzione.
8: Siamo in sette comunque.
7: Siete in sette cosa? Mica sette persone, sette appartamenti, sette famiglie.
8: Sì, sette famiglie, sì.
7: Sì, almeno su quello che abbiamo le idee chiare. Beh, Pasquale da Mugello dice, dopo il 2006, legge ancora la Gazzetta con lo stadio. Non li guarda neanche. Pasquale, Giv, lo dobbiamo spiegare per l'ennesima volta. Come si chiama il programma? Rassegna?
8: Stramba.
7: Come si chiama? Stramba. Quindi si leggeranno i giornali per fare la rassegna stramba, sì o no? Se no che rassegna è? Sono fiducioso, scrive Massimiliano da Roma. Ci sono giocatori di livello. Spalletti ora non ha più scuse. È necessario metterli insieme nel più breve tempo possibile, farli giocare come sanno. E come sanno non lo sappiamo, però lo riconosciamo ancora. Non voglio sentire parlare di fuori posizione e robe del genere. Massimiliano dice: non iniziamo col tre quarti che gioca esterno e con l'esterno che gioca punta. Che ne abbiamo già viste in questi anni. Per cortesia. Giuseppe da Caserta interviene nella chat e dice: Moratti ha detto che comprò il Cagliari di nascosto, ma per le regole di allora era lecito o illecito? E beh, se l'hanno comprata di nascosto è perché forse due squadre in Serie A con la stessa proprietà non si potevano tenere. Se le hanno comprate di nascosto, queste cose le dice alla luce del sole, tanto sono impuniti, lo sanno, non c'è nessun problema. Sentiamo un vocale da casa, dai.
12: Sono Andrea da Roma, ma del gol del Montari ancora niente? Siamo sicuri che ancora non è stato detto niente? Verifichiamo per cortesia.
7: No, hai ragione. E come mai? E siamo a venerdì, ma state calmi. C'è sabato, giochiamo domenica sera noi. C'è tutto il sabato i giornali della domenica, sta calmo, sta tranquillo. Sono stati impegnati, sono pieni di interviste, i calendari, la Champions, l'Europa League, i sorteggi, gli anticipi, i posticipi, i diritti TV. Cioè, sono impegnati in tante cose. Adesso appena... stasera si rilassano, fanno il punto della situazione. Oggi non ci sono anticipi, venerdì si gioca negli altri campionati, ma non in Italia. Domani si parte, ragionano un attimo e vedrai che prima domenica viene fuori. Prima di domenica viene fuori, vedrai. Francesco da Ischia scrive: Giraudo, secondo me, ha fatto un'uscita infelice su Moggi nell'intervista fatta sulla stampa. E qua il popolo si è un po' diviso. In effetti, secondo me, sapete cos'è alla fine? La dimostrazione ancora una volta. Che a differenza degli altri che sono compatti, uniti, no? E negano l'evidenza e vanno contro tutto il resto del mondo che non sia loro. E noi purtroppo anche internamente, anche quando ci sono battaglie unite, la divisioncina prima o poi salta fuori. Sentiamo un vocale da casa.
13: Ciao Claudio, vengo a Roma. Allora, sul tema calendari. Allora, noi tifosi non pensiamo male. Noi tifosi pensavamo male. Poi abbiamo ascoltato le registrazioni di Butti, ex dirigente dell'Inter, e abbiamo avuto conferma ai nostri malevoli pensieri. Il problema è che nessuno, parlo soprattutto di Malagò, del nuovo corso, della Lega Calcio, del fatto che si vuole ritornare a un calcio migliore, ha preso provvedimenti. La domanda è: ma la Juve si ribella o accetta di giocare giovedì domenica?
7: Accetta, come sempre la Juve accetta, e questo è il grosso problema di fondo. Luca da Genova dice: Moratti comprò il Cagliari per non far andare riva la Juve e se ne vanta. Ma questo è il livello proprio, ragazzi. Mamma mia che livello. Angelo da Pioltello scrive: non tutti con l'avanzamento dell'età diventano più saggi, c'è anche chi purtroppo delira e se tengono alla sua persona dovrebbero evitare di intervistarlo, almeno gli eviterebbero di fare brutte figure. Tu dici che è un po' verso quel famoso film in cui dice tutte le cose senza pensarci più. Iron Man scrive: Luigi, un giovane di 20 anni pagato 18 milioni che si infortuna due volte su due per problemi muscolari è un pacco, come lo chiami tu? Iron Man? Luigi, lo chiamo un giocatore giovane che è arrivato alla Juve e si è infortunato, ma come lo devo chiamare? Ma perché è il primo? È il primo giocatore che arriva e si infortuna? Perché lo devo chiamare un pacco, scusami? Perché devo chiamare il pacco il centravanti dell'Under 21 che tutta la Serie A voleva comprare? Spiegami, perché lo devo chiamare un pacco? Spiegami, quindi tutta la Serie A voleva comprare un pacco. Luigi, sta sereno, non essere acido al venerdì mattina. Dai, che poi c'è il weekend che la Juve gioca. Luca da Genova scrive: che ne dici di questo modulo innovativo e spregiudicato? 3-3-2-2, 3-6-8-10, più il portiere 11 ci siamo. No, controllavo il numero, non si sa mai. Vicario, Kalulu, Bremer, Lukumi, tre di difesa. Douglas Luiz, Locatelli e Sar a centrocampo, Chico, Gonzalez, Alaibegovic, chiaramente Yildiz quando rientra, Colomuani, Voltemade. È proponibile? No, mezzo casino secondo me, Luca. Da profano penso che i giocatori devono avere l'ambizione di stupire con risultati inaspettati, specialmente per chi ci odia. Sfruttando l'altrui presunzione, esempio primo scudetto di Conte contro il Milan e Saputelli Vari. Ah, quindi tu Luca dici, prevedi, auspichi, incroci le dita, dici, oh, non è che magari come il primo anno di Conte. Filippo ci vede nel nuovo acquisto una somiglianza con John Holmes. John Holmes, conosci John Holmes, Yves? Ti ricordi chi era?
8: Un personaggio,
7: vita
8: un,
7: per attore, il cinema.
8: Un attore.
7: Un attore, bravissimo, una vita per il cinema, assolutamente. Massimiliano dice, domandina, ma Voltemade può fare il 9 tradizionale? Se non può farlo deve fare, perché Spallettone è stato chiaro. Oh, Spalletti è stato chiaro, ha detto si deve mettere in testa che deve fare il centravanti. E quindi se si deve mettere in testa che fare il centravanti, bisogna che inizi a fare il centravanti. Alessio da Bollate. Abbiamo comprato il Cagliari nascosto per non far andare a Rivera. Questa cosa qua ha colpito. Aggiungiamo un'altra perla alla lunga collezione di quali cantonati vanno orgogliosi. E via, sotto con un'altra. Mentre Filippo dice Zegrova. Vabbè, ma che ve frega? Tanto siamo al completo. Se anche Zegrova non dovesse andare via, pace. Se va via, bene per lui. Siamo al completo. Ormai Zegrova, basta. Abbiamo comprato tanti di quei giocatori che non abbiamo bisogno di Zegrova. Anzi, addirittura Spalletti giustamente ha fatto notare che per i paletti UEFA abbiamo dovuto lasciare 5 giocatori fuori dalla lista UEFA. Dice che non ci ha dormito la notte Spalletti, però poi le scelte erano più o meno obbligate, no? Chi era sul mercato, chi era infortunato, quindi non mi sembra. Diciamo che gli infortuni hanno aiutato a compilare la lista UEFA, perché se uno sta fuori 4 mesi e non te lo mettere, tanto poi con l'anno nuovo la lista UEFA si può rifare. Sentiamo un vocale da casa.
14: Radio Bianconera, buongiorno, Roberto da Varese. Buongiorno. Allora, per quanto riguarda il discorso dei calendari, tutte queste cose qui, facciamo chiacchiere inutili, la società non dice niente, gli accetta tutto, gli va bene, non fa neanche, non dico una protesta, ma almeno vado in una conferenza stampa e dico sì, però magari così non è proprio una cosa corretta, ma non dice niente, quindi accettando tutto, come Farsopoli, come cosa è stato 5 anni fa con le plusvalenze, no, basta che ci puniscono, va tutto bene, non so, siamo masochisti per caso. Non, vabbè. Per quanto riguarda il biondino tedesco Voltemade, con le debite proporzioni, a me ricorda, ribadisco con le debite proporzioni, sì, un po' il modo di giocare che aveva Van Basten, ribadisco con le debite proporzioni.
7: Porzioni.
14: Però magari aggiungendo un paio di chiletti e un filino di tecnica di più nel colpo di testa, ma anche questi giocatori qui come per esempio come Van Basten, così non era, non mi sembra di ricordare che era un grandissimo colpitore di testa. Poi io sono abbastanza convinto che la squadra è buona, la squadra farà bene, il campionato è già andato secondo me, ma io sono più dell'idea che già ha deciso che va a Roma. Ci divertiamo a vedere sta roba qui, tutte queste cazzate che...
7: No, dai, finito male, dai, eri più o meno andato bene, finito male. Quindi cosa facciamo? Non vogliamo il campionato? Poi cosa facciamo? Ci frizziamo ogni tanto perché giusto che sia così? Poi cosa facciamo? Non lo so, non guardiamo il campionato, Yves, non parliamo del calendario perché la Juve non si dà, cosa facciamo? Va, chiudiamo la trasmissione, dai, basta. Dai, Yves, saluta, metti i titoli di coda. Ci vediamo lunedì, dai, basta, finito.
8: Noi andiamo avanti.
7: Cosa vogliamo fare? Allora, ragazzi, su, animo un po'. E che è stamattina? Ciao, dai, leggiamola. Comunque Van Basten era un centravanti vero, adesso devo dire. Questo qua è uno che, lo dice lui, che è intelligente tatticamente, che vede il calcio, che può fare più ruoli davanti, ma non è il centravanti classico, diciamo così. E allora Colomuani, ma abbiamo Colomuani, ma che problema c'è? C'è anche Colomuani, c'è questa intervistona di Colomuani sul Corriere della Sera, guarda, a questo punto l'anticipo me la vado a leggere adesso, perché Colomuani, perché a un certo punto ha voluto tornare alla Juve? Ci sarà stato un motivo per cui ha rinunciato a tutte le altre squadre e alle altre proposte? Perché Colomuani racconta. La prima esperienza alla Juve era stata bellissima. Compagni, staff, tifosi, tutto quanto, tutto meraviglioso, tutto perfetto. Mi sentivo in famiglia e poi era importante tornare per finire il lavoro che avevo iniziato. Quindi lui aveva in testa solo la Juve. È per quello che al Tottenham non ha giocato bene e non ha segnato tanto. Colomuani ha un obiettivo e ve lo dice chiaro: riportare in alto la Juve, la società più importante d'Italia, un club iconico. Pensiamo partita per partita, passo dopo passo, ma voglio segnare molto e migliorare. Nella prima avventura 10 gol in 22 partite. Spalletti, ha detto che deve segnare, l'appunto che si fa il buon Colomuani, e Colomuani risponde molto obiettivo, onesto. Dice: Spalletti ha ragione. Quando creiamo tantissime opportunità, dobbiamo essere anche capaci di concretizzarle. E dopo quella partita, quella del Frosinone, io per primo sapevo che avevo avuto occasioni giuste. Quindi fa autocritica il buon Colomuani. Dirò un concetto banale. Per me la cosa più importante è giocare. Posso fare l'esterno, posso fare la punta centrale, posso fare il numero 10, non è un problema, dice Colomuani. Ovunque l'allenatore decida di schierarmi, voglio solo dare il mio contributo. Guardate che non è la classica frase, secondo me ci crede veramente, non è la classica frase di circostanza che dicono le pucce, cioè lui ci crede veramente, ma poi è vero, ma l'abbiamo detto in tutto, ma Colomuani può fare tutto, anche la punta centrale, a patto che quei gol lì li faccia. E se no, se ti metti il 9 sulle spalle come sfida, quei gol lì li devi fare. È appena arrivato Volte Made. Se l'allenatore decidesse di metterci in campo entrambi, non sarebbe certo un problema, dice Colo, che apre alle due punte. Quando ero piccolo, il mio idolo era Zidane, amavo i trequartisti. Adesso faccio l'attaccante, anche se qualche giocata di classe mi riesce ancora, dice sorridendo. Ma perché hai scelto il 9? Perché ti dà grande responsabilità. E mi piacciono le sfide. Cioè, per un centravanti prendere il 9 è come per il trequartista prendere il 10. O no, Yves? Come per Lara prendere il 7. Vedi che i numeri hanno ancora un senso a volte.
8: No, ma è vera sta cosa qua, comunque. Un terzino che prende il 3.
7: E allora, perché ci siamo buttati nel 47, 29, 25? Il portiere all'1, il centravanti al 9, il trequartista al 10. Il mediano al 4. La mezzala all'8. Le ali hanno 7 e l'11. Il centrale al 5, il libero al 6. Perché ci vogliamo inventare le cose? Il calcio inglese è davvero un box to box continuo, racconta Colomuani, da un'area di rigore all'altra, mentre in Italia il gioco è estremamente tattico. Devi giocare con la testa e non solo con i piedi, con la testa nel senso di capezza e non di colpo di testa. E poi si lavora duramente nel corso degli allenamenti settimanali, ma mi trovo bene, dice lui. Quindi all'estero non lavorano così intensamente come ci racconta il mondo dell'informazione. Quanto conta Juve Milan secondo Colomuani sarà un test molto importante. Anche il Milan è una grande squadra, dobbiamo farci trovare pronti. E poi sono curioso, non ho mai giocato contro di loro, ma come dicevo prima, pensiamo sempre sfida dopo sfida. Lo so, dice Colomuani, lo so. Colomuani dice lo so cosa si dice degli attaccanti, ma non sono preoccupato. Lo spirito del gruppo è ottimo, la squadra gioca bene, crea occasioni, i gol arriveranno. Mi piace molto l'idea di calcio di Spalletti. Punta a offrire molte soluzioni, possiamo scambiarci di posizione continuamente, dobbiamo essere molto aggressivi, veloci nelle transizioni. Qual è l'augurio di Colomuani a tutti voi per questa

0: anche te. Ma dove lavora? In un sottomarino? Sembrava i rumori di un sommergibile, no, Yves?
1: C'era un po' di metallo, che rumore
0: ma sembrava un sottomarino, secondo me, attenzione. Massimiliano da Roma dice: sarò sempre eternamente grato a Moggi e Giraudo per avermi fatto vivere un'epopea straordinaria che pochi tifosi di calcio al mondo possono dire di aver vissuto. Bravo. Piero da Palermo: spero che Spalletti non possa avere più scuse se non arriva poi nei primi quattro. Vabbè, dai, però se non arriva nei primi quattro, ragazzi, dai, vabbè tutto, però. Rocco dice: secondo me Giraudo, quando parla di Moggi, si riferisce all'episodio Paparesta, dove lui millantava di averlo chiuso nello spogliatoio, cosa che ancora oggi nella narrazione popolare viene ripetuta e a cantilena. Nulla conta se il PM di Reggio Calabria al processo di Napoli abbia archiviato il caso come il fatto non sussiste. Mi sono scordato di firmarmi Sergio La Tuscagna per il compleanno, ma lo vogliamo chiamare Sergio La Tuscagna per il compleanno? No, l'hai chiamato?
1: No, lo chiamiamo dopo, aspettavo la conferma.
0: Come aspettavi la conferma? Tu sei il capo delle folle, sei l'idolo della chat, sei il direttore d'orchestra. Tu devi agire da solo, ti devi prendere le tue responsabilità. Vabbè, allora intanto che lo chiami facciamo così. Piccolo stop per noi, tra poco siamo lì.
2: Rassegna Stramba. Radio Bianconera. Il lunedì è il giorno che dedichiamo ai commenti degli avvenimenti del weekend. La Juve del lunedì, il talk show su Radio Bianconera, l'unica che conta. Un po' di tacco. Segui su Radio Bianconera ogni singola partita della vecchia signora, coppa, campionato, in casa o in trasferta. Tutte le gare ufficiali della squadra bianconera in colpo di tacco. Ogni volta che gioca la vecchia signora, scendi in campo con noi, dal pre-partita passando per la cronaca e i commenti al fischio finale. Squadra che vince, si racconta. Tutte le vittorie del passato dei bianconeri rilette con i quotidiani dell'epoca in Ieri e Oggi su Radio Bianconera.
3: Siamo in onda per i tifosi e per chi vive ogni giorno solo la passione bianconera. Milioni di supporter nel mondo e in Italia. Fai parte di un'immensa famiglia che raccontiamo ogni giorno. Benvenuto a casa, sei su Radio Bianconera, l'unica che conta.
2: Il cuore dei tifosi della vecchia signora batte su Radio Bianconera.
4: Buongiorno dalla redazione.
5: Nel giorno in cui il governo di Giorgia Meloni diventa il più longevo nella storia della Repubblica Italiana con i suoi 1413 giorni, la Premier taglia il traguardo esprimendo gratitudine e un forte senso di responsabilità. Per la Presidente del Consiglio la stabilità non è un record da esibire, ma la condizione che consente a una nazione di programmare, decidere, mantenere gli impegni e farsi rispettare, le sue parole sui propri social. Numeri da record per Meloni, che non è più solo quindi la prima donna a Palazzo Chigi, ma anche il Presidente del Consiglio che vi è rimasto più tempo alla guida dello stesso esecutivo, superando in questa particolare classifica Silvio Berlusconi, a capo del suo governo tra l'11 giugno 2001 e il 23 aprile 2005 per un totale di 1412 giorni.
4: Steve Witkoff e Jared Kushner, gli inviati del presidente Donald Trump, arriveranno a Kiev e poi a Mosca nei prossimi giorni. Lo riferiscono fonti all'agenzia russa TASS. Proprio ieri il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha annunciato in un videomessaggio che i negoziatori statunitensi impegnati a mediare una possibile soluzione alla guerra contro Kiev visiteranno presto sia l'Ucraina che la Russia. Un morto e tre feriti è intanto il bilancio di un attacco su Odessa in Ucraina lanciato dalle forze russe.
5: L'ha gettata dal cavalcavia della 1 e poi si è lanciato nel vuoto e le femmine. Omicidio che si è consumato lungo l'autostrada all'altezza di Barberino del Mugello. La vittima è Lorenza Isceri, 45 anni, dirigente dell'azienda originaria di Lecce che risiedeva a Firenze. L'uomo invece è Federico Vella, 36 anni, anche lui residente nel Fiorentino. Stando alle ricostruzioni della polizia, l'uomo ha spinto nel vuoto la donna, sua ex compagna, per poi gettarsi a sua volta. Inutile il tentativo di salvarsi della 45enne che aveva allertato la polizia prima di essere uccisa.
4: Ha ucciso sua moglie e suo figlio mentre dormivano, poi si è sparato. E invece la tragedia è avvenuta a Finale Ligure, nel Savonese. Daniele Baruzzo, 59 anni, impiegato in un'azienda di automotive, ha preso la pistola e ha ucciso nella loro abitazione il figlio di 15 anni Mattia e la moglie Paola Siri, architetta e libera professionista. In una lettera ha spiegato perché l'ha fatto: problemi familiari che erano diventati troppo pesanti da sopportare. La vicenda riporta al centro della cronaca un'altra tragedia avvenuta nel quartiere Capitolino di Pietralata. Solo pochi giorni fa a Roma erano stati trovati

0: Morti Luca Basciano, 42 anni, la moglie e la loro figlia di 5 anni. Anche in quel caso l'ipotesi investigativa è quella di un duplice omicidio seguito dal suicidio.
1: E allarme per la carenza di sangue in Italia, a mancare soprattutto il gruppo zero positivo. Le criticità più rilevanti si registrano nel Lazio, in Campania e in Sicilia. La situazione è aggravata dall'assenza di regioni che al momento dispongano di unità di sangue in esubero tali da poter garantire la compensazione interregionale. Il Centro Nazionale Sangue ha chiesto alle associazioni dei donatori di volontariato uno sforzo teso a incrementare le sessioni di donazione. La FIDAS ha fatto sapere di aver potenziato la chiamata attiva.
0: Lo sport venerdì di tennis agli US Open e si parte con il programma del terzo turno che per l'Italia vedrà in campo Jasmine Paolini. La testa di serie numero 19 viene dalla vittoria nel derby contro Lucrezia Stefanini e a partire dalle 17 se la vedrà contro la romena Soranna Cirstea, contro cui è avanti 3-0 nei precedenti. Nel torneo maschile invece spazio a Carlos Alcaraz che affronterà il cinese Wu. Nel doppio debuttano Bolelli e Vavassori e le sorelle Williams.
1: Era questa l'ultima notizia, più tardi.
2: Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport, per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione.
3: Buongiorno RBN, mettetevi comodi e godetevi rassegna stampa e news. Preparate un caffè e rimanete con noi, sarà sicuramente un buongiorno bianconero.
4: Abbiamo sempre fame di vittoria.
5: Radio Bianconera è l'unica che conta.
6: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta. Da oggi e anche su Samsung TV Plus.
7: 340 54 25 324 per partecipare alla diretta dell'unica radio dedicata al mondo dei tifosi della vecchia signora. Aspettiamo i tuoi messaggi di testo o vocali. Memorizza 340 542 5324 sul tuo telefono e diventa protagonista della diretta di Radio Bianconera, l'unica che conta.
8: Rassegna stampa.

0: Buon compleanno!
1: Buongiorno, grazie mille Claudio, grazie. Ma, grazie di cuore.
0: Sergio, ma quanti anni fa?
1: Tanti. Grazie a Dio, tanti. Sono un ragazzo del 60.
0: Hai solo 60 anni, Sergio, dai.
1: Sono un ragazzo del 60, ma ne ho 66.
0: Sì, vabbè, ma sei un ragazzo del 60, quindi dentro ne hai 60, Sergio, sei un ragazzino, no, sei un giovincello.
1: Dentro ancora meno di 60, molti meno. Dentro,
0: sai quanti, che mi frega. Sai quanti scudetti? Sai quanti scudetti e coppette ancora devi vedere? Uè.
1: Mi speriamo. Ma più che altro vorrei vedere almeno un'altra volta quella con quelle orecchie grandi, come si chiama?
0: Non mi viene il nome. Vabbè, ma quest'anno c'è l'Europa League, dai, ripartiamo dall'Europa League. Da voi l'Europa League ti intriga?
1: No, è il mio obiettivo principale quest'anno, prima l'Europa League, diciamo, da Sarda vai anche in centro, stai da Supercoppa e insomma i quarti, qualche squadra che non voglio neanche nominare, e gli facciamo un bello scherzetto.
0: Oppure la Coppa Italia la lasciamo per strada. E la Coppa Italia la lasciamo per strada, la Coppa Italia?
1: No. Come l'anno di Zotto, Coppa UEFA e Coppa Italia. Graditissima.
0: Bravo.
1: Non ce l'ho più detto, perché io in fondo sogno anche quello.
0: Bravo, Sergio, una bella botta di ottimismo. Il giorno del tuo compleanno ci serviva. Cosa fai? Come festeggi oggi? Cosa ti hanno regalato? Raccontaci un po'.
1: Regali ancora niente, festeggio con mio figlio appena sera, è una roba semplice, senza nessun fronzolo,
0: niente. Come si dice? Vabbè, ma te li fanno tutti stasera, c'è la grande sorpresa, la big surprise. Sergio, una valanga di auguri da tutta la chat di Radio Bianconera, buon compleanno.
1: Grazie, un abbraccio a tutti, un bacio a tutti.
0: Grande Sergione, buon compleanno, bravo Yves, non ti sfugge nessuno, li becchi tutti, bravo. Quando è il tuo compleanno, Yves?
2: 15 marzo,
0: e ricordamelo il giorno prima però, perché sennò poi faccio brutta figura, vengo in onda, anzi no, potremmo fare così, il giorno del tuo compleanno ti chiamo io in diretta per farti gli auguri.
2: Va bene. Scusami un attimo, volevo dire a Luigi ciò che ha scritto.
0: Sì?
2: Delle ore 9:51 non ci sto.
0: A Luigi delle 9:50 cosa ha fatto? Fammi andare sulla chat, cosa fa, cosa combina, cosa mi combinate con questo 9:51? 9:50, sono talmente tanti, quello che arrivo alle 9:51, 9, aspetta un attimo, vado giù, ecco il 951. Luigi
2: è un Monello.
0: Luigi Monello da Manchester City o da Manchester United, che dir si voglia, attenzione. Maurizio dice invece: ma per il passaporto falso di Recop la Cartonese non aspettava mica la Serie B? Sì, aspettava anche per quello, ma non gliel'è andata neanche lì. Io ho un problema di continuo, scrive Rocco, con i tifosi juventini, ci litigo di continuo. L'ultima sulla scelta di Spalletti di portare Cabala in lista al posto di Zegrova. È così difficile capire che a sinistra sei pieno e Zegrova non serve e Cabala almeno ti avrebbe dato un cambio a Celik che non un terzino destro naturale? Io penso che la critica deve essere costruttiva, ma qui si spara solo a zero senza senso. Questa è l'opinione di Rocco, che ha detto la sua. E noi l'abbiamo naturalmente amplificata. Roberto da Prato, a proposito di compleanni, il mio era lo stesso giorno, mese e anno di Pavel e della sorellina Cameron Diaz. Auguri anche a noi, anche se in ritardo. Robby, auguri in ritardo, però diccelo il giorno del tuo compleanno che ti chiamiamo, no? Stefano dalla Maremma, come si sta in Maremma? Lo scorso campionato abbiamo chiuso come terza difesa del campionato, terzo attacco del campionato. Il vero numero che ci ha condannato sono stati i pareggi, 12. Ma quanti di questi pareggi potevano essere evitati se non avessimo preso gol al primo tiro? Per cui con un portiere vero in porta ed un attacco senza David Openda non possiamo che essere ottimisti. La Coppa UEFA con partite abbordabili ci aiuterà molto a far crescere i giocatori e lanciare qualche giovane. Penso che avremo soddisfazioni sino alla fine. Stefano, ma comunque, a parte qualche eccezione, Ive, tutta la settimana che c'è del positivismo qua, eh? Oh.
2: Perché, come ho detto ieri, bisogna iniziare a credere in se stessi e poi a credere alle cose più belle.
0: Bravo, e anche in quelle più raggiungibili, magari. Pasquale dice, ho letto l'intervista di Giraudo, che ancora dopo il 2006 i componenti della Lega Calcio sono gli stessi. Io voglio rispondere a Giraudo che le poltrone a quella gente non gliele scolla nessuno, e guai a chi gliele tocca. Mentre Filippo scrive la sua formazione per Juve Milan, attenzione: Vicario, Kalulu, Lukumi, Bremer, Celik, Locatelli, Conceição, Alai Begovic, Boga, Kolumani, Walter Madre. A fai un 4-4 minuti. Speriamo. Però sposta di 4-4-2 perché mi metti le due punte. Sentiamo un vocale da casa.
3: Buongiorno amici bianconeri, Silvio D'Avezzano. Certo, un po' deluso da Kolumani queste prime due giornate, però non dice niente, non dice niente. Io sono piuttosto ottimista, forse vado controcorrente con i miei amici bianconeri che sono un po' pessimisti. Io invece ho fiducia, e ho fiducia anche in domenica, onestamente dico la verità. E forse incontravamo gli archiviati prescritti, era un po' più dura, ma con il Milan ci si può fare tranquillamente.
0: C'è fiducia.
3: Un po' di fiducia e pure un po' di fiducia al mister. Vedo questo pessimismo anche nell'ambiente radio bianconera.
0: No, l'abbiamo trasformato in ottimismo, scusa. Filippo dice, ma un 4-4-2 falso ho messo, è troppo spregiudicato? Beh, insomma, Filippo, è che non trovo l'altro mediano del 4-4-2. Allora, Vicario in porta, Kalulu, Lukumi, Bremer e Celik. Vabbè, ci può stare. E beh, a centrocampo metti Locatelli, Conceição, Alai Begovic e Boga. C'è l'unico centrocampista, Locatelli. E davanti, vabbè, Muani e Volte Made. Però mi metti solo un centrocampista, Locatelli, un po' troppino, no? Mi sembra un po', dai, il famoso equilibrio che anche Spalletti ricorda in tutte le conferenze stampa, qua mi sembra venga un po' a mancare. Però, si può fare tutto nella vita volendo. Luke scrive, se all'estero si allenano meno, mi chiedo, perché corrono di più? è una bella domanda. Luca, bisognerebbe fargliela con Uani, e lui che l'ha detta sta cosa, E lui che ha detto che in Italia sono allenamenti più intensi che all'estero. Mica l'ho detto io. Michele da Gorizia, buongiorno anche a te. A beneficio di tutti gli juventini che continuano a comprare e a leggere l'organo ufficiale della FC Internazionale, ricordo che ieri, 3 settembre, non hanno ritenuto di dover sprecare nemmeno una riga per ricordare l'immenso Gaetano Scirea, grande giocatore e grande uomo, esempio di lealtà e correttezza. Invece hanno celebrato con un giorno di anticipo l'anniversario della morte di quello che sussurrava il designatore. Fino alla fine, forza Juve. L'abbiamo già annotata questa cosa, però non è che non l'avessimo annotata. Sentiamo un vocale da casa.
4: Ciao Claudio, Bruno Acuneo, buona giornata. Dai, su, andiamo a comandare, ciao. Andiamo a vincere queste partite che sia importante con Milan, così facciamo vedere di che pasta siamo fatti. Adesso abbiamo una squadra che ha voglia, che ha garra, che bianco-nera neanche spero nel cuore, perciò bisogna cominciare a vincere queste partite qua, far capire che ci siamo anche noi per i primi posti. Poi ovviamente ci sono squadre forse più forti, ma cosa vuol dire? Nel calcio, se uno ci mette un po' di grinta, un po' di voglia in più, può anche magari riuscire a pari le carte con altre squadre che magari hanno più tecnica, più giocatori, più importanti, no? Perciò io voglio essere positivo, quest'anno voglio essere positivo. Ovviamente dai, so che abbiamo qualche limite, però ragazzi, bisogna che proviamo. Lo stadio sarà sicuramente caldo come sempre, noi in curva faremo come sempre il nostro dovere di curvaioli, perciò dateci una mano anche allo stadio a fare un po' di tifo in più e fino alla fine.
0: Fino alla fine anche a te, e grande voglia di combattere. Attenzione. No, sto vedendo circolare delle cose, facciamo così. Andiamo un po' a sentire sto scopritore di Volte Made, Yves, così ce lo facciamo spiegare da lui che l'ha vissuto. L'ha scoperto, eh? Attenzione, attenzione. Nell'Elversberg, terza divisione tedesca. Gol e assist a profusione in quel campionato lì. In realtà, racconta questo signor Horst Steffen, a proporcelo fu uno scout del club Olebok. Da lì iniziai a studiarlo. All'epoca giocavo con l'Under 23 del Werder Bremen. Ci misi poco a capire che aveva grande potenziale e che le sue caratteristiche sarebbero sposate benissimo con i nostri meccanismi di gioco. Conto è vederlo dal vivo, è un conto è vederlo dal non vivo. Dai filmati, quindi. Benissimo. Fui colpito dalla sua spiccata abilità nel dribbling e della qualità con cui controllava il pallone. Cioè, un tecnico, volte madre. Questo al netto dei quasi 2 metri d'altezza. Non proprio una roba comune. Poi era lucido nei passaggi e prolifico il giusto sotto porta. A me rimane questa cosa qua. Ma infatti Spallettone che dice «Oh, deve mettersi in testa che deve fare il centravanti», secondo me è un po' come dire «Ragazzi, però mi deve fare il nome questo, perché se no...» Sa difendere egregiamente la palla sotto pressione. Sfrutta il fisico per liberarsi e provare la conclusione con accuratezza o per servire l'ultimo passaggio al compagno. Vabbè, se non sfrutta il fisico lui che alza 2 metri, insomma. Deve lavorare, invece, dice il suo scopritore, nel gioco aereo. All'epoca non era un grande sotto questo punto di vista, ma è migliorato molto negli ultimi anni. Ricordo ancora una doppietta di testa contro il MSV Duisburg. Meno male, perché se no... Nick è molto abile nell'individuare e occupare gli spazi corretti, nel farsi trovare smarcato e proseguire l'azione e arrivare lui stesso a concludere verso la porta avversaria. Per me si esprime meglio da centravanti, a patto che gli sia consentito di svariare su tutto il fronte offensivo. Non è un 9 puro e nemmeno un 10, diciamo un 9 e mezzo, e se la ride. Cosa ridi? Cosa ridi? Qui c'è gente, poi la gente qua si arrabbia, cosa ridi? Ma qua è 9 e mezzo. A proposito di 9, la Juve in estate è riuscita a riportare a Torino Colomuani. Li vedrebbe bene in tandem Colomuani e Voltemad? Assolutamente sì, dice lui. I presupposti perché si crei una bella intesa ci sono tutti, perché Nick è molto intelligente tatticamente, analizza costantemente i movimenti dei suoi compagni per trovare lo spazio migliore da occupare, insieme sarebbero perfetti. Per me Nick ha la sufficiente qualità per ritagliarsi un ruolo da titolare in questa Juve. E poi fuori dal campo un ragazzo molto solare, divertente, curioso. Si è visto però, dai primi video con la Juve. Quando c'è da essere seri però sta al suo posto. È cresciuto con una famiglia alle spalle di un determinato tipo a cui è legatissimo. Un calciatore umile, che non dà mai nulla per scontato. Ricordo che prima di un match casalingo di campionato, un gruppo nutrito di tifosi si mise a spalare la neve sul campo per permetterci di giocare e vincere. Fu Nick a segnare il gol vittoria e scelse di celebrarlo insieme a Jakobsen, indossando un cappellino di Natale e mimando il gesto della vanga. Tutto per ringraziare a modo suo i nostri tifosi. Ma che cuore questo ragazzo, che bravo ragazzo. Ma in allenamento com'è? Sul pezzo. Sa perfettamente quanto spingere per arrivare al match al top della forma. Non ho mai avuto bisogno di spronarlo o di rimproverarlo. Nick ora è maturo, è pronto per giocare in un club storico come la Juve. Vedrete. Presto di che pasta. È fatto. Però non è un 9 puro. Non è un 9 puro, Yves, come la mettiamo con Spallettone che non è un 9 puro?
2: Ma penso che Spalletti vuole farlo diventare come Osimhen.
0: Ah! Ma è un'idea tua questa o l'hai letto nella chat?
2: No, idea mia da sempre, perché vedendo la stazza che ha l'altezza, tutto quanto, Osimhen è uno di quelli comunque leggermente muscolosi e alti.
0: Sì, è vero. Bravo. Perfetto. Oh, magari così, magari, come dico dalle mie parti, me lo fa diventare un Osimhen, che dici? Insomma, attenzione. Allora, Fabio da Torino dice, si sta creando un po' di confusione sul tema attaccante. Il bomber alla Higuain che segna i gol a grappoli vale per il 4-3-3, mentre per il 4-2-3-1 il centravanti tipo Mandzukic di solito non segna molti gol, perché lavora su tutto il fronte d'attacco per far segnare 3 giocatori sulla tre quarti. Quindi, se Spalletti gioca un 4-2-3-1, il problema non è se i due attaccanti segnano più o meno gol, il problema è se non fanno il lavoro per far segnare tre giocatori sulla tre quarti. Fabio da Torino, io posso essere d'accordissimo con te con la disamina tecnico-tattica, però è Spalletti che gli dice agli attaccanti, cioè i suoi centravanti, che devono segnare, eh? Cioè l'ultima reprimenda è stata quella con lo Buoni, o no? E quindi se l'allenatore dice che il centravanti gli deve fare i gol, deve portare a casa la roba, vuol dire che deve segnare. Sentiamo un vocale da casa.
5: Buongiorno Radio Bianconera, Francesco d'Ancona. Ciao. Io ho una previsione. Domenica sera finisce 3-0. Provo a indovinare anche i marcatori. Doppietta di Colomoni e gol di Nico Gonzalez. Se vinco, mi mandate, decido io il premio, mi mandate la maglietta di Radio Bianconera. Va bene, scherzo. Grazie, buona giornata. Sempre comunque forza Juve, fino alla fine.
0: Forza Juve, fino alla fine. Se i soldatori chiamano, decidono il premio, ti dicono cosa gli devi mandare, mandagli la maglietta di Radio Bianconera, ce l'hai da mandargliela?
2: No, io no, non ce l'ho. No. Il direttore ce li ha. Voi direttori.
0: Allora dovete rivolgervi alle direttuali, se volete la maglietta di Radio Bianconera, scusami. Massimo scrive: io opterei per l'Europa League e la Coppa Italia, anche perché una porta alla Supercoppa europea e l'altra porta alla Supercoppa italiana. Riguardo ai discorsi di ieri, vorrei darti la mia classifica, che è questa: prima la Roma, seconda Silenziopoli, aiutata ovviamente, terza la Juventus e quarto il Como, quinto il Milan, sesto il Napoli addirittura. La miseria. Danilo da Bergamo città: fiducioso della vittoria per domenica come regalo per il mio compleanno fino alla fine, forza Juve, il compleanno anche di Danilo, fategli un regalo ragazzi. Mentre, attenzione, Francesco da Firenze dice: Yves, anch'io faccio il compleanno 15 marzo. Beh, allora come facciamo però in quel giorno? Chiamiamo te o chiamiamo lui? Chi chiamiamo?
2: Aspetto tutti a Torino, festeggiamo assieme.
0: Invitalo a Torino, festeggiate assieme. Umiltà, umiltà, predica Filippo, umiltà ci vuole. Giovanni si chiede: ma è così pazzo Spalletti a non far giocare alla Ibegovic? Oppure non è questo fuori classe che tutti dicono? Non so se è così. Giovanni, ma appena arrivato alla Ibegovic c'è un ragazzino. Calma. Lo fate con tutti. Ci vuole calma. Non è Pelé, ok? È un giocatore potenzialmente molto forte, un crack, ma non è Pelé. Quindi non è che arriva e gioca. Arriva e prende il suo minutaggio con calma. Filippo dice: con sacrificio, tipo la Juve di Lippi, si potrebbe fare. Spirito da provinciale e testa bassa. E poi, qui c'è un compleanno che era domenica, Ive, io e te non c'eravamo. Ho capito, cosa dobbiamo fare? Non è che possiamo esserci tutti i giorni, però ragazzi. Benvenuto alla Juve, scrive Kadim Bianconero, Sar, da un altro Sar, porta in alto il nostro cognome, e forza Juve, dice lui, mentre Michele da Gorizia, a beneficio di tutti gli juventini che continuano a comprare, questo l'avevamo però già letto prima nell'altro messaggio. Sentiamo un vocale da casa.
6: A proposito del caso Montaghi, vorrei precisare che se rivedete la puntata televisiva della partita, vi renderete conto che è stato annullato un gol regolare a Matri.
0: Lo sappiamo,
6: e al primo minuto del secondo tempo il giocatore
0: deve essere espulso, un giocatore del Milan, Mexes. Lo sappiamo, e il gol di Montari nasce da un corner che non c'è, ma sappiamo tutto, amico mio. Ma con chi pensi di avere a che fare? Ma le abbiamo ribadite fino alla noia queste robe qua, le sa a memoria persino io. Lo sappiamo, perché ci devi fare questo intervento? Come se noi non le sapessimo. Le abbiamo raccontate in tutte le salse. Andrea da Casarano dice: finché non scendono in campo con la maglia della Juve è impossibile sapere se gli ultimi arrivati siano adatti o no al nostro gioco. Dopo le scottature prese con Heisman e Openda, ma anche Zegrova e con Manes, è davvero difficile essere positivi prima della prova del campo. Speriamo bene e forza Juve. Cioè Andrea da Casarano dice: finché non vedo, io non credo. Gian da Pisa invece dice: se Voldemort fosse anche solo la metà di Llorente sarei già contento. Spero che l'infortunio di Ildiz serva a far crescere la Ibegovic. Giroud e Moji sono due personalità opposte e già ai tempi mi chiedevo come andassero d'accordo, però alla fine furono eccezionali. Vocale da casa.
7: Buongiorno RBN Stefano. Allora, permettetemi una polemica, una nota polemica al mercato degli anni precedenti, che non ho mai condiviso, e poi i fatti alla fine purtroppo mi danno ragione. Centrocampo, Thuram. Thuram non ha mai convinto in pieno. Adesso si è anche infortunato, ed è un infortunio, come ci ha spiegato il professor Tencone benissimo sulla piattaforma Tutto Sport. Non è detto che torni a giocare senza avere problemi, anche con l'operazione che ha sostenuto. Detto questo, sarebbe stato molto meglio convincere Rabiot a rinnovare, come faceva Allegri quando era il nostro allenatore, che lo obbligava praticamente a rinnovare di anno in anno, e non avremmo avuto problemi a centrocampo. E poi in ultimo, anche il Catone, abbiamo comprato questo ragazzo, 20 anni, dai muscoli di seta, per far usare un eufemismo, due scatti, due partitelle, due lesioni muscolari, 5 mesi in totale fuori. Che razza di affare è? Ciao.
0: Veramente un mese e mezzo, sono diventati già 5, vabbè, oh, per amor del cielo, ci mancherebbe altro, ognuno fa i conti a modo suo, non c'è problema, la polemica te l'abbiamo consentita, ci mancherebbe altro. Sentiamo un altro vocale da casa, allora, va?
8: Claudio, Alessio da Pollate, ho sentito il nostro collega di tifo paragonare voi chiamate a che c'è una somiglianza a Van Basten con le debite proporzioni. Ma un altro lo ha paragonato una somiglianza a John Holt, ma con le debite proporzioni, anche con John Holt, non lo so. Bisognerebbe, tu che hai conoscenze nell'ambito lì della società, magari qualcuno che frequenta gli spogliatoi o così. Ma speriamo, per quanto riguarda Van Basten. Poi, se ha le debite proporzioni anche riguardo a John Holt, meglio per lui. Fantastico. Buona giornata a tutti e sempre forza Juve.
0: Non ce la posso fare, non ce la posso veramente fare. Guarda, salvami con un altro vocale.
9: Ciao Claudio, sempre Biagio. Claudio, gli interisti lavorano nei sommergibili perché loro navigano sott'acqua. Metermeccanico, faccio il metermeccanico. Ciao, è sempre
0: forza
9: Juve,
0: cioè,
9: fino alla fine.
0: Ciao, forza. C'aveva ragione io perché aveva sentito della meccanica. Ma avevi ragione tu.
2: L'orecchio c'è ancora.
0: Come sempre. Come sempre, come sempre. C'hai sempre ragione, porcaccia la miseriaccia, ladra. Sentiamo un altro vocale, dai.
10: Ciao Claudio Mariano, guarda, io non penso negativo, penso positivo nel senso che credo che la Juventus sia migliorata. Sia migliorata perché siano usciti dei personaggi negativi per questa squadra e per questo gruppo. Però resta il fatto che si voleva fortemente da parte dell'allenatore un centravanti d'aria di rigore e anche a sto giro è stato preso un giocatore che fa tutto tranne gol di testa. Questa cosa mi sovrastrana e mi risulta veramente un'anomalia, perché è una cosa che non capisco. Avevi già preso Colomani, che non è quel tipo di centravanti, quel tipo di attaccante, perché prenderne un altro che ha più o meno le caratteristiche di Zirkzee, di quelli che raccordano bene, ma poi stringi fanno pochi gol. Questo è il mio unico dubbio. Detto questo, secondo me ci sono delle congiunzioni astrali per le quali anche uno come Malen, che è alto come David più o meno, poi fa una caterva di gol. Quindi,
0: guarda, penso di potertelo spiegare io, perché secondo me, se leggi tra le righe anche della dichiarazione di Spalletti, quando racconta ieri che il mercato ci ha migliorato, che i direttori sono stati bravi a lavorare, che i paletti dell'UEFA non ci hanno consentito, che continuamente bisognava, insomma, un po' cambiare anche quello che poteva essere il piano, la strategia, insomma, in soldoni. Sorlot non glielo hanno potuto portare perché volevano 40 milioni. Zirkzee alla fine non lo hanno potuto prendere perché cercavano delle condizioni contrattuali ad obbligo il Manchester che la Juve non poteva soddisfare, quindi gli hanno detto a Spalletti: ascolta, c'è questa possibilità, che facciamo? Si sono seduti al tavolo, hanno ragionato, un prestito secco, alcune caratteristiche del giocatore conosciute e non da migliorare, prendiamo. È andata così alla fine, dai. ci siamo accontentati, è brutto dirlo, ma ci siamo dovuti accontentare. Che dici? Ci siamo dovuti accontentare. I nostri ascoltatori non si accontentano, quindi piccolo stop per noi, tra poco siamo da voi.
11: Rassegna stampa.
12: Buongiorno dalla redazione sportiva e da Luisa Ginetti. Apriamo con il tennis. Ancora una rimonta, ancora una vittoria per Flavio Cobolli, che accede al terzo turno degli US Open dopo il 3-6, 6-3, 6-4, 7-5, rifilato all'australiano Tristan Schoolcraft. Partenza in salita per il numero 6 al mondo, protagonista di colpi meravigliosi che permettono la rimonta e la qualificazione. Sulla sua strada ora il belga Blocks. Cala il sipario su Flushing Meadows invece per Lorenzo Musetti, battuto in rimonta al secondo turno da Sweeney, numero 123 al mondo. Una partita è iniziata bene per il carrarino, frenato poi però da una condizione fisica precaria che ha pregiudicato il resto del match. Merito all'australiano che si guadagna la qualificazione in 4-7 ed elimina l'azzurro. Saluta gli US Open a Mattia Bellucci. Una brutta sconfitta per l'azzurro, che porta a casa solo due game contro Taylor Fritz, che vince 6-0, 6-1, 6-1. Oggi a New York iniziano le partite di terzo turno. Jasmine Paolini è l'unica italiana in campo, mentre nel doppio tocca a Bolelli e Bavassori. Nel maschile Carlos Alcaraz affronta il cinese Wu. Si chiude intanto con un solo mese di squalifica e un programma di trattamento da completare il caso antidoping che ha coinvolto Nick Kyrgios, risultato positivo alla cocaina durante un torneo ATP disputato a Mallorca in Spagna nel giugno 2026. L'ITA, ente per l'integrità del tennis, ha riconosciuto che l'assunzione era avvenuta al di fuori della competizione e non per migliorare le prestazioni. Siamo al calcio, sarà l'Hellas Verona ad affrontare la Roma negli ottavi di finale di Coppa Italia. All'Unipol Domus il Cagliari di Pisa Cane delude le attese, non riuscendo a replicare il buon secondo tempo giocato domenica contro l'Inter. Finisce 2-1 per gli scaligeri. I protagonisti della serata per i gialloblu sono Harrui e Mulattieri. Inutile il gol del momentaneo pareggio di Mendy. Stacca il passo per gli ottavi anche il Palermo. I rosanero di Pippo Inzaghi superano 5-2 il Mantova al Barbera. Affronteranno in trasferta il Bologna. Al via stasera la terza giornata di Serie A. La prima a mercato chiuso. Ad aprire il turno Genoa e Como. Liguria ancora a secco di punti e gol. Terza trasferta consecutiva per i lariani. Dubbi in attacco per De Rossi e Fabregas, che ha la tentazione Ken. Si gioca alle 20.45. Ora i motori, la Formula 1 fa tappa a casa nostra per il GP d'Italia a Monza, 13° appuntamento del Mondiale 2026. Oggi si scende in pista con la prima sessione di libera in programma alle 12.30, mentre la seconda scatterà alle 16. Domani pomeriggio alle 12.30 l'ultima sessione di libera prima delle qualifiche in programma alle 16 e domenica alle 15 il semaforo verde della gara. Volley sarà la Polonia l'avversaria dell'Italia guidata da Velasco nella semifinale degli europei in programma domani alle 18. Dall'altra parte del tabellone la Turchia batte la Germania 3-1 e sfiderà la Serbia in semifinale. Basket, l'attesa durata 32 lunghissimi anni è finalmente finita. Oggi le azzurre tornano a disputare una partita dei mondiali. Per Cecilia Zandrasini e compagni esordio subito importante contro la Cechia, l'avversaria più abbordabile in un girone che comprende una corazzata come gli Stati Uniti oltre alla Cina. Si gioca a Berlino, palla 2 alle 20.15. E per ora è tutto, a più tardi.
11: Quando parliamo di oro e argento, scegliamo la sicurezza e la professionalità di Oro Grande, Banco Metalli autorizzato da Banca d'Italia. Troverai Fabio e Federico nella nostra sede di Torino in Largo Orbassano 75B, dove potrai vendere oro e argento con trasparenza, pagamenti immediati e assistenza clienti dedicata. Oppure, con un semplice click, potrai acquistare lingotti e monete visitando orograndeshop.it, l'e-commerce di riferimento dei metalli preziosi. Seguici sui principali canali social e per aggiornamenti e quotazioni su orogrande.it o contattaci al numero verde 800 505 333. Oro Grande. L'oro spiegato bene, pagato meglio. In fondo sono solo cose di calcio. La Juve e tutta l'attualità che la riguarda raccontate con stile e ironia su Radio Bianconera dal lunedì al venerdì. Passione, dedizione e lungimiranza. Un progetto vincente può solo mirare al meglio. Ci vuole sacrificio per essere dei campioni. Ci vuole sacrificio. La web radio della squadra più tifata d'Italia la trovi su radiobianconera.com. Ascoltaci. Ascoltaci. Scarica la nostra app ufficiale dai Digital Store. Radio Bianconera, l'unica che conta.
13: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord l'anticiclone determina condizioni di tempo stabile e ben soleggiato su tutte le regioni, con cielo sereno o poco nuvoloso per tutto il dì, temperature in aumento, massime tra 31 e 36 gradi. Al centro tempo stabile e ben soleggiato su tutti i settori, con cielo sereno o poco nuvoloso ovunque, temperature per lo più stazionarie, massime tra 32 e 36 gradi. Al sud cielo in prevalenza sereno su tutte le regioni, salvo lieve variabilità tra Bassa Calabria e Sicilia orientale. Temperature stazionarie massime tra 32 e 36 gradi.
14: La passione per la Juventus, portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta. Radio Bianconera,
15: l'unica che conta.
14: Rassegna stramba.
16: Allora, ancora un po' di minuti insieme a voi, ancora un sacco di domande e considerazioni, ancora parole da leggere, ancora un IV da supportare e da sopportare, perché poi avremo il weekend davanti, si gioca, oh ragazzi, c'è l'Atalanta con la Roma, c'è l'Inter con il Napoli, c'è la Juve con il Milan, già la terza giornata, non dico che capiremo tutto perché non capiremo niente, però avremo la prima piccolissima indicazione su questo campionato. Per noi, caro il mio IV, non so se tu sei d'accordo, ma è già una prima partita che può raccontare la nuova Juve di Spalletti. Alla domanda da casa, giocheranno Voltemà e De Sar titolari? Credo nessuno dei due, credo, titolari, quindi la Juve delle prime due giornate, però in casa nostra contro il Milan, che ha speso un sacco di soldi tra l'altro sul mercato, è una prima prova di maturità, indipendentemente dal risultato, gol, polemiche, arbitri, eccetera, ma una prova di maturità caratteriale per questa squadra, cioè siamo la nuova squadra, siamo la squadra che nelle prime due giornate ha ancora evidenziato delle lacune dello scorso campionato, in primis tra tutte produco un sacco e segno poco. Quale Juve saremo secondo te contro il Milan?
2: Una squadra rinnovata, e il mio sogno è vincere senza dare più retta alle faccende dell'arbitro, chiudere le partite pesantemente.
16: Cioè, ma noi in genere non è che vinciamo, cioè quando vinciamo, perché quando vinciamo dice che ci sono delle polemiche con l'arbitro.
2: No, no, quando però c'è successo? Sempre la micro, c'è sempre, però dobbiamo giocare.
16: Ma non succede mai, ma non si fanno mai la polemica sull'arbitro, ma ci mancherebbe. Spalletti cosa ne pensa? Cosa ne pensa Spalletti? Quando si va fuori dal cancello la gente ti dice una parola sola: vincere. Ho capito che bisogna vincere. Quando esco fuori dal cancello dell'allenamento la gente ti dice una parola sola: vincere. Ho capito che qui si deve vincere. Meno male che ci siamo arrivati. Per quanto riguarda Voltemà, dice Spallettone che sa unire due mondi nel modo di giocare. È molto bravo nel venire a dialogare con i compagni, è morbido e leggero nella tecnica e conosce il calcio. Attenzione! Conosce il calcio. È bravo con i compagni. Però, perché c'è sempre un però, il colpo di testa e la finalizzazione sono materie che, gli piaccia o no, dovrà imparare a memoria. Tradotto, gli serviva un 9 vero e alla necessità dovrà rispondere con una virtù. Del resto, dice Spalletti, non esiste più il mercato perfetto, esiste il mercato possibile. Vedi che c'avevo ragione io. I nostri direttori sono stati molto bravi a inserirsi nei contesti giusti e adattarsi a quello che offriva il mercato. Abbiamo coperto le nostre necessità di ruolo con diversi calciatori. Aver inserito calciatori abituati a un calcio veloce e fisico, dove le possibilità di pensiero si riducono, nella nostra squadra ha dato un livello più alto. Su Sardi ci rompe il fraseggio. Conosce tutte le zone del campo. Va a 2000 all'ora sulla linea difensiva avversaria. Lo vedi il ripiego sulla linea difensiva a fare contrasto. Ha fisicità, qualità, tecnica, sa inserirsi nel gioco di squadra. Mi sa, abbiamo preso Pogba. su Cobb Miners, vi dice Spalletti di lasciarlo un po' tranquillo. Lasciatelo tranquillo con Miners. Vogliamo avere queste responsabilità. Vestire questa maglia, giocare in questo club, significa avere un'attesa. L'Europa League è una competizione di altissimo livello, la differenza la fa quanto riesce a restare ad alto livello. Prima della sosta giocheremo 9 partite in 22 giorni, servirà equilibrio e riuscire a alternare 22 giocatori. Un po' di turnover, attenzione. Torniamo sulla chat di RBN, Radio Bianconera, l'unica radio che conta. William D'Ivrea dice... Voltemed, un incrocio tra Bavani e Rudy Föller, solo più alto, con le dovute proporzioni, anche lui con le proporzioni, dai ragazzi. Piero anche somiglia a Föller quando giocava nella Roma. Bruno da Cuneo, bacchette ai tifosi della Juve, com'è bello sentire questi tifosi che sanno tutto e avrebbero preso questo, quello, ma pensate a tifare che è meglio. Misera, dai, sentiamo un vocale da casa.
7: Buongiorno a RBN, Stefano. Allora, permettetemi una polemica, una nota polemica.
16: No, l'ha già fatta, Stefano, ancora, basta. No, l'ha già fatta la polemica. Massimo da Darmstadt dice: è pazzesco vedere come i propri tifosi, quelli della Juve, criticano, distruggono i propri giocatori. Pazienza, fiducia, sono parole che tanta gente non conosce. Vabbè, ma questo è un mondo veloce, Massimo, non è un mondo paziente. Antonella da Grosseto che ci saluta, saluta Ivo in particolar modo, dice: il mio compleanno sarà domenica, spero in un bel regalo da parte della mia Juve. Peccato Antonella, Ivo domenica non ti può chiamare, è un vero peccato. Non so, a meno che Ivo non la vuoi chiamare lunedì, facciamo finta che sia il compleanno, la vuoi chiamare lunedì Antonella da Grosseto.
2: Se vuole ricevere gli auguri, volentieri, la chiamiamo.
16: Volentieri. Allora Antonella, facci sapere, se tu vuoi far finta lunedì che è il tuo compleanno, lunedì scrivi il mio compleanno, Yves ti chiama in diretta. Roberto da Empoli dice: è vero Spalletti che vuole gol dagli attaccanti, però Magara, non sbagliare quelli da 50 centimetri dalla porta. Andrea da Cassano: finché non scendono in campo con la maglia della Juve è impossibile sapere se gli ultimi arrivati sono adatti al nostro gioco. Ragazzi, calma. Sentiamo un vocale da casa.
17: Buongiorno, mi dico quello di Ivone, buongiorno Ivone, buongiorno Bianconeri, devo fare i complimenti al tifoso juventino che ha mandato il vocale prima sulla battuta di John Ons. Complimenti, veramente, sei il numero uno, bellissimo. Detto questo, ragazzi, dai, su, un po' di allegria.
16: Dai, un po' d'allegria.
17: Non si può sempre demolire tutte le cose che la Juventus sta facendo in quest'anno. Dai. Siamo un po' positivi, dai, su, un po' di positività per quest'anno. Detto questo, ragazzi, speriamo di vincere qualcosa, ma chi ha vinto è solo uno, è Radio Bianconera, ragazzi, sta venendo fuori una radio per me che è come una famiglia, vi ascolto tutti i giorni,
16: bravo.
17: E tutto, con quasi tutta la giornata, quindi veramente complimenti, ragazzi, continuate così. Comunque te, Claudio e Yves siete la coppia migliore della Radio Sportiva. Un abbraccio a tutti fino alla fine.
16: No, Radio Sportiva, no, gaff sul finale, gaff tremenda, Yves, gaff tremenda, attenzione, che gaff tremenda, ma no. Ma non tutti dicono delle buone cose, però. Caro il mio Yves. Per esempio, Dujanone Vlahovic. È rimasto un po', non lo so, come lo definiresti tu? Colpito, scioccato, deluso, come c'è rimasto Dujanone Vlahovic?
2: Scottato,
16: che fa caldo, bravissimo. Scottato, attenzione. E allora cosa ha fatto il buon Dujanone Vlahovic? Beh, naturalmente ha parlato con i media locali e ha detto: Dujanone Vlahovic, non ci sono stati colloqui concreti per il rinnovo con la Juve e io non ho posto condizioni. Dujan, dai. Non hai posto condizioni, dai. Si è parlato tantissimo del mio possibile rinnovo e capisco i tifosi che leggono quello che viene scritto sui giornali e sui social. Ma la verità è che io non ho mai avuto una sola conversazione concreta con la dirigenza. L'ultima volta li ho sentiti il 2 giugno e quella conversazione si concluse senza un accordo. Da allora non c'è stato più alcun contatto. E appunto, Dujan, ma lo dici tu, te lo dici da solo. Il 2 giugno hai avuto il colloquio con la dirigenza. Non si è trovato l'accordo.
0: ed allora basta. Ma quello lo raccontavo io, vi dicevo, non state a scrivere e a leggere quello che c'è scritto in giro, perché ve la dico io la verità, che lui poi lo sta confermando. Da quell'incontro in cui lui ha detto quello che aveva e la Juve cosa proponeva, basta, finito, non si sono più parlati, e allora basta, che problema c'è? Sì che avevi posto delle condizioni, hai fatto giustamente la tua proposta, la Juve giustamente ha ribadito la sua e non vi siete trovati d'accordo. Da 3 anni si scriveva che stavo rifiutando un rinnovo, ma l'unica verità è che non ho avuto alcun colloquio concreto con il club a riguardo. C'erano solo commenti del tipo: dovremmo parlare del tuo contratto, forse dovresti rinnovare, firmare un nuovo contratto, ma tutto è rimasto a quel livello. E però scusa, se tu volevi quei soldi là e la Juve quei soldi là non te li voleva dare, non è che c'era molto da colloquiare. Sono sicuro che in parte questo abbia influito anche sui tifosi. La gente legge giornali, siti web, Instagram ogni giorno. E quando certe cose vengono ripetute, giorno dopo giorno, è naturale che la cosa inizi a dare un po' sui nervi, soprattutto se sei un tifoso di una squadra. Lo capisco perfettamente. Sono stato fischiato durante l'amichevole con la Next Gen. È stato difficile. Non è piacevole quando lo stadio ti fischia durante l'amichevole con la Next Gen. Ma scusa un attimo. Rewind, anno scorso, amichevole di famiglia. Perché i tifosi all'amichevole di famiglia hanno fischiato Vlahovic l'anno scorso? Per i motivi del contratto. Allora, caro Dusan, se è così come dici tu, l'anno scorso prendevi la parola e dicevi la tua. Giusto, Yves? Perché per un anno non hai detto niente?
2: Ricordo,
0: oh no?
2: Ricordo benissimo.
0: Giusto? Se è così grave la cosa, cioè io, finita l'amichevole in famiglia allo stadio con i fischi, se la cosa è grave così come la stai descrivendo adesso tu, a un anno di distanza, io, finita l'amichevole con i fischi, prendo la parola o lo scrivo sui social, siete così bravi a scrivere quando volete sui social, vero? Sul tuo Instagram, bello bello 4-4, visto che dici che la gente si forma su Instagram, sulla tua bella pagina di Instagram, che allora non era ripulita ma aveva ancora i colori della Juve, facevi un bel post con scritto: cari tifosi della Juve, A, B, C, D, E, fino ad arrivare alla Z. E specificavi le tue situazioni. Ma siccome per un anno non l'hai fatto, caro il mio Dusan, troppo bello quando si vedeva, troppo comodo. Ho iniziato la stagione in panchina per un motivo ben noto, perché stavo entrando nell'ultimo anno di contratto. Certo, erano arrivati anche 2 nuovi attaccanti, ma secondo me quella è stata l'unica ragione per cui ho iniziato la stagione in panchina. Ah, quindi è vero che quando si è seduto al contratto hai detto: come minimo voglio quello che prende Davide, anzi di più, giusto? Poi avevo ricominciato a giocare, a quel punto è arrivato Spalletti, che voglio ringraziare per tutto quello che ha fatto per me. È stato un grande onore indossare la maglia della Juve, mi dispiace molto, mi addolora profondamente che non fossimo a livello richiesto per competere per obiettivi più ambiziosi, per vincere trofei, perché questa è la realtà quotidiana della Juventus. Giovane, ci sei stato 4 anni e mezzo. Tu, Chiesa e tutti gli altri... C'era una squadra per vincere qualcosa? Io credo di sì. Però voi non l'avete dimostrato sul campo. Quindi facciamo una bella roba. Fine della storia, a non rivederci e a non risentirci. Sei d'accordo, Yves? Capitolo chiuso.
2: D'accordissimo.
0: Non voglio neanche più che me lo nominate nei messaggi. Fine. Forget it. Dimenticatelo. Vocale da casa.
18: Ciao ragazzi, in quanto tifoso della Juve io punterei a tutto come ai vecchi tempi, e questo lo farò tutti gli anni nonostante le 2 sconfitte ultime con Fiorentina e Verona che mi hanno fatto inorridire l'anno scorso e che avremmo andato a casa tutti, perché si meritavano solo di andare a casa chiunque. Al netto di questo, con la squadra che abbiamo, con tanti semma, io bisogna vedere il campo cosa dice. Qui Spalletti ora deve fare un miracolo. Alex.
0: Ciao Alex, speriamo che non debba fare un miracolo ma riesca a vivere di quotidiana realtà. Secondo me abbiamo comunque alla fine una bella squadra, non un'ottima squadra, abbiamo però una bella squadra, ma stavolta ce lo devono dimostrare sul campo. Luigi scrive: ma se effettivamente abbiamo più possibilità di vincere l'Europa League, la giusta strategia è di privilegiarla, ma la società deve farsi modificare il calendario a sto punto. Certo, bravo. Ah, che utopia! Antonio da Cosenza dice: spero in una vittoria contro il Milan, poi mi piacerebbe vedere in campo questa Juve, Vicario, Bremer, Gatti, Lukumi, Locatelli, Douglas Luiz, Sarr, Consissao, Alaibegovic, Voltemade, Nico Gonzalez. aspettando gli indisponibili, buona giornata. Allora, secondo me di questi ne vedi in campo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tu devi essere bravo a capire quali sono i quattro che io ti ho escluso. Sentiamo un vocale da casa.
19: Buongiorno Claudio, grande Claudio, uno di noi sempre. E Alessandro da Padano Dogliano. Una domanda, ma per quanto riguarda Licina, effettivamente è in prestito, giusto? Non è stato venduto. E poi una considerazione sul mercato, sono dispiaciuto per quanto riguarda Zegarova. Pensavo che la Juve puntasse un po' di più. Adesso non so se sono strategie di mercato, però secondo me rimane sempre un grande giocatore, fatto allenare a dovere. Secondo me era tanta roba. E niente, poi per quanto riguarda a volte, ma speriamo in bene. Anche se la vedevo così, mi sembra un classico attore degli anni 80, un bel baffetto crocco. Speriamo, dai. Un saluto a tutti e sempre forza Juve, sempre.
0: Ciao anche a te. Il baffetto crocco non è male. Allora, caro il mio Yves, l'abbiamo tenuta alla fine come chicca finale. Save the date, il calendario. Perché poi i tifosi della Juve si devono organizzare. Vacanze, ferie, permessi dal lavoro, giovedì, lunedì, domenica, sabato, devono sapere a cosa vanno incontro. Allora, vediamolo bene insieme. E vabbè, Juve Milan ci siamo domenica. Sassuolo-Juve, vi ricordo che è stata messa il 12 settembre alle 20.45. Poi inizia il trittico dell'Europa League. Allora, Sassuolo-Juve, giochiamo Juventus Neck di giovedì, che non è il cantante, ma la squadra olandese, 17 settembre alle 21, e dopo Juventus Neck che giochiamo il giovedì, Juve-Atalanta domenica alle 18, quindi gli è sfuggito, potevamo mettere una bella Juventus al lunedì con l'Atalanta in modo da arrivare belli freschi, e invece niente, non c'è stato niente da fare. Vabbè, vediamo se il giro dopo è andata meglio. Dopo Juve-Atalanta nel 20 settembre ci riposiamo un attimo, si ricomincia l'11 ottobre. Allora, l'11 ottobre andiamo a Cagliari, Cagliari-Juve alle 20.45, poi di giovedì andiamo ancora in trasferta in Spagna contro il Celta di Vigo, e Juve-Lazio dopo la trasferta di Vigo dell'Europa League domenica alle 20.45. Non sono riusciti a metterla lunedì. Però poi dopo, il 22 ottobre, sempre di giovedì, giochiamo Juve-Rennes. Beh, dopo Juve-Rennes andiamo a Lecce in trasferta, e anche qui domenica alle ore 18. Non sono riusciti a metterla lunedì. Purtroppo ci sono dei paletti da rispettare. Poi il 28 ottobre alle 20.45 si gioca Genoa-Juve. E poi il novembre del fuego. Attenzione. Juve-Napoli, 1 novembre, alle 20.45, data storica, 1 novembre. Poi dopo il grande big match Juve-Napoli, il giovedì trasferta in Olanda contro la Z, a Z Juve il 5 novembre alle ore 21. E dopo la trasferta in Olanda abbiamo una trasferta in campionato con la Fiorentina? Beh, lì ci avranno messo lunedì. No! La domenica alle 20.45, 8 novembre. Poi c'è una sosta. E allora sì, è il ritorno della sosta, caro il mio Yves. Juve-Venezia alle 20.45 del 23 novembre, che è lunedì. Uno dice, vabbè, ma siamo arrivati dalla sosta, che mi frega di giocare lunedì, fammi giocare domenica, anzi fammi giocare sabato. Perché? Perché poi giovedì c'ho la partita di Europa lì con l'Omonia Nicosia, vengo da una sosta, fammi giocare sabato, così ho tutto il tempo di preparare. No, mi fanno giocare lunedì al ridosso del giovedì, che c'è la partita con l'Omonia Nicosia. Però, finita la partita con l'Omonia Nicosia, c'ho il big match a Como contro il Como, e quello lo metteranno sicuramente di domenica. Ma d'altronde, se i calendari, gli anticipi e i posticipi li fa un tifoso del Genoa, qualcosa gli scappa, cioè non è sensibile, non ce l'ha proprio dentro, quando deve mettere i paletti, quando deve ragionare, non ce l'ha, ma è normale ragazzi, non ce l'ha come sensibilità la Juve, cosa dici? Non ce la può avere come sensibilità.
2: Faccio prima.
0: Tu non parli, fai Ponzio Pilato, fai un po' il democristiano. Sulla chat di RBN, Radio Bianconera, l'unica radio che conta, Silvano da Empoli dice parlare di chi ha scelto i soldi professandosi juventino solo per il compenso milionario che ha tenuto solo in Turchia, ora cerca scuse, ma diciamo che quella è la sua dimensione. Via. Così, sul più bello, così. È andato tutto bene oggi, è filato tutto liscio. Non cadiamo sul più bello, Non cadiamo sul più bello. Ultima cosa, scrive Anthony da Milano.
16: sul fenomeno che gioca in Turchia, dal momento che ha firmato con la Juve, aveva già deciso di non firmare il rinnovo. Voleva solo arrivare a parametro zero per prendere più soldi possibili. Domenica vinciamo e iniziamo a fare paura. Rocco dice: a me i paragoni non piacciono mai. Ogni calciatore va valutato per ciò che è. Voltemad dimostrerà se sarà capace, ci divertiremo. Sogno uno scudetto, una coppa con i prestiti che l'anno prossimo andranno via, così incredibile. Attenzione. Pedicone da Palermo dice: come al termine di ogni sessione di calciomercato, sia essa estiva che invernale, i tifosi esprimono il proprio parere dividendosi tra ottimisti e scettici. Tuttavia, l'unico vero giudice in grado di mettere il verdetto definitivo sarà, come sempre, il terreno di gioco. Fino alla fine, forza Juve, Giovanni da Palermo. Vocale da casa.
20: Vocale ciao da casa. Carissimo Zuliani e ciao Yves. Ma cosa vi posso dire? Io penso che Wolf sia stato comprato dalla Juventus. Penso che sia un buon giocatore. E ricordiamoci che il Newcastle 2 anni fa lo pagò 90 milioni di euro. Va bene che gli inglesi sono tutti matti, però voglio dire, sicuramente qualcosa di buono l'avrà fatto. Quest'anno non ha fatto molto bene. Comunque ho sentito che comunque mi pare che abbia segnato una decina di gol frattutto e ha fatto anche degli ottimi assist. Speriamo, dobbiamo mica sempre pensare male, dai. Ciao Claudio e ciao Yves, ciao ciao.
16: Ma no, che non dobbiamo pensare male, assolutamente. Cosa fai? Mi mandi gli audio come i ragazzini, Yves? Che audio mi hai mandato? Cosa vuoi da me? Cosa vuoi?
2: È l'audio di Alessio da Bollate.
16: Ah!
2: Così tu lo tieni lì privatamente.
16: Lo tengo lì, è diventato la standard. Web Alessio da Bollate, attenzione. Senti, mi fai chiudere con questa Premier a rischio default? È una curiosità, eh? C'è, in senso c'è la campagna mediatica, attenzione. I club inglesi hanno appena investito sul mercato oltre 4 miliardi di euro. I timori sul ricorso di tanti che fanno al factoring dei crediti. Gli analisti si interrogano, ma stanno spendendo soldi che non hanno. Il loro saldo dell'estate 26 è negativo per 1,6 miliardi in Inghilterra. Cosa fanno? Si indebitano? No, sono pieni di soldi. Al termine della sessione estiva del mercato dei trasferimenti dei calciatori, i 20 club della Premier League hanno speso 3 miliardi e mezzo di sterline, che al cambio in euro diventano oltre 4 miliardi. 4 miliardi. È un netto salto in avanti rispetto ai 3-6 dell'estate 25. Non meno impressionante è il dato della spesa effettuata nell'ultimo giorno di calciomercato. 590 milioni di euro. Ultimi dati significativi di questa follia. Il saldo fra entrate e uscite dei club di Premier League

0: confermato da questa finestra estiva, dalle acquisizioni da 100 milioni di euro e passa, soltanto quella di Bradley Barcola ha coinvolto un club esterno alla Premier. Si crea così un meccanismo di circolazione endogena del denaro che molto da vicino ricorda il meccanismo delle plusvalenze incrociate, adottato come strumento di sistema. Sono arrivati lì, sono arrivati a noi. Vogliono sottintendere sempre a noi. L'hanno presa l'arca prendendola. Premier League, sono arrivati ancora a noi. Sono uno spettacolo, siete inarrivabili, ineguagliabili, siete la linfa vitale della rassegna stampa. Caro Yves, grazie del tuo lavoro. Cara chat, grazie di esistere. Arrivano Camillo e Giulia Borletto, a lunedì.
1: Rassegna stampa, dentro i deliri mediatici che nessuno vi racconta.
2: Milioni di cuori bianconeri all'unisono in un'unica emittente.
1: Radio Bianconera, l'unica che conta. Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
2: I campioni di ieri e di oggi sono passati da noi. Le migliori bandiere del calcio di sempre hanno vestito la nostra casacca. Se hai indossato quella maglia, non lo dimenticherai più per tutta la vita. Per tutta la vita. Solo chi ama quei colori può capire la responsabilità di essere campioni. Sei su Radio Bianconera, l'unica che conta.
1: Il club degli inviati. Tutto, ma proprio tutto, quello che c'è da sapere da chi vive da vicino la Juve.
3: Buongiorno, buongiorno, buongiorno, buon venerdì 4 settembre, buongiorno a tutti i nostri amici ascoltatori, ma soprattutto a Giulia Borletto. Ciao Giulia!
4: Buongiorno, buongiorno a tutti, fine settimana, pronti e via!
3: Che programmi hai per questo fine settimana?
4: Allora, questa sera mi devo per forza di cose godere un fantastico Genoa Como. E sono lì che lo guarderò, attenta, sperando di guffare il giusto, visto che l'anno scorso non ci sono riuscita, perché Genoa Como era una delle ultime della stagione, ma non è andato a segno il mio gufaggio. Poi, non lo so, mi preparerò spiritualmente per la super sfida di domenica sera, perché anche quella è quello un appuntamento importante, direi.
3: Sì, weekend di grande sport, weekend di grande sport.
4: E c'è poi Monza. Vorrei che smettesse di far caldo, quello sì, basta, basta.
3: No, che c'è tempo per avere freddo, c'è tempo. Basta, però... Basta. Allora, dal punto di vista...
4: Tu invece cosa farai? Vediamo.
3: Io mi dedicherò assolutamente sempre e comunque a tutto lo sport, perché c'è Monza, io grande appassionato di Formula 1, poi c'è la Serie A, conferenza stampa di Luciano Spalletti, ha un orario ancora non comunicato.
4: Definito.
3: Esatto, e poi domenica ci sarà la partita, tra l'altro Juventus ha organizzato anche un piccolo incontro prima della partita, quindi sarà allo stadio, di solito vado già presto, questa volta ancora prima, perciò insomma vivrò una domenica quasi tutta allo stadium, perciò insomma da questo punto di vista
4: poteva
3: mi dedicherò a questo weekend. Assolutamente, ma ti ho fatto questa domanda, Giulia,
4: sì.
3: A perché sono curioso, sì. E B perché volevo sapere e volevo coinvolgere subito la nostra chat per capire se qualcuno verrà allo stadio. Vorrei sapere quello. Io di solito, Giulia, il venerdì chiamo qualche nostro ascoltatore. In questo caso, se se qualcuno ha già in programma la trasferta a Torino, magari lo sentiamo, però deve scriverci e poi Costantino si metterà in contatto con lui. Però dobbiamo trovare magari un fortunato che a settembre ha deciso di prendersi un weekend libero per venire a vedere Juventus-Milan, che
4: Beh,
3: comunque
4: non
3: ci
4: è una
3: ripeto
4: partita,
3: qui.
4: infatti.

0: C'è di peggio e non è che è una partita che comunque mette intanto al il sapore di quello che Juventus Milan negli anni ha sempre raccontato e significato. E poi insomma, sarà abbastanza interessante perché comunque da una parte e dall'altra ci saranno due giocatori che hanno vestito la maglia del Paris Saint-Germain e ora rappresentano l'attacco sia del Milan che della Juventus. Quindi insomma, da una parte Gonzalo Ramos e dall'altra Colomouani. Da una parte c'è un giocatore che è stato strapagato dal Milan e dall'altra c'è un giocatore che quest'estate ha visto la Juventus dover tirar fuori un bel po' di soldi. No, punti di contatto. C'è come sempre, no, il ritorno di Rabiot allo stadium, che comunque pur sempre anche quello lì un ricordo, e soprattutto è il primo Juventus Milan anche di Amorim, che comunque è un novellino, ma che qualcosa a livello soprattutto europeo ne sa. Quindi, insomma, io credo che ci siano tutti i presupposti per scoprire un buon numero di tifosi pronti a venire a Torino, anche se le ferie, per carità, ormai quasi tutti le hanno fatte, sono finite, c'è sempre spazio per una gita a Torino allo stadium, direi.
1: Sì, c'è sempre spazio, poi ha la possibilità, no, magari anche di vedere
0: Di
1: tutto quello che c'è
0: conoscere Camillo De
1: intorno.
0: Michelis, puoi
1: Vabbè,
0: conoscere Camillo De Michelis anche, figurati un po' quanto
1: quella
0: puoi essere fortunato. Tu, amico che ci stai ascoltando.
1: al Gate B, ragazzi, al Gate B, mi raccomando, Gate B, perché se no è un disastro, se no è un disastro non ci vediamo. Tra l'altro, la scorsa settimana che sono rientrato proprio dalle vacanze per la partita, c'era un nostro ascoltatore che è partito addirittura venerdì sera, venerdì notte dalla Puglia per venire a vedere la partita, che mi aveva poi contattato sui social. Non sono riuscito a incontrarlo perché io a Giulia sono arrivato proprio a ridosso del fischio d'inizio alle 20:20, quindi è giusto, io dico sempre, no, che a un certo punto i nostri ascoltatori devono entrare e godersi lo stadio e non stare fuori dove sono io per fare i collegamenti e
0: Come no, è anche
1: comunque
0: quello il bello.
1: però
0: È anche quello il bello,
1: dentro
0: dai.
1: l'entrata e tante altre cose sono ancora più belle. Quindi quello che ti voglio dire è che c'è tanta gente che comunque fa dei sacrifici enormi. Noi non ce ne rendiamo conto, Giulia, perché comunque anche tu sei relativamente vicina, sei a 2 ore di macchina, poi hai vissuto una vita a Torino e quindi noi diamo tutto per scontato allo stadio, ma c'è qualcuno che fa veramente nottate in pullman, poi il
0: Ah,
1: giorno
0: lo
1: dopo va a
0: so.
1: lavorare e comunque insomma questo è un atto d'amore che passa quasi sempre sotto traccia, quasi sempre sotto traccia,
0: Ma
1: non
0: anche
1: nostra,
0: soltanto, non nostra,
1: loro, loro.
0: anche come si dice, un grande nostro amico della radio, il buon Leo Minà, che ci regala sempre anche delle canzoni meravigliose dedicate alla Juventus, quando può prende parte in pullman. Ti faccio un esempio perché lo so, vedendolo appunto sui social anche, ma è pieno di l'anno scorso tanti, soprattutto mi ricordo quando c'era stata una polemica legata alle date di cos'era l'ultima, quella con la Fiorentina, quando c'era stato una
1: Eh sì,
0: delle ultime,
1: eh sì.
0: quel qui pro quo che non si capiva quando e dove e perché si sarebbero giocate determinate partite per la famosa contemporaneità. Ecco, lì mi ricordo che la chat era impazzita proprio perché bisognava organizzarsi, bisognava venire fino a Torino e c'era gente che arrivava veramente da lontanissimo. Quindi il cuore dei tifosi della Juventus, oltre che per Radio Bianconera, batte davvero per la Juventus, sicuro.
1: Sì, perché poi ci sono tante cose, ripeto, che comunque portano un dispendio economico anche molto molto elevato, molto molto elevato, quindi questa è una cosa, è un tema che mi piace sempre, no, sottolineare, Giulia, perché poi alla fine fa capire quanto realmente poi non sia solo una semplice partita, ecco, perché quando poi vedo in conferenze stampa giocatori che ridacchiano, giocatori che magari dopo un pareggio, esempio Cambiaso con il Verona, ti viene a dire: vabbè, questa è andata, tanto poi sono le prossime e dobbiamo vincere tutte. Io credo che non sia una mancanza di rispetto solo per il risultato, no? Perché lì sai, alla fine, se mancanza di rispetto, una delusione per il risultato, perché poi sai, alla fine, la partita, il calcio, la palla è rotonda, può succedere sempre di tutto, è una variabile, lo sai, quando compri il biglietto non sai se sarà una partita bella, brutta,
0: Ovvio.
1: se vincerai o meno. E quindi quello che ti voglio dire è che invece loro dovrebbero avere più rispetto quando magari le cose vanno male nei confronti della gente che poi ha fatto dei sacrifici, perché il sacrificio non
0: Certo.
1: è tanto l'arrivare, il sacrificio è il tornare, perché tu poi magari sabato, se ti capita di sabato tanto quanto, ma se ti capita di
0: A
1: domenica, che
0: domenica.
1: poi viaggi tutta la notte e lunedì magari alle 6-7 del mattino devi essere in piedi o devi andare a lavorare perché comunque non è che puoi dire al tuo capo: guardi, io ho una passione, solo che la mia passione è a mille
0: È la
1: chilometri di
0: Juve.
1: distanza. E io ti va a piripi, scusa, cioè,
0: Ma tra
1: e qui.
0: l'altro, prima sentivo Claudio che elencava proprio sul finale di trasmissione gli impegni della Juventus da domenica a praticamente fine novembre. E lo sentivo puntualizzare anche il fatto di come la Juventus giochi di giovedì ovviamente le gare di Europa League e quasi mai la partita successiva sia di lunedì, cosa che ti ricordi, no? Era anche un po', non dico il punto della discordia legato alla qualificazione in Europa League, però questo dover giocare di lunedì, eccetera, sembrava un po', e soprattutto di giovedì, destabilizzare. Ecco, sarà abbastanza faticoso immaginare la Juventus tornare da trasferte come ad esempio la gara contro il Celta Vigo lì e poi dover giocare la sfida con la Lazio in casa, non della Lazio ma a Torino, la domenica alle 20:45. Te ne ho presa una a caso e adesso, ma ce ne sono
1: Ma
0: tante.
1: guarda, io credo che questa l'abbiano studiato, però. Hanno studiato questa possibilità. E credo che quest'anno la Juventus dovrà realmente fare le rotazioni. Quando è finito il mercato, no, Giulia? Poi ascoltiamo anche un vocale, leggiamo qualche
0: Sì,
1: messaggio.
0: sì, sì.
1: Quello che ti dico io, quando hanno creato, no, la rosa in generale, poi c'è qualcuno che sarà la quinta, la quarta, la sesta, la settima, l'ottava, non ha scelta, però io sono convinto che tutti quelli della rosa della Juventus poi giocheranno, Giulia. Questo da un lato secondo me è una cosa buona, da un lato è una cosa negativa. Non mi aspetto più la routine dello scorso anno, 13-14 giocatori, si va con quelli, si va con quelli. No, io mi aspetto, esempio, Gatti, così vi cito uno che a me non piace, così siamo subito a posto. Per me Gatti
0: Sì.
1: giocherà. Cioè, a me non piace, ma io non credo che Gatti arriverà a gennaio con 200 minuti. Io credo che Gatti avrà un minutaggio. E in questo caso, poi
0: C'è
1: magari non è
0: pattuito?
1: elevatissimo.
0: Dici pattuito proprio quasi
1: No,
0: anche.
1: però, esempio, a Vigo gioca
0: Te lo
1: Gatti. A
0: immagini in casa.
1: Vigo gioca
0: C'è
1: Gatti.
0: Ma saranno fatte delle scelte, credi, dando la priorità a qualcosa? Questa è una domanda abbastanza classica, no? Poi della prepartita. Ma la formazione di oggi è fatta pensando alla partita di o a poi quella che si giocherà magari giovedì? Ci
1: Allora, per
0: saranno
1: me
0: due
1: la prima parte
0: squadre o no?
1: di campionato, priorità totale al campionato. Quindi prima parte con girone di Europa League e campionato, priorità totale campionato. In Europa League fai delle rotazioni e seconda parte, ovviamente da gennaio in avanti, fai a seconda di come sei messo. a seconda di come sei messo e delle rotazioni, sì, ovviamente, perché poi inizi nella fase clou, però delle rotazioni secondo me molto più studiate a livello di poi parametri che ha il calciatore, lo sapete benissimo, adesso si lega più intorno al braccio, prima era un chip dietro la schiena, adesso si lega intorno al braccio, ogni allenamento hanno i parametri, quindi possono vedere se Giulia è più stanca, se Camillo è affaticato, se Camillo si è mosso tanto in questo allenamento, se invece Giulia si sta muovendo meglio, quindi loro possono vedere tutto e allora attraverso i dati possono dire ok, gioca Giulia, non gioca Camillo. Ecco, questa è una cosa che ormai nel calcio è studiata, no? Quando diciamo no, la tecnologia, i numeri, i software non sono solo nella ricerca dei giocatori, ma anche nell'utilizzo poi delle energie dei giocatori stessi, e poi hanno tutta una tabella di sonno, di cibo e di tanto altro, che poi di terapie che poi portano, no, a cercare di fare qualcosa di giusto per la loro salute e per anche il loro rendimento. Tra l'altro, Giulia, ieri è successa una cosa abbastanza particolare, così la raccontiamo e diamo un'infarinatura totale ai nostri ascoltatori. E ieri, altro giorno di riposo per la Juventus, secondo della settimana, che è raro perché hanno riposato martedì e hanno riposato anche ieri. E
0: Cioè
1: oggi invece ci sarà.
0: non
1: Lunedì
0: lunedì
1: hanno fatto scala. Lunedì
0: hanno
1: hanno.
0: fatto
1: Scusa,
0: hanno all
1: lunedì hanno
0: allenamento.
1: riposato, non martedì. No, no, ho sbagliato
0: Ah,
1: io.
0: allora aspetta, allora
1: domenica allenamento con
0: scarico. Sì.
1: Partitella. Partitella,
0: Sì,
1: quella
0: con
1: che
0: la
1: dove siamo andati a
0: partitella, è
1: vederla
0: vero,
1: anche.
0: giusto? Sì.
1: Esatto. E chi ha giocato scarico. Lunedì
0: Ok.
1: riposo. Martedì allenamento. Mercoledì
0: Mercoledì riposo.
1: allenamento.
0: Allenamento?
1: No,
0: Ah.
1: mercoledì allenamento. Ieri riposo.
0: Come
1: Oggi allenamento. Sono
0: mai?
1: tabelle
0: Nuove
1: di...
0: tecniche.
1: Ma anche lo scorso anno tendenzialmente faceva più o meno questo tipo di routine nella settimana libera, cioè nella settimana quella senza la partita
0: Non
1: intermedia.
0: oso pensare che cosa accadrà quando ci sarà la pausa nazionale. Allora, non oso pensare. Non si
1: Vabbè,
0: alleneranno
1: lì ci sarà.
0: praticamente mai.
1: No. Anche perché quest'anno anche i portieri abbiamo in nazionale. Lo scorso anno tutti e tre i portieri erano qua. E quest'anno, se tiriamo una riga, sono quasi tutti nazionali quest'anno. Perché Grabale nazionale, Vicario credo possa
0: Essere
1: entrare, no,
0: chiamato
1: nel...
0: da sì.
1: Sì, perché comunque chiama quattro portieri, tendenzialmente credo che possa chiamare anche Vicario. E poi, vabbè, no, Pinsoglio ci sarà sicuramente qua alla Continassa, Rugani ci sarà quasi sicuramente qua alla Continassa, e poi gli altri, onestamente, a parte quelli no, un pochettino infortunati e acciaccati, il resto credo che possa andare veramente tutto.
0: Andiamo in
1: Tutto.
0: vacanza anche noi, allora direi, cioè, cosa stiamo a fare? È difficile.
1: Tre settimane, Giulia, saranno lunghe. Non pensiamoci
0: Sono
1: perché viene.
0: eterne. Cioè, io
1: Tre
0: la
1: settimane.
0: trovo una follia.
1: Già due, io arrivavo agli ultimi giorni della seconda settimana a pezzi,
0: Chiedendo le
1: perché
0: ricette di
1: veramente.
0: Natale, sì.
1: Eh
0: Chiedendo
1: sì,
0: cosa vogliono per
1: veramente.
0: Natale.
1: Dobbiamo essere bravi anche noi, dobbiamo inventarci qualcosa, insomma. Poi vabbè, la nazionale è una delle cose che in Italia, secondo me, è assolutamente meno amata al mondo, e poi per come la stanno gestendo ancora di più, quindi sarà veramente brutto, brutto, brutto. Giulia, dai, andiamo ad
0: Vai.
1: ascoltare un vocale, passiamo la palla a Costantino.
0: Vai.
2: Ciao Giulia, ciao Cami, sono contento che avete formato una bella coppia. Senti, no, a me l'unica cosa, l'ho detto anche Cami, che io gli scrivo tutti i giorni sento un suo commento su YouTube. No, il mio problema, la mia paura è l'allenatore. Che è molto, mi sembra un tipo che, hai capito, dopo Icardi, dopo Totti, dopo se l'ha presa un po' con alcuni giocatori della Juve, hai capito, per me fa male fare queste cose qua. Comunque spero che, è molto presuntuoso, ha bisogno del nemico, non lo so, guarda. È quello che mi fa
0: Non
2: paura a
0: va
2: me, è
0: bene
2: quello che
0: neanche
2: mi fa paura,
0: Spalletti
2: hai
0: più.
2: capito?
0: Cosa? Come mai? Allora,
2: Sono
0: dopo un
2: Adriano
0: mercato,
2: Pirotello.
0: Adriano,
2: Ciao.
0: dopo un mercato fatto con buon senso, come l'hanno definito tutti, un mercato fatto con quello che si aveva a disposizione, ovvero molto poco, quindi non potendo criticare ancora il discorso giocatori, puntiamo il dito sull'allenatore. Cioè, mi sembra un po' così, un po' ridicolo fare con tutto rispetto, Adriano, per carità, però non è il momento, no? Per già cercare di trovare un colpevole. Non c'è nessun colpevole adesso, no? Quindi di cosa dobbiamo aver paura?
1: Ma sai, questa è simpatia antipatia. Cioè, c'è poco. Cioè, io comprendo, no,
0: Ma lui dice di
1: l'antipatia.
0: aver paura, Camillo, proprio lui dice di aver paura di questa insolenza dimostrata da Spalletti negli anni,
1: Sì.
0: anche nei confronti di altri giocatori, ma.
1: Sì, però poi alla fine, se tu noti Icardi, fu una mossa giusta. Su Totti, insomma, Totti devi avere veramente gli attributi giganti per fare quello che ha fatto
0: Mettertelo
1: Spalletti,
0: contro.
1: ma ragazzi, quella roba lì era veramente
0: È stata
1: fortissima.
0: storia, ma è stata storia
1: Quella
0: poi, ragazzi, quella, eh.
1: roba lì era veramente fortissima, solo una Juve straordinaria e noi non ce ne siamo resi conto, andate a prendervi la Roma di Spalletti. Cioè, la Roma di Spalletti a Salah, a Nainggolan. Credo Pjanic, cioè Totti stesso, De Rossi, cioè una squadra Rudiger, se non vado errato, cioè i due portieri, se non ricordo male, Szczęsny e Alisson, cioè una
0: Sì. Vince
1: roba era quella Roma che se tu la guardi adesso, cioè, iniziavamo a
0: la
1: lamentarci, ma una Roma,
0: Champions, una squadra
1: cioè
0: così
1: una
0: adesso.
1: Roma di una forza mostruosa, mostruosa. Però a netto di questo, credo che questa sia una paura di Adriano e che onestamente Giulia noi non possiamo né confortare
0: No.
1: né andare, no, da un'altra parte. Se Adriano ha questa sensazione, ha questa percezione su Spalletti, io mi auguro possa fargli cambiare idea, però è una cosa tutta sua, nel senso è una sensazione che noi non possiamo né combattere e ci mancherebbe altro e neanche comprendere, perché questi sono gusti personali. È come quando a me viene detto ce l'hai con Gatti, no, a me non piace perché per me non difende, per me non imposta, per me ha due piedi, non da difensore di alto livello, però nessuno può dirmi e no, guarda, è forte, perché poi alla fine penso così e quindi poi se gioca bene lo dico. Se gioca bene lo dico, a differenza di altri che magari se gli altri fanno bene trovano sempre un pelo nell'uovo. Se giocherà bene Gatti lo dirò senza nessun tipo di problema. Però è quando comunque hai un gusto personale diverso che poi ti fa paura. Io lo comprendo perché calcio, cioè tutti abbiamo le nostre simpatie e antipatie. E poi,
0: Sì,
1: Giulia, abbiamo il
0: però.
1: polemico del
0: Ok,
1: giorno.
0: poi
1: Abbiamo il
0: mi devi
1: polemico
0: far
1: del
0: dire una cosa
1: giorno.
0: perché mi
1: Se.
0: attaccavo senza saperlo, a un nome che hai fatto, vai.
1: Ok, abbiamo il polemico del giorno che è Luca da Monaco. Noi non abbiamo minimamente fatto un'analisi sugli allenamenti, minimamente, abbiamo solo detto la tabella di allenamenti della Juve, caro Luca. Non abbiamo criticato, non abbiamo fatto niente, abbiamo solo detto che in una settimana ha fatto 2 giorni di riposo. È fattuale, caro Luca. È fattuale, poi ti può piacere, non piacere, ma. Quando Giulia ha detto come mai, abbiamo detto boh, è uno studio che avranno fatto loro nello staff e che penso possa dare dei frutti e possa dare, speriamo, dei risultati attesi. Ma Luca, se insomma, nessuno ha fatto un'analisi e nessuno ha fatto le pulci allo staff di Allegri, ecco, mi sa che sei più tu che hai fatto le pulci a noi.
0: Ti volevo, parlando di pulci, ovvero di polvere magari da togliere anche un po', perché ho trovato un articolo molto interessante su tutto il mercato web, dove vengono elencati una serie di svincolati. E visto che l'altro giorno, una delle tante domande arrivata più volte dai nostri ascoltatori era: ma la Juventus può ancora attingere dal mercato degli svincolati? Ora ti leggo un po' di giocatori e tu mi dici se Cosa ne faresti? Facciamo così?
1: Sì.
0: Allora, dai, i portieri lascio perdere perché siamo abbastanza a posto, direi. Andiamo in difesa. Svincolati di lusso, ci sono Acerbi.
1: No, no, no, no, no, no, no, no, mai, mai, mai.
0: Vai, mai nella vita. David Alaba.
1: Lui quest'estate l'ha detto, l'Alaba Prime, uno dei giocatori forse che mi è piaciuto più di tutti. Io credo che Alaba non abbia più le gambe, sostanzialmente,
0: È un
1: abbia
0: po'
1: delle
0: vecchine.
1: problematiche
0: È un
1: abbia delle problematiche di
0: 92.
1: infortuni. No, ma infortuni drammatici. Io credo non abbia fatto in 4 anni di Real, non abbia fatto neanche 100 presenze.
0: De Dani
1: Quindi ti dico.
0: Carvacal. No.
1: Carvalho era uno
0: Carvacal.
1: forte.
0: Comunque lui ha
1: Carvalho era uno forte
0: fatto la
1: vero,
0: storia.
1: però adesso siamo coperti. Adesso siamo coperti. Matteo
0: Matteo Darmian.
1: Darmian, pensavo potesse tornare a Torino.
0: Ti ricordi che c'è stato un momento in cui la Juventus, prima che andasse al Milan, all'Inter, scusatemi, aveva provato, a fargli fare
1: Sì.
0: soltanto pochi chilometri.
1: Sì,
0: Quando era al
1: quando è
0: Toro.
1: andato al Manchester.
0: Sì,
1: Quando è
0: ma
1: andato al
0: anche prima,
1: Manchester,
0: io
1: sì.
0: parlo anche prima, quando proprio c'è dal, insomma, era al Torino. Era al Torino e è andato subito a Manchester, forse non mi ricordo bene. O ha fatto, no, ha fatto
1: No, fa
0: Torino-Manchester
1: Torino-Manchester.
0: Inter. Torino-Manchester
1: Sì,
0: Inter, hai
1: Torino.
0: ragione,
1: Parma.
0: sì.
1: Parma Inter.
0: Ah, addirittura, vedi, mi ero persa
1: Fatto una.
0: Parma. Comunque, lui?
1: No, no, no, no, adesso siamo coperti. Adesso siamo coperti. Ne ho uno a sinistra che mi piace.
0: Chi è?
1: Vediamo se lo trovi. Vediamo se lo trovi. Tu leggili.
0: Non so,
1: Vai,
0: vuoi
1: vai,
0: essere
1: vai.
0: Sergio Ramos?
1: Con la G,
0: Vuoi
1: con la
0: Sergio
1: G, con la G.
0: Ramos?
1: No,
0: Guerriero,
1: Ramos no,
0: lui,
1: no.
0: Guerriero.
1: Guerrero. Lui.
0: Ma
1: Guerrero mi piace.
0: lui era uno dei nominati più e più volte quest'estate, no? C'erano lui e Tagliafico. Viaggiavano in coppia nei messaggi. Goletti
1: Lui mi
0: tantissimo.
1: piace. Lui mi piace molto. Ovviamente, ragazzi, non cambia di una virgola quello che abbiamo raccontato per mesi di mercato. E eventualmente si potranno riaprire scenari sugli svincolati solo, e dico solo, se verrà ceduto qualcuno.
0: Velocemente guardiamo nella lista dei centrocampisti qualche nome. C'è Paul Pogba, guarda, se vuoi.
1: Io Pogba lo prenderei sempre.
0: No, e beh, questo grazie, direi che non, il suo l'ha fatto Benasser, Brozovic, Vecino, e in attacco ce ne sono anche qua tantissimi, c'è un Edinson Cavani sempre verde, che ragazzi il Cavani a Palermo ha fatto delle cose pazzesche, c'è Benzema, c'è Belotti, Gabbiadini, Icardi, appunto. Lo ributtiamo in mezzo? No, basta.
1: Ma vabbè, l'unico vero grande nome che fa battere il mio cuore è Karim The Dream, Benzema. Però credo che Benzema abbia aperto a scenari extracampo ormai. Credo sia in
0: Ma
1: modalità
0: basta.
1: villeggiatura.
0: Cioè,
1: Secondo
0: credo che
1: me,
0: un po' di soldini se li sia messi da parte, può anche
1: sì,
0: smettere di.
1: secondo me ha la piscina di dollari Benzema a
0: Mamma mia.
1: casa, ecco. Dopo questi anni in Arabia e non solo, anche a Real
0: Può,
1: credo abbia guadagnato
0: perché
1: abbastanza bene,
0: prima non lo
1: ecco
0: so se
1: diciamo.
0: arrivava a fine mese. Prima.
1: Insomma, le bollette a casa Benzema sono toste, deve tirare la cinghia Benzema.
0: Pagate sempre tutte, però non ci sono problemi. Camillo
1: Vabbè, questo non ho, questo non ho dubbi.
0: Caro, vedi, senti la base come si alza? L'hai
1: Certo, ho 5 minuti
0: sentita?
1: di pausa e andiamo a Fantacalcio, Giulia. Fatto
0: Dai, iniziate a
1: disastri, te lo
0: fare le
1: dico, fatto
0: domande su.
1: disastri.
0: Tanto io mi vado a fare un caffè in questa mezz'ora, allora, va bene.
1: Disastri, disastri, Giulia, ho fatto disastri.
0: A dopo ce li racconti, a tra poco.
3: Il club degli inviati.
4: Abbiamo sempre fame di vittoria.
3: Radio Bianconera.
4: Radio Bianconera.
3: È l'unica che conta. GiocaBet TV, il canale dedicato interamente allo sport, per vivere tutto da veri appassionati. GiocaBet TV, lo sport è passione.
5: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C. I campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione. Per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
3: Rassegna stramba. Fratelli bianconeri e sorelle bianconere, sveglia! Cominciate la vostra mattina con l'esclusiva rassegna stramba di RBN. Claudio Giuliani vi porta dentro i deliri mediatici che nessuno vi racconta. Giornali, radio, TV e social. Quello che dicono e quello che non vi vogliono dire. E che solo la rassegna stramba di Radio Bianconera vi fa ascoltare. Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
6: Siamo in onda per i tifosi e per chi vive ogni giorno solo la passione bianconera. Milioni di supporter nel mondo e in Italia. Fai parte di un'immensa famiglia che raccontiamo ogni giorno. Benvenuto a casa. Sei su Radio Bianconera, l'unica che conta.
3: Il club degli inviati.
1: Radio Bianconera, questo è il club degli inviati. Io sono Camillo De Michelis e dal salotto chi c'è?
0: Come dal salotto?
1: Perché l'ha scritto uno su Twitch.
0: Beh, su Twitch hanno poco da commentare, stranamente. È uno studio, è il mio studio. Assolutamente, non potrei essere in mezzo al salotto adesso, direi che non sarebbe proprio comodo, quindi. Sono bella chiusa qua, okay. Tranquilli.
1: Ok, mi hai fatto sbagliare, Carparex, ok? Adesso perché? Mi arrabbio con te, Carparex, perché hai detto il salotto, ho letto salotto e non ho detto studio. Carparex, vabbè. È colpa tua.
0: Lascia la colpa a lui, pazienza.
1: Cartellino giallo, tra un po' tutti i consigli al fantacalcio, continuate a mandare, sì. No, non siate pigri però, non mandatemi le foto. Scrivete, perché poi le foto mi mandano in crisi, non riesco a aprirle tutte.
0: No, anche perché non si aprono le foto, noi non le possiamo aprire, le apre la regia soltanto, quindi...
1: Devo zoomare, sembro poi sai quelli che guidano al volante, che tengono le due mani sul volante e il musetto davanti al vetro, ecco, sembro quelle persone lì,
0: E
1: quindi... Quindi sembro così, e poi c'è il microfono, faccio casotto. Comunque stanno arrivando già un sacco di messaggi sul fantacalcio, ragazzi.
0: Io volevo invece soffermarmi sul fantacalcio adesso, perché poi ci riteniamo tutti per tra 5 minuti. Allora, questa domanda qua subito. De Michelis, tu che sei sempre la continassa... Vabbè,
1: scritto male.
0: Tu che sei sempre la continassa, che sensazioni hai? Che aria tira? C'è voglia? Ci credono nello scudetto?
1: Allora,
0: saluti da Stoccarda. Salvo da Stoccarda.
1: Signor Salvo, proverò a dare del lei. A mio modesto parere, essendo io fuori però dalla continassa, vorrei dire solo questo.
0: Che io sono fuori.
1: Sono fuori dalla continassa, non dentro la continassa, perché non si può entrare. Mm-hmm. Ma guarda, ho avuto dei rumors, poi ne parlerò. Non so se è il momento giusto, però... Ne parlerò di questa cosa. Ti dico che l'aria sembra un pochettino più serena, con qualche cessione, con qualche addio, con qualche situazione, no? Un pochettino che è uscita nel corso dell'estate. Io credo che il mister volesse ancora due cessioni della, tra virgolette, vecchia guardia, da quello che so io. Due cessioni della vecchia guardia. Ho levato il 2, ancora qualche cessione sulla vecchia guardia. Però
0: e immaginiamo tutti bene chi possono essere.
1: Però avete visto la difficoltà nel venderne anche uno, solo uno, perché li abbiamo prestati tutti. E quindi credo che ci sia un'aria un pochettino più serena, più gioiosa. Poi ti racconto quello che è successo stamattina, no? Parlavo con mio papà e mi fa, però sai, questa settimana se portiamo a casa la partita. E io ho detto, a parte che ero ancora con la situazione post asta del fantacalcio, quindi mezzo addormentato, Giulia, ho detto,
0: avevi gli occhi
1: sì,
0: cisposi.
1: Esatto, cioè io con gli occhi chiusi e il cane invece attentissimo, il cane era già sveglissimo. Però quello che voglio dirti è che comunque in questo momento qua Juventus-Milan come Inter-Napoli e Roma-Atalanta, tutte partite di livello in questa settimana, sono gare che hanno più blasone che importanza.
0: Perché è troppo
1: alla
0: presto.
1: Terza
0: è troppo presto.
1: Cioè, noi alla terza lo scorso anno vinciamo in maniera epica, perché vinciamo in maniera epica, recuperando due gol negli ultimi 10 minuti, con una botta dai 30 metri di Hadžić. Cioè, noi facciamo una roba pazzesca contro l'Inter, però poi alla fine. Io mi ricordo che tra l'altro anche un noto giornalista disse: questa è sembrata una partita tra l'ottava e la nona del campionato. E insomma, con una ha fatto un po' fatica perché vinse poi lo scudetto. Con noi quasi ci ha preso, però con l'Inter no.
0: No.
1: Ecco, in questo caso ti dico: lì io avevo avuto la percezione che l'Inter fosse molto più forte di noi in quella partita. Molto
0: nonostante
1: più forte. Noi avevamo vinto,
0: nonostante
1: esatto, noi avevamo vinto la scazzottata, perché poi era stata una scazzottata nel finale, cioè prendi dai giri brighi e lì era diventato veramente un far west, però era stata una scazzottata. Ecco, il discorso legato invece a poi i valori della squadra era venuto fuori, secondo me, che l'Inter era nettamente più forte di noi. E infatti
0: visto lì, lo hai capito lì.
1: Sì, ci schiacciavano, ti ricordi, no, le polemiche sui gol presi già da Di Gregorio in quella partita? E lì in quel caso,
0: sì.
1: Quel caso ci avevano schiacciato per tanti minuti all'inizio, noi eravamo veramente in difficoltà, quindi ti dico, secondo me lì abbiamo enfatizzato una vittoria e ci ha fatto pensare a delle cose, e invece i valori poi calcistici erano altri, e dobbiamo essere bravi a fare una partita vera, perché insomma noi abbiamo bisogno di seminare per il futuro, non di vivere la giornata. Non so se mi sono spiegato, Giulia.
0: No, hai spiegato benissimo la realtà dei fatti, ovvero che questa è una squadra che ha un bisogno disperato, soprattutto oltre che per se stessa, anche per far appunto tornare un attimino la voglia di professarsi juventini anche ai tifosi, no? Perché è anche morto un pochettino questo negli ultimi anni, si è un po' assopito questo sentirsi vincenti. Quindi ecco, è una squadra che deve assolutamente comprendere quale sia la necessità reale in questo momento, come hai detto tu, seminare, perché è alla base poi di qualunque progetto futuro e soprattutto progetto duraturo. Questo è quello che è mancato negli ultimi anni, una parvenza di longevità anche del progetto stesso, tant'è che ci sono cambiati 4 allenatori nel giro di 6 anni, cosa che non sarà mai vista.
1: Più tutte le dirigenze. Andiamo a parlare di fantacalcio, Giulia. Prima volta qua su Radio Bianconera, Vincenzo Costantino, Fantascudetto Gazzetta. Ciao Vince.
7: Ciao Camillo, buongiorno e grazie mille per l'invito.
0: Ciao. Comunque Antonio non ha capito che non doveva mandare le foto, ne ha mandate ben 2.
1: Fantastico.
0: Ecco, Vince, qua non riusciamo a vedere.
1: Dovrai dare un sacco di consigli a tutta la nostra chat. Sei pronto?
7: Certo.
1: Alla grande. Poi ti racconto che disastri ho fatto ieri sera, ma questa è un'altra storia, lasciamola per gli ultimi 5 minuti. Allora, Andiamo con i consigli che dobbiamo dare a Matteo da Milano, che è uno forte, su Fantacalcio uno molto molto forte, che spesso anche porta a casa il risultato. Secondo te può puntare su Sanchez del Como? Rischio alto.
7: Sì, ci può stare puntarci, ovviamente dipende da quanto budget vuole diciamo spendere per questo portiere, però insomma parliamo comunque ad oggi di una riserva, quindi per me il rischio c'è, nel senso ci può stare, però comunque parte indietro nelle gerarchie, quindi è comunque un rischio.
1: Sì, solo secondo me se hai Butes, se lo vuoi singolo.
7: Sì, magari in coppia, sì, esatto. Però no, prenderlo singolarmente no. Assolutamente no, perché no, rischio dopo è troppo alto.
1: Esatto, come magari cercare l'azzardo su Grabara, alt, calmi.
7: Anche lì comunque è un bel rischio.
0: O su Bailov, come ha fatto mio figlio.
1: Vabbè, tuo figlio è il cuore, lì è il cuore.
0: Ieri gli ho spiegato però, ieri gliel'ho spiegato il tuo diktat qual è, un po' l'ha capito.
1: Abbiamo un paio di regole, poi ci dirai bene tu le regole generali, Vince. Allora, tre profili, se secondo te sono tre opzioni buone, scommesse, utili, giocatori di reparto, e ci chiede Celik, Stones, Bartesaghi, buone prese?
7: Assolutamente sì. Cami, noi conosciamo molto bene anche Celik, comunque sappiamo del suo utilizzo che comunque viene fatto, no, da Luciano Spalletti, sappiamo quanto è importante per questa Juve Celik, quindi ci sta, perché al Fantacalcio, allora, ovviamente da Celik non dobbiamo aspettarci una valanga di bonus, perché non è quel tipo di giocatore a Fanta che ti porta magari tanti assist o magari dei gol, però è quel giocatore che ti dà sicurezza, e per il reparto della difesa comunque è molto importante, perché in ottica modificatore è uno che a livello di voti ne può portare tanti, diciamo alti, quindi 6.5, 7, e quelli comunque sono voti importanti per il modificatore, ma anche senza modificatore comunque è quel difensore che ti dà garanzia di titolarità e comunque anche di voti alti, quindi ci sta. Stones anche secondo me è molto interessante quest'anno, perché io sono sicuro che porterà anche dei più tre nel corso di tutta la stagione, quindi diventerà molto importante per questa Inter. E Bartesaghi anche comunque è un profilo assolutamente interessante, e anche con Amorim potrebbe fare molto bene.
1: Sì, sono d'accordo. Poi dipende sempre anche quanto giochi, cioè se siete in 10, questi sono oro. Allora, in attacco, Vince, andiamo su un tema, l'ultimo colpo, poi chiediamo anche a Giulia, perché secondo me Giulia, se solo partecipasse a un fantacalcio, prenderebbe anche Voltemade. Ma cosa dobbiamo fare? Cosa dobbiamo consigliare con Voltemade?
7: Allora, questa è un po' la domanda che anche in chat, no, in privato mi è arrivata, e poi tra l'altro anche nelle live sui miei canali, è la domanda più gettonata, no? Cosa faccio con Voltemade? Allora, io diciamo racchiudo il discorso soprattutto intorno al prezzo, nel senso che con Voltemade diciamo il rischio può essere spendere troppo, perché tra l'altro io con il tool di Fantalab, no, sono anche creator di Fantalab, quindi riesco anche a tenere d'occhio quelli che sono i prezzi medi, di prezzo medio d'asta, e comunque si sta alzando, e allora il rischio è proprio quello di non bisogna strapagarlo, secondo me, perché Cami, sappiamo benissimo, diciamo ad oggi ai nastri di partenza parte un po' indietro rispetto a Colomani, quindi diciamo il rischio è quello di pagarlo troppo, quindi l'importante è non pagarlo troppo, però ci può sicuramente stare, perché poi durante tutta la stagione magari potrebbe sicuramente scalare, no, le gerarchie, magari chissà, anche diventare il titolare di questa Juventus, io non lo scarto affatto. Poi ovviamente bisogna anche considerare, la Juve è impegnata in Europa League, quindi ci saranno
0: tante partite, certo.
7: Sì, ovviamente si ruoterà, quindi bisognerà capire poi magari chi giocherà di più in campionato, chi invece verrà impiegato di più in Europa League, quindi è tutto da vedere. Però l'importante, io faccio un appello a tutti i fantallenatori, occhio al prezzo per volte madre. Io non farei follie, diciamo.
0: Okay. Guarda, che allora un ascoltatore, Piero da Palermo. Ah, scusa, volevi finire il messaggio di Matteo?
1: C'è ancora sì, da. Sì, sì,
0: ah, vai, concludilo. Mazza, così lungo.
1: Chi deve prendere tra Beto e Pellegrino? E qua non è semplice, Vince. Io dico Beto.
7: Io anche dico Beto. Secondo me, per caratteristiche, credo che Beto possa essere più funzionale, diciamo, a questa Fiorentina, però sappiamo è una coppia. Allora, Olive, o riesci a prenderli in coppia, oppure magari ne prendi solo uno, ma la mia preferenza sì, va su Beto. Tra l'altro io ho impostato come prezzo consigliato, per me siamo tra i 40 e i 50 crediti, poi ovviamente il prezzo sappiamo benissimo varia anche al budget iniziale che voi decidete per la vostra asta, però magari su 500 crediti io mi spingerei fino a 40-45, non di più, non farei follie, perché appunto c'è questa, comunque si alterna con Pellegrino, quindi bisogna assolutamente, diciamo, non spendere troppo.
1: Sì, sì. Dovbik piccoli?
7: Dovbik. Per me potrebbe essere la stagione del suo rilancio col Bologna. Occhio a Dovbik, perché col Bologna secondo me potrebbe ritornare il Dovbik che conoscevamo. Non quello della Roma, sì, ovviamente, ma...
1: E poi l'ultimo, Raspadori, Krstović, per me senza dubbio Krstović. Lui io ve lo consiglio in qualsiasi fanta.
7: Sì.
1: Giulia, hai qualche altra domanda per Vince?
0: Hai risposto così anche ad Alex, che chiedeva la scelta tra Beto e Pellegrino e tra Skorupski o Meret, però anche.
7: A questa giornata direi Skorupski. Meret ovviamente, ovviamente sappiamo, no? Inter-Napoli, quindi è molto rischioso, quindi il malus è dietro l'angolo, quindi no, preferirei Skorupski questa giornata.
1: Allora, poi diamo un giudizio tutti e tre alla formazione di Roberto da Sassari. 3-5-2, Vicario, Miranda, Valeri, Kalulu, Nico Paz con Seisao, Zaniolo, Baturina, Nico Gonzalez, Oylund, De Ketelare. Beh, bella questa formazione.
0: Beh,
1: non so bella, a quanti, però bella.
0: Bella, bella strong, sì.
7: Beato te.
1: Esatto, cioè...
7: Ha fatto fare una squadra straordinaria.
0: Infatti,
1: esatto. Peppe Murolo va nel mischione. Peppe Murolo chiede qualche consiglio, Vincenzo. Dai qualche consiglio, buttala nel mischione. Io ho consigliato Bacolà, ho consigliato Valdepeñas e vabbè, e Krstović. Adesso consiglio. Adesso tocca a te, e poi chiediamo anche a Giulia.
0: A me,
7: non ho capito. Cammi, scusi,
1: se puoi dare qualche consiglio generale a Peppe da Benevento.
7: In generale?
1: Sì. Qualche tuo pallino, vario, qualche scommessa. Vario.
0: E infatti a Camillo piacciono giocatori scommessa su cui puntare la fish.
7: Allora, Cami sicuramente no, mi segue sui social, quindi saprà dei miei nomi tropicali, no? Del mio format, dei nomi esotici, per intenderci, per questa stagione. Allora, ce ne sono un po' in realtà, vi faccio una lista, perché partiamo dal... c'è una squadra che mi intriga tantissimo quest'anno, perché ha dei giocatori veramente di altissima qualità, secondo me, che è il Frosinone. Allora, lì io in realtà l'avevo già consigliato prima della doppietta, poi diciamo ha confermato questa chiamata con una doppietta, e appunto stiamo parlando di Raimondo. Allora, dando un'occhiata anche ai prezzi che no, girano, diciamo, nelle aste, presso il mondo d'asta non si è alzato tantissimo, quindi io direi di puntarci, e per me anche tra i 10-15 crediti, per me l'acquisto di Raimondo ci può stare. Nel Frosinone, oltre a Raimondo, c'è un altro profilo molto interessante, secondo me, che ovviamente non ha ancora giocato perché è stato chiuso negli ultimissimi giorni di mercato, che è Bobček. Occhio, perché questo è un profilo comunque molto interessante, perché il Frosinone comunque ha fatto un investimento importante sul giocatore. Parliamo di un investimento pari a 11 milioni di euro e tra l'altro è l'acquisto più oneroso della società ciociara. Quindi il ragazzo giocherà, io l'ho studiato e comunque ovviamente ha dei numeri sì, interessanti, sono dei numeri comunque che riguardano il campionato polacco, è vero, però arriva comunque un giocatore con delle caratteristiche molto, molto interessanti. Quindi occhio, io ho un credito per completare il reparto dell'attacco, lo butterei, quindi occhio a Bobček. Poi ovviamente ci sono altri profili come per esempio Kevin Carlos, che magari non ha ancora tantissimo hype, quindi ci può stare, secondo me non va via tantissimi crediti, anche se magari sale a 5 crediti, però ci può stare. Occhio anche a Romero del Parma, anche lui non ha ancora tantissimo hype. Sai Cami, allora il discorso è che le aste girano tanto intorno a quello che appunto succede, ma come è giusto che sia, a quello che succede in campo. È ovvio che magari se segnano il prezzo sale, però finora comunque non sono arrivati dei bonus, e secondo me se si è abili durante l'asta, questi profili che in prospettiva comunque possono portarti dei bonus, riesci a strapparli a poco prezzo. Quindi vi dico Romero, Bobček, Raimondo. Poi magari tra i nomi esotici che avevo portato ci sono anche altri profili interessanti, potremmo
1: io ho preso Cacciamani del Torino,
7: sì Cacciamani preso... anche se lui magari adesso un po' di hype comunque è salito un po', visto anche l'assist che ha messo a referto. Allora, c'è un altro profilo molto interessante che per me farà una stagione straordinaria, infatti ha già collezionato il primo bonus stagionale, ed è Mangas del Monza. Lui è anche un profilo che secondo me potrebbe fare molto molto molto bene, quindi andate su Mangas se volete. Tra l'altro interessante soprattutto per il modificatore difesa, occhio, perché è uno che potrebbe non solo portare appunto bonus, ma avere anche una media importante di voto, che quello è essenziale per il modificatore difesa.
1: E fantastico,
0: mi si sta aprendo un mondo.
1: Vai a vedere lo stile di Mangas, Giulia, vai a vederlo, sembra uscito da un film anni 70. Sì,
0: mettiamo insieme a Volte Made, allora.
1: E lui ancora di
0: possiamo
1: più.
0: Possiamo fargli fare una sitco. Wow, che bei capelli!
1: Sì, grande stile Mangas.
0: Bellissimo, bellissimo, complimenti.
1: Vince, grazie!
0: Però
1: alla
0: aspetta,
1: prossima.
0: Perché c'era una domanda,
7: te,
0: però aspetta,
1: Vince,
0: c'era una domanda da Piero da Palermo che dicevo, ma il fantacalcio lo compro Douglas Luiz?
7: Sì. Assolutamente.
1: Prendilo Piero, prendilo, poi al massimo te la prendi con Vince, scherzo ovviamente, fa parte del fantacalcio.
7: Nessuna responsabilità poi.
0: O con Camillo, Camillo.
7: Cammi, voglio alla aggiungere, prossima. Occhio, sì, l'ho consigliato per questa giornata, Douglas, l'ho dato come consigliato, occhio. Mi fermo qui.
1: Ok ragazzi, ricordate, poi prossima
0: voi
1: settimana
0: sapete cose che noi non sappiamo,
1: tenne dritte la prossima settimana, mi raccomando. Grazie Vince,
7: grazie a voi, buona giornata,
0: grazie,
7: ciao.
0: Voi sapete cose che noi non sappiamo, scusami,
1: esatto,
0: quando lanciate così queste frasi dette a metà.
1: Però Giulia, ti dico solo che io ho fatto una rosa da tirchio. Ho ottenuto 2200 crediti. 2200 crediti.
0: Dimmi nomi perché non capisco tanto. Chi hai comprato? Allora, cosa hai fatto?
1: È diversa perché io gioco al mantra, che vuol dire che tu devi schierare i giocatori in un determinato ruolo. Non puoi fare tipo un tridente Kolo Muani, Ken, Oilund, perché sono tutti PC. quindi devi mettere delle A, delle T, devi andare a ruoli ed è un po' più complicato.
0: Ma perché vi complicate la vita così? Cioè, perché?
1: E quindi è così.
0: Io,
1: è un po' più da infognato, mettiamola così. È un po' più da infognato.
0: Da nerd, dal vecchio nerd, sì. No? Come si... Che nessuno si offenda, perché è un termine che praticamente è stato
1: esatto.
0: Iscritto anche nello Zanichelli, quindi non vi offendete.
1: E poi andiamo, Costantino, la leggo veloce. In porta o Milan, perché mi è costato un credito. Perché era gli ultimi portieri disponibili, mi è costato un credito, e quindi mi sono preso i portieri del Milan, più Falcone del Lecce. Poi sì. Hermoso, Lucumi, Ramon, Troilo, Chalobà, Kalulu come difensori centrali insieme a Valdepeñas, che purtroppo non mi hanno messo l'esterno, questa è una cosa che mi darà un po' fastidio. Come esterni ho preso Jimenez, Diouf, Spence, poi ho preso anche di esterni, ne avevo altri, Zappacosta anche come esterno, e poi ho Cacciamani, che dicevo prima del Torino. E poi ho Busio, Ederson, Azic, Mandragora, McKennie, Taylor. E davanti ho preso Diao, Mastantuono, Laurentier, Castro, Ken, Colomani e Simeone. E ho pochi tre quarti, quindi dovrò scegliere un modulo, perché lì scegli un modulo e sono già un po' in difficoltà. Ho sbagliato
0: io
1: perché
0: no,
1: ho lasciato per
0: amici. Fantastico, ti sto facendo parlare a ruota, ma è un boh.
1: Lo so, ma i nostri ascoltatori hanno capito. Però il mantra
0: ribattere.
1: È un po' più complicato, perché tu hai un'idea e poi mi sono accorto che per fare una cosa finita l'asta mi mancavano dei ruoli, quindi mi mancano tre giocatori. Ho 2200 crediti e tre giocatori in meno perché non li ho presi, perciò sono un po' corto.
0: Non puoi più integrare?
1: No.
0: Non puoi più integrare?
1: No, e quindi sarò un po' corto.
0: Se vuoi giocare al mantra devi farlo bene, se no voglio dire.
1: È difficile, è la seconda volta che lo faccio, è difficile, è già andata un po' meglio rispetto allo scorso anno, ma ci sono ancora delle lacune. Torniamo tra poco.
0: Mal di testa.
3: Club degli inviati.
6: Milioni di cuori bianconeri all'unisono in un'unica emittente.
3: Radio Bianconera, l'unica che conta. Quando parliamo di oro e argento, scegliamo la sicurezza e la professionalità di Oro Grande, Banco Metalli autorizzato da Banca d'Italia. Troverai Fabio e Federico nella nostra sede di Torino in Largo Orbassano 75B, dove potrai vendere oro e argento con trasparenza, pagamenti immediati e assistenza clienti dedicata. Oppure, con un semplice click, potrai acquistare lingotti e monete visitando orograndeshop.it, l'e-commerce di riferimento dei metalli preziosi. Seguici sui principali canali social e per aggiornamenti e quotazioni su orogrande.it o contattaci al numero verde 800 505 333. Oro Grande, l'oro spiegato bene, pagato meglio. Colpo di tacco. Segui su Radio Bianconera ogni singola partita della Vecchia Signora. Coppa, campionato, in casa o in trasferta. Tutte le gare ufficiali della squadra bianconera in colpo di tacco. Ogni volta che gioca la Vecchia Signora, scendi in campo con noi. Dal pre-partita, passando per la cronaca e i commenti al fischio finale. Il lunedì è il giorno che dedichiamo ai commenti degli avvenimenti del weekend. La Juve del lunedì, il talk show serale su Radio Bianconera, l'unica che conta. Squadra che vince, si racconta. Tutte le vittorie del passato dei bianconeri rilette con i quotidiani dell'epoca in Ieri e Oggi su Radio Bianconera. Non smettere mai di informarti. Noi di Radio Bianconera abbiamo sempre qualcosa di nuovo da dirti. Due in bianconero, ogni giorno dalle 17, le notizie che raccontano le verità di casa Juve. In fondo sono solo cose di calcio. La Juve e tutta l'attualità che la riguarda, raccontate con stile e ironia su Radio Bianconera dal lunedì al venerdì. Radio Bianconera, nati per vincere.
8: Radio Bianconera.
3: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus. Passione, dedizione e lungimiranza. Un progetto vincente può solo mirare al meglio. Ci vuole sacrificio per essere dei campioni. La web radio della squadra più tifata d'Italia la trovi su radiobianconera.com. Ascoltaci. Ascoltaci. Scarica la nostra app ufficiale dai Digital Store. Radio Bianconera, l'unica che conta.
9: Il club degli inviati.
1: Radio Bianconera, io sono Camillo De Michelis e con me c'è la meravigliosa, l'incantevole, la fantastica.
0: Non la conosco, chi è?
1: No.
0: Giulia Borletto invece! E invece sono io!
1: Hai rotto la magia, hai rotto,
0: ho rotto la magia. Ho sentito, ho percepito in questo tuo, in questa tua presentazione così un po' di esagerato allisciamento, però vabbè.
1: Non è giusto, non è, non è giusto.

0: I colleghi che tuttora lavorano, alcuni anche nel nostro network, quando lavoravo nella redazione di Sport Italia Web 1500 anni fa, che erano malati di Football Manager e io ero affascinata però da come conoscessero a menadito anche i giocatori più piccoli delle squadre più piccole, piccoli non di altezza, nel senso piccoli nel senso a livello di nomea, di valore, perché li trattavano in questo Football Manager che poi adesso appunto invidio anche un po', magari la tua, vabbè, o di chiunque altro, conoscenza di qualunque giocatore di qualunque squadra, che magari ovviamente passano un attimino, si sì, passano un po' in sordina, no? Se la squadra non la tratti H24, come noi conosciamo a memoria tutto quello che riguarda la Juve, tu in questo momento conosci a memoria anche tutto quello che riguarda il Venezia o il
1: Sì,
0: Monza.
1: vabbè, però la mia è una follia, perché io arrivo fino
0: Questo.
1: alla Lega Pro, la mia è una follia, cioè io
0: Vabbè, è una
1: sono
0: malattia
1: consapevole,
0: proprio, quindi.
1: sì, sono consapevole di essere folle, sono consapevole di essere assolutamente folle,
0: Va benissimo.
1: però guarda, ti racconto, io sono cresciuto realmente con Football Manager, Pier Tocchigno. Anche, credo, perché c'era scritto su Twitch, sulla nostra chat Twitch, e visto che ieri comunque se ne è parlato tantissimo, io ho giocato anni e anni e anni e anni a Football Manager con il figlio di Antonio Giraudo, Michele, che è un mio caro, caro amico, e quindi mi hai sbloccato un ricordo. Io a casa sua a passare
0: Piera.
1: nottate. Nottate, Giulia, non è che ti dico fino alle 2, no,
0: Ma
1: dalle
0: quanti
1: 8
0: anni
1: di
0: avevi?
1: sera alle 10, ne avrò avuti 14,
0: Cioè,
1: 14,
0: capisci
1: 13,
0: quanto
1: 14.
0: sarebbe bello che ancora adesso un ragazzino di 13, 14, 15 anni passasse le notti a fare questo e non magari a passarmi sotto casa a urlare perché è ubriaco, eh? Questa piccola
1: Salvare
0: parentesi
1: il Modena
0: generazionale.
1: per salvare il Modena del cugino, ti dico solo questo: nottate a organizzare squadre, andare a cercare, cioè proprio immaginavamo di fare gli scout,
0: Bello.
1: no? In giro per andare a prendere giocatori sconosciuti. Poi a un certo punto iniziavi a conoscere anche il gioco, quindi tra virgolette conoscevi anche i calciatori che miglioravano, che diventavano più forti, no? Che rendevano al massimo, quindi andavi a prendere tutti i tuoi pupilli che avevi cercato in altre carriere, poi mi ricordo, e insomma in una di quelle serate avevo anche visto il primo progetto dello stadium, tra l'altro, che ha come papà, no, nell'organizzazione, nella creazione, no, dell'Allianz Stadium, poi proprio Antonio Giraudo,
0: Sì.
1: e ho passato veramente nottate a costruire squadre, come ho fatto ieri, male, come ho fatto ieri, male.
0: Non hai imparato nulla da
1: Io
0: queste nottate, se ieri hai fatto una schifezza.
1: l'asta io non la so fare. Io non so fare l'asta. Cioè, io so studiare i giocatori, ma nell'asta poi non so quanto spendere, come spendere. Per quello che ti ho detto, avevo 5.000 crediti, ho 3 slot vuoti e ho 2.200 crediti. Perché non so quanto, come,
0: Sei un po'
1: dove.
0: avvelenato allora, scusami.
1: Nello spendere non ci riesco, è che sono tirchio e quindi sono tirchio nella realtà e quindi sono tirchio anche al fantacalcio.
0: No,
1: Che ti devo
0: no,
1: dire?
0: no, no.
1: Che ti devo dire?
0: Basta non essere tirchi, con i sentimenti e soprattutto con le parole, cosa che non ci compete minimamente mai. Daniel da Tenerife, oltre a farci sempre un sacco di complimenti, grazie, ti chiede
1: Sì.
0: di dare un parere sulla lista B di proposta UEFA, soprattutto perché Uli che non conosco, che ruolo ha? Non abbiamo un terzino sinistro da portare in prima squadra?
1: Allora, abbiamo un ragazzo che mi ha impressionato domenica, poi chiedetelo anche al direttore tra un'oretta. Bates, under 20, fortissimo Giulia, fortissimo, fortissimo, mi è piaciuto tanto, però da qui a portare in prima squadra, ragazzi, Daniel, tu ormai mi conosci da tanti anni, queste cose qua non si buttano un po' in vacca. Nel senso, c'è bisogno di tempo, c'è bisogno di organizzazione, c'è bisogno di crescita.

0: crescita, la Juventus non è per tutti, perché poi io mi ricordo Savona, no? Savona adesso gioca in Premier League, è un calciatore che all'inizio tutti, vedi Savona, l'abbiamo messo 3 mesi, Savona non fa un cross manco per sbaglio, è sopravvalutato, non ha niente, quindi la modalità dell'inserimento del calciatore sconosciuto piace all'inizio, poi appena no, a un momento di calo normale, viene subito battezzato e anche abbastanza criticato in maniera aspra. Quindi da questo punto di
1: Soprattutto.
0: vista qua, secondo me dobbiamo crescere molto in Italia, dobbiamo crescere molto. Giulia, vado a prendermela la lista, così almeno
1: Ok,
0: possiamo
1: tu
0: commentarla. Ulio
1: mentre sì.
0: è un portiere comunque,
1: Uli.
0: Ulio è un portiere, anche un buon portiere. Però insomma lì siamo abbastanza coperti, siamo abbastanza coperti e non ho molto da dire. Ecco, diciamo che posso bacchettare un po' Daniel, cara Giulia, perché bastava scrivere Uli, ruolo, Juve e quindi in questo caso ho potuto dire ah, ma è un portiere e noi diciamo che in quel reparto
1: Ecco,
0: siamo
1: siamo
0: abbastanza coperti, ecco.
1: abbastanza
0: So che c'è
1: sereni.
0: Eli Mogale, adesso così su due piedi so dirti che c'è Eli Mogale.
1: Che è un tuo gran pupillo dall'anno scorso. Ricordo che di aver sentito dire grandi cose proprio da te. Massimo da Zurigo dice: io non ci sarò contro il Milan, ma ci sono stato sabato scorso. Venendo da Zurigo, insomma, non è da poco, come trasferta. Poi ci fa anche un po' un racconto generale legato alle spese, che vabbè, non leggo perché sono cose anche un po' tue, però insomma, finisce sempre con un fino alla fine che ci piace. Così, Silvano da Empoli, la debacle contro la Fiorentina che non fece andare la Juventus in Champions, addirittura con i bianconeri che erano avanti, a me ha dato fastidio, era legato al, ti ricordi il messaggio di Adriano della paura, di
0: Sì, sì,
1: Spalletti?
0: sì.
1: Tutto rispetto quindi per Spalletti, ma credo che quella sconfitta poteva, essere letta meglio. Quindi, insomma, dà un po' di colpe anche a quello che è successo quindi l'anno scorso alla fine al mister. Ma ragazzi, ma potete fare quello che volete, per carità.
0: Ma assolutamente, io sono un estimatore del mister, però ragazzi, per battere Verona e Fiorentina anche senza grande centravanti potevi farcela.
1: Ma
0: Senza,
1: sì, è
0: tra l'altro che poi noi
1: stata una
0: l'abbiamo pure buttato
1: partita
0: dentro il
1: pazzesca.
0: centravanti nelle partite con Verona e con Fiorentina, perché poi alla fine comunque Vlahovic si
1: C'era.
0: divora il gol dell'1-0 con la Fiorentina, porta completamente spalancata su passaggio, tra l'altro, di un giocatore della Fiorentina. Quindi in questo caso qua ci sono sicuramente delle responsabilità del mister, eh? Cioè, non dobbiamo agire con il paraocchi, dire ah no no il mister non ha sbagliato nulla, no no il mister ha sbagliato come ha sbagliato la squadra, come ha sbagliato la dirigenza, come ha sbagliato tante cose, e se siamo qua a raccontare un sesto posto, non ha sbagliato solo i calciatori o solo la dirigenza, ha sbagliato anche il mister,
1: No, no.
0: ci sono state le cose che Giulia inevitabilmente hanno portato poi noi a commettere errori gravi, perché noi e il Milan abbiamo buttato via 5 punti da come Roma, quel
1: Credo che la
0: pareggio
1: stagione
0: 0-0
1: scorsa.
0: sorridendo e festeggiando, poi alla fine chi è rimasto fuori? Noi e il Milan.
1: Tutte e due.
0: Quindi in questo caso, secondo me, siamo nell'ottica di una squadra che in questo momento mentalmente per me è debole, però ci sono delle responsabilità anche dell'allenatore, questo è ovvio ed evidente, e noi
1: Ehi, Juve,
0: dobbiamo
1: sì.
0: dirlo. Quindi su questo sono abbastanza d'accordo.
1: E Juve-Milan è infatti anche la partita delle due grandi escluse dalla zona che conta dell'Europa dell'anno scorso. Insomma, è emblematico come il Milan a un certo punto sembrava addirittura poter competere per lo scudetto l'anno scorso, poi ha buttato tutto, la Juventus non è mai arrivata fino a quel livello, ma sicuramente che poi si posizionasse dove si è posizionata, nessuno se lo immaginava. Dovesse capitare quest'anno, forse le recriminazioni sarebbero molto di più e soprattutto sarebbero anche tanto nei confronti più che dell'anno scorso dell'allenatore. Ma aspettiamo, siamo solo alla terza
0: Sì,
1: giornata. Aspetta.
0: quello che dicevamo prima. E secondo me in questo momento qua noi abbiamo l'obbligo di fare qualcosa che va oltre, nel senso per andare oltre ti dico, dobbiamo cercare di mettere dei paletti a livello no, di struttura di squadra, di struttura di squadra. Ecco una cosa che per me è stata più importante del risultato tipo col Parma è stato il secondo tempo perché
1: Come
0: tu
1: si è
0: nel primo
1: giocato,
0: tempo
1: certo.
0: hai fatto la solita Juve, Giulia, hai vivacchiato palla con Seisao, dai
1: E speriamo che
0: la
1: faccia
0: palla,
1: qualcosa.
0: esatto, e poi lui, cioè tu in quel caso lì hai detto, vabbè, gli diamo questa palla, se riusciamo a buttarla dentro, bene, l'abbiamo sbloccata, poi tanto il Parma si mura vivo e a quel punto dobbiamo cercare di andare a colpirlo per poi ripartire in contropiede. Ok, il piano è venuto anche abbastanza bene, Vicario ci ha dato anche una grande mano, ma nel secondo tempo noi abbiamo alzato i giri del motore, Giulia, perché di solito quante partite hai visto dove lo scorso anno ti tocca, destra, sinistra, e muovi la palla, e destra, sinistra, sinistra, destra, sinistra, e poi alla fine non facevamo mai nulla,
1: Ho
0: nulla.
1: visto tante
0: Entravamo nel secondo
1: partite in
0: tempo.
1: cui nel secondo tempo proprio la Juventus calava. Ho visto tante partite in
0: Esatto.
1: cui che non mi aspetto più di vedere, che spero di non vedere più, soprattutto anche perché i cambi della panchina quest'anno sono di altissimo livello. L'anno scorso non erano così, eh.
0: Esatto, in questo caso hai fatto no, uno step per cui sei entrato e tipo Douglas Luiz. Uno dei punti di domanda della stagione della Juve. Alza i giri del motore, lo vedi a destra, a sinistra, in attacco, si butta, gira. E cavolo, dici bene, Boga, che nel primo tempo ha giochicchiato a sprazzi, e lo vedi su, giù, punta l'uomo, e crea, e va, e sfonda, e ha di nuovo bene. E questa è la differenza. Poi hai messo dentro un giocatore che a me non fa impazzire, però ragazzi è entrato con una cattiveria. Con una fame, una ferocia, dopo un secondo tiro al volo, sfonda la porta, dopo due piglia il palo e tre la butta dentro, recupera palla per il gol del 2-0, è così che cambia una partita. Ma non è cambiata solo nel risultato, è cambiata nell'intensità. E allora è lì che noi dobbiamo andare a colpire, perché possiamo vincere una partita e pensare solo a quella o cercare di vincere le partite per creare un'identità. Noi lo scorso anno avevamo creato un'identità che poi abbiamo buttato completamente alle ortiche tra marzo e fine maggio. Da marzo, secondo me, c'è stata
1: La Juve c'è
0: un'involuzione
1: stato
0: totale della Juventus.
1: un
0: Sì.
1: blackout, un'involuzione
0: Totale.
1: anche e un blackout anche di qualche giocatore. Uno di questi lo ha anche poi un pochettino purtroppo riproposto l'anno scorso, ovvero McKennie, che è un po' di anni che regala davvero emozioni a destra e a sinistra, più o meno fino a marzo, inizio aprile. Poi è già successo che poi anche lui crollasse, e sicuramente de cosa dettata anche poi da una sorta di stanchezza generale, perché comunque è uno di quelli più utilizzati quando ti viene detto che Spalletti o chi qualunque altro allenatore lo metterebbe anche in porta, poi ti fa capire il suo valore e anche quanto sia indispensabile e quanto quindi non possa quasi mai rifiatare. Lui l'anno scorso, come l'anno precedente, forse anche addirittura quello prima, non dico da primavera più o meno, però quasi, ovvero quando solitamente Allegri, ti ricordi, diceva è a marzo che si capirà bene esattamente la squadra fino a dove può arrivare, perché a marzo deve essere attiva in tutte le competizioni. Ecco, da quando questa frase non ha più visto la Juventus protagonista, abbiamo visto infatti che la Juventus non ha più vinto praticamente nulla. Significativa.
0: Eh no, infatti noi dobbiamo cercare. Esatto, cioè, noi veramente questa volta dobbiamo ragionare più sulla struttura della squadra. Perché ti faccio un esempio, no? L'altro giorno ho guardato l'Inter. Tu guardi Cagliari-Inter e dici: cavolo, ha vinto 1-0. Nel finale, Bissek ha salvato l'Inter. Perché nel finale, Bissek salva l'Inter da una beffa. Da una beffa, perché quello era un tiro probabilmente in rete. E allora ti dico, cavolo Giulia, ma la partita io l'ho guardata, la partita doveva finire 7-0. 7-0. E quello è lo step che dobbiamo fare. Cioè, lo step che dobbiamo fare è cercare di avere la forza di dire: ma che partita abbiamo visto? E per quello che ba ho battuto già da lunedì nel valutare la prestazione di Colomoani non solo sul gol, perché tanto altro, e tanto altro. Poi siamo nell'ottica del fantacalcio e noi abbiamo parlato prima, quindi cosa facciamo? Ha segnato 7, ma non è vero. Ci sono giocatori che giocano da 4, poi fanno un gol decisivo e allora diventa 7. Sì, ai termini dei voti, al termine del titolone,
1: Se è
0: della roba.
1: questo che interessa, sì. Cioè,
0: Ma la
1: se...
0: prestazione deve essere valutata a prescindere da gol e assist.
1: La pensa
0: Deve
1: come
0: essere
1: te
0: valutata.
1: proprio Colomuani, lo sai, Camillo?
0: Cioè,
1: Perché
0: e
1: dice
0: poi.
1: nel... E
0: Vai, vai.
1: poi? No, dice
0: No,
1: nel...
0: dico.
1: Aiutami, è partito un pop-up, scusatemi, avevo
0: No,
1: il
0: no, no.
1: volume. Dice così all'intervistato del Corriere della Sera, ha ragione Spalletti, quando creiamo tantissime opportunità dobbiamo essere anche capaci di concretizzarle. Dopo quella partita, quella col Frosinone, io per primo sapevo che avevo avuto delle occasioni giuste, ma il gol arriverà, lo so cosa si dice degli attaccanti, ma non sono preoccupato, lo spirito del gruppo è ottimo, la squadra gioca bene, crea occasioni, gol arriveranno.
0: Sì, cioè io sono. È quello che ti dico, no? In questo momento noi riusciamo ad appoggiarci su una punta, cosa che non abbiamo fatto nello scorso anno. E tipo, no, adesso andiamo lì a dire, anzi, sento molti dire: non abbiamo il 9, non abbiamo il 9, non abbiamo il 9. Lo scorso anno, quando rientra il 9, Vlahovic, tu pareggi col Verona, segna Vlahovic, ma pareggi col Verona. Tu vinci con Lecce, segna Vlahovic, ok, però. Poi perdi con la Fiorentina e hai Vlahovic in campo.
1: Che era la
0: E
1: partita da
0: pareggi
1: vincere.
0: col Torino con doppietta di
1: Una, vabbè,
0: Vlahovic. Vlahovic fa quanti
1: una
0: gol,
1: partita
0: Giulia?
1: inutile.
0: 4?
1: Sì,
0: Fa
1: ma
0: 4 gol,
1: infatti lui a
0: 5 punti.
1: rigor di numero non ha nulla da dire, nel suo rientro. Peccato che sono gol, i due in particolare contro il Toro, che non hanno valore.
0: 5, adesso 4 gol, 5 punti. Quindi il 9 ti ha portato punti decisivi per la lotta Champions? No, no. Quindi è la struttura della squadra che ti porta a vincere le partite. Non solo il 9. Il 9 te ne fa vincere una, due, tre, quattro. Ma se poi alla fine non crei tot occasioni, tu non le vinci le partite. L'Inter perché può dormire Chivu sogni tranquilli? Perché hanno creato 100 occasioni con il Cagliari e il 90% delle partite, quelle 100 occasioni ne fanno almeno il 70%. Noi dobbiamo arrivare lì. Dobbiamo arrivare lì. Dobbiamo
1: Creare la
0: arrivare.
1: Juventus ha sempre creato, poi però non ha mai spesso è
0: Esatto.
1: capitato che non concretizzasse.
0: Lo step che ci manca a noi è quello. E quella è la differenza che dobbiamo andare a prendere in questa stagione. È quella roba lì, il fatto che noi costruiamo sempre tra le 5 e le 6 palle gol e dobbiamo iniziare a mettere dentro almeno due di queste 5-6. Non sto dicendo tutte, eh. Ti sto dicendo almeno due di quelle 5-6. Se la Juventus riuscirà a fare quello step lì, allora la Juventus farà una grande stagione. Se la Juventus continuerà ad essere fumosa in attacco, noi faremo l'ottavolante come lo scorso anno.
1: Un po' il fumo che sta uscendo anche dal tuo cappello, che quando ti arrabbi così in maniera bonaria sei meraviglioso. Sai chi è che l'anno scorso tanti gol poteva farli ma non li ha fatti?
0: Chi poteva farlo non li ha fatti? Chi poteva
1: Lo
0: farlo non li ha fatti?
1: diciamo dopo, aspettate, lo diciamo dopo che vi racconto una cosa. A tra poco.
2: Il club degli inviati. La prima radio sportiva del mondo bianconero che segue la tua squadra.
3: Radio Bianconera. Radio Bianconera. L'unica che conta.
2: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C. I campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione, per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com. La Juve raccontata dagli inviati di Radio Bianconera. Prima squadra, Next Gen, Juventus Women, fino alle giovanili. Il club degli inviati, dal lunedì al venerdì. Fuori di Juve, il pianeta bianconero come non l'avete mai sentito raccontare. Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
3: I campioni di ieri e di oggi sono passati da noi. Le migliori bandiere del calcio di sempre hanno vestito la nostra casacca. Se hai indossato quella maglia, non lo dimenticherai più per tutta la vita. Per tutta la vita. Solo chi ama quei colori può capire la responsabilità di essere campioni. Sei su Radio Bianconera, l'unica che conta.
2: Il club degli inviati.
0: Radio Bianconera, io sono Giulia Borletto e dallo studio chi c'è?
1: Camillo De Michelis!
0: Brava, brava!
1: Questa è
0: sei
1: venuta
0: stata,
1: bene.
0: sei stata al mio giochino stupido. Sei stata al mio giochino.
1: Stupidissimo, ma assolutamente efficace. Allora, qual è l'attaccante che l'anno scorso, anzi, attaccante, qual è il giocatore che l'anno scorso, se non è troppo facile, qual è il giocatore che l'anno scorso doveva segnare più gol di quelli che ha segnato?
0: Ce ne sono tanti, però è così.
1: Trovamene uno che ti ha fatto più arrabbiare degli altri, perché ti aspettavi di più.
0: Vabbè, vabbè, molti sono andati via, fortunatamente, da questo punto di
1: Ma
0: vista. Ma
1: sì? No,
0: è andata via?
1: è troppo facile.
0: Vabbè,
1: Se te
0: io
1: lo dico, è troppo facile.
0: mi auguro per la stagione della Juventus che tu ti riferisca con Seisao, mio giocatore preferito, però
1: No.
0: onestamente spero che possa fare più gol.
1: No. No.
0: E dammi un indizio.
1: È andato via, dai.
0: E allora David.
1: Johnny! È quasi
0: Sì.
1: magia che ci ha fatto vedere po troppo poca magia, Johnny,
0: Quasi
1: perché
0: nulla.
1: quasi nulla, lettere di scuse dei tifosi nei suoi confronti perché non l'avevano capito e poi invece queste lettere sono state stracciate malamente anche in occasione di rigori sbagliati che potevano salvare la stagione o comunque gol non segnati. I tifosi dell'Atletico però lo hanno già messo nel mirino, caro Camillo, perché non ha ancora praticamente neanche giocato, perché è andato a Madrid soltanto pochi giorni fa, ma c'è chi lo critica per le condizioni fisiche. Lo hanno definito in sovrappeso. Non parte
0: Ma
1: benissimo.
0: no.
1: E chi l'ha difeso e chi lo difende? In tutto questo, niente poco di meno che Griezmann, che addirittura è intervenuto su Instagram con toni molto duri, dicendo a chi puntava il dito: sei tu quello in sovrappeso.
0: E guarda, a parte che su questo, secondo me, sempre purtroppo, no, nell'epoca moderna gente pensa di poter dare giudizi così anche in maniera troppo semplice.
1: Certo.
0: Io devo essere onesto, l'altro giorno col Parma l'ho trovato dal punto di vista fisico in buona condizione. Dal punto di vista fisico in buona condizione, dal punto di vista della prestazione, no, male. Però, insomma, è così lui. Io credo che l'errore che abbiamo provato a fare tutti, e poi c'è stato un accanimento, c'era un telecronista della Rai nel corso della partita del Canada, scusate, dove ha parlato solo, e dico solo, di Jonathan David. Cioè, dava le colpe a David anche quando David non toccava la palla. Quindi c'è stato un accanimento su David, e poi a un certo punto che ho trovato completamente
1: fuori
0: sbagliato.
1: Luogo.
0: Però lui, da questo punto di vista, non è uno che ti aiuta, perché non è uno che ti fa percepire una voglia incredibile. Eppure l'altro giorno, nel primo tempo, era il giocatore che aveva corso di più. Era il giocatore che aveva corso di più.
1: Ha sempre corso tanto, è sempre stato quel giocatore di cui non ci si può essere mai lamentati per l'abnegazione, quantomeno, anche se ogni tanto c'era chi diceva sembra che si guardi spaesato attorno, come se non si rendesse conto esattamente di dov'è. Però è quel giocatore che comunque al centro dell'azione te lo sei sempre ritrovato, poi però spesso capitava che quello che doveva fare, non molto più semplice che magari essere appunto partecipe di dell'azione, non venisse meno, quindi diciamo che è stato anche tanto criticato proprio forse per questo.
0: Sì. Giulia, è una missione però, oltre a...
1: Dimmi.
0: Seguiremo il capitolo David, lo seguiremo inevitabilmente.
1: Ma sì, quando mi saltano all'occhio notizie un po' così, anche simpatiche, tra virgolette, io le leggo.
0: Allora, intanto facciamo così, giriamo questa domanda, dimmi. Che divertente, giriamo questa domanda alla chat, anche a Twitch. Aspettate Twitch. Ad andare a mangiare, e rispondete alla nostra domanda: da chi in questa stagione presente nella rosa della Juventus avete delle aspettative molto alte, quindi in termini di gol, di assist, non lo so, Ildiz quando tornerà, con Seisao come ho detto io, Giulia tu hai aspettative, non lo so, magari su Voltemade.
1: Su Seisao, no, su con Seisao, sono d'accordo, d'accordissimo con te, perché si è visto troppo poco quello che può fare.
0: Altra cosa, esempio, Colomoni, ragazzi, Colomoni deve arrivare a 20, Colomoni deve arrivare a 20, almeno tra gol e assist deve arrivare a 20.
1: È arrivato poi, a 10 in 22 partite, può arrivare a 20.
0: Deve arrivare a 20 tra gol e assist, quindi che poi possa essere 18 gol, 2 assist, 15 gol, 5 assist, non so, deve arrivare almeno a 20, punto. Cioè, questa è una cosa che dobbiamo alzare un po' l'asticella anche dell'ambizione, no? Se no, ragazzi, giusto. Se ci livelliamo sul basso, poi la stagione non sarà positiva. Quindi, scriveteci questo, e perché? Non solo con Seisao perché è forte, ma sbaglia sempre l'ultimo passaggio. Colomoni perché amo Colomoni. Voltemade perché mi ha creato hype, Bremer perché ne ha già fatto uno e ne potrà fare 10.
1: Scriveteci di gol, questa quindi, cosa. Parliamo di gol,
0: esatto.
1: Non di prestazione, ingeneriamo, parliamo di...
0: No, gol e assist, gol e assist.
1: Non di fumo.
0: Però c'è la tua missione, Giulia. C'è la tua missione. C'è la tua missione, perché arriva il messaggio di Maurizio da Genova.
1: Maurizio
0: da Genova vuole conoscere il club di Genova, che tra l'altro conosco pure io. Quindi se tu non riuscirai a portare avanti la missione, poi interverrò
1: Juventus
0: io.
1: Club, Zebroni, credo, dovrebbe essere questo.
0: Zebroni.
1: No, io leggo Zebroni su internet, te lo giuro.
0: Allora ho sbagliato io.
1: Juventus Club Zebroni, Zebrati. Google, Ma no.
0: Allora è Zebroni, allora è Zebroni.
1: Ragazzi, io lo sto leggendo. Il contatto, te lo do, sono in via Donizetti, che rimane sotto il VTC praticamente, per chi è di Genova sa cosa sto dicendo, in zona Porto Antico, più o meno.
0: Okay.
1: Questo è l'indirizzo che, tra l'altro, ho soltanto cercato, ho scritto, è venuto fuori. Ma ti racconto anche quest'altra di cosa molto carina che mi è successa, non so se l'hai visto perché
0: la Dimmi. Però Giulia, facciamo così. Se insomma, adesso io spero che Maurizio ci abbia sentito. Se no, contatta Giulia sui social ed eventualmente io fornirò il nome del presidente.
1: Tu sei quello che fornirò conosce il nome tutti. Del presidente. Mamma mia.
0: Beh, io i club, ti ricordi, li sentivo tutti i giorni i club,
1: Lo so.
0: Se sì. Ti ricordi.
1: Hai mai sentito il club di oddio, c'ho un vuoto, sono veramente disperata. Ora mi viene in mente. Vabbè, il club siciliano di Milazzo, il club di Milazzo?
0: Sì. Sì, l'abbiamo sentito,
1: perché,
0: Milazzo.
1: Perché, ti racconto questa cosa velocissima. Quando sono andata a Milazzo questa estate, ho dormito lì una notte, perché poi partivamo per prendere il traghettino, e arriviamo in macchina per parcheggiarla cercando parcheggio sotto casa, questo Airbnb che avevamo trovato, e abbiamo trovato posto proprio davanti all'entrata del club, dello Juventus Club Milazzo. L'ho visto come un segno del destino, e questo appartamento era proprio sopra.
0: Destino. Quindi Maurizio, noi abbiamo tutte le competenze e i potenti mezzi per farti iscrivere al club di Genova, possiamo dirlo?
1: Via Donizetti, però se tu Camillo fa.
0: Sì.
1: Camillo può.
0: Ti do il numero. Camillo può. Ti do il numero di Matteo. Guarda, mi ricordo anche il nome. Matteo. Lo vedo anche spesso allo stadio.
1: Quindi... contatta Camillo sui social e lui ti risponderà e ti dirà.
0: Tirerò fuori la mia potente rubrica. Rubrica potentissima, ragazzi.
1: La rubrica potente e soprattutto spessa così. Maurizio da Messina ha grosse aspettative.
0: Bocciato.
1: Da Douglas Luiz.
0: Bocciato. Maurizio da Messina, sei bocciato. Tu la prossima settimana, lunedì, mi porti la materia Douglas Luiz, non con la S. Luiz.
1: Douglas Luiz sta un po' più di cantante, così, cantante sì. Sudamericano.
0: Sì, alla Bad Bunny, è il rivale di Bad Bunny. È il rivale di Bad Bunny.
1: Ci somigliano anche abbastanza. Cisco ti dice: sì, ma non è colpa di Vlahovic se nelle ultime partite ha segnato, semmai è colpa di chi prendeva gol al primo tiro.
0: E guardare il dito, ma non il problema. Cioè, che Di Gregorio fosse un problema per la Juve, però io, Cisco, ho fatto un discorso tutto ampio che tu hai ascoltato, secondo me, l'1%, e non era un concetto di portare a casa la partita col Verona, di portare a casa, e che tu il gol li hai fatti, ma non hai vinto perché comunque nella prestazione tu non sei riuscito a fare quel gol lì in più, perché non hai quella mentalità di andare a fare quel gol lì in più, perché ci sono squadre in Europa, Paris Saint-Germain, abbiamo visto, no, quella partita col Bayern Monaco, prende gol dopo 5 minuti, i giocatori del Paris Saint-Germain ti dicono: oh, ma chi se ne frega, adesso non andiamo a fare uno, e in 3 minuti te la ribaltano. Noi non riusciamo a ribaltare, quindi è ovvio che Vlahovic gol li ha fatti, ma la squadra non ha saputo farne 3 al Verona, perché una Juventus che vuole andare in Champions, ragazzi miei, col Verona retrocesso ne deve fare 3. Eppure noi ce l'avevamo il centravantone, ce l'avevamo, e non ne abbiamo fatto uno su punizione papera del portiere. Quindi lì è guardare il dito, ma non il problema. Il problema è che anche col 9 noi segniamo poco. Anzi, segniamo.
1: Mi piace questa cosa, guardare il dito, ma non il problema. Non la conoscevo, come modo di dire, non lo conoscevo.
0: Sì, è che guardi
1: Mi
0: davanti a
1: piace
0: te e non vedi
1: guardare a
0: oltre.
1: te. Mi piace, è
0: Vedi,
1: vero, hai ragione.
0: ti sto insegnando già roba, eh. Ti sto portando a un livello
1: Stai
0: altissimo, eh.
1: calmo! Allora, Maurizio da Genova ci ringrazia fortemente. Carlotta da Vienna, la tenerezza che non mi fa il suo messaggio. Io vivo a Vienna, mi sa che qui non c'è, va fondato. Fallo tu, Carlotta. Inserisciti in qualche chat strana di tifosi austriaci che sicuramente esistono, ci sono, ma io poi quando leggo questi messaggi vado matta perché davvero pensare da veramente da dove ci ascoltano i nostri ascoltatori ovunque, grazie ai potenti mezzi di Radio Bianconera, è meraviglioso, è meraviglioso,
0: Sì,
1: è
0: ne abbiamo anche
1: meraviglioso.
0: qualcuno. Ne abbiamo qualcuno anche di grande ducato, eh. Il nostro amico Carparex66, la mamma ha insegnato un'educazione straordinaria. Ma al netto di questo io dico a Maurizio, Maurizio, ovviamente non potevo saperlo, io scherzo,
1: Cuore Maurizio, ma ci manca, ma per
0: io
1: favore, sì.
0: scherzo, ovviamente scherzo, scherzo, scherzo, sapete benissimo, mi piace giocare e scherzare, quindi non ti preoccupare, anzi, grazie per ascoltare Radio Bianconera, grazie, grazie di cuore. Che facciamo, Giulia? Andiamo a ascoltare un vocale?
1: Dai, sì. Poi c'è anche chi ha già risposto al tuo quesito.
4: Ciao Giulia, ciao Camillo, Mariano.
1: Ciao
4: Guarda, io
1: Mariano.
4: non mi aspetto tutti quei gol da Colomouani, sono sincero, ma non per colpa sua, perché la Juventus secondo me non gioca un calcio in verticale, non abbiamo nessuno che prende palla e lancia Colomouani in verticale, quindi secondo me non farà tantissimi gol, non, cioè, spero che li faccia, ma secondo me non arriverà a 20, spero di essere smentito. Mi aspetto che faccia tanto la differenza invece con Cesao, perché con Cesao ha dimostrato di sapersi caricare la Juve sulle spalle, ma deve migliorare tantissimo in zona gol, quindi spero che faccia questo step anche di gol, perché è veramente uno che ha dimostrato di avere gli attributi, anche se molto giovane e piccolo, di caricarsi la squadra sulle spalle.
0: Ma io ho detto 20 gol con gli assist, cioè 20 bonus con gli assist su Colomani, non solo quello, e la verticalità è più una questione che ti concede la squadra avversaria piuttosto che tu, perché tu puoi essere verticale finché vuoi, ma se la squadra ti aspetta sulla riga di porta e non c'è spazio, non c'è. Quindi tipo il Parma è una squadra che non ti concede verticalità, il Milan tendenzialmente, se confermerà lo schieramento tattico delle partite con Torino e Venezia, ti concederà la verticale. Quindi questa è
1: Sì,
0: una
1: io
0: differenza.
1: però me li
0: Abbiamo un altro vocale.
1: aspetto. Io me li aspetto ma tra i 15 e i 20 gol, da Colomouani. Parlo di gol, gol, gol.
0: No,
1: Parla che rotola
0: noi
1: nella
0: dobbiamo
1: porta.
0: chiederli.
1: Per
0: Noi
1: forza.
0: dobbiamo assolutamente chiederli quei gol, eh. Cara Giulia, dobbiamo assolutamente chiedere quei gol lì, eh.
1: E lui
0: Poi.
1: deve sapere di doverli fare, deve avere questa missione. Guai a sottovalutarla, guai a sottovalutarla, perché come dice Cisco, non abbiamo giocatori di andare sopra i 25 tra gol e assist. Dobbiamo confidare comunque anche nell'apporto realizzativo di tutti. Assolutamente. Questa è una squadra che sulla carta può fare gol, non dico con tutti gli 11 che ha in campo, 10, ma quasi. Di base, può
0: Sì,
1: far
0: sì,
1: gol,
0: sì.
1: può
0: Ok,
1: far, possono far gol tutti, tutti.
0: leggo l'amico di Twitch, GG0086, Camillo Giulia, Manico Gonzalez, adesso visto che piace a Spalletti. McKennie rischia oppure lo vedremo in un altro ruolo? No, ci sono tantissime partite, tra l'altro McKennie oggi è giornata chiave, perché non l'abbiamo detto Giulia, giornata
1: Sì.
0: chiave per capire se sarà della partita o meno.
1: O meno.
0: E per questo piccolo problema, affaticamento che ha avuto nel corso delle ultime settimane. Quindi dobbiamo capire se riuscirà ad essere della sfida. Sarebbe importante, sarebbe molto, molto, molto, molto importante. Leggo ancora un messaggio.
1: Vai.
0: Buondì Giulia e Cami, per me se già arriva a 16 gol è ottimo. ottimo, sperando in circa 12 tra gol e assist. Vabbè, se fa 16 gol con Seisao, ragazzi, qua tocchiamo vette altissime, siamo migliore attacco. Aspetta. Potenzialmente, se dovesse arrivare a 12 tra gol e assist, è già una bella stagione per con Seisao, che comunque parte anche da delle difficoltà fisiche oggettive, perché è veloce, scattante, ma insomma ha un dispendio di energie superiore ad altri giocatori, perché qua non lo si dice perché sembra di mancare di rispetto alle persone, ma è un calcio che è livellato sull'1,80 di base. Se sei un po' pochettino più piccolino, fai fatica, fai fatica a giocare con i colossi, non è semplice. E poi magari altri 20 tra Alai Begovic, Voltemade, Boga e McKennie. Al momento non parlo di Ildiz.
1: Stefano, no, cosa vogliamo dire di Ildiz? Non possiamo parlarne, no. Non c'è, ci aspettiamo, no. Anzi, io più che aspettarmi, io spero che lui torni nel migliore dei modi. Ho solo questa speranza. Poi tutto quello che verrà sarà un più, visto che insomma non ci voleva anche questa, no? Di Magagna da portarsi dietro. Stefano da Torino si aspetta molto da Kolo Muani e da Voldemort, scrive.
0: E tanto lo vedremo, è tutto l'anno che vedremo quel tipo di
1: questo umorismo meraviglioso. C'era un messaggio vecchissimo che non abbiamo letto e che volevo leggerti, se tu intanto cerchi, hai qualcos'altro.
0: Io vado poi a tuono dopo, finisco a tuono dopo.
1: Vai a tuono dopo e no, niente, mi sa che...
0: Allora, vado io, tu cerchi.
1: Luigi, eccolo qua, Luigi. No, Steven, che dice che era vecchio legato al discorso allenamenti e fa un po' di ironia e dice: ma io dico meno male che oggi non si sono allenati, evitiamo altri infortuni. Credo che i nostri ascoltatori abbiano il terrore di ricevere il bollettino giornaliero che propone il sito della Juventus con la dicitura si è fermato per un tizio per un problema in allenamento.
0: E allora, paura. Guarda, è sempre una paura che ho anch'io quando chiedo all'ufficio stampa della Juve, chiedo tutto a posto, poi ovviamente mi viene detto sì, tranquillo, mezz'ora dopo Ildiz non aveva più un piede, però questa è una cosa che ho l'altro giorno, tutto a posto, niente da segnalare, cabal rotto, quindi ci sono delle cose che a volte non sono semplici neanche per noi, però diciamo che sono tutti abbastanza traumatici i nostri, tutti traumatici, a parte Ekator e Cabal, sono tutti traumatici, e su invece McKennie abbiamo spiegato un po' la situazione. Vado al volissimo, tra l'altro Giulia, ho controllato adesso, non ci sono ancora novità sulla conferenza stampa di Luciano Spalletti di domani, quindi non è ancora uscito l'orario di conferenza stampa. Ciao Camillo, ho visto la partita della Roma e ho notato che Malen fa un lavoro totalmente diverso rispetto a Kolo Muani. Mi sbaglio, ma Malen gioca proiettato verso la porta, Kolo gioca a tutto campo. Ivan, è proprio una caratteristica comunque della Juventus un po' diversa, diciamo che Malen ha anche due trequartisti vicino, invece Kolo Muani spazia un po' in tutto il ruolo dell'attacco. La Juventus viene affrontata da quasi tutte le squadre di Serie A con la difesa bassa, Fiorentina e Lecce invece in questo momento qua hanno affrontato a viso aperto la Roma, e questo ha portato inevitabilmente ad avere la partita perfetta per Malen, perché se Malen ha spazio è letale.
1: Malen e perciò, è letale.
0: Perciò bisognerà capire come affronteranno da adesso in avanti Malen, perché io credo che poche squadre accetteranno l'uno contro uno su Malen in campo aperto, soprattutto in Italia. Vedremo se continueranno a fare così anche con la Juventus. È ovvio se fai come il secondo gol di Malen con la Fiorentina, dove Dragosin gli lascia 8 metri e lui ti impallina. Ragazzi, è forte e ti fa male.
1: Ho una domanda.
0: Non c'è molto a te da dire. Vai.
1: Ho una domanda in chiusura. Ma Malen, nel tuo mercato, nel tuo fantamercato nerd,
0: sì,
1: quanto è stato pagato?
0: 2100.
1: E chi l'ha preso?
0: Però è stato.
1: Tu?
0: Non io, perché io ho preso Colomoni e Ken come centravanti e li ho pagati la metà della metà della metà, un quarto di Malen, tutte e due. E però è andato più alto Højlund, perché devi capire che l'asta del fantacalcio, gli ultimi, quando rimane la gente e non ha la punta, e poi
1: quando
0: se
1: state
0: c'è qualcuno
1: per addormentarvi,
0: che si... esatto, c'è qualcuno che si gioca la casa per avere centravanti, e quindi Højlund è andato a 2006 e invece Lautaro a 2004, quindi una legge non scritta delle aste del fantacalcio, principalmente quella normale. Io ieri avevo proprio il peggio modo di fare l'asta, random, a chiamata libera, cioè una roba terribile per chi è nerd come me, terribile, perché disorganizzazione
1: cose
0: pura.
1: A caso, per quanto mi riguarda.
0: Esatto, la regola è primo attaccante libero, sei basso vai e prendilo. Sempre, sempre. Cioè la regola è, se ti chiami come primo Lautaro, vai a prenderti Lautaro, perché poi inevitabilmente quello dopo e quelli che arriveranno ti fai malissimo. È una vallata. Cioè io ho pagato Ken 500, Duvikas, che è stato chiamato alla fine, è stato pagato 1200.
1: Comunque io vorrei veramente che tu ascoltassi l'amore con cui tu racconti queste cose, cioè è incredibile proprio il tornare bambini che della semplicità con cui si vive tutto questo. Bravo, bravo Camillo, bravo.
0: Giulia, dico solo una cosa, che la questione dei potenti mezzi sta sfuggendo di mano, eh? Sta completamente sfuggendo di mano.
1: Cioè,
0: ragazzi,
1: ci stanno
0: per i biglietti...
1: chiedendo biglietti.
0: Esatto, per male. I biglietti, sito ufficiale Juve, ragazzi. Biglietti,
1: ragazzi,
0: sito ufficiale Juve, ragazzi.
1: Dovete solo strisciare per i biglietti, noi non possiamo fare altro.
0: No, non possiamo, ragazzi. I potenti mezzi arrivano a contatti, arrivano a conoscenze di persone... Ma sui biglietti, amici miei, dovete andare,
1: ragazzi,
0: al sito ufficiale della Juventus e trovate tutte le indicazioni.
1: Sarà veramente difficile stare senza di voi 2 giorni, ma ci vediamo lunedì, caro Camillo.
0: A lunedì!
1: Ciao!
2: Il club degli inviati. Tutto, ma proprio tutto, quello che c'è da sapere da chi vive da vicino la Juve.
3: Radio Bianconera.
2: È l'unica che conta.
5: Buon pomeriggio dalla redazione.
6: Crescono ancora i prezzi dei carburanti, che raggiungono i massimi dagli ultimi 4 anni. Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy rende noto che, in base agli ultimi dati rilevati dall'osservatorio sui prezzi del Mimit, oggi il prezzo medio dei carburanti in modalità self-service lungo la rete stradale nazionale è pari a 2,46 € al litro per la benzina e 2,157 € al litro per il gasolio. Nel giro di qualche giorno, un pieno da 50 litri di gasolio costerà 1,45 € in più, uno di benzina 1,50 € in più, secondo le associazioni dei consumatori.
5: Da oggi intanto il governo Meloni diventa il più longevo nella storia della Repubblica Italiana, con i suoi 1413 giorni. Numeri da record per Meloni, che non è più solo la prima donna a Palazzo Chigi, ma anche il presidente del Consiglio che vi è rimasto più tempo alla guida dello stesso esecutivo, superando in questa particolare classifica Silvio Berlusconi. Oggi Meloni è attesa a Bari per i festeggiamenti. Nella stessa città è prevista una contromanifestazione. 4 anni buttati, ha commentato la leader del PD, Elish Lein.
6: Medio Oriente, un palestinese è stato ucciso e altri 3 sono rimasti feriti oggi a seguito di un attacco da parte delle forze israeliane a nord di Khan Yunis, nel sud della striscia di Gaza. Lo riferisce l'agenzia di stampa palestinese Wafa. Fonti locali hanno riferito che le forze israeliane hanno aperto il fuoco nell'area a nord di Khan Yunis, uccidendo un palestinese e ferendone altri 3. Le stesse fonti hanno aggiunto che i veicoli militari israeliani hanno anche aperto il fuoco con mitragliatrici a est di Khan Yunis.
5: Voleva denunciarlo, ma aveva troppa paura per farlo, è il racconto della madre di Lorenza Eisheri, la 45enne, lanciata dal cavalcavia lungo l'autostrada all'altezza di Barberino del Mugello, dall'ex fidanzato 36enne Federico Vella. L'uomo l'ha prima chiusa nel bagagliaio di un'auto e poi l'ha portata sul luogo dove si è compiuto il tragico fatto. Poi si è tolto la vita con lo stesso gesto. Inutile il tentativo di salvarsi della 45enne, 45enne, che aveva chiamato il numero unico di emergenza prima di essere uccisa.
6: Un bimbo di 2 anni, residente con la famiglia Polla nel Salernitano, è ricoverato in prognosi riservata all'ospedale pediatrico Santo Bono di Napoli, dove è stato trasportato dopo aver ingerito solvente per pittura. Dopo essere stato portato dai sanitari al 118 al Luigi Curto di Polla, il bimbo è stato trasferito in elisoccorso a Napoli. C'è massimo riserbo sulle condizioni del bambino e il quadro clinico è sotto stretta osservazione, considerando che il liquido ingerito è tossico.
5: Scatta il controesodo di settembre. Sulle strade italiane ci si prepara un fine settimana difficile per chi viaggia. ANAS prevede oltre 27 milioni di veicoli in movimento da oggi e per tutto il weekend, con bollino rosso nelle giornate di sabato e domenica. A provocare l'ondata di rientri verso le città è soprattutto l'avvicinarsi della riapertura delle scuole. Per agevolare gli spostamenti, ANAS ha aumentato la presenza del personale e ridotto i cantieri sulla propria rete.
6: Per il momento è tutto, a più tardi.
3: Radio Bianconera,
2: l'unica che conta.
3: Eroi in bianconero, le leggende che hanno fatto grande la nostra squadra del cuore.
7: Jean-Alain Bunsong. Jean-Alain Bunsong nasce in Camerun, a Douala, il 14 dicembre 1979. Nel 1995 emigra in Francia, esordendo con la maglia del Paris Le. 2 anni più tardi si trasferisce a Le Havre, nella cui squadra militerà fino al 2000 e dove riuscirà anche a laurearsi in matematica all'università locale. Poi arriva il momento del grande salto, con il trasferimento all'Auxerre. Qui vince il suo primo trofeo, la Coppa di Francia 2002-2003. Nel 2004-2005 veste la casacca dei Rangers di Glasgow, disputando in Scozia un'ottima stagione e vincendo anche il campionato. Nell'estate 2005 si cimenta invece con la Premier League, lo acquista il Newcastle, con cui gioca una quarantina di partite. Le buone prestazioni gli valgono sia la convocazione in nazionale, con cui gioca una ventina di partite e realizza anche un gol, sia la chiamata da parte della Juventus nel 2006. A volerlo è l'allenatore, il suo connazionale Didier Deschamps. Il campionato di Serie B non comincia benissimo per Boom Boom. Un suo pasticcio in collaborazione con Kovac permette infatti a Ricchiuti del Rimini di realizzare il clamoroso gol dell'1-1. Qualche partita dopo il difensore si riscatta realizzando a Crotone il suo primo gol in maglia bianconera. Le sue prestazioni restano però altalenanti, al punto da far storcere il naso ad alcuni tifosi della Juventus. Al termine della stagione per Bunsong le presenze sono 33. L'anno successivo, con il ritorno in Serie A, la vecchia signora acquista nel suo stesso ruolo il portoghese Andrade. Bunsong decide di rimanere a Torino e giocarsi il posto, nonostante le tante richieste. Purtroppo un infortunio in amichevole contro il Real Saragozza compromette irrimediabilmente la sua stagione. Lo si rivede in campo a gennaio in Coppa Italia contro l'Empoli e contro l'Inter, in cui si conferma protagonista sia in positivo che in negativo. Al termine del match contro i nerazzurri, Bunsong lascia la Juventus per trasferirsi a Lione. Ai bianconeri vanno 3 milioni di euro.
3: Eroi in bianconero.
2: Fuori di Juve, il pianeta bianconero come non l'avete mai sentito raccontare. Il lunedì è il giorno che dedichiamo ai commenti degli avvenimenti del weekend. La Juve del lunedì, il talk show serale su Radio Bianconera, l'unica che conta. Non smettere mai di informarti. Noi di Radio Bianconera abbiamo sempre qualcosa di nuovo da dirti. Due in bianconero, ogni giorno dalle 17, le notizie che raccontano le verità di casa Juve. Rassegna stramba. Fratelli bianconeri e sorelle bianconere, sveglia! Cominciate la vostra mattina con l'esclusiva rassegna stramba di RBN. Claudio Giuliani vi porta dentro i deliri mediatici che nessuno vi racconta. Giornali, radio, TV e social. Quello che dicono e quello che non vi vogliono dire. E che solo la rassegna stramba di Radio Bianconera vi fa ascoltare. In fondo sono solo cose di calcio. La Juve e tutta l'attualità che la riguarda, raccontate con stile e ironia. Su Radio Bianconera dal lunedì al venerdì. Abbiamo sempre fame di vittoria.
3: Radio Bianconera è l'unica che conta.
8: Radio Bianconera.
2: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
3: Siamo in onda per i tifosi e per chi vive ogni giorno solo la passione bianconera. Milioni di supporter nel mondo e in Italia. Fai parte di un'immensa famiglia che raccontiamo ogni giorno. Benvenuto a casa. Sei su Radio Bianconera, l'unica che conta.
7: Cose di calcio.
5: La Juve a colori, raccontata con stile e sportività e un pizzico di ironia.
8: Venerdì 4 settembre, cose di calcio, questo il sommario. Juve-Milan, il primo per Valtemade e Ramos per una Juve da clean sheet. Calendario Juve senza partite al sabato, tra la prossima, la quarta giornata, e la dodicesima. Cabal KO un mese, Thuram ok, l'intervento al ginocchio, lo rivedremo però nel 2027. Provino oggi per McKenny. Women, sogno americano anche per la Bonansea, per lei in bianconero, 16 trofei. Coppa Italia, Palermo e Verona agli ottavi, dove sarà Roma-Verona e l'incrocio sarà quello con Juventus-Sassuolo. Buona giornata, ben trovati amici di Radio Bianconera, radioascoltatori di Radio Bianconera. Questa è l'edizione del venerdì, dove praticamente, sostanzialmente, quando ci sarà l'Europa League il giovedì, analizzeremo anche l'andamento in Coppa, dove, diciamolo chiaramente, ce l'ha fatto capire anche il nostro amministratore delegato Carnevali, l'ambizione è alta. Non ha proprio detto bisogna vincerla, ma penso che da lì il percorso sia davvero semplificato per riaggrapparsi alla Champions League. Però intanto affrontandola in modo dignitosa, più che dignitosa, da Juventus, perché dobbiamo tenere d'occhio quello che è la nostra storia, guardando al futuro, naturalmente tornando nel più breve tempo possibile, e di tempo ne è già passato, ad essere quelli che dobbiamo essere per chiamarci orgogliosamente Juventus. Ma siamo anche alla vigilia, e quando non ci sarà la Coppa sarà o vigilia o magari la pausa della nazionale, in cui andremo a tirare le somme delle prime giornate di campionato. Capiterà dopo la quinta, dopodomani è la terza giornata, primo big match, un turno di campionato che comincia già questa sera. Andremo poi a vedere man mano il tutto. Avete sentito le altre partite, avete sentito quello che è un po' il sommario, che riassume un po' il tutto. Ci concentriamo adesso, ci buttiamo in Juve-Milan. La domanda la faccio a voi, ma so già che ascolta anche lui da casa, il nostro opinionista, lo abbiamo anche già scoperto e apprezzato su Bianconera News dopo le partite della Juventus con un suo commento a caldo. Ebbene, Juve-Milan, un vostro ricordo, e chi è più forte quest'anno tra Juve e Milan? Sono le due squadre che potrebbero incrociarsi anche in Europa League più avanti, non adesso. Ma guardando la rosa, io ho preso e metto a confronto con voi la formazione riveduta e corretta in vista di domani, senza quelli che sono partiti, fondamentalmente David, che faceva parte della formazione titolare domenica scorsa, nell'ultimo weekend, fondamentalmente, e il Milan, che recupera anche Rabiot per la partita di domani. Ma poi per tutti gli ultimi aggiornamenti andremo in casa Milan News nell'ultimo blocco attorno alle 14:40 per farci raccontare il Milan. Cos'è il Milan dopo il mercato e dopo le prime due giornate, anche loro a punteggio pieno, è da un esperto, un collega di Milan News, appunto, e di Tutto Sport. Perfetto, allora, quando la Juve gioca in casa, la rubrica mi dice, la bussola mi porta a casa di il nostro fuoriclasse, Savi Carlone. Ciao Savi, ben ritrovato, ti facciamo lavorare due giorni di seguito, due weekend di seguito.
9: Vabbè, vorrà dire che riposerò qualche altra volta. Ciao a tutti.
8: Ah, sì, esatto. Magari ti fai qui, poi insomma, tutto il mese, ti fai un weekend lungo, puoi tornare al mare. Ti ringrazio per aver chiuso l'ombrellone, perché avrei staccato il collegamento dal tuo studio operativo. Savi Carlone, lo vedete lì calmo, mansueto, ma già proietta con la sua intelligenza, perché è un informatico, è un algoritmico lui, diciamocelo. No, non fare quella faccia brutta, guadagni tanti di quei soldi, ci dicono che esatto, quasi ti invidiamo, perché il bello porta invidia, quindi la Juve anche nel 2006 è stata bella, era bella da invidiare, come ci ha detto e ci hanno confermato nel punto che li unisce Giraudo nell'intervista di ieri e anche nelle conferme di Capello oggi, e Luciano Moggi, che ha, diciamo, però anche un po' replicato e spiegato meglio, ho chiesto parere alla corte di Giraudo. Come la vedi questa storia 20 anni dopo? Partiamo da lì, partiamo lontano, perché poi già all'epoca si parlava di Juve-Milan, Juve-Inter, le grandi sorelle di questo campionato. Savi Carlone, facciamo un tuffo nel passato.
9: Un tuffo nel passato. Io, quella è una cicatrice che a me, come penso a tutti i tifosi della Juve, fa male solo a pensare di averla. Quindi erano anni in cui, se non sbaglio, dal 91, forse da dopo lo scudetto della Samp, fino a quell'anno lì di Calciopoli, vinceva, tolti i 2 anni del giubileo, che bisognava riconoscere alla Piazza Romana un premio, no? Uno di qua e uno di là, intorno al 2000 avevano sempre vinto lo scudetto Juve o Milan. Quindi quella terza sorella strisciata non è che partecipasse molto ad alzare trofei, e forse questo fu uno dei punti che imbeccò
8: l'invidia sportiva.
9: L'inchiesta. Sì, esatto. Quindi ovviamente ognuno dice il suo, ti dico che io ho sentito forse al Salone del Libro qualche mese fa, ho avuto il piacere di incontrare

0: freschi, abbiamo visto anche con la storia delle plusvalenze, di cui gli altri oggi fanno gran vanto invece, no? Dice abbiamo aggiustato perché abbiamo fatto così, quindi insomma, oggi siamo che ci lecchiamo altre ferite dovute al fatto che è un po' di anni che purtroppo navighiamo nelle acque postume di qualcosa che però non deriva da Calciopoli, perché ripeto, i 9 anni meravigliosi sono stati poi
1: Ci
0: questi.
1: sono stati, li
0: Esatto.
1: ricorderemo anche quelli. Senti, adesso abbiamo trovato i dottori giusti? Perché per ricucire, per sanare quelle ferite, bisogna trovare i medici migliori, no? Chi per operarsi al ginocchio, chi per di qua, di là. E parlando di Juventus, anche i dirigenti, no? E mi sembra che il parere, anche alla luce di questo mercato, nelle difficoltà, perché avrei voluto vedere chiunque altro in queste situazioni, diciamo che non possiamo non dire di esserci affidati ai migliori specialisti che
0: Allora,
1: abbiamo
0: qui ti faccio
1: voluto anche.
0: un piccolo excursus solo per
1: Sì.
0: darti un attimo due cose. Una delle cose più importanti in quest'epoca
1: Sì.
0: qui, un'epoca di social, lo sai che tu come fai uno sbadiglio sbagliato ti attaccano in 50.000, no?
1: No, aspetta, aspetta, ti fermo perché abbiamo sbagliato, dobbiamo rifare la diretta. Abbiamo sbagliato, dobbiamo
0: Allora,
1: rifare.
0: esco e
1: Scusateci da
0: rientro.
1: casa.
0: Facciamo come nell'informatica, esco e
1: Esco
0: rientro. D'accordo?
1: e rientro. Io di solito resetto tutto e mi dicono che è un pacciò, è peggio ancora. Spegnere
0: Sì.
1: brutalmente l'hard disk. Vabbè, scusa, ho sbagliato, rifacciamo. Buongiorno, cose di calcio, stavi Carlone, stavi dicendo?
0: Buongiorno, buongiorno. Dicevamo che una delle cose più importanti adesso è la comunicazione, no? Tu lo vedi in tante cose, insomma, su questo è una corsa
1: Sì.
0: sempre tra tutte quante le squadre, vedi anche la presentazione dei giocatori come curata, come non curata, eccetera. Questa settimana noi abbiamo avuto un altro attacco importante in generale e su questo la Juve è lì che deve dimostrare di avere una forza diversa, secondo me, anche nel concertare determinate risposte. Se hai notato, sia Vlahovic, sia il procuratore di Chessy, cosa hanno fatto? Hanno detto
1: Sia il procuratore di Gregorio?
0: sì, quello però fu una cosa ancora
1: No,
0: prima, no? Capito? Lui
1: pensavo.
0: fece. No, no, però in questa settimana, a distanza di
1: Sì,
0: pochissimi
1: questa
0: giorni, in
1: settimana
0: momenti
1: sì.
0: caldi come la chiusura, hanno detto: con la società Juventus abbiamo avuto dei problemi perché è così, così, così, ma grazie sempre a mister Spalletti, che invece al contrario, fino all'ultimo, avrebbe voluto che invece si risolvesse in un'altra maniera. Questo modo di seminare un po' zizzania tra dirigenza e allenatore può voler dire due cose: o che sotto c'è una verità, cioè la dirigenza e l'allenatore non vanno sullo stesso percorso e quindi chi è che ne esce in qualche maniera può an far andare direttamente la propria verità, ma mettendo alla luce una verità vera, oppure che in qualche maniera c'è qualcuno che rosica per il fatto che la dirigenza invece ha, posso usare un termine calcistico, le palle, no? E quindi in qualche maniera non sta più alle condizioni di chi arriva da fuori. Questo è un bellissimo enigma e ti fa capire forse solo col tempo se i dottori sono quelli giusti oppure no. Io non so
1: E
0: la
1: allora,
0: sensazione
1: usiamo
0: che hai
1: queste
0: avuto
1: come
0: tu, la
1: cartine di
0: sensazione.
1: tornasola.
0: Esatto.
1: Guarda, velocemente, perché poi io chiacchierò già tutti i giorni, non vorrei rubare tempo a te. Hai fatto bene a tenere fuori il discorso di Gregorio, pensavo fosse che i giocatori poi vanno in nazionale, parlano i procuratori, mentre se parlano la Juve parlano poco e dicono delle banalità, più delle domande che facciamo noi giornalisti, no? Un po' difendo la categoria, perché sai, è facile mandare a stendere chiunque sui social, no? A meno che poi non
0: Sì.
1: incontri De Rossi in faccia e te lo viene a dire. Quindi io dico che chi ha l'onestà di fare questa professione, missione, anche la peggiore domanda merita la migliore risposta. Questo è un po' il mio slogan, no? Anche la peggiore domanda fatta dal peggior giornalista, quindi mi metto tra questi, merita una risposta e anche un approfondimento. Cioè, guarda, non hai capito una cosa, te la spiego io, eh? Senza sì o no, quando fa comodo, o ironizzare, perché se no ognuno usa poi lo suo
0: Scusa,
1: strumento.
0: posso
1: La Juve
0: aggiungerti
1: con
0: una
1: questi.
0: cosa, Antonio?
1: Prego.
0: Scusa.
1: Certo, bello, bello, perché tocchiamo anche questi aspetti.
0: all'interno del tozzo di pane di stipendio che viene dato a queste persone.

0: persone c'è anche quel ruolo di rispondere a professionisti che guadagnano un po' di meno, fra l'altro, per fare queste domande. Quindi direi che è
1: Esatto.
0: anche una forma di rispetto di tutti con tutti, diciamo.
1: Bravo, bravo, bravo, bravo. Anche perché a volte la peggiore delle domande è più intelligente della risposta perfetta e scritta a tavolino. No, questo è il gioco dei ruoli, quindi sanno benissimo tutti come la penso e qual è la strategia, l'onestà, la scelta editoriale anche di Radio Bianconera, anche quella di far partecipare Savi Carlone e non il principe di qualche stato sconosciuto, no? Per parlare di calcio. Al di là di questo, hai ragione. Io noto che la Juventus, anche i nuovi dirigenti, hanno messo davanti la Juventus, le necessità della Juventus. Comanda la Juventus, non comanda chi ha la delega. Alla delega, appunto, e questo è emerso anche un po' dal discorso di Giraudo di ieri, cioè perché poi dobbiamo essere tutti d'accordo su quello che abbiamo fatto, come l'abbiamo fatto, bene o male. E quindi dico, sono d'accordo che i nuovi medici hanno agito secondo protocollo, cioè non si sono fatti impiccare, no? O prendere la mano, svendendo, mandando, rivoluzionando. Chiaro però, Savi, dimmi tu e aggiungo la domanda. E l'aggiungo anche per gli amici a casa, anche se voglio parlare poi con te di Milan, abbiamo ancora una decina di Milan di minuti. E i rischi sono identici, però, perché sai che poi queste parole, il mercato, il fair play, i paletti, e perché gli altri, e perché gli arbitri, abbiamo perso, siamo quarti, siamo sesti e dobbiamo andare a casa tutti. Io spero che sentano anche di più in questa situazione le responsabilità i tifosi. Secondo te sono maturi? Siamo maturi? Non vorrei tirarmi fuori a concepire, a capire questo aspetto che ci ha detto Vlahovic, che ci ha detto Carnevali, che ce lo dicono da anni, che ce lo fanno capire, però è sempre colpa mia o di John Elkann o tua.
0: Allora, il tifoso può essere maturo quanto vuoi, ma c'ha due problemi. Uno che vuole vincere e uno che, se guarda la storia, ha vinto tanto con questa maglia qui, con questa società qui. Quindi cosa vuol dire? Che aspettare ancora che ci sia l'ennesima situazione di ci vuole tempo, dobbiamo costruire, dobbiamo fare, o si vede tangibilmente che c'è una costruzione in corso, oppure il tifoso fa in fretta a stufarsi. Eri tu allo stadio domenica? Io non penso che alla fine del primo tempo tu abbia sentito più applausi che fischi alla Juve che è uscita a fine primo tempo. Ed era la prima giornata in casa, nel senso avevamo vinto a Frosinone, ma poi era la prima volta che giocavamo in casa. Quindi è un tifoso che in questo momento è più stufo,
1: E
0: no?
1: cercavamo il giocatore su cui puntare il dito, no? E ce
0: E
1: l'avevamo,
0: certo, cioè, lì era
1: c'era stato
0: facile perché è
1: fornito.
0: stato buttato lì David, proprio preso facilmente, da
1: Esatto.
0: dire te lo metto in campo
1: Adesso un po'
0: apposta
1: più
0: perché fossi a
1: difficile,
0: te.
1: forse. Forse è
0: Adesso,
1: più difficile da domani.
0: però, quello che ti dicevo la volta scorsa, per alcuni giocatori entrare dentro quel campo, soprattutto in casa, adesso è un motivo che crea un po' di ansia, anche gente che non è abituata a vincere, gente che intorno non ha tanta gente abituata a vincere, tutti i ragazzi che arrivano da fuori sono giocatori giovani, non hai un, per dire Milan, non hai un Modric che arriva qui e dice, signori, ho già vissuto stagione, adesso vi faccio capire in una partita le fasi come si vivono, no? E questo comunque rimane un problema che si risolve come? E alla fine, tanto quello che comanda sono sempre i risultati. Se alla fine sei riuscito a ottenere dei risultati, sei stato bravissimo. Se non li hai ottenuti, sei stato meno bravo.
1: Però centrare l'obiettivo, non centrarlo, verrebbe giudicato con lo stesso metro di giudizio, cioè o c'è un qualcosa di più, di meno da
0: Aspetta,
1: togliere, da aggiungere?
0: prima mi devi dire qual è l'obiettivo. Perché noi negli ultimi anni abbiamo visto anche una Juve che piano piano scalava sempre all'indietro, non l'obiettivo, mentre andava avanti il campionato. All'inizio eri per forza nelle prime, poi le prime quattro, poi il quarto posto, poi inizi a vedere il quarto posto, poi c'hai il quarto posto in mano e lo butti via l'anno scorso per sentirti
1: E allora
0: dire si
1: te lo
0: poteva andare anche
1: dico, calo
0: peggio.
1: subito la carta, certo. Non mi tengo né basso né alto, mi conosci, mi conoscono anche da casa. Tra l'altro voglio dire, mi è appena arrivata la notizia che domani alle 16 parlerà Mister Spalletti, quindi ore 16 ci saremo anche noi, ci sarà Camillo De Michelis, quindi conferenza stampa. che serve sempre per aggiungere o togliere o per registrare l'atto, cioè è come chi deve l'obbligo di firma, no? Sì. Magari vai solo lì tutti i giorni, che è noioso andare tutte le settimane, cosa vuoi chiedere? C'è sempre qualcosa, un po' per colpa, merito dei giornalisti, un po' per merito, colpa dell'allenatore o di quello che la Juve gli consiglia di comunicare, anche se non è poco recettivo come tanti, rispetto ad altri, e quindi c'è sempre da registrare qualcosa, perché chi c'è annusa e può parlare, chi non c'è e commenta ed estrapola e non è attento ha un po' diritto meno, cioè azzecca meno la percezione. Qual è l'obiettivo? Io ti dico, quest'anno mi sbilancerei di una posizione, ti dico, per gasarmi un po', almeno il terzo posto me lo dovete portare, almeno l'ottavo diretto in Europa League ci potrebbe stare, però alzo le mani e dico, metto insieme tutto e dico, poco per volta, vediamo a marzo, mi trasformo in quegli allenatori che già conosci, no?
0: Esatto.
1: Rientriamo serenamente tra i primi quattro. Ma che cosa significa? Che cosa significa tra i primi quattro? Significa che ho cambiato davvero tanto, anche troppo. E quando cambi tanto, cioè andremo a fare il conteggio dei titolari, forse una settimana in più, una partita in più, un errore in più rispetto ad altre, me lo devo permettere, me lo devono concedere anche i tifosi. Però con una qualità migliore, ci dice Spalletti. Poi domani gli chiederemo la conferma. C'è una qualità migliore, ma a scapito di che cosa rispetto a quello che avrebbe voluto?
0: Ah, io penso lui voleva determinati giocatori perché in mente aveva delle cose, un che sì, simil Anghissà, no? Per dirtene uno buttato un po' lì così, ed era il motivo per cui l'aveva seguito molto di più. Cosa che invece Sar lo deve un po' scoprire come è fatto sto ragazzo qui, anche se io l'avevo già visto, era un bel giocatore in mezzo al campo. E cosa c'è? Il problema è che effettivamente, hai detto bene tu, ci sono tante novità, tanti cavalli di ritorno, fra l'altro, perché per assurdo, e sto dicendo un'assurdità, domenica è stato strapremiato il mercato di Giuntoli, no? Ha segnato Cup Miners.
1: Per assurdo, cioè, hanno giocato e rimangono, sì, e sono,
0: esatto,
1: rimasti, non li messi sul mercato.
0: Ha segnato Nico Gonzalez, cioè è tutto così. A volte il calcio è meraviglioso perché è aleatorio, cioè Cup Miners è entrato perché ne è entrato un altro che si è fatto subito male, allora devi buttarti dentro e tu dopo un minuto fai gol, no? Quindi cosa vuol dire? Che effettivamente le squadre in costruzione hanno bisogno di un po' di tempo. La differenza è che però l'allenatore e una parte del gruppo ci sono già insieme ormai da quasi una stagione, insomma, da quando lui è entrato al posto di Tudor, e quindi quel tipo di mentalità può essere trasmessa da parte degli altri che sono rimasti. È migliorata la qualità, perché non è che si sono presi dei brocchi in giro. Io voglio dire una cosa anche su Voltemade.
1: Sì.
0: Noi diciamo, non ha dei grandi numeri nelle coppe europee, non è uno che faceva sfracelli in Champions. Adesso non è che puoi comprare tutti gli anni Cristiano Ronaldo, soprattutto in questi anni lì, qui, ma chi arriva dall'Inghilterra fa fatica a entrare in Champions League, fa molta fatica a entrare nelle coppe europee, perché è un campionato dove se arrivi decimo, undicesimo, non vuol dire che giochi in una brutta squadra, vuol dire che davanti ne hai altre molto forti che fanno nel frattempo le coppe. Quindi bisogna vedere come si adatta tutto al suo modo di pensare e quanto lui, oltre le parti di facciata, lui, lo dicevi anche te, è un bravissimo anestesista anche nelle dichiarazioni, no? Un grande annacquatore, no? Lui con le sue parole ti porta al largo e tu ti trovi lì a nuotare nelle onde, non sai bene, non ti ha espresso quasi mai i concetti quando non vuole farlo. Ecco, bisogna vedere in tutto questo quanto questa Juve gli piaccia davvero e venga a concretizzarsi con qualcosa di pragmatico. La mia idea è che lui stia costruendoli un po' i suoi 11. La mia speranza è che non rimangano solo 11. L'anno scorso quante volte abbiamo detto c'ha 12-13 giocatori, siamo arrivati ad aprile con la lingua completamente di fuori, e infatti poi abbiamo perso i punti di vantaggio. Ecco, sono tante cose che devono entrare tutte quante insieme e vediamo come va.
1: Chiarissimo, senti, il capitolo è quello che apriamo in vista del prossimo weekend calcistico, Juve-Milan. Guarda caso, le due squadre che giocano l'Europa League, la differenza forse qual è? Perché spese, entrate, all'incirca poi chi doveva comprare ha fatto il mutuo di fiducia per entrare in Champions, no? Cioè mi sembra che sia il mutuo dove te lo prestano, sì, e poi devi cercare di riscattarlo. Loro hanno cambiato un allenatore. Mi dai un giudizio sull'allenatore? Perché io non l'ho ancora inquadrato bene, Amorim. E sul Milan, allora, secondo io, te, in questa partita?
0: Gli allenatori stranieri, portatori di belgiochismo o di grandi idee, eccetera, nel campionato italiano li ho sempre guardati con un po' di diffidenza. Cioè, da noi ha fatto fatica anche uno degli allenatori più idolatrati di questo momento, che è Luis Enrique. Se ti ricordi, a Roma non è che fu portato su in carrozza.
1: Era proprio l'inizio lì, no?
0: Sì, però esatto, però portava delle idee. Cioè, lo stesso Fabregas ha trovato un contesto eccezionale, eccellente dove lavorava. Ma il primo Como che vedemmo suo, quanto è stato 2 anni fa, perdere 3-0 qui a Torino, c'era gente che era allo stadio e ha detto: io non ho mai visto una squadra indecente così. Bisogna vedere sempre come vanno le prime partite. Per questo che io nelle prime partite settembre-ottobre preferisco giocare un calcio terribile e portare a casa qualche 1-0, immeritatissimo, ma portare a casa, perché intanto ti metti i punti davanti, che non dire: abbiamo fatto benissimo, abbiamo costruito tanto, ma non si riesce. Perché poi moralmente, nel giudizio della gente, anche nelle piazze piccole, figuriamoci nelle piazze grandi, c'è poi la fretta di dire: però la classifica sta raccontando una cosa diversa. Domani è una partita tra due grandi decadute in questo momento del nostro calcio, che cercano fortemente di riscattarsi. Il Milan non lo conosco tanto, parlavo con un mio amico al bar ieri mattina e mi diceva: sai, noi siamo passati da Theo Hernandez a Della Reggente lì a sinistra, che io non avrei mai pensato potesse essere un terzino del Milan 4-5 anni fa. Così fosse Bartesaghi e un altro che si gioca di
1: Bartesaghi, e
0: posto.
1: pensa che dovrebbe giocare Moreira, che è arrivato dallo Strasburgo, quindi siamo lì, no? Siamo lì. Una volta chi c'era? Un certo, aspetta, non me lo ricordo, Paolo Maldini forse,
0: C'era Paolo
1: giocatore di questo
0: Maldini, sì,
1: calibro.
0: che era bravino, sì, c'era Serginio che
1: Bravino.
0: giocava lì a sinistra, insomma, sono buoni
1: Ho
0: giocatori
1: capito, ho
0: questi.
1: capito. Quando in Italia venivano i primi e non i
0: Quando
1: secondi,
0: venivano i
1: no? Non
0: primi,
1: i rimandati,
0: sì.
1: non i rimandati, diciamo così. Senti, hai
0: Sì.
1: fatto un po' il furbo oggi. Qui esce l'amicizia che ci lega. Savi Carlone, qual è l'obiettivo della Juve? Non me l'hai detto tu, l'hai chiesto a me.
0: Ma io te lo dico, quello che sicuramente arrivare nelle prime
1: Scrivilo,
0: 4,
1: scrivilo lì sulla
0: sicuro.
1: bacheca dietro.
0: Allora, lo troverete, devo trovare, non ho il pennarello qui a portata di mano, ma lo
1: Non
0: devo
1: ce
0: scrivere.
1: l'hai.
0: Sicuramente le prime 4 e io dico che dobbiamo arrivare ai quarti di finale in Europa League. Perché
1: Vedi.
0: può capitarti che poi ai quarti becchi una squadra che tu prendi due pali, un espulso, eccetera, e vai a casa. O becchi una squadra che è un'altra blasonata, una bella squadra. Può capitarti anche che nel girone vai a prendere schiaffi magari in una trasferta che non ti aspetti, che questi ti attaccano e ti aggrediscono subito, può succedere, cioè, ma il girone lo devi passare bene, senza mezze misure, e poi devi arrivare
1: Allora, dalla
0: almeno ai
1: prossima
0: quarti.
1: volta, caro Savi Carlone, che non sarà la prossima perché giocheremo in trasferta in quel di Sassuolo domenica sera, saremo sempre la domenica sera fino alla dodicesima, ce n'è solo una ad inizio novembre, il lunedì col
0: Un
1: Venezia, se ricordo
0: lunedì,
1: bene il
0: sì. Sì,
1: calendario, lunedì, quindi un bel campionato di lunedì alla dodicesima, dai, la possiamo accettare. Noi siamo quelli della domenica sera perché hanno bisogno dei nostri abbonamenti in calo sulle televisioni, la domenica sera 20:45, infermiera Juventus intanto, Cabal, Thuram, Yıldız e Kator, in dubbio, Caviglia di Cambiaso. Problema muscolare per McKennie, quindi provino oggi. McKennie, mi dicono, più che Cambiaso, provino per averlo in panchina, ma poi studieremo il Milan, la Juventus a confronto. E per le prossime volte, prima delle partite in casa, Savi Carlone ci farà trovare lì messaggio, il messaggio misterioso, la Juve va bene, va male, la borsa di Savi Carlone, ci inventiamo quello.
0: Quindi, o questo un spazio bianco alle spalle apposta,
1: bravo, va bene. Ci fai un disegnino, non so, ci fai vedere gli algoritmi, ci fai un'equazione difficile, tanto non le sappiamo risolvere e tu potrai avere sempre ragione. Grazie Savi, come sempre, grazie mille. Ciao Savi Carlone. Ciao, poi lo leggeremo anche la domenica sera. Ciao Savi, noi ci fermiamo 13:34. Il prossimo blocco sarà interamente dedicato a voi. La domanda è: Juve Milan, un vostro ricordo? E soprattutto, chi è più forte quest'anno? Perché è in linea di massima. Anche se poi vi leggo la formazione, la mettiamo a confronto. Vicario, meglio o peggio di Maignan? Kalulu, Bremer, Lukumi, Celik, meglio o peggio di Ghila, De Winter, Pavlovic e, visto che dovrebbe giocare Moreira. Locatelli, Douglas, c'è un dubbio anche Douglas in mezzo al campo, non Sar, ma magari con Maines. Meglio di Cucuezze, Musa, Modric e basta. Rabiot, Sissé, Gonzalo Ramos, come con Sensao, Nico, Boga e Colomani, li passiamo ad uno, ne parliamo insieme tra poco qui su Radio Bianconera.
2: Cose di calcio.
3: Abbiamo sempre fame di vittoria.
2: Radio Bianconera.
3: Radio Bianconera
2: è l'unica che conta.
4: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C, i campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione, per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
5: Rassegna stramba. Fratelli bianconeri e sorelle bianconere, sveglia! Cominciate la vostra mattina con l'esclusiva rassegna stramba di RBN. Claudio Giuliani vi porta dentro i deliri mediatici che nessuno vi racconta. Giornali, radio, TV e social. Quello che dicono e quello che non vi vogliono dire e che solo la rassegna stramba di Radio Bianconera vi fa ascoltare. Colpo di tacco. Segui su Radio Bianconera ogni singola partita della Vecchia Signora. Coppa, campionato, in casa o in trasferta. Tutte le gare ufficiali della squadra bianconera in colpo di tacco. Ogni volta che gioca la Vecchia Signora, scendi in campo con noi. Dal pre-partita passando per la cronaca e i commenti al fischio finale. Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
6: Sei stato abituato al meglio,
7: ad essere un vincente,
6: ad essere un vincente sempre. Con Radio Bianconera vivi la tua passione sportiva. Ora c'è un'emittente dedicata al popolo dei tifosi della Vecchia Signora. Collegati su radiobianconera.com. Ci sono emozioni a colori e quelle in bianco e nero.
7: Radio Bianconera.
6: Radio Bianconera, l'unica che conta. Cose di calcio.
1: :42, 20 minuti insieme a voi per commentare le dichiarazioni e anche per rispondere a qualche extra tema. Ce lo scrivono, ricordatevi il numero 340-5425-324. Non so se sono già arrivati dei vocali, non avevo ancora lanciato il tema, lo rifaccio adesso. Juve Milan, un vostro ricordo, un vostro Juve Milan. Qualcuno potrà dire sono tempi talmente distanti che non è possibile fare paragoni, non facciamo il paragone con il passato, un ricordo. E poi, paragonando le due formazioni, cosa togliereste sostanzialmente, cosa prendereste dal Milan per migliorare l'organico della Juventus? Oppure, più semplice, paragonando i due portieri, paragonando la linea difensiva con le modifiche del caso, il centrocampo, la mediana offensiva e l'attacco, e dove siamo più forti, dove magari pecchiamo rispetto ai nostri prossimi avversari. lo potete fare al 340-5425-324. Intanto leggo qualche messaggio, li ho aperti adesso, leggevo. Allora, secondo voi Spalletti con questa rosa ha imbarazzo a fare la formazione oppure la rosa è ancora incompleta? Incompleta non direi, completa no, cioè ognuno occupa in ogni zona, ogni giocatore, ogni ruolo ha un suo, non dico vice, ha una sua possibilità di alternativa, quindi può scegliere. Che poi il peso sia uguale tra il presunto titolare, il sostituto, chi è arrivato, chi è tornato, è cosa diversa. Cioè, un allenatore si aspetta sempre qualcosa di diverso, in questo caso non di più, di diverso. Magari contava su Vlahovic, che lo ringrazia, meno su Sorloth, piuttosto che o più Sorloth rispetto a Valtemade o altro, eccetera, eccetera. Quindi secondo me imbarazzo no, ha la possibilità, chiaro, hai già due pedine in meno che sono Thuram e Yıldız, e sostanzialmente anche un'alternativa per variare il tema, partita in corso, all'inizio, Cambiaso piuttosto che Cabal, cioè ce l'avevi lì per metterle a disposizione. Qui invece limiti le scelte, però imbarazzo no. Ha la possibilità di poter ragionare in chiave campionato e in chiave Champions League, Europa League. Buongiorno direttore Paolino, ho ascoltato l'intervista a Giraudo, dovresti ascoltare anche la replica di Luciano Moggi. Io non mi schiero, io tifo Juventus per i nostri dirigenti. Ci sono dei passaggi in cui bene ascoltare sia Giraudo, no? Che ricordiamo il 90% dell'intervista è impeccabile, dice esattamente quelli che sono stati i problemi, ripetuti però per un ventennio nei momenti più difficili da subito anche da Luciano Moggi, sia chiaro. Poi quel passaggio su Luciano Moggi, onestamente io lo reputo non un autogol, un sacrosanto diritto di Antonio Giraudo, che avrebbe potuto dirlo e diglielo da subito, onestamente, a Luciano Moggi, ma soprattutto mette in luce un qualcosa che anche dal punto di vista del chi comandava Moggi, ovvero Giraudo, non è riuscito a monitorare, a controllare e a gestire, se quella è una verità. Che la Juventus non fosse santa lo sappiamo, perché per partecipare al campionato di Serie A se sei santo non ti scrivono. Quindi significa che anche le tue concorrenti erano poco santi come te, e lo capiamo ancora oggi, nel tentativo di mettere pressioni di qua e di là. Però che Moggi abbia fatto il male dei propri collaboratori o quel passaggio lì è un po' forzato, lo ammetto. Rimarrei male io se me lo dicesse domani un mio collega con cui ho passato 20 anni. Me lo potevi dire 30 anni prima, non 20 anni prima, a gioco finito. Me lo potevi dire man mano e avrei potuto crescere meglio insieme a te. Probabilmente cosa abbiamo fatto? Cioè, Moggi è stato molto elegante ieri a parlare di... È preciso, a parlare... Eravamo un noi, non un io. Perché se no uno si prende i meriti e l'altro si prende i demeriti e proprio non va bene. Proprio non va bene, perché i successi rimangono e l'operato discutibile in certi passaggi, simile ad altri, onestamente lo ritengo uno scivolone, ma al di là di questo. Dice, secondo me a breve torna Agnelli, Giraudo dopo aver risolto i problemi personali con la giustizia, cosa ne pensate? E i problemi con la giustizia l'hanno risolti tutti, perché non c'è stato reato, contestato reato. Anzi, ti dicono che la Juventus avrebbe potuto e dovuto farsi difendere anche in un'altra sede, non sarebbe andato in Serie B. Il problema è che il problema è nato dentro la Juventus e quindi hai accettato quella multa, chiamiamola multa. Sai, pulirsi o lavarsi le mani dopo, beh, dopo 20 anni ce l'abbiamo tutte pulite, anche perché nel frattempo alcuni se la sono sporcate anche più di noi. Proseguo. La gestione del cane ci ha portato ai minimi storici, che il ritorno di Agnelli dipende sempre da cosa vai a chiedere. Di comprare? Devi portare i soldi, quelli che vuole il cane. Di entrare con un socio? Se va bene al cane. Vi ricordo che io ho questa visione. I figli di Elkan vogliono essere importanti in questa Juve e quindi io sarei ben contento che il padre li facesse maturare e li aiutasse a gestire una delle aziende di famiglia, perché fondamentalmente la maggioranza ce l'ha la Exor e quindi fa capo la stessa a John Elkan. Dobbiamo giocare per vincere il campionato, ci scrive un altro ascoltatore, e vedremo. Per me Inter, Roma sono davanti, Napoli un'incognita con Allegri senza mercato, entrerà anche lui tra le prime quattro, ci proverà, speriamo che escano loro questa volta, e come Juventus sono le altre onestamente. Ciao. Gioco pronostico, Inter-Napoli 1-0, Juve-Milan 0-1, Salvo da Milano. Oh, mamma mia, Salvo, non farmeli questi pronostici, non voglio neanche leggerli. Juve-Milan 3-2 con tripletta di Galderisi, ricordo. Ah no, è un ricordo. No, è un pronostico, questo è un pronostico, no, questo non era un ricordo. Il ricordo ce lo fa Andrea, Juve-Milan 3-2 con tripletta, no. Ricordo, sì, con tripletta di Galderisi, centrocampo per ora meglio quello del Milan. Hai messo tutte e due insieme? Scusatemi, Galderisi, quello con i gol di Galderisi. Il ricordo anche di Andrea, un altro radioascoltatore. Saluto intanto Manuel, che è arrivato per prendere poi le redini della regia da Torino. Intanto chiedo al nostro imperatore Costantino da Roma di farci ascoltare qualche vocale.
8: Ciao direttore, sono Paolo da Prato. Io riprenderei Rabiot, toglierei Rabiot perché è forte. Ciao, grazie, forza Juve.
1: Utile. Sai che io non ho mai amato Rabiot, ma effettivamente c'hai ragione, perché ragiono non sul giocatore, ma hai fatto anche tu un altro ragionamento, nel centrocampo. Perché ti aspettavi qualcosa da Comines che non ti ha dato? Mi sembra che una svegliata gliel'abbiano provata a dare. Deve dare continuità. Douglas Luiz ha delle caratteristiche migliori di Rabiot, non migliori di Comines, ma nel complesso è la sintesi perfetta. Ecco perché puntano su di lui. Dov'è che siamo migliori noi, secondo voi? Me lo dite, 340-54-25-324. Io sono convinto, domani, che non sarà, domani conferenza alle ore 16, che non sarà una partita preparata per pareggiarla e che potremmo sfruttarla per dare un segnale a noi stessi e al campionato, non per vincerlo. Io continuo a ripetere, poi a marzo mi direte: sveglia Antonio, siamo da campionato, e sarò ben contento di dire non ci credevo all'inizio, e non faccio il percorso inverso perché vedo e peso il valore in altro modo magari rispetto a voi. Antonio da Lecce, parliamo piacevolmente insieme di tante cose sulla nostra Juventus e su altro, perché non parliamo mai di cosa è diventato il calcio europeo? Perché si può anche fare, lo facciamo il giovedì anche con Malu Pasincato. La Champions League è fatta ormai da 7-8 squadre, alcuni club comprano giocatori per 130-140 milioni, e fai bene ad aggiungerci tu quello che ci stai dicendo, però mi è andato via il messaggio, eccolo qui. Cosa impossibile per altri, tanti anni fa arrivava in finale il Göteborg o l'Osteawa, siamo davvero contenti di questa situazione? E quando arrivavamo noi e altre squadre e tante italiane e i campioni venivano da noi, ti preoccupavi, lo dico ad Antonio da Lecce, degli altri stati? La riforma ha voluto portare a, e poi la qualità del calcio passa, che 20 anni fa venivano da noi, adesso non vengono da noi, quindi non siamo più bravi e migliori rispetto a quello che eravamo. Ma quindi siamo meno forti dell'anno scorso? Non credo, siamo diversi, ma non so se siamo pronti per vincere. Questo è quello che dico. Il Como farà lo stesso esploit dell'anno scorso con la Champions da fare? Cercare di mantenere l'equilibrio, ma l'esperienza ti porterà a toppare da qualche parte, eh? L'esperienza in Europa ne hanno da imparare, schiaffi ne devi prendere, un po' come quando butti in prima squadra i ragazzi giovani, va bene tutto, ma poi anche all'occhio del direttore potrebbero sembrare aspri. Il Napoli col cambio allenatore, un po' di ottimismo. Ma Mattia, non si tratta di pessimismo. Se vuoi dire e ci vuoi raccontare che la Juve da scudetto, ce lo dici, ne prendiamo atto. Per me l'ottimismo, no, deve essere almeno essere soppesato con il realismo, perché anche l'anno scorso potevi arrivare quarto, anche l'anno scorso potevi competere, anche gli anni prima quando volevi rivendere con Maines e Douglas Luiz e Nico Gonzalez, e invece quest'anno ce l'hai. E allora? E volevi cacciare Giuntoli o chi per esso? Capisci che dipende anche dal valore dei giocatori, anche dalla rosa. Ma guarda l'esperienza dell'Inter e della Roma. Non cambiano l'allenatore come te, hanno aggiunto qualcosa che serviva molto e forse sono più pronti. Ma mi potrei sbagliare. Ma non è che mi posso sbagliare, non io, non è che ci si può sbagliare in tanti pensando di salire, perché io riparto dal sesto piano sottoterra, dal garage, dal sesto piano. Questo non è pessimismo. Attenzione che a volte fa più male l'ottimismo sproporzionato che il sano realismo. Altro vocale.
9: Ciao direttore, sono Paolo da Ferrara. Un ricordo, io un ricordo del 20 aprile 86, gol di Michael Laudrup al Comunale con mio zio che abitava a Torino, adesso purtroppo non c'è più, grande juventino, fu lui a instradarmi. Io sono appassionato, sono del 63, quindi ho visto anche Anastasi, che mi sono innamorato della Juve per Anastasi, quindi è forse Juve. Per quanto riguarda la partita con il Milan, non ne cambio neanche uno dei nostri, neanche uno. Secondo me dobbiamo soltanto provare a vincere, perché non guardo mai l'avversario, guardo solo la Juventus, e spero in un gol di Voltemade, perché così facciamo chiudere un po' la bocca a quelli che dicono che non è un attaccante da gol, eccetera eccetera, dimenticando che viene dall'Inghilterra, vengono anche giocatori della Premier Inter e della qualcuno anche del Milan, dall'Inghilterra, però non vedo tutte queste critiche. Comunque forse io sempre avanti così.
1: No, però mettiamoci d'accordo, critiche, non critiche, ottimismo, pessimismo. Diamo un giudizio, no? Cioè, ci può stare o dobbiamo dire che vinciamo? E quando poi saremo secondi, che cosa direte? Che non voglio dire, ah, allora... No, non c'è un meglio o un peggio. È una Juve migliore? Lorenzo Dalbano Laziale ci dice, noi secondo me siamo più forti in difesa. Vero o non vero? Individua, dice, per questo miglioriamo, arriviamo campioni d'Italia? Ma l'avete vista la personalità dell'Inter? Non è degli arbitri che le aiutano, non è del calendario che le aiutano, perché sennò diventiamo quelli che criticavano la Juventus appunto nel 2006, quando qualcuno mi dice Moggi però aveva questo modo di relazionarsi un po' da boss che non lo rendeva simpatico. Il bello rende antipatici, il forte rende superlativamente antipatici, no? E crea invidia. Quella squadra lì era uno squadrone, punto e basta. Le pressioni sull'Inter, quando l'altra, cioè sugli arbitri, ci sarà sempre. L'altra sera il rigore che non danno in Coppa Italia al Torino, perché ho visto quella partita lì dopo la mia partita squallida a calcetto con gli amici, a calciotto, perché l'arbitro lo vede, non devono negare quello che decide l'arbitro, neanche gli errori dell'arbitro, cancelliamo il VAR per quanto possibile, era troppo simile a quello del Milan della settimana prima. Quindi prendono una decisione politica contro il Milan a favore del Monza, e capiterà in campionato altre 45 volte. andate ad arbitrare nei campetti di periferia, guardate la gestione delle partite e capirete, il più forte in Europa, in Olanda, in Irlanda del Nord, il più forte mette pressione, la più bella o il più bello in discoteca attira più attenzione rispetto agli altri. Quindi cerca di vincere, cerchiamo di vincere con i nostri, e qualcuno dice confido in Spallettone, Carlo da Finale Ligure, quest'anno confido e invito a grandi